parte della forza. La ricchezza della redazione, ci arrivo dopo perché dice questi sono articoli che in realtà esprimono un'area più vasta e non solo un individuo, sono noti ma vanno ripetuti: Meuccio Ruini, Guglielmo Ferrero, Enrico Molè, Giorgio Mortara, Bencivenga, Angelo Formigini, Andreano Tilger, Corrado Alvaro, Massimo Bontempelli, Roberto Bracco, no? Intellettuali che conosciamo, giornalisti giovani, la Palestra, ce li ha ricordati Nicolosi proprio in quel saggio, Morra di Laviano, Giorgio Vigolo, Gino Doria, Fenoaltea, Gerardo Marone, Corrado Alvaro, che avevo già citato come intellettuale, diciamo, uno e Bino, Luigi Salvadorelli, Mario Vinciguerra, Panfilo Gentile e Mario Ferrara, che è stato richiamato prima. Emiliano Zazzo, che era uno dei più giovani e meno importanti collaboratori, però ci ha regalato in un breve saggio nel 77 il racconto di cosa succedeva nella redazione del Mondo. Amendola giganteggiava, queste sono le parole di Zazzo. Vinciguerra e Alvaro sembravano appena affiorare, però divenivano a loro volta giganti quando si parlava di fascismo. Questo era evidente, no? Perché lì Vinciguerra era più... Si facevano risate con Tilger, con Formigini, che purtroppo, chi lo sa, fece la scelta estrema di suicidarsi al campanile di Modena quando fu colpito dalle leggi razziali, ma all'epoca rideva, no? E profondeva, cito Zazzo, pur senza alcuna volontà di distruggere il nostro entusiasmo, la sua ironia e il suo scetticismo di israelita, girando intorno gli occhi lucidissimi e pungenti e la pungente barbetta. Citava, tra le altre, come dire, ironie di Formigini, un libello, L'Italia che scrive, o La ficozza filosofica del fascismo, un libello contro Giovanni Gentile per la sua incomprensibile, da tutti questi intellettuali, adesione al fascismo. Insomma, il giornale diventa un punto di riferimento, i dati che Castronovo ci regala parlano ancora prima del Delitto Matteotti di 95.000 copie battute, quindi in realtà di un giornale meridionale, intellettuale, liberale classico non sono certamente poche. Nella seconda fase che si apre è la fase quella più direttamente legata ad Amendola. Andrea Torre, come è stato detto precedentemente, in questa fase di lotta egemonica, nel conquista dell'idea di elite, dell'idea di Stato e anche di rappresentanza dei ceti medi, Andrea Torre si sposta verso il fascismo come tanti, in realtà, compreso l'incomprensibile Giovanni Gentile. Nasceva una nuova stagione in cui il direttore diventava Alberto Cianca e in cui Amendola aveva un ruolo molto più importante. Succedeva nell'agosto del 1922, quindi siamo a ridosso della marcia su Roma, ma ancora prima, ed è questa fase tra la marcia su Roma e immediatamente dopo la marcia su Roma che avviene la maggior ambivalenza nei confronti del fascismo, che non fu però un caso o un cedimento dal punto di vista teorico, fu una scelta fortemente politica. Era noto il tentativo di Nitti, Amendola, di avvicinare persino D'Annunzio per cercare di creare una sorta di fronte tra l'ottobre e il novembre del 1922 per impedire in qualche modo le mine che il fascismo stavano compiendo. D'Annunzio doveva servire per cercare in qualche modo di coprire una parte dell'immaginario degli squadristi e dei fascisti che si rifacevano ancora al Vater Poeta, all'esperienza fiumana. Quindi, diceva il Mondo, ci siamo opposti senza bisogno di incitamenti altrui al socialismo in quanto partito antinazionale. Se oggi resistiamo al fascismo è perché il fascismo sorto come partito nazionale va assumendo atteggiamenti antidemocratici. Solo dopo 4 giorni, questo era il 24 settembre, il 28 settembre, il fascismo veniva blandito come un partito sorto per spezzare una schiavitù. Capite come si modificava una strategia, si inquadrava una strategia accomodante verso il fascismo che serviva ad assorbirne e eliminarle i lati più fortemente anticostituzionali. Fatto sta che dopo il congresso di fascisti di Napoli, il fascismo e Mussolini, consapevoli del pericolo che già una parte dei regionari da un lato, quelli che si rifacevano a De Ambris, ma ancor più questo tentativo poteva fare per la propria ascesa, compirono il 26 ottobre le famose violenze e la devastazione della redazione napoletana del Mondo. Non a caso la devastazione della redazione napoletana, laddove diciamo vi era il cuore del consenso, relativamente il cuore, diciamo, il cuore era Salerno, Sarno, ma anche riverbera Napoli, e dove più forte era questo conflitto. E non è quindi un caso che il ministro delle colonie Amendola, come era diventato nel governo Facta, fu tra i più convinti assertori con Paolino Taddei e Giulio Alessio dello stato d'assedio, della proclamazione dello stato d'assedio. Ma appena successivamente al marcia su Roma, quando Mussolini scriveva a

0: Zilay per assicurarlo che la libertà di stampa non sarebbe stata toccata se ovviamente la stampa fosse stata degna della libertà. Il mondo, piuttosto che levare una protesta già scandalizzata, individuava un invito a una disciplina di moderazione, di civiltà e a quel sentimento di responsabilità e di pacificazione di cui la stampa nazionale si ispira. In qualche modo rispondeva, questo era il 2 novembre, 4 giorni dopo la marcia su Roma. Emergono timore, certo, per la perdita della divisione dei lavori quasi immediatamente, l'idea che il giornale non fosse tanto libero quando avesse la possibilità di uscire, ma fosse libero quando avesse la possibilità di essere distribuito e letto. Allora, il problema del fascismo non era che impedisse in quel momento la libertà di stampa, che ne rendesse difficile la circolazione. Lo faceva con le intimidazioni alle vigolanti, con i roghi dei giornali, con le spedizioni punitive delle redazioni dei giornali, con la violenza, diciamo, ai margini, non lo facesse per via legalitaria. Ma ancora c'era l'idea che sul punto di vista legalitario forse il fascismo sarebbe arrivato a più miti consigli. Comunque il mondo notava come capisaldo pregiudiziale quello appunto che non vi fossero violenze contro le redazioni, spedizioni punitive, intimidazioni e sopraffazioni extralegali, che inceppavano insidiosamente la vita degli spiriti e creavano un'atmosfera di smarrimento. Quindi, mentre Enrico Presutti, a Mendoliano di Ferro, spingeva per la legalizzazione dello scioglimento della milizia, ma perorava l'idea che non ci dovesse essere uno scontro frontale, si rimaneva ancora sull'aspetto conservatore più formalistico di un'idea di critica antifascista che ancora non si dispiegava completamente. Addirittura il fascismo avrebbe potuto avere il favore dell'opinione pubblica se avesse difeso le libertà statutarie. E la crisi di civiltà poteva essere superata se il fascismo avesse rappresentato, attenzione, il superamento di due tentativi di rivoluzione, quella bolscevica e quella d'Annunziano squadrista. Ma per accettare il principio democratico bisogna rinunciare alle teorie nicciane, scriveva sempre Il Mondo. Bisogna rinunciare al metodo della violenza, o gli elettori o le squadre d'azione, o partito insurrezionale o partito di governo, o colpo di mano, suffragio universale, o con lo Stato o contro lo Stato. Dentro questo quadro ambivalente, però, quel dibattito di prima, volto alla ricostruzione della libera democrazia, diventava, si corroborava, ma si traduceva in una sorta di autocritica dei limiti della democrazia. Gli errori dei democratici, le ragioni della sconfitta, Mondolfo, la crisi spirituale, il valore supremo. Secondo Mondolfo, gli spiriti del tempo trovavano, cito, l'inquadramento in atteggiamenti teorici dei quali la soreliana apologia della violenza, messa in azione dalla creazione volontaria e libera dei miti, non era certo che un esempio. Un esempio del quale sarebbe stato difficile stabilire se la violenza fosse messa al servizio della traduzione in atto del mito o il mito creato per dare impulso e indirizzo alla violenza. Si capiva che la pulsione che il fascismo aveva portato con la sua carica di violenza e razionalismo aveva penetrato quei ceti medi a cui ci si faceva riferimento. Evoluzione o delusione, titolava Levi della vita. Arturo Jemolo, la crisi spirituale, una missione educatrice. Interveniva Prezzolini di nuovo. Vecchia e nuova democrazia, rifarsi da capo. Guglielmo Ferrero, la crisi della legalità. Paradigma non era più la democrazia, ma la crisi della stessa. Ed emersero quindi dure prese di posizione progressivamente di fronte a questo riconoscimento di una crisi che era anche dovuta all'impossibilità fisica di opporsi alla penetrazione della cultura della violenza dentro i ceti medi. Quindi qualcosa che in realtà aveva trovato consenso in quei settori a cui si rifaceva lo stesso partito. Emergeva una critica più diretta. La svolta fu nell'estate del 23 con la polemica sulla legge Acerbola, dove si intravide un primo attacco alle libertà costituzionali. Non parliamo del Gran Consiglio del Fascismo, insomma, provvedimenti autoritari che conosciamo più o meno bene nel governo Mussolini del 1923. La milizia, già accennata, il fatto che non venisse sciolta, ma venisse integrata, incorporata come forza armata a fianco alla politica, al cuore dello Stato. E un altro elemento di svolta fu il discorso tenuto da Mussolini ai rappresentanti della stampa fascista. Questo lo ripeto perché questo della stampa è veramente il leitmotiv che ci accompagnerà fino al 25, il 23 agosto del 1923, riportato da Gaetano Polverelli, in cui esplicitamente parlò che definì il giornalismo fascista in contrapposizione col giornalismo liberale. La faccio un'estrema sintesi, ovviamente, perché non posso starci troppo. Da qui seguono una serie di l'accentuazione di quell'aggressione di che abbiamo evocato prima, no? Il ritorno della passeggiata di Villa Panfili di Bergamini, Nitti, che viene aggredito il 29 novembre e parte dall'Italia dopo pochi mesi. Lo stesso De Ambris era già partito da qualche mese precedentemente, cioè di quelli che erano gli oppositori nazionali anche di diversa configurazione. E Amendola il 26 dicembre successivo, quando va alla redazione del Mondo. Molti liberali li consigliano ad Amendola minor zero, dicono, nell'attività giornalistica, ti sei esposto troppo. Questo è un primo, come dire, agito. E li consigliano quello che hanno consigliato anche a Bergamini, che ha accettato sostanzialmente di fare un passo indietro per non rischiare in qualche modo conseguenze peggiori. Le minacce di violenza arriva alla voce repubblicana, ma secondo Amendola quello che era più grave non era tanto la violenza in sé, che per lui contava poco. Poi sappiamo anche la forza gigantesca di Amendola, insomma la capacità che aveva di pensare di poter reggere il confronto fisico. Per lui era l'attenzione e il controllo che si andava facendo sempre più invadente di un'opinione pubblica indipendente e autorevole, e quindi non disarma, ma anzi arricchisce di firme prestigiose e di quadri di riferimento teorici molto importanti il stesso giornale. I due interventi di Meuccio Ruini del 16-19 marzo 24 dedicati alla riforma costituzionale suonano come campana a morto sul progetto fascista, cioè esplicitamente lo individua come un progetto che non va. Noi dobbiamo tenere conto che gli articoli di Meuccio Ruini non si rivolgono soltanto al commerciante del ceto medio, ma si rivolgono a una famiglia come quella massonica che i Meuccio Ruini e altri esponenti hanno un punto di riferimento ideale, e non è un caso che proprio in quegli anni, in quei mesi, inizia il riposizionamento di Domizio Torrigiani della massoneria, proprio perché il Mondo diventa un punto di riferimento, interlocutore inevitabile, ineludibile. Nelle politiche delle 24 le cronache delle violenze diventano minuziose, cioè la cronaca quasi travalica il racconto. Amendola scrive: la cronaca non è un'opinione, è un fatto. Quindi la cronaca di violenza politica, rigorosamente politica, non era, deve diventare un elemento di politica. In più ci si accorge che quella dell'Italia è un'eccezione. Nel 1924, sono articoli che ritornano nel campo elettorale, i riferimenti internazionali sono al successo del cartello delle sinistre in Francia, i laburisti in Gran Bretagna, il centrismo democratico e progressista in Germania. Quindi si guarda in qualche modo anche in un quadro internazionale, cercando di ritenere che il fascismo fosse comunque tutto sommato un'anomalia non destinato a sedimentare questa penetrazione nelle masse. Sappiamo, insomma, diritto Matteotti non ci torniamo, ci siamo tornati con la Fondazione Amoriati peraltro nel centenario di due anni fa più volte, ma qualcosa possiamo dire lì. Claudio Abbaldo gli ha ben individuato, che è stata anche in qualche modo riportata nel libro di Antonio, quando lei riarticola la riflessione sul periodo dell'Aventino vedendovi un laboratorio di democrazia futura, no? Questi partiti che prima appunto si avversavano, ognuno cercando la propria specificità, che nel terreno dell'antifascismo si cominciavano a confrontare, perché il Mondo, la redazione del Mondo, la stanza del Mondo divenne uno dei luoghi, un piccolo parlamentino, diciamo così, in esilio dentro la città, la capitale, dove si riunivano i capi delle forze partitiche, dove discutevano. Amendola, che diventava il leader, ospitava proprio fisicamente nella redazione. La campagna matteottista fu amplissima e meriterebbe quasi un convegno a sé, quindi non ritorno, e arrivo direttamente alla fine di questa campagna. L'ultima trincea titolava il 6 dicembre 1924, il giorno stesso in cui usciva uno dei primi memoriali, quello di Tommaso Beltrani, che denunciava le violenze del Ferrarese e le responsabilità di Italo Balbo, no? Quindi cominciavano ad emergere le responsabilità dirette del clima di violenza, le bastonature di stile. E in quel momento, e questo nel libro che ho fatto su Accesse De Ambris, c'è una parte dedicata a un memoriale di Brunilde Susi. Chi era Brunilde Susi? La figlia di Attilio Susi, social riformista molto legato a Amendola, che racconta più o meno, perché una signora era un po' anziana quando l'ha scritto, quindi magari non era tutto, però era evocativo, di tutti questi passaggi dentro casa, ospitate di Cesare Rossi, che veniva portato come un cappacco postale tra i vari luoghi, passava attraverso la redazione del Mondo e che scriveva il suo memoriale famoso, il memoriale di Cesare Rossi. Quindi ci si dava l'ultimo sforzo di battaglia, che era la costruzione di una dimensione memorialistica, non intesa come vecchie memorie, come memorie che dovevano servire, come sapete, a spingere il re, che alla fine rimaneva quello deputato da questa idea, a creare la dimensione. Si pubblica il memoriale 29 dicembre sul Mondo, e tre giorni dopo Amendola chiama in causa direttamente Mussolini con la famoso articolo chiamata di Correo, no? La sera del 30 dicembre, quindi la sera stessa dell'articolo chiamata di Correo, il Consiglio dei Ministri vara il decreto che, richiamando l'articolo 3 della legge comunale e provinciale, dava al Ministro dell'Interno il potere di sequestrare i giornali avversi al governo. Il 1 gennaio uscì la protesta di Amendola sul Mondo, quando accusa Federzoni di essersi accollato una responsabilità precisa e gravissima. Il risultato è che tra il 2 e il 9 gennaio, come sappiamo, come se no, qua Giancarlo Tartaglia ha scritto pagine belle, vengono sequestrati ininterrottamente. Insomma, questa questione della libertà di stampa sembra diventare l'ultimo cavallo di battaglia. Non è la violenza, non è la natura totalitaria che Amendola comincia a denunciare nel Parlamento, coniando il termine totalitario per la prima volta utilizzato non come categoria sociologica o scientifica, ma come categoria politica contro il fascismo. Ma almeno sulla libertà di stampa il re qualcosa dirà, visto che una delle libertà statutarie, sebbene poi non era propriamente così, perché lo studio Albertino su questo è un po' zoppo, e quindi scrive ad Arturo Cittadini, come sapete, aiutante di campo generale del re, il 4 gennaio, in cui dice, in cui parla della situazione gravissima per il giornale di Bergamini invaso in quei giorni, e Il Mondo, che da 4 giorni non può uscire. La soppressione della stampa è un fatto gravissimo, perché stabilisce in modo non controvertibile che siamo fuori dalla Costituzione, perché con essa si sopprime nella pubblica opinione un prezioso contrappeso che sostiene il morale del paese e rende più arduo e temerari le criminose follie delle bande nere. Sopprimere la libertà, la stampa libera, equivale a rendere necessario un triplicato sforzo di PS, che nel fatto poi non appare possibile. Bisognava reagire senza rimandare soluzione, occorreva la restaurazione costituzionale contro l'aggressione del governo. Il re, se chiedesse il sacrificio ad Amendola, Amendola avrebbe detto, potrebbe chiedergli tutto, ma non di non combattere e non di non arrivare a sacrificare persino la vita. Lo dice al re, tramite Cittadini. Al tornare re si potrebbe agitare in alto la grande, la pura bandiera del risorgimento, qualora il re lo volesse. Il popolo si può ancora raccogliere. Successivamente si emerge come re, diciamo, non gli chiede nulla nel sacrificio di non combattere, nel sacrificio della vita, semplicemente non interviene. Allora scrive a Tommaso Fiore, lamentando, Tommaso Fiore scrive a Gobetti: se i giornali liberali non hanno vita facile, quella del filosofo di Sarno si è divorato in segreto, in pubblico non trova ormai più un cane che voglia abbaiare, con rischio di qualche mazzata in sua difesa. E quindi il non mollare diventerà in qualche modo, no, un'idea clandestina di rilanciare. Amendola scrive a Pompeo di Campello, si lamenta degli articoli del Mondo sequestrato, nonostante gli articoli fossero persino decotinizzati, che all'epoca voleva dire, insomma, ridotti nella loro portata forte della nicotina. Viene sequestrato appena esorbita dalla pura cronaca, il governo sfoga il suo rancore contro il giornale che l'ha inchiodato nel suo fango la pubblicazione del Memoriale Rossi, quindi percepiva una particolare attenzione al Mondo. Scrive a Salandra, in cui si complimenta sì del fatto che l'ex presidente del Consiglio avesse votato con Giolitti e Orlando contro queste limitazioni della libertà di stampa, in uno dei primi momenti in cui Salandra sembra avere cambiato idea, e qui dice: mi hanno sequestrato un altro articolo, un alto dovere, ecco, approfittando per mandare almeno a loro gli articoli che erano destinati al pubblico. E allora è Luigi Albertini che alla fine scrive ad Amendola il 19 gennaio 25, quasi a ricomporre in qualche modo il quadro dentro questa dimensione legata alla libertà di stampa. E in realtà quello che scrive è molto significativo. Che ne è dell'Aventino? E scrive il 19 gennaio: più ci penso, più mi pare evidente questo, che l'Aventino ha potuto reggersi perché i suoi principali più autorevoli esponenti parlavano nei giornali quotidianamente. Ma ora che la libertà di stampa è stata soppressa, non è doveroso, utile, necessario dire nel Parlamento ciò che nei giornali non si può dire più? Non era fattibile la questione, ma la questione è per noi interessante perché rivela quanto il mondo fosse diventato, anche agli occhi di Albertini, il modo in cui l'Aventino potesse, l'opposizione anche costituzionale, potesse esprimersi. Sappiamo che nascono tutta una serie di manifestazioni contro la soppressione della libertà di stampa, comizi in numerose città, nell'aprile del 25 Amendola viene aggredito col figlio e con Bencivenga fino all'aggressione finale a Montecatini. Va a Parigi e dopo il ricovero di Chamonix scrive a Luigi Campolonghi, che è uno dei giornalisti socialisti legato alla Ligue, legato a De Ambris, che accoglie gli esuli, anche quelli che arrivano in condizioni malconce come Amendola, gli dà sostegno, anche appoggiato al governo francese per poter fare, e scrive di aver letto che nell'ottobre 25 il governo ha mandato un commissario a reggere l'associazione della stampa. Campolonghi invitava Campolonghi a far mettere luce anche in Francia con una campagna internazionale l'ignominioso arbitrio. Vale anche la pena di far sapere ai francesi che cosa era per noi e quale tradizione aveva l'associazione della stampa. Dal novembre del 25 il giornale viene colpito ininterrottamente dai sequestri insieme al Risorgimento e ad altri giornali, mentre avveniva la completa fascistizzazione di Stampa e Corriere della Sera. Il Mondo dava ormai notizie senza commenti politici. Il culmine fu il licenziamento comunicato dall'amministratore storico del giornale Salvatore Loverde ad Amendola il 29 dicembre del 1925. Loverde ricordò un po' ipocritamente quella famiglia che vi ho raccontato, dicendo che poi si sarebbe dovuta ricostruire dopo il periodo eccezionale, diceva Loverde, e allo stesso tempo proponeva ad Amendola di fare il correttore di bozze, perché almeno sotto falso nome, non apparendo, poteva sbarcare il lunario. Che fa sorridere, se non fosse che la strategia del correttore di bozze salvò molti ebrei dalla fame quando, dopo la liberazione, ma che ci spiega anche come la natura epurativa e persecutoria del fascismo avesse radici e matrici già iniziali nel campo dell'antifascismo. Chiudo. Il Mondo divenne, sotto la direzione di Cianca e soprattutto la cura politica, morale, ideale di Amendola, un crogiolo, un laboratorio di cui si fecero generosi, intelligenti, per quanto non riusciti evidentemente, insomma, sappiamo che la storia come più o meno va a finire, di ovviare le insufficienze teoriche e politiche del liberalismo e del sistema parlamentare di fronte alla società di massa. A differenza però di altre esperienze consimili, perché ve ne erano differenti, sono d'accordo con Nicolosi, non solo che lo chiama una scuola di vita e di democrazia, che è il sottotitolo del suo saggio, ma soprattutto ritengo assolutamente inopportuno ragionare sulla presunta assenza di un coerente programma politico, perché in tutte queste storie qui non è mai emerso un programma politico vero e proprio. Ma perché lo ritengo? Proprio perché, ritornando alla mia considerazione iniziale, il fatto di porsi le domande e non imporre le risposte non è assenza di programma, è programma in sé, ed è connaturata alla cultura laica e democratica di cui Amendola si faceva portatore. È la sua intima essenza, purtroppo, e anche la sua intima fragilità, specialmente in un secolo come quello del Novecento, segnato dal primato della politica, dove l'elemento invece della decisione diventava fondamentale. Insomma, però, alla fine lascio la parola a Gherardo Marone, uno dei maggiori amici e dei maggiori, come dire, sorelli, che ci ricorda che in tutta questa storia il Mondo, e soprattutto Amendola, può essere definita la sola oasi di dignità e bellezza nel vile deserto che ci circonda. Grazie.
1: Della dissoluzione del mondo liberale e il tentativo di costruire qualcosa di nuovo, tenendo presente però un elemento, cioè che in realtà sino al 6 aprile del 1924 il partito fascista, ancorché al governo, aveva 35 deputati. Il 6 aprile del 24 il partito fascista assume la completo controllo del Parlamento. Questo non è un dato statistico, è un dato, cioè nel senso che prima del 6 aprile si poteva fare tutto, dopo il 6 aprile non si può fare più niente. Quindi questo è un elemento che nella valutazione storica dobbiamo tenere presente. Tra l'altro, perché, come dire, le responsabilità sono tante di tutto questo. E tra l'altro teniamo anche presente che dopo il 6 aprile, alla fine del 24, i direttori dei giornali, a partire dal Corriere della Sera, compreso Il Mondo, cioè tutta la stampa liberale, firma un documento che manda al re dicendo: tu sei il garante dello statuto, lo statuto garantisce la libertà di stampa, quindi devi intervenire perché questa libertà di stampa sia garantita. La risposta di Vittorio Emanuele è una lettera ad Albertini dicendo: faccia avere, non del re, ma del cittadino, il generale Cittadini, che l'ha detto militare, insomma del re, il quale dice: il re ha ricevuto la vostra lettera e l'ha girata al Presidente del Consiglio. Quindi, come dire, era già finito tutto. Il 6 aprile del 24 finisce tutto. Ma l'importanza comunque del Mondo è anche quella di essere un laboratorio di costruzione di qualcosa di nuovo. Cioè, sul Mondo, per esempio, sono gli atti del convegno di fondazione dell'Unione Democratica Nazionale di Amendola, e questa cosa è importante, nel senso che si tende anche a superare quella che era la storica divergenza tra liberalismo e democrazia, nel senso che la democrazia era qualcosa di diverso, di contrario dal liberalismo. Con Il Mondo, con l'esperienza di Amendola, si tenta di costruire quello che è invece la democrazia liberale, che è quella che sarà poi, come dire, l'ideologia sulla quale, dopo la caduta del fascismo, verrà costruita appunto la nostra democrazia attuale. Detto questo, però, credo che noi ormai siamo arrivati alle conclusioni di una giornata molto densa, conclusioni che abbiamo voluto affidare alla professoressa Bracco, a cui adesso cedo la parola.
2: Impegnativo, vuoi perché le relazioni che abbiamo appena sentito sono molto interessanti e tutte meriterebbero degli approfondimenti e anche una discussione, vuoi naturalmente per la caratura, lo spessore del personaggio di cui stiamo parlando. In fondo la domanda a cui bisogna rispondere, se vogliamo proprio parlare di conclusioni, chi era Amendola? Lo si diceva prima con Antonio, in fondo lui è un liberale conservatore, che ha però una caratteristica che secondo me attraversa tutta la sua biografia personale e politica: è un liberale conservatore che si mette in discussione, e mette in discussione, e questo dà molto fastidio. Da dove viene questa sua, diciamo, lo spessore di questa personalità? Mi sono tornate in mente le parole di Carlo Ginzburg, scomparso qualche giorno fa, quando gli si chiedeva il segreto della sua identità. Lui diceva: io sono la sovrapposizione di tante cose, sono uno storico, sono un professore universitario, sono ebreo, eccetera, eccetera, eccetera. Amendola ha in sé tutta una serie di caratteristiche. Io non amo le biografie politiche che viaggiano, diciamo, su una dimensione astratta. Ci sono le persone. Amendola è un uomo della piccola borghesia meridionale che ha le aspirazioni a raggiungere, diciamo, il notabilato attraverso diciamo, quelli che sono gli strumenti soprattutto delle sue competenze. Le più volte ricordate sue aspirazioni accademiche ne sono la testimonianza. È un uomo indubbiamente molto intelligente, che si porta appresso anche delle istanze molto generazionali. Io questo l'ho già detto in un'altra occasione: Amendola appartiene, nato nel 1882, a quella generazione di giovani nati 10, 15, 20 anni dopo l'Unità d'Italia, che incominciano a farsi domande anche piuttosto scomode su che cos'è lo Stato italiano, su tutta una serie di elementi decisivi per il futuro del paese. E lo fa attraverso l'attività appunto di giornalista. È stato detto sin dall'inizio, per lui è una soluzione di ripiego, avrebbe voluto fare altro, ma come altri della sua generazione sono stati citati Prezzolini, Papini, in fondo lo stesso Mussolini, appartiene a quella generazione che affida alla penna il compito di mettere in campo soluzioni nuove, idee talvolta anche un po' strampalate, di sperimentare qualcosa di nuovo e di diverso. Insomma, il giornalismo, ancorché per lui in una forma un po' da protagonista riluttante, diventa una vetrina, un laboratorio dove ragionare, sperimentare, sfondare pareti di vario genere. Esponente di quella generazione un po' irrequieta, post-risorgimentale, in fondo tutto il periodo su cui voi avete lavorato, quasi un ventennio diciamo di attività giornalistica, ruota attorno ad alcuni nodi centrali. Il primo, lo si è ricordato, non necessariamente in questo ordine, ma io seguirò questa scansione. Il primo è quello della politica estera, e qui abbiamo un personaggio, come si confermerà ancora di più in politica interna, un intellettuale che cambia idea nel corso del tempo. Parte da posizioni assimilabili a quelli del nazionalismo, poi passa attraverso quell'esperienza giornalistica e politica molto interessante dell'Azione di Giovanni Borelli, che è un nazionalismo, anche lui giornalista del Corriere della Sera, corrispondente, che è un'esperienza d'élite, molto di nicchia, ma attraverso cui passano personaggi di prima grandezza della cultura italiana, Gioacchino Volpe, Antonio Anzilotti, eccetera, eccetera, che fa da filtro di quel nazionalismo che incomincia a prendere le distanze da Corridoni, dal nazionalismo duro e puro, e incomincia a ragionare sulla politica estera e sulla nazione in termini un po' diversi. E l'evoluzione, la parabola del pensiero di Amendola in politica estera è abbastanza evidente, l'avete raccontato voi attraverso le varie fasi. Da quel nazionalismo omologabile, diciamo, alle posizioni più rigide, via via si avvicina a posizioni più moderate, fino ad abbracciare di fatto l'interventismo democratico, o a perlomeno ad accogliere alcune istanze. È chiaro che i tormenti che Amendola va registrando e mettendo nero su bianco, i tormenti del liberalismo, sono soprattutto legate alla politica interna, alla situazione del paese. Come ho detto, appartenente a quella generazione che irrequieta post-risorgimentale, capisce che l'Italia di inizio Novecento, non è un caso che attraversi l'esperienza della Voce, che è sicuramente l'esperienza più significativa da questo punto di vista, capisce che il paese ha di fronte grandissime sfide e che la ricetta liberale, così come è stata consegnata dai padri della patria, non funziona più, perché il paese è costantemente sollecitato ad affrontare nuove sfide e nuovi problemi. Il primo è il problema delle masse. Seppur in modo, come dire, istintivo, ma ancora di più attraverso l'esperienza della Grande Guerra, ancora una volta le biografie non sono figurine sospese nel vuoto, sono uomini e donne che camminano nella realtà. L'esperienza vissuta direttamente nella Grande Guerra gli conferma i dubbi che aveva già prima, come condurre, educare, formare le masse italiane che sono state totalmente abbandonate a se stesse. E la guerra gli fornisce, diciamo, anche delle altre chiavi di lettura. Una classe dirigente, quella rappresentata in trincea dagli ufficiali, che non è all'altezza del compito. Non lo è in guerra e non lo è neanche nella vita civile. Quindi masse totalmente abbandonate a se stesse. Questo porta con sé, valutando appunto la politica interna, anche l'evoluzione vistosa nei riguardi dei rappresentanti, lo ricordava prima Antonio, di quel mondo popolare, da un atteggiamento antisocialista abbastanza irriducibile, via via incomincia ad avere un'opinione, un quadro un po' diverso, arrivando a sostenere, qualcosa che non è l'unico a fare per la verità, che in fondo a modo suo il Partito Socialista, pur con i miti anche della forza, della lotta di classe, in qualche modo ha disciplinato le masse e le ha portate dentro la nazione. Questa è la stessa posizione che ha Gioacchino Volpe negli anni 20, peraltro. Soprattutto interfacciandosi e guardando con una certa nuova disponibilità al mondo di Turati, intravede la possibilità di un dialogo tra una parte del mondo liberale e il socialismo riformista, anche se è consapevole del fatto che quel mondo, e questo lo capisce abbastanza rapidamente, quello di Turati diventerà sempre più minoritario nella galassia socialista, dove ad alzare la voce sono altri. Ma certamente, e sto toccando soltanto pochi fili, perché qui ci sarebbe una trama molto più fitta, c'è la terza questione, che è quello del, l'avete ricordato anche voi, del monopolio della forza. Amendola capisce prima di altri che abbandonare quell'argomento, cioè il controllo del territorio, e lasciarlo in balia delle fazioni, è la fine dello Stato liberale. Questo lo intuisce abbastanza rapidamente. Peraltro, l'ho già ricordato forse proprio alla presentazione del libro di Antonio, la responsabilità del re è enorme, e Amendola questo con molto dispiacere lo intuisce. Ricordavo durante la presentazione del libro di Antonio quello che raccontò nel suo diario Carlo Sforza, ministro degli esteri del trattato di Rapallo sotto l'ultimo governo Giolitti. All'indomani della crisi Matteotti va da Vittorio Emanuele III, sostiene l'idea che a questo punto Mussolini debba essere rimosso, e Vittorio Emanuele gli risponde: ma lui piace tanto agli italiani. E Carlo Sforza gli risponde: sire, ma questa è un'idea da repubblicano. Evidentemente Vittorio Emanuele non è stato toccato minimamente dall'ironia della battuta. La questione del controllo della forza, del territorio e della forza è fondamentale, però quando Amendola usa il termine totalitario, a cui giustamente va dato il riconoscimento di essere il primo, non si affida solo al mero dato fisico. Capisce che il fascismo è qualcosa di più, non è solo la dittatura, una pedagogia politica, scusate, uso una parola impegnativa, ma così ci intendiamo, che alimenta con i suoi miti, le sue aspirazioni, i suoi orizzonti d'attesa, una società fortemente divisa, polarizzata, e la, come dire, raggruppa all'interno di una concezione dello Stato e della società dove il termine di consenso e del rifare gli italiani è la questione centrale, e Amendola è uno dei primi ad averlo capito. Dicevo all'inizio, e magari su questo concludo, poi magari se volete torniamo su alcune cose. Amendola è frutto di tante cose: il suo essere della piccola borghesia meridionale, essere nato negli anni 80 dell'Ottocento. Ci sono tanti elementi che vanno al di là, ovviamente, del suo personale contributo. Ma su una cosa c'è un suo elemento irriducibilmente personale, e cioè il coraggio fisico. Scusate, io per questo ho sempre un'infinita ammirazione, e questo Amendola ce l'ha sin dall'inizio, cioè sull'idea che si può pagare anche un prezzo altissimo alla coerenza delle idee, alla tenacia con cui le si porta avanti. E questo Amendola lo capisce abbastanza presto che pagherà per quello che sta dicendo, e su questo, secondo me, Amendola ancora oggi rappresenta, per questo ancora rappresenta, ma non solo in ambito giornalistico, una pietra miliare. Grazie.
1: Concludiamo qui, anche perché come in un'ora che non c'è nessuno, insomma. Allora io ringrazio tutti gli esercizi, ringrazio particolarmente Radio Radicale che ha seguito questi lavori, e quindi questi lavori
2: sono andati troppo rapida,
1: di tutti su Radio Radicale. E come avevo detto all'inizio, come Fondazione Murialdi noi vorremmo tentare di pubblicare un nostro quaderno con i contributi di questo intervento, per cui noi chiederemo, adesso sono un po' distratti, ai relatori però se, come dire, possono mandarci un loro, stavo dicendo che noi vogliamo pubblicare questi atti, ecco, appunto, quindi, come dire, ovviamente la pubblicazione dipende dalla disponibilità dei relatori, fermo restando che comunque gli atti sono già agli atti di Radio Radicale, quindi comunque consultabili. Grazie a tutti, al prossimo appuntamento.
3: E questo era il convegno Giovanni Amendola, giornalista, del 26 giugno scorso a Roma. Questa è Radio Radicale, proseguiamo con la programmazione notturna della nostra emittente, proseguiamo con la presentazione dell'Osservatorio sulle migrazioni a Roma e nel Lazio, il 21esimo rapporto presentato appunto a Roma il 24 giugno scorso. Ascolteremo i saluti di apertura di Paolo De Nardis, presidente dell'Istituto di Studi Politici San Pio V, Tiziana Biolghini, consigliera delegata alle pari opportunità, politiche sociali, cultura, partecipazione, trasparenza e anticorruzione della città metropolitana di Roma Capitale. Poi la presentazione del rapporto di Raniero Cramerotti e Ginevra De Maio, curatori del Centro Studi e Ricerche IDOS, e gli interventi di Benedetta Caporusso, operatrice legale di Abbondiritto, Marco Mizzolo, sociologo di Eurispes e docente alla Sapienza di Roma, Ibrahim Kanj, responsabile dell'area inclusione di Programma Integra, quindi le conclusioni di Barbara Funari, assessora alle politiche sociali e alla salute di Roma Capitale. A moderare l'incontro, Luca Di Sciullo, presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS.
4: Siamo molto contenti di avervi qui tra noi. Un super grazie, direi, perché avete affrontato anche un caldo decisamente insopportabile, agostano, quindi onore al vostro coraggio e un doppio ringraziamento da parte mia, da parte di tutto il Centro Studi e Ricerche IDOS e da parte dei colleghi. Siamo molto onorati oggi di avere non solo un pubblico sempre fedele, attento, ma anche degli ospiti di riguardo, sia per quello che riguarda le presenze istituzionali, anzi ne approfitto subito, dobbiamo, come vedete, alternarci a questo tavolo che è abbastanza piccolino, quindi il primo turno sarà dedicato proprio alle rappresentanze istituzionali che vedo qua in prima fila e che vorrei subito invitare, l'assessora alle politiche sociali del Comune di Roma, Barbara Funari, che sempre ci accompagna, grazie Barbara. Abbiamo poi la consigliera della città metropolitana di Roma, Tiziana Biolghini, che ringraziamo, è la prima volta che abbiamo l'onore di averla insieme a noi, grazie, grazie molte. E poi anche il presidente dell'Istituto di Studi Politici San Pio V, il professor Paolo De Nardis, eccolo qua. Ti cercavo con lo sguardo, Paolo, invece eri proprio qui sotto. Ecco qua, quindi possiamo, credo, iniziare con la prima sessione. E ci sarà poi la presentazione da parte dei curatori, come di solito accade, dei curatori del nostro rapporto, e poi avremo anche altri relatori di tutto riguardo che faranno degli affondi tematici, degli approfondimenti su quello che avremo sentito riguardo al nostro rapporto. Però man mano li presenterò. E prima di dare la parola, ecco, ai nostri ospiti che già conversano qua, come se... ecco. Ecco, vorrei condividere con voi una impressione che è di questi giorni, anzi di ieri, e che insomma ha suscitato in me in particolare, ma sono certo anche ai colleghi del Centro Studi e Ricerche, un certo disagio. Noi realizziamo questo rapporto sulla capitale appunto ormai da 21 anni e proprio nella capitale ieri, nel Parlamento della capitale, abbiamo tutti ascoltato parole di una gravità inaudita, parole di un razzismo becero, ecco, che non si erano mai sentite in un luogo così onorevole e così importante come il Parlamento della Repubblica Italiana. E queste parole sono state anche motivo di una ferita personale, lo sappiamo tutti, in una rappresentante, in una parlamentare dell'opposizione che ha lasciato l'aula. Una parlamentare che ha un background migratorio, ha origini migratorie. Ecco, non pensavamo, devo dire, di dover assistere a uno spettacolo di questo genere, così inqualificabile. E allora io, nelle poche parole che mi sono consentite in questa introduzione, vorrei esprimere, da parte del Centro Studi e Ricerche, e sono certissimo di interpretare il pensiero dei miei colleghi, e da parte mia personale tutta la più profonda e piena solidarietà a Ouidad Bakkali. Devo dire, io ho avuto la fortuna di conoscerla personalmente qualche mese fa, ho trovato una persona di una grande levatura civile, umana. E insomma, questo tipo di atteggiamento credo che dovrebbe indignare tutti quelli che hanno a cuore le ragioni della integrazione, le ragioni di una civiltà e di una società pluralista, multiculturale e interculturale. Grazie. Bene, siamo qui, quindi possiamo certamente iniziare. Io vorrei dare la parola, se consentite, nell'ordine che era da programma, anche se lo abbiamo un po' sconvolto, i nostri ospiti dovranno lasciarci un po' anzitempo, quindi comincerei con Barbara Funari, l'assessora. Ecco, non eri pronta a questo incipit.
5: Te l'hai chiesto te che devi andare via.
4: Sì, sì.
6: Mi prendo le mie responsabilità.
4: Non litigate per il privato, perché siete tutti parimenti importanti.
6: No, contrario, volevamo tutti lasciare la parola all'inizio e all'altro.
4: Grazie molto.
6: Grazie Luca, questo, diciamo, come dire, scambio ci dà la misura del nostro clima familiare e di nuovo ringrazio davvero qui oggi IDUS, l'Istituto San Pio V, il lavoro dell'osservatorio. Sì, mi scuso perché non potevo rimanere fino alle conclusioni, diciamo, però rimarrò sicuramente ad ascoltare il più possibile. Per Roma Capitale questo osservatorio, quindi il rapporto, oggi quest'anno è il 21esimo, lo scorso anno eravamo a celebrare il ventennale dell'osservatorio in un anno così speciale che era il giubileo, quindi anche quello che abbiamo in Campidoglio quest'anno purtroppo non ci siamo riusciti ad essere nella protomoteca, confidiamo nei prossimi incontri. È stato già, è per noi ogni anno anche un momento davvero di confronto, ci aiutate anche spesso a fare un bilancio, una valutazione dei nostri interventi, delle proposte che mettiamo in campo, perché è sempre molto bello per me vedere, diciamo, il lavoro sempre guidati da Ginevra nella redazione insieme ai suoi collaboratori e collaboratrici, però la redazione ha tantissime mani che questa città fa nel lavorare insieme alla scrittura di questo osservatorio, perché si raccontano le tante storie di intervento, di cura, di messa a terra, di progettualità che cambiano, e lo diciamo, lo ridico anche quest'anno, ogni anno ci tengo a ricordarlo, cambiano la vita delle persone, oltre i numeri, oltre i dati, che sono, sappiamo, per noi fondamentali. Le politiche vanno guidate dalla conoscenza dei fenomeni democratici, demografici, anche democratici fenomeni. Anche tutto quello che è un lapsus, esatto. Tutto quello che di cui abbiamo bisogno, e che grazie davvero al vostro lavoro, non solo per Roma, anche in termini di osservatorio a livello nazionale, ci permettete di comprendere meglio quello che accade nella nostra città, la fatica di essere immigrati a Roma e nel Lazio, è quello di cui oggi credo anche emergerà e parleremo, cittadini nonostante, e di nuovo io approfitto anche davvero per ringraziare tutti i nostri nuovi cittadini italiani e cittadini romani che vivono, animano con le loro professionalità e competenze la nostra città, e nonostante la grande difficoltà e complessità, criticità, drammaticità ormai in quest'ultimo anno dell'accesso alle procedure burocratiche per la cittadinanza e il diritto d'asilo, tutto ciò che sappiamo che ogni anno purtroppo non ci troviamo a dare un dato positivo, ma anche rispetto a quello che dicevamo gli anni passati, peggiora la situazione dal punto di vista della accesso ai documenti e quindi al diritto, diciamo, a norma, diciamo, di cittadinanza nel nostro paese. Allo stesso tempo ci teniamo davvero a ribadire che Roma, per Roma, nonostante direi il nostro paese, siete cittadini e sono le persone di origine di seconda, terza generazione, cittadini a pieno diritto. Questo lo ribadiamo sempre al di là di quello che è purtroppo invece poi una norma nazionale che ci mette in grandissima difficoltà. Lavorare su i tanti aspetti che riguardano la vita delle persone immigrate a Roma, l'accesso ai servizi sanitari, l'accesso a tutto quello che riguarda la sfera personale, la scuola, il lavoro, tutto quello che in questo osservatorio ogni anno vediamo, ne vediamo i cambiamenti, ne vediamo anche i miglioramenti, e questi miglioramenti lo scorgiamo bene leggendo, questo ancora non le ho lette, però l'esperienza di tutti gli anni è comprendere quanto il lavoro di rete, il lavoro di partnership, il lavoro di relazioni non solo tra istituzioni diverse, ma tra pubblico-privato, terzo settore, mondo associativo, realtà, rappresentanze sindacali e istituzioni tutte, fa davvero la differenza, nonostante il quadro nazionale normativo in cui ci troviamo purtroppo in questo momento storico a vivere. Quindi davvero oggi mio è un ennesimo ringraziamento, ma una rinnovata, diciamo, proposta di continuare a lavorare insieme in questo senso, e anche nel mettere ancora di più, valorizzando quelle che sono, emergono spesso le buone prassi, far sì che questo poi diventi il più possibile interventi strutturali della nostra amministrazione. Non parlo di welfare oggi, parlo però assolutamente di amministrazione a tutto tondo, così com'è la vita di ognuno di noi e quindi nella vita della nostra città. Grazie mille e buon lavoro per oggi.
4: Grazie, grazie Barbara, grazie di questo incipit. E dunque possiamo, credo, riprendere allora l'ordine originario. Abbiamo voluto anticipare l'intervento di Barbara perché dovrà lasciarci anzitempo, e quindi lascerei la parola al presidente Paolo De Nardis, presidente dell'Istituto di Studi Politici San Pio V, che, come sapete, da tanti anni ormai, ho perso anche il conto, diciamo, sostiene la realizzazione di questo rapporto, oltre che una monografia anche del dossier statistico che noi facciamo, e quindi abbiamo la grande gioia di aver maturato con l'Istituto una collaborazione molto proficua e sempre più solida. Grazie Paolo.
7: Grazie Luca, grazie a tutti voi, a tutte e tutti voi. Non vi do il solito caldo benvenuto per ovvi motivi, perché altrimenti qui evochiamo qualche cosa. Freddo nemmeno, veramente intenso benvenuto. Sì Luca, verissimo, questa collaborazione interistituzionale veramente ha dato dei frutti meravigliosi, vorrei dire, che si sono poi sviluppati sono molti anni, forse quasi un decennio ormai, e tutte le volte, appunto in questo mese di giugno, quando qualche volta non siamo inciampati in quello di luglio, ci incontriamo, questa volta in questa splendida cornice nuova, per la presentazione dell'Osservatorio sulle migrazioni a Roma e nel Lazio. Beh, permettetemi veramente di complimentarmi, non la vedo più seduta in prima fila, con Ginevra, perché quest'anno veramente ha presentato una miniera di dati, ma non una miniera arraffazzonata, come dire, di una molteplicità disordinata e indigesta di dati. Una miniera di dati filtrati attraverso una immaginazione sociologica, avrebbe detto qualcuno, Wright Mills, parlo alla collega sociologa, la collega consigliera è sociologa per giunta, e vengo a sapere adesso, e per poter in qualche modo superare quello che è un vecchio lapsus che io fin dall'inizio, di quasi 10 anni fa, caro Luca, io ritrovavo, di un forte superamento drastico proprio a cominciare dalle ricerche della IDOS di quello che è la vecchia teoria sociologica per antonomasia, vale a dire il funzionalismo classico. Le vecchie categorie analitiche si gettano a mare, si devono trovare nuove, e nella specie, nella nostra regione baricentrica rispetto al nostro Stato e atipica per quanto riguarda la nostra città, la atipicità di Roma la rilevavamo fin dalle prime ricerche che si faceva sulla città tra gli anni 60 e gli anni 70, sulle periferie, all'epoca borgate, poi diventate periferie e via discorrendo, nel senso che Roma contiene, questa aveva ragione Pasolini veramente, tutta la migliore armonia e le migliori contraddizioni che possiamo trovare nel sociale. Che succede questo letto alla luce del presente, in un momento in cui la nostra regione può contare 651.000 residenti con cittadinanza straniera, pari all'11,4, dati che prendo della media nazionale, con una media nazionale che è al 9,1. Ecco, questo significa una cosa fondamentale, che Roma non è tutto il Lazio, Roma è gran parte del Lazio, il territorio della città metropolitana, poi che grosso modo corrisponde alla vecchia provincia, fa il resto, ma che tutto quel caleidoscopio di aree tematiche che vanno dalla partecipazione all'inclusione, alla sanità, all'istruzione, al rapporto con l'ente locale, in particolare municipale, è chiaro, i municipi, in particolare di Roma Capitale, regionale, la provincia non c'è più, però siamo di fronte a una situazione in cui l'elemento, diciamo così, straniero, per usare un qualche cosa di quanto mai sintetico e quindi con tutti i vizi della sintesi, ci fa capire qual è l'elettroshock che dobbiamo dare alla nostra nuova interpretazione e nuova spiegazione dei dati. Interpretazione non mi è mai piaciuto come termine, perché può dar luogo a un certo pirandellismo sociologico, il così è se vi pare, ognuno dice la sua. La spiegazione no, la spiegazione è oggettiva. E la spiegazione fa capire come i dati non parlino da soli, ma quando sono così forti come questi, vengono a sbugiardare non soltanto per la nostra città, non soltanto per la nostra regione, non soltanto per il nostro paese, ma a livello globale, tante interpretazioni, in questo caso veramente, che vanno per la maggiore e che in qualche modo fanno, diventano linfa vitale, tossica, perniciosa per tutti, ma quanto mai feconda per le nuove autocrazie, per i nuovi imperialismi, per i nuovi... Io ho scritto nella mia prefazione che questo osservatorio, questa miniera, questa ricchezza, questo tesoro dell'anno corrente,

0: perché la riduzione della complessità in questa maniera conduce sostanzialmente a non voler vedere nel cannocchiale di Galileo, a fare lo stesso errore del cardinale Bellarmino. Ebbene, noi bocciamo il cardinale Bellarmino, il nuovo cardinale Bellarmino, e vogliamo vedere nel nostro cannocchiale di Galileo, vale a dire con i nostri strumenti nuovi, che non sono gli strumenti dell'autoascolto sociologico, e che ci danno in questo spaccato un'idea di quello che può essere il nostro paese e forse, ma non tanto soltanto forse, il mondo intero. Vi ringrazio molto.
1: Grazie, grazie a te Paolo. Mentre parlavi già con la consigliera prendevamo degli appunti e commentavamo sui contenuti, questo per dire che già sei entrato, no, nel merito di alcuni argomenti fondamentali, no, di quest'oggi. Ecco, no, non abbiamo condiviso molto il termine elettroshock, la consigliera mi diceva, ma sarà lei stessa a breve forse a riprendere questo termine. Ecco, vi ritrovate nelle vostre scuole. Ecco, questo mi dà il destro proprio per presentare e per ringraziare ancora una volta, perché è la prima volta che abbiamo la gioia, l'onore di averla qui insieme a noi, la consigliera Tiziana Biolghini, consigliera delegata per le pari opportunità, le politiche sociali, la cultura, la partecipazione, la trasparenza e l'anticorruzione, insomma si occupa di tanti aspetti per la città metropolitana di Roma. Grazie molte.
2: Innanzitutto al professor De Nardis, di cui ho letto parecchie cose, insomma è una mente lucida e sempre avanti sui diritti e l'attuazione dei diritti, lo voglio ringraziare di essere qui. Anche l'anno scorso comunque abbiamo mandato un contributo scritto. Quest'anno, anche se non sto molto bene, però mi sono imposta di starci perché è diventato un tema centrale per il lavoro che faccio come consigliera delegata in città metropolitana. Io sono anche consigliera del Comune di Roma, ma in città metropolitana c'è un sindaco con un decreto istituito 4 anni fa i tavoli della convivenza. E per 3 anni e mezzo abbiamo lavorato fitto con tante comunità straniere, tante amministrazioni, anche Barbara Funari ha lavorato su diversi tavoli, 9 tavoli della convivenza, e che hanno prodotto la delibera che oggi è l'avviso pubblico per la consulta dei tavoli della convivenza, che non è una consulta normale, che non serve a nulla, ma dove sono tavoli che produrranno atti amministrativi da sottoporre ai comuni e esigeranno un confronto interassessoriale, perché come dice spesso Barbara Funari, alcuni temi non possono essere visti solo dentro le politiche sociali. Stiamo preparando per esempio un lavoro grosso sulle dipendenze, lì esce, cioè, domina anche il tema che da un punto di vista dell'urbanistica, dell'accoglienza dei territori, della bellezza dei territori, sfavoriscono l'ingresso delle mafie e favoriscono invece la cittadinanza attiva, che è uno strumento di prevenzione vero per combattere tante patologie sociali. Noi con le comunità stiamo organizzando anche Multi, che a settembre vi invitiamo tutti, se volete avere anche degli spazi per, di confronto o portare dei laboratori, noi siamo a disposizione, perché la città metropolitana sarà lì con un suo stand e con tutta una serie di attività di confronto, tra cui stiamo cercando di avere anche il professor Montanari, perché stiamo anche lavorando su quelli che sono i nuovi neofascismi che stanno agendo in maniera terribile sui diritti dei nostri concittadini che vengono da altri paesi. Tant'è vero che stiamo anche facendo con il mio ufficio una ricerca per capire come i cosiddetti decreti attuativi sulla sicurezza cosiddetta riprendono temi che erano tipici delle leggi razziali. C'è tutto il tema del sangue, professore, che tu conosci meglio di me, Barbara, che ritorna da 2 anni anche negli interventi della Premier, perché parla continuamente.

0: problemi bioculturali, il bio è il sangue, quindi, no? Sangue e destino. Noi pensiamo che quindi si sta rafforzando un atteggiamento che deve, che vuole creare, la faccio breve perché capisco che era il mio, deve essere un intervento di saluto, ma io saluto in questo modo, questo deve creare, valorizzare, sostenere un clima non solo di odio, ma di far sentire i nostri concittadini come di sviluppare gli anticorpi, sentirli come corpi estranei, no? E gli anticorpi si sa che nascono per distruggere, no, quel virus che si insinua nelle nostre comunità. È un momento molto complicato. Noi come città metropolitana abbiamo vinto anche un bando con UNAR per aprire un centro antirazzista a Roma con 6 antenne sociali nei comuni, e faremo tutto quello che riusciamo a fare con i poli civici, con le reti sociali, con le associazioni dei migranti, per sostenere la conoscenza delle culture altre, la conoscenza del cibo, dei costumi, la valorizzazione delle altre identità culturali. Non esiste un'identità culturale, esistono cittadini che hanno tante identità e si devono confrontare. Permettetemi di concludere i miei saluti ringraziando Mizzolo, che vedo qua in prima fila, perché è stato un protagonista importante per noi nell'altra giornata mondiale contro il razzismo. Lui è una persona, un giornalista d'inchiesta che tutti conoscete, che comunque ha messo a repentaglio anche, come dire, la sua carriera e la sua persona fisica. Si è introdotto in ambienti mafiosi, quindi criminali. Questo è il giornalismo che amiamo. Io stamattina ho fatto un convegno con l'Ordine dei giornalisti sul giornalismo di pace, il giornalismo d'inchiesta è uno strumento indispensabile per costruire la pace, per raccontare le verità e per essere sul serio dalla parte dei più fragili contro ogni politica neocoloniale che l'Italia sta ricostruendo dentro il proprio territorio. Grazie, buon lavoro e ci siamo.
1: Grazie, grazie a lei consigliera, grazie molte di questo messaggio. Peraltro, ecco, abbiamo anticipato anche Marco, che era da programma, verrà il suo turno breve. Quindi grazie a voi, vi devo invitare a lasciare i posti per la prossima, per il prossimo turno. Esattamente, abbiamo un tavolo non troppo lungo, quindi abbiamo previsto 3 tornate. Allora, nel frattempo io chiamerei qui accanto a me i miei colleghi, i curatori dell'osservatorio, che sono, come ben sapete ormai, da consuetudine Ginevra De Maio e il collega Raniero Cramerotti. Io mi sposto nel frattempo perché avranno bisogno, presumo, loro stessi del computer. E abbiamo sentito come le istituzioni cercano di promuovere delle politiche locali le migliori possibili, però tutto questo, lo sappiamo, si innesta in un quadro più generale, in un quadro nazionale che ormai da tanti anni è diventato molto problematico e molto difficile per quello che riguarda appunto le normative e quindi tutte le procedure di gestione di questo fenomeno. E quindi noi siamo un po' testardi, continuiamo a monitorare questa situazione che si barcamena tra politiche nazionali critiche e impegno però civile, impegno anche locale, e i risultati sono quelli che sentiremo a breve dai miei colleghi. Grazie molte.
2: Grazie, benvenute e benvenuti a tutte. Io partirei con una piccola analisi del quadro demografico e anche dell'inserimento lavorativo, poi lascerei la parola a Ginevra sull'accoglienza e le altre tematiche. Un primo elemento che andrei a sottolineare sin da subito è proprio l'importanza fondamentale che la popolazione straniera continua ad avere per la tenuta demografica della regione. Nell'ultimo anno sono cresciuti gli stranieri residenti dell'1,2%, sono diminuiti gli italiani, e questo ha consentito, diciamo, di limitare quello che era il calo generale della popolazione regionale. si contano circa 650.000 cittadini stranieri nel Lazio a fine 24, sono l'11% della popolazione complessiva, e questa crescita è stata sostenuta principalmente proprio dagli ingressi dall'estero. Se ne contano oltre 30.000 netti nel 2024, ma positivo è rimasto anche il saldo naturale, quindi la differenza tra nascite e morti, anche se nell'ultimo decennio i dati ci dicono che si è quasi dimezzato, proprio per un calo continuativo delle nascite. L'impatto però, diciamo, che la componente straniera ha proprio sulla natalità della regione resta comunque consistente. Sono circa 5.000 i nuovi nati stranieri nel 24, il 14% delle nascite complessive, che sale, una percentuale che sale al 21% se si considerano anche i nati da coppie miste. E un secondo elemento comunque da ribadire è che la popolazione straniera resta più giovane di quella italiana, e questo gap diciamo anagrafico le consente di equilibrare sia appunto l'invecchiamento regionale, la fase di invecchiamento regionale, ma sia anche di contribuire alla base occupazionale, perché gran parte di loro si collocano all'interno della fascia di popolazione attiva e soprattutto e di conseguenza, anzi, hanno un peso di popolazione, devono sopportare un peso di popolazione inattiva che è composta soprattutto da anziani, che è molto più basso rispetto a quello degli stranieri, circa la metà. Il 75% ha meno di 50 anni contro il 50% degli stranieri, ma anche appunto dagli stranieri, ormai lo sappiamo, si registra un progressivo invecchiamento, che però è anche il segnale, diciamo, di percorsi migratori di lungo periodo, di una stabilizzazione di persone che sono arrivate ormai da 20 anni, 30 anni nel nostro paese. E diciamo, questo progressivo radicamento è anche diciamo, testimoniato da quello che è l'andamento, da quello che viene registrato negli ultimi 10 anni dai dati sui permessi di soggiorno. Se infatti notiamo un crollo dei permessi per lavoro, che dalla prima sono diventati la terza motivazione di soggiorno, c'è stato soprattutto diciamo, per le politiche nazionali fortemente restrittive per i canali di ingresso per occupazione, che hanno reso praticamente difficile, se non impossibile, appunto, fare ingresso per tale motivo nel nostro paese, e nello stesso tempo sono aumentati i permessi per protezione internazionale. Anche questo, come dire, conseguenza di dinamiche internazionali e di shock esterni, insomma, ultimo fra tutti proprio la crisi in Ucraina. I motivi familiari, dicevamo, però sono diventati in realtà già da diversi anni il principale motivo di soggiorno, proprio a testimoniare questi percorsi migratori stabilizzati. Percorsi migratori stabilizzati che poi trovano, diciamo, un naturale approdo per molti cittadini stranieri proprio nelle acquisizioni di cittadinanza. Nel 24 c'è stato un nuovo record storico di acquisizioni di cittadinanza, sono state oltre 16.800, e la cosa interessante, diciamo, da notare è che ormai 9 acquisizioni su 10 avvengono per due canali. Uno è quello della lunga residenza, quindi percorsi ultradecennali di residenza in Italia, e l'altro è legato invece alle seconde generazioni, quindi abbiamo un 44% di altri motivi, quasi 45% di altri motivi, che sono soprattutto legati a trasmissione a minori da parte dei genitori, ma anche acquisizioni di neomaggiorenni che sono nati in Italia. Passando alla distribuzione territoriale, non è una novità, Roma diciamo, è un magnete che catalizza l'80% della popolazione residente in regione, però all'interno del suo territorio presenta dinamiche insediative diverse. La capitale attrae principalmente diciamo collettività legate ai servizi e al commercio, come filippini, bangladesi e anche cinesi, mentre nell'Interland troviamo una collettività diciamo legate più a una migrazione di tipo familiare, come romeni e albanesi. Nel complesso la regione ospita 189 cittadinanze, ma questo mosaico diciamo è dominato sempre dalla Romania, che è circa il 30%, rappresenta circa il 30% dei residenti, seguiti dal Bangladesh, che è in crescita sostenuta negli ultimi anni, e poi dalle Filippine, dall'India e l'Ucraina. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, si riconferma un'altissima partecipazione della componente straniera all'economia regionale. L'INPS conta nel 2024 oltre 400.000 lavoratori iscritti all'istituto e dicevo di altissima partecipazione perché questo numero rappresenta quasi l'85% del totale degli iscritti, quindi, che comprende anche percettori di disoccupazione e pensionati. Ed è una percentuale che invece tra gli italiani appunto non supera il 60%, proprio per il gap anagrafico di cui sopra, e però sono diciamo lavoratori che si inseriscono, se guardiamo diciamo i numeri assoluti, principalmente nei settori del privato non agricolo. Se guardiamo i dati percentuali, c'è una schiacciante diciamo presenza nel settore domestico, sono circa l'80% dei lavoratori del settore appunto, e quasi il 60% dei lavoratori del comparto agricolo. E un altro dato ad indicare appunto questa presenza importante è anche il fatto che il 15% delle assunzioni complessive che si sono verificate nell'anno, circa 1,9 milioni di contratti, hanno riguardato proprio cittadini stranieri. E diciamo anche da questi dati si rileva una netta frattura diciamo per genere e settore. Se gli uomini sono prevalentemente inseriti nell'edilizia e appunto nel comparto agricolo, a Latina ad esempio solamente il 18% delle attivazioni ha riguardato donne, proprio per la forte diciamo vocazione agricola del territorio e quindi per la manodopera prevalentemente maschile che si inserisce in questo comparto. Dall'altra parte le donne sono concentrate in modo prevalente nel terziario, e basti pensare che il 93% quasi delle assunzioni femminili nell'area metropolitana di Roma si concentra appunto nei servizi alla persona. E se questo inserimento resta importante e determinante, restano anche diciamo critiche alcune condizioni qualitative di questo inserimento, prima fra tutte il non riconoscimento delle competenze e delle qualifiche. Basti pensare che nell'area romana il 51%, più della metà quindi dei lavoratori stranieri possiede un titolo di studio medio-alto, ma moltissimi sono quelli che rimangono schiacciati in professioni a bassissima qualifica, e questo è vero soprattutto per le donne. Infatti il 23% delle straniere lavoratrici con laurea svolge lavori non qualificati a fronte dello 0,5% delle italiane. E da ciò deriva anche un gap retributivo sostanziale. Uno straniero che lavora nella città metropolitana percepisce uno stipendio che è praticamente la metà di quello che prende un italiano, e soprattutto poiché lavorano in comparti a bassa qualifica, che spesso sono anche quelli più pericolosi e quelli appunto diciamo più esposti a rischio, a rischio infortuni, noi troviamo che il Lazio è la prima regione in Italia per infortuni mortali, addirittura 31 decessi nel 2024, in crescita rispetto all'anno precedente, e al secondo posto per infortuni generali che hanno coinvolto appunto lavoratori stranieri, con oltre 6.000 casi. Nota positiva resta la spinta imprenditoriale, laddove diciamo l'inserimento nel lavoro dipendente non riesce diciamo a compensare questo gap tra competenze e mansioni svolte, il lavoro autonomo continua ad avere una spinta sostenuta. Sono oltre 80.000 le imprese gestite da nati all'estero in regione, sono oltre il 13% del tessuto aziendale regionale, e questi numeri fanno Roma e la sua città metropolitana il secondo territorio a livello nazionale proprio per imprenditorialità straniera. Passo a Ginevra, grazie.
3: Grazie, ci sarà anche un passaggio di semplificazione delle slide, le mie sono più semplici e più antiche. E, soprattutto diciamo un po' cambiamo gli argomenti, perché al di là della diciamo presenza sul territorio della popolazione di origine migrata e con cittadinanza straniera, abbiamo poi approfondito quella che è la diciamo gestione dal punto di vista amministrativo sul territorio, a partire dal sistema di accoglienza e integrazione, quindi il SAI, e l'accoglienza riservata a richiedenti asilo, in realtà sempre di meno all'interno del SAI, e rifugiati o persone a cui è stata riconosciuta la protezione. Nel Lazio il SAI conta 39 progetti distribuiti su tutto il territorio, sono il 4,5% del totale, già questa è una percentuale un po' bassina rispetto a quanto il Lazio di solito incide su altri fenomeni, e conta 3.315 posti che sono cresciuti del 4%, per la gran parte, il 95%, sono posti per l'accoglienza ordinaria, però abbiamo poi 117 posti, erano 77 l'anno precedente, quindi c'è stato un incremento per minori stranieri non accompagnati e 38 riservati a persone con disabilità, disagio mentale. La gran parte, il 60%, ma anche questo è in qualche modo normale, concentrato nella città metropolitana di Roma, che appunto ha 2.000 posti di accoglienza, e poi seguono le altre province. Frosinone è il numero più alto dopo Roma, ma a seguire abbiamo Latina, Viterbo, Rieti. Quello che emerge subito è che però questa distribuzione non è particolarmente bilanciata sul territorio, perché ad esempio solo le province di Roma, Latina e Rieti hanno dei centri per minori non accompagnati, le altre province non ne hanno, e solo Roma ha dei centri per persone con disagio mentale o disabilità. Dal punto di vista dei beneficiari, anche qui c'è una forte diciamo concentrazione su alcune principali nazionalità. Almeno quasi 4.000 i beneficiari nel 2024, perché questo dato dei beneficiari appunto è consolidato a quest'anno, e per un terzo derivano da soli tre paesi, provengono da soli tre paesi, la Nigeria, l'Ucraina e l'Afghanistan. Le donne sono una minoranza, sono il 31%, questo diciamo è un dato che caratterizza i flussi forzati per svariate ragioni che ora è difficile sintetizzare, ma allo stesso tempo è una percentuale che è cresciuta negli ultimi anni, perché nel 2011 erano solo il 23% delle persone accolte, quindi sicuramente c'è una attenzione maggiore alle donne anche dal punto di vista del tipo di accoglienza riservata loro. E poi una menzione a parte la merita il sistema di accoglienza di Roma Capitale, che è molto ampio effettivamente e che è fatto non soltanto del SAI, ma perché l'amministrazione romana ha anche delle sue peculiari forme di accoglienza, programmi di accoglienza, che sono il CARI, il circuito di accoglienza di Roma per immigrati, e i posti attivati per rispondere all'emergenza ucraina, che ancora sussistono, in tutto 1.372 posti. Quello che vorrei evidenziare diciamo, è il dato alla fine di questa slide, cioè che c'è questa anomalia, almeno io l'ho notata, i progetti sono diminuiti, sono scesi da 40 a 39, il numero delle persone accolte è leggermente aumentato, questo nel SAI, non soltanto, non parlo solo di Roma Capitale, e quindi si presume che evidentemente in media ci sia un aumento di persone presenti all'interno seguite dagli stessi progetti. La controparte, diciamo, di questa parte dell'accoglienza è appunto l'accoglienza straordinaria, che invece continua ogni anno a crescere. è sempre un'accoglienza ogni anno più straordinaria, per quanto invece di straordinario c'è poco. I CAS sono aumentati, siamo passati da 473 CAS in tutta la regione nel 2023 a 500 nel 2024, 528 nel 2025. Ogni anno ha avuto più del 5% di incremento, e a crescere maggiormente per numero di strutture sono le province di Viterbo nell'ultimo anno e di Roma. A Viterbo un incremento addirittura del 38%, a Roma del 21%. Diciamo, nel complesso noi abbiamo 528 strutture, 10.200 e oltre posti e 10.800 persone, quindi noi abbiamo un sistema straordinario che ospita più di un terzo dei posti e delle persone previste nel SAI. E di fatto il 75% in media nel Lazio dell'accoglienza è ristretta nei CAS, non si può dire diversamente, ristretto mi sembra il termine più chiaro, e a Latina addirittura la percentuale dell'81%, a Rieti dell'84%. E in generale, diciamo, il Lazio ha sul proprio territorio l'8,5% dei CAS italiani, il 10% della capienza, cioè i posti disponibili a livello nazionale, l'11% delle presenze delle persone. Quindi davvero, diciamo, rappresenta una delle regioni principali dal punto di vista proprio della dimensione, della grandezza di questo sistema straordinario di accoglienza. E che cosa ha comportato, che cosa comporta poi delegare così tanto a quello che doveva essere il canale, il circuito straordinario, che chiaramente deve gestire numeri sempre più grandi a seguito anche delle modifiche normative che rimandano lì tutti i richiedenti. E noi abbiamo individuato almeno 5 elementi, diciamo, davvero di deviazione di che cosa dovrebbe essere l'accoglienza di persone. Intanto è stato definito dagli autori del capitolo questo gigantismo delle strutture. Sono strutture sempre, nel Lazio in particolare, molto grandi, cioè in cui vengono concentrate tante persone, quasi il 70% della capienza si concentra in centri che vanno o dai 50 ai 300 posti, oppure addirittura che hanno posti superiori alle 300 persone, alle 300 unità. Sono due i centri nel Lazio, sono gli unici due centri in Italia ad avere al proprio interno più di 300 persone per volta. Ed è un processo, questo non è un'eccezione, questa del 2025, perché è dal 2018 che progressivamente i piccoli centri, quelli con meno di 20 posti, vedete, sono diminuiti dal 2018 al 2024 del 30%, e invece quelli grandi o molto grandi crescono nella misura del 62%, quelli da 50 a 300 posti e del 36% i due grandi centri, appunto. A questo si affianca un sovraffollamento cronico, e questi sono, diciamo, dati emersi dalla faticosa indagine che ogni anno fa Centri d'Italia. E c'è un sovraffollamento. A fine 2024 in regione risultavano esserci 586 persone in più rispetto alla capienza, e i territori, diciamo, dove questo è più grave, questo fenomeno è più grave, sono Latina e Roma. Latina perché c'è almeno il 41% dei centri che appunto supera il 120% di capienza, che è stato stabilito come soglia accettabile, la supera. Abbiamo di fatto un numero di presenze che è più alto del 25% rispetto alla capienza, e Roma si distingue perché questo grave sovraffollamento si va a concentrare proprio in quei due grandi centri che già di per sé costringono 300 persone a vivere insieme. Ecco, ce n'erano in realtà almeno 125 in più al momento in cui sono stati osservati questi dati. Altro elemento di grande preoccupazione per tutto il terzo settore, penso anche per le amministrazioni ben intenzionate nei confronti dell'accoglienza, è la gestione privata, l'affidamento di queste strutture sempre più a enti for profit. Quindi sono enti la cui mission è economica, quindi è prevedibile che non facciano altro che rispondere ai bandi o vincere affidamenti diretti sulla base del fatto che accolgono grandi numeri di persone, riducono i costi, quindi spendono poco, offrono semplicemente vitto e alloggio a scarso costo, quindi albergaggio, E che succede? Cosa si vede? Che nonostante gestiscono meno di un decimo delle strutture, di fatto controllano il 30%, quasi un terzo dei posti in tutta la regione. E a questo, a chiudere questo cerchio già abbastanza infernale, diciamo un po' la titanza delle autorità, perché i controlli sono risultati molto carenti o del tutto assenti, soprattutto a Roma, Frosinone e Latina come province, che da sole per ora rappresentano l'82% dei posti, diciamo, di tutta la regione. E, in generale, anche guardando oltre soltanto le politiche di asilo, purtroppo quello che emerge è che assistiamo negli ultimi anni in particolare a politiche e poi prassi che di fatto fabbricano continuamente nuova irregolarità. E tre esempi riporto qui, ma sono abbastanza importanti nelle politiche migratorie del nostro paese. Il primo sono i decreti flussi. Siamo credo al quarto anno che vengono rinnovati i nuovi decreti d'ingresso. Ecco, questi decreti flussi continuano in realtà a far entrare sul territorio persone che poi rimangono, vengono lasciate senza permesso di soggiorno, spesso anche senza lavoro, perché i datori di lavoro a volte scompaiono, perché il sistema è così fuori, diciamo, dalla realtà, che in realtà alimenta corruzione e criminalità, e il risultato è che i decreti flussi producono ogni anno nuovi irregolari forzati. Secondo elemento, le prassi illegittime e respingenti della Questura di Roma. Parliamo degli uffici di Via Patini, ne parlerà meglio di me Benedetta Caporusso, però appunto anche questo è un altro fattore che alimenta la marginalità nella città. Le persone rimangono letteralmente per strada, sui marciapiedi davanti all'ufficio, ma poi anche se non riescono a essere accolte, e sembra che possano passare anche 3-4 anni se si fa richiesta per avere poi la protezione internazionale, una procedura molto lenta. E il decreto Cutro, aggiungerei, che tra le tante cose ha limitato, ha ristretto fortemente la protezione speciale, sia nel riconoscimento a nuove persone, ma anche il rinnovo, la conversione per chi l'aveva. Quindi chi l'aveva e non potrà rinnovare questa protezione sarà probabilmente verrà ad alimentare, diciamo, la sacca di irregolarità del territorio. E ci sono delle conseguenze. Io mi soffermo sui decreti flussi, perché appunto l'altro argomento sarà affrontato nelle relazioni che seguiranno. I decreti flussi nel Lazio le hanno prodotte delle conseguenze negative, perché se in Italia noi è stato stimato da Erostraniero che solo il 17% delle quote si è tradotto in permessi di soggiorno, è veramente un dato, parliamo della programmazione 2024, quindi è tragico a dir poco. A Roma la questione è ancora più grave, sia perché il Lazio di per sé da solo concentra l'11% delle quote che sono state previste a livello nazionale tra il 2024 e il 2025, ha visto crescere le domande, ha visto crescere anche i nulla osta rilasciati, però poi quando andiamo a guardare i permessi in via di rilascio non è più l'11%, scende al 5% dei appunto permessi in rilascio a livello nazionale. E di fatto vediamo che in regione su 1.000 posti disponibili, perché appunto programmati attraverso le quote, secondo una stima difficile e faticosa che ha fatto Erostraniero, potrebbero essere soltanto 131 le persone entrate, e il rischio è che 40 siano appunto, rischino di diventare irregolari se la procedura non va a buon fine. Questo perché si parla di rischio di irregolarità, perché a distanza di 2 anni appunto dalla programmazione 2024 le loro pratiche, le loro procedure di richiesta di permesso di soggiorno non si sono ancora concluse, proprio perché c'è anche un problema di affanno di gestione da parte dell'amministrazione romana. Guardando, giusto così un accenno, ci pensavo in questi giorni guardando questi dati, e come appunto anche questa slide dice, le politiche, le procedure che alimentano l'insicurezza, dicevamo l'irregolarità, la marginalità, mi è tornato in mente, sono andata a cercarlo, un video di Don Luigi di Liegro, ma era un video del 93, dove lui diceva al giornalista: ma sì, vabbè, ci sono gli immigrati irregolari, ma chiediamoci prima chi è davvero irregolare, il migrante che non rispetta la legge o lo Stato che non la applica? Allora si riferiva alla turco-napolitano appena approvata. E oggi verrebbe da chiedersi chi è che è l'irregolare, cioè chi affannosamente cerca di appunto seguire queste procedure o appunto delle istituzioni, dei governi, delle politiche che pensano e legiferano delle procedure che sono impraticabili, sembrano fatte apposta. Mi è tornato in mente lui e quindi l'ho condiviso adesso. Per concludere sul decreto flussi, anche qui abbiamo visto un po' qual è stata l'efficacia rispetto alla programmazione 2024 nella nostra regione, molto bassa, perché appunto l'8,5% delle persone ha potuto fare richiesta di un permesso, e noi siamo costretti a parlare di permessi in richiesta. Qualche collega mi diceva: ma perché c'è scritto in richiesta? Perché non è pubblicato dal Ministero dell'Interno il dato dei permessi di soggiorno rilasciati a seguito di decreto flussi. Anche questo è abbastanza grave. Però sappiamo che appunto su 14.000 e oltre quote, 1.200 sono stati permessi richiesti, quindi 8 su 100. E quindi la domanda che ponevo e che ci poniamo credo tutti è: a chi giova continuamente continuare ad alimentare questa irregolarità sul territorio, e non soltanto diciamo continuamente produrre nuovi irregolari, ma anche rendere difficile la permanenza nella regolarità di chi già ha un documento? E la domanda rimane così in evasa. Sta di fatto che la principale politica nazionale di ingresso nel territorio per lavoratori che provengono dall'estero produce ogni anno, da diversi anni, nuove sacche di irregolari forzati. Per fortuna però Roma, come veniva detto già nelle relazioni introduttive, continua ad avere delle reti sociali molto forti e molto attive, e quindi a questo scenario risponde il territorio del Lazio e di Roma, rispondono con reti sociali che invece si prendono cura della comunità e cercano di riparare questa continua produzione per legge, dell'insicurezza per legge, e sono le associazioni, il volontariato che costruiscono la vera sicurezza per i migranti, per il territorio, per la popolazione locale, quindi la sicurezza di avere appunto persone conosciute sul territorio con i documenti e in condizioni di vita dignitose, e lo fanno tessendo interconnessioni tra di loro con gli enti locali, e che però allo stesso tempo noi ci accorgiamo anche leggendo ogni anno i capitoli, devono un po' rincorrere questo livello delle politiche e delle norme che invece sono vessatorie nei confronti dei migranti, e ogni anno, anno dopo anno, devono riparare a questa continua produzione di nuova marginalità. Però rubando il titolo al progetto di programma Integra, che sarà poi anche esposto, Welfare di comunità, anche, appunto leggendo tutti i vostri capitoli, perché io e Raniero abbiamo la fortuna di leggerli tutti, quelli scritti dalle associazioni, e davvero penso che sono il segno di un esercizio dal basso di un welfare di comunità diffuso, che dimostra che se si uniscono in maniera intelligente il privato e il pubblico, e se l'intenzione è sinceramente orientata al bene di tutti, e vengono in effetti vediamo degli interventi che sostengono le persone, i migranti, e rispondono ai problemi reali, favorendo una convivenza che va a beneficio di tutti, di tutta la cittadinanza. Quindi sono dei progetti che sono frutto di alleanze tra associazioni, volontari e istituzioni locali, che insieme, ovviamente ciascuna per la sua parte, si prendono cura della comunità, ma anche appunto costruiscono comunità. E quindi forse ho sforato un po', però vorrei concludere soltanto dicendo che in qualche modo questo ci rende tutti un po', ci rassicura, quindi forti e rassicurati da questi legami. Penso che quello che possiamo e dobbiamo fare è perseguire ostinatamente lungo questa strada, con la speranza e la convinzione che un altro modo intelligente e paritario e anche umano, direi, di rapportarsi alle migrazioni e ai migranti è possibile, e soprattutto direi è necessario. Grazie.
1: Grazie, grazie a te Ginevra, grazie a Raniero per aver esposto nei tempi esatti, senza sforare i punti, i dati salienti di questo nuovo rapporto che abbiamo potuto apprezzare. Grazie perché fanno da sfondo adesso non solo alle nostre conoscenze diffuse, sono di ormai patrimonio pubblico direi, ma soprattutto fanno da sfondo agli affondi tematici, agli approfondimenti che abbiamo pensato di proporvi, che sono lasciati a ai tre prossimi relatori. Intanto io riguadagno la mia posizione più defilata e che invito subito a venire qui sul palco per questa terza sessione. Sono Benedetta Caporusso, che è operatrice legale dell'Associazione Buon Diritto, è stata già evocata, Marco Mizzolo, anche lui già ricordato, sociologo dell'Eurispes, docente alla Sapienza, all'Università Sapienza di Roma, di sociopolitologia, se ricordo bene, lui stesso ci dirà forse meglio di cosa si tratta, e poi anche Ibrahim Cani, che è responsabile dell'area inclusione di Programma Integra. Vi do il benvenuto, vi potete accomodare naturalmente qui nell'ordine che più desiderate. E mentre vi accomodate vorrei ricordare una cosa. Il nostro osservatorio, come è stato già evidenziato, gode del supporto e anche del supporto economico naturalmente dell'Istituto di Studi Politici San Pio V, che è il nostro maggior diciamo sponsor, no? Ma anche collaboratore scientifico per tante nostre pubblicazioni. Però in questo caso, nel caso dell'osservatorio, noi abbiamo anche il sostegno di alcune importanti realtà territoriali, soprattutto quelle legate ai maggiori sindacati. Noi abbiamo il sostegno della CGIL Roma e Lazio, lo dico perché tra il pubblico vedo amiche e amici anche di queste strutture, oltre che di varie associazioni con le quali collaboriamo da tantissimo tempo e che voglio salutare in maniera particolare, anche della UIL Roma e Lazio. Vorrei salutare, non so se è tra il pubblico, il nuovo referente della UIL che si chiama Maurizio Lago, se è tra il pubblico poi vorrei dargli all'ultimo anche la parola, ma in rappresentanza anche di tutti questi sponsor diciamo più territoriali, se non altro perché appunto è di nuova nomina. E poi abbiamo anche il supporto per la CISL dell'ANORF Lazio e poi del Censo Servizi Volontariati del Lazio. Con tutti questi soggetti territoriali noi ci impegniamo ad andare sui territori a presentare, dopo questa presentazione nazionale, l'osservatorio, perché siamo convinti che andando nelle realtà locali e animando lì un dibattito sulla immigrazione oggi, sulle politiche migratorie oggi, utilizzando come base conoscitiva questo rapporto, noi possiamo espletare anche quella che è la nostra missione fondamentale, che non è tanto lo studio e la ricerca in sé per sé, anche se siamo conosciuti per questo, ma è la ricerca e lo studio che hanno un immediato riflesso sociale e culturale. Ecco, i nostri libri noi non vogliamo che rimangano nelle nostre biblioteche, ma che girino. E la soluzione che abbiamo trovato è che questi sponsor, chiamiamoli così, ci diano innanzitutto la possibilità, preacquistandoli, di donare al pubblico gratuitamente i nostri volumi, perché siamo convinti che la conoscenza e il sapere sia anch'esso un diritto democratico. Quindi fatevi sotto, lo ribadirò anche alla fine, per chi vorrà e chi fosse interessato a promuovere sui propri territori iniziative come questa, noi siamo disponibili perché questa è la nostra missione di fondo. Ecco, la dimostrazione di tutto questo è anche il profilo dei nostri tre relatori, che ringrazio e saluto qui davanti, perché vedete non c'è nessun accademico puro, ma ci sono persone che coniugano la conoscenza con l'impegno, diciamo, chiamiamolo così, operativo sul campo. Quindi grazie a voi tutti. La prima a parlare è Benedetta Caporusso, che ringrazio ancora di essere qua. Benedetta, a te la parola.
3: Grazie. In primis permettetemi di ringraziare la collega con cui ho scritto il capitolo, la dottoressa Michela Pugliese. Il nostro è stato un lavoro in cui abbiamo cercato di spiegare in modo chiaro e con pochissimi tecnicismi un fenomeno allarmante sul territorio romano, che è lo scollamento, direi quasi un violento scollamento tra il quadro normativo e la realtà operativa dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma e della Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Roma. Sappiamo tutti che il diritto di asilo è sancito all'interno della nostra Costituzione e questo diritto si attiva nel momento in cui una persona manifesta la propria volontà di proporre domanda di protezione internazionale. Quindi tale manifestazione conferisce immediatamente la qualifica di richiedente asilo. L'accesso a questo diritto, quindi, secondo la normativa, dovrebbe essere tempestivo e immediato. Tuttavia sappiamo che nel contesto metropolitano assistiamo a una distanza sistematica tra la norma e la prassi. Infatti l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma adotta dei criteri di accesso del tutto arbitrari, limitando l'accesso a numeri contingentati e questo crea che le persone debbano stazionare per giorni interi, notte, davanti al marciapiede dell'Ufficio Immigrazione. È una situazione degradante che finisce persino per favorire logiche criminali di sfruttamento delle gestioni nelle file. L'unico modo in cui certe volte le persone riescono ad accedere è attraverso l'invio di una PEC, ma solo per persone vulnerabili e già certificate. Questo produce che una persona deve essere già stata intercettata non solo da un servizio territoriale come può essere un'associazione, ma deve aver anche già avuto accesso al servizio sanitario. Quindi, qual è la conseguenza? Come dicevo, è una situazione di totale degrado. Ma entriamo nel passo successivo, cioè la persona riesce ad accedere all'Ufficio Immigrazione. La presentazione della manifestazione di volontà non produce immediatamente delle conseguenze all'accesso ai diritti. Sappiamo che dal momento in cui si presenta la manifestazione di volontà, questa verrà differita a un fotosegnalamento e a un ulteriore appuntamento per la vera effettivamente presentazione della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, il famoso modulo C3. E solo a quel punto la persona avrà concretamente nelle proprie mani un permesso di soggiorno. In realtà è una ricevuta della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, perché il permesso di soggiorno in realtà sappiamo benissimo che l'Ufficio Immigrazione non lo rilascia, lo rilascia solo allo stato attuale per le persone, permesso di soggiorno ex articolo 35 bis, cioè per chi sta già in giudizio. E anche questi permessi allo stato attuale hanno dei tempi di rilascio di circa 6-7 mesi, dal momento in cui la persona si presenta lì davanti all'ufficio per richiedere il rilascio. Tuttavia, questo scarto temporale cosa produce concretamente? Una zona d'ombra giuridica. Le richiedenti asilo, pur avendo presentato una domanda di protezione internazionale, rimangono senza un titolo formale per la dimostrazione di essere presenti regolarmente sul territorio. Questo cosa comporta? Il fatto che non si può accedere legalmente al mercato del lavoro, all'accoglienza, all'iscrizione anagrafica, nonché al Servizio Sanitario Nazionale. La Questura come ha risposto a questo fenomeno in cui non riesce a gestire le domande per carenze sistematiche? Perché il problema è che la Questura non ha personale per gestire la mole di lavoro che le viene data. Ha decentrato il fotosegnalamento, però anche in questo caso la scelta viene scaricata sulla richiedente asilo, la quale spesso non ha né le competenze logistiche né i soldi per spostarsi sul complesso tessuto sociale del territorio capitolino, perché i commissariati sono dislocati in periferia o in comuni vicini a quello della Questura di Roma. Cosa possiamo dire? Che l'intero sistema sta scivolando in una paralisi cronica. La legge prevede dei tempi certi per l'esame della domanda. Tuttavia, a Roma, l'iter complessivo prevede una durata pluriennale dai 3 ai 4 anni. Quindi, dal momento in cui la richiedente asilo ha manifestato la volontà di domandare protezione internazionale a quando effettivamente avrà il permesso di soggiorno, qualora le fosse rilasciato, passerà un lasso di tempo di circa 3-4 anni. Questo lasso di tempo produce è vessatorio nei confronti dei richiedenti asilo, innanzitutto perché sia il paradosso del documento di riconoscimento. Prima ho detto che alle richiedenti asilo viene rilasciato una ricevuta di formalizzazione della domanda di protezione internazionale. È un documento privo di una data di validità, ha solo la data di rilascio. Questo produce per le richiedenti asilo la difficoltà di accesso ad alcuni servizi sul territorio, sia essi pubblici che privati. Nel momento in cui una richiedente asilo va a chiedere l'apertura di un conto, per esempio, va alle poste, se è passato un lasso di tempo superiore ai 6 mesi dalla data di rilascio, l'operatore o l'operatrice si rifiuta di aprire la pratica perché ritiene il documento non più valido. Come ha sopperito la Questura a questo fenomeno che si è diffuso sul territorio? Attraverso una prassi informale, del tutto informale, attraverso il rinnovo del suddetto permesso. Cioè le persone vanno davanti all'ufficio di Via Patini e chiedono il rinnovo. La Questura lo ottempera attraverso un timbro e una nuova data di validità. Però anche in questo caso si producono nuove file, nuove persone che aspettano di nuovo davanti alla Questura e si incancrenisce un sistema già degradato. E, come dicevo poc'anzi, in realtà la Questura dovrebbe rilasciare un'altra tipologia di permesso di soggiorno, ma non riesce a sopperire. E all'interno di questo quadro di vessatorio nei confronti delle richiedenti asilo si inserisce anche un altro fenomeno molto invadente secondo noi, il digital gap. Spesso per poter accedere alle informazioni, al proprio stato della pratica, si accede solo attraverso la PEC. La commissione territoriale è tipo un luogo impenetrabile, se si va lì senza un appuntamento vieni mandata via perché viene detto fai inviare una PEC, quindi non per forza le persone riescono a intercettare sempre realtà con cui poter accedere alle informazioni. Ma oltre a questo c'è anche un altro elemento importante, poiché le domande, abbiamo detto, hanno un tempo molto lungo, le persone cambiano domicilio e nella domanda di protezione internazionale comunicare il domicilio è fondamentale, ma la comunicazione si può fare solo attraverso la PEC, sempre perché le questure sono oberate e non riescono a gestire le persone che vanno lì fisicamente a chiedere di poter cambiare il domicilio per avere le comunicazioni della commissione territoriale. Quindi il digital gap di nuovo vessa le persone già in una situazione complessa. Ritornando a quello che è il cardine, cioè la lunghezza della domanda di protezione, si inserisce anche l'accesso all'accoglienza. Più i tempi si dilatano, più diventa vitale garantire standard di vita dignitosi, sia a livello di salute fisica che mentale. Sappiamo che la normativa europea, ribadita da diverse sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dice che il diritto all'accoglienza è un obbligo. Quindi, anche in caso di flussi eccezionali, gli Stati devono garantire l'accoglienza. Sappiamo benissimo che questo non avviene, perché il sistema è completamente al collasso, le persone non riescono ad accedere all'accoglienza e colpisce anche le persone più vulnerabili. Attraverso gli sportelli sul territorio, nonostante i rinvii al SUAM, spesso è privo di qualsiasi esito concreto, le persone continuano a rimanere o attraverso alloggi di
4: di amicizie o di familiari sul territorio, oppure vivono per strada, nonostante abbiano il diritto ad accedere all'accoglienza. Tutto questo sistema, quindi, come concretamente, come si può definire? Beh, sappiamo che è completamente una paralisi strutturale del diritto di asilo. C'è una deformazione completa di un diritto d'asilo, a cui aggiungo che sappiamo che è appena entrato il nuovo patto europeo da una decina di giorni, che andrà ad aggravare ulteriormente un'agonia già presente e già che serpeggia nel diritto di asilo, e con pratiche che diventeranno sempre di più vessatorie, con tempi di attesa che diventeranno sproporzionati, perché le domande che ora sono in procedura ordinaria e che già adesso vengono analizzate, vengono lavorate dopo a tutte le procedure accelerate a cui sappiamo che rincorre fintamente la Commissione, perché non riesce effettivamente a rispettare i tempi, si crea un sistema profondamente disfunzionale che, ribadisco, verrà ulteriormente aggravato dal nuovo patto europeo. Grazie.
1: Grazie a te, Benedetta, di aver aperto questo squarcio su queste che erano già state preannunciate, no? Le prassi legittime, e aver sottolineato quanto siano strutturali, no? E sistemiche. Questo è molto importante. E poi mi ha colpito, no? Hai parlato non solo di quelle, diciamo, degli uffici pubblici che noi conosciamo, i ritardi, i rinvii legittimi, però anche il digital divide, come sappiamo, no? Ci mette del suo. Quindi tutto questo integra quella che viene definita dagli studiosi la discriminazione burocratica, che è una violenza, diciamo, spesso non meno crudele, non meno dannosa di quella fisica, no? E proprio a proposito di violenza fisica, ma anche, diciamo così, tecnologica, no? E in particolare del caporalato, cioè un caporalato, come sappiamo, digitale, che basato su algoritmi che vengono tarati su queste logiche di sfruttamento grave anche della manodopera. Ecco, noi abbiamo il piacere, la gioia e anche l'onore di poter dare a questo punto e su questi temi la parola a Marco Mizzolo. Grazie mille.
5: Grazie a voi, grazie Luca. 2-3 punti prima di entrare nel merito. Intanto davvero un grazie a IDOS, perché da un po' di anni ospita, come dire, il mio contributo. Per me è un onore, come dire, far parte di un'equipe, di un gruppo di persone che dai dati passa all'umanità, è capace di fare questo. Quindi dai dati riflette sulle contraddizioni del nostro sistema ed è in grado sia di costruire percorsi di emancipazione per donne e uomini che vivono nel nostro paese, ma anche di riconoscere delle responsabilità precise. Ci vuole coraggio, intelligenza e preparazione, dunque grazie a IDOS, perché rappresenta davvero una bussola fondamentale. Mi veniva anche in mente, mentre ascoltavo Benedetta, che c'è uno spettro che gira per questo paese, in quest'aula, e che noi dobbiamo definire in maniera chiara. Lo spettro che possiamo riconoscere come uno dei fondamentali problemi che produce questo sistema di anche segregazione, di sfruttamento, nelle forme anche più avanzate come il digitale, il caporalato digitale, che si chiama Bossi-Fini. E tutto l'armamentario di procedure, norme, contraddizioni che a questa norma sono legate, che nel corso di questi anni ha prodotto non soltanto uno stato di subordinazione e di segregazione di migranti, ma di fatto ha ammalato, ha intossicato la nostra democrazia. Cioè i contenuti reali, sostanziali della nostra democrazia, che vale per alcuni e non vale per tutti. Non vale per quelle persone di cui abbiamo ascoltato i numeri rappresentati in termini quantitativi, che non possono accedere a un pronto soccorso, ad un ospedale, alle loro legittime pratiche e richieste, che sono costretti, come per esempio nel caso dell'assistenza domiciliare, a vivere situazioni di segregazione all'interno delle loro abitazione anche in questa regione. E quindi questa è una battaglia fondamentale che, io continuo a dire, serve a democratizzare questa democrazia. Così come fondamentale, non è una battuta, ma visto che qualche giorno fa Luca in qualche modo l'ha richiamato tu, ma lo voglio fare anch'io, un europarlamentare ha dichiarato che sarebbe utile cacciare tutti gli immigrati perché comunque nelle campagne potrebbero tornare a lavorare gli italiani. Vorrei dire a questo europarlamentare che io un centinaio di nomi di aziende agricole pontine pronte ad accoglierlo ce le ho e gliele posso fornire. Sarei ben felice di vedere questa persona impiegata in quelle aziende agricole a lavorare 14 ore al giorno, per esempio con questo caldo, con la schiena piegata, per 50 centesimi, 1 euro, 2 euro l'ora, obbligato a chiamare padrone il datore di lavoro, e forse la voglia di rilasciare queste dichiarazioni razziste gli passerebbe, e penso che sarebbe una bella, come dire, un intelligente modo per capire dove sta il diritto e dove sta la prepotenza. Bene, il caporalato digitale chiaramente è un'evoluzione di quelle forme di caporalato che generalmente vengono riconosciute nelle, come dire, nelle

era rifugiato, anche se era già accoltellato dentro un esercizio pubblico ed è stato ricacciato fuori. Questa attività di respingimento, che appartiene, come dire, ad alcuni nostri concittadini, rappresenta il più grave degrado politico e culturale e morale dentro il quale purtroppo siamo precipitati. E credo che questo per l'appunto costituisca un elemento centrale. Il caporalato digitale, badate, io l'ho incontrato ovviamente in diversi ambiti dal nostro mercato del lavoro con riferimento ai migranti. Uno di questi, che è poco conosciuto, per esempio, riguarda l'attività di reclutamento ed impiego di donne impiegate nel settore domiciliare, in attività di cura. In questa regione e anche in questa città è un fenomeno spesso sottovalutato, anche perché in qualche modo privatizzato, siccome il domicilio è anche il luogo di lavoro, quindi l'abitazione privata del datore di lavoro, questo produce una invisibilizzazione ulteriore. Non ci preoccupiamo del tema, sono difficilissimi i controlli. Questa sovrapposizione produce peraltro delle dimensioni continue di reperibilità e di investimento continuo. Nell'intervista che abbiamo svolto, per esempio, emerge esattamente questo. La reperibilità in qualche modo obbligatoria della lavoratrice, anche eccedente l'orario di lavoro previsto, no, nel rapporto con il datore di lavoro, e peraltro rispetto a mansioni estremamente strane, il cucinare per tutta la famiglia, per esempio, l'andare a fare la spesa, in qualche modo con un obbligo che consuma il tempo libero e che rappresenta anche in questo caso un rapporto di forza diretto a tutto vantaggio non soltanto di un singolo datore di lavoro, ma dell'intero nucleo familiare, cioè domande che arrivano da un intero gruppo sociale, la famiglia, che obbligano questa persona, una donna straniera in questo caso, soprattutto quando non è comunitaria, a rispondere in qualche modo sempre, sono a disposizione. Ovviamente una prevalenza di presenza femminile in questo settore, che non deriva, e ci tengo a sottolinearlo, da una vocazione culturale o etnica, anche come in questo caso spesso si ascolta e l'ho sentito dire anche con riferimento, no, al bracciantato, amano lavorare in agricoltura perché c'è questa vocazione etnica che li porta necessariamente lì, ma da una organizzazione specifica del relativo mercato del lavoro, che è determinata anche da una rete migratoria, ma da interessi di natura economica fondati sullo sfruttamento piuttosto ampie e strutturali. La dimensione generalmente individuale del lavoro svolto, badate, mentre per esempio nelle campagne o in altre attività di reclutamento illecito la dimensione è sempre collettiva, lavoratori che sono impiegati all'interno di un'azienda, qui vi è un processo di estraniazione da questo contesto collettivo e invece di riconduzione della singola lavoratrice in un contesto che è anche quantitativamente di minoranza e quindi in questo senso necessariamente subordinato, sul quale peraltro gioca una conoscenza non sempre perfetta dell'italiano, e su questo spesso c'è un gioco anche meschino che arriva fino, e lo abbiamo registrato attraverso numerose storie di vita raccolte, ad forme di ricatto e di violenza anche sessuale molto molto gravi. La quinto elemento è una differenza identitaria e culturale. I datori di lavoro non tendono a considerare quella donna come l'esperienza, l'espressione di una cultura altra, anzi questo a cancellarla completamente, e quindi tutti i bisogni, tutte le necessità per esempio proprie di una cultura o di una religione non vengono riconosciute dentro quello spazio che, ripeto, è sia di lavoro che per quella donna anche domiciliare. E poi una discriminazione piuttosto grave, non vengono riconosciute le professionalità, le competenze, volutamente non riconosciute. Il lavoro di cura viene considerato un lavoro semplice, un lavoro facile, che ti obbliga, come dire, ad intervenire sempre con la massima professionalità, prescindendo da qualunque genere di, come dire, di attività anche di riposo e di ricognizione. Ci sono delle interviste che noi abbiamo pubblicato nel saggio, per l'appunto contenuto dentro il dossier, che sono particolarmente interessanti. La prima è di Irina, è un nome che abbiamo inventato chiaramente, ed è una lavoratrice di origine rumena, che dice così: sono 10 anni che lavoro nelle case degli italiani, ho passato 4 famiglie e solo una volta ho avuto un contratto. Devo ringraziare il fatto che la Romania è in Europa, altrimenti sarei diventata clandestina. E ancora, quando ho avuto il contratto, trovo questo estremamente interessante, mi pagavano sempre meno di quanto previsto, dovevo prendere 1.200 euro più alloggio gratuito e contribuire un minimo alle spese del vitto e alle bollette. Invece mi davano 800 euro e ogni mese mi sottraevano altri 100 euro. Alla fine guadagnavo 700 euro per lavorare.

0: fare 6 giorni a settimana. Per evitare che la domenica mi chiedessero di lavorare, restavo tutto il giorno fuori casa con il cellulare spento. Con quei 700 euro dovevo vivere e inviarne altri 300 alla mia famiglia, perché avevo la mia famiglia ovviamente nel paese di origine. E poi ancora ad Ardea, Viola, di 49 anni, in provincia di Roma, da 12 anni impiegata come assistente domiciliare, senza contratto guadagnavo 600 euro al mese. Ho provato a chiedere di più, ma rifiutavano, dicendomi che avrebbero trovato altre persone più bisognose di me. Al lavoro con la persona disabile in casa si aggiungeva l'accudimento anche dei figli, perché la moglie lavorava tutto il giorno fuori città. Invece mi sono ritrovata a cucinare per tutta la famiglia, a prendere a scuola i 2 figli piccoli, a fargli fare i compiti. Dovevo lavorare per una persona e mi sono ritrovata a lavorare per 4 con lo stesso stipendio, abitando dentro una stanza con una stufa elettrica per il riscaldamento. Io ho studiato, non sono partita per disperazione, ma per aiutare la mia famiglia. Storie di donne sfruttate in questa regione, in questa città, che accogliere, sulle quali riflettere, ci permetterebbe in qualche modo di fare, come dicevo all'inizio, un passo fondamentale in avanti rispetto al riconoscimento di quei diritti centrali che fanno della nostra democrazia una democrazia e non uno stato di subordinazione per alcuni che definiamo immigrati quando sono persone che risiedono con noi da decine di anni. Grazie.
1: Grazie a te, Marco. Non credo che ci sia nulla da aggiungere alla chiarezza, alla profondità e anche alla gravità dei temi che hai voluto toccare e di cui ti ringrazio in maniera particolare. Dunque, adesso passiamo la parola invece a Ibrahim Makani, che è qui vicino accanto a me, responsabile dell'area inclusione di programma Integra. Ginevra lo ricordava nel suo intervento. Noi abbiamo in Italia maturato in tantissimi anni di progettazione sociale, anche europea, riguardo alle migrazioni, un patrimonio incredibile di buone prassi e di bellissimi progetti. Uno di questi è il progetto che appunto il programma Integra ha promosso, che si chiama Welfare di Comunità. Ne vorremmo ascoltare le caratteristiche proprio dalla viva voce di Ibrahim, senza però dimenticare una caratteristica, che questo patrimonio incredibile di buone prassi non passa mai a diventare delle politiche, cioè delle politiche ordinarie. È bloccato il passaggio dalle buone prassi alle policy. Ecco, e questo è un grandissimo peccato, lo sappiamo, perché le buone prassi spesso sono legate a progetti che per definizione iniziano e finiscono. Ecco, sarebbe forse ora di lottare anche perché questa interruzione cessi e le politiche, forse in un clima differente da questo probabilmente, ma insomma le politiche possano essere diciamo così modellate proprio sulle buone prassi che andiamo a maturare. E, Ibrahim, a te la parola, grazie.
2: Grazie a voi. Dopo queste storie abbastanza agghoncianti da tutti, sinceramente, le storie delle donne che raccontava il dottor Mizzolo, racconterò di un progetto pilota. Questo progetto pilota è nato all'interno di un centro d'accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Prima di raccontare del progetto vorrei solamente spiegare il contesto in cui è nato il progetto. Il progetto è nato all'interno di questo centro per minori stranieri non accompagnati che esiste dal 2000. Chi ha lavorato all'interno del sistema d'accoglienza sicuramente avrà sentito parlare del centro di Via dei Colombi. Questo centro ha accolto all'incirca 2300 ragazzi. Attualmente all'interno della struttura ci sono 4 gruppi appartamento, 3 centri di pronta accoglienza e una struttura per disabili adulti. Quindi un bel po' di persone ci sono, circa 70 persone di solito durante l'anno sempre presenti. Noi ci troviamo all'interno di all'interno di Torre Maura. Torre Maura si trova all'interno del 6° municipio. Il 6° municipio è uno dei più poveri municipi all'interno di Roma. Abbiamo diverse criticità, circa circa il 20% di disoccupazione, abbiamo il 9% di dispersione scolastica, circa il 35% di persone NEET, ossia quelle persone che non lavorano, non studiano, non sono in formazione. Abbastanza di criticità ce l'abbiamo all'interno di questo municipio. Quindi, per rendere un po' l'immagine e la cornice in cui ci troviamo, ci troviamo davanti a una comunità che ha delle fragilità economiche e sociali importanti, delle persone che sono arrabbiate, e in più, se andiamo ad aggiungere a questo il degrado che si trova urbano, andiamo ad aggiungere le microcriminalità che ci sono in questi contesti, queste persone devono sfogarsi prima o poi, hanno bisogno di una valvola di sfogo, non potendosela prendere con la crisi economica o l'inflazione, e purtroppo in maniera illogica trovano la valvola di sfogo all'interno dello straniero che si trova dall'altra parte della strada, e quindi questo centro, dove ci sono i minori stranieri non accompagnati, è stato attaccato ad aprile del 2024 da 20 persone della cittadini che sono entrati là dentro con dei bastoni, cani, catene, hanno aggredito le persone che lavoravano là dentro. Non è stata la prima volta che questo centro veniva attaccato. Il centro di Via Colombi, cioè, da 20 anni, è stato attaccato diverse volte dalla comunità. E la nostra mentalità in passato, la mentalità che gestiva il centro, è stata quella che bisogna chiudersi bene, bisogna essere sicuri a livello fisico, mettere le catene, installare delle telecamere di sicurezza, che abbiamo fatto, chiamare la metronotte anche, abbiamo provato con la metronotte, ma tutto questo non ha funzionato, perché dall'altra parte le persone venivano a vedere il centro come se fosse una scatola nera, nessuno sapeva quello che succedeva all'interno, alcuni pensavano che fosse un centro occupato illegalmente da parte dei stranieri, altri pensavano che fossero solamente degli uffici del comune. Nel 2024 è nato questo progetto di coprogettazione col Dipartimento delle Politiche Sociali di Roma Capitale, insieme a delle altre 5 cooperative che gestiscono questo centro, come Programma Integra di Capofila, poi Parsec, Il Cammino, Spes contra Spam e FAI, ed è nato il progetto Welfare di Comunità a Colombi. Ha una durata di 2 anni e il progetto ha un obiettivo semplice, è quello di creare relazioni positive tra il centro e chi sta al di fuori. Allora, il nostro approccio, come abbiamo iniziato a lavorare, prendiamo un approccio di welfare generativo. Il welfare generativo, a differenza del welfare tradizionale, che si basa su un concetto dove si raccogliere e ridistribuire, si raccolgono le tasse per poi ridistribuirli sotto forma di sussidi o servizi. Il welfare generativo aggiunge un altri 2 concetti, il concetto di rigenerare valore e rendere questo valore alla collettività. Quindi le persone, anziché sono dei precettori passivi nel welfare tradizionale, cerchiamo di renderli attivi all'interno della comunità. Un altro approccio è quello della visione ecosistemica. Non siamo andati a risolvere il problema tra chi ha subito l'attacco e chi ha effettuato l'attacco, ma pensiamo che tutto il quartiere è coinvolto, e quindi siamo andati a contattare tutte le realtà, i centri d'aggregazione, i centri d'anziani, le scuole, i vicini, i commercianti, tutti per noi rappresentano un valore all'interno del welfare, come se fosse una responsabilizzazione diffusa di tutti. L'ultimo approccio è quello della sperimentazione. Abbiamo cercato di sperimentazione sulle piccoli eventi, piccoli corsi di formazione, e questo ci permette di vedere dove abbiamo sbagliato per correggere, e allo stesso tempo ci permette di risparmiare sulle risorse, perché se una cosa non funziona la scartiamo, altrimenti andiamo avanti. la modalità operativa, come abbiamo iniziato con l'educativa di strada. Abbiamo un gruppo di educatori che vanno in giro per la strada, mappano il territorio, vedono quali sono i problemi e ritornano per portarci informazioni su cui lavorare. Abbiamo la parte di inclusione territoriale, organizziamo corsi e laboratori per la cittadinanza all'interno del centro d'accoglienza, una parte di mediazione culturale dove organizziamo anche dei dibattiti sui conflitti, delle riunioni con la cittadinanza, la parte della comunicazione che ci occupiamo di diffondere gli eventi e organizzare eventi per tutti. E quindi la prima cosa è stata, ovviamente non è bastato aprire le porte per far accogliere le persone, quindi abbiamo iniziato ad uscire con i ragazzi fuori, iniziare con le associazioni, andare a pulire per esempio le strade insieme ai ragazzi, andare a pitturare tipo delle panchine o fare delle attività insieme alla cittadinanza, qua piccole biblioteche. Poi abbiamo iniziato a partecipare ai mercatini, il primo anno abbiamo partecipato, il secondo anno siamo diventati organizzatori dei mercatini all'interno del quartiere, abbiamo aperto le porte alla cittadinanza, abbiamo organizzato corsi di inglese, corsi di alfabetizzazione informatica, corsi di tai chi posturale, abbiamo organizzato l'onicotecnica, un po' di tutto, teatro, burattini per i bambini, corsi di sostruzione pediatrica, anche temi su sensibilizzazione sull'uso di alcol, nicotina e uso di droghe. I numeri che abbiamo avuto, abbiamo organizzato 15 eventi, 10 corsi di formazione e laboratori, sono entrate in questi 2 anni 1300 persone. E siamo riusciti ad organizzarci con 13 associazioni che sono entrate all'interno del centro d'accoglienza. Dopo 2 anni quasi di welfare, di comunità, abbiamo scoperto che l'unico modo per andare avanti è quello di aprirsi le porte per poter dialogare con le persone. Con le porte chiuse non si va da nessuna parte. Un'altra cosa che abbiamo scoperto quando è nato il progetto, abbiamo pensato solamente alla relazione tra ragazzi del centro stranieri e residenti italiani, invece abbiamo scoperto che c'è una parte importantissima dei residenti stranieri che vive a Torre Maura, che non l'abbiamo pensato perché non siamo stati attaccati da loro, invece è importantissima, che il centro è diventato un hub di tutti quanti all'interno del centro. Un'altra cosa importante che abbiamo scoperto è che nel 2025-2026 i social non funzionano, cioè non funzionano, bisogna tornare con i volantini, i manifesti, così. Un'altra cosa anche sono chi lavora nel mondo della progettazione, ovviamente tutti sanno di quelle lettere d'adesione che chiediamo, di quale progettazione, mi fai la lettera, ti faccio la lettera, io te la faccio. I veri partner li trovi per strada, sul campo, sono quelli sconosciuti, sono quelli che hanno quella piccola pagina Facebook organizzati da 5 o 4 persone, ma fanno veramente tanto e senza di loro non si può fare niente. Penso che ho finito, lascio questa l'ultima frase bellissima scritta, perché il capitolato all'interno del dossier è scritto anche da parte della mia presidente Valentina Fabbri, che ha scritto questa bellissima frase, che la sicurezza reale non nasce dai muri ma dalla qualità delle relazioni umane. Grazie.
1: Bene, grazie Ibrahim, siamo al termine di questa presentazione. Vorrei ringraziare tutti i relatori che qui sono al tavolo, credo che abbiamo apprezzato di ciascuno il proprio intervento, perché sono stati interventi molto forti, concentrati e che hanno messo un fascio di luce su questioni fondamentali per la nostra quotidianità e anche per la gestione delle migrazioni nel nostro paese e nella nostra regione e città in particolare. E vorrei ricordarvi in chiusura una cosa: durante tutto questo evento, ma insomma anche per le ore successive, non vi preoccupate, oltre alla disponibilità del rapporto nel suo formato cartaceo, lo avete tutti tra le mani, presumo, E se c'è rimasta qualche copia, peraltro, è possibile richiederla, perché presumo che qualcuno di voi faccia comodo anche portarla a qualche amico o alle strutture di riferimento. E però c'è anche disponibile gratuitamente la versione elettronica in PDF, basta andare sul nostro sito e scaricarla, resterà gratuita per le prossime ore. Come gratuita rimarrà per tutto il tempo, per tutto l'anno, per tutti i prossimi mesi, la scheda di sintesi di questo rapporto, quindi per chi non ha molto tempo di andarselo a leggere nei particolari, non capisco la... Ah, sì, credo che saranno disponibili. Adesso chiedo conforto ai miei colleghi, ma credo che di norma sia così. Anzi, grazie Paola, ne approfitto anche per salutarti. Paola Piva di Scuole Migranti, una cara amica. Ecco, per concludere, che cosa si può dire? Abbiamo tutti coscienza, come abbiamo ascoltato anche dai nostri ospiti, che la gestione delle migrazioni in Italia, nel nostro paese, sta conoscendo punte di violenza normativa, strutturale, verbale, amministrativa, che forse non avevamo conosciuto mai in questi ultimi anni. E quelli che erano stati per noi dei baluardi, l'Unione Europea, altri paesi dell'Occidente, hanno cambiato ormai da tanti anni traiettoria e si stanno adeguando alle politiche d'oltreoceano le più violente. E che cosa ci porta questo? Ci porta a considerare che l'azione, ecco, che noi realizziamo nel nostro piccolo, e cioè di incrementare e di fare un lavoro culturale, di conoscenza, di sapienza del fenomeno, ha sempre più bisogno però di andare sui territori, ha sempre più bisogno di saldarsi ancora di più, non solo con l'operatività ma anche con il coraggio.
3: Siete all'ascolto di Radio Radicale, questa è la programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che ora prosegue con un dibattito curato e moderato da Giuseppe Di Leo sulla filosofia e politica nell'opera di Biagio De Giovanni. Ascolteremo, come detto, Giuseppe Di Leo e con lui Aldo Schiavone, professore emerito di storia del diritto romano alla Scuola Normale Superiore di Pisa, e Claudia Mancina, filosofa e storica della filosofia italiana. Buon ascolto.
4: Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. Il 22 aprile a Napoli, esattamente due mesi fa, ci ha lasciato un grande intellettuale, Biagio De Giovanni. Biagio De Giovanni è stato un filosofo, uno storico del pensiero politico, un filosofo della politica, è stato un rettore dell'università, uomo di università, anche uomo della politica, insomma eteroclito nei suoi interessi, anche vorrei dire nei suoi talenti. Per parlare di Biagio De Giovanni, di una parte minuscola della sua sterminata bibliografia, ho qui due intellettuali che sono stati, oltre che colleghi di università, anche amici o conoscenti, estimatori, per non dire avendolo avuto persino un mentore, Biagio De Giovanni. Saluto Claudia Mancina, benvenuta, ben ritornata a Radio Radicale.
5: Saluto.
4: Claudia Mancina ha insegnato per anni, è docente universitaria alla Sapienza di Roma, ha insegnato etica, si interessa molto di filosofia, temi della filosofia teoretica, politica e della filosofia morale e anche della bioetica naturalmente. L'altro ospite è il professor Aldo Schiavone, ben tornato a Radio Radicale.
6: Grazie, professore Schiavone. Grazie.
4: Professore Schiavone ha insegnato per decenni storia del diritto romano, autore come la Mancina di pubblicazioni numerose, ed è emerito di storia del diritto romano all'Università di Firenze. Allora, vorrei chiedere al professore Schiavone di ricordare la figura, ai nostri ascoltatori che... giovani ma anche meno giovani, di ricordare la figura di Biagio De Giovanni, perché Biagio De Giovanni è stato una figura intellettuale importante dell'Italia contemporanea.
6: Ma, guardi, io considero Biagio De Giovanni forse maggiore filosofo italiano della seconda parte del Novecento. Anche se questa affermazione in qualche modo può sorprendere, perché il nome di Biagio dei Giovanni non è notissimo rispetto ad altre figure della filosofia italiana degli ultimi 60 o 70 anni. Ma nonostante questa, come dire, relativamente poca notorietà, ripeto, io considero De Giovanni una figura di straordinario rilievo nel panorama degli studi filosofici italiani ed europei di questi ultimi decenni e un continuatore, diciamo, della grande tradizione della filosofia italiana e in particolare della filosofia napoletana, continuatore di questa grande tradizione. Io credo che se il nome di Croce è un nome che non possiamo lasciare cadere nel vuoto dopo di lui, pensando agli studi filosofici napoletani, questo lo si deve in grandissima parte al ruolo e al pensiero di De Giovanni, che ha avuto un itinerario intellettuale molto particolare. Lui è nato come filosofo del diritto, allievo di un professore importante, anche se anch'egli molto poco noto, di filosofia del diritto nella Napoli degli anni 50 del dopoguerra, Angelo Ermanno Cammarata, un gentiliano, in qualche modo un attualista, di cui De Giovanni è stato allievo.
4: Era più noto come filosofo del diritto in scuola napoletana Pietro Piovani, diciamo.
6: Certamente Pietro Piovani era molto più noto, sì, certo, di Cammarata, non c'è dubbio. Ed è significativo, quindi io sto, come dire, scoprendo l'acqua calda, che De Giovanni concluda il suo ultimo libro, le ultime righe del suo ultimo libro, con un richiamo, ricordando Angelo Ermanno Cammarata. Proprio si chiude una parabola. In questa come dire, circolarità quasi perfetta, che nasce e si conclude nel nome di un filosofo gentiliano, il momento, come dire, marxista di De Giovanni, che pure ha visto, come dire, la maturazione, la pubblicazione, la scrittura di opere importanti. Ricordo per tutte Hegel, Il tempo storico della società borghese, un libro del 70 che in qualche modo, insomma, ha aperto una strada.
4: Uno dei libri più importanti scritti in Italia su Hegel, non imprescindibile per certi versi, possiamo dire anche Claudio Mancini.
6: Non c'è dubbio, De Giovanni e Bodei sono stati, a mio avviso, i due maggiori interpreti italiani di Hegel del secondo Novecento. Dicevo, nonostante questo contributi importanti, il marxismo è stato per De Giovanni una specie di parentesi che si apre e si chiude. E questo devo dire, qui entriamo subito nel merito, è una cosa che in qualche modo mi ha sempre sorpreso e di cui abbiamo molte volte discusso con lui. Noi ci siamo molto rivisti negli ultimi anni della sua vita in occasione del mio ritorno napoletano e abbiamo, come dire, insomma, molto discusso in questi anni, ed è stato per me un ritorno, un reincontro prezioso, insomma. E dicevo, lui in qualche modo negava questa cosa, però, come dire, era una negazione che per metà era un'ammissione, ecco. E io lo considero, come dire, in qualche modo sorprendente, perché per la mia esperienza, ecco, il rapporto con Marx è un rapporto che, come dire, una volta iniziato in qualche misura non si chiude più. E invece in De Giovanni c'è proprio, mi pare di aver visto, c'è proprio questa, come dire, questa messa in parentesi, sul filo di una continuità gentiliana e in qualche modo crociana. Poi magari più avanti avremo modo di tornare su questo punto, per cui si può leggere, come dire, tutta la parabola di De Giovanni dai primi lavori di filosofia del diritto, fatto in valutazione nella teoria del negozio, la nullità nella logica del diritto, fino a queste ultimissime cose, la lettura della fenomenologia dello spirito e l'ultimissimo libro con cui ha chiuso praticamente la sua vita, si possono leggere quasi saltando, diciamo, il momento marxista. Questa è una cosa che, come dire, mi ha sempre molto colpito e credo sia in qualche modo una caratteristica, un aspetto della
4: peculiarità. Dal momento che lei ha concentrato ricordi napoletani partenopei, allora un esponente del marxismo giuridico applicato alla storia del diritto romano è stato sicuramente Francesco De Martino. Ci sono stati dei rapporti tra Francesco De Martino e Biagio e Giovanni?
6: Non particolari che io sappia. Come sa, c'è un cugino di Biagio De Giovanni, Lucio De Giovanni, che è un professore di diritto romano, che è nato a Napoli, è stato anche preside della facoltà di giurisprudenza, ora in questo momento è in pensione, anche se naturalmente è molto più giovane di Lucio, è molto più giovane di Gino, è più giovane anche di me. No, non direi. Ho qualche dubbio anche che si siano direttamente, come dire,
4: incontrati.
6: Ecco, si siano frequentati, direi di no, conosciuti nemmeno negli anni, diciamo, della politica di De Giovanni, che sono stati molto intensi, e De Giovanni è stato, come dire, molto impegnato sul campo, diciamo così, dell'organizzazione della vita pubblica.
4: Un giurista che pure si occupava di storia, è stato presidente dell'Istituto Storico, Natalino Irti, scomparso di recente. Ci sono stati rapporti? Questo sarà gossip, ma gossip
6: di livello. No, che io sappia, direi di no. Dunque, anche se Irti, come tu sai bene, anche se Irti aveva come dire, una
4: vocazione filosofica,
6: diciamo così, una vocazione.
4: Basta dire che ha scritto con Severino.
6: Certo, questo dialogo con Severino, come no, aveva una vocazione filosofica. Certamente. Insomma, si può discutere molto.
4: Credo che il rapporto più forte l'abbia avuto invece con l'avvocato
6: Marotta,
4: che è stato il fondatore. Diciamo chi è stato Marotta. Ricordiamoli questi personaggi.
6: Gerardo Marotta è stato un benefattore e un fondatore della rinascita della filosofia a Napoli, perché è stato il fondatore dell'Istituto di Studi Filosofici a Napoli, e che è stato negli anni 70 e negli anni 80, diciamo nel ventennio 70-80, è stato un luogo importantissimo della filosofia europea, si può dire, della filosofia.
4: Ma ancora lo è?
6: Ancora lo è, certamente.
4: Considerando
6: in un'altra chiave, in un altro modo, diciamo, con un'altra interpretazione. C'è suo figlio che ci lavora, che ci sta dedicando a lui. Esattamente, in qualche modo, alla vita. Ci sono tante persone che stanno dando una mano, tra le quali Roberto Esposito, che è uno studioso degnissimo, anche lui nella tradizione della
4: Granello Preterossi, che è una
6: filosofia napoletana. Preterossi, certamente, se ho parlato di Esposito, prendicato un po' più alto, diciamo, di questa.
4: Voglio segnalare il libro di Esposito scritto insieme con Massimo Cacciari, Caos. Situazione caotica della situazione internazionale. Mentre parlava Sole Schiavone, Claudia Mancina seguiva, direi con interesse, anche un po' divertita, perché professoressa Mancina, il suo ricordo di Biagio e Giovanni, poi questi personaggi che lei ha conosciuto direttamente o indirettamente.
5: Il mio ricordo di Biagio De Giovanni è un pochino diverso da quello di Aldo Schiavone, forse perché appartiene a una fase diversa. Io nell'ultimissima fase non l'ho frequentato tanto. L'ho frequentato molto negli anni 70 e poi e 80, cioè quando era lui soprattutto, io facevo parte della redazione, nella rivista Critica Marxista, che era la rivista teorica del Partito Comunista. Una rivista che ha avuto una certa importanza, credo, nello sviluppo del dibattito culturale politico.
4: Come no?
5: Italiano. E i papi di questa del comitato editoriale di critica marxista erano, visto che stiamo facendo dei nomi,
4: certo,
5: Cesare Luporini e Nicola Badaloni. Cesare Luporini di Firenze, dell'Università di Firenze, e Nicola Badaloni di Pisa.
4: Persone che avevano letto Marx in tedesco, che conoscevano.
5: Certamente, naturalmente, ma tutti i filosofi importanti allora leggevano Marx in tedesco, oggi non so.
4: No, perché Lucio Colletti sollevò il dubbio, disse una volta, a parte io un altro paio, tra cui Badaloni, eccetera, a sinistra, nessuno ha letto Marx in tedesco, e di quelli che l'hanno letto, pochi l'hanno letto integralmente, il Capitale.
5: Questo può darsi. Comunque, dicevo, c'erano appunto Luporini e Badaloni, che avevano due scuole, e prima si è parlato di Baudet era un allievo di Badaloni fondamentalmente, naturalmente cresciuto molto, voglio dire, non può essere ridotto a questo. Ora, in questo quadro, da un certo punto in poi, dal 76 mi pare, è stato introdotto, ammesso, stavo per dire, anche Biagio De Giovanni, che apparteneva evidentemente a una, aveva una filiazione diversa, appunto, come è stato giustamente ricordato, filosofia italiana e molto filosofia napoletana anche. Questo però non impediva a De Giovanni di avere l'orizzonte di un filosofo nazionale e anzi europeo. Ora, la sua lettura, il suo ruolo nel dibattito marxista italiano è stato molto importante e anche piuttosto originale, voglio dire, Biagio De Giovanni non era un ortodosso, né in politica né in filosofia, era tendenzialmente molto libero, molto proprio di testa, molto libero, e quindi il suo marxismo è stato un marxismo un po' diverso anche da quello di Badaloni e di Luporini, per esempio.
4: Un po' eretico?
5: Ma eretico forse dire troppo, io non direi eretico, perché era anche uno molto disciplinato intendo teoricamente, direi non ortodosso certamente, e molto critico verso la tradizione marxista. Io non so se sarei d'accordo con l'affermazione di Aldo Schiavone che il marxismo è stato una parentesi nella vita intellettuale di Biagio, o Gino, come lo chiamano gli amici. Io credo che sia stato invece una componente fondamentale del suo modo di pensare e del suo modo di intendere la filosofia. La filosofia e la politica, perché adesso quello che vorrei sottolineare è che De Giovanni è stato una figura di intellettuale politico come oggi non ci sono più, cioè un intellettuale molto filosofo, molto teoretico se vogliamo, e nello stesso tempo molto politico. Questo perché chiaramente perché erano i partiti di allora che consentivano l'emergere di queste figure, infatti non solo nel Partito Comunista c'erano queste figure, ma anche nella Democrazia Cristiana, anche in altri partiti, però certamente nel Partito Comunista c'era una particolare, venivano molto coltivate queste figure, per cui De Giovanni…
4: Soprattutto gli indipendenti di sinistra.
5: No, un'altra cosa appunto stavo per dire, sia Badaloni che Luporini e molto più tardi De Giovanni sono stati membri del comitato centrale del partito, quindi non c'entra niente con gli indipendenti di sinistra.
4: Gli indipendenti di sinistra erano però intellettuali sostanzialmente e sono serviti al partito… Prego, Mancini.
5: Ma non indipendenti politici. Se lei voleva dire che gli indipendenti di sinistra, che erano quasi tutti intellettuali, esprimevano l'attenzione del Partito Comunista per gli intellettuali, per la cultura italiana, su questo sì, sono assolutamente d'accordo.
4: Però, questo volevo dire.
5: Sì, allora sono d'accordo, ma De Giovanni sicuramente non era un indipendente di sinistra perché, appunto, ripeto, ha avuto un ruolo sia pure molto libero, ma un ruolo politico dentro il partito. E ora questo ruolo politico che lui ha avuto non è accanto al ruolo intellettuale e filosofico, ma si mischia.
4: Si fonde. Si fonde.
5: Si fondono, i due ruoli sono assolutamente interfacciati, così come lui vede interfacciato questo ruolo in Hegel. Allora, il libro Se posso passare al libro su
4: certo,
5: Hegel.
4: Certo, passiamo ai libri.
5: Che è questo, Hegel e il tempo storico della società borghese, lo ha citato prima anche Schiavone, è un libro del 1970 che definì la sua importanza appunto nel dibattito culturale marxista. Ora, e non solo marxista ovviamente, ora in questo libro De Giovanni afferma due cose. No, ne afferma tante, ma insomma due, sono i, due sono i punti di partenza. Che la logica di Hegel va letta a partire dalla filosofia del diritto, di Hegel sempre, e che Hegel va interpretato alla luce di Marx, della lettura di Marx. Ora, sono due cose che apparentemente possono sembrare banali, cioè non è certamente il primo che ha detto, scusate.
4: Questi cellulari.
5: Sì, ma il cellulare lo spento, ma suona lì nel coso, non so perché, nel computer. Allora, stavo dicendo, ah sì, sono due affermazioni che possono sembrare ovvie nel contesto del dibattito marxista di quegli anni, ma invece il modo in cui le interpreta De Giovanni è completamente diverso, perché da un lato lui appunto mette in una relazione strettissima la filosofia di Hegel con la storia, una relazione che è molto diversa da quella classica della lettura marxista di Hegel, per cui Hegel è quello che ha come dire, mistificato, no? L'empiria nella filosofia, per cui l'idealismo è una versione mistificata della realtà e la dialettica hegeliana deve essere rovesciata, famoso rovesciamento della dialettica. Ecco, Biagio De Giovanni è lontanissimo da questa visione e lo dice molto esplicitamente, lungo tutto il libro sostiene questo, che questa è una lettura sbagliata, superficiale e in essa stessa idealistica di Hegel. Inoltre, rispetto a Marx, lettore di Hegel, De Giovanni non si limita a dire sì che Marx è un importante lettore di Hegel, cosa che anche questa sarebbe ovvia, ma fa una distinzione che devo dire lo avvicina molto a Althusser, una distinzione fra la lettura di Hegel del Marx giovane e quella del Marx maturo, a partire, non so perché mi faccio questo lavoro, ma... A partire da, cioè nel Marx giovane sarebbe quello dei manoscritti economico-filosofici in cui c'è l'idea di alienazione, l'idea di quella che lui chiama una fondazione naturalistica, materialistica nel senso di naturalistica, quasi antropologica della critica Hegel, mentre invece negli scritti della maturità, soprattutto l'introduzione del 57 all'economia politica e i Grundrisse, in questi scritti matura una lettura diversa della filosofia hegeliana da parte di Marx, ed è quella a cui De Giovanni aderisce, cioè è una lettura in cui la capacità teorica di Hegel viene vista proprio come una capacità di comprensione della realtà, che non è né una trascrizione idealistica né una suggestione empiristica, con le due cose che venivano messe insieme poi nella lettura marxista tradizionale.
4: E questo libro l'ha influenzata, professoressa Mancina, no?
5: È molto, sì, molto. È stato un libro per me molto importante, che mi ha fatto capire appunto molte cose di Marx, soprattutto, anche di Hegel ovviamente, però mi ha fatto capire, è stato per me più importante per la lettura di Marx. Perché poi in questo libro, nonostante alcune critiche che lui fa, anche giuste, ad Althusser, c'è una vicinanza ad Althusser. Io allora stavo lavorando su Althusser ed ero molto althusseriana, in cui lui prende da Althusser il concetto fondamentale che è quello di processo senza soggetto. Cioè lui dice, a differenza della lettura classica di Hegel, in Hegel il processo teorico-storico-filosofico-storico è un processo senza soggetto. Non c'è un soggetto né strettamente filosofico né di tipo storico che si sviluppa nel tempo, e quindi lo storicismo di Hegel è cosa tutta diversa dalla successione temporale, e questo lui dice Marx lo capisce a un certo punto, lo capisce a un certo punto e la cosa si concreta in una accezione, lui dice, scientifica della filosofia. Per cui, insomma, il lavoro astratto di cui parla Hegel non è l'astrazione del lavoro, ma è precisamente il lavoro della società borghese, quale è stato descritto dai grandi economisti della società borghese, Smith, Riccardo, eccetera. Quindi lui vede, De Giovanni vede nella vicinanza tra una prospettiva scientifica, che è quella dell'economia politica, e una prospettiva filosofica, che è quella di Hegel, nella capacità di mettere insieme queste due cose, vede la forza della lettura di Marx, di Hegel.
4: È chiarissimo, ci fermiamo qui, professoressa, è stata molto chiara, naturalmente nei limiti di pochi minuti, però un'opera complessa, tra l'altro Biagio e Giovanni, per dire il peso, gli attributi che aveva, se contestava un mamma santissimo come Althusser nel mondo all'epoca non solo francese.
5: Contestava ben altro in quel libro, contestava Della Volpe, contestava Colletti in parte.
4: Figuriamoci.
5: Contestava Lukács, Adorno, cioè... ci sono critiche molto ravvicinate praticamente a tutti i teorici marxisti, con alcuni riconoscimenti, appunto, riconoscimenti prevalentemente ad Althusser e a Colletti, agli altri molto poco, devo dire. L'altro, volevo dire solo una cosa, perché questo libro, che è molto difficile, ha però una struttura singolare, cioè ogni capitolo ha un appendice e l'appendice in qualche modo chiarisce i termini dell'approccio filosofico, proprio perché nell'appendice si mettono in evidenza le relazioni tra le varie interpretazioni di Marx.
4: Ma in questo Biagio e Giovanni era un pedagogo, cioè era uno che si rapportava molto, scriveva e diceva: ma devo farmi capire da chi mi legge, cioè da questo punto di vista cercava di essere didascalico, ma nel senso alto del termine, altrimenti diventava esoterico la cultura e la filosofia in particolare. Professore Schiavone, invece, un libro di Biagio Giovanni che a lei è piaciuto, l'ha influenzata,
6: anche nel senso di critica. Certo, voglio dire solo, a proposito di quello che diceva la Claudia un attimo fa, che io non nego affatto questo intreccio che Claudia giustamente richiamava tra filosofia e politica in quegli anni. Dico che quegli anni sono rimasti nella vita intellettuale di Gino una parentesi che si è conclusa e come dire, senza quasi agganci con quello che è venuto dopo, e dal punto di vista, diciamo, del pensiero, e anche dal punto di vista, diciamo così, delle scelte, come dire, insomma, concrete, insomma, delle scelte civili,
4: politiche,
6: insomma, civili, diciamo così.
4: Magari uno dei suoi dei libri che ci sta per citare questo, è un esempio.
6: Ma questo getta poi, certo, ad ogni modo, tornando, venendo, lasciando stare la biografia di De Giovanni, e venendo il libro che io sono due libri, diciamo, del dopo, ecco, il primo libro che segnalo è questo Hegel e Spinoza, Dialogo sul moderno, che è un libro del 2011, è un libro del 2011 pubblicato a Napoli da Guida. De Giovanni sceglieva sempre, quasi sempre, questi editori, come dire, napoletani un po' minori.
4: Minori fino a un certo punto, Guida è stato, insomma, un grande editore.
6: Questo ha contribuito in qualche modo a questa, come dire, a questa penombra in cui il lavoro di De Giovanni spesso c'è stato. Ad ogni modo, allora, io considero questo libro un libro bellissimo, di grande importanza, di grande rilievo, dirò tra un momento, tra un attimo, perché, insomma, dal mio punto di vista, io, sia chiaro, non sono un filosofo e non ho la pretesa di esserlo. Questo è un libro in cui, pur toccando questo tema, come dire, per tanti versi cruciale, Marx è quasi completamente assente. Il che non è un demerito del libro, sia chiaro, io l'ho scelto e lo considero un libro fondamentale, un grande libro di filosofia europea. Un libro nel quale, su un tema intorno al cui Marx avrebbe potuto essere ben presente, il che non avrebbe reso questo libro migliore, ma l'avrebbe reso diverso. Marx è completamente assente. Il dialogo è tutto un dialogo Hegel-Spinoza che salta, come dire, in qualche modo la lettura marxista di Hegel e si concentra su questo rapporto, come dire, su questa specie di equazione che in qualche modo Di Giovanni conferma da un certo punto di vista nel libro, e cioè che Spinoza sta a Cartesio come Hegel sta a Kant, questa specie di equazione della filosofia europea nel senso della, come dire, forte destrutturazione spinoziana rispetto a Cartesio, hegeliana rispetto a Kant, del soggetto, della soggettività, a vantaggio di una, come dire, struttura ontologica della logica, di una identità tra logica ed ontologia, insomma, ecco, che è il punto forte della sua dell'interpretazione che De Giovanni dà di Spinoza, secondo me assolutamente ha ragione, e assolutamente questo punto è un punto cruciale che apre il tema che poi è il tema che sta a cuore all'ultimo De Giovanni, al De Giovanni, diciamo, post-marxista, e cioè il rapporto tra la vita e le forme, che è un tema dell'ultimo croce, che è un tema dell'ultimo croce, il rapporto tra le forme, diciamo, il sistema.
4: Da Gentiliano, diciamo, si trasforma in Crociano.
6: Prego?
4: Da Gentiliano si trasforma in Crociano.
6: Insomma, si trasforma in un gentile che ha fatto pace con Croce, io dicevo per scherzo, discutendo con lui alla fine. Un gentile che ha fatto pace, un gentile riconciliato con Croce, diciamo così. E lui questo non lo rifiutava. Dicevo, questo punto io lo considero un punto fondamentale perché ci apre, secondo me, su uno dei grandi temi attraverso i quali oggi noi, come dire, possiamo leggere quello che sta accadendo, insomma, il nostro presente, e cioè, come dire, l'emergere fortissimo, l'emergere con grande, come dire, proprio violenza, con grande forza di questo tema, come dire, della impersonalità dell'umano come punto centrale, come soggetto della storia che la tecnica permette di aprire, permette di schiudere di fronte a noi specie, di fronte a noi uomini, di fronte a noi umani. E questa lettura di Hegel, e questa lettura del rapporto tra Hegel e Spinoza, come la propone De Giovanni, che io in larghissima misura condivido, ci apre, ci mette direttamente dentro questo tema che io considero un tema cruciale. Questa è una delle ragioni per cui io considero questo libro un grande libro. L'altra ragione è perché questo nesso Hegel-Spinoza che De Giovanni coglie, sviluppa e interpreta, devo dire in modo anche letterariamente molto bello, perché De Giovanni costruisce il libro come un dialogo immaginario, come se Hegel e Spinoza si parlassero a distanza naturalmente di secoli, e come se Spinoza in qualche modo potesse rispondere a Hegel, non solo Hegel potesse, come dire, parlare a Spinoza, ma Spinoza potesse in qualche modo rispondere ed Hegel a sua volta replicare, insomma. E questo dialogo però non ha nulla di stucchevole, di barocco, di letterario, come dire, aderisce alla sostanza delle cose ed è molto forte, uno dei rari casi in cui, insomma, come dire, un espediente letterario riflette perfettamente la sostanza concettuale del problema che vuole in qualche modo illuminare. L'altro tema, dicevo, che emerge è un'affermazione che De Giovanni, e la conferma attraverso questo libro, di un'affermazione che De Giovanni fa spesso in questi ultimi 15 anni, 20 anni del suo lavoro, e cioè la storia d'Europa è la sua filosofia. Non esisterebbe, non vi sarebbe la storia di Europa senza la sua filosofia. Di nuovo, affermazione che io condivido completamente, e quanto più emerge la eccezionalità della storia d'Europa come costruttrice della modernità, di una parte d'Europa come costruttrice, inventrice e costruttrice della modernità, tanto più emerge questa identità fortissima tra storia europea, storia politica in senso ampio europeo, e filosofia europea. Noi siamo abituati oggi a vedere oggi siamo abituati da sempre a considerare, come dire, la storia d'Europa come il canone della storia mondiale, come il canone della storia mondiale, come la regolarità della storia mondiale. Non è vero. La storia europea è una eccezione assolutamente senza eguali in nessun'altra parte del mondo, in nessun'altra parte del pianeta. La storia ha preso, come dire, l'andamento, il ritmo, la configurazione, la conformazione che ha preso in quest'angolo d'Europa tra l'Italia, la Germania, la Francia e l'Inghilterra e la Scozia, questo fazzoletto di mondo tra il Mediterraneo e l'Atlantico, nei secoli che noi chiamiamo modernità, diciamo 500-900. Questa eccezione assoluta, che poi è diventata, come dire, veicolo di una egemonia mondiale, di una proiezione mondiale di questa storicità, e il tempo storico dell'Europa è diventato il tempo storico dell'Occidente e poi dell'intero pianeta. Questa eccezionalità che poi è diventata in qualche modo forma del mondo, non potrebbe esistere se non avesse avuto alle spalle l'Europa, la sua filosofia. Si può dire addirittura, questo non è De Giovanni, questo sono io a dirlo, si può dire in qualche modo che, come dire, che l'eccezionalità della storia europea è l'eccezionalità della sua filosofia, è la unicità della sua filosofia. E quando io dico eccezionalità e unicità non sto fissando una scala di valori, non voglio individuare un primato, voglio individuare una eccezionalità rispetto alla storia complessiva dell'umano su questo pianeta, che è un tema, a mio avviso, in questo momento di straordinaria attualità.
4: E infatti, professore Schiavone, no, lo dico agli ascoltatori, Claudia sì. Mancina lo sa bene, abbiamo affrontato questo tema anche attraverso una delle ultime pubblicazioni del professore Schiavone sull'Occidente, la crisi dell'Occidente, ma si ricorderà anche che qualche anno fa abbiamo discusso di questa influenza della filosofia nella civiltà dell'Occidente, uno degli ultimissimi libri di Giuseppe Cambiano, no, pubblicato sì, come no. Mulino, se lo ricorda bene.
6: Me lo ricordo bene, come no, Beppe.
4: Poi i libri, diciamo, stiamo parlando di un grande intellettuale come Biagio Giovanni, che non ha vissuto in una Turris Eburnea, ma appunto viveva attraverso le analisi degli altri autori, conosceva benissimo, approfonditamente. Ho citato Cambiano forse nella fase in questo libro di Hegel e Spinoza, professor Schiavone, quando è uscito questo libro?
6: Nel 2011.
4: Appunto. C'è anche una polemica ricostruttiva dello Spinoza, per esempio a sinistra, fatta da Toni Negri?
6: Di sfuggita, ma questo Spinoza è lontanissimo dallo Spinoza di Negri, e questo è uno dei vantaggi dei meriti del libro. Io non condivido una parola dello Spinoza rivoluzionario, diciamo, inventato da Toni Negri, letteralmente inventato.
4: Inventato non nel senso di ingegno latino, opera di fantasia, diciamo.
6: Immaginato.
4: Allora, io mi soffermerei su questo quanto detto dal professore Schiavone, Claudia Mancina, professoressa Mancina, perché... Allora, il tema dell'eccezionalità sicuramente è un dato di fatto oggettivo, però questo lembo del mondo si chiama Europa, è eccezionale nel senso che ha inventato, per esempio, lo Stato di diritto, ha inventato il principio di legalità, ha inventato il pluripartitismo, il parlamentarismo, ha inventato la separazione dei poteri, ha poi attuato l'emancipazione femminile delle masse popolari. Cioè, pur essendo un'eccezione, sono principi non derogabili in nome di un astratto pluralismo inclusivista. Su questo vorrei la vostra opinione. Professoressa Mancini.
5: L'opinione sui principi dell'Occidente?
4: Il tema che ha affrontato in fondo Biagio di Giovanni.
5: Io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Schiavone. È vero che c'è stata appunto un'eccezionalità dell'Europa nel definire alcuni principi che informano il mondo contemporaneo, tuttavia non tutto il mondo contemporaneo in effetti, anche se c'è spesso può essere vista una tendenza all'imitazione da parte di alcune aree del mondo contemporaneo che non appartengono di per sé all'Occidente, anche se proprio in questo momento forse questo discorso appare più consumato, perché siamo proprio nel momento in cui invece si affacciano con forza delle proposte culturali e filosofiche, se vogliamo, che sono alternative all'Occidente, cioè quella cinese anzitutto, ma io credo che anche l'India, sebbene in gran parte, come dire, in gran parte conformata, configurata dall'Occidente, perché

0: Occidente, i due rami dell'Occidente.
1: Sì. Tutti insieme costituiscono l'Occidente, con tante differenze. Le differenze però sono già nell'Europa Europa, perché appunto la cultura e anche la tradizione politica, la tradizione statuale tedesca o italiana sono diversissime da quella inglese, da quella britannica, insomma,
0: Per non
1: questo.
0: parlare del mondo ortodosso
1: Per non
0: europeo,
1: parlare del mondo ortodosso, però
0: russo.
1: appartiene a un altro pezzo di Europa che non mi pare fosse quella di cui parlava Schiavone, e forse non appartiene neanche all'Occidente. Cioè, questa è una delle questioni che oggi si pongono. Cioè, la Russia appartiene all'Occidente o no? Lei
0: La
1: non
0: Russia
1: vuole
0: appartiene all'Europa, direi. Mi limiterei a questo di questi tempi,
1: appartiene all'Europa,
0: professore.
1: anche questo è in discussione da parte di Putin, per esempio. Putin e i suoi teorici di fiducia, come Dugin, sostengono che la Russia fa parte di un altro continente che è l'Eurasia, non è l'Europa, ma è l'Eurasia. Quindi la cosa è complicata. Noi tendiamo a assumere la Russia nell'Europa soprattutto in virtù delle sue produzioni culturali, cioè la letteratura in primissimo luogo.
0: Vittorio Strada su questo insisteva, infatti, eh.
1: Ma aveva ragione, cioè io per me è impensabile la cultura europea senza la letteratura russa, ma anche la mia storia senza la letteratura russa è impensabile. Ma oltre alla letteratura c'è la musica, ci sono tante altre cose che succedono.
0: L'architettura, che è molto italiana, pensiamo a San Pietroburgo.
1: Sì, l'architettura è molto italiana, non mi pare che lì ci sia un contributo originale della Russia, non credo.
0: Però è vero che la Russia ha
1: Invece.
0: preso da questo punto di vista la cultura dell'Europa, diciamo così, occidentale, no?
1: Ah sì, perché
0: Persino.
1: è l'operazione di Pietro il Grande che voleva appunto entrare in Europa. Sappiamo bene, insomma, queste cose. Va bene, ma adesso lasciando da parte la Russia, tornando a De Giovanni, io credo è abbastanza complementare l'immagine o l'idea che ho io di De Giovanni e quella che ha Schiavone sono complementari perché evidentemente si riferiscono a epoche diverse. Lui ha citato un libro molto recente e io invece ho citato prima il libro su Hegel che è del 70, ma adesso vorrei citare un altro libro che
0: Benissimo, ce
1: è
0: lo faccia vedere bene. Biagio
1: del
0: De Giovanni,
1: 90,
0: non
1: dopo
0: si
1: il
0: vede la
1: comunismo.
0: copertina. No,
1: La
0: deve
1: copertina.
0: alzarla, deve un po' alzarla.
1: Alzate.
0: Ecco,
1: Dopo il
0: dopo.
1: comunismo,
0: Pubblicato da.
1: 1990,
0: Pubblicato da quale casa editrice? Quale
1: da
0: editore?
1: Cronopio,
0: Ah, Cronopio, benissimo.
1: che è un libro del 1990 che discute, si occupa della fine del comunismo, e di cosa se ne può venire fuori dopo. Ora, io questo lo cito perché, per l'appunto, come dicevo prima, la personalità di De Giovanni è molto, mette insieme questi due aspetti, quello politico e quello filosofico. Naturalmente, anche in un libro di politica è un filosofo ed è Biagio De Giovanni, cioè c'è tutta la sua capacità e la sua storia filosofica dentro questo libro, ma è molto interessante perché una cosa che va un po' nella direzione che diceva adesso Schiavone a proposito della filosofia europea, della storia europea come storia filosofica. Lui dice che non si può considerare la fine del comunismo semplicemente come la fine di uno Stato o di un sistema di Stati, è la fine di una filosofia mondiale, filosofia europea e quindi mondiale, è la fine di una concezione profonda dello sviluppo del mondo, quindi questo molto anche hegeliano, anche questo. Lui dice che. Perché si riferisce anche al dibattito sulla svolta nel PC, no? La svolta dell'89, il libro del 90, chiaramente si riferisce a quello. Ah, tra parentesi, va detto e credo che sia intuitivo che lui sostenne la svolta di Occhetto con convinzione, insomma, non ebbe
0: Sì.
1: dubbio. E dice allora che quelli che invece stanno rimpiangendo il comunismo, trasformandolo in un'utopia, in un orizzonte. Parte sono, lui dice, sono patetici, ma poi non hanno capito niente del comunismo. Il comunismo non era un orizzonte e non era un'utopia, ma era l'idea dello sviluppo del mondo, cioè l'idea che al capitalismo dovesse succedere il comunismo. Questo aveva in sé l'errore, lui dice, di concepire il capitalismo come una struttura unica, unica e unificante, quindi da respingere in toto.

0: però in questo modo si concepiva anche il comunismo come una struttura unica e quindi si perdevano gli aspetti di frammentazione che nel capitalismo significa lo spazio per le riforme, lo spazio per lo spirito riformista e nel comunismo significa che non resta se non il totalitarismo. Ora, la cosa più interessante dal punto di vista filosofico, culturale, in questo libro, al di là della discussione sul comunismo che insomma molti di noi hanno condiviso, io sicuramente credo anche Schiavone, al di là di questo, quello che è interessante è per esempio la ricostruzione del rapporto con Gramsci. Anche qui non è ortodosso perché lui si sottrae completamente, cioè non si sottrae, nega la costruzione storicistica fatta da Togliatti, l'interpretazione togliattiana di Gramsci come un pezzo di uno sviluppo storicistico De Santis Croce, appunto De Santis Croce Gramsci, senza per questo lui negare affatto l'importanza di Croce per Gramsci, mettendoci insieme però anche Gentile, lui dice comunque, dicevo, appunto, lui rifiuta questa lettura togliattiana di Gramsci, storicistica ma anche ortodossa in qualche modo, e recupera invece gli aspetti più anomali del pensiero gramsciano rispetto al pensiero comunista, tanto da definire Gramsci revisionista, che fu quando lui fece questa cosa.
1: Affermazione.
0: Uno scandalo straordinario nel mondo comunista e già post-comunista in quel momento. Perché come si faceva a considerare revisionista Gramsci, che era l'interprete ufficiale, no? E più filosoficamente attrezzato del marxismo? E invece lui lo considera revisionista, pur vedendo che naturalmente che Gramsci non va oltre, non va nella democrazia pura e semplice, però vede che c'è una complessità e anche una scissione interna, insomma, nel pensiero di Gramsci che è proprio questo che lo rende così, così interessante, al di là appunto della visione di Togliatti, con tutti i meriti di Togliatti nella costruzione della democrazia italiana, però
1: Sì,
0: non c'è.
1: però non c'è dubbio che l'interesse intellettuale, la lettura di Gramsci è decisamente tre spanne sopra quella di Togliatti
0: Certamente, anche
1: come
0: perché
1: politico.
0: Togliatti, come diceva per l'appunto Croce, totus politicus,
1: E
0: cioè
1: appunto, mentre
0: non
1: sul
0: è in
1: piano
0: nessun modo
1: politico, professore.
0: filosofo, mentre invece Gramsci era filosofo, era
1: Certo,
0: storico, cioè aveva un
1: filologo.
0: interesse filosofico, filologo, professionalmente sarebbe stato filologo perché
1: Certo.
0: si doveva laureare in filologia. E aveva un interesse specifico per queste materie che andavano per là del suo capo segretario del Partito Comunista. De Giovanni, in quella fase di passaggio, insomma, di una fase tragica di conclusione dell'esperienza comunista italiana, mette in rilievo che non si può pretendere di separarla dall'esperienza comunista come tale, che la fine del comunismo è anche la fine del comunismo italiano, perché sa che c'erano tutti gli oppositori di Occhetto, dicevano noi siamo comunisti italiani, non c'entriamo niente con quella roba là. E Giovanni dice come non c'entriamo niente, noi l'abbiamo sostenuta sino all'ultimo, non c'è
1: Certo.
0: stata una vera presa di distanze. E l'idea di democrazia progressiva significa appunto che l'idea è che si approda a qualcosa di diverso, quindi sono stati messi i piedi fuori dalla democrazia, insomma, non sviluppando a sufficienza quelle intuizioni di Gramsci che pur restando sicuramente in un orizzonte comunista, però
1: A nuovi orizzonti.
0: aprivano.
1: Chiarissimo, chiarissimo, Claudia Mancina. Professore Schiavone, in pochissimi minuti il secondo libro ci dia un flash, faccia il giornalista perché Allora, il tema era veramente affascinante. Io ho fatto bene, mi do una medaglia da solo per aver portato il viaggio di Giovanni all'attenzione, così a voce un po' ferme a 2 mesi dalla sua scomparsa. Ma ci voglio ritornare appena usciranno delle pubblicazioni sue o indirettamente che lo ricorderanno, perché è una figura poliedrica che va assolutamente di nuovo tenuta presente e fatta conoscere, soprattutto a chi si dice di sinistra, oggi che a sinistra è abbastanza sinistrata. Professore Schiavone, il secondo libro in 3 minuti di orologio.
2: Devo
1: So
2: dire,
1: di
2: però,
1: cosa si
2: mi
1: parla,
2: permetterà
1: però
2: di
1: noi
2: dire,
1: ci
2: perché
1: vediamo.
2: proprio non posso farne a meno. La Claudia ha ricordato
1: Ah.
2: un momento della vita di intellettuale di De Giovanni in cui più radicale è stata la nostra separazione. La nostra separazione. Perché io metto anche questo nella parentesi marxista, perché De Giovanni ha detto le cose che Claudia ha detto nel 90. Peccato che chi le aveva dette praticamente le stesse cose 5 anni prima è stato invece, come dire, gli è
1: È
2: stata
1: vero,
2: contrapposta
1: ostracizzato.
2: una ortodossia, come dire, granitica, granitica, per cui anche solo avanzare dei dubbi, diciamo, che il comunismo come ipotesi mondiale fosse, come dire, una prospettiva che tenesse ancora, era lesa maestà,
1: Ma si riferisce a lei, professore
2: era
1: Schiavone?
2: eresia, ma questo non ha importanza,
1: No,
2: era
1: importanza
2: eresia.
1: perché noi a
0: È
1: Radio
0: vero,
1: Animale
0: posso
1: facciamo i nomi e i
0: testimoniare, è
1: cognomi.
0: vero.
2: Poi improvvisamente, dopo 5 anni, improvvisamente, quando l'hanno scoperta Occhetto, quando l'hanno scoperta i dirigenti, allora,
1: C'è la conversione.
2: ma ad ogni modo, il libro che io avevo scelto,
1: ma dovremmo approfondirlo però, non se la cava
2: quando
1: così, eh?
2: vuole, quando vuole, quando vuole, quando vuole. Ma tanto
1: Perché
2: più per
1: questo è un
2: questo,
1: capitolo
2: e
1: importante, no
2: dico con
1: scusate, ma
2: questo,
1: questo è un
2: prego.
1: capitolo importante di storia politica del Novecento italiano che sarebbe interessato moltissimo, sarebbe andato in brodo di giuggiole Marco Pannella, eh?
2: Non c'è dubbio.
1: Professore, secondo
2: Allora,
1: libro.
2: il secondo libro che io ho scelto è invece un libro del 2018. E qui ritorniamo in qualche modo a De Giovanni, filosofo del diritto, la parabola che si chiude. E vi faccio vedere le fotocopie, perché io posseggo solo le fotocopie. Non. Intanto
1: Dice di Kelsen e Schmidt, ah certo.
2: De Giovanni, Kelsen e Schmidt oltre il Novecento, che è un libro bellissimo, di nuovo, un grande testo, in cui viene analizzato il rapporto. Come dire, di contrasto, contrastivo, insomma, ovviamente, tra Kelsen e Schmitt su un tema che, di nuovo, un tema che io considero di estrema attualità, e cioè sulla vocazione occidentale a costruire un ordine giuridico del mondo, a costruire un ordine giuridico del mondo. E le vie opposte indicate da Kelsen e da Schmitt, radicalmente opposte. La non via di Schmitt è la via di Kelsen. Kelsen ha una via chiarissima, che è il formalismo. Spingiamo l'acceleratore sul formalismo, che è stato da sempre la chiave del diritto occidentale, io aggiungo perché era su basi romane, perché sviluppava un'intuizione e una costruzione romana. Questo Kelsen non lo dice perché Kelsen il diritto romano lo conosceva poco e male. È paradossale, ma è così. Ma è
1: Sì, anche
2: questo.
1: questo va approfondito,
2: Ma è
1: professore. Eh?
2: certo
1: Questo che
2: sì,
1: sta dicendo è una cosa che mi
2: ma è
1: sorprende, però
2: certo,
1: va bene.
2: è così. Non viene mai citato, è ignorato il diritto romano. E qui forse ci sono delle ascendenze, ma insomma, lasciamo stare. Il suo punto di riferimento, diciamo che il segnale, il suo punto di riferimento più antico, diciamo, è Kant il punto di riferimento, più indietro non si va. Bene, quindi è il formalismo. Sulla base del formalismo è possibile costruire un ordine giuridico del mondo, dice Kelsen. E anzi, lui dice addirittura negli anni 50, 60, guardate che prima o poi questo tema di un ordine giuridico mondiale verrà all'ordine del giorno, diventerà un tema di attualità. Adesso non lo è, ma lo diventerà. perché questo c'è nel futuro, diciamo, della specie umana, dell'umanità. Non voglio troppo, come dire, attualizzarlo, ma insomma, questo c'è. E invece Smith dice: ma dove mai questo? Chi? Qual è il soggetto costituente di quest'ordine giuridico del mondo? Dove sta? Chi lo costituisce? Dov'è l'atto di forza originario che costituisce questo preteso ordine del mondo? Il diritto è la terra, è proiezione sul mare, ma proiezione sul mare di qualcosa che è terra, che è sangue, che è impastato di realismo e di determinatezza e di concretezza proprio di terra e di sangue.
1: Potere.
2: E questo, anche lui ignorava il diritto romano, ma da un'altra parte, lui lo cita, ma lo cita quasi sempre a sproposito, ma da un'altra parte, per lui il diritto romano era Bachofen e un Savigny che lui stravolgeva, ma insomma questo sarebbe bello. Vedi che torniamo col diritto romano che piace a lei.
1: Certo.
2: Bisogna sapere che il dottor Di Leo è molto più romanista di me. E cita sempre il diritto romano che
1: come aspirazione, non come competenza, sia ben chiaro.
2: Ben più che aspirazione, dottor Dire. Allora, tornando a noi, bene, De Giovanni prende questi due, questo contrasto che gioca su, e lo mette in tensione con una conclusione che non conclude, insomma, in cui lui apre in qualche modo la strada su una specie di sintesi che io credo invece si debba fare tra i due per trovare questa prospettiva. E secondo me questo è un libro, adesso non la faccio troppo lunga, perché, ma è un libro di grandissimo interesse, di nuovo di
1: grande attualità. Su questo ci farò una trasmissione, in autunno ci facciamo una
2: quando vuole.
1: Che tocca nervi scoperti.
2: Di nuovo, è un bellissimo libro, ignorato, pubblicato di nuovo da un piccolissimo editore napoletano, Editoriale Scientifica, sì. Un libro che secondo me hanno visto 50 persone, insomma 60 persone, non di più, mentre invece è un grandissimo libro, cioè le cose più acute che sono state scritte è su Kelsen e su Smith, nel quale soprattutto viene, come dire, aperta secondo me una prospettiva di grande importanza sulla
1: allora quale... professore, in autunno ci facciamo una trasmissione, ci sarà lei, ci sarà Claudio Mancina, ci sarà forse il massimo esperto di Kelsen in Italia come Agostino Carrino il massimo esperto di Smith che è Carlo Galli, va bene?
2: Un grandissimo piacere, quando volete voi.
1: In autunno, per ora abbiamo, credo, abbastanza, non del tutto degnamente ricordato Biagio De Giovanni, un gigante dell'intellettualità, nel senso nobile del termine, della seconda metà del Novecento e anche dell'inizio del XXI secolo, e ci ritorneremo attraverso questo libro, perché insomma gli intellettuali, per dire chi sono stati i veri intellettuali, quelli che hanno speso una vita per elaborare in maniera non raffazzonata, come spesso succede oggi anche nella presenza di alcuni intellettuali o presunti tali nei talk show, di cui noi giornalisti spesso siamo responsabili primi nel creare queste contraddizioni e queste...
0: È proprio vero. È proprio vero.
1: È vero, faccio autocritica, come vedete. Allora, vi ringrazio di nuovo, buona estate, ci vediamo in autunno e state parati. Grazie a Carmine Corvino per l'assistenza, naturalmente in regia, e naturalmente un ringraziamento, un saluto finale da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale.
3: Grazie a Giuseppe Di Leo, prosegue la programmazione notturna di Radio Radicale, programmazione che andiamo a concludere con Medie e Dintorni, Emilio Targia, con Edoardo Fleischner.
4: Questa è Radio Radicale, un buongiorno, benvenuti e bentornati all'appuntamento consueto con Media e Dintorni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ormai da 27 anni ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo delle intelligenze artificiali e delle innovazioni tecnologiche. Ritrovo volentieri collegato con noi Edoardo Fleischner. Buongiorno Edoardo.
5: Buongiorno e buona domenica.
4: Edoardo Fleischner, analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, che ogni domenica ci aiuta ad approfondire i temi della settimana. Edoardo, mi hai scritto pastori e intelligenza artificiale, non ci ho capito molto, ci spieghi cosa intendevi dire con questo primo punto in agenda oggi?
5: Sì, ho accentuato buona domenica perché parliamo appunto di una ricerca fatta ovviamente negli Stati Uniti, una ricerca di Barna, la ricerca si chiama State of the Church, la situazione della Chiesa, lo stato della Chiesa, stato inteso così, in condizione, situazione, che dice prima di tutto una cosa, dice che l'87% dei pastori statunitensi utilizza l'intelligenza artificiale. Anche se poi dicono che questo è uno strumento di preparazione, non sostituisce la relazione, anzi direi che il dato fondamentale di questa ricerca è che i pastori dicono è uno strumento, non sostituisce nessuna delle relazioni che abbiamo, per esempio con i fedeli, con la comunità locale, eccetera. Quindi non è un sostituto dell'umano, in questo caso del pastore della chiesa, diciamo di riferimento, ma è uno strumento. Allora, che cosa ne fanno di questo strumento i pastori statunitensi? Beh, la prima cosa hanno intuito o hanno creduto e credono che sia un ottimo strumento di, come si dice in gergo, brainstorming, no? Generazione delle idee, no? Far funzionare il cervello, di solito si fa una bella riunione, tutti in circolo, comunque intorno a un tavolo, comunque uno in faccia all'altro, e si innescano queste riunioni di generazione di idee. Ciascuno dice la sua, nessuno, la regola è spesso, non sempre, ma spesso, che nessuno deve contraddire o mettere in questione l'idea di un altro. Ciascuno espone la sua idea e poi viene fuori nel calderone delle idee, dopo un'ora, due ore, mezz'ora, dipende, viene fuori delle idee che subito tutti si accorgono che sono da acchiappare, da farle diventare collettive. Ecco, il 50% dei pastori americani usa l'intelligenza artificiale per fare brainstorming, per far venire fuori delle idee. Poi ovviamente, beh, per esempio lo usano per la progettazione grafica, confessando così che la comunicazione la sanno fare molto bene verbalmente, dal pulpito magari, ma poi la comunicazione per esempio grafica, video e quant'altro, beh, non è proprio il loro mestiere. E se non hanno un parrocchiano che è bravo in quest'area, beh, l'intelligenza artificiale, almeno per il 40% di loro, è cominciato a essere utilizzato per questo, per la grafica, per fare un dépliant, per fare un manifesto, una locandina, ecco. E poi anche un buon terzo di loro lo usa per la ricerca biblica e teologica, dunque lo usa ancora una volta come mestiere. Invece, se parliamo, perché subito furono accusati, io mi ricordo nel 24 ne abbiamo parlato, no? Si accusavano i pastori di fare, di preparare i sermoni con l'intelligenza artificiale, però le statistiche dicevano che insomma solo uno su 10 pastore utilizzava l'intelligenza artificiale per preparare dei sermoni. E diciamo che l'anno dopo, o almeno quest'anno, siamo al un quarto di loro, 25%. 25% usa per preparare i sermoni. Qui ci sarebbe un lungo discorso, le piattaforme sono un po' più affidabili, e quindi forse gli stessi pastori si fidano un po' di più, la usano un po' di più. Comunque un quarto è molto poco, e quando si dice preparare non vuol dire far scrivere exabrutto dall'intelligenza artificiale, ma vuol dire riuscire a documentarsi magari meglio. Lo metto in positivo questa cosa. Ecco, loro dicono anche che usano l'intelligenza artificiale per prepararsi al ministero, ma non per sostituire ciò che accade quando sono effettivamente con le persone. Questo è una cosa, un punto chiave che sottolineano, no? Non sostituiamo il rapporto con le persone, ci aiutano eventualmente a organizzare riunioni, incontri e così via. Quindi usano per l'amministrazione, per gestione di eventi, per per fare la lista dei volontari, chi fa questa azione e chi non la fa, non per predicare, formare credenti, sviluppare leader, ecco, no, sì per la comunicazione visiva. Sì, detto questo, io ho davanti un graficone che adesso poi pubblicheremo sul nostro pagina di Facebook. Detto questo, se si chiede, diciamo, quali sono i sentimenti, le reazioni, i sentimenti, i feelings che hanno nei confronti dell'intelligenza artificiale, i pastori hanno un 71% che dice cautela, intelligenza artificiale, grande cautela. Poi però oltre la metà dice suscita curiosità, sono curiosi di utilizzarlo e come poterlo utilizzare. Quindi siamo nel primo approccio. Quando siamo sulla curiosità, l'abbiamo visto con statistiche passate, è il primo momento, sono i primi giorni, le prime settimane, i primi mesi quando si usa l'intelligenza artificiale, anche perché c'è una notevole percentuale, 40%, che dice che sono in conflitto, che sono scettici, che sono diffidenti, quindi c'è tutta una serie di sentimenti critici che saltano fuori, ma ripeto, non è una novità, è qualcosa che noi abbiamo in termini statistici con una montagna di percentuali raccontato nel tempo. Se andiamo ai cristiani praticanti, perché l'indagine è stata fatta su due audience, una i pastori e l'altro i cristiani praticanti, chiamati così. Ecco, allora, il picco dei cristiani praticanti è uguale in termini di sentimenti a quello dei pastori. Sono cauti, però non al 71%, ma solo un terzo. Quindi sono molto meno cauti dei pastori. Ecco, i pastori sono tre quarti, quasi tre quarti, 71%, quasi tre quarti cauti, e invece i cristiani praticanti solo per un terzo. Però sono ancora per un terzo, ma sono due picchi, perché tutte le altre sono percentuali più basse, sono speranzosi oppure entusiasti. Quindi i cristiani praticanti di fronte a questo nuovo strumento parlano di speranza e di entusiasmo, quindi estremamente positivi in qualche modo. E, detto questo però, bisogna anche dire che il 79% dei pastori teme che l'intelligenza artificiale possa iniziare a sostituirsi a Dio. Quindi questa è una profonda preoccupazione dei pastori, perché quasi il 79-80% dei pastori teme che l'intelligenza artificiale diventa un sostituto di Dio. E qui a questo punto vi verranno in mente tutte le relazioni, dibattiti, ricerche e dibattiti anche in corso, che subito si sono scatenati dal gennaio 2023 più o meno gennaio-febbraio del 2023, o persino subito nel dicembre del 2022, quando è comparso sul mercato, diciamo così, sul web, sono comparse queste piattaforme, la prima, la mitica ormai, nel bene e nel male, la mitica ChatGPT, e cioè qualcosa di nuovo che uno domanda a voce o per iscritto qualcosa e non ha una risposta di una trentina di siti messi in ordine di importanza, ma ha un discorso, come si dice, con linguaggio naturale, linguaggio che sempre di più è naturale, umano, a tal punto che sappiamo quante ricerche lo dicono, diventa indistinguibile, la maggior parte delle persone non riesce a capire se la risposta viene da un umano oppure da una, io la preferisco chiamare, macchina.
4: Edoardo, intanto, e torniamo ai differenti fronti delle intelligenze artificiali, sembrano affermarsi gli avatar delle intelligenze artificiali, una sorta di neo divinità sintetiche che in qualche modo innescano meccanismi rivoluzionari per i media o quasi.
5: Sì, certo.
4: Spiegaci un po' meglio.
5: Beh, diciamo, parliamo dei costi, ovviamente, no? Dei costi dell'intelligenza artificiale. Allora, sappiamo che viviamo in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale è passata, come dire, dalla fantascienza alla realtà quotidiana, no? Quotidiana. Abbiamo detto ripetutamente queste ultime domeniche, è diventata l'acqua che esce dal rubinetto, di cui nessuno si pone grandi problemi salvo quando c'è una siccità. Sappiamo che accelera la scoperta dei farmaci, diagnostica timori con precisione superiore a quella umana, questo ormai è confermato, automatizza le attività ripetitive, questo è ultra confermato e ultra usato ormai, traduce in tempo reale centinaia di lingue, su cui io avrei un discorso da fare con sperimentazioni precise che non sono state sempre al massimo della loro efficienza, e per esempio però in certi casi, per esempio disabilità visive, abbiamo parlato di come stanno ottenendo dei successi incredibili. C'è un punto, che l'intelligenza artificiale sta rendendo quasi tutto più costoso, quasi tutto, perché parliamo di chip, elettricità, acqua, terra, lavoro, materiali di costruzione, divora tutte queste risorse. È una voracità che genera poi scarsità, adesso vediamo perché. E la scarsità, ricordo, che in termini economici molto spesso genera inflazione. Che vuol dire? È che aumentano i prezzi, cioè ci costa più tutto quanto. Il risultato quindi è un massiccio trasferimento. C'è chi chiude il discorso dicendo che il risultato è un massiccio trasferimento di ricchezza dai meno abbienti a un, cioè il popolo dei consumanti, a un ristretto gruppo di persone già ricche che guadagna sull'intelligenza artificiale. Ma questo è un altro discorso ancora che sarebbe lungo svolgere e che già è in corso di svolgimento più o meno nei 5 continenti. Che cosa costa di più? Beh, costa di più per esempio i dispositivi tecnologici, i chip, i famosi chip, i prezzi delle memorie, la carenza globale dei chip, che in questo momento è in atto, nel 2025 ha fatto aumentare i chip del 246%, del 250% per capirci. 250% in più il costo dei chip. C'è una domanda, ma non c'è un'offerta che la soddisfa. Quindi solo nell'anno 2025 il costo di un chip è salito del 250%. Che vuol dire? Che nella catena dove si usano i chip, negli smartphone, nei computer, insomma in tutti i dispositivi, che sono tantissimi ormai, che usano i chip, beh, il prezzo medio di aumento di questi dispositivi interni allo smartphone, al computer, all'automobile, eccetera, eccetera, si calcola che sia intorno al 20% in più. E con effetti ovviamente visibili sul mercato dei componenti, anche per esempio dell'automobile. Lì addirittura si parla di un rincaro che va dal 70 al 100% in più di queste componenti dell'automobile, quelle elettroniche, quelle che consentono di avere un'intelligenza artificiale dentro l'automobile. Poi ci sono i servizi digitali, I servizi digitali sono i software, sono la trasmissione, sono tutto quello che non è strettamente hardware, e anche qui si viaggia su un 13-14% in più di costo. Quando diciamo 13-14% in più, diciamo 5, 3, 6, 4 volte in più del tasso di inflazione di consumo, diciamo, di un paese occidentale medio. Poi ci sono i costi di elettricità in più. Perché? Ah, perché abbiamo i data center che consumano un'energia come... Ci sono dei data center che consumano energia come un'intera città. Allora, i prezzi dell'elettricità per le utenze residenziali crescono. Magari crescono solo, tra virgolette, del 5%, ma anche qui un 5% in una nazione occidentale media significa il doppio del tasso generale di inflazione, quindi è un aumento, non ci sono dubbi. E indirettamente aumenta anche la bolletta del gas, quindi la bolletta dell'elettricità e la bolletta del gas, grazie all'intelligenza artificiale, può aumentare del doppio dell'inflazione. Poi c'è anche, per osmosi di domanda e offerta e di questi rincari, che le case e il cibo costano di più, perché i data center acquistano terreni sottraendoli all'edilizia residenziale o all'agricoltura. E come prima cosa fanno lievitare i prezzi di immobiliari in molte aree, in quelle aree dove vengono costruiti. Alcuni pensano addirittura che vengono costruiti proprio perché così poi tutti gli immobili che verranno costruiti o che si trovano già nell'area aumentano di valore o i prezzi per costruirli aumentano. I salari dell'edilizia conseguentemente aumentano, ma anche del 25-30%. E poi c'è un altro dato, che l'intelligenza artificiale fa una cosetta, anche questa ne abbiamo parlato, che insomma nel discorso generale dell'aumento dei costi causati dall'intelligenza artificiale, di cui vi ho fatto la lista dei punti principali, aumenta il peso economico della quotidianità per tutti gli utenti. Perché? Perché ci sono questi famosi algoritmi di pricing dinamico, di prezzo dinamico, che attraverso l'intelligenza artificiale, si basano sull'intelligenza artificiale, calcolano il massimo che ogni utente è disposto a pagare e glielo mettono davanti. L'utente si trova davanti a un prezzo, ma non sa che quello è stato calcolato dall'intelligenza artificiale come il massimo che lui può permettersi. Quindi aumenta in generale il costo di tutti i servizi e beni a causa dell'intelligenza artificiale. Poi come fa a sapere qual è il massimo quell'utente è disposto a pagare? Beh, ve lo spiego la prossima volta, ma è intuitivo, è un problema statistico. Ovviamente dei tuoi dati, di cosa hai comprato prima.
4: Edoardo, torniamo a parlare anche di e-commerce, un fronte che tu analizzi ormai da tanti anni. C'è un avversario piuttosto insidioso per Amazon?
5: Sì, c'è un enorme dibattito fra Stati Uniti e Cina, guarda caso è sempre lo stesso. Allora, nel mondo qual è la piattaforma di e-commerce più gettonata, che incassa di più? Vabbè, per ora io scommetto che tutti direbbero Amazon. Ok, Amazon, va bene, Amazon. Subito dopo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 piattaforme cinesi. Ovviamente la somma del fatturato di queste 6 è circa 3 volte Amazon, e chi insidia di più si chiama Pinduoduo, è molto vicino al fatturato annuo di Amazon, e Amazon si aspetta, ma tutti se lo aspettano, che a un certo momento ci sia un sorpasso. Quindi abbiamo due grandi, al secondo e terzo posto per incassi su piattaforme di e-commerce, dopo Amazon, che sono Pinduoduo e Douyin, che ben conoscete, penso, e che comunque rappresentano degli insidiosissimi concorrenti a Amazon e raggiungeranno il fatturato attuale di 846 miliardi di dollari, 846 miliardi di dollari fatturato di Amazon, lo stanno insidiando perché una è quasi a 800 e l'altra è quasi a 700 e quindi, e gli altri sono mezzo 500 miliardi, 580, quindi hanno dei fatturati veramente impressionanti, ecco.
4: Edoardo,
5: va bene, adesso so che parliamo di Avatar, anticipo la notizia in scaletta,
4: sì.
5: Ma lo so perché ci hanno scritto, ci continuano a scrivere a media e dintorni, che dobbiamo aggiornare, insomma, dobbiamo aggiornare su come l'intelligenza artificiale sia presente da tempo nel settore dei media. Vedo che questo è un argomento molto frequente per chi scrive a media e dintorni chiocciola gmail.com. Molto frequente perché in parte perché teniamo abbastanza aggiornati. L'ultima volta forse era qualche mese fa che raccontavamo come nel cinema l'intelligenza artificiale aiuta o addirittura sostituisce molte professioni e abbiamo anche qualche volta accennato che gli avatar digitali, cioè quelli che nascono dal computer, semplifico perché poi alla fine per ora tutto nasce dal computer o da reti neurali di computer, bene, questi avatar digitali ormai stanno, come dire, togliendo posti o sostituendo o creando posti, ma creando posti virtuali, stanno diventando conduttori virtuali, influencer, come si dice in gergo, sintetici, perché creati sempre dal computer, attori generati da algoritmi, sono sempre modi diversi di dire che di fatto si parla di computer grafica ad altissimo livello, ma non sempre, e a volte a pura generazione attraverso le piattaforme che probabilmente molti di voi usano anche per creare avatar, cioè soggetti che possono essere un animale, ma possono avere le sembianze umane. E devo dire che appunto non si tratta di effetti speciali o figure un po' cartoonistiche, no? Un po' da cartoon. No, questi avatar possono fungere da gemelli digitali, persone reali, che presentano programmi, notiziari, che seducono milioni di follower sui social media e recitano in film con un realismo sorprendente. Le categorie sono quelle che ho appena accennato, no? Gli avatar fatti con l'intelligenza artificiale si chiamano proprio avatar AI o IA in italiano, avatar AI, che fanno delle cosette di questo tipo. Per esempio trasformano un articolo di testo in un video completo in pochi minuti. Un video completo vuol dire che c'è un signore o una signora o chi per essi che da quel testo ne fanno una notizia in onda, per esempio televisiva o radiofonica, ok? E quindi eliminano la necessità di presentatori in carne ed ossa, troupe, studi di registrazione, è tutto lì, è tutto su quella piattaforma. Guarda, per esempio, l'emittente regionale tedesca, l'abbiamo citata per un altro studio, mi pare domenica scorsa o due domeniche fa, l'emittente regionale tedesca Studio 47, per esempio, è diventato un caso di riferimento di questo settore. Allora, loro, grazie all'adozione di conduttori virtuali, hanno ridotto i tempi di produzione dell'80% e i costi in generale del 60%, ed ecco qui il perché hanno fatto ciò. Sono molto avanti, sono per molte broadcasting a livello internazionale sono estremamente avanti, ecco. E fanno che cosa? Hanno un ciclo continuo di notizie che fanno su piattaforme simultanee, che vuol dire su canali diversi. Possono fare attraverso l'intelligenza artificiale la stessa notizia, addirittura con approcci diversi a seconda dei pubblici diversi a cui quel canale si conforma, no? Poi ci sono gli influencer virtuali. Vabbè, Lil Michela è famosissima, capisco che molti di voi magari forse non l'hanno sentita nominare, però ha milioni di follower su Instagram, si chiama Lil Michela, Michela, Lil Michela, ha milioni di follower su Instagram, collabora con brand come Prada, Calvin Klein, quindi stiamo parlando di veri personaggi che fanno fare e fanno soldi, fanno fare soldi, fanno fare soldi sia a Prada o Calvin Klein, ma anche ai loro inventori. Poi abbiamo per esempio Code Miko, statunitense, Kizuna AI, siamo in Giappone, Nouri, Monaco di Baviera, i tedeschi sono molto avanti in queste cose. Nouri si dichiara cosmopolita. Ciascuno ha una propria identità digitale, un pubblico fedele, questa è la chiave di tutta la faccenda, come gli umani sanno bene che una trasmissione radio, televisiva, un corsivo o un articolo sul giornale dipendono molto dalla fedeltà a quel autore, giornalista e quant'altro. Ovviamente per le aziende i vantaggi sono evidenti, il controllo totale sull'immagine e sul messaggio, disponibilità 24 ore su 24 del personaggio, gestione parallela di varie campagne su mercati diversi, nessun rischio sulla reputazione legato a comportamenti umani magari imprevedibili, no? Il testimonial che fa qualcosa che non dovrebbe fare diventa una crisi negativa totale per l'azienda che lo usa come testimone. Teniamo conto che il mercato globale degli influencer virtuali, sì, di cui stiamo parlando, cresce a un ritmo del 40%, che ancora una volta il business funziona alla grande. E poi c'è il discorso di resuscitare digitalmente James Dean, di rifare un sequel di Via col Vento. Ecco, qui io, quindi resuscitare attori o addirittura cast completi defunti. E qui io vi domando, cos'è? Siamo nell'orrore o va bene così? Ecco, scriveteci a Media e dintorni, gmail@gmail.com. Insomma, vogliamo resuscitare i grandi attori e i grandi film e fargli fare i sequel dei capolavori del passato del grande schermo? Ecco, fatecelo sapere, siamo in attesa della vostra opinione su media e dintorni @gmail.com.
4: Sì, tra l'altro ricordo per chi fosse appassionato del tema, insomma, con la chiave di ricerca del nostro sito potete trovare anche un paio di interventi qui in radio, il regista, sceneggiatore, produttore Fausto Brizzi che proprio ci parla in maniera tecnica della intelligenza artificiale, tanto che lo diamo in anteprima Edoardo perché ne avevamo parlato a settembre uscirà un film sull'intelligenza artificiale di Fausto Brizzi in cui la scommessa per lo spettatore sarà individuare le parti diciamo girate in maniera classica dalle parti girate con intelligenza artificiale. Mi sembra un esperimento molto interessante e sono piuttosto curioso di andarlo a vedere, poi magari lo commenteremo insieme direttamente con il regista se tu hai piacere. Intanto chiudiamo con la libreria che Radio Radicale che Media Dintorni oggi ha deciso di adottare. Di cosa stiamo parlando, Edoardo?
5: La libreria è Il Mosaico,
4: sì,
5: via Aldrovandi 5, Imola. Beh, è una libreria indipendente che ha preso forma, soprattutto è un vestito per i bambini. C'è una stanza dedicata interamente ai libri dei bambini da 0 a 6 anni, con proposte di letture selezionate, anche in base al programma nazionale nati per leggere e nati per la musica, libri in lingua, libri dedicati ai bimbi e alle bimbe con abilità speciali scritti in CAA o altri linguaggi adeguati, giochi eccezionali, insomma la libreria Il Mosaico di Imola troverete la migliore letteratura per i bambini e le bambine di scuola primaria. Poi ci sono i classici, la letteratura di divulgazione, non mancano ovviamente i manga e i fumetti. E poi c'è una letteratura, come dire, molto precisa, rivolta ai ragazzi e alle ragazze dai 12 anni in su. Quindi il Mosaico di Imola è la libreria di questa settimana, suggerita da Media e Dintorni. Il Mosaico di Imola, via Aldrovandi 5.
4: E noi ci fermiamo qui per ora e per oggi. Grazie da Emilio Targia a chi ci ha ascoltato, grazie Edoardo Fleischner per essere stato con noi. Ritroviamo Edoardo domenica prossima alle 9 come sempre qui su Radio Radicale, e questa e tutte le altre puntate le trovate sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, e ovviamente anche in versione podcast. Grazie a tutti.
3: E con Media e Dintorni termina la programmazione notturna di oggi di Radio Radicale. Apriamo i programmi del mattino della nostra emittente, lo facciamo come ogni martedì con il bandolo a cura di Valeria Manieri.
6: Ben ritrovati qui su Radio Radicale all'appuntamento con il bandolo della Matassa, chi vi parla Valeria Manieri. Oggi riapriamo una finestra importante su quello che a un decennio esatto dallo storico referendum del 2016 è diventato un vero e proprio laboratorio dell'instabilità politica permanente. Stiamo parlando, ormai non è più una sorpresa, del Regno Unito. Ci eravamo lasciati appunto un po' di tempo fa, quando parlammo una delle ultime volte di Gran Bretagna, convinti che i laburisti avessero insomma in qualche modo finalmente portato un po' più di stabilità a Downing Street. Invece appunto ci ritroviamo a fare i conti con le ennesime clamorose dimissioni, quelle di Keir Starmer, travolto da una fronda interna e costretto di fatto poi a lasciare dopo meno di 2 anni il proprio mandato. Il Regno Unito quindi si appresta così ad accogliere il suo settimo primo ministro dopo la Brexit, girandola, che ricordiamo, con i nomi di David Cameron, che ha appunto poi sulla coscienza anche lo stesso referendum sulla Brexit, Theresa May, Boris Johnson, la brevissima parentesi di Liz Truss, Rishi Sunak e appunto Keir Starmer. Ora il favorito per la successione è appunto l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, e stiamo assistendo appunto a una vera e propria porta girevole di questa democrazia parlamentare. Verrebbe da dire Dio salvi il re dopo aver salvato insomma la regina. La domanda di fondo che ci poniamo in questo bandolo è però quanto pesa ancora l'ombra lunga della Brexit sulla ingovernabilità appunto britannica, quali sono i nodi economico, commerciali, demografici che stanno venendo al pettine. E intanto uno degli ultimi sondaggi segnala che c'è una realtà molto diversa rispetto a quella del 2016, ormai è un dato consolidato. Alcune stime parlano del fatto che il 57% dei britannici ritiene che uscire dall'Unione Europea sia stato un errore, una maggioranza solida che sfiora quasi il 58% di probabili elettori oggi voterebbe senza esitazione per rientrare nell'Unione Europea. Addirittura sono oltre l'80% i giovani della generazione Z appunto a desiderare un riavvicinamento, un reingresso della Gran Bretagna nella UE. Quella generazione Z, che di fatto poi era stata esclusa chiaramente per ragioni anagrafiche da quella scelta referendaria. C'è da dire anche che Keir Starmer, diciamo, se ne va in un momento in cui i rapporti per l'Europa con gli Stati Uniti sono complicati, i rapporti degli stessi inglesi con gli Stati Uniti insomma hanno conosciuto forse anche tempi migliori, anche non solo diciamo per ragioni pratiche ma anche per lo stile della presidenza Trump, e diciamo da un punto di vista politico sicuramente Starmer era uno che stava lavorando indefessamente per un riavvicinamento, no, tra le due sponde della Manica. Per parlare di tutto questo abbiamo in collegamento i nostri Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi ed economista, e il nostro Giorgio Alfaras, saggista economista del Centro Einaudi e della Fondazione CERME. Ringrazio per essere con noi, collegata da Londra, Sabrina Provenzani, giornalista corrispondente del Fatto Quotidiano da Londra e attenta osservatrice da sempre appunto delle dinamiche politiche non solo britanniche. Ben trovata Sabrina.
7: Trovati a voi, grazie dell'invito, è un piacere ritrovarvi.
6: E io parto proprio da te per capire appunto a che punto siamo in questo momento e come raccontare questa ennesima porta girevole che appunto si chiude per alcuni e si apre per qualcun altro.
7: Allora, quello che io ho cercato di sottolineare nelle mie corrispondenze su quello che sta succedendo è un po' un salto nel vuoto, cioè il partito sta affidando le chiavi del paese in un momento molto delicato, con riforma che avanza, con la crisi economica, con appunto una crisi un po' strutturale, a Andy Burnham, che ha dalla sua un'esperienza parlamentare che si è conclusa alcuni anni fa, una felice esperienza di sindaco del Greater Manchester, che però di fatto ha un ruolo un po' performativo, un po' di connettore, diciamo, non è che proprio la leadership di una grande città implichi grandissime decisioni e che comunque devi trasferirla sul paese. Quindi quello che a me colpisce molto, e secondo me non è stato tanto evidenziato anche dai colleghi, è il fatto che questo processo, per come si sta verificando, è completamente antidemocratico. Cioè si sta arrivando all'incoronazione di uno che diventerà segretario di un grande partito occidentale e avrà le chiavi veramente del comando di una grande potenza, e non si pensa nemmeno a attivare un dibattito interno. Cioè non ci sono candidati che lo sfidino, ci sono dei tentativi sulla base del fatto che questo è un processo di incoronazione che potrebbe ritorcersi contro il partito del paese, perché non c'è una legittimazione di fatto. Sostanzialmente lui ha vinto una suppletiva che è stata scatenata proprio per consentire di arrivare in Parlamento e di conseguenza a Downing Street. Se lo guardiamo un po' dall'esterno, è un processo veramente inquietante come soluzione di problemi così profondi. Quindi la sensazione che abbiamo qui in una Londra insolitamente calda e quindi con un'aria un po' anche distopica è che nella mente del paese, certamente Westminster, lui sia già primo ministro. Ricordo che non abbiamo ancora un'idea di squadra, un'idea di programma, si è sottratto alle domande dei giornalisti, ha promesso che la prossima settimana risponderà, ci chiarirà un po' il quadro economico, ma di fatto c'è una battaglia interna per capire quale sarà il prossimo cancelliere, ministro del tesoro, quale sarà la linea economica. Quindi trovo veramente preoccupante e non abbastanza...
6: Si porta troppo avanti, no?
7: C'è un desiderio di trovare un leader, un messia, che ha dalla sua una grande capacità comunicativa, e quindi riflettiamo sul fatto che la politica consuma la serietà. Starmer era stato eletto, poi possiamo valutare i suoi errori, i suoi punti di forza, ma era stato eletto per riportare un po' di serietà nella politica dopo il caos degli ultimi, della coda dei conservatori. Quindi non ci si aspettava che facesse... grandi numeri, ci si aspettava che seriamente si applicasse alla soluzione dei grandi problemi strutturali di questo paese. Si è bruciato in 2 anni, certamente con degli errori, ma Boris Johnson ha fatto di peggio, Liz Truss ha fatto di molto peggio, anche David Cameron, diciamo, è stato un primo ministro con responsabilità maggiori. Quindi vorrei riflettere, se avete voglia, anche sulla velocità con cui si consumano esperienze politiche che non sono state del tutto fallimentari o che comunque erano ancora neanche a metà del loro percorso, a favore di una sensazione, di un personaggio che ha dei vibes positivi, che ha una simpatia maggiore, che comunica molto bene sui social media. Questo mi fa pensare che poi il problema vero sia di fatto, quello mi preoccupa di più, sia la fine dell'ingovernabilità di queste democrazie, cioè il fatto che ci sono pochi margini reali di riforma nelle democrazie attuali, che non siano ovviamente che abbiano tendenze autoritarie, e quindi la soluzione è quella di qualcuno che può andare un po' meno male, può andare un po' meglio alla pancia del paese. Non sono sicura che sia sufficiente per fermare riforme.
6: Ecco, rispetto ai dati e ai numeri del sondaggio e dei sondaggi che citavo in apertura, sono numeri secondo te realistici? Qual è l'area appunto dopo questi 10 anni dalla Brexit, dopo aver appunto conosciuto una fase storica e politica senza precedenti di grandissima instabilità?
7: Io ho una profonda diffidenza purtroppo nei confronti dei sondaggi, perché ci siamo rimasti scottati tante volte, dipende sempre da chi lo fa, da qual è il campione. Questo sondaggio, che naturalmente ho sentito e riferito, è un po' in contrasto col fatto che comunque riforme di gran lunga al momento... Vediamo l'effetto Burnham, ma al momento è il partito più forte nel paese, e Refor certamente non avrebbe fra le sue priorità il rientro nell'Unione Europea, ammesso che sia possibile. C'è un po' una contraddizione. Poi naturalmente la questione di riforme del sistema elettorale britannico è: riforme magari è molto forte in alcune zone, ma non arriverebbe a avere la maggioranza, questo non lo sappiamo. Di fatto, con un partito decisamente anti-europeo e anti-immigrazione, con queste percentuali, anche un governo che volesse fare marcia indietro, con quale legittimazione lo può fare? No? Quindi quello che penso succederà, e sta succedendo, se Bern continua in quello che ha tentato di avviare Starmer, è un riavvicinamento pragmatico, cercare di allinearsi. Quello che ha ottenuto Starmer di fatto è semplicemente una ripresa dei programmi di mobilità studentesca. Un rientro nell'Unione Europea si comincia a parlarne, ma sarebbe certamente molto costoso politicamente. E l'ipotesi è che l'Unione Europea non è che accolga a braccia aperte alle condizioni privilegiate che aveva il Regno Unito quando ne è uscita, quindi il Regno Unito dovrebbe eventualmente, chissà quando, rimettere in lista con più o meno le condizioni del Montenegro, non so come dire, mi sembra...
6: Ecco.

0: non è necessario che il Regno Unito rientri in Unione Europea per questo tipo di allineamento strategico. Quindi sì, abbiamo dei sondaggi che ci consolano un pochino, ma non so neanche se si
1: Poi
0: potrebbero.
1: torniamo su questo e sui sondaggi fra un po', anche per capire quanto pesa, diciamo, la variabile Trump, no? Sulla percezione di non più splendido isolamento, ma insomma di cul de sac, probabilmente su una serie di questioni. Giorgia Alfaras, tu come valuti appunto questo periodo di un paese straordinario che quasi quasi sembra l'Italia di qualche anno fa? Vabbè, vedremo se sarà l'Italia anche dal 2027, no? Perché anche qui, insomma, c'è poco da star tranquilli. E non ti sentiamo, Giorgio. Prego.
2: A uno sguardo superficiale, la Gran Bretagna, la Francia e l'Italia hanno caratteristiche simili. Cioè si ha a sinistra, diciamo, una sorta di massimalismo populista. In Italia è Campolari, in Francia Mélenchon. In Gran Bretagna potrebbe essere questa nuova trovata del partito laburista che diventa più massimalista populista. E a destra, in Francia, abbiamo il Front National, non più, ha cambiato nome, l'Assemblement pour la République, credo. In Italia abbiamo il centrodestra, però con una caratteristica nuova che è il vannaccismo, e in Gran Bretagna abbiamo Farage con tutto quello che significa. Quindi abbiamo una caratteristica in tutti quanti i paesi che ci fa pensare che forse la storia di Brexit è meno rilevante di quanto sembra. Cioè, se, come dire, le similitudini sono tali e tante che non si capisce quale ruolo veramente fondamentale possa aver giocato Brexit, perché sembrano più delle storie di malessere, cioè di un sistema politico che non riesce a trovare, diciamo così, una qualche compensazione che non sia l'estremizzazione delle posizioni. Questo è il punto. Sulla questione di Brexit, certo che è stata pagata come minore integrazione di economia reale, come perdita di potenza finanziaria perché la City al margine è stata sostituita da altri mercati, quindi minore integrazione di economia reale con gli inglesi che sono venuti in Europa a investire e a portare, diciamo così, l'attività reale, minor peso della City, queste cose qui. Io mi ricordo quando era nata la Brexit, le scemenze si dicevano tipo sarà una nuova Singapore, cioè dominerà il mondo dall'alto della sua indipendenza e purezza liberista, stupidaggini, no?
1: Zona
2: Perché dice
1: franca, eccetera, sì.
2: zona franchissima, queste cose qui, no? Poi lasciano il tempo che trovano, anche questo è un altro segno di malessere. Qui uno ha bisogno di queste storie. È tornato l'impero, ah sì, l'impero era Singapore, era un po' di più. No, per cui evidentemente c'è un bisogno di raccontarsi. Per tornare alla questione appena sollevata da voi due, c'è un riavvicinamento militare in Europa dovuto ad una serie di ragioni. Diciamo così, l'aggressione russa all'Ucraina e sembra il disimpegno statunitense. Quindi c'è un avvicinamento militare. Questo gioca poco il Brexit nell'avvicinamento unitario. L'avvicinamento unitario c'è, non c'è. Brexit o non Brexit, è un'altra cosa. Quindi, se vogliamo vedere, diciamo, l'idea di rimettere in pista l'Europa con un grado di indipendenza, quello militare sembra avviato. Un altro grado di indipendenza è quello di dire, signori, noi non siamo così piccoli e brutti come ci raccontate, cioè che nel mondo c'è sono gli Stati Uniti e la Cina, perché la nostra economia, se misurata come si deve, cioè se all'Unione Europea aggiungiamo la Gran Bretagna e vabbè, anche la Norvegia, visto che ci siamo, vedete che la nostra economia non è, si avvicina a quella degli Stati Uniti. E poi, colpo di tacco di Maradona, nel caso, ci sono i Dominions, che ci sarebbe il Canada. Beh, il Canada è iniziato tutto quando Trump lo voleva e Carlo III si è vestito da re del Canada, non è una sciocchezza. In più c'è l'Australia, c'è la Nuova Zelanda e così via andando. Quindi ci sono dei
1: D'accordo.
2: movimenti che molto complicati. Uno è questo della rinascita europea, chiamiamola così. L'altro movimento è questo malessere che ha caratteristiche
1: La
2: simili in tutti i
1: rinascita
2: paesi.
1: lentissima, però alla fine,
2: Sì,
1: mentre
2: vabbè,
1: uno va, alla
2: però rispetto a
1: fine c'è
2: come
1: un
2: era prima.
1: vantaggio a volte anche a star fermi
2: Per
1: quando c'è
2: forza,
1: questo
2: nella
1: casino.
2: storia sono gli shock che ti muovono, non è
0: E
2: che ti
0: devo dire
2: muovi.
0: che

0: per continuità, ti muovi per discontinuità. E quindi c'è questo movimento europeo, diciamo così, di vogliamo essere indipendenti, passatemi la semplicità. E questo è un punto della questione. L'altra vicenda è all'interno di questo colpo di coda europeo, non vogliamo più essere i bambini protetti, c'è un malessere che si vede chiaramente. Ma c'è anche in Germania questo malessere, volendo, con Alternative für Deutschland di qua, quelli di là. Ecco, diciamo che il centrodestra tedesco.
1: E tu dici lì non c'è stata nessuna
0: Brexit, noiosamente serio. Ecco. E quindi c'è questa situazione qui. E fine. Allora la mia tesi qual è? Certamente Brexit non è stato un bene per la Gran Bretagna, ci sono studi su studi che mostrano tutte queste robe qui. Ma nella situazione in cui siamo, la grande partita è l'Europa che è da bambino diventa adolescente, e all'interno dei paesi europei, dei quattro maggiori europei, paesi europei, c'è questo malessere sinistra, diciamo così, populista e destra populista. Insomma, populismo non mi piace, ma per capirci, cioè sono conformazioni politiche diverse da quelle storiche che conosciamo, che sembrano prevalere, no? Poi ci siano anche delle giustificazioni, tipo le migrazioni, tutto quello che volete, però c'è questa situazione di fatto. Quindi la storia è in movimento, e però sembra che possa anche scivolare verso strade ignote.
1: Sabrina, volevi dire qualcosa?
2: Due cose. Una, che Brexit in realtà ha avuto un effetto positivo sulle spinte centrifughe in Europa, perché ha dimostrato come forse non sia una grande idea. E la seconda è che queste spinte estreme a destra e a sinistra crucialmente non sono al governo. È molto semplice fare quel tipo di lavoro di demolizione delle istituzioni, della politica dall'esterno. La grande scommessa è: se mai qualcuno di questi dovesse arrivare al governo, quanto tempo ci metterà a implodere o fa esplodere anche il sistema?
0: Normalmente quando arrivano al governo, per esempio da noi, la Meloni si è democristianizzata.
2: Certo.
0: Secondo politologi francesi, di cui uno che abbiamo visto qui al bandolo, se Le Pen vincesse si democristianizzerebbe anche lei. Ecco, adesso speriamo che in Gran Bretagna, dove però non c'è la tradizione di un centro cattolico, possa avvenire un qualcosa.
1: L'unico con cui non ha funzionato è Trump, evidentemente.
0: Cioè, perché non c'è un centro cattolico negli Stati Uniti?
1: Appunto, sono i cattolici e basta, quelli fanatici. Allora, grazie a entrambi. Arriva Giuseppe Russo, mi sembra puntata interessante. Il tuo punto di vista sulla fase appunto della politica britannica e quanto c'entra Brexit, appunto vista la disamina di Giorgio di poc'anzi.
3: Allora, Brexit è stata una polpetta avvelenata, perché gli inglesi, che credevano che Brexit avrebbe generato una fioritura dell'economia, immaginavano che questa fioritura sarebbe venuta soprattutto dagli investimenti americani in Inghilterra, e sarebbero venuti dagli trasferimenti di investimenti di tutto il mondo a Londra, che, diciamo, non adottando la compliance europea, diventava una piazza, diciamo, non offshore, ma insomma una piazza interessante per, diciamo, i capitali mondiali diversi da quelli europei. Invece cosa è successo? È successo che se si guardano i numeri, cioè si guardano gli investimenti degli stranieri nel Regno Unito, 5 anni fa questi come stock erano pronto? Sì, questi come stock, ecco, questi come stock erano il 90-95% del PIL. Oggi sono il 60%, che vuol dire che investimenti pari al 35% del PIL stranieri non ci sono più. Quindi c'è stato un deflusso di investimenti sia industriali che finanziari pari al 35% del PIL. Ma è successo ancora un'altra cosa, è successo che se si guardano gli investimenti delle imprese multinazionali inglesi all'estero, che storicamente sono sempre stati molto dinamici, le società multinazionali in Italia ne ha sempre avute poco, in Inghilterra ne ha sempre avute tante, anche questi investimenti si sono ridotti, sono passati dal 70% da più inglese a meno del 50%. Il che significa che c'è stata una, diciamo, doppia, chiamiamola così, fregatura: meno investimenti del resto del mondo, del Regno Unito, per ragioni che poi si può stare qui a discutere. Gli investimenti americani non hanno scelto il Regno Unito, ma hanno preferito stare in Europa, per esempio in Irlanda. Le grandi società americane sono in Irlanda, molte società americane che erano in Regno Unito sono andate per esempio in Irlanda. L'altra cosa è che il minore dinamismo ha anche, diciamo, intaccato evidentemente la propensione a investire all'estero delle imprese inglesi, che hanno riportato, diciamo, si sono dimagrite come multinazionali, sono un po' meno multinazionali di prima. E tutto questo naturalmente ha avuto un impatto e quindi l'economia è andata peggio. Quanto al fatto che questa, quindi, Brexit doveva essere un'occasione di super internazionalizzazione, e invece è diventata un'occasione di provincializzazione. Quindi diventando più provinciali, direbbe Riccardo, se tu ti chiudi anziché aprirti, le cose vanno peggio anziché andare meglio, e infatti le cose sono andate peggio sia come reddito che come occupazione. In più c'è stato il fatto che quello è quello che si è visto, quindi questa è stata una cosa che ci ha messo 10 anni a farsi vedere, perché gli investimenti non si muovono da un giorno all'altro, ma in 10 anni si vedono, e adesso valgono, ciò che è partito vale più o meno il 30% del PIL, dati dell'OSCE, quindi aggiornati al 2025. L'ultima cosa che bisogna dire è che mentre con la Gran Bretagna dentro l'Unione Europea i flussi migratori erano quasi tutti intraeuropei, quindi la Gran Bretagna aveva immigrati che provenivano da altri paesi dell'Unione Europea, che quindi, voglio dire, imparavano l'inglese se non lo sapevano, e che erano tutto sommato, facevano parte dello stesso ambiente culturale. Dopo che si sono chiusi, quello che è successo è che i flussi migratori non sono cessati, e si sono avuti dei flussi migratori extraeuropei che sono stati, voglio dire, quando non c'erano, uno non si accorgeva che c'erano, perché semplicemente non c'erano, ma quando alla fine la sostituzione, diciamo, di migranti intraeuropei con migranti non europei, evidentemente questo ha generato delle tensioni sociali, perché per livello di istruzione e per molti altri motivi questi flussi migratori, tra virgolette, sono andati in conflitto con la popolazione, particolarmente con la popolazione britannica, che diciamo dei ceti sociali più bassi. Tutto qua, quindi diciamo che poteva Brexit è stata sicuramente una polpetta
1: avvelenata.
3: Questi due effetti che ho citato si potevano non vedere, cioè si sono venduti degli effetti che non si sono manifestati neanche un po', mentre si sono verificati degli effetti che si potevano prevedere e che sono stati molto pesanti, sia sotto il profilo degli investimenti delle aziende, sia sotto il profilo dei flussi migratori internazionali non europei, che si sono sostituiti a quelli intraeuropei, con i problemi di disagio complessi. Queste cose nessuno aveva detto ci sarà la Brexit e quindi le aziende americane andranno a Dublino, nessuno aveva detto ci sarà la Brexit e quindi non avrete più i greci che lavorano a Londra, ma avrete per esempio, non so, gli ecuadoregni e i senegalesi. Non nulla contro nessuno di questi, mi sono tutti simpatici, però la sostituzione di questi flussi è una sostituzione che non è stata indolore, perché ci sono stati problemi di integrazione, anzi irrisolti, così irrisolti che ci sono stati problemi anche di classe. Tutto qua, non credo che questi problemi si possano risolvere cambiando il primo ministro. Quindi la Gran Bretagna, diciamo, è uguale alla Gran Bretagna di qualche anno fa, si è provincializzata e quindi ha un PIL meno dinamico di prima perché ha degli investimenti, diciamo, più provinciali e non ha più, diciamo, quel livello di internazionalità che c'era prima. Sui flussi migratori abbiamo detto che un nuovo ministro riesca a mettere a posto queste cose, io francamente ho dei seri dubbi perché questi sono dei problemi strutturali che si inseriscono nella stagnazione secolare. Cioè, la stagnazione secolare riguarda tutti e qui è come avere, diciamo, peggiorato un po' la situazione, la tendenza di stagnazione secolare e alla fine il capro espiatorio chi è chi comanda. Chi comanda in quel momento, il primo ministro è il capro espiatorio di questa situazione. Però il prossimo molto probabilmente potrà fare molto di più di quello che ha fatto il precedente.
1: Grazie Giuseppe, abbiamo tempo per un'ultima battuta che affiderei proprio a Sabrina Provenzani per capire quali sono le questioni che secondo te dobbiamo tenere sott'occhio nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, oltre ovviamente al futuro inquilino dei Downing Street, i grandi dossier in ballo.
2: Allora, secondo me quelli più importanti sono naturalmente l'economia, e a seconda che Burnham scelga per esempio Ed Miliband, che chiaramente accetta soltanto se può lavorare molto sul net zero, se facesse questo ci sarebbero molte resistenze anche all'interno del partito, ma anche dall'altra parte annullerebbe un po' l'effetto Verdi a sinistra, quindi c'è anche una ripercussione politica. E poi la posizione sull'immigrazione, che non credo cambierà, visto che l'attuale linea, già molto dura, è quasi indistinguibile da quella molto dura dei conservatori, non ci sono segnali che Burnham voglia ammorbidirla. L'avversario di Burnham e di questo nuovo Labour comunque resta Reform, e quindi appunto un ammorbidimento a sinistra rispetto all'immigrazione non sarebbe politicamente conveniente e non credo che appunto il paese lo voglia di fatto. Questi sono i due grandi dossier. Poi c'è naturalmente la questione della difesa, è notizia di oggi che Starmer avrebbe ceduto ad aumentare di almeno 1 miliardo gli stanziamenti per il piano della difesa per dei prossimi anni, è un'eredità che lascia Burnham, bisognerà capire questi soldi a cosa vengono sottratti, se vengono effettivamente sottratti ai servizi sociali, alla spesa sociale o cosa. È una palla bollente che Burnham erediterà, su cui vuole avere l'ultima parola, ma credo che se l'annuncio viene fatto prima del vertice NATO sarà un po'
1: complicato
2: tornare indietro.
1: Quello è un altro appuntamento, tra l'altro, ma insomma dedicheremo sicuramente a quel vertice un'altra puntata del bundle. Intanto ci fermiamo qui, abbiamo fatto come vedete un salto a Londra e dintorni per spiegare un po' meglio, capire un po' meglio che cosa stia succedendo e quali sono anche le motivazioni, quanto c'entra la Brexit, appunto, e tutti e sei ma dei sondaggi su chi vorrebbe appunto rientrare in Europa e soprattutto a che condizioni, le condizioni sarebbe interessante anche riparlare in un'altra puntata. Intanto ringrazio Sabrina Provenzani, giornalista del Fatto Quotidiano, corrispondente da Londra, appunto, che analizza da molto tempo la situazione politica e sociale in Gran Bretagna. Grazie per essere stata con noi, Sabrina.
2: Grazie mille, grazie a voi.
1: E grazie ai compagni di viaggio, Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi, economista e saggista Giorgio Alfaras, grazie a entrambi, grazie a Sabrina e alla prossima, buon ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi e buon weekend ai radioascoltatori.
4: Grazie a Valeria Manieri, questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione del mattino della nostra emittente, prosegue come di consueto con le prime pagine dei quotidiani, lo facciamo grazie a Cristiana Pugliese.
5: Dunque andiamo a vedere i giornali di quest'oggi, di questo martedì 30 giugno. Io come sempre vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7:35. Iniziamo come d'abitudine dalla prima pagina del Sole 24 Ore, vediamo l'apertura. In eredità quasi 400.000 case all'anno, un terzo del mercato dalle successioni. sempre più protagoniste nell'immobiliare, oggi rappresentano oltre un terzo del mercato e sono destinate ad aumentare con l'invecchiamento della popolazione. Tra il 2021 e il 2024, spiega il rapporto del CRESME, sono state trasferite in media ogni anno 395.925 abitazioni per successione, per un valore reale di 74 miliardi. Il settore delle costruzioni intanto resiste e anzi crescerà del 2% quest'anno a quota 320 miliardi. Le opere pubbliche sono in testa con 93 miliardi. Ultimo miglio per la legge di conversione del decreto Piano Casa. Dopo il passaggio alla Camera, questa settimana arriverà anche l'ok del Senato. Se ne occupano nelle pagine interne la Donfi e la Tour. Nel taglio centrale c'è una foto di Lisa Cook. Resta alla Fed, la Corte Suprema dice no a Trump, ce ne parla Marco Valsania nelle pagine interne. Ancora sulla prima del Sole 24 Ore, mini pacchi, così il dazio in vigore da domani moltiplica la spesa finale, prelievo da 3 euro, scatta da domani il nuovo dazio da 3 euro che l'Unione Europea ha imposto sulle vendite a distanza e sui pacchi postali di valore non superiore a 150 euro. Il calcolo sui beni andrà fatto per singoli articoli. Ce ne parlano Allena e Santa Croce. Al via la tariffa UE per la tutela permanente della siderurgia, il regolamento europeo. Ce ne parlano Rota e ancora Santa Croce. Delfin, lo scontro fra i soci, mette a rischio la stabilità dell'assetto di Essilux. Parla Orsini. Confindustria, costruire una politica industriale, e l'articolo è firmato da Nicoletta Picchio. Nel taglio basso, Trump, incontri a Doha oggi, Matera non conferma, e il nodo Hormuz, di spalla Meloni, il colle non al centro-sinistra, può non essere più un tabù, questo lo stralcio dalle parole del Presidente del Consiglio. Vannacci, il rischio voto senza vincitore, ce ne parla Roberto Dalimonte, e questi sono gli articoli della prima pagina del Sole 24 Ore. Passiamo al Foglio. Nel taglio alto, in America ci si accapiglia su una lettera di Jefferson del 1802, non sulla separazione tra Stato e Chiesa che quasi nessuno vuole toccare. E poi lezioni da Kiev al pacifista collettivo, questo è il titolo dell'editoriale firmato dal direttore Claudio Cerasa. Vediamo solo l'inizio. Nel racconto quotidiano offerto ai lettori dal pacifista collettivo che in questi mesi ha spesso dimostrato di essere qualcosa di molto simile al propagandista putiniano, da anni vivono alcuni falsi miti che la resistenza eroica dell'Ucraina, da mesi, ha cominciato a sfatare punto per punto. Il pacifista collettivo, da tempo, più o meno dal giorno successivo all'invasione criminale dell'Ucraina, ha sostenuto con disinvoltura una serie di false verità che di giorno in giorno si stanno meravigliosamente sgretolando. Il pacifista collettivo, che prima dell'invasione della Russia sosteneva che fosse solo uno spin dell'Occidente l'idea che Putin potesse invadere l'Ucraina, era convinto che armare l'Ucraina per difendersi dalla Russia sarebbe stato inutile, dannoso, perché Putin la guerra l'avrebbe comunque vinta e ritardare quello scenario dunque avrebbe contribuito solo a far morire civili. Il pacifista collettivo, così convinto della bontà delle proprie tesi da essere portato a esultare di fronte a ogni avanzata russa, vedete che avevamo ragione noi, sosteneva che le sanzioni contro la Russia sarebbero state inutili, dannose, autolesioniste, e che per questo diceva che l'Europa avrebbe dovuto lavorare solo per la pace, mettendo da parte ogni intento punitivo nei confronti della Russia. Il pacifista collettivo poi nei mesi ha raccontato altre false verità diventate molto virali, specie tra gli utili idioti del putinismo, secondo le quali ogni tentativo di autorizzare l'Ucraina a usare le armi concesse dall'Occidente per colpire obiettivi militari in territorio russo sarebbe stato solo un inutile e pericoloso intento di portare avanti una scellerata escalation e non una strategia per indebolire l'invasore criminale e per costringerlo a negoziare in futuro da una posizione di maggior debolezza. Il pacifista collettivo, usando a volte le stesse parole che avrebbe utilizzato il putinista collettivo, ha ricordato chissà quante volte che rinunciare al gas russo per difendere l'Ucraina non avrebbe fatto altro che rendere l'Europa più vulnerabile, perché senza il gas russo l'Europa avrebbe bruciato posti di lavoro, costretto le fabbriche al collasso, impoverito un continente. Poi il direttore prosegue nelle pagine interne. Beirut non ha più tempo per Teheran, questo il titolo dell'articolo di Flammini, ne vediamo solo l'inizio. Poco dopo che l'accordo fra Israele, il Libano e gli Stati Uniti era stato firmato, sulla strada di Beirut che conduce all'aeroporto erano comparsi dei nuovi manifesti per sostituire quelli finanziati dalla Repubblica Islamica dell'Iran. I nuovi manifesti di rosso sgargiante con il cedro del Libano al centro recavano la scritta «Il Libano viene prima di tutto», un richiamo quasi trumpiano all'America First, ma con il quale il governo libanese aveva voluto dire che dalla firma dell'accordo iniziava una nuova era per il paese e finalmente i libanesi potevano cominciare a riprendersi la loro vita lontani da ingerenze straniere, dal fallimento a cui erano stati condannati negli ultimi anni. I cartelloni rossi sono durati meno di una notte. La mattina dopo erano stati vandalizzati, la scritta data alle fiamme, mentre a Beirut i seguaci di Hezbollah avevano organizzato manifestazioni di dissenso sventolando il drappo giallo del gruppo con la mano che stringe un Kalashnikov. A Hezbollah l'accordo non piace, come non sono mai piaciute le intese che Israele e Libano hanno concluso in questi anni e tutte volte a disarmare il gruppo. L'accordo non piace neppure alla Repubblica Islamica dell'Iran, che tramite Hezbollah è riuscita a sabotare la politica libanese, a distruggere lo Stato, a renderlo una propria arma contro Israele. Le autorità libanesi che hanno lavorato sull'accordo non si illudono che sarà un percorso facile, ma hanno deciso di provarci, soprattutto contando sul fatto che questo accordo include la firma degli Stati Uniti. Israele ha detto che non si ritirerà senza la certezza che Hezbollah verrà disarmato. Ieri ha fatto esplodere un tunnel che costituiva uno dei più importanti depositi di armi del gruppo. Dalle due parti regna la sfiducia. Non è la prima volta che Beirut e Gerusalemme ci provano, ma sono trascorsi 44 anni da quando non usciva un accordo tanto dettagliato. Così in prima pagina, cortocircuiti degli odiatori di Israele, il paradosso maligno dell'antimessianismo di Anna Foa Enco, così il titolo dell'articolo firmato da Giuliano Ferrara. In tema di Israele vediamo un altro articolo firmato da Meotti, dissenso all'ONU, intitolato «Alice Edwards è la relatrice speciale dell'ONU sulla tortura». Dopo il 7 ottobre la Edwards fu la sola dirigente delle Nazioni Unite a visitare i kibbutz israeliani attaccati da Hamas, incontrò sopravvissuti e familiari degli ostaggi e raccolse testimonianze sulle atrocità commesse dai terroristi di Gaza. A gennaio 2024, tra 86 esperti dell'ONU, solo due firmarono la dichiarazione della Edwards sulle atrocità del 7 ottobre, in cui si chiedevano indagini su stupri, torture, mutilazioni e uccisioni di civili. Uno dei due firmatari era la Edwards, che rivela che i colleghi hanno boicottato la lettera con uno sforzo concertato per impedire che aspetti del massacro di Hamas venissero registrati dal Palazzo di Vetro. In una conversazione tenutasi martedì a Londra con l'avvocato Adam Wagner, la Edwards ha raccontato una vera e propria congiura del silenzio. Tanti gli articoli, come sempre, su Il Foglio. dal Cuculo Vannacci di Salvatore Merlo al Meloni e la Consob vuole accelerare la nomina, ma manca il nome, veto leghista su Cornelli, la carta Osnato, così Caruso. E poi Helen Mirren, scusate, insegna, l'attrice anticomplotto sulla Xylella, spiega ai VIP pugliesi perché puntare sulla scienza per salvare gli ulivi. Così ancora Capone. Andiamo avanti, vediamo Il Giornale, titolo d'apertura, l'inchiesta esclusiva, tutti gli sms sul caso Covid, così Di Donna agiva per Conte. L'ex premier cede, mi farò ascoltare, ma attacca ancora Il Giornale. Meloni, indaghiamo, il colle a destra non è un tabù. Nel taglio alto, messa in latino, i dubbi del Papa, in Vaticano se ne parla anche per lo scisma lefebvriano, se ne occupa Spuntoni. L'editoriale è firmato come sempre dal direttore Tommaso Cerno, è intitolato Gli sciacalli applaudono, ne vediamo solo l'inizio. Finalmente, dopo mesi passati a dare degli sciacalli ai giornali che usavano dire una banalità sul Covid, ci sono state troppe zone grigie, Giuseppe Conte ha fatto una cosa molto semplice, ha attaccato il giornale come al solito, ma poi ha abdicato. Niente più azzeccagarbugli dei regolamenti, niente più cavilli come scudi medievali, niente più indignazione a gettone. Il leader del Movimento 5 Stelle, l'uomo che da premier ha guidato il paese nei mesi più duri, ha accettato di farsi ascoltare dalla commissione che deve mettere ordine nel grande archivio emotivo e amministrativo della pandemia. Oriana aveva previsto tutto, così nell'anniversario della nascita. E poi si parla anche di Vannacci. Vannacci di destra vota contro di noi, questa è la frase, insomma, ripresa dalle parole del Presidente del Consiglio Meloni. Vediamo Il Secolo d'Italia, colpo di Covid, mossa a sorpresa in commissione, Bignami convocato, andrà in audizione, Fratelli d'Italia, da Fratelli d'Italia chiedono Conte faccia altrettanto. Colpo di scena, l'editoriale è firmato da Maurizio Ferrini. In commissione Covid, il gruppo di Fratelli d'Italia ha chiesto l'audizione del capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, oggi componente della commissione, affinché possa riferire sulle vicende della pandemia di cui è stato protagonista come parlamentare impegnato nelle battaglie per ottenere gli atti del governo Conte e del Ministero della Salute. Per rendere possibile la sua audizione, Bignami ha annunciato le dimissioni dalla commissione, eliminando così qualsiasi profilo di incompatibilità. Così sul Secolo d'Italia, vediamo Il Riformista, Venezuela anno zero, così il titolo d'apertura, c'è una foto molto eloquente delle distruzioni che ci sono state, il sisma può dare una scossa al regime, Eliana Loza dice la dittatura rischia il crollo definitivo, Machado è la speranza e ora vuole tornare, se ne occupano Torchiaro e Renzi nelle pagine interne. La vera pace passa dal disarmo dei terroristi, non dalla resa di Israele, questo l'editoriale o l'articolo firmato da Enrico Cerchione, ne vediamo solo l'inizio. Il 26 giugno 2026 a Washington è stato siglato un accordo dagli ambasciatori di Israele e Libano con il pieno sostegno degli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio in primis. Non è un trattato di pace completo come quelli con l'Egitto o Giordania, ma un documento iniziale di 14 punti che fissa un processo sequenziale verso la fine del conflitto, il ripristino della sovranità libanese e future negoziazioni per la pace e la sicurezza definitiva. Guarda caso, i primi passi per una pace duratura con il Libano coincidono con il riconoscimento dell'esistenza di Israele. Questo semplice dato smonta la narrazione ripetuta per anni da certi media, secondo cui Israele avrebbe un'agenda espansionistica. Non è così, scrive Enrico Cerchione, poi vi è la spiegazione. Vediamo ancora Libero, la super testimone che smentisce Conte, contatti tra l'uomo delle consulenze d'oro e l'ex premier che negava, Giuseppe cede, mi farò interrogare ma non lascio la commissione. Nel taglio alto, Giorgia e i 97 anni della Fallaci, eterna bussola della destra. E l'editoriale firmato dal direttore, si intitola Oriana, Vittorio è il nostro antidoto al pensiero unico. C'è una foto nel taglio medio-basso del Presidente del Consiglio Meloni, il Quirinale non è un tabù. Vediamo Avvenire, tutte da riempire, aperte, il 70% delle case di comunità finanziate con i fondi PNRR, ma il Sud resta indietro nonostante l'intesa con i medici, mancano migliaia di specialisti e di infermieri per i centri. A Beirut monta la protesta contro l'intesa con Israele. Così, bocciature dal premier Nawaf Salam al capo del Parlamento Nabi Berri. No a divisioni nazionali. Noi ci fermiamo qui, io vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35. Buon ascolto.
4: Grazie a Cristiana Pugliese, questa è Radio Radicale, come ogni giorno a quest'ora è il momento della rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta.
6: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, martedì 30 giugno, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretti. In apertura quest'oggi ci occuperemo dei rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump, lo faremo con un editoriale pubblicato ieri da Il País. Il titolo è questo: Meloni e la trappola di Trump, il Presidente del Consiglio italiano ha compreso che la vicinanza con il presidente americano era troppo tossica, di qui il cambio di atteggiamento nei suoi confronti, almeno secondo il quotidiano spagnolo, che poi usa questo tema per parlare anche di Vox, il partito dell'estrema destra spagnola, un tempo alleato di Meloni. Poi torneremo sulla guerra di Trump in Iran, e l'Iran che sta vincendo la battaglia di Hormuz, è il titolo di un editoriale del Wall Street Journal. Useremo invece il New York Times e un commento di David French su quanto sta accadendo all'interno del Pentagono, una vera e propria epurazione di generali e alti ufficiali che French definisce un punto di non ritorno. Tutto questo dimostra quanto Trump e il suo segretario alla guerra, Exet, siano pericolosi. E poi la guerra della Russia contro l'Ucraina, i bombardamenti in profondità da parte di Kiev, secondo il Times di Londra, potrebbero portare Mosca al tavolo negoziale. I nuovi missili e i droni ucraini stanno provocando gravi danni alle basi militari e alle industrie russe. Sullo stesso tema da segnalare il Financial Times, un commento uscito ieri di Martin Zanbu: il cambiamento di percezione dell'Ucraina è una brutta notizia per l'economia russa, il nuovo e rinnovato ottimismo grazie a questi bombardamenti in profondità. Partiamo però da Meloni e la trappola di Trump. Questo è il titolo dell'editoriale uscito ieri su El País per commentare il deterioramento delle relazioni tra la Presidente del Consiglio e il Presidente americano. Trump danneggia, lo ha capito Giorgia Meloni, che si è distanziata da lui dopo aver realizzato che la vicinanza con Trump era troppo tossica. La Presidente del Consiglio era stata l'alleata più vicina al Presidente degli Stati Uniti in Europa e la più leale, era la sua interlocutrice privilegiata, l'unica leader dell'Unione Europea che si era recata a Washington per la sua cerimonia di insediamento nel 2025, ma tutto è crollato in pochi giorni, dopo che Trump ha offeso gratuitamente Meloni, affermando che Meloni gli avrebbe supplicato di scattare una foto con lui all'ultimo vertice del G7, che lui aveva accettato solo perché gli aveva fatto pietà. Lo smacco rivela in realtà un disaccordo più profondo, secondo il País. La Presidente del Consiglio, che ha criticato la guerra in Iran e ha visto come la vicinanza con Trump le si sia rivoltata contro come veleno elettorale, ha scoperto l'effetto corrosivo di questa amicizia. anche se in ritardo e nel modo peggiore. Il percorso di Meloni, che è passata dall'essere la paladina europea del trumpismo a rompere con il presidente MAGA, è la storia di una improvvisa caduta. Si spiega con una miscela di convinzioni politiche, calcoli per interesse e un'ambiguità che alla fine è diventata insostenibile anche per la leader post-fascista. Come altri nell'orbita nazionalpopulista, Meloni aveva creduto di poter trovare un rifugio ideologico in Trump, aveva fiducia sul fatto che il suo paese avrebbe guadagnato influenza grazie all'allineamento con il leader della prima potenza mondiale, ottenendo anche benefici economici e geopolitici. Meloni pensava di poter lusingare un presidente americano determinato a distruggere l'Unione Europea e la NATO e allo stesso tempo presentarsi a Bruxelles come europeista e atlantista. Mentre chiedeva il Nobel per la pace per Trump, Meloni però resisteva alle sue richieste di aumentare le spese per la difesa. L'equilibrismo ha un limite e Trump ha colpito come al suo solito, umiliando Meloni. Tutta la mia solidarietà, ha reagito Pedro Sanchez di fronte agli attacchi alla sua omologa italiana. Dopo aver perso a marzo un referendum costituzionale e con lo sguardo rivolto alle elezioni del 2027, Meloni ha compreso che l'idillio con Trump le stava costando voti. Ora ha visto chiaro se si giocherà bene le sue carte, grazie anche a una longevità al potere insolita in Italia e un'immagine di affidabilità tra i suoi leader alleati, Meloni potrà rafforzare il suo peso all'interno dell'Unione Europea. Quello che ha imparato Meloni, prosegue il Pais, lo sanno anche Marine Le Pen e il suo delfino Jordan Bardella in Francia. Se vogliono vincere le presidenziali, devono tenere le distanze da Washington e offrire almeno un'apparenza di moderazione. Vox, che aspira a governare la Spagna insieme al Partito Popolare e che è uno dei partiti più trumpisti nella destra estrema europea, non vuole invece sentirne parlare. Il partito di Santiago Abascal rimane intrappolato in una contraddizione fondamentale, quella dei partiti ultranazionalisti, che sono sempre i primi a dichiararsi più spagnoli, più francesi, più italiani di chiunque altro, e poi sono i primi pronti a consegnarsi a potenze e leader ostili che si chiamino Donald Trump o Vladimir Putin, così tra l'altro il Paese in questo editoriale. A proposito di Trump, il Wall Street Journal continua a martellare contro le scelte del presidente americano nella guerra e post-guerra in Iran. Ieri con un editoriale dal titolo "L'Iran sta vincendo la battaglia di Hormuz, Teheran sta usando la forza per conquistare il controllo sul traffico attraverso lo stretto", scrive il Journal: l'elemento di forza, forse l'unico, dell'accordo di Trump con l'Iran era che riapriva lo stretto di Hormuz. E invece ora il regime sta cercando di annullare i termini di quell'accordo utilizzando la forza contro navi commerciali, paesi del Golfo e basi americane nella regione. Tutto questo viola l'accordo e solleva dunque una domanda: perché Trump lo ha firmato? Giovedì l'Iran ha colpito una nave porta container in transito nello stretto con un drone. Gli Stati Uniti hanno risposto venerdì con attacchi contro siti iraniani di stoccaggio di missili, droni e radar. Gli Stati Uniti hanno annunciato raid dopo la chiusura dei mercati, come a dimostrare i vincoli economici o borsistici che limitano l'azione militare americana. L'Iran ha poi colpito una petroliera che trasportava greggio del Qatar. Gli Stati Uniti hanno replicato con nuovi attacchi e scortato alcune petroliere con una copertura aerea massiccia. L'Iran ha quindi lanciato droni e missili contro obiettivi civili e basi americane in Bahrain e Kuwait. È molto probabile che gli iraniani non impareranno mai, ha scritto Trump sabato sera. Ma secondo il Journal la domanda è un'altra. Forse sono i responsabili politici americani a non imparare mai. Il vicepresidente G. Di Vance ha elogiato quelli che ha definito i leader trasformati dei guardiani della rivoluzione islamica, pronti a voltare pagina con l'America. Ha perfino detto di aver raggiunto accordi tra galantuomini con loro al di fuori del memorandum. Solo che questi non sono per nulla galantuomini. È lo stesso regime terrorista, quello iraniano, di prima, e questa è altra cosa rispetto a un memorandum. È la battaglia di Hormuz che Trump pensava di aver evitato. Se c'erano ancora i dubbi, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi domenica ha dichiarato che secondo il memorandum spetta solo all'Iran gestire lo stretto di Hormuz. Non sono bastate le concessioni all'Iran sulle sanzioni petrolifere senza alcuna garanzia o i miliardi di dollari scongelati come previsto dal memorandum. Il regime iraniano vuole conquistare lo stretto e trasformarlo in una strada o autostrada a pedaggio, con il transito consentito solo su autorizzazione. La politica estera iraniana dunque dovrebbe decidere nave per nave chi può attraversarlo. Insomma, questo è l'opposto della libertà di navigazione e non offre alcuna sicurezza per i flussi energetici. La domanda è: perché ora l'Iran continui a ricevere denaro, a vendere il suo petrolio senza sanzioni e rimpatriare i ricavi per finanziare i guardiani della rivoluzione? Se Trump non sarà pronto a riprendere il blocco navale americano, potrebbe almeno modificare la sospensione delle sanzioni, imponendo che tutti i proventi delle vendite di petrolio iraniane vengano depositati in un conto bloccato e vincolato. Qual è il punto? Gli Stati Uniti hanno bisogno di leve per le trattative che stanno conducendo con l'Iran sul nucleare. E da parte di Trump non è stato per nulla saggio dare all'Iran un assegno in bianco. Nel quadro strategico più ampio, poi, il regime sta lasciando a Trump una scelta: arrendersi e consegnare Hormuz al terrorismo iraniano, oppure combattere, come Trump avrebbe dovuto fare sin dall'inizio della sua guerra, e riaprire lo stretto con la forza, così tra l'altro il Wall Street Journal. A proposito di Trump, il New York Times ha pubblicato un commento che vogliamo segnalarvi di David French sull'epurazione in corso al Pentagono. L'ultimo caso è quello del generale Donahue, l'ultimo uomo che aveva lasciato l'Afghanistan dopo la ritirata da Kabul nel agosto del 2020, soprattutto era il comandante fondamentalmente delle forze americane in Europa e in Africa. Questa epurazione, secondo David French, è un punto di non ritorno. Perché? Perché Donahue è solo l'ultimo di una lunga serie di generali e ammiragli che l'amministrazione Trump ha rimosso senza spiegazione e senza alcuna prova di cattiva condotta. Alcuni di questi generali sono stati bersagli politici chiari, la lista è sbilanciata verso donne e minoranze. Trump, per esempio, ha licenziato il generale Charles Brown Jr., presidente dello Stato Maggiore Congiunto, dopo che Pete Hegseth, il segretario alla guerra, lo aveva accusato di essere troppo woke. Tuttavia, la partenza di Donahue è un punto di svolta ed è un problema sia di tempistica sia di principio. Perché? Perché se ne va proprio nel momento in cui l'impatto della corruzione di Trump e della partigianeria e dell'incompetenza di Hegseth sta diventando evidente agli occhi degli americani in questioni grandi come piccole. Scandalo dopo scandalo, incidente dopo incidente, il messaggio che passa è sempre lo stesso: il morale, l'efficacia, l'integrità delle forze armate americane sono sotto attacco. Un esempio, la guerra in Iran, che Trump ha scatenato senza il sostegno dell'opinione pubblica, che ha condotto in modo caotico e incompetente, con il presidente americano che sembra sul punto di consegnare a Teheran una vittoria strategica. Peggio, sembra che con il passare delle settimane venga fuori una realtà di guerra molto diversa da quella a senso unico che ci è stata offerta finora, cioè gli Stati Uniti hanno subito danni molto maggiori rispetto a quanto dichiarato politicamente. Qual è il punto? Politicizzare l'esercito spezzerebbe il legame dell'esercito con il popolo americano. Le forze armate sono una delle ultime istituzioni negli Stati Uniti a godere ancora di rispetto pubblico, in parte grazie alla loro professionalità e al loro impegno, ma anche perché vengono percepite come apolitiche ed eque. Sono le forze armate americane probabilmente l'istituzione più di successo nella vita pubblica, che riflette tra l'altro l'enorme diversità della società. Non sono una guardia pretoriana per il presidente e il suo partito, sono un esercito di cittadini che attinge i suoi membri da ogni parte della società americana. Conclusione di David French. L'amministrazione Trump deve una spiegazione all'esercito e al popolo americano per il trattamento riservato a Donahue e per il trattamento riservato ad altri ufficiali licenziati o costretti a dimettersi. Nel frattempo gli americani hanno tutte le ragioni per essere allarmati: una guerra fallita, un'epurazione di ufficiali, possibili crimini di guerra. Ognuna di queste cose dovrebbe essere un monito chiaro. L'amministrazione Trump è impegnata in un processo, quello della distruzione di una delle istituzioni più vitali e importanti dell'America, così tra l'altro il New York Times. Per chiudere, perché non abbiamo molto tempo, la guerra di Putin in Ucraina che arriva in Russia, carenza di benzina, la Crimea assediata, il tutto grazie ai bombardamenti in profondità dell'Ucraina, che, questo è il titolo di un editoriale del Times di ieri, potrebbero portare Mosca al tavolo dei negoziati. La campagna dell'Ucraina per colpire la Russia, che punta a raffinerie, fabbriche del settore della difesa e basi militari, ha registrato alcuni successi spettacolari e il Times fa un lungo elenco. Gli attacchi ucraini stanno anche danneggiando la produzione e le esportazioni energetiche russe. La crescente fiducia di Kiev ha reso l'Ucraina più assertiva, anche nel suo vicinato, per esempio con un chiaro avvertimento alla Bielorussia di non farsi trascinare nella guerra, nonostante la preoccupazione di Washington sia incentrata altrove e l'Europa abbia raggiunto i suoi limiti in termini di aiuti, la fiducia in se stessa dell'Ucraina è cresciuta. Il problema qual è? È che Putin ha puntato troppo su una guerra sbagliata e maledetta per immaginare un compromesso, ancor più una sconfitta. La Russia potrebbe rispondere con bombardamenti di massa e nuova ferocia. Finora l'Ucraina ha resistito. Ora la domanda è se riuscirà a costringere Mosca al tavolo dei negoziati grazie agli enormi danni economici che sta infliggendo. Così il Times. Ci fermiamo da David Carretta. Una buona giornata con Radio Radicale.
4: E grazie a David Carretta, che tornerà con la sua rassegna della stampa internazionale domani mattina, sempre qui su Radio Radicale, sempre dalle 6.45 alle 7. Parliamo ora della vicenda che vede contrapposta Russia Today e Carlo Calenda. Lo facciamo con questa intervista di Lanfranco Palazzolo al senatore Marco Lombardo. Al termine, Francesco De Leo in diretta con Spazio Transnazionale.
7: Radio Radicale, siamo in collegamento col senatore Marco Lombardo di Azione per parlare delle minacce di Russia Today a Carlo Calenda. Allora, non è la prima volta che un esponente politico italiano viene preso di mira dalla stampa o da qualche da qualche anchorman televisivo per le sue posizioni in politica internazionale. Allora, io la cosa che volevo chiedere al senatore Marco Lombardo, se è sorpreso di questa di questo attacco, che è anche abbastanza volgare, poi mi dirà lei che cosa hanno scritto su Russia Today, e se è soddisfatto anche dalla solidarietà che è arrivata da diverse forze politiche, ma non da tutte.
8: Sì. Innanzitutto, partendo dalla risposta alla sua prima domanda, non sono affatto sorpreso, perché il clima di odio con minacce come quelle che sono state rivolte al senatore Calenda attraverso i canali Telegram di Russia Today sono all'ordine del giorno, e credo che al di là delle manifestazioni di solidarietà che diciamo anche noi come esponenti del Partito d'Azione abbiamo ricevuto dalle forze politiche, la cosa sulla quale tutti dovremmo destare maggiore attenzione è la consapevolezza di quanto ormai queste minacce siano all'ordine del giorno. Quindi, ahimè, non è stata la prima volta e di certo non sarà l'unica. Con una precisazione, qui non si tratta semplicemente di critiche o addirittura di minacce. Qui si tratta di canali Telegram collegati direttamente o indirettamente a un organismo come Russia Today, che è illegale, ma è illegale non perché lo diciamo noi, non perché lo dice il senatore Calenda, il senatore Lombardo, perché lo dice Azione, eccetera. È illegale perché lo dice la normativa europea. Quindi la cosa da fare è logica in un paese che applica le regole e le normative europee, che lo ricordo sono obbligatorie e vincolanti perché stiamo parlando di un regolamento europeo, è che questi canali andrebbero chiusi, ma non perché c'è la censura, perché c'è il limite al free speech, perché sono canali illegali. E come abbiamo detto più volte, c'è un problema di propaganda del Cremlino che utilizza degli enti illegali come Russia Today per diffondere e incitare all'odio nei confronti delle personalità che hanno la colpa di difendere i valori europei, di difendere la democrazia liberale e difendere la resistenza dell'Ucraina.
7: Secondo lei ci sono tanti italiani che seguono questi canali? Allora, adesso non parlo di Russia Today, ma anche di altri canali che magari sono filorussi e che, sui quali si può scrivere anche in lingua italiana?
8: Assolutamente sì. Io stesso, diciamo che sono attenzionato spesso per la proposta di legge sullo scudo democratico da un canale Telegram che fa riferimento al Donbass e che ha più di 20.000 iscritti, per la maggior parte italiani.
7: Che cosa hanno detto di preciso su Calenda?
8: Anche cioè... interessante il fatto che siano sempre su Telegram questi gruppi, cioè raramente sono sui social, cioè utilizzano sempre, guarda caso, i canali più difficili da rintracciare dalla polizia postale o dalle forze di polizia. E non è un caso che poi ci siano dei, diciamo, movimenti mirati soprattutto sui social, a volte anche attraverso l'utilizzo di chatbot farm che, diciamo, coprono di insulti attraverso dei chatbot e quindi degli algoritmi chi si macchia di avere preso quelle posizioni che dicevo prima. Quali sono l'oggetto delle minacce? Passiamo dal chi semina vento raccoglie tempesta, stai attento, sappiamo dove abiti, sappiamo dove vivi. A me una volta fu detto attento all'orso, con una citazione che diciamo veratamente richiama delle minacce. Sono sempre questi toni tra l'insulto e la minaccia, nella convinzione che possano spaventare. In realtà, come ha risposto Carlo, diciamo, non ci spaventano affatto, e anzi, più si concentrano, più vuol dire che stiamo colpendo nel segno con le nostre battaglie politiche contro le ingerenze straniere in Italia.
7: Che lei sappia, Calenda ha una scorta?
8: No.
7: No, lui non l'ha mai chiesta? No, nessuno gliel'ha mai data?
8: Beh, lui ha risposto dando l'indirizzo della sede, tra l'altro, di Azione, nella quale chiunque voglia venire a confrontarsi e trovarci è pubblica. Carlo stesso ha risposto così, perché non bisogna avere paura di queste cose. Loro fanno leva soprattutto sull'idea che qualcuno si possa spaventare e possa retrocedere nelle nostre posizioni. Noi saremo sempre irreprensibili. E il fatto che ci sia stata una solidarietà trasversale da quasi tutti i partiti alcuni esponenti sia della maggioranza che dell'opposizione hanno preso posizione, altri non mi pare abbiano manifestato dichiarazioni di solidarietà.
7: Tipo Vannacci non ha detto nulla.
8: Ma niente, anzi, ancora ieri avevamo il segretario della Lega, Salvini, che invece diceva che dobbiamo mantenere buoni rapporti con la Russia perché bisogna riaprire il dialogo, la diplomazia. Quindi diciamo che ci sia un atteggiamento quasi collaborazionista non è neanche questa una novità, come non è una novità il fatto che l'Italia sia il ventre molle delle ingerenze russe, perché come lei sa abbiamo presentato uno studio fatto da Europa Radicale e da altri che ha dichiarato che sono

0: Today a enti illegali del Cremlino.
1: Allora, il fatto che questi episodi siano sempre più frequenti ultimamente, ma anche, diciamo, così volgari, lei si ricorderà quella specie di presentatore russo che aveva detto che la Meloni, vabbè, io non ripeto quello che ha detto del
0: No.
1: Presidente del Consiglio, però insomma è stato veramente un attacco sguaiato e volgare contro il Presidente del Consiglio.
0: Assolutamente sì, così come sguaiato e volgare è stato l'attacco contro la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picerno, alla quale noi abbiamo espresso subito solidarietà, prima ancora che decidesse di uscire dal Partito Democratico, anzi mi risulta che proprio dal Partito Democratico non siano arrivati quei messaggi di solidarietà che probabilmente si aspettava, ma non dimentichiamoci che la Zagarova attacca ogni 3x2 il nostro Presidente della Repubblica. Quindi, che cosa bisogna fare per capire che questi attacchi sono mirati ai rappresentanti delle nostre istituzioni repubblicane, delle nostre istituzioni democratiche, proprio per le posizioni che noi abbiamo sui temi della difesa della resistenza ucraina dall'aggressione militare della Russia, dal crimine internazionale commessi da Putin, dalla posizione netta che noi abbiamo, in particolare noi come azione, a favore dell'Unione Europea e a tutela della democrazia liberale contro le ingerenze straniere, è chiaro che sono attacchi mirati, che hanno lo scopo di destabilizzare il nostro sistema. E quindi non mi meraviglierei se queste ingerenze si tramutassero in aiuti anche nelle prossime elezioni politiche italiane ai partiti che più mirano a destabilizzare e andare contro i valori europei. Stessa cosa che tra l'altro è successa già nelle elezioni politiche dell'anno scorso in Germania, mirando soprattutto a favorire la crescita di Alternative für Deutschland.
1: Un'ultima questione. Ritiene che questi attacchi siano, diciamo, la spia di una certa difficoltà che sta vivendo Putin, che è pressato dagli oligarchi e dalle forze economiche del paese che, praticamente stanno esplodendo?
0: Io registro questa cosa. Più il consenso interno di Putin in Russia crolla, più aumentano gli attacchi esterni. Questa è una cosa che abbiamo già verificato. E quindi, siccome noi conosciamo le difficoltà degli ultimi mesi dal punto di vista militare, io ricordo che negli ultimi 3 mesi sono stati riconquistati territori che erano stati aggrediti e quindi illegalmente annessi dalla Russia al territorio dell'Ucraina. Quindi stai perdendo il fronte militare, notizia sulla quale in Italia non si parla mai abbastanza, eh? In Italia sembra sempre che la Russia debba vincere la guerra o che sia inevitabile. Il campo militare ci dice una cosa diversa. Abbiamo una situazione di crisi economica che ultimamente lo stesso Putin ha dovuto ammettere e guarda caso, più il consenso interno, diciamo, diminuisce, più aumenta l'aggressività delle ingerenze sul percorso esterno. Io non penso che sia del tutto casuale.
1: Io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci un po' spiegato e fatto le sue valutazioni su questo sguaiato attacco e preoccupante attacco di Russia Today a Carlo Calenda. Ringrazio il senatore Marco Lombardo di Azione. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: 7:10 minuti, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Buongiorno e bentrovati da Francesco Delevo e Piero Scaldaferri, regia. È il momento di Spazio Transnazionale con noi, come sempre, Giampiero Gramaglia. Buongiorno, Giampiero.
3: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
2: Non ci sono argomenti specifici rilevanti oggi sui più importanti media internazionali. Vi segnalo un'interessante analisi su Big Read di oggi, la rubrica del Financial Times, come il grande trasferimento di ricchezza sta sconvolgendo Wall Street. Decine di trilioni di dollari stanno passando da una generazione all'altra e gli eredi più giovani nutrono scarsa fiducia nei consulenti tradizionali. A pochi mesi dalla sua morte, avvenuta lo scorso anno all'età di 98 anni, Goh Cheng Liang, uno degli uomini più ricchi di Singapore, ha reso miliardari 6 dei suoi nipoti. Il magnate della Nippon Paint, che ha costruito il proprio impero economico partendo da un unico negozio in cui vendeva merci a basso costo acquistate dall'esercito britannico,

0: Al momento della sua morte possedeva un patrimonio di 13 miliardi di dollari, ma invece di seguire la via tradizionale per quanto riguarda la sua eredità, Goh ha deciso di saltare una generazione per una parte significativa del suo patrimonio. Ha affidato a suo figlio il controllo dell'azienda di famiglia e ha donato ai suoi nipoti i propri beni finanziari, arricchendo un gruppo di trentenni che comprende un accademico a New York, un operatore nel settore benefico a Bali, un imprenditore nel campo dell'agricoltura urbana. Potranno così fare ciò che desiderano: acquistare immobili di lusso, avviare attività in proprio o effettuare investimenti personali senza mettere a rischio il futuro dell'azienda, afferma Melingo. E la storia dell'eredità, scrive il Financial Times, della famiglia Goh fa parte di un mega trend globale attualmente in atto. Solo negli USA, secondo una stima di Cerulli Associates, oltre 60 trilioni di ricchezza passeranno nelle mani della generazione Z e dei millennial entro il 2048. Vediamo China Daily. Il Partito Comunista Cinese punta sull'autogoverno di fronte a nuove e complesse sfide. Dal 18° congresso nazionale del Partito Comunista Cinese, il partito, scrive China Daily, ha sottolineato la necessità di distinguere la disciplina dalla legge, rendendo la disciplina più rigorosa e attribuendole priorità rispetto alla legge. Vediamo Times of India. Tagliamo con le mani, il duro monito del ministro pakistano all'India sul trattato sulle acque dell'Indo. Il ministro pakistano per i cambiamenti climatici, Malik, ha lanciato un nuovo monito all'India in merito alla sospensione del trattato sulle acque dell'Indo. Vediamo i quotidiani ucraini in lingua inglese. Il Kiev Independent: l'Ucraina in trattative con la Francia per le licenze di produzione di missili Scalp, secondo quanto dichiarato dal ministro della difesa. Kiev Post: Zelensky ironizza sulle 15 scadenze non rispettate da Putin per la conquista della regione di Donetsk. Zelensky ha anche condannato gli attacchi alla vita stessa da parte della Russia e ha promesso che l'Ucraina risponderà con precisione, non come i terroristi. Vediamo la TASS. L'Iraq è pronto a ospitare i colloqui tra Stati Uniti e Iran. L'ambasciatore iracheno in Russia, il dottor Abdul Karim Hashim Mostafa, ha sottolineato che ciò dipende dalla volontà e dalla disponibilità di Stati Uniti e Iran. Si occupa di clima, come ormai da giorni il Guardian: previsioni di temperature pericolose in alcune zone d'Europa, mentre l'ondata di caldo si sposta verso est. Sono stati emessi allarmi rossi in Ungheria, Polonia, Romania e nei Balcani, con le autorità che esortano la popolazione a rimanere in casa. Le Monde: terremoto in Venezuela, i soccorritori non hanno fatto nulla, dicono che sia troppo pericoloso, ma noi andiamo avanti. Da 5 giorni alla gara nella zona più colpita dai 2 terremoti, le famiglie delle vittime sepolte sotto gli edifici si danno il cambio senza sosta per cercare di estrarre i propri cari dalle macerie. Un interessante editoriale firmato da Ignacio Sanchez Cuenca su El País, sul quotidiano di Madrid: l'invasione dei ladri di menti. Nemmeno il più accanito antisancismo giustifica ricorrere a misure penali straordinarie. Abbiamo già visto, scrive l'editorialista, dove ci ha portato la risoluzione penale del conflitto catalano. Vediamo il Jerusalem Post. Editoriale: l'appello di Netanyahu a un governo di unità nazionale deve tradursi in azioni concrete, il primo ministro deve iniziare a gettare le basi, Israele si trova ad affrontare enormi sfide in materia di sicurezza, economia e società che richiedono un ampio consenso sionista piuttosto che strette maggioranze politiche. Su Arab News, il primo ministro iracheno ad al-Sharq al-Awsat: la lotta alla corruzione è irreversibile, le armi devono essere sotto il controllo dello Stato. Infine Press TV: solo l'Iran può bonificare lo stretto di Hormuz in base al protocollo d'intesa con gli Stati Uniti, lo dice il vice ministro degli esteri iraniano per gli affari giuridici internazionali, Kazem Gharibabdi, ha respinto la proposta della Francia di sminare lo stretto di Hormuz in collaborazione con i propri alleati, affermando che l'operazione sarà condotta esclusivamente dalla Repubblica Islamica. Vediamo i media statunitensi, Gian Piero. Non ti sentiamo.
1: La Corte Suprema è la protagonista assoluta questa mattina dei titoli d'apertura dei principali media degli Stati Uniti. Lo deve a 3 sentenze pronunciate ieri, e altre ne sono attese in questi giorni, che riguardano il presidente USA Donald Trump, le sue politiche, i suoi poteri e le sue vicende personali e le sue beghe con la giustizia. Sostanzialmente la partita di ieri tra i giudici supremi e il presidente è finita 3-1, una sconfitta per Trump, nonostante la Corte Suprema sia imbottita di giudici conservatori, 6 contro i 3 progressisti. Bisogna un po' spiegare i casi. La Corte Suprema ha riconosciuto al presidente il diritto di licenziare i responsabili delle agenzie federali, anche quelle indipendenti dall'esecutivo. E questo è il punto a favore del presidente, che ha esercitato a più riprese questa sua fin qui contestata prerogativa. Ma i giudici supremi hanno bloccato il licenziamento che più ha fatto discutere, quello di Lisa Cook, una componente del board della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, che Trump voleva cacciare sostenendo che aveva truccato le carte per un suo mutuo per l'acquisto di una casa. I giudici supremi hanno quindi riconosciuto alla Fed una maggiore protezione rispetto alle altre agenzie federali. Trump l'ha presa male e ha reagito dicendo che si metterà subito alla ricerca di una buona causa per cacciare la Cook. La Corte Suprema ha poi deciso di non esaminare il ricorso di Trump contro una condanna già confermata in appello, una sua condanna già confermata in appello, in una causa civile a pagare 5 milioni di dollari alla scrittrice E. Jane Carroll, che l'accusa di abusi sessuali in un grande magazzino di lusso di New York nel 1996. Su Trump, per avere diffamato la Carroll dopo averle usato violenza, pesa un'altra condanna civile più importante a un indennizzo di 85 milioni di dollari. Infine, la sentenza forse politicamente più incisiva sul voto per posta, che è uno dei mulini a vento contro cui Don Quixote e Trump si lancia più spesso, considerandolo responsabile della sua sconfitta elettorale nel 2020 e potenzialmente sfavorevole ai repubblicani. La Corte Suprema ha deciso che i voti per posta vanno contati, anche se arrivano dopo la chiusura dei seggi, purché siano stati spediti prima. Un verdetto che può pesare sul voto di midterm del 3 novembre, che se i democratici conquisteranno la maggioranza in uno o entrambi i rami del Congresso, ridurrà il presidente Trump a una anatra zoppa, come si usa dire nel linguaggio politico americano. I media danno diverso rilievo a queste sentenze, ma ci aprono quasi tutti. La CNN titola in modo oggettivo: la Corte Suprema riconosce a Trump sconfitte e vittorie. Il New York Times, il Washington Post, Axios e con minore evidenza il Wall Street Journal puntano sulla sentenza sulle agenzie federali e la Corte Suprema, riconoscendo un'espansione dei poteri presidenziali, ma sottolineando l'eccezione della Fed, che però, osserva il New York Times, resta vulnerabile al vendicativo presidente. Politico, invece, punta sulla sentenza sul voto per posta e titola che la crociata di Trump sulle elezioni per condizionare il voto di midterm sbatte un'altra volta contro il muro della Corte Suprema. Fa eccezione in questo quadro la Fox, e con questa concludo, che apre con la guerra in Iran, anzi il negoziato con l'Iran. Sotto la foto di un Trump volitivo con il banner pronto a rispondere, la TV All News conservatrice titola: l'Iran offre un ramoscello d'olivo sull'accordo con Trump, poi lancia un drastico avvertimento, un riferimento alle scaramucce nello stretto di Hormuz dei giorni scorsi. E con questo ti restituisco la linea.
0: Grazie Giampiero, a domattina 7.19 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Transnazionale l'ambasciatore Ettore Sequi, che è presidente di Sorgene, è stato segretario generale del Ministero degli Affari Esteri. Bentornato a Radio Radicale, ambasciatore.
2: Grazie, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Allora, la CNN ha riferito ieri in tarda serata che l'inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Steve Witkoff, è in viaggio verso Doha per dei colloqui con l'Iran. In precedenza Trump aveva dichiarato ai giornalisti nello studio Vale che l'incontro tra Stati Uniti e Iran in programma questa settimana in Qatar sarebbe stato forse importante, forse no. Questo aggiungo io tanto per chiarire meglio la questione. A che punto siamo, secondo lei?
2: Io direi che siamo entrati in una fase estremamente importante di cambiamento degli assetti mediorientali. Innanzitutto bisogna dire che si era cominciato a parlare di nucleare, quindi la crisi era partita per questo, e oggi siamo approdati a Hormuz. Questo perché? che Hormuz direi è diventato veramente un tavolo negoziale galleggiante. Qui la domanda è che e chi possiede il diritto politico di amministrare l'apertura di Hormuz. Gli Stati Uniti e l'Iran, dal mio punto di vista, stanno probabilmente negoziando due definizioni opposte della libertà di navigazione, nello stretto ma direi più in generale. Per Washington si tratta di una libertà di navigazione che rappresenta l'assenza di autorizzazioni, di pedaggi, di controlli, eccetera. E per Teheran è invece una libertà che deve essere garantita sotto la supervisione iraniana. Quindi, mentre gli americani difendono un principio universale, gli iraniani difendono una funzione regionale in cui loro sono al centro. E la crisi nasce proprio da questo. Per cui Hormuz ci sta dando un messaggio qui, cioè che la guerra, quindi la crisi, nasce, o meglio fa nascere un passaggio dalla geopolitica del territorio alla geopolitica dei flussi, nel senso che tutti stanno combattendo per decidere chi regola il movimento delle merci, quindi dei flussi energetici, merci, assicurazioni, persino capitali. E dunque la vera trattativa non riguarda il nucleare o gli altri aspetti, ma riguarda il nuovo ordine marittimo mondiale, perché il messaggio che ci ha dato questa guerra è che i cosiddetti choke points, cioè i colli di bottiglia, Hormuz, ma anche Bab el-Mandeb, ma anche lo stretto di Malacca, ma anche lo stretto di Taiwan, sono diventati il vero cuore dell'economia e della geopolitica mondiale.
0: Ambasciatore, il Board of Peace per Gaza, l'iniziativa del presidente statunitense Trump, avvia oggi a Cipro una riunione destinata a durare 2-3 giorni. L'apertura di oggi del Times of Israel: il Consiglio di pace sta mettendo a punto i piani per Gaza, ma i tempi di attuazione sono ancora incerti. Con i negoziati sul disarmo in fase di stallo, la commissione di tecnocrati palestinesi incaricata di sostituire Hamas rimane fuori dalla striscia, partecipando a seminari su come governare nel caso in cui dovesse entrare nel territorio. Siamo di fronte a un impasse.
2: Siamo da tempo di fronte a un impasse e stanno arrivando al pettine in modo veramente drammatico i nomi di questo mancato funzionamento del Board of Peace, ma soprattutto del concetto stesso di Board of Peace, perché non dobbiamo nasconderci che Gaza è diventata un impasse totale. Israele non accetterà evidentemente, questo è stato detto già più volte, una Gaza ancora armata sotto Hamas. Hamas sta dimostrando evidentemente, come già sapevamo, di non accettare un disarmo che poi alla fine equivarrebbe a una scomparsa politica di Hamas. L'autorità nazionale palestinese non ha oggi né la legittimità né la capacità di poter gestire qualsiasi forma di governance a Gaza, e gli stati arabi moderati, che tra l'altro ricordano un ruolo fondamentale in questo Board of Peace, non entreranno mai a Gaza per amministrarla senza una prospettiva politica credibile verso uno Stato palestinese, ma soprattutto non hanno nessuna intenzione di disarmare Hamas. Quindi il tema è che tutti sanno più o meno qual è l'uscita teorica dalla crisi, però nessuno è pronto a pagare il prezzo politico, ma per certi versi persino anche militare. E la domanda è chi governa Gaza il giorno dopo, e qui purtroppo non c'è una risposta. E vorrei aggiungere per chiudere, e questo è estremamente incoerente anche con l'approccio israeliano, che è quello di mettere in sicurezza intanto i propri confini, sia interni, Gaza e Cisgiordania, sia quelli esterni. E questo spiega appunto ciò che sta capitando in Libano. Cercando di approfittare della finestra di opportunità che ancora resta prima delle elezioni in Israele per ottobre. Ma in realtà il messaggio finale è che noi siamo abituati a considerare i temi mediorientali come una somma di singoli scenari di crisi. In realtà siamo di fronte a un vero e proprio ecosistema comune di crisi, di cui anche Gaza è solo uno dei segmenti.
0: Parliamo di Ucraina, in ultimo ambasciatore. Il Kyiv Post, NATO 3.0, la posta in gioco è alta per l'Ucraina in vista di accordi sulle armi per decine di miliardi al vertice di Ankara. Sul Kyiv Independent invece, intervista a un generale, il ministro della difesa ucraino Fedorov, che dice l'Ucraina punta a paralizzare la logistica russa in Crimea e tutto questo sta funzionando, la Crimea viene isolata. Per il futuro del conflitto, ambasciatore, il ruolo della NATO e quello che sta accadendo in Crimea?
2: Sì, direi, partiamo da un presupposto che quello che sta accadendo in Ucraina, in Crimea, ma anche sul territorio russo, e direi persino per certi versi nello scenario mediorientale, ci sta dando un messaggio molto importante, che è quello che potremmo chiamare della democratizzazione della deterrenza. Cioè, noi vediamo che queste grandi potenze tradizionali, Russia, Stati Uniti, eccetera, non riescono a trasformare una supremazia, una preponderanza di carattere militare in una supremazia anche geopolitica. E questo proprio perché i droni, ma anche gli altri strumenti relativamente poco costosi, riescono a mettere in scacco appunto questo approccio tradizionale bellico. Per quanto riguarda l'Ucraina, direi che ecco, lei parlava di Crimea, la Crimea rappresenta evidentemente tanto la base navale principale russa nel Mar Nero, poi il simbolo evidentemente della vittoria politica di Putin nel 2014 e poi un hub logistico fondamentale delle operazioni russe nel sud dell'Ucraina. Quindi la strategia evidentemente non è quella di riconquistare la Crimea, ma di rendere la presenza russa in Crimea estremamente costosa. Quindi l'Ucraina sta cercando di trasformare la Crimea in un enclave logisticamente vulnerabile. Allora, la NATO sta entrando in una fase nuova, perché per 30 anni o giù di lì la NATO ha esportato sicurezza e ora sta addirittura importando esperienza militare dall'Ucraina. Il tema appunto della democratizzazione della deterrenza è proprio questo. Quindi la NATO è una coalizione sempre più progettata per prospettiva guerra di droni, guerra elettronica, difesa delle infrastrutture critiche e così via. Quindi si sta passando quasi a una NATO 3.0, perché la NATO 1.0 deterrenza contro l'Unione Sovietica. La NATO 2.0 è quella tradizionale, la gestione delle crisi, contro insurrezione, diciamo l'Afghanistan e così via. E la NATO 3.0 è questa, una competizione direi sistemica che si basa anche su approcci completamente diversi, guerra di droni, elettronica, persino protezione dei fondali marini per quanto riguarda la protezione dei cavi che trasportano dati, e in un certo senso l'Ucraina è il laboratorio, direi, operativo di questa trasformazione della NATO. Quindi la NATO non sta più insegnando all'Ucraina come combattere, l'Ucraina che sta ispirando la NATO su come sarà combattuta la guerra del XXI secolo. Chiaro.
0: Continueremo ovviamente a parlarne, visto insomma siamo alla vigilia di questo importantissimo vertice di Ankara. Grazie all'ambasciatore Ettore Segui, presidente di Sorgenia, è stato segretario generale del Ministero degli Affari Esteri. È stato un piacere, grazie ambasciatore.
2: Grazie a voi.
0: Grazie anche a Piero Scaldaferri in regia. Abbiamo terminato per oggi. Accanto a me Roberta Iannuzzi. Buongiorno Roberta.
3: Buongiorno a te Francesco, questa è la Spazio Transnazionale. Adesso andiamo ad ascoltare Derrick con Michele Governatori.
4: A un evento in Parlamento mi sono imbattuto in Diego Gavagnin. Diego è stato capo della comunicazione di Enea e poi anche dell'autorità per l'energia, adesso è un consulente nel settore dell'energia e ha qualcosa da ridire sul derrick nucleare. Diego.
5: I mini reattori già esistono, sono in una fase di trasferimento come motore di portaerei, di rompighiaccio eccetera, all'attività normale sul terreno. Però il nucleare trascina con sé un aspetto fondamentale: finché ci sarà bisogno di un piano di emergenza esterno e quindi il rischio di un incidente noto alla popolazione locale eccetera eccetera, io considero questo un limite notevolissimo per convincere l'opinione pubblica. Se invece, come si spera, ci si dovrebbe arrivare in tempi brevi, per le mie informazioni, non sono però un tecnico. Ci sarà la possibilità di avere degli impianti che qualunque cosa accada all'interno del reattore si spengono da soli e quindi non c'è bisogno di un piano di emergenza esterno, potrebbe essere una svolta. L'altra svolta è che il nucleare è nato pubblico con grandi imprese statali, con tanti fondi, c'era la tendenza all'enormità degli impianti. Adesso se si va verso il piccolo e bello, magari ci possono essere, io spero che sia così, dei privati, e i privati quando investono soldi propri sono molto più attenti e prudenti rispetto a quando spendono soldi pubblici. Avere anche una concorrenza, impianti migliori, piccoli, insomma poter scegliere tra le diverse tecnologie e avere un progresso e un'efficienza. Come dicono tutti, e lo dico anche io, questo non impedisce l'uso delle rinnovabili, eccetera, però i mix energetici dei paesi hanno bisogno di un cosiddetto base load, non voglio usare gli inglesismi, però ci vuole energia 24 ore, poi ho il sole o la pioggia, posso avere delle variazioni, qui intervengono le rinnovabili, interviene anche l'idroelettrico, che poi è stata la grande risorsa dell'industrializzazione italiana. Poi noi avevamo tanta acqua, tante dighe, e quello ha dato lo slancio all'industrializzazione del paese. Poi quando non bastò più si passò al petrolio. Petrolio che ha ucciso anche il nucleare nella culla nel nostro paese, perché le centrali elettriche poi negli anni 70, 80, 90 si facevano a olio combustibile, che è uno scarto di raffineria sostanzialmente.
4: Tu cuoco, Diego, che siccome serve energia sempre disponibile, allora ci voglia una parte di produzione costante? No, questo è un falso sillogismo. Serve invece un mix in cui il risultato sia energia che asseconda la domanda e costi molto meno del nucleare, tra parentesi. Il sillogismo è falso quanto lo sarebbe dire che per tenere aperto 24 ore un negozio serve qualcuno che non dorma mai a lavorarci dentro. Comunque, caro Diego, quando avrò notizie di un imprenditore che mette soldi a rischio e non a spese della collettività su un mini reattore, farò ammenda con te per un'intera trasmissione. Testi link di Derrick sul blog Derrick Energia. Un saluto da Michele Governatori e un ringraziamento a Diego Gavagnin.
3: E questo era Derrick di Michele Governatori, che torna martedì prossimo. Intanto sono le 7.33 minuti, fra un paio di minuti la nostra rassegna stampa, Stampa e Regime, che questa settimana è curata da Michele Lembo, con la regia sempre di Piero Scaldaferri. Vi do una notizia che arriva dai sondaggi in attesa delle elezioni che si terranno forse presumibilmente a ottobre. Questo sembra, diciamo, l'orientamento in Israele per le elezioni parlamentari. Il Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu è ancora il principale partito in Israele, secondo questo sondaggio di Channel 12 News, secondo il quale guadagnerebbe terreno il partito centrista Yashar dell'ex capo dell'IDF Gadi Eisenkot. Se le elezioni si tenessero oggi, Yashar supererebbe l'alleanza di centrodestra insieme di Naftali Bennett con Yesh Atid. Il Likud conquisterebbe 24 seggi con Eisenkot, che segue a ruota con 22. Bennett, alleato con il suo ex partner di governo Yair Lapid, si attesta a 17 seggi. Nel complesso il sondaggio attribuisce al blocco sionista anti-Netanyahu un totale di 58 seggi, superando i 52 seggi previsti per l'attuale coalizione. Entrambi i partiti arabi che dovrebbero entrare alla Knesset, Hadash, Tal e Ram, totalizzano 10 seggi. Nell'opposizione sionista, nella coalizione, dovrebbero ottenere i 61 seggi necessari per formare un governo. Il secondo partito è il Partito Democratico, che è guidato da Yair Golan, che otterrebbe 10 seggi. Israel Beiteinu, il partito laico di opposizione guidato dall'ex ministro della difesa Avigdor Lieberman, e il partito ultraortodosso sefardita Shas dovrebbero ottenere 9 seggi ciascuno. Il partito ultranazionalista Otzma Yehudit di Itamar Ben-Gvir dovrebbe ottenere 8 seggi, mentre l'ebraismo unito della Torah Aredi ne otterrebbe 7. Sia Ram, un partito islamista moderato, sia l'alleanza maggioranza araba ad Ashtal dovrebbero ottenere 5 seggi ciascuno. Il partito del ministro delle finanze Bezalel Smotrich, il sionismo religioso, supererebbe a malapena la soglia con 4 seggi. Il partito nazionalista arabo Balad Blu e Bianco di Benny Gantz e i riservisti non riuscirebbero a superare la soglia necessaria per entrare alla Knesset. Alla domanda dei sondaggisti su chi sia favorito come primo ministro, il candidato più popolare contro Netanyahu è Eisenkot, a differenza di Bennett e Lieberman. Ma adesso andiamo ad ascoltare Stampa e Regime e la parola va a Michele Lembo. Buon ascolto.
6: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche oggi all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, grazie a Piero Scaldaferri in regia, Roberta Iannuzzi in redazione. Quali sono gli argomenti che trovate sui quotidiani di questa giornata? Molto molto spazio viene dedicato alla politica italiana oggi, perché c'è stata un'intervista televisiva della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha toccato diversi argomenti e in particolare si è parlato anche di quelli che sono gli appuntamenti che abbiamo davanti. Il manifesto per esempio sintetizza così le dichiarazioni della giornata di ieri di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni prenota il Quirinale, Meloni la partita del Colle, si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centrosinistra. Questo invece è il titolo che trovate sul Corriere della Sera, Repubblica, basta tabù, destra al Quirinale. Il Quirinale non è un tabù, per esempio, invece il titolo di Libero. Insomma, questo argomento occupa larga parte delle prime pagine. Meloni, destra, Colle, basta tabù. C'è qualcuno tra gli editorialisti che collega questa dichiarazione di Giorgia Meloni, che comunque ha escluso per il momento un dialogo con Vannacci, chi collega appunto questa questione di cui si parla molto oggi a un'anticipazione che ieri trovavate solo sul quotidiano La Verità, cioè della supposta disponibilità del generale Vannacci a sostenere Giorgia Meloni per una eventuale campagna al Quirinale. Ma nelle dichiarazioni di questa intervista televisiva di cui vi daremo conto in questa rassegna stampa di Radio Radicale questa mattina, Giorgia Meloni ha escluso per il momento un dialogo con Vannacci. Per esempio sul Messaggero leggete: Vannacci è come l'opposizione. C'è un'intervista anche ad Arianna Meloni che trovate sul Giornale, in cui la stessa Arianna Meloni chiarisce per il momento le strade sono separate, ma vi leggeremo qualcosa appunto anche da questa intervista. Le strade con Vannacci non si incrocerebbero per il momento. Questo è tema importante che ci avvicina ancora una volta alla scadenza elettorale che, come potete leggere sui quotidiani di queste settimane, sta diventando sempre di più un argomento importante. Per quello che riguarda la valutazione di Vannacci, del fenomeno Vannacci, sui quotidiani di ieri si era già parlato di una crescita esponenziale del movimento guidato dall'ex generale della Folgore. Oggi ci sono valutazioni e interviste che ci fanno riflettere anche sulle relazioni di Vannacci a livello internazionale. Su questo, per esempio, una interessante intervista a Mollicone la trovate su Repubblica a pagina 2. Questo è il tema che raccoglie più spazio sui quotidiani, ma l'altro tema che pure sta crescendo è la questione legata al Covid, alla richiesta di audizione dell'allora premier Giuseppe Conte, che fu premier durante il periodo del Covid. a cavallo del 2020. Oggi si parla di una disponibilità di Giuseppe Conte ad essere audito nella commissione Covid. Vi ricordiamo ancora che potete riascoltare le audizioni della commissione sul sito di Radio Radicale. Conte ha manifestato la sua disponibilità e ci sono diversi commenti su questa mossa. La Verità, che ha cavalcato la questione della necessità di rivedere il periodo del Covid anche da angolazioni criticate da altri quotidiani, oggi torna sulla questione Covid. È scappato con la cassa l'uomo che ha venduto le mascherine ad Arcuri, un'anticipazione che poi sarà su Panorama domani in edicola. Spesi 1,2 miliardi per i dispositivi, finiti quasi tutti al macero. Ricorderete che la polemica fu forte fin dalla prima fase del Covid, perché tutti aspettavamo le mascherine che poi si rivelarono appunto quelle mascherine inefficaci, inutilizzabili. Libero presenta una super testimone che smentisce Conte: contatti tra l'uomo delle consulenze d'oro e l'ex premier che negava. Giuseppi cede: mi farò interrogare ma non lascio la commissione. Questo è uno dei titoli di Libero, è il titolo di apertura in realtà. Il Tempo torna, come chi appunto ha ascoltato questa trasmissione anche ieri, avevamo già segnalato che Il Tempo sta ritornando sulla figura di Giuseppe Conte, diciamo sulle sue relazioni, sulle sue scelte di politica estera, anche con una serie di ricostruzioni. Daniele Capezzone oggi ci torna: aveva ragione Il Tempo, Conte verso le dimissioni dalla commissione Covid, appunto quella questione di cui vi abbiamo detto, questa è la questione di cui vi abbiamo detto, ma poi quella misteriosa estate-autunno del 2019 di Giuseppi, la seconda puntata di questa ricostruzione ancora di Daniele Capezzone. Anche qui, diciamo, tema molto intricato, molto difficile da chiarire, ma dal punto di vista della lettura politica è una critica molto molto dura alle scelte di Giuseppe Conte. Questo è l'altro argomento di cui cercheremo di parlarvi. Per quello che riguarda invece gli Stati Uniti, al di là della questione Iran, di cui ieri si parlava molto, ancora interlocuzioni difficili, tregue che non reggono, oggi approfondimenti ancora li trovate sull'Iran, su diversi quotidiani e sullo status dello stretto di Hormuz, che continua a essere la questione principale dal punto di vista geopolitico. Ma dagli Stati Uniti, sui giornali di oggi, arriva un'altra notizia: Trump ora può licenziare chi vuole, ma è bocciato su abusi sessuali e Fed. Una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, diverse sentenze che appunto entrano nel merito anche dell'esercizio di alcuni poteri del Presidente degli Stati Uniti. Sui diversi quotidiani trovate diverse letture, diverse interpretazioni di questo fatto politico molto importante. Tra l'altro c'è attesa anche per la giornata di oggi, diciamo orario italiano, quindi a partire dal pomeriggio, in cui si aspettano nuovi pronunciamenti dalla Corte Suprema, che potrebbero riguardare anche lo ius soli, anche se si tratta di aspetti fondamentali dell'impalcatura istituzionale statunitense. Quindi bisognerà vedere in che modo le decisioni della Corte Suprema potranno intaccare la questione dello ius soli, ma c'è attesa appunto anche su questo. Secondo Il Manifesto, la Corte Suprema estende i poteri di Trump sulle agenzie indipendenti. Il titolo è Coronavirus, con una statuetta, diciamo, che ritrae Donald Trump. E il gioco di parole nel titolo è anche appunto un accenno all'altro tema di cui vi dicevamo Vi leggeremo qualcosa appunto anche su questa questione. Si continua a parlare di social, di quello che accade quotidianamente sui social e in particolare su quelli italiani, ma non solo, perché la tragedia che ha riguardato la ministra Roccella oggi porta con sé una serie di considerazioni. Per esempio Beppe Severgnini sul Corriere della Sera, autore di un editoriale che ci servirà un po' per entrare nel merito di alcune considerazioni sul valore che assumono i social nella nostra vita quotidiana e naturalmente anche nella formazione, nella costruzione dell'opinione pubblica. Stando ai dati più recenti, oggi questi sono i luoghi dove l'opinione pubblica si forma maggiormente, dove le persone raccolgono le notizie e si costruiscono le opinioni che poi li portano anche a prendere decisioni politiche anche sul voto. E questo è un altro tema di cui parleremo. Oggi ci sono interviste, esperti della materia social che ci aiuteranno a capire qualcosa in più. La tragedia del Venezuela, che davvero sta assumendo dimensioni apocalittiche. Secondo i dati, per esempio, riportati dal Corriere della Sera, siamo a oltre 1700 morti, ancora nuove scosse, due molto molto intense nella giornata di ieri. La testimonianza degli italiani, anche alcuni italiani tra le vittime, tra i dispersi, e la corsa agli aiuti. Su tutti i giornali trovate appunto approfondimenti su questa tragedia che ha riguardato quel paese. Per quello che riguarda invece appunto le questioni italiane, vi abbiamo già detto in apertura la discussione sulle dichiarazioni di Giorgia Meloni, ma poi si parla della prospettiva del centrodestra. In particolare sui quotidiani trovate anche qualcosa in merito alle elezioni che porteranno ad eleggere il nuovo sindaco a Milano. Ci sono discussioni all'interno del centrodestra, ma anche nel campo largo si discute della prospettiva delle elezioni politiche, e in particolare su Repubblica e Libero troveremo qualcosa. Di giustizia parleremo anche questa mattina in questa rassegna stampa di Radio Radicale, perché ci sono diverse notizie, polemiche su un concorso, per esempio Lucia Esposito su Libero, rubrica che trovate in prima pagina, parla delle migliaia di aspiranti magistrati che la scorsa settimana hanno partecipato a un concorso per 450 posti, hanno ricevuto, scrive, una fulminea lezione pratica. Le tracce del tema di diritto penale circolavano già dal giorno prima, e qui naturalmente si apre un paradossale contraddizione sulla illegalità, sulle presunte illegalità proprio nel concorso per diventare magistrati. Ma di giustizia trovate temi di interesse come sempre sul Dubbio, in particolare anche di una questione di cui vi abbiamo parlato da Radio Radicale in diverse occasioni, polemiche che riguardano sia questa questione del concorso, pagina 6 del Dubbio, ma poi anche la scuola superiore, guerra tra correnti sul finto problema della trasparenza, così ne scrive Simona Musco a pagina 7 del Dubbio. Vi daremo qualche conto e sul Dubbio anche quanto sta avvenendo nella ANM, un articolo, intervista di Valentina Stella sulla situazione, che c'è una situazione di diciamo, disorientamento sembrerebbe dopo la vittoria del no, ma a rilanciare la necessità della riforma della giustizia, ancora su questo quotidiano trovate un intervento di Fabrizio Cicchitto dal titolo "Che errore dare i garantisti per sconfitti, la lotta delle riforme va avanti", a pagina 9. E anche qui poi ancora qui sul Dubbio, il piano segreto sul 41 bis, 800 detenuti al confino, tra virgolette, il DAP ha portato in segreto 128 detenuti del 41 bis a Vigevano, chiudendo una delle ultime sezioni femminili di alta sicurezza, ne scrive Damiano Aliprandi a pagina 12 del Dubbio. Insomma, tema sempre diciamo oggetto di approfondimento sul Dubbio nei vari aspetti, quello della giustizia. Queste le questioni, poi la legge elettorale di cui si continua a parlare, a discutere, preferenze sì, preferenze no, diversi articoli su questo. Augusto Minzolini, che sul Giornale ci fa capire un po' qual è anche l'oggetto del contendere, un'intervista a Stefano Ceccanti ancora sul Dubbio su queste questioni. Insomma, sono davvero molti gli argomenti in questa giornata, in questo martedì 30 giugno. Cercheremo di darvene sinteticamente conto in maniera, diciamo così, rappresentativa, un po' per orientare appunto la lettura, che poi è sempre necessaria, dei quotidiani. In chiusura poi qualche segnalazione: storia del quotidiano L'Unità a pagina 51 del Corriere della Sera, un libro sugli ultimi anni di Totò, che è diventato anche un po' un emblema di una certa parte della storia culturale, ma non solo, del nostro paese. Sul Sole 24 Ore poi invece un approfondimento a pagina 14 su una figura molto importante della storia, non solo diciamo economica, del nostro paese, Raffaele Mattioli. Queste le segnalazioni finali di cui cercheremo di parlarvi. Ma apriamo con la politica italiana questa rassegna stampa di oggi. Che cosa è successo, diciamo, in merito a questa discussione sulla partita del Colle? Prendiamo per esempio il Corriere della Sera a pagina 14, che ci spiega appunto cosa è avvenuto. Giorgia Meloni: basta tabù sul Quirinale, sì a una figura non di sinistra. Si apre la partita del 2027. Simone Cannettieri ne scrive: non è detto, questo è un virgolettato appunto da questo intervento televisivo di Giorgia Meloni, non è detto che non si possa superare questo altro grande tabù, avere un Presidente della Repubblica che non sia di centrosinistra. Questa è la citazione, ospite di 10 minuti su Rete 4, Giorgia Meloni apre il fronte del Quirinale, uno scenario collocato nel 2027 collegato al Parlamento che nascerà dalle prossime elezioni. L'eventualità di un capo dello Stato di destra, dice la Premier, è terribile per un certo establishment, ma aggiunge, sarebbe un altro modo di affermare una cosa banale: chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri. Le parole di Meloni sul Quirinale arrivano nel giorno in cui un retroscena della Verità parla di una candidatura della presidente di Fratelli d'Italia al Colle su iniziativa di Roberto Vannacci per siglare un patto, e appunto avevamo già accennato a questa questione. Mai detto una cosa del genere, spiega al Corriere il leader di Futuro Nazionale, ma si potrebbe fare, dice Vannacci appunto al Corriere della Sera. Potrei essere d'accordo con questa ipotesi, qualsiasi ipotesi, spiega Cannettieri, che Meloni ha sempre smentito in maniera categorica. Proprio in vista del voto, in primo piano resta anche la possibile, per quanto complicata, intesa fra il generale e il centrodestra. Meloni è tornata sull'argomento così, aperte virgolette, difficilmente puoi costruire qualcosa con qualcuno che palesemente vuole solo distruggere. Questo, diciamo, in sintesi, per farvi capire qualcosa di quanto vi abbiamo riassunto in apertura anche sulla Repubblica. Trovate sintesi per tornare sulle parole di Giorgia Meloni. La Premier scopre le carte, successo per Palazzo Chigi, può accedere e può accadere ancora. Su Vannacci, difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere tutto. E poi c'è un retroscenito, Maso Ciriaco, la scommessa di Giorgia per uscire dalla tempesta, lei e Mantovano in corsa, è un retroscena, appunto l'ultimo azzardo di Giorgia Meloni, più grosso, tanto da non averlo anticipato a nessuno alla vigilia dell'intervista TV, per giunta in un momento di estrema difficoltà, priva della sponda politica di Donald Trump, allarmata dal rischio che Roberto Vannacci provochi smottamenti irrimediabili nella destra di governo, eppure la Premier esce allo scoperto per la prima volta con una scommessa inedita. Prendersi tutto, Quirinale compreso, i pieni poteri, dice Ciriaco, soffitto di cristallo da infrangere con l'obiettivo di garantirsi il record che le manca, non più solo la prima donna Premier, ma anche Presidente della Repubblica. Perché adesso, a sentire fonti meloniane di massimo livello, l'obiettivo è lanciare lo slogan d'emergenza per la prossima campagna elettorale. Se volete un presidenzialismo senza riforma costituzionale, votate di nuovo la coalizione. Fuori dal perimetro di questa maggioranza, dunque, anche scegliendo Vannacci, c'è solo gioia per la sinistra e dolori per i moderati. È appunto un azzardo, ma svela la tentazione che Meloni accarezza da tempo. Ne aveva parlato Dario Franceschini, ancora prima Matteo Renzi. Il piano avrebbe una scaletta già pronta in caso di trionfo alle politiche. La Premier torna a Palazzo Chigi e attende da quella postazione la scadenza del mandato di Sergio Mattarella, quindi si fa eleggere al Colle e spedisce alla guida del governo Alfredo Mantovano, lui il sottosegretario e anche l'altro potenziale candidato che la leader spingerebbe per il dopo Mattarella se dovesse fallire la scalata. Queste sono le ipotesi. Però ecco, al di là del fatto che nella storia repubblicana ci sono stati, ma non ne facendo nessuno, certamente non presidenti della Repubblica che venissero dal mondo della destra, ma appunto una partecipazione anche del movimento sociale a voti importanti sul presidente della Repubblica, ci sono stati per esempio Antonio Segni, Giovanni Leone, non sarebbe quindi proprio un tabù da infrangere, ma insomma, e questo naturalmente sempre tenendo presente la non continuità diretta tra il movimento sociale e Fratelli d'Italia. Ma sulla prospettiva, diciamo così, e sulle relazioni internazionali di Roberto Vannacci, su quello che rappresenta, trovate una intervista di Serena Riformato, ancora su Repubblica, al presidente della Commissione di Cultura Federico Mollicone di Fratelli d'Italia. Per Federico Mollicone, con Roberto Vannacci può esserci una comunanza di vedute su alcuni temi, visto che copia e incolla i nostri programmi, ha detto, perché purché sia chiara la gerarchia, dice Mollicone, la vera destra nazionale siamo noi, loro scimmiottano le nostre posizioni talvolta con accenti folcloristici. Domanda: se Futuro Nazionale confermerà il trend di crescita nei sondaggi, sarà inevitabile includerlo nella coalizione? Risposta di Mollicone: i vannacciani al momento votano contro il governo Meloni e vogliono mandarlo a casa, esattamente come Schlein, Conte e Soumahoro. Domanda: così sembra che la scelta sia solo sua, per voi è idoneo come alleato? risposta. Prima di qualsiasi ragionamento di questo tipo, Vannacci deve fare chiarezza su un punto fondamentale: non ha mai detto niente in dissonanza con Vladimir Putin. La nostra posizione in difesa dell'Ucraina come maggioranza non è mai stata ambigua, non vogliamo interferenze esterne. Molto chiara e diretta questa affermazione di Mollicone. Domanda: temete che possa avere dei contatti con la Russia? Risposta: so solo che durante le campagne elettorali in Moldova, in Romania, in Georgia è capitato che spuntassero leader improvvisati investiti di una repentina popolarità sui social. Oggi cercheremo di inseguire questa questione evocata anche da Mollicone un po' come filo conduttore della rassegna stampa di oggi. Tenete presente questo punto, ma tenete presente anche il ragionamento che fa Mollicone e apre una questione non di poco conto. Chiede Serena Riformato: l'ex generale ha detto di essere aperto comunque a colloqui, contatti, aspetta che la Premier lo chiami. Risposta di Mollicone: smetta di attaccare il governo intanto, in ogni caso penso che il Presidente del Consiglio abbia cose più urgenti a cui pensare. Fratelli d'Italia può trovare battaglie condivise con Futuro Nazionale. Il mio partito, dice Mollicone, ha una storia politica decennale, governa insieme agli alleati l'Italia da 4 anni, ha un programma elettorale chiaro. Quando vedremo i posizionamenti definitivi di Futuro Nazionale valuteremo gli eventuali punti in comune. La remigrazione, per esempio, vi convince? Risposta: e cosa vuol dire? Facciamo già le espulsioni, dice Mollicone. Questo è un tema che trovate anche sugli altri quotidiani, perché ne ha parlato anche Giorgia Meloni ieri sera in televisione. Non abbiamo bisogno di farci insegnare niente, spiega Mollicone, specialmente in materia di immigrazione. Abbiamo introdotto in Unione Europea il modello dell'accoglienza nei paesi terzi. Domanda: c'è un problema di incompatibilità con Forza Italia? Più di un azzurro chiude, i valori di Vannacci non sono i nostri. Ne avete letto sui giornali anche ieri. Risponde Federico Mollicone: ognuno ha i suoi principi irrinunciabili, ma fare politica vuol dire anche venirsi incontro, dialogare. Detto questo, non voglio certo esprimere il posizionamento di un partito che non è il mio. Repubblica, dice l'intervistatrice, ha svelato che tra i dirigenti di Fratelli d'Italia girano alcuni sondaggi che danno il movimento di Vannacci a doppia cifra entro l'estate. Quanto siete in allarme? Risposta: non eravamo preoccupati dei risultati degli altri quando eravamo un partito al 3% e l'unico all'opposizione, figuriamoci oggi che continuiamo a essere il primo partito in Italia. Ci sono contatti in Parlamento tra voi e Vannacciani, come con tutte le forze politiche rappresentate in emiciclo, soprattutto sulle questioni prioritarie. Salvini domenica è stato netto: non mi faccio fregare ancora, vede una ricuscitura possibile. Anche qui non spetta certo a Fratelli d'Italia parlare di ricusciture. E qui poi si parla di Gianni Alemanno, lei lo conosce, Alemanno lo conosce bene, no? Mollicone ricorda: ma sì, da quando eravamo bambini abbiamo una storia di militanza comune. E che cosa pensa, dice l'intervistatrice, della sua scelta di aderire a Futuro Nazionale? Mollicone dice: è un errore tattico e strategico, dettato probabilmente da un revascismo alimentato da delusioni personali, purtroppo anche lui troppe ambiguità sulla Russia. Anche qui Mollicone va dritto a questo punto. Ricordo che da ragazzo lui scriveva né USA né URSS ma Europa nazionale, ecco, noi siamo rimasti dalla parte di quell'Europa nazionale. Ma poi adesso vi leggiamo anche l'intervista ad Arianna Meloni, che invece trovate sul giornale, che parla poi della traiettoria occidentale del governo italiano e in particolare di Fratelli d'Italia. Vannacci di destra sta con l'opposizione contro il governo, non si può dare l'Italia alla sinistra che vota in 5 modi diversi. Arianna Meloni tocca diversi argomenti in questa intervista di Gabriele Barberis che trovate a pagina 6 e 7. del giornale molto lunga, leggiamo solo qualche passaggio. Per esempio qui si parte dalla questione della legge elettorale, il nodo preferenze, considerate da alcune come moltiplicatore di spese elettorali, da altri come Fratelli d'Italia come uno strumento di selezione della classe dirigente. Saranno davvero inserite, visto le resistenze anche all'interno della maggioranza, chiede l'intervistatore, risponde Arianna Meloni. Come Fratelli d'Italia ci siamo schierati fin da subito in favore delle preferenze, speriamo di farcela, ma il velo nodo è una legge che garantisca una maggioranza stabile, sul resto possiamo trovare una quadra. Poi ecco la questione Vannacci, ricondurlo alla maggioranza di centrodestra nonostante gli insulti che vi indirizzano i suoi fans, o considerarlo un elemento incompatibile con i vostri valori? Qual è la sua proposta? Chiede l'intervistatore. Risponde Arianna Meloni: io sono abituata a giudicare dai fatti e questi ci dicono che la pattuglia parlamentare dell'onorevole Vannacci, tutta rigorosamente eletta con i voti del centrodestra, ricorda Arianna Meloni, vota costantemente con la sinistra per far cadere il governo, che paradossalmente è il primo governo della storia della Repubblica che ha un presidente del Consiglio che è espressione diretta della destra italiana. Questo poi è il punto. Noi la destra l'abbiamo portata al governo, nessuno c'era mai riuscito prima ed è normale che la sinistra faccia di tutto per far cadere la Meloni, un po' meno che insieme alla sinistra provi a far cadere il primo governo di destra, anche chi si definisce di destra. Il cortocircuito

riferimento ai toni usati qualche settimana fa. Questo non significa mettere in discussione storiche e fondamentali alleanze internazionali, significa piuttosto rafforzare la nostra posizione al loro interno come alleati affidabili, capaci anche di dissentire. Poi ancora più avanti, ricorda, la nostra maggioranza è salda perché ci siamo alleati attorno a un programma solido e condiviso prima delle elezioni e non dopo, come spesso è accaduto nella storia d'Italia. Il 4 settembre questo sarà il governo più longevo della storia della Repubblica, un traguardo su cui in pochi avrebbero scommesso, soprattutto all'estero, e la stabilità diventa certezza e anche certezza economica. Poi Arianna Meloni commenta anche quanto sta avvenendo in commissione Covid, dalle audizioni di questa commissione sta emergendo un quadro raccapricciante, dice, dai documenti e dalle testimonianze che sono state raccolte, sembrerebbe che mentre l'Italia lottava contro una malattia spietata, il personale medico stava ogni giorno in trincea senza strumenti adeguati, c'era chi vergognosamente pensava ad arricchirsi. Se dovesse essere confermato quanto emerso, credo che lo squallore di persone che hanno mangiato sulla salute dei cittadini si commenti da solo, e sì, certo, mi auguro che ci siano sviluppi giudiziari. Così, tra l'altro, ecco, per quello che riguarda questa questione, ci arriveremo tra poco. Però prima vediamo ancora qualcosa sullo scenario appunto evocato con queste parole di Giorgia Meloni di ieri sera, e lo facciamo con Stefano Folli su Repubblica a pagina 13, lo psicodramma che vede protagonista Vannacci, Giorgia Meloni, anche Salvini. Dice Stefano Folli: non è il solito teatrino politico seguito con fastidio dall'opinione pubblica. In questa occasione in gioco qualcosa di sostanziale, la natura del centrodestra, il suo futuro, cosa è oggi e cosa vuole diventare domani la coalizione messa in piedi dall'attuale premier, giunta a un momento cruciale. Una legislatura quasi condotta con un consenso che in apparenza non è diminuito, un governo che ha realizzato poco, dice Folli, rispetto alle promesse iniziali, e ciò nonostante è giunto a un passo dal record di durata. Mai nessun esecutivo in età repubblicana ha goduto della fiducia in Parlamento così a lungo. Si dirà che si tratta di un primato abbastanza insensato, utile solo ad accarezzare la vanità dei politici, eppure è un dato di fatto, dice Folli. Giorgia Meloni ha tenuto a bada fino a ieri le nevrosi della sua maggioranza senza fare troppa fatica, traendo vantaggio dall'incapacità delle opposizioni. E poi altre valutazioni sul duo Vannacci-Alemanno, cui vi rimandiamo il passaggio anche qui che riguarda le relazioni internazionali con la Russia di Vannacci, che volevamo mettere in evidenza, che volevo mettere in evidenza. Vannacci fa quel che ci si aspetta da lui, visto che il suo legame con la Russia è solido e indiscusso, dice Folli. In qualità di filo Putin, ha oscurato Putin e anche sull'altro versante i 5 Stelle, ma la pretesa che la Premier rinneghi se stessa e il credito internazionale guadagnato non senza contraddizioni in 4 anni ha dell'assurdo. Al momento, tuttavia, futuro nazionale galoppa senza ostacoli nelle praterie che si stanno aprendo. Qualcuno indaga sulle fonti di finanziamento del partito? Chiede Stefano Folli. Sui suoi legami oltre confine? Qualcuno intende sfidarlo poi sull'immigrazione, la sicurezza nelle città, l'economia? Prima di affrontare il tema di una possibile intesa elettorale, che resta un azzardo di cui Giorgia Meloni, dice Folli, si pentirebbe ben presto, occorre capire se la forza popolare di Vannacci Alemanno è in grado di resistere a un contrasto ben orchestrato. Quindi, appunto, Stefano Folli chiude con queste parole. Vedremo poi nei fatti se questa orchestrazione in qualche modo

0: ci sarà e che cosa davvero si intende con questo. Qualche segnalazione in chiusura di questo argomento la prendiamo anche dagli altri quotidiani. La stampa che fa l'elenco dei presidenti, i presidenti della storia d'Italia, una grafica a pagina 3, appunto, non si parla dei voti a sostegno dei presidenti, ma appunto a partire da De Nicola, liberale, Einaudi, liberale, Gronchi DC, Segni DC e poi gli altri, appunto, in cui il ragionamento di Giorgia Meloni, appunto, di lasciare spazio anche a un presidente di provenienza politica dalla destra. Su Libero, a pagina 5. Il colle a destra è un tabù superabile, ne scrive Fabio Rubini, e poi in basso, però, appunto, le questioni messe in evidenza anche da Antonio Tajani in una intervista a Radio 24, di cui appunto sono circolati gli stralci nella giornata di ieri. Imbarcare il generale Roberto Vannacci al centrodestra, ha detto Tajani. Vannacci ha deciso lui di stare fuori dal centrodestra votando contro il governo, una scelta sua, non è questione di imbarcarlo o no. E insomma, queste le questioni che emergono dopo le dichiarazioni di ieri di Giorgia Meloni. Passiamo rapidamente agli altri temi che riguardano lo scenario appunto politico italiano. Passiamo a questa questione della commissione Covid. E vi diciamo qualcosa, molti, molti articoli su questo, quindi solo segnalazioni a titolo orientativo. Trovate un articolo a pagina 15 del Corriere della Sera, Fratelli d'Italia sfida Conte, lui che afferma pronto a essere sentito, Bignami lascia la commissione, questo apre uno scenario appunto che potrà forse permettere l'audizione di Conte che è membro di quella commissione, ancora sui giornali di oggi si parla di questa situazione contraddittoria. Repubblica, pagina 20, la Commissione mi senta ma non intendo lasciarla. Questo diciamo per quello che riguarda un po' la questione generale, ma sui temi, sulla polemica più specifica, bisogna prendere Libero che appunto presenta una super testimone, la super testimone che smentisce Conte, i contatti tra l'uomo delle consulenze d'oro, l'ex premier. Giuseppi cede, mi farò interrogare, ma non lascio la commissione. Allora, di chi si tratta e chi è questa super testimone? Claudia Maiolo, c'è anche una fotografia, è un'amica di Luca Di Donna, che è il legale che lavorò a fianco del capo dei 5 Stelle nello studio ALPA. Lui mi accreditò nel mondo grillino, poi io vinsi le parlamentari, ma mi fecero fuori. Allora io andai dall'allora premier. Super testimone che appunto racconta anche questi scenari, poi interlocuzioni nella prima parte del 2021. Insomma, se volete leggere queste dichiarazioni di questa Claudia Maiolo, prendete il quotidiano Libero a pagina 2. La mossa di Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, che si dimette per poter essere audito, il leader 5 Stelle che segue l'esempio, poi però voglio essere riammesso, ha detto Giuseppe Conti, anche Arcuri si farà sentire, ha detto. Trovate anche un'intervista a Lucio Malan sulla stessa pagina di Libero. Tommaso Cerno sul giornale scrive in un editoriale dal titolo Gli sciacalli applaudono, finalmente, dopo mesi passati a dare degli sciacalli ai giornali che usavano dire una banalità, scrive Cerno, sul Covid ci sono state troppe zone grigie, e questo per Cerno è una banalità, Giuseppe Conte ha fatto una cosa molto semplice, ha attaccato il giornale come al solito, ma poi ha abdicato. Niente più azzeccagarbugli dei regolamenti, niente più cavilli come scudi medievali, niente più indignazione a gettone. Il leader del Movimento 5 Stelle, l'uomo che da premier ha guidato il paese nei mesi più duri, ha accettato di farsi ascoltare dalla commissione che deve mettere ordine nel grande archivio emotivo, questo passaggio importante di Tommaso Cerno, perché quella stagione è anche un grande archivio emotivo e amministrativo, certamente, della pandemia. Ed è qui che accade l'imprevisto. Dal giornale, che questa battaglia l'ha aperta e ha criticato Conte anche duramente, arriva un plauso, dice Tommaso Cerno, non al capo tifoseria ma all'uomo di Stato, perché ogni tanto l'interesse nazionale riesce a bucare la nebbia della guerriglia destra-sinistra, quella politica che si ricorda del bene comune solo quando serve in conferenza stampa. Noi continuiamo a raccontare tutto ciò che emergerà, dice Tommaso Cerno, appalti, procedure, decisioni, responsabilità e anche le accuse presunte di imprenditori e figure chiave di allora, senza posizioni precotte, senza verità in saldo, senza Santini. Però un fatto va riconosciuto: Conte ha fatto un gesto che somiglia alla politica vera. Se non hai nulla da nascondere, le domande non fanno paura, fanno solo rumore, e il rumore in democrazia è spesso l'unico modo per fare uscire la verità dal lockdown, e quindi vedremo se queste verità di cui si ipotizza usciranno dal lockdown. Abbiamo letto l'editoriale di Tommaso Cerno, che forse in maniera più chiara e sintetica riassume la situazione. Sulla verità, se volete approfondire anche qui, ma solo a titolo di segnalazione, se no ci perdiamo nei particolari, poi diventa poco chiara l'esposizione della rassegna stampa di Radio Radicale, appunto poi veniamo accusati di non essere chiari. L'anticipazione di Panorama, che domani sarà in edicola, quindi prendete Panorama se volete approfondire. È scappato con la cassa l'uomo che ha venduto le mascherine ad Arcuri, c'è chi fuori dai nostri confini è riuscito a condannare in via definitiva un ex banchiere che da anni ha lasciato l'Europa e che al tempo della pandemia è stato uno dei principali artefici, se non il principale, della fornitura da 800 milioni di dispositivi cinesi arrivati dal paese del dragone e finiti dopo un pagamento di 1,25 miliardi di euro in gran parte al macero. Stiamo parlando di Daniele Guidi, scrive La Verità, classe 1966, passaporto scaduto, e che adesso vive all'estero, non si sa bene con quali documenti, forse con quelli di uno statarello africano. Ecco, questo è anche questo passaggio, forse per dire che poi i documenti che vengono dagli stati africani sono spesso di difficile controllo, diciamo così, e verifica di legalità, e questo naturalmente apre tutta una serie di questioni che riguardano anche la questione della legalità dell'immigrazione, ma questo è un altro tema. Per alcune fonti, scrive Giacomo Amadori sulla Verità, l'ex moglie di appunto questa persona di cui si parla, Daniele Guidi, l'ex moglie Maria Stefania Lazzari e il figlio Tommaso si sarebbero trasferiti a Dubai. L'ex banchiere risiederebbe nel paese del Golfo grazie alla sponsorizzazione di una società di tecnologia finanziaria e di telecomunicazioni, prima di spostarsi negli Emirati. Secondo la Guardia di Finanza, Guidi, con la collaborazione della moglie di Ivano Poma, avrebbe trasferito le proprie attività e i propri interessi economici da San Marino a Hong Kong, avrebbe ottenuto il permesso di soggiorno in quel luogo mediante la costituzione di una società di consulting. Dalle investigazioni è anche emerso che Guidi avrebbe reinvestito una parte significativa delle provvigioni percepite dal governo italiano in bond emessi da società localizzate in diversi paradisi fiscali. Nel bel paese Guidi, insieme con altri indagati, era accusato dalla Procura di Roma di traffico di influenze, frode in pubbliche forniture. Nei mesi scorsi lui e la sua squadra, a partire dall'amico Andrea Tommasi, imprenditore con ottimi contatti all'interno del mondo della difesa e dei servizi segreti, scrive Giacomo Amadori, hanno ottenuto il dissequestro di quasi 72 milioni di euro. Lo Stato italiano, dopo 6 anni di inchiesta, ha restituito tutto con tante scuse e adesso gli ex imputati potranno godersi il frutto delle commissioni milionarie ottenute per la più grande fornitura di mascherine del 2020. Questo mi pare sia il fatto. Così va la giustizia italiana, accusa poi Amadori, che legittimamente critica queste sentenze, ma mentre la maggior parte degli ex imputati può adesso godere il denaro ricavato con la vendita delle mascherine cinesi, uno di loro non dorme, sono ben tranquilli perché è inseguito dai giudici sanmarinesi, a cui punto si aspetta giustizia, diciamo, vedremo quale sarà l'iter processuale della giustizia, chiedo scusa, sanmarinese. Questa è la traccia, diciamo così, se volete inseguirla ancora potete anche prendere il Fatto Quotidiano, che ne scrive a pagina 5, mossa di Conte, si dimette per farsi sentire sul Covid, e qui fa il Fatto Quotidiano con un articolo non firmato, FQ, tira fuori una questione complicata, diciamo, la manovra spericolata del centrodestra, pur di ottenere l'esclusione dal perimetro dell'inchiesta delle regioni più colpite dal Covid, a partire dalla Lombardia, del leghista di Attilio Fontana, non è passata inosservata. Non si capisce bene a chi. Poi, naturalmente, il resto, a partire dalle parole con cui i meloniani hanno accompagnato l'ok al varo della commissione a febbraio 2024, la deputata Alice Buonguerrieri, parlando in aula, aveva individuato subito il bersaglio anche a costo di sostenere il falso. Aveva detto: è giusto che gli italiani sappiano che Fratelli d'Italia ha trascinato in tribunale Conte e Speranza per ottenere trasparenza e verità, ed è solo grazie alle sentenze con cui sono stati condannati che noi abbiamo ottenuto quegli atti e quei documenti troppo a lungo segretati. Chiuse virgolette, aveva detto la meloniana, salvo poi specificare che si riferiva all'istruttoria del TAR. Scrive ancora il Fatto Quotidiano: che dire dei primi passi poi di quella commissione operativa a settembre 2024? Già il mese successivo il presidente di Fratelli d'Italia Marco Lisei era parso sull'orlo di una crisi di nervi, era stato pizzicato dal Fatto Quotidiano a sfogarsi con i suoi perché Fratelli d'Italia si era trovato nella morsa dei Novax a causa delle audizioni. Siamo continuamente in diretta video, aveva detto, tutto il mondo Novax ci segue con morbosità e attenzione, quindi possiamo fare ben poco, c'ho le telefonate, le telecamere accese in ogni istante, aveva detto, appena le spengo un secondo dopo mi ritrovo tutti che mi insultano sui social. Si era sfogato il meloniano parlando poi dei negazionisti, ma appunto la questione però veniva affrontata dal punto di vista appunto che riguardava la questione delle regioni più colpite dalla pandemia, e ricorderete appunto la questione della Lombardia. Qui il Fatto Quotidiano in maniera non chiara, almeno per la mia capacità, diciamo, di comprensione, che non è altissima, si parla del quadro dipinto nelle ultime ore, quasi a penne unificate, scrive ancora il Fatto Quotidiano, dei quotidiani del gruppo Angelucci, come appunto quello di vedere appunto la composizione di questo quadro per colpire appunto Roberto Speranza e appunto puntare l'attenzione in questi termini. Questo è quello che capisco da questa questione, e potrebbe esserci, diciamo, un conflitto che il Fatto Quotidiano individua in questi termini. Vedremo se ci sarà uno sviluppo, ma appunto avete sentito in questa ricostruzione evocare ancora il ruolo dei social, che appunto è ormai un elemento importante della vita di tutti i giorni. Con la rivoluzione tecnologica abbiamo avuto degli straordinari strumenti a disposizione, ma appunto ci sono anche poi questi risvolti, l'opinione pubblica che cresce, si trasforma sui social, e c'è stato il davvero tristissimo caso degli insulti ignobili contro Eugenia Roccella delle scorse ore. Ne scrive Severnini sul Corriere della Sera: anche una tragedia può farci capire che cosa siamo diventati, non tutti, ma troppi. Mentre continuano le ricerche dell'ingegner Luigi Cavallari, scomparso sabato nel lago di Vico, la moglie Eugenia Roccella viene coperta di insulti, sarcasmo, insinuazioni. La sua colpa? Essere un personaggio pubblico, un ministro del governo che ha espresso opinioni e ha preso decisioni. Alcuni non le condividono, come è normale, ma niente giustifica la colata di assurdità che ha riempito i social, dove era possibile commentare appunto i post di Instagram, dei siti di informazione. Per esempio, sono apparse moltissime affermazioni stupide, altre disgustose, alcuni riuscivano a essere disgustosamente stupidi. Anche qui c'è qualche esempio che saltiamo. In un post su X, Giorgia Meloni ha definito ignobili e disumani i commenti contro Eugenia Roccella, qualcosa che fa rabbrividire, ha aggiunto. È difficile non essere d'accordo con Giorgia Meloni su questa questione, dice Severnini. Che poi prosegue a pagina 40 del Corriere della Sera. Questo articolo lo trovate proprio in apertura del Corriere della Sera, in prima pagina. Gli aggressivi, gli offensivi, i molestatori sono consapevoli in realtà del loro comportamento, dice il Corriere della Sera oggi. Hanno trovato nei social il loro palcoscenico gratuito, sempre aperto, potenzialmente immenso, e lo occupano con sadismo travestito da spontaneità. I seminatori d'odio, in altre parole, sanno cosa fanno, non comprendono le conseguenze. Però resta una domanda che non interessa a loro ma preoccupa noi: perché lo fanno? Una prima spiegazione è questa: alcuni movimenti politici a turno all'interno delle democrazie allevano i frustrati, li aizzano, li giustificano. Perché? Semplice. Il risentimento si è dimostrato un serbatoio di voti più della tolleranza, più delle proposte, più del buon governo. Perché tanti elettori ci cascano? Chiede il Corriere della Sera. Si illudono di sconfiggere l'ansia crescente, guerre, minacce, redditi, tenuta sociale, trovando un nemico e urlandogli contro. Lo sfogo aggressivo agli sprovveduti appare come una medicina, invece è una malattia spietata. Per trovare una seconda spiegazione, certi eccessi possono partire da questo aggettivo: spietati, senza pietà. Alcuni personaggi, evoca Trump qui Severnini, glorificano la forza, la ferocia, la crudeltà e fanno proseliti. Chi sente compassione viene considerato un debole, chi non prova sentimenti un vincente. Non serve il Vangelo per sapere che è vero il contrario, basta guardarsi un film con John Wayne. Ma gli spietati di oggi non guardano, non leggono, non ascoltano, scorrono uno schermo alla ricerca di un'occasione. Il dramma della ministra Roccella e di suo marito, questo è stato per loro un pretesto, presto passeranno ad altro. La terza e ultima spiegazione, più caritatevole, forse troppo, c'è un verbo quasi scomparso della lingua italiana, dalla lingua italiana, brontolare, una manifestazione di insoddisfazione bonaria, una lamentela terapeutica che richiedeva compagnia. La famiglia, il dopo lavoro, il bar, lo spogliatoio, la comitiva, il circolo, oggi il brontolio è stato sostituito dall'insulto che non è né bonario né sociale, è l'urlo di persone sole. Questo non vuol dire che dobbiamo giustificarle, compatirle, semmai convincerle magari, se ci sentiamo eroici, aiutarle anche se sarà difficile. Gli algoritmi delle piattaforme premiano infatti l'aggressività che porta gli utenti a trascorrere più tempo online, a reagire, a partecipare, engagement si chiama. Questo importa ai signori del web, nient'altro, e se per ottenerlo si infierisce su una donna angosciata e su un problema, su un uomo scomparso in un lago, qual è il problema? Chiede amaramente in conclusione Severdini. Questo argomento poi viene affrontato anche sulla Stampa a pagina 17, vediamo rapidamente, i bersagli degli Ether, e con un'intervista, qui si ricostruisce la questione, non solo Eugenia Roccella, ma qui si ricordano anche altri bersagli, Laura Boldrini, che ha una lunga storia da questo punto di vista, essendo stata oggetto da almeno 10 anni di insulti e minacce sui social. Liliana Segre vive sotto scorta dopo l'ondata di minacce antisemite sul web, Roberto Saviano, Carolina Picchio, 14enne che si era tolta la vita, Tiziana Cantone, Leonora Goldoni, Paolo Mendico, ragazzino 14enne di Latina che si è tolto la vita dopo aver ricevuto offese sia a scuola sia tramite chat. Il quotidiano La Stampa intervista Matteo Flora, che è un docente di reputazione online, esperto di comunicazione digitale. L'astio è sempre esistito, spiega, ma cambia la velocità. Leggiamo solo un passaggio. È vero, appunto, partiamo dall'ultimo argomento evocato dal Corriere della Sera: gli algoritmi amplificano l'odio o rendono solo visibile quello che già c'era? Tutte e due, dice Flora. Dire che è l'una o l'altra in modo predominante è falso. Vero è che l'odio già c'era, non è la piattaforma cattiva che te lo installa in testa, o te lo instilla forse, mentre tu eri un pio agnellino, ma rendere visibile non è un atto neutro. Sottolineerei questa frase: rendere visibile non è un atto neutro, anche se poi rendere invisibile anche non lo è. Ma andiamo avanti, continua Flora. Se di 1000 reazioni l'algoritmo sceglie di mostrarti le 5 più rabbiose e nasconde le 995 normali, anche qui poi bisognerebbe capire di che cosa si parla, ti mente sulle proporzioni anche senza inventare niente, perché online vediamo il rumore ma mai le proporzioni corrette. Domanda dell'intervistatore: le società di oggi stanno delegando ai social il compito di trovarsi qualcuno da sacrificare? Qui Flora aveva evocato Elias Canetti, aveva evocato anche René Girardi, che è uno dei miti, diciamo, dei big dell'high tech del momento attuale. Risponde Flora: sì, e secondo me è la considerazione più importante di tutta questa storia. Il conflitto sociale non sparisce mai, va da qualche altra parte. Una volta avevamo dei posti dove dirigerlo, la piazza, il sindacato, la sezione di partito, perfino il bar e la parrocchia, appunto. Questi posti si sono svuotati e la tensione in quei luoghi passava, esplodeva, poi spesso si sublimava. Ora non si dissolve, ha solo cambiato indirizzo, è finita online, dove però non si elabora niente, si scarica e basta, e tra l'altro rimane lì il più delle volte. Il tema è almeno dal mio punto di vista molto importante, perché questi sono i luoghi, appunto, insieme ad altri naturalmente, dove l'opinione pubblica si forma. A pagina 2 del Foglio anche trovate un approfondimento su questi temi, parole abbiette, il fango riversato sui social contro Roccella e il problema dei guadagni digitali. Quindi lungo articolo che qui vi leggiamo solo qualche passaggio. L'argomento a un certo punto si parla dei meccanismi di promozione dei contenuti appunto che vengono dai conflitti, come è stato spiegato poco fa. L'argomento economico diventa poi dirimente. Se una piattaforma risponde civilmente e penalmente di ogni parola scritta dei suoi utenti, la sua razionalità di impresa la spinge in una sola direzione, rimuovere in eccesso. Posta di fronte all'alternativa fra una sanzione miliardaria e la cancellazione di un contenuto borderline, e qui si era parlato anche della legislazione europea che esiste in questi termini, qualunque amministratore sceglie la cancellazione perché il costo dell'eccesso di zelo è inferiore a quello di indagine. Il calcolo costi-benefici produce meccanicamente over censorship, cade non solo l'insulto illecito, ma l'ironia, la satira, l'opinione scomoda, la notizia divisiva, è il cosiddetto chilling effect, l'effetto di raffreddamento che sterilizza il dibattito non per malizia ma per prudenza contabile. E la materia su cui si eserciterebbe odio, disinformazione, contenuto dannoso è fatta di categorie fluide che non coincidono con fattispecie penali precise. Un'opinione può essere sbagliata, tuttavia protetta. C'è poi un secondo costo, più insidioso, un terzo paradossale: attribuire alle piattaforme uno specifico dovere di filtro editoriale preventivo significa conferire loro il potere corrispondente, decidere in ultima istanza che cosa può entrare nella piazza pubblica digitale. E questo non è un tema da poco. I confini effettivi della parola non sarebbero più tracciati da norme generali e giudici indipendenti, ma da policy aziendali e algoritmi proprietari sottratti al controllo del giudice. Si esce così dal perimetro liberale, dove ognuno risponde delle proprie parole ex post, per entrare in un regime di censura privata ex ed ex ante. Il paradosso è che una regolamentazione concepita per contenere il potere dei colossi finirebbe per consolidarlo. I costi di compliance, cioè moderazione, intelligenza artificiale, audit, revisione legale multilingue, sono sostenibili per gli incumbent, proibitivi per i piccoli operatori e nuovi entranti. Si alzano così barriere all'ingresso e si cementa l'oligopolio che si dichiarava di voler limitare. La via liberale non è l'indifferenza, ma la divisione del lavoro fra pubblico e privato. Lo Stato definisce per legge i confini dell'illecito, che sono diffamazione, minaccia, istigazione, e li fa rispettare colpendo gli autori, cooperando con le piattaforme nella rimozione dei contenuti illegali una volta segnalati. Appunto, però come farlo poi è complicato. Carlo Alberto Carnevale Maffè, autore di questo articolo che trovate sul Foglio, molto importante, ma appunto il tema è davvero di interesse da questo punto di vista. Un passaggio sulla giustizia prima di passare allo scenario internazionale, che oggi abbiamo messo in secondo piano. C'è difficoltà nella ANM, prendiamo il Dubbio. La ANM è troppo moderata, Tango ha perso smalto, viene intervistato Zaccaro, che è segretario della corrente progressista Area, presidente pare volersi scusare per il trionfo del no, questa è la lettura che viene fatta in questa intervista, ma noi vi segnaliamo la questione che riguarda la scuola superiore, e vi leggiamo questo articolo di Simona Musco, vi leggiamo qualche passaggio. Scuola superiore, guerra fra correnti sul finto problema della trasparenza, 18 pagine, scrive Simona Musco, coperte da omissis, è il caso sollevato sulla presunta mancanza di trasparenza della Scuola Superiore della Magistratura, parte dal verbale di elezione il 18 marzo del nuovo presidente Mauro Paladini, una presunta, dice ancora Musco, opacità che ha subito innescato la reazione dei 207 magistrati firmatari della petizione per chiedere l'accesso integrale agli atti, di cui il dubbio aveva già dato conto, denunciando il rischio di una gestione orientata e la fine della trasparenza democratica dentro l'organo che forma i magistrati italiani. A presiedere la seduta del 18 marzo è stato l'ex presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, al momento del voto di sfiducia che ha preceduto le sue dimissioni. Sotto quegli omissis, dunque, c'è anche quel momento di tensione sul quale finora nessuno ha fatto chiarezza. Tuttavia, lungi dall'essere un filtro censorio imposto ex post dai vincitori per nascondere un accordo spartitorio, la parziale segretazione risponde a precise ragioni di conformità normativa, dice Musco. Il vero paradosso della vicenda emerge guardando la storia della scuola. La petizione dei magistrati evoca lo spettro di una segretezza indebita. In realtà, dalla fondazione dell'istituto ad oggi, nessun comitato direttivo ha mai pubblicato un solo verbale, nonostante lo statuto del 2012 prevedesse fin dall'inizio una disposizione regolamentare in tal senso. Ora io non voglio approfondire di più, ma appunto tema potrebbe essere interpretato da diversi punti di vista, vedremo quale sarà poi lo sviluppo di questa questione e se ci sarà. Sul tema del referendum avete sentito questa intervista che trovate in apertura del quotidiano Il Dubbio, ma c'è anche poi l'intervento di Fabrizio Cicchitto che dice: la questione giustizia resta aperta, ecco perché la battaglia garantista non può finire in archivio. Leggete questa lettera di Cicchitto a pagina 9 del Dubbio. Sulla questione appunto del concorso di cui si sta discutendo, forse con Lucia Esposito sul Libero, in prima pagina vi raccontiamo in sintesi che cosa è successo e quali sono le ipotesi naturalmente in campo. Migliaia di aspiranti magistrati la settimana scorsa hanno partecipato al concorso per 450 posti, hanno ricevuto una fulminea lezione pratica, una dimostrazione concreta di violazione di atti segretati, fuga di notizie. Le tracce del tema di diritto penale circolavano già il giorno prima della prova, perché alcuni candidati hanno adocchiato sui banchi della commissione dei foglietti con l'indicazione dei reati che sarebbero stati trattati. Devastazione e saccheggio, traccia poi non estratta, che qui poi vedremo. Quadro è sublime: da un lato magistrati fatti e finiti che violano le leggi diffondendo i temi, dall'altro aspiranti toghe che, mosse da una commovente generosità cristiana, condividono la soffiata con gli amici invece di denunciare. Ora la palla passa alla Procura di Roma. Risultato: magistrati che dovranno indagare su altri magistrati per illeciti commessi ai danni dei futuri magistrati. Uno straordinario cortocircuito giudiziario, ma non temete, la colpa della fuga di notizie sarà comunque di avvocati e giornalisti. E su questa questione dei giornalisti, poi da prospettiva diametralmente opposta, trovate anche l'editoriale di Marco Travaglio, che parla di giustizia clandestina su tutt'altre questioni. Dice Travaglio: quando si farà la conta dei danni dell'armata branca Meloni, non si potrà prescindere dall'angolo del buon umore, cioè dei surreali comunicati stampa dei magistrati per informare i cittadini delle loro decisioni. Informare però è una parola grossa. Fra leggi bavaglio con la scusa della privacy e della presunzione di innocenza, circolari autobavaglio del CSM, così diciamo con questi termini molto colorati, Travaglio fa riferimento alle decisioni, provvedimenti presi nelle scorse settimane. I giornalisti chiamati a dare notizie non sanno e quindi non possono raccontare più una mazza. ci sono alcuni esempi che saltiamo. Colpa, dice in chiusura, della famigerata circolare in materia di corretta comunicazione istituzionale, appunto sulla carta si potrebbe ancora renderlo pubblico, ma poi la vita del PM diventerebbe un inferno, se facesse qualche nome dovrebbe poi seguire passo passo ogni tappa del processo fino alla sentenza definitiva e vergare un nuovo comunicato ogni volta che un giudice contraddice le sue accuse, in pratica smetterebbe di lavorare. Così, per salvare qualche politico dal rischio di finire in galera, per carità, dice appunto con la sua ironia Marco Travaglio, ma sui giornali la giustizia entra in clandestinità. Ogni tanto qualcuno scompare, ma nessuno sa chi né perché, come nell'Argentina dei generali e dei desaparecidos. Tutto continua ad avvenire in nome del popolo italiano, però a sua insaputa. E questo è un passaggio dell'articolo di Travaglio. Passiamo rapidamente alla questione internazionale e per quello che sta avvenendo con la decisione della Corte Suprema. Prendiamo il Corriere della Sera negli Stati Uniti. Massimo Gaggi, con una raffica di sentenze che verrà completata oggi, l'ultima prima delle pause estiva, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato torto al tentativo repubblicano di limitare il voto postale e a quello di Trump di sottrarsi alla sentenza di condanna per i suoi abusi sessuali dei quali è stata vittima Jean Carroll, ma ha esteso i poteri del presidente nei confronti delle agenzie federali indipendenti, organismi che sono parte essenziale del sistema dei pesi e contrappesi sui quali è basata la democrazia statunitense. I giudici costituzionali hanno fatto però un'eccezione per la Federal Reserve, la banca centrale. All'autorità monetaria viene riconosciuta una autonomia più ampia. Trump non potrà licenziare, almeno per ora, Lisa Cook, la governatrice membro del board dell'istituto che il presidente sta cercando di cacciare perché si oppone al taglio dei tassi di interesse. Nell'immediato l'effetto significativo delle sentenze è il divieto di licenziamento della Cook, appunto, ma Trump ha già detto che non rinuncerà a cercare un modo di liberarsi della banchiera centrale da lui accusata di abusi. Il presidente dice che farà di tutto per assicurare che una persona che ha commesso illeciti non prenda decisioni vitali per il benessere degli Stati Uniti, una frase che potrebbe essere rivolta a se stesso, visto le condanne a lui subite, ma Trump ce l'ha con Cook, che secondo lui ha ottenuto un mutuo casa a condizioni agevolate alle quali non aveva diritto, circostanza che Cook nega, per la quale non è stato avviato alcun procedimento giudiziario. E appunto c'è chi parla di indebolimento dei pesi e contrappesi, ma c'è attesa anche per quello che può avvenire oggi sulla stessa pagina del Corriere della Sera. Cancellare oppure no lo ius soli, l'attesa per un pronunciamento cruciale al vaglio dei giudici, l'ordine esecutivo della Casa Bianca di Donald Trump contro un diritto introdotto nel 1868. Oggi la Corte Suprema chiuderà la stagione con altre due sentenze di grande importanza, quella sui diritti dei transessuali minorenni e soprattutto quella potenzialmente sconvolgente dal punto di vista costituzionale sullo ius soli. I giudici debbono esprimersi sulla legittimità dell'ordine esecutivo con cui Trump vuole cancellare un diritto, quello del conferimento della cittadinanza americana a tutti coloro che nascono sul territorio degli Stati Uniti, che è esplicitamente previsto dalla Costituzione USA. Se la spunterà Trump, ci saranno molti neonati apolidi e milioni di giovani figli di immigrati senza documenti finiranno per vivere nel terrore di vedersi revocata la cittadinanza USA. Durante la discussione sui diritti di cittadinanza il presidente ha fatto una cosa interpretata come un tentativo di premere sui giudici, è andato alla Corte Suprema ad ascoltare il dibattito pubblico con il contraddittorio tra i giudici e gli avvocati delle parti, compresi i suoi, ma i magistrati costituzionali apparentemente non si sono fatti intimorire, anche i conservatori. Vedremo quali saranno le decisioni su questo. Prendiamo La Stampa un'intervista, pagina 6. Il presidente diventerà con questi provvedimenti più aggressivo. Qui si parla di superpoteri di Trump. Un'intervista a Ilya Somin, avvocato che ha vinto la causa sui dazi. Cercherà di rimuovere chi gli è sgradito. Da un lato la Corte Suprema ha stabilito che in linea di principio il Presidente può licenziare gli alti funzionari dell'esecutivo anche qualora il Congresso avesse approvato norme volte a limitare tale facoltà. D'altro canto, per quanto riguarda appunto la Federal Reserve, è stata invece presa la decisione opposta. Questa decisione, domanda l'intervistatore, credo sia Simona Siri. Professore, la decisione aumenta i poteri del presidente americano oppure li limita? È improbabile che una qualsiasi decisione in questi casi gli avrebbe impedito di cercare di farla franca in ogni modo possibile. Se si guarda alla storia di questa amministrazione, in alcuni casi importanti la Corte ha emesso sentenze a suo favore, in altri casi ha emesso sentenze contro di lui. Quindi situazione interlocutoria. Comunque, secondo l'analisi che trovate ancora sulla stampa di Alan Friedman, i giudici salvano i pilastri democratici ma aprono una breccia nel sistema. Trovate tutto questo a pagina 6 della stampa. Per quello che riguarda lo scenario internazionale, si parla di Ucraina su diversi quotidiani, anche se il tema non ha più il rilievo che meriterebbe. Putin che rilancia, dice: dobbiamo discutere, ma in Bielorussia. Il Cremlino mantiene però tutte le sue condizioni, ne scrive Marta Serafini sul Corriere della Sera, pagina 19. Su Repubblica, pagina 14, si dà questa notizia: attentato all'oligarca ucraino, terrore nel Principato di Monaco, colpito Vadim Ermolaev, a capo di un conglomerato industriale di edilizio. Ripresa dalle telecamere alla fuga del responsabile, è accaduto nel Principato di Monaco. Una violenta esplosione ha scosso la città nella serata di ieri. Il bilancio provvisorio a ieri era quello di 3 feriti, 2 dei quali in condizioni gravissime, tutti membri della stessa famiglia, tutti ucraini. Si tratta probabilmente di un attentato. Questa è la questione. Sul Libero, a pagina 19, qualche particolare in più. Putin ammette: siamo vulnerabili ai droni ucraini. La propaganda russa accusa Musk di aiutare Kiev e a localizzare gli obiettivi. Il Cremlino aspetta gli americani. La Russia ha un problema con i droni ucraini, scrive Dario Mazzocchi a pagina 19 di Libero. La conferma, per quanto celata dalla propaganda interna, arriva dalla testata Komsklaskia Pravda, una delle voci di riferimento della narrazione putiniana del conflitto. In un articolo di ieri si ammette che i droni di Kiev dispongono di maggiore autonomia e di una versatilità che consente di avere traiettorie variabili, di essere più veloci, di permettere il coordinamento di attacchi simultanei su un obiettivo preciso, un risultato ottenuto grazie alla combinazione del lavoro tra satelliti, intelligenza artificiale, intelligence, in aggiunta al sostegno occidentale sul piano tecnologico e finanziario. Tra i passaggi più significativi di questo articolo, l'aiuto di Starlink, la rete di Elon Musk, per agevolare appunto le comunicazioni. Questo quotidiano mosconita sottolineava che comunque il 98% dei droni viene intercettato, ma appunto c'è questa ammissione che non è, diciamo, una cosa da poco. Vedremo se ci saranno degli sviluppi. Prima di chiudere torniamo in Italia e di alcuni temi vi abbiamo parlato solo nel sommario. Tra l'altro abbiamo dimenticato di dirvi che oggi alcuni quotidiani ricordano compleanno di Oriana Fallaci. Secondo il giornale, Oriana aveva previsto tutto, è un articolo di Vittorio Feltri, qui si parla del fondamentalismo islamico, che è un problema anche da noi. Giorgia Meloni, che ha ricordato Oriana Fallaci, i 97 anni della Fallaci, eterna bussola della destra, scrive Libero. Ma per quello che riguarda appunto la situazione, il dibattito politico all'interno della destra, vediamo qualcosa che possiamo prendere ancora dal Corriere della Sera, questa volta però a pagina 16. Qui si parla del risico del centrodestra per quello che riguarda Milano. La Russa, il presidente del Senato, che sonda i partiti, si parla di una cena centrodestra a tener banco il presidente del Senato Ignazio La Russa, accanto a lui coordinatori regionali. Un vertice blindatissimo di cui però appunto si parla questa mattina, dopo indiscrezioni ci sono state la scorsa settimana, appuntamento ieri sera in un ristorante del centro, al tavolo siedono Alessandro Colucci di Noi Moderati, Carlo Maccari, Fratelli d'Italia, Alessandro Sorte, Forza Italia, Massimiliano Romeo della Lega, primo passo nella costruzione verso il percorso a Palazzo Marino, targato centrodestra, l'obiettivo è strappare la città al centrosinistra dopo 15 anni di dominio, per farlo bisogna iniziare a ragionare sui nomi sul tavolo, che sono ancora molti, senza bandierine di partito, il centrodestra unito, questo è lo spirito dell'incontro, con la consapevolezza sarà il primo di altri, che non sarà risolutivo, che la parola finale spetterà poi al tavolo dei leader nazionali a Roma. Un retroscena sulla stessa pagina, invece, su quello che già sui giornali di ieri era definito il malumore dei nordisti, l'affondo di Matteo Salvini a Milano Marittima, secondo Cesare Zapperi, autore di questo retroscena, ha lasciato il segno, quel suo ancora 3 anni di mandato da segretario e arriverò fino alla fine, pur ritenuto ineccepibile nella forma, ha destato una certa sorpresa nella sostanza tra chi da settimane chiede modifiche nell'assetto del vertice, nell'organizzazione del partito. Un ex sindaco, amministratore di lungo corso della Bergamasca, sui social ha sintetizzato così: non capisco se Salvini sogna o dice una bugia, ha detto. Chi vive e opera lontano dalle allegre donate sulla riviera romagnola, il discorso del leader davanti alla platea dei giovani è suonato come una sorta di arrocco in una partita a scacchi destinata a durare ancora a lungo. Il fronte dei governatori, che comprende Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana, con l'ex presidente veneto Luca Zaia e Maurizio Fugatti della provincia autonoma di Trento, guarda i risultati dei sondaggi che, salvo eccezione, danno la Lega in costante calo quando manca meno di un anno alle politiche. Nessuno lo dice ad alta voce, sono tempi di sussurri e di brontolii riservati, ma la domanda ricorrente è: se la Lega finisce al 4% o meno, come fa Salvini a rimanere al suo posto? Poi questo retroscena prosegue. Repubblica intervista Cruciani, che appunto sta l'intervistatore di questa iniziativa a Milano Marittima. Mi piacciono i mostri, voglio discutere di idee estreme. Trovate questa intervista di Concetto Vecchio a pagina 4 di Repubblica. Alla domanda Vannacci e Meloni debbono unirsi, lo dico dal primo giorno, dice Cruciani, non capisco perché a sinistra possa starci AVS e a destra non ci sia spazio per futuro nazionale. Quanto vale Vannacci, dice Cruciani, è già sopra il 10%, lo deduco dal mio osservatorio della radio, lui è il nuovo e quindi a destra saranno tentati di votare il nuovo, perciò conviene anche a Meloni. Perché Vannacci candiderà al Quirinale? Questo non lo so, dice Cruciani, so che più passano i mesi e più si assottiglia la possibilità di avere un centrodestra al governo senza Vannacci, si metteranno d'accordo. Il generale potrà diventare premier? Risposta: perché no? Lei l'avrebbe detto della Meloni quando stava al 3%? e altri temi che trovate in questa intervista. Noi siamo alla fine, su Libero vi segnaliamo un articolo che ci parla dei problemi del campo largo, i sondaggi fanno tremare il PD, non ci schiodiamo dal 20% rispetto all'europea, la forbice con il Movimento 5 Stelle si è ristretta e resta il nodo della leadership della coalizione progressista. Anche qui è un retroscena di Elisa Calessi dall'altra prospettiva e ci parla di questo scenario, appunto una forbice tra il 20 e il 22%, l'impostazione movimentista di Elly Schlein che appunto presenta questi problemi. Su Repubblica, pagina 19, poi andiamo in chiusura, dichiarazioni di ieri di Matteo Renzi che ha spoilerato, come si dice oggi, un patto antiribaltone che sarebbe stato in discussione. Ha detto Matteo Renzi: lo firmo se c'è da firmare un patto antiribaltone anche domani, ma serve il programma. Anche poi si parla di una campagna social del PD e vedremo se ritorneremo alle scelte, alle strategie social anche che ci sono state durante il referendum, che appunto hanno presentato una serie di problemi. Chiudiamo con l'ultima segnalazione, solo una a questo punto perché il tempo è davvero finito, e la prendiamo dal Sole 24 Ore, un libro, Raffaele Mattioli e le frecce scoccate dal grande banchiere Salvatore Carruba. Raffaele Mattioli resta un personaggio unico nel panorama delle banche, come presidente della Banca Commerciale dal 1933 al 72. Opportuna dunque giunge la pubblicazione integrale delle relazioni che egli tenne in occasione delle assemblee di approvazione dei bilanci della banca, uno strumento al quale il ruolo svolto da Mattioli, la sua competenza, la sua cultura, insieme a un fortissimo carisma e una buona dose di istrionismo, assicurarono una funzione e un'importanza senza paragoni. Questa nuova pubblicazione ci racconterà ancora una volta di questo straordinario personaggio. È stato un protagonista, sebbene in ombra, della nostra storia. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa di oggi e ci sentiamo domani.
1: Grazie a Michele Lembo, questa era Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Nel frattempo sono le 9:03, 30 giugno 2026, martedì. Grazie a Piero Scaldaferri in regia, un saluto da Federico Ponzi e da Roberta Iannuzzi in studio per la prima edizione del nostro notiziario. Vediamo il sommario: parleremo dei rapporti commerciali tra Unione Europea e Cina, poi parleremo dei negoziati in Medio Oriente, la crisi del mercato energetico e dazi americani, la responsabilità civile dei magistrati, l'unione civile dei sindaci di Pordenone e Carlino, il decreto lavoro, questi temi principali del nostro notiziario che si chiuderà con la pillola di ADAPT di Valeria Manieri. Federico.
2: E allora, i rapporti tra Unione Europea e Repubblica Popolare Cinese. Il commissario europeo al commercio Maroš Šefčovič ha ricevuto ieri a Bruxelles il ministro al commercio cinese Wang Wentao per colloqui su un'ampia gamma di argomenti di interesse comune. Per la Commissione il dialogo è la massima priorità nei rapporti con Pechino e i contatti devono produrre risultati. Ne parliamo in diretta con David Carretta, in collegamento da Bruxelles. Buongiorno David.
3: Sì, buongiorno a voi. Incontro importante ieri qui a Bruxelles tra il commissario al commercio Maroš Šefčovič e la sua controparte cinese, il ministro Wang Wentao. Perché incontro importante? Perché da alcuni mesi l'Unione Europea dice di voler adottare un approccio molto più robusto di fronte alla minaccia economica rappresentata dalla Cina. C'è stato un dibattito in seno alla Commissione europea alla fine di maggio, dal quale è emerso proprio questa indicazione. C'è stato poi un dibattito all'ultimo Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo che hanno dato un mandato alla commissione di Ursula von der Leyen preparare dei nuovi strumenti per far fronte a questa minaccia, usare con più assertività quelli esistenti, ma dare priorità al dialogo a condizione che produca dei risultati tangibili. Il contesto, lo ha ricordato anche ieri il commissario Šefčovič, il deficit commerciale dell'Unione Europea con la Cina è salito a 360 miliardi di euro nel 2025 e continua a salire malgrado le molteplici richieste europee di riequilibrare i rapporti. Ci sono altri contenziosi come i controlli alle esportazioni da parte della Cina che pongono problemi alle catene di approvvigionamento dell'industria europea, e c'è anche il problema del mancato accesso o limitato accesso al mercato cinese per le imprese europee. Che cosa è emerso da questo dialogo che si chiamerà con un acronimo brussellese TIC per EU-China Trade and Investment Consultations? Fondamentalmente quattro gruppi di lavoro che dovranno occuparsi di riequilibrio di commercio e investimenti, controlli alle esportazioni, protezione della proprietà intellettuale, riforma dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Lo status quo non è un'opzione, ha detto Sergio.

0: secondo Šefčovič, dovrebbe permettere di avviare immediatamente un dialogo politico su come affrontare il problema quando c'è un'improvvisa impennata di esportazioni dalla Cina di un determinato prodotto verso l'Unione Europea. E sempre secondo Šefčovič, il ministro cinese Wang ha detto che i controlli esistenti sulle esportazioni di terre rare e magneti permanenti non interromperanno le catene di approvvigionamento dell'Unione Europea. Soprattutto Šefčovič ha fissato una scadenza per i famosi risultati tangibili: ottobre, quando il commissario andrà a Pechino per un nuovo incontro con il ministro Wang. Šefčovič per l'appunto ha spiegato che vuole vedere degli effetti da questo dialogo che è stato lanciato ieri. Nel frattempo la Commissione dovrebbe preparare due nuovi strumenti che Ursula von der Leyen ha presentato a grandi linee al Consiglio europeo: uno per incoraggiare le imprese a diversificare le sue catene di approvvigionamento, l'altro per fornire solidarietà agli stati membri colpiti da eventuali ritorsioni cinesi. Va detto che i dettagli non sono conosciuti di questi due potenziali nuovi strumenti, e poi occorrerà vedere se la Commissione userà gli strumenti esistenti. Si parla da un po' di tempo qui a Bruxelles della possibilità di un'indagine sulle esportazioni cinesi di veicoli ibridi che potrebbe portare a dazi compensativi, come è accaduto con i veicoli elettrici. Ma per il momento non c'è stato ancora alcun annuncio da parte dell'esecutivo comunitario. Insomma, la resa dei conti o il rapporto di forza con la Cina è rinviato a ottobre. L'Unione Europea si trova di fronte allo stesso dilemma che con Donald Trump. La Cina è un partner indispensabile per l'economia europea, soprattutto per il ruolo che gioca nelle catene di approvvigionamento delle industrie. Avviare una guerra commerciale significherebbe subire dolore nel breve periodo. La domanda è quanto dolore gli europei sono disposti a subire per riequilibrare il rapporto commerciale. La Germania in questo ha un ruolo particolare. Basti pensare che Wang, prima di vedere Šefčovič, ha incontrato la ministra dell'economia tedesca Reich, che ha usato toni molto moderati nei confronti della Cina, ricordando che gioca un ruolo essenziale per l'appunto nelle catene di approvvigionamento dell'industria tedesca. A proposito di Cina, una piccola misura che l'Unione Europea sta per adottare e che entrerà in vigore, è già adottata, entrerà in vigore domani: una tassa di 3 euro sui piccoli pacchetti dell'e-commerce che arrivano da fuori dell'Unione Europea, tassa che dovrebbe contribuire in qualche modo a una migliore gestione delle dogane. L'obiettivo politico è però frenare questa invasione di piccoli pacchetti cinesi. Parliamo nel 2025 di quasi 6 miliardi di pacchetti che sono entrati nell'Unione Europea con un valore inferiore a 150 euro. Il 90% provengono proprio dalla Cina, grazie a piattaforme e-commerce come Temu e Shein, che si stanno però già riorganizzando, comprando dei magazzini in diversi paesi europei, per esempio in Polonia, per evitare in qualche modo questa tassa del 3%, pagare i dazi normali sui prodotti che importano in grande quantità per stoccarli nei magazzini e ridistribuirli all'interno dell'Unione Europea. Per ora è tutto, se non avete domande vi restituisco la linea.
1: Grazie a David Carretta. Adesso andiamo avanti con il nostro notiziario del mattino. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato che il prossimo incontro con l'Iran si terrà

0: Oggi a Doha, in Qatar, la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, ha precisato che ai colloqui definiti ad alto livello parteciperanno gli inviati Witkoff e Kushner e che a margine si terranno anche colloqui tecnici. Però questo annuncio arriva tra ricostruzioni contrastanti. Il Pakistan, tra i mediatori, ha confermato la ripresa dei negoziati, ma fonti iraniane avevano escluso in giornata incontri in calendario. Il negoziatore Kazem Gharibadi ha dichiarato che le consultazioni con il Qatar proseguono, ma che le notizie su colloqui tecnici a Doha non sono confermate. Allora, noi parliamo di questo, ma parliamo anche del riconoscimento del genocidio armeno da parte di Israele, che segna un nuovo fronte contro la Turchia. Abbiamo in diretta Mariano Giustino. Buongiorno Mariano.
1: Buongiorno a voi. Insomma, la situazione al momento è questa: i negoziati restano in una fase di stallo. Teheran nega che ci siano negoziati. La CNN riporta il viaggio di Witkoff a Doha. L'inviato speciale statunitense Steve Witkoff è partito per Doha, capitale del Qatar, per partecipare ai negoziati con i rappresentanti della Repubblica Islamica. Dunque, ancora messaggi contrastanti riguardo ai prossimi colloqui tra Stati Uniti e Iran. Il balletto continua ed è strumentale questa retorica da parte dell'Iran. Il presidente Trump ha affermato che i colloqui si sarebbero tenuti oggi, ma il vice ministro degli esteri Kazem Gharibabadi ha dichiarato che Teheran non ha in programma incontri di alto livello con funzionari statunitensi. Gharibabadi ha detto che una delegazione di esperti iraniani arriverà certamente nella capitale del Qatar. Vi soggiornerà per 2 giorni, ma ha precisato che i membri di questa delegazione non incontreranno gli americani. L'escalation del fine settimana ha messo alla prova il quadro di questo cessate il fuoco fragilissimo raggiunto tra Washington e Teheran all'inizio di questo mese. L'escalation è iniziata dopo che l'Iran ha attaccato una nave mercantile vicino a Hormuz venerdì, provocando attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani e ulteriori attacchi missilistici e con droni iraniani contro siti legati agli Stati Uniti nel Golfo durante il fine settimana. Ieri il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha dichiarato che in base all'accordo 6 miliardi di dollari di beni iraniani congelati e detenuti in Qatar saranno sbloccati e restituiti all'Iran, precisando che tale somma rappresenta la metà dei 12 miliardi di dollari che Teheran afferma essere custoditi nel paese. Parallelamente, gli scontri tra Israele e Hezbollah sono proseguiti nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti e il nuovo quadro di sicurezza israelo-libanese firmato venerdì a Washington. Domenica Israele aveva annunciato la distruzione di un importante tunnel di Hezbollah nel Libano meridionale e l'esecuzione di ulteriori attacchi a Nabatieh. Insormontabili di questi colloqui tra Stati Uniti e Iran sono appunto quello costituito da Hezbollah, dal fatto che Israele deve difendersi dalla minaccia di Hezbollah e dunque deve neutralizzare questa organizzazione che ricordiamo ancora una volta è non solo un'emanazione della Repubblica Islamica, ma è un'ala dei guardiani della rivoluzione, le forze Quds dei guardiani della rivoluzione in Medio Oriente, che ha un obiettivo fondante e che è quello della distruzione dello Stato di Israele. Quindi si comprende bene che vincolare i colloqui e l'accordo alla cessazione delle ostilità tra Israele e Libano è praticamente una strada senza uscita, perché Israele deve difendersi da questa organizzazione terroristica che attacca quotidianamente lo Stato ebraico. E di conseguenza, siccome una delle questioni imposte dalla Repubblica Islamica è quella che cessino non solo gli attacchi da parte degli Stati Uniti all'Iran, ma anche quelli di Israele a Hezbollah. L'Iran, la Repubblica Islamica intende ricostruire l'asse della resistenza. Altro scoglio insormontabile è quello dello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti e Iran parlano due lingue differenti. Gli Stati Uniti vogliono l'apertura e la libera circolazione attraverso delle navi attraverso lo stretto. L'Iran, la Repubblica Islamica, vuole il controllo del passaggio delle navi attraverso lo stretto per ricavare delle entrate. E poi vi è la questione del nucleare, che anche quella è insormontabile, perché come sappiamo un elemento fondante della Repubblica Islamica è il diventare e far diventare la Repubblica Islamica, l'Iran, una potenza nucleare. Infine veniamo alla questione tra Israele e Turchia. Il gabinetto israeliano, come sappiamo, ha deciso all'unanimità che sarà presentata alla Knesset una risoluzione per riconoscere le uccisioni di massa degli armeni durante la Prima Guerra Mondiale come genocidio, ponendo fine a decenni di riluttanza ufficiale motivata principalmente dalla volontà di non turbare il rapporto con la Turchia ritenuto molto prezioso. Il riconoscimento è visto da molti osservatori come non motivato da ragioni morali, ma come un affronto al leader turco per le crescenti tensioni tra i due paesi, in particolare su Gaza e Siria. La decisione del governo israeliano stabilisce che qualsiasi negazione, minimizzazione o distorsione della verità storica relativa a quell'evento dovrà essere condannata. Le note esplicative che accompagnano la proposta affermano che il genocidio armeno iniziò nell'aprile del 1915 con l'arresto, la deportazione e l'uccisione di centinaia di intellettuali armeni, leader comunitari e figure pubbliche a Costantinopoli. In seguito alla distruzione della leadership della comunità, le autorità ottomane poi condussero una campagna sistematica contro la popolazione armena. Gli uomini furono arruolati nel lavoro forzato e uccisi, mentre donne, bambini e anziani furono deportati dalle loro case e costretti in marcia della morte verso il deserto siriano, dove molti perirono a causa di uccisioni di massa, della fame e della disidratazione e di altre atrocità. Circa 1,5 milioni di armeni furono uccisi e un patrimonio culturale e storico che si esprimeva da migliaia di anni in Anatolia fu annientato. Ad oggi 32 paesi hanno riconosciuto i genocidi armeno attraverso risoluzioni parlamentari, leggi o dichiarazioni ufficiali. Ricordiamo che la Knesset discute da molti anni sul riconoscimento del genocidio armeno. Lo aveva fatto nel 2015 con un appello che rimase inascoltato quando la Commissione Istruzione del Parlamento commemorò il centenario del genocidio. Lo aveva fatto poi 3 anni dopo col ministro Tamar Zandeg, a cui si oppose la coalizione guidata dal Likud, e infine nel 2024, quando il ministro degli esteri Israel Katz tornò sull'argomento dopo che la Turchia si era unita al ricorso presentata da Sudafrica contro Israele presso la Corte Internazionale di Giustizia per il presunto genocidio dei palestinesi a Gaza. I governi israeliani si sono sempre opposti al riconoscimento del genocidio armeno, non solo per il timore di inimicarsi Ankara, con cui un tempo intratteneva stretti legami militari e commerciali, e l'Azerbaigian, che è suo principale alleato regionale in guerra da sempre contro l'Armenia, ma soprattutto perché ritenevano assolutamente inaccettabile l'utilizzo del termine Shoah, nome ebraico dell'Olocausto, per descrivere la tragedia del popolo armeno, non ritenuta comparabile con quella del popolo ebraico. La decisione del governo Netanyahu di riconoscere il genocidio armeno ha infastidito non poco il primo ministro Nikol Pashinyan. Il leader armeno ha detto proprio ieri: quella di Netanyahu è l'utilizzo del genocidio armeno come arma, e ha parlato di strumentalizzazione del genocidio armeno. Ha aggiunto: crediamo che non entrare nella questione della strumentalizzazione del genocidio armeno sia nell'interesse della Repubblica dell'Armenia, pertanto non vediamo alcuna necessità di una risposta, ha detto Pashinyan, il filo occidentale Pashinyan, che sta cercando con ogni mezzo di riavvicinarsi ad Ankara nell'ambito di un processo, di un progressivo riorientamento dalla Russia all'Occidente. Pashinyan ha chiarito che, a differenza dei suoi predecessori, il suo governo non considera il riconoscimento del genocidio da parte della Turchia in alcun modo collegato all'impegno in corso per stabilire relazioni diplomatiche e riaprire i confini terrestri comuni rimasti chiusi dal 1993. Tale impegno procede parallelamente agli sforzi di Yerevan per raggiungere la pace con l'Azerbaigian, che hanno ricevuto un forte impulso dal presidente statunitense Trump. Per molti armeni le dichiarazioni di Netanyahu hanno il sapore dell'ipocrisia. Israele, infatti, insieme alla Turchia, ha svolto un ruolo chiave nell'aiutare militarmente l'Azerbaigian a sconfiggere l'Armenia nella guerra del 2020. Inoltre, Gerusalemme non ha proferito parole quando nel 2023 l'Azerbaigian costrinse oltre 100.000 armeni ad abbandonare la loro enclave nel Nagorno-Karabakh nel giro di 2 settimane, dopo essere stati ridotti alla fame per l'assedio dell'esercito di Baku. Perfino la reazione del leader turco e del suo governo alla decisione israeliana appare morbida in queste ore, sostanzialmente, perché in realtà, al di là della sua feroce retorica propagandistica anti-israeliana e pro-palestina, volta ad assecondare le masse islamiche che costituiscono la sua base elettorale, ha cercato Erdogan di non rompere tutte le preziose relazioni commerciali che intrattiene con Gerusalemme, relazioni che proseguono a ritmo sostenuto grazie ad alcuni stratagemmi, tra cui l'etichettatura di merci destinate a Israele come se fossero dirette nei territori palestinesi, così come rimane intatto il flusso di petrolio grigio a zero esportato principalmente in Israele dai terminali di carico tutti nel porto di Ceyhan. Invece le divergenze tra i due partner strategici, Turchia e Israele, ora riguardano la Siria, dove Israele è intervenuto ripetutamente militarmente contro il governo ad interim del presidente al-Sharaa, spostandosi nella zona cuscinetto che separa le alture del Golan e conducendo nel contempo una serie di raid aerei contro obiettivi militari siriani, come sta avvenendo in questi giorni, giustificati con la volontà di proteggere la minoranza drusa e i propri confini dalla potenziale minaccia di Damasco e di limitare la presenza militare turca nella parte settentrionale del paese, dove Ankara ha distanza oltre 10.000 soldati. Vedremo come procederà questa disputa tra Turchia e Israele. Per il momento è tutto, la linea a Roma.
2: Grazie a Mariano Giustino. Strettamente legato alla guerra in Medio Oriente, il tema della crisi e dei mercati energetici. Del tema ha parlato ieri il professor Mario Baldassarri, economista e presidente del Centro Studi Economia Reale, nel corso della sua rubrica Capire per conoscere, al microfono di Sonia Martina.
3: Purtroppo c'è questo aggancio a questi mercati speculativi, ma sta di fatto però che il Brent a gennaio, prima della guerra Stati Uniti-Israele contro l'Iran, era a $40 al barile, poi è andato a un picco massimo del 20 marzo di attorno a $60 al barile, in un aumento del 50%, ma come lei ha appena sostenuto, sabato era $40 al barile, oggi è $41 al barile, cioè il petrolio Brent di Londra è tornato ai livelli di gennaio scorso. Il TTF di Amsterdam, che era sempre a gennaio pari a 71 euro a megawatt, ha raggiunto un picco di 110 euro a megawatt ad aprile, ma ieri e oggi è tornato a 73 euro per megawatt. Quindi cosa voglio dire? Ma come mai, se i prezzi di quei famigerati mercati TTF ed Amsterdam, che abbiamo usato per aumentare le bollette e i prezzi alla pompa di gasolio e benzina come scusa perché i prezzi erano aumentati, se quei prezzi ora sono tornati al livello di gennaio, beh, tutti noi sappiamo che che i prezzi alla pompa di benzina e gasolio non sono tornati ai livelli di gennaio, perché a gennaio pagavamo 1,55 euro, 1,60 euro gasolio e benzina, oggi continuiamo a pagarlo tra 1,85 e 2 euro al litro.
4: Certo.
3: E così nelle bollette della luce e del gas, che sono aumentate pesantemente, non abbiamo visto che viene incorporata questo ritorno di quegli indicatori che io ripeto, famigerati, però così ci hanno spiegato quando i prezzi salivano, adesso che i prezzi scendono, perché non ci spiegano perché immediatamente quell'indicatore non dovrebbe portare ai prezzi di luce e gas di gennaio o ai prezzi di gas, di benzina e gasolio di gennaio? Questo è il tema. E allora, giustamente, il ministro del Made in Italy ha convocato i produttori energetici, le compagnie petrolifere, eccetera. Ma qui ci sono delle istituzioni che hanno come compito principale quello proprio di sorvegliare questi comportamenti sui mercati. Si chiamano Antitrust e ARERA.
0: Così il professor Mario Baldassarri ieri con Sonia Martina. Venerdì Trump ha minacciato un dazio del 100% sulle merci di ogni paese che applichi una tassa sui servizi digitali alle imprese americane sopra gli accordi già firmati e con effetto immediato. La minaccia arriva a pochi giorni dal via libera del Parlamento europeo all'intesa commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, da cui le digital tax erano rimaste fuori. L'Italia applica una web tax del 3% e quindi è tra i paesi esposti. Ascoltiamo l'analisi di Paolo Guerrieri, economista, in collegamento ieri per la rubrica Il Mondo a Pezzi, che va in onda lunedì.
5: Sottolineerei che siamo di fronte, come dire, ad una minaccia che è qualcosa di serio dal punto di vista di contenuti, perché non è una disputa che si può considerare solo tecnica, come dire, commerciale, quindi da trattare come qualche cosa di molto specifico, perché qui siamo, lo si può in qualche modo, io credo, affermare senza problemi, proprio a un conflitto di sovranità, nel senso che la decisione che hanno preso alcuni paesi europei di tassare appunto queste grandi piattaforme tecnologiche come Google, come Meta, come Amazon, che realizzano dei ricavi enormi nei nostri mercati, è quella di decidere che, siccome questo valore che queste grandi piattaforme realizzano è sui nostri, nei nostri paesi, abbiamo tutto il diritto di tassare. Quindi qui ci parliamo di una decisione per quanto riguarda diciamo gli aspetti fiscali. E a tutto questo adesso Trump risponde con questo ricatto dell'arma commerciale, quindi è evidente che non si sta discutendo qui solo di imposte, tasse, come si dice, ma si sta discutendo di chi deve decidere e quindi comandare poi su questi aspetti, cioè di chi, appunto, di chi è la sovranità, se dei governi democratici oppure delle grandi piattaforme tecnologiche che sono poi, come stiamo vedendo, protette dalla potenza americana.
2: Torniamo a parlare della responsabilità civile dei magistrati. Nelle scorse settimane Forza Italia aveva annunciato una proposta per introdurre la responsabilità diretta, equiparando il magistrato agli altri funzionari pubblici, che tuttavia non ha finora trovato largo consenso nella maggioranza. Oggi, a quasi 40 anni dalla vittoria del sì nel referendum promosso dal Partito Radicale nel 1987 sull'onda del caso Tortora, i magistrati rispondono dei danni causati nell'esercizio delle loro funzioni solo in via indiretta. Il cittadino non agisce contro il singolo magistrato, ma contro lo Stato, che può poi rivalersi su di lui nei casi più gravi. Ascoltiamo sul punto la dottoressa Carmen Giuffrida, giudice del Tribunale per i minorenni di Catania e promotrice del Comitato Magistrati del Sì per una nuova giustizia, al microfono di Roberta Iannuzzi.
6: Il motivo va sempre ricercato all'origine del perché per il magistrato esiste una normativa diversa. Cioè, l'idea era quella di garantire l'indipendenza del magistrato, cioè evitare che praticamente le azioni risarcitorie diventassero una forma di ricatto o comunque di paura nei confronti del magistrato, che quindi si sarebbe sentito condizionato nel proprio agire. Il problema, per come lo vedo io, è che da quando la normativa è entrata in vigore, appunto tenendo giustamente in considerazione questo possibile condizionamento, ad oggi tante cose sono cambiate. È cambiata la magistratura, è cambiato l'approccio della magistratura al diritto, è cambiato il modo anche di interpretare il diritto, che forse, almeno a mio modo di vedere, a volte viene interpretato anche oltre la lettera della norma. E quindi sono tanti quesiti che ci dobbiamo porre sulla effettiva opportunità in questo momento invece di una reintroduzione di una responsabilità diretta.
0: Così Carmen Giuffrida, giudice del Tribunale per i minorenni di Catania. Adesso cambiamo argomento. Il sindaco di Pordenone di Fratelli d'Italia, Alessandro Basso, e quello della Lega di Carlino in provincia di Udine, Loris Bazzo, si sono sposati col rito dell'unione civile a Villa Cattaneo, a Villanova di Pordenone. Un'unione che ha riaperto il tema del rapporto tra diritti civili e centrodestra. Lanfranco Palazzolo ne ha parlato con Marco Fraquelli, saggista e storico.
4: Ma diciamo segnali di una certa apertura civile a queste vicende si sta registrando nella destra. Basti pensare al recente movimento rilanciato da Francesca Pascale, quello dei liberali e conservatori. Diciamo che è un mondo questo della destra che apre ai diritti civili degli omosessuali, un movimento liberale, ma fino a un certo punto, come forse direbbe Tajani, nel senso che l'operazione che loro stanno cercando di portare avanti è quella di aprire certamente il mondo della destra, e poi magari se avremo occasione spenderemo anche una parola sul consenso elettorale che questa vicenda può portare. Dicevo, stanno aprendo, ma in maniera molto, molto moderata, quindi davvero come contraltare, diciamo, a una storicamente radicata apertura molto più spinta, diciamo così, da parte della sinistra. Quindi sì, c'è questo tentativo, ma è un tentativo, come dire, molto molto timido da un lato, ma anche volutamente timido, nel senso che vogliono smarcarsi, diciamo, da un'apertura più totale, più completa.
2: E ancora sul tema, Lanfranco Palazzolo ha intervistato Franco Grillini, presidente onorario dell'Arcigay.
7: Il punto che si è svolto in contemporanea ai giganteschi Pride di Milano, Napoli e Cagliari, che quest'anno hanno avuto un valore politico particolare perché si svolgevano dopo il terribile omicidio di Mirko, leader di Camaiore, di sua madre, e anche l'omicidio di un'altra persona a Milano, e fortunatamente bisogna dire che la polizia ha risolto i due casi, nel senso che ha assicurato i colpevoli alla giustizia. Il problema di questo matrimonio, secondo me, è duplice. Da un lato c'era anche un leghista, no? E allora vale la pena ricordare che Salvini nel 2016 aveva vietato ai suoi sindaci di celebrare le unioni civili. Non se lo ricorda più nessuno, ma la cosa destò ovviamente numerose polemiche, perché non si può dire a un sindaco di violare le leggi nazionali in vigore, e infatti i sindaci della Lega disobbedirono e hanno celebrato l'unione civile in tutta Italia. E poi bisogna dire che la destra ha votato contro la legge sull'unione civile, quindi che due persone di destra utilizzino una legge che è stata contrastata in Parlamento dalla destra al punto che il presidente del Consiglio di allora, Matteo Renzi, dovette mettere la questione di fiducia, correndo non pochi rischi dal punto di vista della stabilità del governo, e quindi gli va dato atto di questo coraggio, diciamo così. Come minimo i due nubendi, poi sappiamo che non è un matrimonio perché è stato fatto di tutto per distinguere l'unione civile dal matrimonio a suo tempo, e dovevano quantomeno rendere gratitudine a chi la legge l'aveva approvata.
8: Certo.
7: E quindi mi fa piacere per loro, ovviamente, diciamo che apre una contraddizione, l'area di destra non può che essere positivo per quanto mi riguarda, voglio dire che sono in dissenso con gli interessati su alcune questioni come l'adozione e la maternità surrogata.
0: 9:38 minuti, questa è la voce di Franco Grillini, presidente onorario dell'Arcigay. Adesso cambiamo argomento. Sabato scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto lavoro che introduce il principio del salario giusto. Il salario giusto è ancorato al trattamento economico complessivo, il TEC, dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Allora, ascoltiamo l'analisi del professor Tiziano Treu, giuslavorista, già presidente del CNEL, per la rubrica Economia e Lavoro con Sonia Martina.
9: C'è una raffica di bonus, i primi 4-5 articoli sono bonus di vario genere. Niente di nuovo, perché questo è noto, cioè che è un governo che l'unica cosa su cui è abbondato sono i bonus. E tutti tra l'altro a termine, ormai si legifera al momento, cioè alla fine quasi, sei mesi tendenzialmente, insomma, entro la fine dell'anno, e quindi dopo bisognerà cosa fare per riprenderli, eccetera. Prima parte della legge. Sul punto specifico si fa un'affermazione che sembra andare nella direzione, cioè di rafforzare i contratti collettivi, e perché si afferma che i contratti collettivi stabiliscono qual è il salario giusto, e quello è, se non che l'affermazione immediatamente successiva stabilisce che rispetta i salari giusti di cui all'affermazione, avrà diritto a tutti i vantaggi economici, sostegni, incentivi di cui ai bonus.
10: Agli articoli prima, esatto, i primi articoli sui bonus.
9: La prima fase sembra dire: guardate che dovete assolutamente rispettare i contratti, il salario giusto. E uno si dice: beh, allora se non lo fate che succede? C'è una sanzione, c'è qualcosa? No, subito dopo si dice: no, chi rispetta questi avrà un premio. Quindi
10: per sei mesi.
9: È chiaro, incentivi per fare la cosa giusta. Non la cosa giusta la devi fare, se non la fai teste ti corriga, no? Come si dice. L'efficacia, uno dice: beh, meglio di niente. No, meglio di niente affatto, perché è già da tempo. Sappiamo tutti, lo dicono gli economisti di tutti i generi, che gli incentivi monetari in materia di lavoro per sostenere l'occupazione, in questo caso per rafforzare i contratti collettivi, hanno un'efficacia molto limitata. La storia non insegna niente di buono sull'efficacia di questi incentivi per ottenere un bel risultato, che è appunto rispetto dei contratti buoni, dei contratti giusti.
0: 9:41 minuti, vi ricordiamo l'appuntamento con i lavori della Camera a partire dalle 10 con le comunicazioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto legislativo numero 81 del 2008, un appuntamento periodico con la Ministra, in questo caso la Ministra del Lavoro. Intanto andiamo a vedere le notizie da Parigi, il caso del giornalista Glaise detenuto in Algeria, la possibile scarcerazione di un agente del consolato algerino è diventato un nodo dei negoziati tra Francia e Algeria, da cui potrebbe dipendere anche la liberazione del giornalista sportivo francese Christophe Glaise, detenuto vicino ad Algeri da circa un anno. Scrive Le Monde che l'11 giugno la Procura Nazionale Antiterrorismo ha chiesto la rimessa in libertà di questo agente consolare in detenzione provvisoria dall'aprile del 2025 per la presunta partecipazione al sequestro di Amir Boukour, influencer critico del regime di Algeri, rapito per 27 ore alla fine dell'aprile 2024. La richiesta della Procura segue un'istanza di scarcerazione depositata dalla difesa e segna un cambio di linea dopo che in precedenza tutte le richieste di liberazione erano state sempre respinte. Il caso aveva portato la crisi bilaterale al culmine con l'espulsione reciproca di 24 funzionari diplomatici. Per Algeri la detenzione di Ismail è diventata il principale ostacolo a qualsiasi normalizzazione con Parigi. Le Monde sottolinea la coincidenza tra l'agenda diplomatica e quella giudiziaria, pur senza poter stabilire un nesso per ora accertato.
2: E ora andiamo in Iran, dove due guardiani della rivoluzione iraniana sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco nella loro abitazione nella città occidentale di Pavé, vicino al confine con la regione del Kurdistan iracheno. L'attentato non è stato rivendicato, ma Teheran ha spesso attribuito la responsabilità di questo tipo di aggressioni ai gruppi separatisti curdi, accusandoli di legami con gli Stati Uniti e Israele, e ha definito i due omicidi un atto terroristico vile. Altri due membri sono rimasti delle Pasdaran sono rimasti feriti. Ieri un altro agguato nella città sudorientale di Saravan, nella provincia del Sistan Belucistan. Un'auto su cui viaggiava una famiglia è stata crivellata di proiettili, il padre morto sul colpo, la madre deceduta in ospedale. Le autorità non hanno dato ulteriori dettagli sulle vittime, scusate, ma la televisione di Stato ha accusato mercenari sionisti americani, un termine che i funzionari iraniani usano comunemente per indicare i gruppi separatisti. Il Sistan Baluchistan, che confina con il Pakistan e l'Afghanistan, è da tempo teatro di scontri tra forze di sicurezza, insorti e trafficanti di droga.
0: Adesso andiamo nel Regno Unito. Ieri c'è stato l'atteso discorso di Andy Burnham, l'ex sindaco del Grande Manchester, che è candidato a succedere al numero 10 di Downing Street al posto dell'attuale Keir Starmer, che si è dimesso da segretario della leader del partito laburista. Dunque Burnham, dato come prossimo primo ministro britannico, scrive il Guardian, ha presentato il suo programma di governo promettendo di migliorare le condizioni di vita e di restituire fiducia nella politica attraverso quello che ha definito il più grande riequilibrio del potere mai visto nel paese. Il sistema attuale, ha detto, è rotto e continuare come prima non basta a fronteggiare le sfide. Atteso a Downing Street tra meno di 3 settimane al posto di Starmer, Burnham ha parlato al People's History Museum di Manchester. Il programma prevede un controllo pubblico più ampio di servizi essenziali come l'acqua, l'edilizia, l'energia e i trasporti, un polo a Manchester per ridistribuire poteri e risorse da Whitehall verso i territori, il più vasto piano di edilizia popolare del dopoguerra, una riforma dell'imposta sulle attività commerciali per rilanciare le vie del commercio, un riequilibrio del sistema educativo che metta sullo stesso piano i percorsi accademici e quelli tecnici. Burnham ha ribadito che rispetterà le regole di bilancio fissate da Rachel Reeves, dopo aver in passato criticato la dipendenza del Regno Unito dai mercati obbligazionari, e ha rinviato l'annuncio delle cariche di governo invitando a ignorare le speculazioni sulla scelta del cancelliere dello scacchiere favorito sarebbe il ministro dell'energia Ed Miliband. Ha lasciato intendere un primo pacchetto di sostegno al costo della vita una volta entrato in carica. Sul fronte del riequilibrio territoriale ha evocato il modello tedesco, in cui il governo federale è tenuto per legge a condividere con i Länder il gettito dell'imposta sul reddito e dell'IVA e a garantire la perequazione fiscale tra le aree. Sulla difesa il segretario generale della NATO Mark Rutte si è detto fiducioso che Burnham manterrà gli impegni di spesa dell'alleanza.
2: 4 indagati per l'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci. Nelle prime ore di questa mattina, nelle province di Napoli e Avellino, i carabinieri del comando provinciale di Roma coadiuvati dai militari dei comandi provinciali competenti per territorio, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, 3 in carcere, 1 agli arresti domiciliari, emessa dal GIP di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 4 indagati a vario titolo per detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, reati aggravati dall'aver agito in più di 5 persone con modalità di tipo mafioso. Il provvedimento nasce dalle indagini dei militari dei nuclei investigativi di Roma e Frascati dopo l'attentato dinamitardo perpetrato la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia ai danni del giornalista televisivo, quando un ordigno è esploso davanti al cancello della sua abitazione distruggendo 2 sue autovetture parcheggiate davanti casa e danneggiando il muro di cinta. L'attività investigativa è stata particolarmente complessa, ha richiesto l'esame incrociato di tutti i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, fanno sapere appunto le autorità, rilievi tecnico-scientifici, consentendo di ricostruire in modo minuzioso le fasi preparatorie esecutive e successive dell'azione criminosa. Ringraziamento agli investigatori da parte del giornalista Sigfrido Ranucci, raggiunto telefonicamente da Agora Estate, trasmissione in onda su Rai 3. Sapevo che sarebbe avvenuto qualcosa, ovviamente dalle indagini non è trapelato nulla, adesso aspettiamo gli sviluppi. Ho voluto ringraziare personalmente il nucleo investigativo dei Carabinieri, il dottor Carlo Villani, e che mi aveva promesso che avrebbe chiuso le indagini, ed è stato di parola. Adesso bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda, capire se ci sono altri livelli. Da quello che ho capito, prosegue, c'è chi ha organizzato, chi è stato complice, chi ha fornito assistenza legale, chi ha provato a distruggere le SIM. Vedremo cosa accadrà ancora, detto Ranucci.
0: L'emergenza Ebola in Congo, che vieta i raduni di massa a Kinshasa, aumento del rischio sanitario secondo il governo, l'opposizione protesta. Il governo della Repubblica Democratica ha vietato i raduni di massa nella capitale Kinshasa e in alcune province nel quadro delle misure per contrastare la diffusione del virus Ebola. Secondo l'emittente Radio Okapi, che cita una circolare del Ministero dell'Interno, il ministro Jacquemain Chabani ha informato i governatori delle province interessate della decisione il 27 giugno, spiegando che la restrizione è legata all'aumento del rischio sanitario per la diffusione del virus in alcune aree del paese. L'opposizione ha definito incostituzionale la misura, sostenendo che sia stata fabbricata nei laboratori del partito presidenziale l'Unione per la Democrazia e il Progresso Sociale. A maggio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda come un'emergenza con rischio di diffusione ad altri paesi. L'OMS valuta come elevato il rischio di ulteriore propagazione a livello regionale. Lunedì il Ministero congolese della Comunicazione e dei Media ha reso noto che il bilancio dell'epidemia nel paese è salito a 377 morti con 1307 casi confermati.
2: E diamo uno sguardo anche all'apertura delle borse, apertura in lieve rialzo per le borse europee. Francoforte guadagna lo 0,75%, il bene anche Parigi e Londra allo 0,13% e allo 0,6%, mentre Milano sta guadagnando in questo momento lo 0,46%. Quotazioni pressoché stazionarie quelle del petrolio, in lievissimo ribasso rispetto alle chiusure di ieri, il Brent a $73 al barile, il WTI, il petrolio americano, sui $70.
0: Dunque, sono le 9:51 minuti, io vi ricordo l'appuntamento con la Camera questa mattina, e per quanto riguarda invece i lavori del Senato, Vi ricordiamo che si riunisce a partire da questo pomeriggio alle 16.30 con la discussione avviata mercoledì scorso con la relazione del senatore Occhiuto del DDL sullo sviluppo della carriera dirigenziale e la valutazione della performance del personale delle pubbliche amministrazioni, il cosiddetto DDL Zangrillo sulla pubblica amministrazione. E poi anche all'ordine del giorno a partire da oggi la conversione del decreto con il piano casa. Alla Camera poi si continua nel pomeriggio dopo le comunicazioni del Ministro del Lavoro di oggi, che poi passerà anche al Senato, con una serie di mozioni che riguardano la revisione integrale del patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti, e poi invece mozioni in materia di riduzione del costo dell'energia e politiche a sostegno della crescita, in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni dell'istituzione dell'Unione Europea, e ancora mozione per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. C'è un calendario corposo che prevede anche una proposta di legge con misure per la protezione e l'assistenza di minorenni e adulti in riferimento a contesti di criminalità organizzata, si chiama Liberi di Scegliere, e poi ancora un disegno di legge con la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Ancora proposte di legge, infine nel pomeriggio quella sulla legge elettorale, disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Per questa settimana è calendarizzato soltanto l'esame delle eventuali questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate. Infine disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al governo per il riordino della materia.
2: E la politica italiana, ieri l'intervista della Premier Giorgia Meloni a 10 minuti su Rete 4, la destra può rompere il tabù del Quirinale dopo aver rotto quello di Palazzo Chigi, sarebbe una notizia terribile per un certo establishment, ma affermerebbe una cosa bellissima, dice la Premier, che chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ma decideranno gli italiani. Il tema Vannacci, non vedo differenze con le altre opposizioni, ha detto Giorgia Meloni, votano come la sinistra, parlano sempre contro di noi, ne prendo atto. La rimigrazione sono rimpatri volontari assistiti, già li facciamo, il problema è con chi non se ne vuole andare. E, con il rapporto con il presidente americano Trump, non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi, e mentre polemiche sulla commissione Covid, si dimette e Bignami, sia l'audizione ma non lascio, la replica del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono le 9.54, chiudiamo la prima edizione del nostro notiziario con la pillola di Adapt a cura di Valeria Manieri.
11: Buongiorno e ben ritrovati con la pillola di Adapt, c'è in collegamento con noi Francesco Nespoli, ricercatore Adapt, buondì.
12: Buongiorno.
11: Oggi parliamo di una relazione importante che è uscita la scorsa settimana, la relazione annuale della Commissione di Garanzia Sciopero, che ci offre insomma l'opportunità e una panoramica dettagliata sulla conflittualità e sul rispetto delle regole nei servizi pubblici essenziali. È un tema molto delicato, molto importante, soprattutto se lo leghiamo ad alcuni settori come il mondo della scuola, il mondo dei trasporti. Insomma, chi di noi non ha, diciamo, non si è trovato a vivere o affrontare giornate in cui, non so, il traffico sembra paralizzato o magari i servizi e garantiti per i propri figli saltano per il giusto diritto allo sciopero. Ecco, che cosa ci racconta questa relazione, Francesco?
12: Sì, allora ci racconta di una riduzione di quasi il 10% nell'arco del triennio di scioperi nei servizi pubblici essenziali. Per capirci, gli scioperi effettuati nel 2025 sono stati 1.020 per la precisione, contro i 1.129 del 2023, quindi di 2 anni fa. Quindi questo confermerebbe, secondo la Commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, la tendenza vista la diminuzione della conflittualità in questi settori, nei settori che fanno parte dei servizi pubblici essenziali. È chiaro che parlare di una tendenza alla diminuzione ci fa venire subito alla mente alcuni articoli di giornale o le scalette dei TG che spesso ci parlano di un 2006 e soprattutto all'inizio del 2006 che ha visto un boom di scioperi, di disagi, di servizi e, come giustamente tu dicevi, è esperienza abbastanza comune soprattutto nelle grandi città avere a che fare con scioperi in questi settori. Le due cose in realtà stanno insieme per almeno due ragioni, perché ci sono innanzitutto scioperi che vengono annunciati e poi ritirati, revocati, ma comunque fanno parlare di sé, e in secondo luogo la differenza tra rappresentazione mediatica e percezione generale e il dato che ci offre questa relazione sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali si spiega perché alcuni scioperi hanno fatto molto parlare di sé e sono scioperi che sono in realtà aumentati rispetto a due anni fa, sono i cosiddetti scioperi, sono gli scioperi generali e che effettivamente sono aumentati. Le proclamazioni di scioperi generali sono raddoppiate passando dalle 17 del 2024 alle 33 del 2025. La cosa interessante è che però, secondo la relazione della Commissione, questo aumento sarebbe quasi interamente attribuibile all'iniziativa delle sigle minori o dei sindacati di base. E qui la Commissione osserva che lo sciopero generale, che è nato come strumento, sempre stato uno strumento eccezionale, tende negli ultimi anni a essere utilizzato dalle organizzazioni sindacali, soprattutto quelle minori di base, come un mezzo ordinario, e per questo ha avviato addirittura un percorso per fare delle proposte di adeguamento della normativa tutelare insomma questa specialità, questa specificità dello sciopero generale. Quanto agli scioperi revocati, anche questo è interessante perché questo aspetto si intreccia con la concentrazione locale di alcuni scioperi, in particolare quelli nel trasporto pubblico locale, che, come dicevi in apertura, si fanno molto sentire sulla pelle dei cittadini. A livello locale, infatti, sono solo il 61% gli scioperi che sono stati proclamati e che poi effettivamente sono arrivati ad essere svolti, ad essere esercitati. Quindi 4 su 10 degli scioperi proclamati a livello locale poi non vengono svolti. Attenzione, c'è un perché e non è solo una strategia dei sindacati, o non sempre, o meglio, vanno distinte due questioni. Una questione è quella dell'utilizzo strategico della proclamazione di scioperi che non hanno una grande adesione, ma producono comunque dei disagi, perché ci si prefigura che comunque la probabilità di vivere un disagio porta a usare mezzi alternativi e quindi a comunque evitare in tutto l'offerta di servizi di trasporto. In questo senso la Commissione parla anche di alcune organizzazioni sindacali che usano lo strumento dello sciopero per ottenere una certa visibilità. Il discorso delle revoche invece è un po' diverso, è la Commissione che in molti casi mette in campo delle attività di mediazione o di vigilanza, oppure sono gli esiti delle trattative che vanno a buon fine prima dello sciopero, quindi delle revoche spontanee. Certo, non tutti gli interventi della Commissione si traducono in mediazione, questo lo sappiamo, ci sono anche interventi che hanno aperto un forte conflitto con alcune organizzazioni sindacali. Pensiamo alla vicenda dello sciopero del 3 ottobre 2025 che era stato proclamato dai sindacati di base a sostegno della flottiglia e quando la Commissione ha dichiarato illegittimo quello sciopero, che poi si è comunque svolto, era uno sciopero generale perché violava il preavviso, quindi non era stato comunicato con preavviso e nemmeno secondo la Commissione ci si poteva rifare alla messa in discussione dell'ordine costituzionale, che è un caso che prevede che il preavviso possa venire meno.
11: Ci fermiamo qui, grazie davvero a Francesco Nespoli per questo resoconto.
0: Questa era la pillola di ADAPT con Valeria Manieri. Sono le 10 in punto, tra breve la seduta della Camera dei Deputati, un aggiornamento sul Venezuela dove proseguono le ricerche tra le macerie dopo il doppio terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 che mercoledì scorso ha colpito l'area di La Guaira. Una nuova scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata vicino a Caracas. Secondo la Farnesina, gli italiani morti sono 11, dispersi 40. Tra le vittime ci sono oltre 100 persone appena rimpatriate dagli Stati Uniti, lo riferisce l'Associated Press, secondo cui un volo di deportazione partito da Miami con 146 venezuelani a bordo, tra cui 19 donne e 7 bambini, era atterrato poche ore prima del sisma. I rimpatriati erano stati alloggiati all'hotel Santuario de Llanada, in una delle zone più colpite, dove avevano ricevuto visite mediche e documenti di identità in vista del rientro a casa previsto per il giorno successivo. Una superstite di 58 anni ha raccontato all'agenzia di essere fuggita dalle macerie insieme ad altri 20 deportati. Sul piano politico, la leader dell'opposizione Maria Corina Machado è stata bloccata domenica a Panama City mentre cercava di imbarcarsi su un volo per il Venezuela. La compagnia Copa Airlines, riferisce il Wall Street Journal citando alcune fonti, ha motivato il rifiuto con il timore di ritorsioni del governo venezuelano sui propri collegamenti con il paese. Venerdì scorso Machado aveva tentato di rientrare attraverso Curaçao, isola a poco più di 60 chilometri dalle coste venezuelane, imbarcandosi in Virginia su un volo privato con il via libera delle autorità statunitensi. Giunto il velivolo in North Carolina, le stesse autorità le avevano però chiesto di tornare indietro. Sta per iniziare la seduta della Camera e intanto vi leggiamo anche la notizia che troviamo su El País, sempre sul bilancio, che ha raggiunto domenica i 1450 morti con decine di migliaia di persone di cui non si hanno notizie, 138 spagnoli dispersi. Ma sta iniziando la seduta, quindi un saluto da Federico Punzi e Roberta Iannuzzi, un ringraziamento a Piero Scaldaferri e andiamo a seguire la seduta della Camera.
13: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
14: Generale della proposta di legge numero 2822A e abbinate, nella quale intervengono i relatori per la maggioranza Angelo Rossi e Pagano, il relatore di minoranza Maggi e la ministra Berti Casellati. Durante il proprio intervento il deputato Maggi è stato richiamato all'ordine dalla Presidente. Durante l'intervento della Ministra, la Presidente richiama all'ordine il deputato Maggi per la seconda volta e quindi lo espelle dall'Aula. Per consentire l'allontanamento del deputato Maggi dall'Aula, il Presidente sospende la seduta alle 10, alle 10.15. Alla ripresa la Ministra Alberti Casellati conclude il proprio intervento e intervengono i deputati Fornario, Paolo Emilio Russo, Mane, Sulzi, Scerra, Giachetti, Zaratti e Pastorella. Dopo una sospensione dalle 12.03 alle 12.08 intervengono i deputati Bonafè, Carmina, Mari, Cuperlo, Aurie Maciani, Toni Ricciardi e Braga. Chiusa la discussione replicano il relatore per la maggioranza Angelo Rossi e la ministra Berti Casellati. Durante la replica del relatore per la maggioranza Angelo Rossi, il deputato Cuperlo è stato richiamato all'ordine della Presidenza. Il seguito del dibattito è rinviato a altra seduta. La Presidente avverte che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Boschi numero 1, Bonafè numero 2, Alfonso Colucci numero 3 e Zaratti numero 4, che saranno esaminate e poste in votazione prima di passare all'esame degli articoli della proposta di legge 2822A. Interviene sull'ordine dei lavori il deputato Cuperlo, la Presidente rende precisazioni, la seduta termina alle 13.55 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 30 giugno 2026.
15: Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
0: Fabio Rampelli alla Presidenza.
15: Comunico che ai sensi articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 95, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 giugno 2026, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge che è stato assegnato ai sensi dell'articolo 96 bis, comma 1 del regolamento in sede referente alla quinta commissione bilancio. Conversione in legge del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107 recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la Legislazione, il Ministro per i Rapporti col Parlamento, con lettera in data 26 giugno 2026, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è stato assegnato ai sensi articolo 96 bis, comma 1 del regolamento, in sede referente alla settima Commissione Cultura. Conversione in legge del decreto legge 26 giugno 2026 numero 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento d'identità. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la Legislazione. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Roberto Giachetti, che ne ha facoltà. A lei la parola.
16: La ringrazio, signor Presidente. Sarò rapidissimo per chiedere un'informativa non urgente, urgentissima, del Ministro dei Trasporti, non tanto per sapere cosa sta accadendo.
2: Roberto Giachetti, Italia Viva, Casa Riformista.
16: Le stazioni e negli aeroporti del nostro Paese. Questo purtroppo lo verifichiamo tutti i giorni e lo verificano soprattutto centinaia e centinaia di migliaia di cittadini. Il racconto che viene fatto sui giornali soltanto di quello che è accaduto ai turisti che, bloccata la linea per Fiumicino, non sapevano come

0: arriva puntuale, non parliamo dei treni, ma la prospettiva da qui a tutto il mese di luglio, quando i trasporti sono utilizzati certamente da chi lavora, ma anche da chi, viva Dio e per fortuna, sta in questo paese per turismo, per rendere, portare produttività a questo paese, si parla che nella tratta Roma-Milano ci vorranno 6 ore. Cioè dalle 3 ore e 10 che si fanno normalmente con la tratta diretta, ci si metterà a luglio il doppio del tempo che ci si mette adesso, e questo vale ovviamente anche per Bologna, ce ne vorranno 4, addirittura a Firenze si dovrà scendere dall'alta velocità, prendere una navetta e rimontare sull'alta velocità da un'altra parte. Non è pensabile, non è concepibile che in tutto questo noi abbiamo il ministro Salvini che si preoccupa del suo partito, se quelli gli stanno davanti, di dietro o di fianco, e il paese è in ginocchio. Il ministro Salvini deve venire qui. Ha pensato di salvare la pelle politica mandando a casa una persona per bene come Donnarumma. Ma quello che aspetta questo paese, i nostri cittadini, i turisti, la fotografia di questo paese nel mondo è drammatico. Deve venire qui dentro e dirci come intende ovviare o smentire quello che viene detto, non solo su un quotidiano, ripeto, vicino al governo, ma da tutti e sotto gli occhi di tutti, e cioè la paralisi dei trasporti in questo paese.
1: Ringrazio, sullo stesso argomento ha chiesto di parlare il deputato Fornaro, ne ha facoltà, prego, a lei la parola.
2: Grazie signor Presidente, anche il nostro gruppo si associa alla richiesta del collega Giachetti di un'informativa urgente del Ministro. Noi siamo
3: Federico Fornaro, Partito Democratico.
2: Questa situazione, denunciamo una quantità di ritardi diventata ormai assolutamente insostenibile. Quello che capiterà la settimana prossima e l'ultima settimana di luglio è quello che ha descritto poc'anzi il collega, e colpisce che di fronte a tutto questo, invece di assumersi le proprie responsabilità, invece di parlare parole di verità, il ministro Salvini finisce invece per nascondersi di fronte a dati che appaiono veramente distanti dalla realtà, cioè affermare che i ritardi sono diminuiti, che la puntualità è migliorata del 9% lo scorso anno, significa non comprendere la gravità della situazione e i disagi che sta arrecando non soltanto ai pendolari e chi usa il treno per spostarsi all'interno, ma anche, visto che siamo un paese con una forte attrazione turistica, anche un bruttissimo biglietto da visita nei confronti dei turisti stranieri, perché credo che quelli che hanno vissuto l'epopea del blocco del treno verso Fiumicino e l'impossibilità di raggiungere l'aeroporto con conseguente perdita poi dei voli, è certamente un'esperienza che racconteranno al loro paese, e non è certamente una bella immagine. Insomma, noi crediamo che sia arrivato il tempo perché anche in quest'Aula il Ministro dica parole di verità e la finisca con la propaganda.
1: Bene, la ringrazio. Sullo stesso argomento, suppongo, ha chiesto di parlare il deputato Iaria. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente, anche noi ci associamo, però c'è un problema, perché noi chiediamo di audire qui per rispondere a questo problema il Ministro dei Trasporti, ma io so che Salvini in teoria è il Ministro dell'Interno, perché lui dice che vuole fare il Ministro dell'Interno, che ha sempre voluto fare il Ministro dell'Interno, ed è per questo motivo forse non si è occupato di trasporti in tutti questi anni. E abbiamo il paradosso che con tutti i soldi del PNRR, con tutte le possibilità che c'erano di riuscire a lavorare su questa infrastruttura
3: del Movimento 5 Stelle,
4: seria, abbiamo dei ritardi pazzeschi e questo sistema che è in un caos che è sotto gli occhi di tutti. Ma il caos è dovuto al fatto semplicemente perché il ministro non ha saputo creare uno strumento di programmazione per gestire questi lavori nel corso degli anni sulle nostre reti ferroviarie. Noi l'abbiamo denunciato già 3 anni fa questo problema, e adesso abbiamo

0: carenze del PNRR, purtroppo i risultati pessimi di questa gestione. E quindi abbiamo il tratto Roma-Firenze che verrà bloccato per 2 settimane con un avvertimento di soli 10 giorni di anticipo per riuscire anche a gestire l'enorme quantità di traffico che questa tratta ha, cioè per riuscire a avvertire tutte le persone, tutti i pendolari, i turisti, i lavoratori che fanno questa tratta praticamente tutti i giorni. E abbiamo tutta una situazione che riguarda tutte le nostre ferrovie che chiaramente avrà dei problemi e ripercussioni enormi proprio anche in ambito della stagione estiva. E cosa fa il ministro Salvini? Non dà nessuna soluzione se non quella di eliminare, togliere, far dimettere la D Donnarumma per poi cercare di sostituirlo in modo da trovare un colpevole nella gestione delle nostre ferrovie dello Stato invece che addossarsi le sue responsabilità politiche. Ma questo di trovare colpevoli fuori dall'ambito della politica è lo sport preferito di questo governo e quindi Salvini in questo caso è olimpionico. Ma noi abbiamo e avremo un problema enorme da gestire in futuro, perché tutti questi ritardi con la fine anche dei soldi del PNRR saranno un problema che dovrà gestire il prossimo governo. Quindi io sinceramente mi associo alla richiesta di far venire in aula il ministro Salvini, ma sinceramente non servirà a nulla e più che altro quando verrà in aula gli spiegheremo come si dovrà gestire, come gestiremo le infrastrutture ferroviarie nel prossimo mandato di governo. Grazie.
1: Grazie a lei. Sempre sullo stesso argomento, richiamo all'ordine dei lavori da parte della deputata Ghirra. Prego, a lei la parola.
2: Sì, grazie Presidente, ho chiesto la parola perché anche il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra si associa a questa richiesta di informativa urgente del Ministro Salvini. Ci piacerebbe sapere se in questo Paese esiste un Ministro dei Trasporti, visto che di fatto il Vicepresidente si occupa di tutto fuorché di trasporti. Denunciamo da mesi e mesi i ritardi che segnano la nostra rete ferroviaria. Appunto, abbiamo vissuto il dramma dell'annullamento dei treni per Fiumicino, dove non sono neanche stati predisposti i pullman sostitutivi per raggiungere l'aeroporto, trovare un taxi era impossibile e chiaramente questa circostanza ha inciso non solo sui pendolari del nostro paese, ma su tantissimi turisti che appunto dovevano tornare a casa utilizzando degli aerei che verosimilmente hanno perso. La gestione dei fondi del PNRR da parte del Ministro è stata fallimentare a dir poco, non solo per quanto riguarda la ripartizione delle risorse, ma anche sulla gestione dei tanti cantieri che continuano a segnare disagi nel nostro Paese di cui nessuno si assume le responsabilità. Il Ministro scappa davanti a ogni difficoltà adducendo la responsabilità della sua gestione fallimentare di volta in volta a chiodi, a sabotaggi. È riuscito appunto a far dimettere l'amministratore delegato di RFI Donnarumma, quando il primo a doversi dimettere per ammettere questo fallimento dovrebbe essere lui. Chiediamo che almeno venga qui a spiegarci cosa sta facendo, cosa intende fare, perché la situazione è davvero insostenibile ed è imbarazzante per il nostro Paese.
1: La ringrazio, deputata Ghirra. Non ci sono altri interventi sull'argomento. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di comunicazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel vigente calendario dei lavori. Ha facoltà di parlare la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone. Prego, l'ascoltiamo, Ministra.
3: Grazie, signor Presidente. Onorevoli deputati, quando la Costituzione afferma che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, attribuisce alle istituzioni una responsabilità che va oltre la promozione dell'occupazione, il dovere di garantire che il lavoro si svolga in condizioni di sicurezza, dignità e pieno rispetto della persona. La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è uno dei principali indicatori del livello di evoluzione sociale di una nazione. Grazie. Non è soltanto un tema tecnico o amministrativo, riguarda il modello di sviluppo che vogliamo perseguire, il rapporto tra crescita economica e dignità del lavoro, la capacità delle istituzioni di proteggere i cittadini. Ogni infortunio, ogni malattia professionale, ogni episodio di sfruttamento è una ferita che colpisce il singolo lavoratore e la sua famiglia, ma coinvolge l'intera comunità nazionale. In piena continuità con l'azione degli anni scorsi, i pilastri della nostra strategia restano quattro: la diffusione della cultura della prevenzione, il rafforzamento della formazione, il potenziamento della vigilanza, la valorizzazione delle imprese che investono nella sicurezza. Rimando a quello che è la più corposa esposizione nelle comunicazioni che ho trasmesso alle Camere entro il 30 di aprile del 2026. Però ecco, voglio sottolineare che in questo percorso il 2025 ha rappresentato un punto di svolta. Sono stati consolidati gli interventi avviati negli anni precedenti e introdotte importanti innovazioni normative e organizzative, culminate nel decreto legge 31 ottobre 2025 numero 159 per il rafforzamento delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azione dell'ultimo anno ha dato concreta attuazione agli indirizzi della precedente relazione alle Camere. Gli impegni assunti si sono tradotti in interventi che hanno interessato tutti i principali ambiti della prevenzione: la cultura della sicurezza nelle scuole, il rafforzamento della vigilanza e del coordinamento tra amministrazioni, il potenziamento della formazione di lavoratori e imprese, la valorizzazione dei meccanismi premiali per i datori che investono stabilmente nella prevenzione. È proseguito anche il percorso di innovazione con lo sviluppo di strumenti digitali e l'istituzione presso il Ministero del Lavoro dell'Osservatorio sull'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, una sede di analisi e confronto per promuovere un uso sicuro, trasparente, etico dell'intelligenza artificiale anche a supporto della prevenzione e dell'analisi dei rischi. A questo quadro si sono aggiunte anche le recenti misure adottate con l'articolo 6 del decreto legge infrastrutture, volte a tutelare i lavoratori e la continuità produttiva in presenza di condizioni climatiche eccezionali, in particolare le ondate di calore. La conferma della capacità del Governo di adeguare tempestivamente gli strumenti di protezione ai rischi emergenti. Ricordo all'Aula che nel corso del 2025 è stato adottato anche con mio decreto il protocollo nazionale per il clima, che contiene misure di prevenzione e di supporto ai lavoratori e alle lavoratrici contro quelli che possono essere i rischi da fattori climatici. La direzione è chiara: passare da un modello fondato sull'intervento successivo all'infortunio a un sistema che investe sulla prevenzione, sulla formazione, sull'innovazione tecnologica, sulla qualificazione delle imprese, sulla capacità dello Stato di individuare i rischi prima che si traducano in incidenti. È la prospettiva che accomuna gli interventi di questa relazione che vado a esporvi. Per quanto riguarda i dati relativi agli infortuni mortali collegati con quello che è lo scenario e i numeri del mondo del lavoro, noi dobbiamo onestamente dirci che rispetto a dicembre 2022, oggi, a distanza di 4 anni, noi abbiamo al lavoro più di 1 milione di persone che sono sottoposte a un regime ovviamente di prevenzione dei rischi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Non lo dico io, lo dice l'INAIL. Per quanto riguarda l'incidenza degli infortuni e soprattutto degli infortuni mortali, vediamo fortunatamente una regressione per quelli che sono i numeri dell'incidenza per 100.000 dipendenti. Certamente non è sufficiente, certamente quello che deve essere l'obiettivo di tutti invece è quello di ridurre il numero degli infortuni e soprattutto ovviamente una visione emissione zero. La sicurezza sul lavoro richiede l'impegno continuo delle istituzioni, delle imprese, dei sindacati, dei lavoratori, dell'intera società. L'obiettivo è superare una visione limitata al rispetto formale delle norme e affermare una cultura della prevenzione condivisa. Solo un'alleanza stabile tra tutti i soggetti coinvolti può costruire ambienti di lavoro più sicuri, moderni, rispettosi della persona. Nessuna misura di vigilanza, per quanto efficace, può sostituire la consapevolezza individuale e collettiva dei rischi e delle responsabilità. Per questo abbiamo promosso un approccio fondato sulla prevenzione e sulla responsabilizzazione di tutti gli attori. La sicurezza deve diventare parte integrante dell'organizzazione del lavoro, della progettazione degli ambienti produttivi, dei processi formativi e delle scelte imprenditoriali. È un investimento sulla qualità del lavoro, sulla competitività delle imprese e sulla sostenibilità del sistema economico. In questa prospettiva assume particolare rilievo la Strategia Nazionale per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 2026-2030, destinata a orientare le politiche dei prossimi anni in coerenza con il quadro strategico europeo e con le profonde trasformazioni del mondo del lavoro. La strategia individua 5 assi di intervento: affrontare i cambiamenti del mondo del lavoro, rafforzare la resilienza del sistema istituzionale, potenziare l'efficacia delle tutele, sostenere micro, piccole e medie imprese, diffondere la cultura della prevenzione. Un atto programmatorio che contiene una visione condivisa delle politiche di sicurezza per gli anni a venire. La costruzione di una cultura della sicurezza deve iniziare prima dell'ingresso nel mondo del lavoro. La scuola è il primo luogo in cui trasmettere i valori della prevenzione, della responsabilità, del rispetto delle regole poste a protezione del bene più prezioso che è la vita. Il Governo ha dedicato particolare attenzione ai giovani e al sistema dell'istruzione, proseguendo l'azione avviata nel 2023 con l'estensione dell'assicurazione INAIL a tutto il personale e agli studenti di ogni istituto formativo. Oggi abbiamo messo in sicurezza quasi 10 milioni di persone che frequentano il nostro sistema scolastico come lavoratori dipendenti, insegnanti, ma soprattutto i nostri giovani. Nel 2025 sono stati rafforzati i programmi di collaborazione tra il Ministero del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'INAIL e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con campagne informative, percorsi formativi, concorsi nazionali e iniziative di sensibilizzazione. Fatemi ricordare il fatto che legge dello Stato, la proposta fatta dal deputato Rizzetto di inserire l'insegnamento della sicurezza sul lavoro all'interno di quelli che sono i percorsi scolastici. Io credo che questo sia un grande atto di civiltà e di attenzione per il futuro delle giovani generazioni. Particolare attenzione è andata ai percorsi di formazione e orientamento che mettono gli studenti in contatto con il mondo del lavoro. La scelta di rendere strutturale la tutela assicurativa INAIL per studenti e personale è estesa anche agli infortuni nel tragitto verso i luoghi dei percorsi formativi e accompagnata dall'esclusione delle lavorazioni più rischiose segna un avanzamento importante del sistema di protezione. A gennaio del 2023 è stata adottata la Carta di Lorenzo in memoria di Lorenzo Parenti, un giovane perito durante un percorso di alternanza scuola-lavoro. Con il decreto 48 del 2023 abbiamo iniziato un percorso di messa in protezione degli ambienti scolastici, ma estesa anche a tutte quelle condizioni e quei momenti in cui i giovani vengono a contatto col mondo del lavoro, si occupano e sono inseriti in percorsi di alternanza scuola-lavoro e devono essere giustamente tutelati. Siamo intervenuti con il documento di valutazione valutazione dei rischi che deve individuare quelli che sono i rischi specifici per questi episodi di alternanza, e contemporaneamente ovviamente abbiamo messo in protezione anche con l'estensione all'infortunio in itinere. La scelta di fondo è netta: la sicurezza non deve essere insegnata soltanto nei luoghi di lavoro, ma diventare parte del percorso di crescita delle nuove generazioni. Investire sui giovani significa mettere in sicurezza il futuro. Per un mercato del lavoro più sicuro e inclusivo abbiamo rafforzato le politiche attive e le tutele per i lavoratori più fragili. Abbiamo innalzato dal 10 al 60% il limite entro cui i datori di lavoro privati con oltre 50 dipendenti possono assolvere gli obblighi della quota di riserva per i lavoratori con disabilità attraverso la stipula di convenzioni. Abbiamo previsto che il soggetto destinatario delle convenzioni possa mettere temporaneamente a disposizione di un altro soggetto uno o più lavoratori nel rispetto della disciplina sul distacco e purché espressamente previsto nella convenzione. Abbiamo inoltre ampliato la platea dei soggetti convenzionabili, includendo gli enti del terzo settore non commerciali, diversi dalle imprese sociali, comprese le cooperative sociali e le società benefit, per il loro ruolo fondamentale nell'inclusione lavorativa e nella coesione sociale. Faccio questo riferimento, questa sottolineatura, per ribadire quanto sia importante accompagnare quelle che sono le norme e gli adempimenti in materia di legge 68 del 99, tenendo in considerazione la necessità anche di definire e soprattutto garantire i necessari presidi di sicurezza alle persone che hanno diritto a un inserimento lavorativo perché in una condizione di diversa abilità. Questi strumenti favoriscono l'inserimento delle persone con disabilità che incontrano maggiori difficoltà di accesso al mercato del lavoro ordinario. Vi abbiamo affiancato misure innovative: le borse di studio per i figli delle vittime di infortunio e malattie professionali. Questo, voglio dirlo, è un percorso che abbiamo fatto e che abbiamo attuato con il decreto legge 159 del 2025. I bandi INAIL sono operativi, le famiglie possono fare richiesta delle borse di studio che vengono riconosciute e accompagneranno i giovani che hanno avuto la sfortuna di perdere un familiare vicinissimo e li accompagneranno durante tutto il percorso scolastico. In aggiunta a questo, ci siamo impegnati sui programmi di prevenzione sanitaria nei luoghi di lavoro, sul rafforzamento della sorveglianza sanitaria, anche con permessi per gli screening oncologici. La tutela della salute e della sicurezza non può essere separata dal contrasto a ogni forma di sfruttamento lavorativo. I fatti che hanno interessato il territorio di Amendolara nel giugno del 2026 hanno richiamato l'attenzione del Paese sulla necessità di mantenere alta la vigilanza contro il caporalato, l'intermediazione illecita di manodopera, le situazioni di grave vulnerabilità. Ogni episodio di sfruttamento riduce le tutele e aumenta i rischi per la salute e la sicurezza. Dove arretra la legalità, arretra anche la sicurezza. Dietro ogni dato ci sono persone, famiglie, storie e comunità. Per questo i fatti di Amendolara non sono solo cronaca giudiziaria, sono un richiamo alla coscienza civile del Paese, alla responsabilità delle istituzioni. La morte di 4 giovani lavoratori stranieri impiegati nelle campagne calabresi ha suscitato sgomento, riportato all'attenzione la vulnerabilità di molti lavoratori, l'intermediazione illecita di manodopera, il caporalato e le condizioni sociali che accompagnano le forme più gravi di sfruttamento. Ecco, a questo proposito voglio ricordare che uno dei primi atti di questo governo in materia di tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori e della legalità è stata quella di ripristinare il reato di intermediazione e di interposizione illecita di manodopera che era stato depenalizzato nel 2016. Non c'è piena sicurezza dove vi sono ricatto, sfruttamento, marginalità o dipendenza economica. La tutela dei lavoratori inizia dal riconoscimento della loro dignità e dell'effettività dei diritti fondamentali. Per questo il Governo considera il contrasto al caporalato e lo sfruttamento una componente essenziale delle politiche di sicurezza sul lavoro. È stato rafforzato il coordinamento tra il Ministero del Lavoro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS, l'INAIL, il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e le autorità territoriali per intensificare i controlli nei comparti più esposti. È stata avviata una campagna straordinaria di vigilanza nel settore agricolo che si somma a quella che è l'attività che già svolgiamo in questo settore, campagna destinata a proseguire per tutta l'estate con attenzione alle aree a maggior rischio di irregolarità e intermediazione illecita. L'azione si inserisce in una strategia più ampia che vede l'integrazione delle banche dati, il potenziamento delle ispezioni, la valorizzazione della rete del lavoro agricolo di qualità, il sostegno alle imprese che rispettano le regole e la comunicazione sulle opportunità del lavoro regolare. La promozione della cultura della sicurezza, il contrasto al lavoro irregolare e la lotta al caporalato sono oggi parte di un'unica politica pubblica volta a tutelare la persona e a costruire un mercato del lavoro più giusto, sicuro e inclusivo. L'azione si è concentrata sul rafforzamento dei controlli, sull'emersione del lavoro regolare e su modelli organizzativi fondati sulla legalità e sul rispetto della persona. Il settore agricolo richiede un presidio costante. In questo quadro è centrale la rete del lavoro agricolo di qualità. Le modifiche del 2025 hanno collegato più strettamente il riconoscimento delle imprese virtuose al rispetto delle norme di salute e sicurezza con specifiche misure di sostegno e incentivazione per chi opera nella piena legalità. Stiamo proseguendo le attività per rendere operativa al più presto la banca dati per gli appalti in agricoltura, così come a contrasto dello sfruttamento lavorativo del caporalato abbiamo modificato il testo unico per l'immigrazione inserendo l'articolo 18 ter che prevede che per i lavoratori e le lavoratrici in condizione di sfruttamento lavorativo o di caporalato che collaborano con le forze dell'ordine e con la giustizia ci sia la possibilità di essere inseriti in un percorso di protezione che assegna un permesso di soggiorno, la tutela economica dell'assegno di inclusione e un percorso di presa in carico e di accompagnamento al lavoro attraverso i nostri servizi per l'impiego e i nostri servizi sociali. Questo per mettere in evidenza anche che siamo presenti ovunque ci sono delle situazioni che devono essere contrastate e forniamo assistenza all'opera della magistratura e delle procure in tutti quei contesti in cui si possono realizzare ipotesi di sfruttamento lavorativo e di caporalato, così come recentemente è avvenuto a Prato, ma quello non è certamente l'unico esempio. Nel dibattito pubblico la sicurezza è stata talvolta descritta come un costo aggiuntivo o un vincolo per le imprese. È una visione che non trova riscontro né nell'evidenza economica né nell'esperienza delle imprese più innovative e competitive. La sicurezza è uno dei principali fattori di qualità, efficienza, sostenibilità del sistema produttivo e non è mai un ostacolo alla crescita. Le imprese che investono nella prevenzione registrano migliori livelli organizzativi, maggiore stabilità dei processi, meno assenze per infortunio e malattia, una maggiore capacità di attrarre professionalità qualificate e un clima aziendale migliore. La sicurezza accresce inoltre la reputazione delle imprese e la loro competitività sui mercati nazionali e internazionali. In un'economia attraversata da profonde trasformazioni tecnologiche, dalla diffusione dell'intelligenza artificiale, dall'automazione dei processi e dalla transizione ecologica, la sicurezza assume un valore ancora maggiore. Le innovazioni offrono nuove opportunità per ridurre i rischi, monitorare gli ambienti di lavoro, sviluppare sistemi avanzati di prevenzione. Crescita economica e tutela della persona non sono obiettivi alternativi. La vera competitività non si costruisce comprimendo le tutele, ma investendo sulla qualità del lavoro, sull'innovazione, sulle competenze e sulla valorizzazione del capitale umano. Per questo il Governo ha scelto di affiancare ai controlli misure di incentivazione per le imprese che investono nella sicurezza, affinché la prevenzione diventi un elemento ordinario della gestione aziendale e non un intervento straordinario imposto dall'esterno. In questa direzione vanno il rafforzamento dei meccanismi affidati all'INAIL della premialità, il sostegno agli investimenti, la valorizzazione, come dicevo, della rete del lavoro agricolo di qualità, la diffusione di buone pratiche. Tra queste, certo, spicca il sistema dei bandi ISI dell'INAIL, uno degli strumenti più efficaci a sostegno degli investimenti in sicurezza, la cui dotazione è stata progressivamente incrementata fino a 600 milioni di euro per anno, destinando 90 milioni di euro per il solo comparto agricolo. La promozione della cultura della prevenzione è una politica di tutela del lavoro, ma ancora di più, dicevo, una scelta di civiltà che concorre a definire il modello di sviluppo che il Paese intende perseguire. In questa cornice il piano integrato per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha rafforzato l'integrazione tra il Ministero, l'INAIL, l'Ispettorato, l'INPS, favorendo una programmazione unitaria di prevenzione, vigilanza, informazione e sostegno alle imprese, campagne di prevenzione, iniziative formative, diffusione della cultura della sicurezza, attività rivolte ai giovani, campagne straordinarie di vigilanza e integrazione delle banche dati. Il piano è uno dei principali punti di forza del Sistema Nazionale di Prevenzione e la base per le politiche future. Il monitoraggio costante ne ha verificato l'efficacia e individuato le aree su cui concentrare gli sforzi nel 2026. Il decreto legge 159 del 2025, che reca misure urgenti per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è il punto di arrivo di un ampio confronto istituzionale e sociale sviluppato attraverso tavoli tecnici con amministrazioni pubbliche, organizzazioni sindacali e rappresentanze datoriali. L'obiettivo è intervenire sull'intera filiera della prevenzione, rafforzando in modo coordinato formazione, qualificazione delle imprese, vigilanza, responsabilità negli appalti e incentivi economici. Una delle principali innovazioni riguarda il sistema premiale INAIL. Dal 2026 sono riviste le aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, i contributi assicurativi in agricoltura per premiare le imprese che investono stabilmente nella prevenzione. Il sistema è reso più selettivo, con l'esclusione dai benefici delle imprese condannate in via definitiva per gravi violazioni prevenzionistiche. La logica è chiara: una cultura della sicurezza fondata non solo sul rispetto degli obblighi, ma anche sulla valorizzazione delle buone pratiche. Le competenze acquisite nei percorsi formativi obbligatori verranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e integrate negli strumenti digitali nazionali di incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare nella piattaforma SISL. La formazione diventa così un patrimonio professionale permanente della persona. Il decreto introduce misure per una prevenzione proattiva. Assume particolare rilievo la disciplina dei mancati infortuni, i near miss, eventi che non producono conseguenze lesive ma permettono di individuare i rischi prima che diventino incidenti. La loro raccolta, analisi e monitoraggio sono uno strumento di miglioramento continuo. È stata rafforzata la vigilanza nelle filiere produttive più complesse, in particolare è stato introdotto il badge di cantiere, attualmente in fase di collaudo ma praticamente pronto, dotato di codice identificativo univoco e di sistemi di tracciabilità che consente di verificare in modo più efficace la presenza dei lavoratori nei cantieri e nelle attività ad alto rischio. La misura aumenta la trasparenza, contrasta il lavoro irregolare, rende più efficaci i controlli. Anche in questo caso la piattaforma SISL agisce da acceleratore per imprese e lavoratori nel rispetto dell'equilibrio tra adempimenti e fluidità operativa. È stato inoltre potenziato il sistema della patente a crediti, oggi tra i principali strumenti di qualificazione delle imprese nei settori più esposti ai rischi. L'aumento delle sanzioni e il rafforzamento dei meccanismi di decurtazione dei crediti ne accrescono l'efficacia deterrente e promuovono comportamenti più responsabili. Nel complesso, il decreto delinea un modello di prevenzione che integra formazione, tecnologia, incentivi e controlli e conferma una scelta precisa: non limitarsi al sistema sanzionatorio, ma far operare in modo integrato prevenzione, formazione, innovazione, qualificazione delle imprese e attività ispettiva per ridurre concretamente il rischio di infortunio. La qualità delle norme e degli strumenti di prevenzione deve accompagnarsi alla capacità dello Stato di garantirne l'effettiva applicazione. Per questo il Governo ha avviato un programma di rafforzamento delle strutture pubbliche impegnate nella tutela del lavoro e della vigilanza. L'attività ispettiva è uno strumento essenziale per assicurare l'effettività delle tutele, per contrastare il lavoro irregolare, lo sfruttamento e le violazioni prevenzionistiche. Negli ultimi anni il personale ispettivo è cresciuto in modo significativo, con un forte rafforzamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, principale presidio istituzionale in materia. Il decreto legge 159 ha autorizzato l'assunzione di nuovi ispettori e di nuove unità del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che si aggiungono ai reclutamenti già programmati. Sono state avviate procedure per rafforzare le funzioni ispettive di IMSS e INAIL. Vi ricordo che erano bloccate le assunzioni degli ispettori IMSS e INAIL, mentre noi abbiamo previsto nuove assunzioni per un contingente totale di 500 ispettori IMSS e INAIL. E per stabilizzare il personale sanitario dell'INAIL, il personale ispettivo complessivo è passato dalle 3.848 unità del 2021 alle 4.366 operative all'inizio del 2026. Il primo incremento strutturale dopo anni di progressiva contrazione degli organici, ed è per noi la scelta di riportare stabilmente lo Stato nei luoghi di lavoro con una presenza più qualificata, capillare ed efficace. Al rafforzamento quantitativo si accompagna anche un cambiamento qualitativo, maggiore specializzazione delle competenze, integrazione delle banche dati e degli strumenti digitali per orientare i controlli verso i contesti a maggiore rischio. L'Ispettorato può oggi contare su 2.969 ispettori civili, di cui circa un terzo, 949 tecnici specializzati nella vigilanza in materia di salute e sicurezza, a cui si affiancano 730 ispettori IMSS, 175 INAIL, 492 militari dell'Arma dei Carabinieri. Il potenziamento proseguirà nei prossimi mesi con le procedure che sono in corso di esecuzione e conclusione. Presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro 750 nuove unità, più ulteriori 300 autorizzate dal decreto legge 159, 147 autorizzate con DPCM del 7 agosto 2025 mediante scorrimento di graduatorie già approvate. Per l'Arma dei Carabinieri 50 nuove unità in servizio nei primi mesi del 2026, altre 100 autorizzate dal decreto 159. A questo proposito voglio dire che 150 unità del nucleo carabinieri carabinieri comunque vanno a rafforzare i presidi sul territorio, laddove ci sono anche concrete situazioni da analizzare e verificare in materia appunto di rischi per sfruttamento lavorativo e caporalato, queste unità si connettono anche con i nostri ispettori e contemporaneamente con la forza della territoriale, che è un elemento importante per il quale ringrazio l'Arma dei Carabinieri e il Comando Generale. Ho detto prima del ripristino dei ruoli ispettivi di IMS e INAIL con le unità che sono oggetto di procedure concorsuali che sono già in corso. Nel complesso, a regime, oltre 1.700 unità aggiuntive rispetto alla consistenza iniziale. Dicevo anche che siamo intervenuti per rafforzare e stabilizzare il personale sanitario dell'INAIL, per noi indispensabile per tutte quelle che sono le politiche di prevenzione, ma anche di riabilitazione e di riaccompagnamento al lavoro degli infortunati. Ora vi do alcune brevi indicazioni su quella che è la vigilanza del 2025, che si è sviluppata in coerenza con il piano integrato e con le priorità individuate a livello nazionale, con particolare attenzione ai comparti a maggiore incidenza infortunistica e più esposti al lavoro irregolare, l'edilizia, l'agricoltura, la logistica e i servizi. I risultati confermano la portata del rafforzamento. Le attività ispettive di controllo sono passate da circa 100.000 verifiche nel 2022 a oltre 157.000, con un incremento superiore del 50%. Le sole attività ispettive dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono più che raddoppiate nello stesso periodo, da 63.571 ispezioni nel 2022 a 130.579 nel 2025. I dati che vi ho esposto precedentemente vi dicono che non è raddoppiato il numero degli ispettori, ma invece una migliore e più organica programmazione ci ha consentito di poter portare a casa questi risultati, che sono certamente un buon passo avanti. L'attività ispettiva contrasta e sanziona le irregolarità, ma è anche un'occasione per diffondere la cultura della legalità e della sicurezza, promuove comportamenti corretti, favorisce l'emersione delle irregolarità, migliora le condizioni di lavoro. Allora, ecco, prima di darvi indicazioni di quelle che saranno le azioni del Governo nel 2026, consentitemi di fare anche una breve valutazione di quelli che sono invece i passaggi fatti sin qui. Il testo unico di riferimento per gli interventi in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro è del 2008, è il testo unico, il decreto legislativo 81 del 2008. Dal 2008 al 2023 al testo unico non sono stati apportati interventi strutturali. Dal 2023 al 2025 abbiamo reso operativa e introdotto la patente a crediti, che era già contenuta nel testo unico ma da 16 anni richiedeva un intervento di attuazione. Abbiamo messo in protezione e reso strutturale l'assicurazione INAIL per le scuole, abbiamo introdotto il badge di cantiere che stiamo sviluppando di concerto con le parti sociali, abbiamo ripristinato il reato di interposizione illecita di manodopera, abbiamo inserito l'articolo 18 ter al testo unico per l'immigrazione, per dare un concreto segnale di quello che è il nostro modo di essere vicini a chi vive condizioni di difficoltà e che attraverso un percorso di inclusione sociale poi può avere anche un'inclusione lavorativa stabile nel nostro Paese, andando anche a riconnettersi con quelli che sono i dati del mondo del lavoro attuale, che ci rappresentano una crescita crescita di più di 1 milione di posti di lavoro, la stragrande maggioranza dei quali a tempo indeterminato. Nel 2026 proseguiremo lungo il percorso avviato dall'inizio della legislatura secondo 5 direttrici fondamentali: completare l'attuazione del decreto legge 159/2025, rafforzare la cultura della prevenzione con nuove iniziative rivolte ai giovani, alla scuola, al mondo delle imprese, consolidare la strategia nazionale 2026-2030, integrare gli strumenti programmatori delle amministrazioni coinvolte, potenziare le attività di vigilanza, completando i programmi di assunzione, utilizzando in modo sempre più efficace le tecnologie digitali e le banche dati integrati, contrastare il lavoro irregolare, il caporalato, le forme di sfruttamento, con particolare attenzione ai settori più esposti e alle categorie più vulnerabili. L'obiettivo generale resta sostenere un sistema in cui la sicurezza sia parte integrante della qualità del lavoro e della competitività delle imprese. I risultati del 2025 dimostrano che è possibile rafforzare la tutela attraverso prevenzione, formazione, vigilanza e responsabilità condivisa. Molto è stato fatto, molto resta da fare. La sicurezza non è un traguardo definitivo, ma un percorso continuo di miglioramento che accompagna l'evoluzione del mondo del lavoro e della società. Il Governo intende proseguire su questa strada nella convinzione che la tutela della vita, della salute e della dignità di chi lavora sia uno dei più alti doveri della Repubblica. I risultati raggiunti dimostrano che investire nella prevenzione produce effetti concreti, sono un punto di partenza, non un punto di arrivo. Ogni progresso impone di rafforzare l'impegno delle istituzioni, delle imprese e delle parti sociali. Ogni lavoratore deve poter tornare a casa al termine della propria giornata di lavoro nelle stesse condizioni in cui l'ha iniziata. Ed è questo il principio che ispira l'azione del Governo, che continuerà a orientare le politiche per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella giornata di ieri, partecipando al Consiglio EPSCO a Lussemburgo, a nome dell'Italia, con il sostegno di altri paesi, ho presentato la proposta di istituzione della giornata europea in materia, in ricordo delle vittime degli infortuni sul lavoro, e la nostra proposta è di dedicare la giornata dell'8 agosto, che ricorda la tragedia del 1956 a Marcinelle, dove perirono tanti lavoratori italiani, destinare questa giornata a giornata europea della sicurezza. Su questo la vicepresidente della Commissione europea ha assunto l'impegno di gestire la nostra proposta fatta anche in piena assonanza con quanto definito dal Parlamento europeo a memoria delle vittime, come monito perché non succeda più e si possa tutti quanti insieme invece realizzare quella visione zero a cui deve essere improntato il nostro sforzo comune. Grazie.
1: Grazie a lei, Ministro Calderone. Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Governo. È iscritto a parlare il deputato Lorenzo Malagola. Prego, l'ascoltiamo.
4: Grazie Presidente. Grazie Ministro, onorevoli colleghi. 16 anni fa in quest'Aula chi ci ha preceduto decise di convocare una volta all'anno il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali a relazionare sullo stato dell'arte della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella nostra nazione. Devo dire che quest'anno la relazione
1: Lorenzo Malagola, Fratelli d'Italia,
4: è particolarmente densa e significativa. E oggi l'ascoltiamo, l'abbiamo ascoltata, nell'ottantesimo anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. E dobbiamo quindi avere negli occhi chi, 80 anni fa, decise di cristallizzare come principio fondativo della nostra convivenza civile il lavoro e il lavoro sicuro. E oggi, cara Ministra, possiamo dire di essere all'altezza di chi ci ha preceduti. perché questo governo sta portando avanti una strategia chiara, puntuale, organica e finalmente efficace su questa materia. Grazie. Chiaramente questa non è una responsabilità solo della maggioranza, è una responsabilità di tutto il Parlamento unito, proprio perché è un principio costituzionale. E nelle sue parole, Ministra, io ho colto il desiderio e la volontà che la strategia nazionale non sia un semplice insieme di precetti, di procedure, di obblighi, di sanzioni, ma sia la base sulla quale costruire e fondare un'alleanza per la sicurezza. È questa la parola chiave, alleanza, un'alleanza che veda impegnate le istituzioni nelle diverse articolazioni, il Parlamento, il Governo, le amministrazioni centrali, le amministrazioni locali, le regioni, ma anche le parti sociali, i sindacati, le rappresentanze datoriali, il mondo della cooperazione, i singoli imprenditori, e ciascun lavoratore si deve sentire corresponsabile nel alimentare e rendere pienamente efficace questa alleanza di cui il nostro Paese ha bisogno. Ed è un'alleanza che supera alcune tare del passato che io credo abbiano bloccato l'efficacia delle politiche in questa materia. Supera sicuramente quella cultura del sospetto che ha visto l'impresa come nemica e che ha costruito un apparato burocratico che ha bloccato la crescita sana delle nostre imprese. E supera anche quell'approccio formalistico dietro il quale troppe volte le istituzioni e i governi che ci hanno preceduto si sono celate e nascoste. Non basta infatti una riga di legge, non basta infatti un semplice atto amministrativo perché questa alleanza diventi pienamente efficace e feconda. L'alleanza della sicurezza per la sicurezza è fatta del lavoro quotidiano delle amministrazioni competenti, di chi controlla, di chi legifera, ma anche di chi vive quotidianamente l'attività economica e industriale dell'Italia. I principi su cui si fonda questa alleanza li condividiamo a pieno. Sono principi che fanno innanzitutto della prevenzione il pilastro fondante. È la prevenzione, e l'abbiamo ricordato, soprattutto nelle scuole, nelle università e nei percorsi della formazione professionale, che potrà finalmente consolidare nelle giovani generazioni quella cultura del lavoro sicuro senza il quale non avremo i numeri che ci attendiamo, non avremo finalmente quella strategia a somma zero che lei giustamente ha ricordato. Zero infortuni e zero morti bianche è il nostro obiettivo, un obiettivo ambizioso, ma chiaramente è ciò che ci muove tutti i giorni. Oltre alla prevenzione, i controlli. I controlli, l'ha ricordato, sono incrementati perché questo governo ha avuto il coraggio di investire. Al di là delle parole e degli slogan che tante volte riempiono la bocca della politica, questo governo ha fatto cose concrete, ha investito risorse concretamente, ha assunto più di 1.300 nuovi ispettori, andando a consolidare una presenza già importante, ma andando a irrobustire quella squadra di ispettori senza i quali i controlli resterebbero lettera morta. Prevenzione, controlli e, terzo punto, premialità. Noi abbiamo fiducia negli imprenditori italiani. Ci rendono orgogliosi in tutto il mondo. Abbiamo letto, una delle grandi economie esportatrici a livello globale. Abbiamo superato anche il Giappone e siamo oggi ammirati in tutto il mondo. I nostri imprenditori, nella stragrande maggioranza, sono imprenditori che si prendono al cuore la salute dei propri collaboratori, perché sanno che è lì che risiede il valore aggiunto della propria impresa. E quindi è giusto premiare chi si spende, chi investe, chi si prodiga ogni giorno per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori italiani. Innanzitutto sono gli imprenditori italiani. Ma certo, poi c'è anche un quarto punto, che è quello della sanzione, perché non tutti gli imprenditori sono così. C'è una piccola parte che invece prova a lucrare sulla pelle dei propri collaboratori, sulla pelle dei propri dipendenti. Allora lì lo Stato sarà implacabile. Questo governo è implacabile. Abbiamo inasprito le sanzioni, abbiamo costruito un apparato sanzionatorio che andrà a colpire senza pietà chi invece vuole appunto lucrare sulla pelle dei propri collaboratori, su chi non ha rispetto di quel contributo essenziale che ciascun lavoratore italiano dà al bene comune. Onorevoli colleghi, oggi viviamo una fase della nostra economia, dell'economia non solo italiana ma dell'economia globale, in profonda trasformazione. L'avvento dell'intelligenza artificiale cambierà completamente, sarà un punto di non ritorno rispetto a ciò che abbiamo vissuto fino ad oggi. Non dobbiamo pensare che l'intelligenza artificiale risolverà magicamente le esigenze di salute e sicurezza. Certo, l'intelligenza artificiale, la robotica, la condivisione dei big data ci aiuteranno nel garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro. Ma non dobbiamo abbassare la guardia, perché l'intelligenza artificiale sarà solo uno strumento nelle nostre mani e nelle mani degli imprenditori italiani. Allora dobbiamo accompagnare questa transizione come legislatori, come stiamo facendo, con responsabilità, affinché l'intelligenza artificiale sia accessibile a tutti gli imprenditori con strumenti innovativi, con nuovi prodotti, con una normativa che solleciti e aiuti gli imprenditori che vogliono dotarsi di questi nuovi strumenti. Ma tutto ciò non basterà, perché la responsabilità rimarrà in capo alle persone, agli uomini e alle donne che popolano le nostre imprese, le nostre fabbriche, i nostri uffici, le nostre cooperative. Sarà lì che si giocherà il futuro della nostra strategia, sarà lì che si giocherà il futuro della nostra capacità di garantire un lavoro sicuro, soprattutto in quei settori come l'edilizia, l'agricoltura, la meccanica, dove vi è una più alta incidenza degli infortuni e delle morti bianche. Lì stiamo intervenendo grazie alla patente a punti, è stato ricordato, i numeri sono molto positivi, già sono 479.000 le patenti rilasciate, siamo intervenuti attraverso i bandi ISI INAIL, siamo intervenuti stanziando 1.200.000.000 sulla salute e sicurezza, siamo intervenuti con il codice univoco di accesso ai cantieri. Tutto questo quindi ci fa dire, tornando a dove sono iniziato, che questo governo non è fermo e sta davvero facendo di tutto per essere all'altezza di quanto i padri fondatori ci hanno consegnato come compito alto di legislatori, affinché il lavoro davvero sia il principio su cui tutti noi possiamo dire di fondare la nostra convivenza civile e questo lavoro sia oggi e sempre sicuro. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Malagola. È chiesto di parlare il deputato Emiliano Fossi, ne ha facoltà.
5: Sì, signor Presidente, Ministra, colleghe e colleghi. Innanzitutto il primo elemento da sottolineare in questo dibattito, che è anche il più significativo dal punto di vista politico, è la sua assoluta necessità. E se oggi il Parlamento discute ogni anno dello stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, non è perché questo governo lo ha scelto in maniera spontanea, lo diceva poco fa il collega Malagola, ma perché, completo l'informazione, il Partito Democratico ha voluto che questo diventasse un obbligo di legge. È stata una nostra iniziativa inserire nel testo unico sulla sicurezza l'obbligo per il
6: ministro Emiliano Fossi, Partito Democratico,
5: annualmente alle Camere. Lo abbiamo fatto perché ritenevamo che la sicurezza sul lavoro non potesse continuare ad essere affrontata solo sull'onda dell'emozione provocata dall'ennesima tragedia, ma dovesse diventare un appuntamento stabile di verifica dell'azione dell'esecutivo e del Parlamento. Purtroppo però la relazione che oggi discutiamo tradisce in larga parte questo spirito. Doveva essere uno strumento per valutare con onestà lo stato della sicurezza del nostro Paese, individuare le criticità ancora aperte ed indicare gli interventi necessari. Ci troviamo invece di fronte a un documento che dedica gran parte delle sue pagine a descrivere tavoli tecnici, organismi, procedure amministrative e provvedimenti adottati, rinviando solo alla fine quella che dovrebbe essere la parte centrale, l'analisi dei dati, delle cause e delle responsabilità. Ed è proprio leggendo quei dati che emerge una realtà che il Governo non può nascondere dietro la lunga elencazione delle iniziative messe in campo. Nel 25 le denunce di infortunio sono aumentate rispetto all'anno precedente, sono aumentati anche gli infortuni in itinere e soprattutto sono aumentate le morti sul lavoro, oltre 1000 persone hanno perso la vita lavorando. E siccome la Ministra poco fa ha citato il caso di Prato, riferendosi a una dei casi di caporalato, io credo che noi non dobbiamo avere reticenze alcuna. Io potrei fare una sfilza di casi di caporalato in altre parti del Paese, magari con altre tradizioni, specificità politiche locali, ma invece no, ricito la Toscana, dove c'è Prato, la mia Toscana, perché voglio citare due casi emblematici che ci richiamano a una responsabilità collettiva, a non scaricare le responsabilità.

più lavoratori, i rischi maggiori. Non è stata una fatalità. Quella tragedia poteva essere evitata se le procedure fossero state rispettate fino in fondo e se i controlli fossero stati realmente efficaci. E poi l'esplosione al deposito Eni di Calenzano nel dicembre del 2024, che ha provocato la morte di 5 lavoratori. Anche lì torna un elemento che purtroppo ritroviamo troppo spesso nelle grandi stragi del lavoro. La frammentazione degli appalti, dei subappalti, l'assenza di una regione unitaria sulla sicurezza, la difficoltà di individuare responsabilità chiare quando sullo stesso luogo di lavoro operano imprese diverse, lavoratori diversi, contratti diversi. C'è un filo che lega Firenze, Calenzano e tante altre tragedie che hanno segnato il nostro Paese. È un modello produttivo nel quale troppo spesso prevalgono la corsa ai tempi di consegna, la compressione dei costi e la logica del massimo profitto rispetto agli investimenti in sicurezza. La sicurezza non può essere considerata un costo da comprimere. È il primo investimento che uno Stato moderno deve pretendere e garantire. È un bilancio tragico che dovrebbe imporre a tutti un'assunzione di responsabilità, appunto, ma che pesa innanzitutto sul governo, chiamato a dimostrare che le proprie politiche producono risultati concreti. E qui emerge una contraddizione evidente. In questa legislatura abbiamo assistito ad una continua successione di decreti sul lavoro. Ogni volta ci è stato detto che si trattava della riforma destinata a rafforzare le tutele, anche poco fa, migliorare la sicurezza, rendere più efficaci i controlli. Le parole però non possono risuonare vuote. La realtà racconta altro, altro che tutele. I diritti dei lavoratori non sono aumentati, i salari continuano ad essere più bassi in Europa e la sicurezza resta un'emergenza quotidiana nel nostro Paese. Se i risultati sono questi, significa che la direzione imboccata è stata e rimane sbagliata, perché la sicurezza non può essere considerata una materia separata dal resto delle condizioni di lavoro. Un lavoratore precario è un lavoratore più esposto ai rischi, Ministra. Chi vive sotto il ricatto del rinnovo del contratto denuncia con maggiore difficoltà le irregolarità, signora Ministra. Chi è costretto ad accettare turni sempre più lunghi perché il salario non basta è inevitabilmente più esposto agli incidenti, governo e signora Ministra. La sicurezza, i diritti, le retribuzioni fanno parte della stessa questione sociale e non possono essere affrontati come compartimenti stagni. Da questo punto di vista la relazione presenta una lacuna molto grave. Manca qualsiasi analisi sul rapporto tra gli infortuni e la qualità dell'occupazione. Non sappiamo quanti degli incidenti mortali hanno riguardato lavoratori precari, quanti siano avvenuti negli appalti e nei subappalti, quanti abbiano coinvolto rapporti di lavoro discontinui o forme contrattuali particolarmente fragili. Eppure sono proprio questi gli elementi che dovrebbero orientare le scelte legislative di un governo che promette di voler mettere la sicurezza al primo posto, anche sulle nuove sfide che il mondo del lavoro ci pone. Il governo continua ad inseguire le emergenze, senza affrontarle in maniera strutturale. Pensa agli effetti della crisi climatica, che ancora oggi molti esponenti della destra continuano a minimizzare se non a negare, tranne poi lamentarci che soffochiamo dal caldo, anche in questi giorni, in ogni parte del nostro Paese. Il caldo estremo in molti periodi e territori non rappresenta più un'eventuale eccezione, un evento eccezionale, ma una condizione stabile con cui migliaia di lavoratori dell'edilizia, dell'agricoltura, della logistica e delle consegne fa fronte. È notizia di stamani, ieri, un altro bracciante, Haddad Taher, di 55 anni, morto probabilmente per effetto del caldo nelle campagne del Mantovano. La risposta dell'esecutivo continua ad essere insufficiente. Secondo le ultime indiscrezioni, le risorse destinate agli ammortizzatori sociali per gli eventi climatici sarebbero state addirittura dimezzate rispetto allo scorso anno, passando da 33 a 15 milioni di euro. Si propongono strumenti temporanei, senza renderli strutturali e senza estendere realmente le tutele. È una scelta che dimostra quanto sia ancora lontana la consapevolezza della profondità del cambiamento in atto. Il cambiamento climatico è ormai permanente, ma le tutele per chi lavora sotto il sole continuano ad essere precarie, purtroppo. Lo stesso vale per i rider e per tutte quelle nuove forme di lavoro che continuano a sfuggire ad una disciplina realmente efficace. Si continua a parlare di innovazione, ma troppo spesso l'innovazione viene utilizzata per abbassare il livello delle garanzie e scaricare tutto il rischio sulle lavoratrici e sui lavoratori. Il Presidente della Repubblica ha richiamato più volte la necessità di costruire una grande alleanza davvero per la sicurezza sul lavoro. Sono parole che condividiamo pienamente, ma un'alleanza non si costruisce soltanto a parole, come vorrebbe questo governo, convocando tavoli o firmando protocolli. Si costruisce investendo risorse adeguate, rafforzando gli organici degli ispettorati, valorizzando il ruolo delle parti sociali, promuovendo una formazione continua e di qualità e soprattutto rimettendo al centro la dignità del lavoro. Per questo riteniamo che questa relazione rappresenti un'occasione solo parzialmente colta. Mancano una riflessione sulla causa profonda degli infortuni, una valutazione dell'efficacia delle norme approvate e una chiara indicazione delle risorse necessarie per cambiare davvero la situazione. Noi continueremo a chiedere che la sicurezza diventi il criterio con cui valutare ogni politica sul lavoro, perché non esiste lavoro dignitoso se non è

0: anche lavoro sicuro. E perché una Repubblica fondata sul lavoro non può accettare che oltre 1000 persone ogni anno continuino a perdere la vita semplicemente svolgendo il proprio mestiere. Questo è il giudizio con cui misuriamo l'azione del Governo e purtroppo i risultati raccontano che c'è ancora un enorme divario tra gli annunci e la realtà. Vi ringrazio.
1: Ringrazio il deputato Fossi, che ha chiesto di parlare, la deputata Patrizia Marrocco, ne ha facoltà, prego, a lei la parola.
2: Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, quando parliamo di sicurezza sul lavoro rischiamo spesso di fermarci ai numeri, ma questi numeri hanno un volto, una famiglia, una storia. Dietro a ogni incidente c'è una persona che quella mattina è uscita di casa per andare al lavoro con un solo desiderio, tornare a casa la sera dai propri cari. E da qui quindi che dobbiamo...
3: Di Forza Italia.
2: Per questo considero questa relazione molto più di un semplice adempimento previsto dalla legge. È la fotografia di un percorso che il Governo ha scelto di compiere con determinazione. Trasformare la sicurezza sul lavoro da principio astratto a politica concreta. Non una somma di norme, non un elenco di obblighi burocratici, ma una strategia organica che mette insieme controlli, prevenzione, formazione, investimenti e responsabilità. Una strategia che tutela i lavoratori, senza dimenticare chi crea occupazione. Per Forza Italia questo è un punto essenziale. La sicurezza non può essere costruita contro le imprese, deve essere costruita insieme alle imprese. Perché nella stragrande maggioranza dei casi gli imprenditori sono i primi a voler garantire ambienti di lavori sicuri. Non solo perché lo impone la legge, ma perché dietro ogni azienda ci sono persone, famiglie e responsabilità. Per questo rifiutiamo una narrazione che dipinge l'imprenditore come il nemico. L'impresa sana è un'alleata dello Stato. È un presidio di sviluppo, di occupazione e anche di sicurezza. I numeri confermano che la strada intrapresa è quella giusta. Molto è stato fatto, molto si deve ancora fare. Nel 2025 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha effettuato oltre 51.927 accertamenti ispettivi, con un incremento del 3,9% rispetto all'anno precedente. Sono stati adottati 13.263 provvedimenti di sospensione, il secondo dato più alto mai registrato. Oltre il 37% è stato determinato da gravi violazioni in materia di sicurezza. Ma il dato che considero veramente significativo è un altro. L'83% di questi provvedimenti è stato successivamente revocato perché le imprese hanno regolarizzato la propria posizione. Questo significa che i controlli funzionano. Significa che quando lo Stato è presente, autorevole e credibile, le imprese rispondono. La sanzione diventa così ciò che deve essere, uno strumento per correggere comportamenti e salvare vite, non un mezzo per fare cassa o colpire indiscriminatamente chi produce ricchezza. Questa è la differenza tra un approccio punitivo e un approccio liberale. Noi crediamo nello Stato che controlla, ma anche nello Stato che accompagna, che pretende il rispetto delle regole, ma aiuta chi vuole rispettarle. È la filosofia che ritroviamo nel decreto legge numero 159 del 31 ottobre 2025. Una riforma che Forza Italia ha sostenuto con convinzione perché tiene insieme tre valori che per noi sono inseparabili: sicurezza, responsabilità e competitività. Il primo pilastro è il sistema premiale. Dal 1 gennaio 2026 l'INAIL può ridurre i premi assicurativi alle imprese virtuose. È una scelta di buon senso. Chi investe nella prevenzione, nella formazione e nella sicurezza deve vedere riconosciuto il proprio impegno. Il merito va premiato. Naturalmente sono escluse le imprese con condanne gravi negli ultimi 2 anni ed è giusto così. Perché la premialità non è un regalo, è il riconoscimento di comportamenti virtuosi. Il secondo pilastro è la patente a crediti. Dal 1 ottobre 2024 sono state rilasciate 479.020 patenti. Nel 2025 il sistema è stato ulteriormente rafforzato, con sanzioni fino a 12.000 euro. Qualcuno continua a definirla un aggravio burocratico. Io invece credo che rappresenti uno strumento di giustizia economica. Perché? Elimina la concorrenza sleale di chi risparmia sulla concorrenza per abbassare artificialmente i costi. Le imprese serie non devono competere con chi mette a rischio la vita dei lavoratori. Il terzo pilastro invece riguarda la tracciabilità e la legalità. Il badge del cantiere con codice univoco e interoperabilità digitale rende finalmente trasparente tutta la filiera, perché non possiamo prevenire ciò che non conosciamo e non possiamo controllare ciò che non è tracciabile. Accanto ai controlli c'è poi una parola decisiva: formazione. L'accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 introduce un principio semplice ma rivoluzionario: chi forma deve essere qualificato. Per Forza Italia la formazione non rappresenta un costo, è il più grande investimento che un'impresa possa fare. I dati sugli infortuni ci chiedono serietà. Nel 2025 le denunce di infortunio in occasione di lavoro sono state 416.900, più lo 0,5%. Le denunce con esito mortale sono state 792, meno lo 0,6%. Gli infortuni sono aumentati del 3,2% con 293 decessi. Ogni vita perduta è una sconfitta per tutti. Nel 2023 l'Italia registrava 991 infortuni non mortali ogni 100.000 occupanti, contro una media dell'Unione Europea di 1.300, Spagna 2.391, Francia 2.351, Germania 1.418. Il piano ISI 2025 mette a disposizione 600 milioni di euro. Nel settore agricolo le risorse sono cresciute da 35 milioni nel 2022 a oltre 248 milioni nel 2024, ai quali si aggiungono 10 milioni di euro per il rinnovo dei trattori agricoli. Per Forza Italia la sicurezza sul lavoro non è il contrario della competitività, né è una condizione. Concludo, Presidente. La Strategia Nazionale 2026-2030 indica una visione di lungo periodo fondata su prevenzione, sostegno alle imprese, tutela dei lavoratori e cultura della sicurezza. Come ha ricordato il Presidente della Repubblica, serve un'alleanza tra istituzioni, imprese, lavoratori e parti sociali. Un'alleanza per la sicurezza sui luoghi di lavoro. È la stessa visione che ha Forza Italia. Quella che Forza Italia sostiene da sempre, perché la sicurezza sul lavoro non appartiene a una parte politica, appartiene alla civiltà di una nazione. Questo governo ha scelto una strada chiara: proteggere chi lavora senza penalizzare chi crea lavoro. Questa è la nostra idea di libertà. Questa è la nostra idea di giustizia sociale. Questa è la nostra idea d'Italia.
1: Ringrazio la deputata Marrocco, ha chiesto di parlare la deputata Chiara Appendino, ne ha facoltà, a lei la parola.
3: Grazie Presidente. Ministra, nel 2000
4: del Movimento 5 Stelle.
3: Mille morti sul lavoro. Nei primi mesi del 2026 già quasi 200. Nel nostro paese il lavoro uccide più della mafia. E allora, mentre noi discutiamo qui, là fuori c'è un caldo asfissiante, c'è chi si reca e sta lavorando in un campo, chi sta lavorando e scaricando un magazzino, chi sta lavorando in una fabbrica e sta sfidando quel caldo che uccide, perché non può scegliere e perché la pagnotta la deve portare a casa. E allora, Ministra, vede, in questi 4 anni voi avreste potuto, anzi avreste dovuto, rendere il lavoro più sicuro. Invece, al di là delle parole, purtroppo nei fatti avete fatto l'esatto opposto, perché voi avete prodotto norme che lo hanno reso più insicuro. E se non mi crede, le faccio qualche esempio. Gliene faccio 4. Scelte precise, non errori, scelte politiche che rivendicate. La prima, la patente a crediti. Anche oggi la spacciate come soluzione, ma nelle costruzioni, che sono il settore con più morti in assoluto e, dall'altro, dove ci sono maggiori irregolarità, lo sappiamo tutti, avete revocato appena 14 sono gli interventi, su oltre 800.000 imprese. Allora io mi chiedo, 14, è questa la rigidità, è questo il rigore che volete imporre su un tema così delicato? Ma le faccio un secondo esempio, la vostra perla, le ispezioni con il preavviso di 10 giorni. Ma Ministra, ma la prevenzione non si fa dicendo che vai 10 giorni dopo a fare un controllo, perché l'irregolarità la metti a posto. Terzo, i voucher che avete reintrodotto aprono la porta, lo sappiamo tutti, al lavoro irregolare e tolgono le tutele. E poi, forse la vergogna più vergogna del codice Salvini, lo chiamo così, i subappalti a cascata. I subappalti a cascata significa poter subappaltare senza avere sostanzialmente responsabilità e togliendo la possibilità di maggiori controlli e generando insicurezza. Allora, vede, voi avete consapevolmente fatto arretrare lo Stato su due cose che invece servono ogni giorno e sono controlli e tutele. E allora, vede, Ministra, io ogni settimana giro i cancelli delle fabbriche, da nord a sud, e parlo con gli operai e sento le loro paure, e io le assicuro, glielo assicuro, il tema della sicurezza è una costante. E avere paura di andare sul luogo di lavoro non è normale e non è civile. Allora, prima di scrivere questa relazione, quanti cantieri ha visitato, Ministra? Prima di venire qui a parlare, leggere quei documenti, in quante fabbriche è entrata, con quanti lavoratori ha parlato? Perché i numeri si possono leggere comodamente qui in Parlamento, dalle poltrone, ma una statistica non perde una mano sotto un macchinario. Non lascia due figli senza un padre, i lavoratori sì. E allora, finché in questo paese ci sarà anche solo un lavoratore che esce di casa e rischia di non tornare a casa perché muore sul lavoro, noi dobbiamo dire che non abbiamo fatto abbastanza. E allora torno qui con le nostre proposte che ci avete bocciato, ma noi insistiamo. Introduzione del reato di omicidio sul lavoro. La Procura Nazionale del Lavoro serve per avere magistrati specializzati, evitare che i processi si incartino e finiscano in prescrizione. La responsabilità solidale, che è il contrario del subappalto a cascata. Deve essere chiaro chi è responsabile di che cosa e non può essere una sorta di fumo per cui non si capisce a chi dobbiamo chiedere conto di quello che succede nei cantieri. Chiudo. Io l'ho ascoltata con attenzione, Ministra. Le chiedo una cosa. Vada ad ascoltare gli operai, vada nei campi, li guardi negli occhi e ascolti davvero le loro paure. Perché il lavoro deve essere riscatto e dignità, non ricatto e condanna. E lo dobbiamo a chi è già morto sul lavoro e a chi oggi sta rischiando, a chi domani forse morirà sul lavoro, perché non è accettabile. Noi rispondiamo a loro, Ministra, su questo siamo d'accordo, rispondiamo a loro ed è per loro che noi continueremo a batterci. Grazie.
4: Grazie a lei. Ha chiesto la parola il deputato Virginio Caparvi. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente, Ministro, colleghi. La sicurezza sul lavoro è uno di quei temi sui quali ci si deve unire e non dividere e sui quali la politica è chiamata a misurare la propria serietà.
6: Virginio Caparvi della Lega.
5: Indignarsi dopo una tragedia non basta contare le vittime, forse non è utile neanche questo tono di riprovazione addossato a questa o a quella parte politica nello stilare le tragedie che sono accadute e che tutti noi tristemente ricordiamo. Forse non è alle volte utile neanche ripetere parole giuste, ancorché sempre necessario. Serve costruire giorno dopo giorno un sistema capace di prevenire, controllare, formare e accompagnare. Noi possiamo dire che in questi anni il governo ha posto la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro tra le priorità della propria azione. Lo ha fatto con interventi concreti, il rafforzamento della patente a crediti, il potenziamento dell'attività ispettiva, il sostegno alle imprese che investono in prevenzione, il rafforzamento della cultura della sicurezza nei percorsi scolastici e formativi. Non può esserci infatti sicurezza senza cultura, cioè senza la piena consapevolezza della crucialità di un corretto approccio alla prevenzione. Questo è il punto politico che noi riteniamo centrale. La sicurezza non è solo controllo e sanzione, è prima di tutto prevenzione. E se chiediamo prevenzione, dobbiamo chiedere formazione vera, organizzazione del lavoro e quindi responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese, parti sociali e lavoratori. Dobbiamo essere netti verso chi aggira le regole, sfrutta il lavoro, ricorre al sommerso, al caporalato, alla concorrenza sleale fondata sulla compressione dei diritti. Su questo non possono esserci ambiguità e non ce ne saranno. Dobbiamo altresì essere chiari nel dire che le imprese serie che investono stabilmente in prevenzione, formazione, innovazione, sistemi certificati di gestione della sicurezza vanno sostenute, premiate e messe nelle condizioni di concentrare risorse sugli interventi realmente utili, non su duplicazioni documentali e adempimenti privi di valore concreto. Dobbiamo respingere l'idea che semplificare significa aumentare il rischio. Al contrario, molto spesso Ciò che non si comprende e che viene percepito come una vessazione burocratica finisce per essere eluso o adempito solo formalmente, e quindi questo rende veramente il sistema meno efficace, più pericoloso e più fragile. È una distinzione importante: colpire chi viola le regole e valorizzare chi le rispetta. Questo è un approccio corretto, a nostro modo di vedere, ed equilibrato. Occorre continuare a rafforzare la cultura della sicurezza a partire dalla scuola, dall'università, dalla formazione professionale. Occorre completare il potenziamento degli organici ispettivi. Il Ministro ci ha detto quanto siano stati aumentati in questi anni. Occorre migliorare l'integrazione delle banche dati tra INAIL e Ispettorato Nazionale del Lavoro, ASL e altri soggetti competenti. Occorre usare meglio le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale per prevenire i rischi, orientare i controlli, individuare prima possibile le situazioni più critiche. Questa è la strada giusta: controlli più forti ma anche più intelligenti, prevenzione più capillare, dati che dialogano, istituzioni che lavorano insieme, imprese virtuose premiate, irregolarità e sfruttamento contrastati senza esitazioni. C'è poi un punto che considero particolarmente importante, cioè quello della formazione, però non possiamo più accontentarci di una formazione soltanto formale, serve una formazione tracciabile, certificata, verificabile, che accompagni la persona lungo tutto il suo percorso scolastico e professionale e lavorativo. Anche l'idea di strumenti informatici dedicati come il libretto telematico formativo va letta in questa prospettiva: costruire nel tempo una vera consapevolezza del rischio. Da amministratore locale so bene che la sicurezza si costruisce anche nei territori, nei cantieri, nelle aziende, nelle scuole, nelle filiere produttive. E siamo convinti come si debba continuare a sostenere una strategia nazionale fondata su prevenzione, vigilanza e innovazione. In questa prospettiva si colloca anche una proposta di legge a mia prima firma, la 1962, dedicata alla sicurezza e alla prevenzione del rischio di cadute dall'alto su interventi edilizi, su coperture e vetrate. Sappiamo che la caduta dall'alto è una delle cause di morte più frequente nel mondo del lavoro e molto spesso colpisce i lavoratori a basso reddito. L'esempio più classico è quello dell'antennista che per un lavoro retribuito 50 euro decide che salire in quota a 3 metri d'altezza magari non è così rischioso, e invece è proprio lì che si annida il rischio, non nei grandi cantieri ma nei lavori quotidiani dove il basso reddito alle volte può fare, la bassa redditività può fare la differenza. E auspico che le commissioni 11ª e 12ª possano avviare quanto prima un ciclo di audizioni così da raccogliere il contributo delle istituzioni, delle parti sociali, dei rappresentanti delle categorie interessate. La prospettiva deve essere quella della piena attuazione della strategia nazionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 2026-2030, rafforzando i controlli, contrastando il lavoro irregolare, valorizzando le imprese virtuose e prestando attenzione ai rischi emergenti. Pensa ai rischi psicosociali, ergonomici, ambientali, climatici, che già oggi incidono profondamente sull'organizzazione del lavoro. La sicurezza sul lavoro non è un costo, è stato già detto, è un investimento sulla dignità della persona, sulla qualità del lavoro, sulla competitività delle imprese e sulla civiltà di questo Paese. E su questo terreno dobbiamo continuare ad agire con fermezza e con responsabilità. Dobbiamo agire insieme, unitariamente, senza divisioni, con l'unico obiettivo di costruire un percorso che non potrà mai dirsi concluso, ma che dovremo continuamente innovare. Buon lavoro a lei, Ministro, buon lavoro a tutti noi.
1: Ringrazio il deputato Caparvi. Ha chiesto di parlare il deputato Marco Grimaldi, ne ha facoltà.
6: Alleanza Verdi Sinistra.
7: Ministra, colleghe e colleghi, almeno 94 milioni di persone in Europa subiscono gli effetti di un'ondata di caldo estrema. Ma mi faccia dire, Presidente, né straordinaria ormai né eccezionale. La scienza climatica lo spiega da decenni e continuerà a peggiorare finché il motore del riscaldamento globale, cioè la combustione di carbone, petrolio e gas, non si spegnerà. Ecco, l'Europa Ministra, si scalda due volte più velocemente rispetto al resto del pianeta. È un cosiddetto hot spot della crisi climatica. E intanto nelle nostre Alpi lo zero termico inizia a sfiorare i 4.300 metri. Ecco, Ministra, lei si dirà, ma perché ripeto tutto questo? È perché il governo si ostina a negare l'esistenza di questa crisi climatica. Nel suo intervento, non so se l'ha notato, se l'ha fatto apposta, non ha menzionato per nulla tutto questo. Addirittura ieri Urso, un altro ministro del governo, se la prendeva sul Green Deal per gli effetti, diciamo, della grave crisi dell'automotive. Io lo dico così, meritereste di fare questa discussione lì fuori, senza condizionatori, e capire un po' l'effetto che fa. Guardate, lo dico così, come dice Bottura, ci vorrebbe una sorta di obbligo, anzi divieto perpetuo a utilizzare i condizionatori per tutti quelli che hanno dato a noi dei gretini o i movimenti, a chi ha negato tutto questo. Perché a pagare quel negazionismo sono soprattutto le persone, soprattutto più fragili. E in Italia 17 città sono state poste in allerta rossa, ma ancora ragioniamo come se si trattasse di gestire un po' di afa, un po' di picco di calore. Ecco, guardate che non parliamo solo di malati cronici, di anziani soli, di neonati e chi vive in condizioni di povertà. Parliamo soprattutto e anche di lavoratori e lavoratrici. Lei non li ha nemmeno nominati. E anche sulla crisi climatica il paese si spaccherà. Ovviamente nelle quartieri, nelle città a basso reddito, la cooling poverty aumenta l'esposizione al caldo e il rischio di malori. E le risposte locali non possono reggere senza una strategia strutturale e piani nazionali di adattamento. Ministra, dentro al dramma delle ondate di calore ce n'è un altro, appunto quello di quei lavoratori senza tutele. E il caldo estremo in questi giorni mette a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici italiane. Nelle città metropolitane di Roma, Milano e Napoli espone il 18% dei lavoratori e lavoratrici a impatto diretto sulla salute. I settori più esposti sono l'edilizia, il trasporto merci su strada, il magazzinaggio, i servizi di consegna e i rider. E soprattutto la manutenzione, quella del verde, quella che fa litigare soprattutto nelle nostre città, e i servizi appunto per gli edifici. Regioni e amministrazioni locali emanano appunto delle ordinanze, le cosiddette ordinanze anti-afa, e i padroni addirittura, perché esistono i padroni in questo paese, per quanto li volete rimuovere nella storia, si permettono di protestare o semplicemente, come fanno spesso, le ignorano. Ma quelle ordinanze hanno colmato l'inerzia di questo governo proprio dopo quell'accordo quadro del 2025. Ministra, lei plaude alla sottoscrizione dei protocolli, ma il decreto approvato in Consiglio dei Ministri arriva tardi e con pochissime risorse. L'obiettivo è coniugare la persecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità, ha detto. In sostanza, i datori devono controllare i bollettini ufficiali prima di organizzare i turni, ed è previsto appunto l'ampliamento della cassa integrazione. La relazione sullo stato della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro si dilunga su aspetti istituzionali e adempimenti di leggi. Manca una progettualità però strategica su nuove politiche per limitare gli incidenti sul lavoro, che avvengono e soprattutto per un'ossessione di cui lei non parla: fare profitti ad ogni costo sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici italiane. E non c'è nessuna programmazione delle risorse necessarie. Almeno la relazione, a differenza della sua scena muta, prende atto dei cambiamenti climatici e del loro impatto sul lavoro. Il protocollo è un po' l'esito di questa presa d'atto, ma continuano a mancare misure strutturali che regolano in maniera organica l'organizzazione del lavoro e la sua prevenzione. Manca una tutela uniforme su tutto il territorio nazionale, un sostegno al reddito, una tutela effettiva per i lavoratori non dipendenti. Serve una legge che regoli gli orari di lavoro in tempo di necessario adattamento climatico, che più esposto dovrà scegliere appunto tra il caldo e la fame. Questo è il giorno d'oggi. Serve invece un reddito di solidarietà climatica che si attivi durante i picchi e i fenomeni climatici estremi. La riorganizzazione del lavoro, dei suoi tempi, dei suoi spazi, dei suoi modi, deve diventare strutturale, tenendo conto di questa emergenza. Lo smart working non può continuare a perdere terreno con le aziende che riportano il personale in presenza. Le piattaforme del food delivery devono inserire il rischio di calore nei parametri di calcolo. Ho finito. Il governo continua a trattare gli eventi estremi con emergenza da gestire in maniera disarticolata. Nessun lavoratore deve essere costretto a scegliere tra la salute e lo stipendio. Ministra, non sono finalità, ho finito, non li chiami incidenti, non sono sfortune, sono il prodotto di un sistema che mette il profitto davanti alla vita. Finché questo governo continuerà a proteggere i margini invece dei lavoratori a ogni incidente e a ogni graffo e a ogni decesso, sarà una responsabilità politica, non una tragica coincidenza. Grazie.
4: Grazie a lei, deputato Grimaldi. Ha chiesto di parlare il deputato Roberto Giachetti. Ne ha facoltà, a lei la parola.
8: Grazie.
6: Italia Viva, Casa Riformista.
4: Deputato Grimaldi, io ho suonato un minuto prima, come è mia consuetudine e consuetudine di tutti gli altri. Ma guardi, controlliamo, perché io seguo il nostro. Non si agiti, venga qua e lo vediamo insieme quanto ha parlato. Prego, deputato Giachetti.
8: Grazie signor Presidente, signora Ministra. Ma vede, quando si parla di sicurezza sul lavoro non stiamo discutendo di statistiche o di numeri, stiamo parlando di persone, di lavoratori e lavoratrici che ogni mattina escono di casa con il diritto di tornare dai propri figli, dalle proprie famiglie, dai propri affetti. E invece troppo spesso, signora Ministra, questo diritto viene loro negato. I dati dell'INAIL ci consegnano una realtà drammatica. Nei primi 4 mesi del 2026 sono già 191 le denunce di infortunio mortale sul lavoro, oltre 137.000 gli infortuni denunciati, in aumento rispetto allo scorso anno. Crescono le malattie professionali e aumentano persino gli incidenti che coinvolgono gli studenti impegnati nei percorsi di formazione. Non siamo davanti a un'emergenza occasionale, siamo davanti a una emergenza strutturale. Lo ha ricordato con parole nette anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, definendo le morti sul lavoro una piaga che non accenna a sanarsi ed un tributo inaccettabile. Sono parole che dovrebbero interrogare tutta la politica senza distinzioni di parte. Invece il Governo continua a inseguire gli eventi con provvedimenti frammentari, annunci e misure spot, e d'altra parte il decreto approvato pochi mesi fa non ha prodotto quel cambio di passo che era stato promesso. I numeri lo dimostrano. Se gli incidenti sul lavoro continuano ad aumentare, significa molto semplicemente, signora Ministra, che la strategia non sta funzionando. Per questo serve una scelta politica diversa, serve mettere attorno allo stesso tavolo il Governo, il Parlamento, le imprese, le organizzazioni sindacali, perché la sicurezza sul lavoro non dovrebbe essere, diciamo, signor Ministro, un terreno di propaganda, è un interesse nazionale. Occorre investire seriamente nei controlli, assumendo ispettori, rafforzando l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e le procure che si occupano di questi reati. Non possiamo accettare che milioni di imprese siano controllate con numeri di ispezione del tutto insufficienti. La legalità non si garantisce con gli slogan, ma con la presenza dello Stato. Allora, allo stesso tempo, è necessario combattere con maggiore determinazione il caporalato e lo sfruttamento. La tragedia di Amendolara ci ha ricordato, nel modo anche più crudele, che esistono ancora nel nostro Paese forme di schiavitù incompatibili con una democrazia moderna. Gli strumenti legislativi esistono, a partire dalla legge contro il caporalato del 2016 che facemmo noi, signora Ministra del Lavoro. Quello che manca, avendo fatto la legge, è la volontà politica di applicarla pienamente, finanziando controlli, coordinamento territoriale e ovviamente prevenzione. La sicurezza significa anche contrastare il dumping contrattuale, i contratti pirata, la precarietà e gli appalti a cascata che troppo spesso scaricano il rischio sull'ultimo anello della filiera, dove il lavoro vale meno, troppo spesso vale meno anche la vita delle persone. Significa investire nella formazione continua dei lavoratori e dei datori di lavoro, nella diffusione della cultura della prevenzione, nell'innovazione tecnologica, utilizzando anche l'intelligenza artificiale per rendere i luoghi di lavoro più sicuri e non precari. Significa affrontare le nuove sfide poste dai cambiamenti climatici. Non possiamo chiedere a chi lavora nei cantieri, nei campi o sulle strade di operare sotto temperature che superano i 40 gradi senza adeguate tutele. Anche questo è un tema di salute e di dignità del lavoro e non possiamo farlo, signora Ministra, neanche se negate che quello che sta accadendo è figlio evidentemente dei cambiamenti climatici. Potete negare quello, ma non potete negare che a queste temperature la gente non può lavorare. E significa estendere le tutele a chi oggi non è escluso, garantire assistenza alle vittime e alle loro famiglie e rafforzare il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La mozione che abbiamo presentato propone un percorso semplice e concreto. Più controlli, più prevenzione, più formazione, più legalità e più diritti, perché ogni morte sul lavoro rappresenta innanzitutto una sconfitta dello Stato e della politica stessa. L'articolo 4 della Costituzione riconosce il diritto al lavoro, ma quel diritto è davvero garantito solo se il lavoro è sicuro, se il lavoro è dignitoso e soprattutto libero dallo sfruttamento. Per questo chiediamo al Governo di abbandonare la logica degli interventi episodici e di assumere finalmente una strategia organica, condivisa e all'altezza della gravità della situazione, perché nessun lavoratore deve essere costretto a scegliere tra guadagnarsi da vivere e continuare a vivere, e perché una Repubblica fondata sul lavoro non può mai rassegnarsi alle morti sul lavoro. Grazie.
4: Grazie a lei, deputato Giachetti. Ha chiesto di parlare la deputata Giulia Pastorella. Ne ha facoltà.
9: Grazie, Presidente. Ministra, colleghe e colleghi, quando parliamo di sicurezza sul lavoro non parliamo soltanto di norme e sanzioni, ma soprattutto della dignità del lavoro e della vita dei lavoratori. Quindi è un tema su cui tutti dovremmo prestare la massima attenzione e approcciare con la massima serietà. Perché i dati che abbiamo davanti sono purtroppo molto preoccupanti. Li abbiamo
10: Gruppazione per Renew Europe.
9: I recenti INAIL relativi ai primi mesi di quest'anno, del 2026, mostrano una tendenza all'aumento delle denunce di infortunio e nei primi tre mesi dell'anno si è registrato una media di quasi 70 incidenti mortali al mese. È un numero assolutamente intollerabile. A questo si aggiunge poi l'incremento delle denunce di malattia professionale, che conferma come il tema della sicurezza non riguardi solo l'incidente imprevisto, ma anche le patologie che maturano nel tempo. Di fronte a questo quadro, la prima domanda da farsi è semplice. Lo Stato, e quindi noi, siamo in grado di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza? E la risposta che ci dobbiamo dare, purtroppo, ad oggi è no. Perché il sistema di controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro soffre di una carenza strutturale di personale. Secondo il Sole 24 Ore servono tra i 3.600 e i 5.900 ispettori tecnici, ma sappiamo bene che invece gli organici dell'INAIL e dell'INPS restano lontanissimi dagli obiettivi fissati dai piani di reclutamento. Ministra, lei ci ha parlato delle assunzioni in programma, ma ad oggi ancora restano sulla carta, si devono concretizzare. È ancora più grave infatti la situazione dei tecnici della prevenzione nell'ambiente nei luoghi di lavoro, che si contano in media un tecnico ogni 1.500 aziende e ogni 11.800 lavoratori. Con questi numeri, per garantire un singolo accesso ispettivo in ogni azienda servirebbero oltre 15 anni. È evidente che il sistema non può funzionare. E infatti i dati sulle ispezioni ci dicono una cosa ancora più preoccupante. Dove lo Stato, infine, riesce ad arrivare, trova indici di irregolarità nel rispetto delle norme sulla salute e della sicurezza superiori all'84%. Ed è per questo che Azione chiede innanzitutto un rafforzamento, un piano straordinario e credibile di assunzioni, per rafforzare appunto il personale ispettivo e i tecnici della prevenzione, e chiede soprattutto la costituzione stabile di nuclei ispettivi congiunti che mettano insieme INAIL, INPS e servizi di prevenzione della ASL, concentrandosi sui settori a maggior rischio. C'è poi un tema che non possiamo più ignorare, le risorse dell'INAIL. L'Istituto genera ogni anno un avanzo finanziario rilevante e nel tempo si è accumulato un avanzo di cassa enorme. Eppure la quota effettivamente destinata in modo diretto alla prevenzione resta marginale. Ma se le risorse non vengono reimmesse nel mondo del lavoro in forma di tutela effettiva dei lavoratori, allora qualcosa nel sistema non funziona. Ed è per questo che nella nostra mozione chiediamo di rivedere i vincoli contabili che oggi impediscono di utilizzare una quota significativa di queste risorse e al contrario di istituire un fondo straordinario nazionale per la prevenzione e la formazione. Un altro punto decisivo riguarda appalti e subappalti, perché la frammentazione delle filiere produttive è uno dei grandi moltiplicatori del rischio. Quando le responsabilità si spezzettano lungo catene di subappalti, la sicurezza diventa la prima voce su cui comprimere i costi e allora questo sistema produce vulnerabilità. Per questo bisogna superare in via ordinaria il criterio del massimo ribasso e valorizzare davvero l'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo un peso determinante alla sicurezza. Allo stesso tempo serve una regolazione più rigorosa dei subappalti a cascata, secondo il principio della responsabilità piena lungo la filiera, l'applicazione del medesimo contratto collettivo nazionale a parità di mansioni e la tracciabilità delle responsabilità. Ma sarebbe sbagliato pensare che la sicurezza del lavoro sia solo un tema di repressione. Certo, i controlli servono, le sanzioni servono, ma la prevenzione ha un ruolo centrale. E da questo punto di vista anche lei, Ministra, ha ricordato come le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, i sistemi predittivi possono aiutare le imprese a individuare i rischi prima che si trasformino in incidenti e ridurre anche l'errore umano nelle procedure critiche. Per questo noi di Azione proponiamo linee di finanziamento agevolato e crediti d'imposta specifici per tecnologie applicate alla sicurezza e alla valutazione predittiva di rischi che sono comunemente disponibili. Abbiamo anche apprezzato che oltre al controllo e alla prevenzione si parla anche purtroppo di rimedio quando poi gli incidenti succedono e in particolare l'iniziativa sulle borse di studio per i figli delle vittime di morti sul lavoro ci pare un'iniziativa veramente lodevole e quindi su questo niente da dire, auspichiamo che questi bandi poi si concretizzino e è decisamente qualcosa su cui non si può dire nulla se non di positivo. Infine, per concludere, essendo io membro della Commissione Trasporti, vorrei fare un piccolo focus e richiamare proprio questo settore, anche alla luce del lavoro svolto con gli altri colleghi di Commissione, perché abbiamo fatto delle audizioni sulla sicurezza del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale che hanno restituito un quadro molto preoccupante, con criticità evidente per la salute e l'incolumità dei lavoratori, ed è proprio la sicurezza che è uno dei fattori che rende più difficile attrarre e trattenere personale, incidendo quindi non solo sulle persone, ma sul funzionamento dell'intero sistema dei trasporti. Idem per il settore marittimo, dove da tempo chiediamo il riconoscimento del lavoro portuale come usurante, ma ancora non si è fatto nulla. So che molte competenze sono condivise tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma la Ministra del Lavoro non può ignorare queste questioni che riguardano direttamente la sicurezza di migliaia di lavoratori. Concludo sottolineando che per Azione il punto politico è questo. Per i lavoratori dei trasporti, per i portuali, per i rider, per tutti i lavoratori italiani non possiamo più limitarci a inseguire le tragedie. Dobbiamo costruire un sistema che le prevenga ed è questo che chiediamo alla Ministra Calderone oggi. Grazie.
4: Grazie a lei, deputata Pastorella. Ha chiesto di parlare il deputato Andrea Volpi. Ne ha facoltà, prego, a lei la parola. Aspetti, ecco.
11: Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi. Se avessi fatto parte dei governi che hanno preceduto per 8 anni, 4 anni del governo Meloni, oggi mi sentirei in imbarazzo nel prendere atto che il ministro Calderone ha fatto molto di più dei 3 ministri del lavoro nominati in precedenza. In molte relazioni,
10: Fratelli d'Italia,
11: la strada per raggiungere i risultati sulla sicurezza sul lavoro è ancora lunga. In realtà è vero, ma è molto meno lunga a giudicare dal lavoro svolto negli ultimi 4 anni. E rispetto alle solite litanie che vanno per la maggiore su un tema nel quale la retorica recita sempre il ruolo da protagonista, oggi possiamo dire con orgoglio che i tempi dei 0 provvedimenti, delle 0 risorse, dei 0 risultati sono finalmente tempi andati e lontani. Servivano più risorse, più controlli e più prevenzione. Il governo Meloni ha stanziato risorse record, rafforzato l'apparato ispettivo, innovato la formazione coinvolgendo direttamente le imprese. La sicurezza sul lavoro da noi non è stata mai trattata come una semplice emergenza, ma è stata interpretata come un interesse nazionale. abbiamo inserito il lavoro al centro della nostra agenda politica. Abbiamo scelto il lavoro rispetto all'assistenzialismo del reddito di cittadinanza. Abbiamo scelto il salario giusto rispetto all'illusione del salario minimo. Abbiamo scelto la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, dando seguito e attuazione ad un articolo sopito della Costituzione. È dal lavoro che siamo ripartiti per sostenere le famiglie. È favorendo il lavoro che abbiamo rilanciato l'occupazione in Italia, raggiungendo risultati record, lo certifica l'Istat, per il lavoro stabile, per i giovani, per le donne, per i cittadini nel Sud Italia. E anche sul tema della sicurezza nel mondo del lavoro non abbiamo fatto un passo indietro di fronte ad una questione che riguarda la vita, la dignità e i diritti delle persone. Fin da subito abbiamo lasciato intendere che il lavoro non può essere considerato soltanto come produzione di reddito o crescita economica, ma esso rappresenta uno strumento di emancipazione personale e collettiva. Proprio per questo ogni lavoratore deve poter svolgere una propria attività in condizioni di sicurezza, tutela e dignità. E come ha ricordato il Presidente Mattarella, un lavoro non è vero se non è anche un lavoro sicuro. Questa affermazione racchiude il senso della sfida che abbiamo davanti. E la relazione 2025 appena illustrata ci insegna un quadro chiaro. L'Italia ha compiuto passi importanti, ma la sicurezza sul lavoro resta per noi una priorità assoluta. È stato un anno di consolidamento normativo, di rafforzamento delle attività ispettive e soprattutto di nuovi investimenti. Il Governo ha scelto di affrontare questa sfida con una visione strutturale, superando la logica dell'intervento emergenziale. E uno di questi pilastri è senza dubbio il Decreto Legge 159 del 2025, che ha introdotto misure urgenti per potenziare prevenzione, vigilanza, formazione e responsabilità di impresa. Un decreto arrivato nel 2025 dopo che l'ultimo intervento è stato ben sottolineato anche dalla Ministra Calderone, era del 2008, quindi tanti anni senza provvedimenti, senza risorse, senza aver inciso realmente sulla politica di sicurezza del lavoro. E con questo provvedimento da un lato si rafforza il sistema dei controlli e dall'altro si introducono strumenti innovativi per responsabilizzare sia le imprese che i lavoratori. Tra le novità più significative troviamo sicuramente la patente a punti nei cantieri, uno degli strumenti più innovativi introdotti negli ultimi anni. E tale strumento introduce un principio semplice ma rivoluzionario, che rispetta chi rispetta le regole continua ad operare, chi accumula violazioni perde crediti e rischia sospensioni dell'attività. È un cambio di paradigma, una rivoluzione tante volte accennata, ma che solo il centrodestra ha avuto il coraggio di conseguire. Per anni alcune imprese hanno costruito la propria competitività comprimendo i costi della sicurezza. Oggi questo per noi non è più tollerabile. La sicurezza non può essere considerata una voce sacrificabile ed è diventata un criterio di qualità ed affidabilità per le imprese. Accanto alla patente a crediti è stato introdotto il badge di cantiere con codice anticontraffazione, che consente di monitorare con maggiore precisione la presenza dei lavoratori nei cantieri e nelle attività a rischio elevato. Questi strumenti sono particolarmente rilevanti nei settori più esposti agli infortuni come l'edilizia, l'agricoltura e la logistica, settori caratterizzati da elevata complessità operativa, forte presenza di appalti e subappalti, frammentazione produttiva e talvolta lavoro irregolare. Segnalo, come altra misura positiva, la reintroduzione della rilevanza penale della somministrazione fraudolenta, dopo la precedente depenalizzazione del governo Renzi. Proprio per questo il governo Meloni ha investito fortemente nel rafforzamento dell'apparato ispettivo. Uno dei risultati più concreti dell'azione del governo è senza dubbio il potenziamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Sono state autorizzate oltre 2.100 nuove assunzioni tra ispettori e personale dedicato alla vigilanza, a cui si aggiunge il rafforzamento del contingente dei carabinieri per la tutela del lavoro. Questo significa una maggiore capacità dello Stato di essere presente sul territorio. Più ispettori significano più controlli, più prevenzione e una capacità maggiore di intercettare criticità prima che si trasformino in tragedie. Le ispezioni dell'INL, dell'INPS, dell'INAIL e dei carabinieri sono passate da circa 87.000 nel 2022 a 158.069 nel 2024 e 157.381 nel 2025, quasi il doppio rispetto agli anni prima, numeri che parlano da soli. ma il governo Meloni non ha soltanto intrapreso la strada delle sanzioni, ha introdotto anche un sistema di premialità per le imprese virtuose. Le aziende che investono seriamente in sicurezza e registrano risultati positivi nella prevenzione possono beneficiare di riduzioni contributive INAIL. Al contrario, le imprese condannate per violazioni gravi vengono escluse dai benefici. Questo approccio rappresenta un passaggio culturale fondamentale. Non basta punire chi sbaglia, bisogna anche valorizzare chi investe responsabilmente. Parlare di risultati significa anche parlare di risorse economiche ed è proprio sul fronte degli investimenti che emergono alcuni dei dati più significativi dell'azione del governo. Nel 2025 sono stati messi in campo oltre 1,2 miliardi di euro per la sicurezza sul lavoro e questi interventi sono stati indirizzati verso tre grandi obiettivi. Il primo è l'ammodernamento delle imprese. Sono stati infatti finanziati gli investimenti per i macchinari più sicuri, per le tecnologie avanzate, per la prevenzione dei dispositivi di protezione individuale di ultima generazione e strumenti digitali per il monitoraggio dei rischi. Poi vi è il grande tema della formazione. Per questo almeno 35 milioni di euro vengono destinati ai programmi di formazione e aggiornamento per lavoratori, rappresentanti della sicurezza e figure aziendali specializzate. Questo investimento non è secondario. Molti incidenti non derivano da dolo, ma da scarsa consapevolezza, procedure incomplete o formazione insufficiente. Un lavoratore correttamente formato è un lavoratore più consapevole e quindi più protetto. La sicurezza però non si insegna solo in azienda, è per questo che il governo ha investito anche sui giovani e nel mondo della scuola. Gli ultimi anni, alcuni tragici incidenti avvenuti durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro hanno scosso profondamente il Paese. Era necessario intervenire anche su questo punto e il Governo ha reso strutturale l'estensione della tutela INAIL agli studenti coinvolti nei percorsi PCTO, includendo anche gli infortuni in itinere, cioè quelli nel tragitto casa al luogo di formazione. Inoltre è stato stabilito che gli studenti non possono essere più impiegati in attività ad alto rischio. Questa scelta ha un significato profondo, vuol dire insegnare la cultura della sicurezza prima ancora dell'ingresso nel mondo del lavoro. La relazione poi mette in luce una nuova sfida che nessuna politica moderna può ignorare, quella dei cambiamenti climatici. Per questo il Governo ha adottato specifici protocolli di prevenzione contro i rischi legati alle emergenze climatiche. È un passaggio molto importante perché amplia il concetto stesso di sicurezza sul lavoro. Un altro aspetto innovativo introdotto nel 2025 riguarda il tracciamento dei near miss, i cosiddetti mancati infortuni. Studiare i near miss consente di correggere errori prima che producano danni reali. Questo segna il passaggio da una cultura reattiva ad una cultura autenticamente preventiva. La relazione evidenzia inoltre il rafforzamento della governance strategica 2026-2030, che prevede il rafforzamento del sistema istituzionale, il miglioramento delle tutele, il sostegno delle piccole e medie imprese, l'affrontare i cambiamenti del lavoro, difendere la cultura della prevenzione. In sintesi, questo governo sulla sicurezza del lavoro ha portato più risorse, più controlli e maggiore prevenzione. Anche di fronte ad un numero di occupati ai massimi storici, si registra una riduzione delle morti avvenute sul lavoro. Il vero progresso, Ministro, si misura anche dalla capacità di garantire che ogni cittadino torni a casa sano e salvo dopo una giornata di lavoro. Ecco il punto centrale. Il futuro del lavoro sarà davvero sostenibile solo se sarà anche sicuro. E questo percorso sarà più al sicuro se a guidarlo continuerà ad esserci chi ha dimostrato di saper muovere lo status quo. Grazie.
4: Grazie a lei. Ha chiesto la parola il deputato Andrea Quartini. Prego, l'ascoltiamo.
12: Grazie Presidente, Ministra. Io la prima cosa che vorrei sottolineare è una specie di, diciamo, di cortocircuito
10: che il Movimento 5 Stelle
12: segnalare. Quando si parla di sicurezza nei territori, parlate di repressione. Quando si parla di sicurezza sul lavoro, parlate di prevenzione. Questo è il dato di fatto. Per voi la prevenzione vale soltanto laddove c'è da proteggere, diciamo, in maniera classista, il capitale. Quando c'è da proteggere in maniera classista il sistema padronale. Per esempio, nella sua relazione non ho sentito niente sulla qualità del lavoro, non ho sentito niente sul salario minimo, per esempio, non ho sentito niente sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, non ho sentito niente in termini di analisi sul lavoro minorile, quando ci sono state più di 18.000 segnalazioni nel 2024 sul lavoro minorile. Noi, per esempio, chiediamo una Procura Nazionale del Lavoro, chiediamo che sia inserito nel codice penale l'omicidio e le lesioni sul lavoro. Niente di tutto questo, niente di tutto questo. Ci sono in Italia delle baraccopoli, che sono dei luoghi di degrado assoluto, soprattutto in questo periodo. Sono luoghi dove impera il caporalato, come a Borgo Mezzanone, dove i lavoratori sono costretti a pagarsi anche il trasporto, a pagarsi poi l'acqua perché non la ritrovano dopo quando tornano dai campi. E come pensate che si possano integrare queste persone nel nostro sistema? Come pensate di ragionare in termini di lotta al caporalato? Come si pensa di continuare a farli vivere in quei luoghi dove la miseria impera senza dargli una casa, dove non c'è niente sul piano casa rispetto al disagio abitativo? Ma io credo che siamo veramente in un contesto fuori luogo. Che relazione è? Una relazione che non va a valutare questi aspetti, per non valutare il ritardo colpevole sul tema delle ondate di calore. Guardate, le ondate di calore non gravano anche queste su tutti nello stesso modo. La povertà energetica costringe molti soggetti a vivere al caldo, anche nelle scuole in questi giorni c'era questa situazione di rischio serio di soffocare addirittura. La Francia ha chiuso le scuole, ha fermato gli eventi sportivi. Noi lo sapevamo da mo che dovevamo fare un intervento strutturale. E che cosa dire dei rider che sono costretti a pedalare sotto il caldo a cottimo per non rimanere strangolati sul lavoro? Ecco, io credo che la vostra relazione sia semplicemente ipocrisia.
4: Bene, deputato Quartini, ha chiesto di parlare il deputato Arturo Scotto, ne ha facoltà.
13: Sì, grazie signor Presidente, grazie signora Ministra. La sua relazione, che contiene oggettivamente uno sforzo sul piano dei numeri che vengono messi in campo
10: del Partito Democratico,
13: illustrazione di un percorso di lavoro, purtroppo continua ad avere un limite che è molto grande, un approccio formalistico, oserei dire persino burocratico, ma non si pone mai e poi mai il tema della rimozione delle cause del fenomeno. E la rimozione delle cause del fenomeno vengono esattamente da una parola che lei a un certo punto ha pronunciato nella sua relazione, la compressione delle tutele. Perché non svelo un mistero se dico che lo scorso anno l'INAIL ci ha spiegato, lei non lo ha fatto, non c'è nemmeno nella relazione, che chi ha un contratto precario e lavora in appalto rischia di morire il doppio rispetto a chi ha un contratto stabile. Se lei dice che uno dei problemi è la compressione delle tutele, mi spiega per quale motivo avete liberalizzato i voucher, eliminato le causali sui contratti a termine e allargato a dismisura i contratti in somministrazione. Se vuole evitare la compressione delle tutele, deve lavorare per il superamento totale della precarizzazione del mercato del lavoro. Secondo, lei non cita un dato che è sconvolgente. Rispetto allo scorso anno aumentano del 3,6% gli infortuni sul lavoro per le persone tra i 55 e i 69 anni. Sono prevalentemente lavoratori nell'edilizia. Signora Ministra, una persona a quella età non può stare su un ponteggio di un cantiere edile, deve andare in pensione. E lo dico a voi che avete promesso di abolire la Fornero. Terzo, lei ha citato in maniera

0: imprese. E allora forse c'è qualcosa che non va nel sistema dei vostri controlli. Quarto, lei ha parlato finalmente delle ondate di calore. È un fenomeno strutturale, non c'è dubbio. Abbiamo visto episodi drammatici, l'ultimo a Mantova, non ci ritorno perché ho poco tempo. Le pongo una domanda, signora Ministra. Per quale motivo avete degradato l'emergenza caldo da decreto, legge ad hoc, a un articolo all'interno del DL Infrastrutture e avete dimezzato le risorse da 33 milioni a 15? Avete dimezzato i soldi per la cassa, ma non è dimezzato il caldo in questo momento, perché si muore di lavoro. Quinto, caporalato. Ora, anche qui si riconosce il tema, benissimo, però c'è un problema. Che intervento avete fatto? Prima veniva citato il tema delle baraccopoli. Le chiedo 30 secondi. Sulle baraccopoli c'erano 200 milioni di euro sul PNRR per togliere di mezzo i ghetti e fare abitazioni. Dopo 6 anni il vostro governo è riuscito a impegnare soltanto il 20% di quelle risorse. Dovete spiegarlo! Infine, c'è un tema che riguarda la sicurezza del lavoro, che è quello principale se guardiamo i grandi incidenti. Si chiamano appalti, si chiama frantumazione. Significa che dovete cambiare il codice perché avete introdotto i subappalti a cascata. In questa sua relazione, signora Ministra, lei ha terminato con un crescendo, l'istituzione della giornata sulle vittime sul lavoro. La informo che soltanto in questa legislatura sono state introdotte 10 giornate, ce ne sono già 48 e ci sono 80 disegni di legge. Forse non troveremo nemmeno più spazio nel calendario, perché i giorni stanno finendo, meno giornate e più politiche incisive.
1: Ringrazio il deputato Scotto, ha chiesto la parola la deputata Carmela Auriemma. Prego.
2: Grazie Presidente. Stefano Tonin, 57 anni. Un operaio morto, si è sentito male in cantiere, stava lavorando alle ore 14:30, nonostante il divieto regionale. Stefano Vigentini, 66 anni, è morto il 25 giugno, colpito da un infarto, mentre lavorava nei campi con il trattore.
3: Del Movimento 5 Stelle.
2: Due purtroppo morti di lavoro, non per retorica, ma per dirle che la sua relazione è retorica. La realtà purtroppo è tutt'altra, è un'altra storia. Ha detto bene l'articolo 1, l'Italia si fonda sul lavoro, ma il nostro è un lavoro precario, sottopagato, non regolare, non sicuro e che molto, molto spesso uccide, troppe volte uccide. Secondo l'INAIL, nel primo quadrimestre del 2026 l'Italia ha registrato una media di 2,3 morti sul lavoro. È vero, c'è stata una diminuzione, lei l'ha evidenziata rispetto al periodo dell'anno scorso, ma nello stesso tempo sono aumentate le denunce di infortuni non mortali. Questi dati non includono però, Ministra, le tragedie mai denunciate, come spesso accade quando la vittima è un migrante senza documenti o un lavoratore non regolare. Badi bene, sappiamo bene che questo purtroppo è una tragedia che non si costituisce con questo, che non inizia con questo governo, lo sappiamo, ma dopo 4 anni possiamo dire che questo esecutivo ha chiaramente scelto da che parte stare, se dal lavoratore o dagli imprenditori. Ebbene, le vostre politiche sul lavoro hanno detto chiaramente che voi siete con, non certo dalla parte dei lavoratori. Tantissime cose sono state fatte, senza dubbio non a vantaggio né della sicurezza e né tantomeno dei lavoratori. Iniziamo. Col decreto concorrenza avete regalato alle imprese il diritto di non essere ispezionate per oltre un anno e perfino di essere avvisate prima dell'ispezione. Un bel favore che di certo non va a tutela dei lavoratori. E mentre fate questo, il ministro Sisto sta lavorando ad una riforma che vuole limitare la responsabilità.

0: dei datori di lavoro. Un altro favore. Gli ispettori, anche gli ispettori promessi, 1500 annunciati, arriveranno forse ad autunno e non bastano, ne mancano quasi il doppio se non il triplo. I soldi ci sono, milioni di euro di sgravi sui premi assicurativi a INAIL regalati alle imprese, invece di essere investiti nell'ispezione o per risarcimenti dignitosi. Famiglie lasciate sole senza un euro e affrontare processi che durano anni, mentre i parametri dei risarcimenti sono bloccati da 26 anni. Presidente, mi accingo a concludere. Dati che evidentemente sono...
1: Aspetti un secondo che ripristiniamo... Prego.
0: Presidente, dati che non rispecchiano, questa è la vita reale, non rispecchiano la relazione della Ministra. E da ultimo vogliamo indicare la metà delle risorse per quanto riguarda i provvedimenti contro il caldo. È una cosa allucinante, sono fuori i rider. Ancora una volta questo governo si piega davanti ai desiderata delle grandi aziende che utilizzano i lavoratori, li rendono schiavi e li considerano soltanto un algoritmo. Non basta una giornata in memoria, non basta. Noi vogliamo senza dubbio molto molto di più. Non possiamo ridurre la sicurezza del lavoro ad un mero esercizio di retorica o a un ricordo. Vogliamo assolutamente più sicurezza e meno minuti di silenzio per i lavoratori che purtroppo non tornano a casa. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto la parola il deputato Gianangelo Boff. Prego, a lei 3 minuti.
2: Presidente, onorevoli colleghi, lavoro è dignità. Ma il lavoro
3: futuro nazionale Vannacci.
2: Va data dignità al lavoro, perché se il lavoro è dignitoso è anche sicuro. Noi oggi siamo ancora il paese con oltre 590.000 infortuni sul lavoro, oltre 1.000 decessi. Molto spesso infortuni e decessi sono dovuti anche dalla bassa qualifica dei lavoratori, un'immigrazione incontrollata che porta nel nostro paese persone che a volte non sanno parlare la nostra lingua, a volte non hanno la giusta formazione per coprire i posti di lavoro che vengono occupati, molto spesso malamente retribuiti, perché chi dice che i nostri giovani non vogliono fare certi lavori e noi siamo costretti ad importare immigrazione per coprire certi posti è una falsità. Noi abbiamo giovani nostri, giovani italiani che vanno a fare gli agricoltori, vanno a raccogliere i pomodori in Australia. Perché? Perché a loro non piace fare questo lavoro? Perché semplicemente in quel paese quel lavoro ha una condizione dignitosa che consente a una persona di poter svolgere il lavoro che gli piace in modo dignitoso. Vedete, a suffragio di quello che vi sto dicendo, ci sono i numeri che parlano. Nei numeri degli infortuni sul lavoro, in realtà in questo anno gli infortuni di italiani sono calati dello 0,5% a fronte degli infortuni di stranieri che sono aumentati del 3,7%, non perché questa sia una colpa dei lavoratori immigrati, la colpa è di persone che vengono catapultate nel nostro paese e molto spesso impiegate con condizioni di caporalato, con sfruttamento, con scarsa retribuzione, con assenza di formazione sui criteri della sicurezza sul lavoro e che poi generano quelli che sono gli infortuni sul lavoro. Vedete, se noi pensiamo che esiste il lavoro subordinato, ma se noi pensiamo che improvvisamente la partita IVA diventi non un modo per fare impresa, ma diventi un modo per aggirare il lavoro subordinato e diminuire le tutele, diminuire le garanzie e sfruttare di più il lavoratore, questo non è garantire la sicurezza sul lavoro, questo è usare un escamotage, che è quello della partita IVA, per sfruttare i lavoratori. E questo purtroppo non pregiudica anche la sicurezza, quindi noi dobbiamo investire sulla manodopera qualificata e quella che non è qualificata dobbiamo qualificarla in modo da far entrare persone nel mondo del lavoro che abbiano coscienza del lavoro che stanno facendo, dei criteri di sicurezza che vanno rispettati e quindi questo ci consente di diminuire gli infortuni sul lavoro, non sicuramente l'istituzione di una giornata. E poi consentitemi in chiusura un messaggio di vicinanza per i nostri lavoratori che devono trasferirsi tutti i giorni e in questi giorni sono bloccati nei treni, con il ministro che canta il karaoke insultando altri esponenti politici e i nostri lavoratori che non possono recarsi sul posto di lavoro, che ritardano l'arrivo nel loro posto di lavoro perché sono bloccati nei treni con un paese tagliato a metà. Grazie.
1: Lei è così conclusa la discussione generale. Avverto che sono state presentate le risoluzioni Schifone, Giaccone, Tenerini, Semenzato e altri, 6.263, Scotto, Carotenuto, Mari e altri, 6.264, Boschi e altri, 6.265, Davide Bergamini e altri, 6.266 e Pastorella e altri, 6.267. I relativi testi sono in distribuzione. La facoltà di replicare il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, che esprimerà altresì il parere sulle risoluzioni presentate. A lei la parola, Ministra.
3: Grazie, signor Presidente. Cercherò di dare risposta agli interventi degli onorevoli deputati per il suo tramite, signor Presidente. Con riferimento all'intervento dell'onorevole Malagola, credo che la sottolineatura e il fatto di rimarcare quanto sia fondamentale investire in prevenzione sia esattamente collegata al contesto e soprattutto al tema di cui stiamo parlando, perché in materia di interventi sulla sicurezza dei lavoratori è fondamentale investire in prevenzione, investire in formazione e in comportamenti positivi che ovviamente devono coinvolgere le imprese, ma devono coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti. Quindi quello credo che sia il tema dei temi, come facciamo in modo che gli interventi in materia di prevenzione siano efficaci e risolutivi. Io credo che sia importante anche sottolineare il passaggio che bisogna avere fiducia nelle imprese, perché o qui affermiamo un principio contrario e non è certamente, credo, la volontà dell'Aula che gli imprenditori italiani siano poco seri, oppure dobbiamo invece dare atto che l'imprenditoria italiana, che è anche apprezzata nel mondo, invece è costituita da tante aziende, da tanti imprenditori seri che rispettano le leggi e che rispettano certamente anche tutte le norme in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro. Poi esistono certamente anche le condizioni e le situazioni in cui invece alcuni imprenditori non ottemperano a quelle che sono le obbligazioni. È per questo che esistono i controlli ed è per questo che noi lavoriamo affinché invece i nostri controlli siano sempre più efficaci. E allora, per il suo tramite, Presidente, all'onorevole Appendino e agli altri deputati che sono intervenuti sul punto, io credo che sia importante invece dare una risposta laddove si parlava del fatto che preavvisiamo le aziende 10 giorni prima. Questo non è assolutamente vero, non risponde al vero. Starei attento ai cattivi commentatori che invece a volte prendono quelli che mi passate un linguaggio poco tecnico, sono dei granchi clamorosi, perché il riferimento è certamente all'articolo 5,8 del DL 103 del 2024, ma invito a leggere la nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro 31 luglio 2024, che spiega come nel commento proprio alle disposizioni di quell'articolo ci sia la motivazione per cui non si applica ai controlli in materia di lavoro, perché ovviamente sono dei controlli che necessitano invece di una condizione di immediatezza, che è quella che poi dà dei risultati, soprattutto quando andiamo a fare degli interventi che devono valutare delle irregolarità. E guardate che per quanto riguarda proprio l'attività ispettiva, in questo momento invece è molto più presente tutta quella attività di coordinamento tra le varie forze ispettive, sia a livello centrale che territoriale, che fa sì che ovviamente c'è anche una mappatura del fenomeno e quindi una conoscenza a monte di quelli che sono degli indicatori di rischio che certamente non andiamo a condividere preventivamente con quelle che sono le realtà ispezionate. Per cui credo, ecco, importante sottolineare questo aspetto affinché non si continui a commettere un errore che è un errore in cui sono incorsi per la verità pochi commentatori. Per quanto riguarda invece il tema del fatto che io possa conoscere o meno la realtà imprenditoriale italiana e che sia entrata in qualche azienda e sappia come le aziende sono organizzate, il 22 di ottobre del 2022 avevo già quasi 40 anni di lavoro e, come è noto, sono un professionista del mondo del lavoro che certamente conosce le relazioni industriali e conosce anche le aziende, non per averle visitate ma per averci lavorato all'interno, e conosco certamente quelle che sono le dinamiche e gli elementi di preoccupazione che devono sorgere nel momento in cui ci sono delle condizioni di sottovalutazione della sicurezza. Ed è proprio per questo motivo che noi siamo intervenuti e io ritengo di poter dimostrare che i nostri interventi non sono degli interventi episodici legati a delle esigenze del momento, ma che invece sono dei percorsi meditati che attengono a delle tappe che sono per noi delle tappe fondamentali. Si sono citati dei fatti e degli incidenti gravissimi con riferimento al cantiere di Via Mariti e all'impianto Eni di Calenzano. Aggiungo anche Brandizzo, perché in tutti questi momenti, in tutti quei momenti io ero presente, sono stata sul posto e credo che gli amministratori locali che mi hanno accompagnato mi abbiano riconosciuto il fatto che non l'ho fatto certamente con l'obiettivo di fare una passerella a favore di telecamere, ma invece ho cercato di capire e soprattutto ho cercato di capire in che modo potevamo essere utili con norme che ci consentissero di fare in modo che quegli eventi non si verificassero più. Allora ecco che l'intervento sulla patente a crediti è fortemente collegato anche certamente alla necessità di individuare un percorso che sia un percorso che deve qualificare meglio l'attenzione, la prevenzione e soprattutto le misure a tutela dei cantieri. Sapete anche che la patente a crediti sarà estesa ad altri settori e che insieme alla patente a crediti, con il decreto legge 159 del 2025, abbiamo inserito il badge di cantiere. Badge di cantiere che avrà una particolarità: sarà collegato con il SISL, il sistema di inclusione sociale e lavorativo, nella parte di incrocio tra domanda e offerta di lavoro, sarà stampato e quindi scaricabile immediatamente dopo l'assunzione, potrà avere un collegamento con tutte le nostre basi dati e sarà uno strumento di immediata consultazione per il nostro personale ispettivo. Per quanto riguarda l'ispettorato del lavoro, ho citato nella relazione che cosa ho trovato. Ho omesso di dire che ho trovato anche del personale ispettivo che per effetto della creazione dell'Agenzia Ispettorato Nazionale del Lavoro e per un difetto di coordinamento con la normativa iniziale, quella istitutiva, non era retribuito nello stesso modo rispetto ai colleghi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e a tutti i dipendenti dei ministeri per i quali è applicato il contratto collettivo nazionale del comparto delle funzioni centrali. Allora ecco che il primo intervento che abbiamo messo in campo con la finanziaria del 2023 ha guardato a quell'esigenza specifica, perché volevamo rassicurare gli ispettori di quello che è il nostro intendimento, che è quello di dare loro gli strumenti, le modalità per poter lavorare meglio e in condizioni di serenità. Abbiamo introdotto nelle norme che via via abbiamo adottato dei nuovi contingenti aggiuntivi di personale ispettivo, perché è certamente importante potenziare l'attività ispettiva, ma è altrettanto importante creare la sinergia e soprattutto la condivisione di tutte quelle che sono le informazioni che servono per costruire un'azione ispettiva incisiva. E in questo abbiamo la piena condivisione anche attraverso quegli strumenti tecnologici di ultima generazione che mettiamo a disposizione delle nostre forze ispettive per la programmazione di quelle azioni che devono essere incisive e soprattutto rivolte a quei settori dove l'incidenza delle irregolarità o l'incidenza degli infortuni è più alta. Io credo di aver detto nella mia relazione, in un paio di passaggi, se non l'ho fatto lo ribadisco, che oggi noi abbiamo al lavoro 1 milione di persone in più rispetto al 2022. Quindi quelli che sono i numeri rispetto alle denunce di infortunio presentate, e attenzione, non necessariamente definitive, sono riferite a una platea di lavoratori molto più ampia rispetto a quella del passato. Questo non vuol dire che non ci debba essere attenzione per l'impegno a ridurre l'incidenza degli infortuni, ma vuol dire anche tener conto che la platea degli assicurati, quindi dei soggetti per cui diamo una copertura del rischio, è molto più ampia. Il comparto della scuola ha una sua, come dire, incidenza specifica di infortuni, perché è un nuovo comparto e quindi tutto ciò che viene osservato nei primi anni è un delta in aumento rispetto a quello che era zero perché non era indennizzato. Questo per noi vuol dire ovviamente fare anche un'azione intensa per conoscere e comprendere i fenomeni, mapparli e soprattutto certamente individuare quelle che possono essere le azioni da mettere in campo per ridurre l'incidenza infortunistica, partendo dalla prevenzione per poi arrivare alla formazione e all'accompagnamento quotidiano all'utilizzo appropriato dei dispositivi di protezione individuale. Su questo la tecnologia ci sta aiutando moltissimo, perché l'INAIL sta investendo le risorse a disposizione del bilancio corrente proprio per la creazione di dispositivi di protezione individuale intelligente che attraverso l'intelligenza artificiale possano ridurre soprattutto i rischi all'interno, per esempio, degli spazi confinati. Cambiamenti climatici. Mi pare veramente, come dire, ingiusto dire che ce ne siamo accorti in ritardo, visto e considerato che la norma con cui abbiamo adottato il protocollo clima è dello scorso anno. L'intervento che è stato fatto nel decreto infrastrutture non è ribadire che una norma c'è. ma invece è certamente quella di fare in modo che la misura degli ammortizzatori sociali emergenziali, quindi che non rientrano all'interno di quello che è il plafond delle giornate e delle settimane di cassa integrazione per gli eventi oggettivamente non evitabili, noi abbiamo fatto in modo che le risorse fossero destinate anche al 2026. Perché è stato finanziato con quella risorsa? Perché sappiamo guardare i numeri e per quanto riguarda i dati 2025 abbiamo visto che le risorse stanziate a suo tempo non sono state utilizzate per meno di quell'importo che abbiamo messo nel decreto infrastrutture. Questo dipende ovviamente dalle richieste fatte dalle imprese e relative al personale dipendente. Però non vuol dire che se noi dovessimo essere in una situazione in cui dobbiamo rifinanziare la misura perché abbiamo messo in protezione delle realtà che sono praticamente superiori o perlomeno vicine a quella che è la dotazione, non si possa fare, e anzi siamo assolutamente disponibili e attenti a farlo. Questo perché per noi è importante. Ma allora voglio tornare più indietro e dire che il tema delle emergenze climatiche non è solo legato al caldo, ma è anche legato a ciò che invece nei periodi invernali avviene per effetto invece magari delle alluvioni o di condizioni climatiche avverse come la neve. Ecco, il nostro intervento è nato in occasione dell'alluvione dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche, e poi è diventato un percorso che ha ricompreso anche l'emergenza caldo. Abbiamo creato un ammortizzatore sociale emergenziale unico perché questo ci consentiva di poter essere più tempestivi nel poter esaminare le domande inserite dalle aziende e poter dare una risposta immediata, contrariamente a quanto a me professionista è capitato in epoca Covid, in cui ho chiesto in 21 modi diversi la stessa cosa, cioè la cassa integrazione emergenziale per il Covid, perché evidentemente a fronte di un'Italia ferma e bloccata a casa gli professionisti avevano la possibilità di lavorare su 21 modi diversi di fare la stessa cosa. Io mi sono posta il problema in emergenza, a fronte di un'alluvione, a fronte di fatti gravi, invece di mettere in campo immediatamente uno strumento efficace e diretto che ha dato immediati risultati e che ha certamente dato protezione alle aziende e ai lavoratori autonomi che in quell'occasione ne avevano necessità. Ora, signor Presidente, nella certezza anche di avere sicuramente dimenticato qualcosa, ho preso appunti e certamente voglio rinnovarvi la piena disponibilità del Governo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a lavorare assieme per migliorare gli strumenti che abbiamo a disposizione, per fare in modo che tutti gli interventi siano ancora più ampi e più incisivi per tutelare il diritto alla salute e la sicurezza dei lavoratori. Ecco, io credo in ultimo che noi dobbiamo guardare ai lavoratori e alle lavoratrici italiane e soprattutto a coloro i quali operano nel nostro paese con identica sensibilità, senza ovviamente in questo andare a definire dei percorsi che potrebbero invece differenziarsi per appartenenza del passaporto. Di fronte al diritto al lavoro e il diritto alla sicurezza, noi trattiamo tutti nello stesso modo e cerchiamo certamente di fare dignitosamente il nostro lavoro per rendere effettivi i diritti, esigibili le misure e soprattutto ampie, ancora più ampie, le tutele. Grazie, veramente grazie.
1: Grazie.
3: Chiederei la sospensione per poter dare qualche minuto per poter dare i pareri sulle risoluzioni.
1: Di quanto tempo ha bisogno, Ministro? 10 minuti. Allora la seduta è sospesa, riprenderà alle ore 12:50.
4: E allora noi chiudiamo per il momento lo spazio dei programmi in convenzione e torniamo fra 10 minuti alla Camera.
5: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Allora, sono le 12:39 minuti, in attesa che riprendano i lavori della Camera in modo da che la Ministra possa leggere quelle che sono risoluzioni presentate dalla maggioranza e dall'opposizione. Noi vi diamo conto di quelle che sono state battute dalle agenzie, alcuni passaggi intanto su quella di maggioranza. Ricordiamo che il tema è la sicurezza sul lavoro e la proposta è premialità per le imprese che investono in prevenzione, quindi rafforzare le misure di incentivazione e dei meccanismi premiali in favore delle imprese che investono stabilmente nella prevenzione, nella formazione, nell'innovazione dei sistemi di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, valorizzando le buone pratiche organizzative e promuovere un progressivo alleggerimento degli oneri amministrativi in materia di salute e sicurezza per le imprese che adottano sistemi certificati di gestione della sicurezza, valorizzando il principio di proporzionalità dei controlli e premiando i comportamenti virtuosi. Questi due impegni contenuti nella bozza della risoluzione del centrodestra sulla sicurezza sul lavoro che sarà votata in mattinata alla Camera. Tra gli altri impegni ci sono l'educazione alla prevenzione nell'ambito dei percorsi scolastici, universitari e della formazione professionale, la prosecuzione del rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo, il sostegno all'uso delle innovazioni tecnologiche, dell'intelligenza artificiale e degli strumenti digitali nei processi produttivi, assicurandone un impiego sicuro, trasparente, orientato alla prevenzione dei rischi professionali e al miglioramento delle condizioni di lavoro. E poi si sprona il governo a proseguire nell'azione di contrasto al lavoro irregolare, al caporalato e a ogni forma di sfruttamento lavorativo. Vediamo qualche differenza rispetto al risoluzione comune del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra. Per esempio, tra gli impegni o comunque le proposte c'è quella di garantire il diritto alla disconnessione, favorire l'adozione di una disciplina che riconosca e regolamenti il diritto dei lavoratori alla disconnessione, prevenendo i rischi di stress e disturbi legati al sovraccarico di flussi di informazioni lavorative. Adottare iniziative volte ad assicurare la possibilità per il lavoratore di svolgere la prestazione lavorativa da remoto e in modo flessibile in termini di luogo e tempo, al fine di migliorare il benessere dei lavoratori e della lavoratrice e conseguentemente migliorare la salute e la sicurezza nel lavoro, anche prevedendo appositi incentivi per le piccole e medie aziende che adottano il lavoro da remoto. Quindi questa un indirizzo che riguarda naturalmente il governo, ma in particolare ha per oggetto le piccole e medie aziende, che sono quelle che fanno meno ricorso al lavoro da remoto rispetto alle poche grandi aziende che abbiamo nel nostro paese. Poi adottare iniziative normative volte a istituire una procura nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, anche questa è una proposta del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Alleanza Verdi e Sinistra. E il documento prevede che la procura per la salute e la sicurezza sul lavoro si possa avvalere di personale specializzato, di risorse, naturalmente di un coordinamento a livello distrettuale e nazionale, al fine di rendere celeri le indagini nei casi di incidenti sul lavoro e per l'accertamento dei casi di malattie professionali. Ora, tutto questo dovrà essere votato nel corso del seguito della seduta che andremo ad ascoltare di qui a una decina di minuti, e ricordiamo che può accadere anche che parti della risoluzione presentata dall'opposizione vengano votate, succede ecco, anche dalla maggioranza. Vedremo quello che accadrà. Nel frattempo andiamo a vedere con Federico Punzi le altre notizie di questa mattina.
6: Sì, l'attentato di Naimitardo contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti, era il 16 ottobre 2025, quando appunto a Pomezia, vicino Roma, un ordigno viene fatto esplodere davanti al cancello della casa del giornalista, provocando la distruzione delle sue auto e danni al muro perimetrale. Ecco, misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso nei confronti, sono state disposte nei confronti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti tra le province di Napoli e Avellino, avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti, grazie agli investigatori. Adesso bisognerà capire se ci sono altri livelli, è stato il commento del giornalista di Sigfrido Ranucci. E sul tema è intervenuto anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, agli stati generali dei professionisti e delle imprese. L'auspicio, oltre al ringraziamento all'autorità giudiziaria e alle forze di polizia, che dopo i presunti esecutori materiali, per i quali c'è stata l'ordinanza di custodia cautelare, si faccia un passo anche nei confronti dei mandanti. Tutto ciò che è contro la sicurezza dei cittadini, ma in particolare la sicurezza di chi svolge attività di informazione, deve essere chiarito nel modo più completo, senza lasciare zone d'ombra. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. E ora parliamo di economia, perché questa mattina l'Istat ha diffuso il dato sull'inflazione, inflazione che rallenta, è ferma rispetto a giugno, rispetto al mese precedente. L'inflazione italiana è rimasta invariata a giugno rispetto al mese precedente, a maggio aveva registrato una variazione dello 0,4%, le aspettative erano per un tasso dello 0,1%, è calata invece dal 3,2% al 3% sul base annua, mentre le attese erano per un ribasso al 3,1%, è quanto ha reso noto l'Istat. Quindi inflazione ferma rispetto al mese precedente a giugno, mentre in calo al 3% su base annua. E ora la politica estera in Iran, l'Iran, il tema Iran, il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar ha dichiarato che è cominciato a Doha l'incontro fra gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff e i mediatori del stesso Qatar, riferisce la rete Al Jazeera. Secondo il portavoce non sarebbero invece attualmente previsti incontri diretti tra la delegazione statunitense e i funzionari iraniani. Una notizia anche dal Regno Unito, il primo ministro, ricordiamo dimissionario, Keir Starmer, ha annunciato che la Gran Bretagna spenderà quasi 300 miliardi di sterline nei prossimi 4 anni per ammodernare le proprie forze armate. L'aumento della spesa per la difesa, annunciato in occasione del lancio del piano decennale di investimenti, sarà destinato soprattutto all'acquisto di droni. Le controversie sulla necessità di colmare un deficit di finanziamento di 18 miliardi di sterline avevano portato alle dimissioni di John Healey, il segretario alla difesa, e sollevato interrogativi sugli impegni assunti dalla Gran Bretagna nei confronti della NATO. Secondo fonti citate dal Guardian, il deficit è stato ridotto di 15 miliardi di sterline e i fondi hanno permesso di aumentare la spesa già promessa di 4 miliardi di sterline per i droni e a 5 miliardi di sterline nei prossimi 4 anni, nell'ambito di un accordo che Starmer era ansioso di concludere prima di lasciare l'incarico.
4: Andiamo anche alla politica interna, c'è una risposta di Roberto Vannacci alla Presidente del Consiglio. Vannacci non distrugge, ricorda, ci ricordiamo il blocco navale, ci ricordiamo lo stop alle accise, anche le preferenze nella legge elettorale e anche quel famoso "è finita la pacchia" rivolto all'Unione Europea. Parole forti, promesse chiare, risultati. Futuro Nazionale non nasce per demolire la destra, nasce perché milioni di italiani non vogliono più una destra che promette battaglia e poi si adegua. Presidente Meloni, se non vuole perdere completamente la faccia, almeno sulle preferenze nella legge elettorale dia un segnale. Questo è l'appello su Facebook di Vannacci: chi vuole costruire ascolta, chi vuole comandare da solo accusa gli altri di distruggere. Non siamo noi a dover dimostrare lealtà a voi, siete voi a dover dimostrare lealtà agli italiani. Futuro Nazionale non rincula, questa è l'espressione che usa all'interno di questo post rivolto alla Presidente del Consiglio Meloni. Nel frattempo il Comitato Remigrazione e Riconquista, di cui fa parte Casa Pound, ha depositato la raccolta di firme per l'omonima proposta di legge di iniziativa popolare. È un deposito avvenuto nel Palazzo Ex Banco di Napoli, una delle sedi della Camera dei Deputati, nelle vicinanze di Montecitorio. A fine gennaio il Comitato provò a promuovere l'iniziativa con una conferenza stampa. Ricorderete che l'incontro con i giornalisti venne bloccato da alcuni esponenti delle opposizioni che occuparono la sala stampa. Questa mattina, di fronte al Palazzo Ex Banco di Napoli, uno schieramento di forze dell'ordine ha controllato che tutto si svolgesse senza incidenti. Naturalmente le parole di Vannacci che citavamo sono una risposta a quelle che ha pronunciato ieri la Presidente del Consiglio nel corso di un'intervista televisiva, in cui tra l'altro ha parlato anche dell'eventualità di un Presidente della Repubblica espressione del centrodestra qualora vincesse le prossime elezioni. Un'eventualità terribile naturalmente per un certo establishment, ha detto sì, chiaramente l'establishment esiste, lo percepisce, dopodiché si pensava che niente potesse cambiare, invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare, e quindi come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa cambiare anche questo, non è detto che non si possa superare anche questo altro grande tabù, quello di avere un Presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Secondo Meloni un simile scenario al Quirinale sarebbe un altro modo di dire una cosa che cerco di affermare da tutta la vita e con sacrifici significativi, cioè che chi non è di sinistra non è figlio di un Dio minore ma gli stessi diritti degli altri. Questo diciamo il tema principale di quell'intervista, in cui parlava anche del partito, del movimento di Vannacci, come con l'intento di distruggere quanto costruito. Allora, siamo sempre in attesa che la seduta della Camera riprenda. Adesso sono le 12.50, quindi a breve dovrebbe riprendere con il voto di queste risoluzioni di maggioranza di opposizione. Poi ricordiamo che la stessa relazione che questa mattina ha fatto la Ministra Calderone sarà portata anche al Senato. Senato che si riunirà nel pomeriggio intanto su due provvedimenti che non riguardano il lavoro ma riguardano da una parte il disegno di legge sullo sviluppo della carriera dirigenziale e la valutazione delle performance del personale nelle pubbliche amministrazioni, e dall'altra invece poi con il cosiddetto decreto piano casa. Però poi nel corso della settimana, e se non erro proprio nella giornata di domani, dovrebbe esserci ed essere presentata anche qui la relazione della Ministra Calderone, che è prevista da un provvedimento di legge e periodicamente viene presentata in Parlamento. A proposito di sicurezza sul lavoro, diamo uno sguardo nel frattempo che riprenda la seduta anche alle altre notizie. Dicevamo della proposta di cui è portatrice anche Casa Pound, e che le firme per la nostra proposta di legge sono state depositate, gli antifascisti ce li siamo tolti dalle scatole, ecco, con un'espressione però più colorita ancora di quella che vi abbiamo citato, così l'esponente di Casa Pound Luca Marsella, dopo il deposito delle firme a fine gennaio le opposizioni avevano impedito questa conferenza stampa. Abbiamo sentito scampanellare, ecco, il presidente di turno, e andiamo alla Camera.
5: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale. Organo della lista, Marco Pannella.
1: Do la parola, signor Ministro.
7: Lo deve chiedere in aula.
1: Prego, l'ascoltiamo.
3: Presidente, solo scusandomi per chiedere altri 10 minuti di tempo, stiamo finendo di esaminare tutte le risoluzioni, quindi chiedendo la pazienza dei deputati, 10 minuti di tempo e siamo pronti.
1: Bene, allora sospendiamo fino alle 13.05. La seduta è sospesa.
4: E noi ci fermiamo ancora con i programmi in convenzione.
5: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: 12.53 minuti, in attesa di ricollegarci con la Camera dei Deputati per ascoltare quale sarà l'esito di questa relazione in termini di risoluzioni approvate dalla Camera, quindi atti di indirizzo politico rivolti al Governo in materia di sicurezza sul lavoro. Andiamo a vedere ancora notizie. Abbiamo letto questa mattina alcuni passaggi nel corso del nostro notiziario dell'intervento ieri molto atteso di Andy Burnham. Burnham è attualmente colui che è candidato alla guida del partito laburista nel Regno Unito e quindi alla sostituzione anche del premier Keir Starmer. Questo passaggio dovrebbe esserci nelle prossime settimane e determinare quindi anche un avvicendamento al numero 10 di Downing Street. Vedremo se tutto andrà bene. Naturalmente ci sono molti dubbi sia rispetto a questo passaggio, per chi fino a poco tempo fa non era nemmeno parlamentare, si è candidato in un'elezione suppletiva, quella di Makerfield, resa possibile dalle dimissioni a sua volta di un deputato laburista che ha lasciato spazio proprio a questa figura in questo momento ritenuta più carismatica e più con maggiori possibilità di vincere le prossime elezioni, elezioni che però si terranno soltanto nel 2029, quindi il Partito Laburista ha stravinto, ecco, 2 anni fa, ma si ritiene appunto una figura più appetibile per l'elettorato rispetto a Keir Starmer, e quindi ha precisato quello che è il suo programma. I dubbi sono relativi al fatto che Starmer si era presentato con il suo programma, in base a quello era stato eletto, viceversa di Burnham nessuno conosceva precisamente i piani fino a ieri, in cui lo ha sostanziato, in sostanza ha parlato di una serie di riforme, soprattutto per quanto riguarda il settore pubblico, e che sono però sostanzialmente in linea con quelle che aveva già adottato lo stesso Starmer in questi primi 2 anni di governo laburista, dopo una lunga sessione di sequenza, ecco, di governi invece del partito conservatore. Il Regno Unito, oggi Starmer ha presentato anche quello che sarà il suo piano per la difesa. Dispone di un piano di investimenti per la difesa, ha detto, sufficiente a rafforzare la deterrenza contro la Russia e, se necessario, a sostenere un conflitto. Ha presentato dunque oggi il Defense Investment Plan, rispondendo alla domanda sull'ipotesi da lui evocata in passato che la Russia possa attaccare la NATO entro il 2030. Starmer ha detto di ritenere che il piano sia adeguato. Sì, lo credo, ha affermato il premier britannico, spiegando che ciò è possibile grazie all'aumento della spesa per la difesa che abbiamo messo in campo, annunciato lo scorso anno, già in vigore, il più grande incremento sostenuto dagli anni 80. Il Defense Investment Plan, ha aggiunto, si basa su questo. Starmer ha sottolineato che non si tratta solo di risorse finanziarie, ma anche di capacità militari. Abbiamo imparato molto dall'Ucraina, anche dall'Iran, sulle capacità necessarie per confrontarsi con paesi come la Russia. Io non sento, se qualcuno appunto in regia ci parla, non sentiamo, ecco, il messaggio. E dicevamo, il premier si è detto fiducioso anche perché il Regno Unito sta lavorando con gli alleati europei, dimostrando di avere un ruolo di leadership per essere un alleato affidabile, ha affermato, aggiungendo: credo che lo abbiamo costruito. Parlando dell'Ucraina, ha sostenuto che ci sono chiari segnali del fatto che mentre aumentano le perdite russe e l'economia del paese è in difficoltà, l'umore a Mosca sta cambiando contro la guerra di Putin. Per questo, ha concluso, questo è il momento di aumentare la pressione sostenendo la difesa dell'Ucraina e stringendo le viti sull'economia russa.
6: E allora adesso torniamo a parlare delle dichiarazioni di ieri di Giorgia Meloni sulla possibile elezione di un Presidente della Repubblica di centrodestra. Lanfranco Palazzolo ha sentito su questo Riccardo Decorato di Fratelli d'Italia.
7: E Radio Radicale, siamo con Riccardo Decorato di Fratelli Italia per parlare di quello che ha detto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante una trasmissione televisiva intervistata da un noto giornalista. Io le volevo chiedere, insomma, siamo rimasti tutti, insomma, abbiamo riflettuto molto su quello che ha detto Giorgia Meloni, che lei ritiene che, insomma, non sia più un tabù un presidente della Repubblica non di sinistra. Allora, c'è stato un po' di. Molti sono rimasti sorpresi da questa cosa. Allora, ritiene che ci sia stato in passato un tabù nei confronti dei presidenti della Repubblica non di sinistra o di destra?
8: No, un tabù non credo, però credo che Giorgia Meloni abbia totalmente ragione, nel senso che qual è il problema se c'è un Presidente della Repubblica di destra? Non vedo, e siccome i numeri sono cambiati in Parlamento, questo potrebbe verificarsi, ma questo dà ragione proprio a Giorgia Meloni, cioè è un fatto politico il fatto che ci sia un Presidente della Repubblica di destra. La destra è presente in Parlamento dal 48, dal 46. Perché non dovrebbe poter, avendo i numeri in aula, non chiedere l'elezione di un Presidente della Repubblica? Giorgia Meloni non ha aperto il vaso di Pandora, ha detto una verità, che è una verità che emerge dai numeri che ci sono oggi, potrebbero esserci domani, ma che problema ci sarebbe se al Quirinale ci fosse un presidente della Repubblica di destra? Sarebbe grave questo se ci fosse, perché vuol dire che c'è una discriminazione, ma siccome Giorgia Meloni ritiene che, come giustamente, io condivido totalmente al 150% quello che ha detto, che un presidente della Repubblica di destra non dovrebbe avere nessun, non ci dovrebbe essere nessun problema. Quale problema?
7: Certo, nessun problema. Io le volevo chiedere questo.
8: Mi meraviglio di questo ritorno polemico, perché ha detto una cosa ovvia, che evidentemente non è così ovvia per alcuni organi di stampa che sono dalla parte dell'opposizione, perché è un fatto ovvio che, siccome ci sono stati presidenti quasi tutti della Repubblica di sinistra, ci può essere un presidente della Repubblica di destra che abbia ovviamente tutti quei requisiti che sono fondamentali per salire al Quirinale.
7: Questo ritiene a maggior ragione dopo due presidenze della Repubblica che hanno fatto il bis, Napolitano e Mattarella.
8: Ma io credo che, se ci sarà, non è che ci sarà perché ci sono stati prima due presidenti della Repubblica di sinistra. Se ci sarà è perché i numeri e nome, la persona indicata, sarà tale da avere i voti in Parlamento. Ma non perché prima c'erano due di sinistra. Non credo che sia così, che funzioni così.
7: Secondo lei come si è comportata la politica italiana nei confronti dei presidenti della Repubblica che erano di tendenza di centrodestra, di ricordo Segni, Leone, c'era stato anche De Nicola che era stato presidente della Camera ai tempi di Mussolini. Tra l'altro Gronchi era stato anche nel governo con Mussolini.
8: Ma io credo che questi presidenti, salvo forse Leone, che ha avuto qualche problemino, non abbiano avuto nessun tipo di. Sono stati perfetti presidenti in tutti i sensi, a cominciare da Segni, che è una persona che ha fatto il proprio dovere fino alla fine, senza macchie.
7: Pensa che questo creerà ulteriori frizioni per la legge elettorale, cioè le opposizioni prenderanno la palla al balzo per fare polemica sulla legge elettorale?
8: Sì, l'ha già fatto Renzi, quindi non c'è dubbio. Faranno anche questo, tireranno in ballo anche questo.
7: La Lei ha pensato a qualche esponente politico di
8: no.
7: Destra? In questi casi è meglio non fare nomi.
8: No, ma non c'è nemmeno la possibilità, in quanto siamo a fine legislatura, il Presidente della Repubblica riguarda la prossima legislatura.
7: Era giusto ricordarla questa questione, considerando insomma che molti ritengono
8: io credo che abbia detto una verità storica, cioè ha fatto bene alla democrazia sapere che si può in Italia si può essere eletti Presidente della Repubblica di sinistra o di destra, perché è una democrazia vera.
7: È più facile fare il presidente, trovare il candidato presidente della Repubblica o quello del Comune di Milano?
8: In questo momento non c'è paragone, perché a Milano si vota tra un anno, come Presidente della Repubblica ci vuole ancora un po' di tempo.
7: Va bene, grazie come sempre a Riccardo Decorato di Fratelli d'Italia.
4: Questa è l'intervista di Lanfranco Palazzolo, noi siamo sempre in attesa di ricollegarci con la Camera dei Deputati, nel frattempo vi diamo conto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché oggi la Commissione ha valutato positivamente la quinta e ultima richiesta di pagamento della Danimarca, 359 milioni di euro in sovvenzioni nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, cioè il fulcro del Next Generation EU. Ebbene, con questa quinta e ultima richiesta di pagamento, la Danimarca diventa il primo Stato membro a completare il 100% delle riforme e degli investimenti previsti dal proprio piano, che ha un valore di 1,63 miliardi di euro in anticipo rispetto alla scadenza di fine agosto. La Commissione ha constatato che la Danimarca ha portato a termine in modo soddisfacente i restanti 4 traguardi e i 12 obiettivi stabiliti nella decisione di esecuzione del Consiglio. Questa è una delle notizie che vengono rilanciate in questo momento dalle agenzie, le altre riguardano soprattutto la politica interna e la questione Vannacci e quella della legge elettorale. Vannacci, abbiamo detto, rilanciava il tema delle preferenze, invitando la Presidente del Consiglio a tornare almeno sui suoi passi su questo. Per quanto riguarda l'opposizione, si evidenzia come una legge elettorale approvata in questa fase insomma dia conto. Ecco, siamo pronti con la Camera.
5: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
9: Il lavoro delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, esprime il parere sulle risoluzioni presentate. Prego, a lei la parola.
10: Grazie Presidente. Per quanto riguarda la risoluzione 6263, il parere è favorevole sia per quanto riguarda le premesse che per quanto riguarda gli impegni. Per quanto riguarda la risoluzione 6264, c'è un parere contrario alle premesse. Per quanto riguarda gli impegni, proponiamo la seguente riformulazione, quindi a proseguire nell'azione diretta A, e poi per il primo impegno il parere è contrario, il secondo impegno, il terzo impegno anche il parere è contrario, il quarto e il quinto impegno il parere è favorevole insieme all'impegno 6, il parere è contrario all'impegno 7, parere favorevole all'impegno 8, parere contrario all'impegno 9, parere favorevole agli impegni 10, 11 e 12, lettera A, B e C e anche D, parere contrario all'impegno 13, parere contrario all'impegno 14, parere favorevole all'impegno 15, parere contrario all'impegno 16, insieme alla contrarietà degli impegni 17, 18, 19, 20, parere favorevole all'impegno 21 e 22, parere contrario agli impegni 23, 24, 25, 26, parere favorevole agli impegni 27, 28, 29, parere contrario agli impegni 30 e 31. Passiamo alla risoluzione 6265.
9: Ci dice il primo firmatario, ce l'ha il primo firmatario?
11: Se può riprendere la precedente.
9: Allora riprendiamo un attimo la risoluzione a cui ha dato i pareri poco fa, quella prima, primo firmatario Scotto, deputato Scotto.
11: Sì. Dalla 20.
10: Sì. Allora, riprendiamo i pareri dall'impegno numero 20.
9: Sì.
10: E quindi il parere è contrario all'impegno numero 20, è favorevole agli impegni 21 e 22, è contrario agli impegni 23, 24, 25, 26, è favorevole agli impegni 27, 28 e 29, è contrario

0: è contrario agli impegni 4 e 5, è favorevole all'impegno 6, 7 e 8, è contrario agli impegni 9, 10 e 11, è favorevole agli impegni 12, 13, 14, è contrario all'impegno 15, 16, è favorevole all'impegno 17. È contrario all'impegno 18, è favorevole agli impegni 19 e 20, è contrario all'impegno 21, è favorevole all'impegno 22. Per quanto riguarda la risoluzione a prima firma Pastorella, la 6 numero 267, il parere è contrario alle premesse per quanto riguarda gli impegni, con la seguente riformulazione: a proseguire nelle azioni dirette a. Il parere è contrario all'impegno 1, è favorevole all'impegno 2, è contrario all'impegno 3, come anche all'impegno 4, cioè contrarietà, è favorevole agli impegni 5, 6 e 7.
1: Quella di
2: La 6266.
0: La 6266, arrivo.
2: No,
0: Sì,
2: 626, questa
0: grazie
2: era
0: Presidente. Per
2: Pastorello.
0: quanto riguarda la risoluzione a prima firma Bergamini, abbiamo una contrarietà alle premesse. Per quanto riguarda gli impegni, modificato come segue, cioè a proseguire nelle azioni volte a. E relativamente agli impegni, contrarietà all'impegno 1 e 2, parere favorevole agli impegni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
2: Bene, abbiamo esaurito la definizione dei pareri e le risoluzioni presentate. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire il deputato Davide Bergamini. Ne ha facoltà. Prego.
3: Grazie
4: Ministro
3: Presidente.
4: Futuro Nazionale Vannacci.
3: Oggi siamo qui a presentare questa risoluzione che riguarda un argomento sicuramente molto importante di quello che è la nostra società, perché parliamo di lavoro, parliamo di sicurezza sul lavoro delle persone. Abbiamo sentito anche durante gli interventi di presentazione delle risoluzioni chi è molto favorevole, chi è contrario a qualsiasi cosa proposta dal governo. Noi, come Futuro Nazionale, abbiamo presentato una risoluzione che entra nel concreto, che vuole andare ad analizzare quello che è la vita reale dei nostri lavoratori. E quindi partiamo da un dato che è oggettivo. Sicuramente il governo ha portato all'interno di quest'Aula delle informazioni utili, alcune cose le possiamo condividere, su altre non ci trova d'accordo. E quando si parla di diritto al lavoro delle persone, della loro sicurezza, come Futuro Nazionale vogliamo capire quelli che sono i numeri. Quindi ci è stato detto che dal 2022 sono diminuiti i decessi, sono diminuite le denunce anche di infortuni sul lavoro, ma ci si è dimenticati di ricordare che il 2022 fu l'anno del Covid, quindi molte aziende lavoravano meno, molti dipendenti delle aziende erano chiusi all'interno delle loro abitazioni, e questo sicuramente ha contribuito in modo importante a fare in modo che i numeri di oggi siano sicuramente favorevoli. Quello che invece dispiace è vedere che dal 2025 il dato del 2025 fa vedere che comunque sul 2024 sono aumentati i numeri delle denunce, sono aumentati i numeri di denunce di infortuni sul lavoro, portando 597.000 denunce nel 2025, quindi con quasi 8.000 casi in più di denunce confronto all'anno precedente. C'è stato poi un record che riguarda quello delle malattie professionali. Anche qui dobbiamo ricordare che probabilmente questo dato nasce dal fatto che molte persone hanno dovuto allungare il loro periodo lavorativo, quindi quell'uscita che era stata promessa anche da questo governo all'inizio del mandato, precoce, quell'uscita più favorevole a chi faceva lavori usuranti, non è ancora avvenuta. Questo probabilmente

0: comporta molte malattie professionali che vanno ad aggravare la condizione di lavoratori che raggiungono per un determinato fattore legato all'età una condizione di lavoro che diventa anche insostenibile. Noi chiediamo che di fronte a queste esigenze del mondo del lavoro servano delle risposte serie, delle risposte concrete, e crediamo che la sicurezza non voglia dire solo aumentare la burocrazia per le nostre aziende, perché poi ci dimentichiamo all'interno di quest'Aula che le aziende che pagano il costo della burocrazia sono sempre le stesse, sono quelle PMI italiane che hanno sempre comunque contribuito allo sviluppo del paese, che si sono sempre attenute alle regole, e invece si chiudono gli occhi magari proprio su quelle partite IVA. E qui non è che come futuro nazionale ce l'abbiamo con gli stranieri perché poi veniamo additati come quelli che sono razzisti, ma non si può nascondere, mettendo la testa sotto la sabbia, che molte partite IVA straniere vengono utilizzate per far arrivare lavoratori irregolari anche dall'estero. Questi lavoratori, non conoscendo quelle che sono le nostre normali regole, a volte non conoscendo nemmeno la lingua italiana, vanno all'interno dei cantieri, e all'interno di quei cantieri poi succedono incidenti, succedono infortuni, e questi non siamo noi parlamentari di Futuro Nazionale che lo dicono, ma lo dicono i dati, lo dicono i numeri che, come ho detto prima, sono inconfutabili, perché se noi guardiamo, mentre l'INAIL certifica che gli infortuni di lavoratori italiani sono pressoché invariati, quindi restano gli stessi, mentre gli infortuni dei lavoratori stranieri aumentano del 3,7%. Quindi questo avrà un'incidenza, avrà un significato all'interno del sistema del lavoro, del sistema del paese. E per questo noi chiediamo, al di là di quello che possono essere le applicazioni, l'intelligenza artificiale, quelle implementazioni anche di regole, come può essere la patente a punti, che, come ho detto prima, va ad incrementare la burocrazia di chi ha sempre lavorato secondo le regole, mentre evita a chi vuole delinquere, a chi sta cercando di portare avanti quel mondo del lavoro sommerso, chi porta avanti il discorso del caporalato attraverso l'utilizzo di dipendenti che non sono in regola, l'utilizzo del lavoro nero, quello non viene colpito da questi balzelli nuovi. Quindi quello che chiediamo come Futuro Nazionale è quello di incrementare i controlli fisici, incrementare i controlli veri da parte di personale. Chiediamo di utilizzare quella parte di fondi che sono dovuti all'avanzo dell'INAIL proprio per implementare nuovi sistemi di sicurezza, per assumere più persone che possano fare controlli veri all'interno dei cantieri, perché sempre più spesso ci capita di vedere lavoratori che sono oggetto di subappalti a cascata, a volte che vengono comunque portati avanti all'interno dei cantieri, spesso anche, soprattutto nei piccoli comuni, vediamo comunque subappalti che vengono dati ad aziende straniere di cui non conosciamo nemmeno la provenienza, ed è molto facile per chiunque di noi vedere che non vengono rispettate poi quelle famose regole che, come ho sentito poc'anzi anche dai colleghi di AWS, che parlano che le morti del lavoro e gli incidenti sul lavoro siano quasi esclusivamente dovuti a quello che è il cambiamento climatico. Cioè, non ci trova d'accordo, nessuno vuole negare il cambiamento climatico all'interno di questo paese, ma dobbiamo convincerci che la gente muore e si fa male perché non vengono rispettate le regole, non solo perché è innalzata la temperatura e il cambiamento climatico. E quindi lo vogliamo ricordare proprio a quei colleghi di AWS che sono intervenuti poc'anzi, che spesso gli incidenti sul lavoro nascono proprio dall'immigrazione clandestina, che spesso viene difesa da una certa parte politica all'interno di questo paese. Noi abbiamo già chiesto in più sedi, lo chiediamo anche su questo documento che abbiamo presentato oggi, di fare verifiche più severe, di fare in modo che chi lavora in un cantiere italiano conosca la lingua italiana, riesca a leggere quello che sono le nostre regole, i nostri regolamenti, riesca a capire quali sono quei dispositivi di protezione che servono per la loro sicurezza, ma soprattutto anche per la sicurezza di chi è all'interno di quel cantiere. Non si possono colpire con ulteriori balzelli burocratici, sempre i soliti perché rispettano le regole, e poi far finta che non esistano contro chi invece viene a derubare il nostro paese, perché non dimentichiamoci che oltre alle morti, che è sicuramente un concetto tragico, all'incidente che è un infortunio che deve essere sempre evitato, ma dobbiamo ricordarci che queste aziende poi fanno concorrenza straniera anche a quello che sono le nostre aziende italiane che seguono le regole. Accogliamo ovviamente con favore gli impegni che sono stati accolti da parte del Governo sulla nostra risoluzione, che dimostrano sicuramente un'apertura su punti che, come ho detto poc'anzi, sono sicuramente di buon senso, perché Futuro Nazionale anche in questa occasione dimostra che non è contrario a prescindere, ma riesce a lavorare rispettando quelle che sono le richieste che ci arrivano dai territori, che ci arrivano dagli italiani, e quindi chiedo ovviamente ai colleghi parlamentari di valutare ed esprimere un voto favorevole sulla nostra risoluzione. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare la deputata Maria Elena Boschi. Ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie, Presidente. Nessun lavoro è così importante da non poter essere svolto in sicurezza. Questo è un principio talmente ovvio.
3: Italia Viva, Casa Riformista.
2: Eppure è contraddetto ogni giorno dalla realtà. Se pensiamo che nei primi mesi di quest'anno sono state oltre 137.200 le denunce per infortuni sul lavoro, in aumento rispetto allo scorso anno, Ministra, e purtroppo 191 lavoratori e lavoratrici dall'inizio di quest'anno hanno perso la vita a causa del loro lavoro e non potranno tornare a casa dai loro cari. Vede, Ministra, di fronte a questi dati, noi ci aspettavamo nel suo intervento, che devo dire è stato molto puntuale, molto approfondito sui numeri, le cifre, le misure intraprese, però ci aspettavamo un senso di urgenza, un senso di preoccupazione e di allarme rispetto a quella che è una piaga non ancora sanata, come non ha esitato a definirla il Presidente Mattarella anche poche settimane fa per la ricorrenza del 1° maggio. E invece lei, Ministra, e il suo governo, dopo 4 anni di attività, sostanzialmente non avete ancora chiaro un piano per poter attaccare davvero il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. E sinceramente anche le misure che avete approntato in questi 4 anni, l'ultimo decreto legge anche dell'ottobre scorso, dati alla mano, non hanno portato ai risultati che probabilmente voi stessi vi aspettavate. Allora occorre un cambio di strategia, occorre essere più incisivi. E vede, Ministra, noi sappiamo che uno dei problemi principali di cui non si parla forse mai abbastanza è proprio il lavoro nero, quindi quella zona di sostanzialmente assenza di diritti, di controlli, di garanzie, che purtroppo è ancora molto diffusa nel nostro paese. E l'evento drammatico, l'assassinio brutale di Amendolara di qualche settimana fa, con l'uccisione barbara di 4 lavoratori stranieri, ci ha riportato alla luce quello che molto spesso noi non vogliamo vedere, quello che vogliamo dimenticare, cioè che esiste ancora di fatto la schiavitù nel nostro paese. È vero, è stata abolita, non c'è dubbio formalmente, ma quello a cui sono sottoposti molti lavoratori e lavoratrici è una vera e propria forma di schiavitù, una vera e propria forma di abuso. E quando il collega Bergamini prima ha detto che il problema degli infortuni sul lavoro e delle morti sul lavoro è causato dalla immigrazione irregolare, dice una grandissima bugia. Perché gli immigrati irregolari purtroppo sono le vittime dello sfruttamento da parte della criminalità organizzata, spesso sì, dell'immigrazione irregolare, ma è la criminalità organizzata, è quella forma di sfruttamento che porta a quegli incidenti e che porta a quelle morti. E forse anche un sistema di accoglienza che rende invisibili quelle persone nel nostro paese e le priva di qualsiasi possibilità di integrazione e di accesso regolare a un percorso anche di lavoro nel nostro paese. E allora, vede, Ministra, noi sappiamo che i temi che riguardano il caporalato soprattutto sono temi che non nascono oggi, che non nascono con questo governo, lo sappiamo benissimo. Sappiamo anche però che c'è una legge che è stata approvata dal nostro governo, dal governo Renzi, ormai 10 anni fa, ed è stata una legge tra le più avanzate in Europa per l'organicità, per il sistema sanzionatorio che prevede, tanto che fu anche accolta positivamente dai sindacati allora, nonostante non fossero teneri con il nostro governo. Però, come ogni legge, se non viene applicata, se non viene attuata concretamente, resta semplicemente sulla carta. Ed è quello che le chiediamo, Ministra, intensificando soprattutto i controlli, intensificando la collaborazione non soltanto con le forze dell'ordine, ma tra gli enti preposti, con l'interoperabilità delle banche dati, con la collaborazione, perché purtroppo Occorre un rafforzamento di quelle strutture, a cominciare dagli organici, se vogliamo immaginare che quei controlli possano davvero essere efficaci, perché lei stessa ha ricordato che l'INAIL riesce a svolgere circa 6-7 mila controlli all'anno su 5 milioni di imprese che abbiamo nel nostro paese. E se questo è un tema sicuramente gravissimo con riguardo a tutti i lavoratori, lei sa, Ministra, che molto spesso nei confronti delle categorie più esposte, spesso quelle irregolari e non solo, al tema della sicurezza dei luoghi di lavoro, sulle donne spesso si cumula anche il problema della violenza che subiscono sui luoghi di lavoro e spesso con la difficoltà anche di poterlo denunciare proprio perché vivono una condizione di precarietà, senza diritti, senza voce, senza diritti di nessun tipo. Allora, Ministra, noi le chiediamo un cambio di passo e su questo siamo disponibili a qualsiasi forma di collaborazione senza distinguo. Abbiamo fatto anche delle proposte molto concrete che vanno in questa direzione, a cui è stato detto di no dal vostro governo. Io mi auguro che prima della prossima legge di bilancio, visto che siamo ancora nel mese di luglio quasi, si possa insieme trovare una soluzione. Noi abbiamo avanzato una proposta, per esempio, con riguardo al sostegno a quelle imprese che debbono migliorare i dispositivi di sicurezza nei loro macchinari, perché dopo il caso di Luana D'Orazio non ci siano più mamme che debbano piangere la morte delle loro figlie sul luogo di lavoro. Quella proposta è stata respinta per mancanza di risorse. Noi chiediamo al Governo di trovare quelle risorse, Ministra. E le chiediamo anche, Ministra, ci dispiace che ci sia stato un rifiuto anche rispetto alla risoluzione che abbiamo presentato oggi su questo punto specifico, di lavorare sul tema del dumping contrattuale. La nostra collega Furlan al Senato ha presentato da tempo un disegno di legge, perché noi sappiamo che il tema dei contratti pirata e quindi dello sfruttamento non soltanto retributivo, ma del risparmio che le aziende spesso fanno sulla pelle dei lavoratori anche attraverso la riduzione dei presidi di sicurezza, è un tema vero. Allora, intervenire non soltanto sui contratti a cascata, sugli appalti, ma anche sul dumping contrattuale è un modo per salvaguardare non solo il salario, la retribuzione dignitosa, ma anche una maggiore sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. E, Ministra, noi vorremmo e avremmo voluto da lei parole anche più chiare sul tema degli strumenti messi a disposizione per far fronte a queste nuove ondate di calore, all'esigenza che hanno molte imprese di rivedere gli orari di lavoro, di rivedere l'organizzazione del lavoro, soprattutto per chi lavora all'aperto, in agricoltura, come nell'edilizia. E ci preoccupa la riduzione delle risorse stanziate rispetto allo scorso anno, ma, Ministra, ci preoccupa molto di più, devo dire, sentire alcune parole da parte degli esponenti della vostra maggioranza di governo, alcuni anche esponenti del vostro stesso governo, dirci che il cambiamento climatico non esiste, dirci che dobbiamo abituarci a questa fase. La seconda carica dello Stato ci ha detto che non moriremo, ci abitueremo, come avviene ai Caraibi, al nuovo calore. Ecco, Ministra, lei sa bene che non è così, perché l'anno scorso sono morti dei lavoratori e delle lavoratrici per l'eccessivo calore e rischiamo che possa avvenire anche quest'anno. E allora non sottovalutiamo un problema che è reale, Ministra. Non possiamo derubricare tutto a una battuta, perché noi abbiamo il dovere, e voi più di noi perché avete la responsabilità di governo, di pensare a quei lavoratori e a quelle lavoratrici. E, Ministra, noi abbiamo accolto, io ho accolto anche positivamente la sua riflessione su come avere un regionalismo differenziato, 21 regioni che su alcune materie legiferano in maniera differente, possa essere un ostacolo anche ad approntare delle soluzioni più efficaci. Lei faceva riferimento al Covid, ma vale sulla sicurezza sul lavoro, vale sulla formazione professionale. Però le volevo dire, Ministra, sommessamente, perché forse diciamo in quegli anni era impegnata su altri fronti, che noi abbiamo proposto una riforma costituzionale che andava proprio in quella direzione, che la sua maggioranza ha osteggiato e che non ha sostenuto, ma soprattutto che oggi il vostro governo ha presentato una proposta di riforma dell'autonomia differenziata che va esattamente nella direzione opposta a quella da lei auspicata. Quindi lei ha approvato in Consiglio dei Ministri una riforma che le dà ancora meno strumenti di quelli che già lei oggi ritiene di non avere per poter approntare delle tutele efficaci. Ministra, noi pensiamo che ogni euro investito sia nella formazione continua, che soprattutto nella formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ovviamente sia un euro che non viene sottratto al profitto ma che viene investito sul principale capitale che ogni azienda ha, che è quello umano, e che quindi debba essere visto non semplicemente come un adempimento burocratico, non semplicemente come un modulo da riempire, ma come una condizione essenziale per garantire quello che è un diritto principale, un diritto essenziale, quello di poter lavorare e di poterlo fare in condizioni di sicurezza. Noi siamo disponibili, Ministra, a lavorare insieme, purché però finisca la stagione degli spot e si individui davvero una strategia condivisa.
1: Ringrazio la deputata Boschi, ha chiesto di parlare la deputata Martina Semenzato, ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
3: Grazie Presidente, Ministra Calderone, onorevoli colleghi. La sicurezza sul lavoro è uno di quei temi sui quali la politica deve dimostrare di saper guardare oltre le apparenze.
4: Quando noi moderati, mai al centro popolare.
3: Parliamo infatti di un pilastro della nostra Repubblica. Parliamo della dignità delle persone, della qualità del nostro sistema produttivo, della capacità di un paese moderno di coniugare crescita economica, competitività e tutela della vita umana. La relazione che oggi la Ministra ha illustrato ci consegna un messaggio chiaro. La sicurezza non è una materia nella quale ci si possa fermare né tantomeno accontentare. È una sfida permanente che richiede investimenti, responsabilità, innovazione e una visione di lungo periodo. In questi anni il Governo ha scelto una strada precisa, passare dalla logica dell'emergenza a quella della prevenzione. Più vigilanza, più formazione, più qualificazione delle imprese, più investimenti nella cultura della sicurezza, più collaborazione tra istituzioni, lavoratori e sistema produttivo. Le norme in materia di sicurezza sul lavoro devono essere capaci di affrontare le nuove sfide che stanno trasformando il mondo del lavoro stesso. Penso all'impatto della transizione digitale, all'automazione, all'intelligenza artificiale. E penso anche ai cambiamenti climatici che stanno modificando concretamente le condizioni nelle quali milioni di persone lavorano ogni giorno. Penso ai nuovi rischi organizzativi, ai rischi psicosociali, alle patologie che si sviluppano nel tempo e che oggi rappresentano una frontiera sempre più importante delle politiche di prevenzione. Ed è proprio qui che come gruppo parlamentare di Noi Moderati abbiamo voluto dare un contributo specifico nella risoluzione di maggioranza, perché crediamo che accanto agli interventi già messi in campo dal Governo, come il rafforzamento della patente a crediti, il potenziamento dell'attività ispettiva fino ai meccanismi premiali gestiti dall'INAIL, fosse importante ampliare ulteriormente l'orizzonte delle politiche della sicurezza. Innanzitutto ponendo maggiore attenzione alle malattie professionali e ai rischi emergenti. Oggi sicurezza significa certamente prevenire gli infortuni, ma significa anche tutelare la salute delle persone lungo tutto l'arco della vita lavorativa. Significa occuparsi dei rischi psicosociali, dello stress lavoro correlato, dei rischi ergonomici, degli effetti che l'innalzamento delle temperature e le emergenze climatiche stanno producendo in molti settori produttivi. Significa essere capaci di anticipare i problemi e non limitarsi a rincorrerli. In secondo luogo, abbiamo ritenuto necessario rafforzare il tema della sicurezza nelle filiere degli appalti, perché la qualità del lavoro passa anche dalla qualità delle imprese e non può esserci competitività fondata sull'abbassamento delle tutele o sulla compressione dei diritti dei lavoratori. Per questo abbiamo proposto di promuovere sistemi di qualificazione delle imprese fondati sulla regolarità, sulla formazione, sulla prevenzione e sulla reale capacità organizzativa in materia di salute e sicurezza. Bisogna premiare chi investe, chi forma, chi innova, chi considera la sicurezza un elemento essenziale del proprio modello produttivo, perché la sicurezza non è un costo, è un investimento, è produttività, è qualità, è sostenibilità, è un fattore di competitività nel nostro sistema economico. E infine c'è il tema che forse più di ogni altro guarda il futuro, la cultura della sicurezza. Noi siamo convinti che la prevenzione non possa iniziare soltanto quando una persona entra per la prima volta in fabbrica, in un cantiere o in un ufficio. La sicurezza deve diventare un patrimonio culturale del nostro straordinario Paese. Ecco perché abbiamo voluto inserire nella risoluzione l'impegno a valutare l'introduzione di un libretto telematico formativo sulla sicurezza che accompagni il cittadino lungo il suo percorso di crescita e di formazione lavorativa. Una sorta di percorso continuo di educazione alla prevenzione, perché la sicurezza si apprende, si costruisce, si consolida nel tempo. E crediamo che debba iniziare già dalla scuola, fin dalla scuola primaria, affinché le nuove generazioni crescano con una maggiore consapevolezza del rischio, con una maggiore attenzione alle regole e con una più diffusa cultura della responsabilità. Questo naturalmente significa investire davvero sul futuro e sulle nuove generazioni, perché una società nella quale la sicurezza è un valore condiviso è una società più forte, più moderna e più giusta. Ed è questa la direzione indicata dalla Strategia Nazionale 2026-2030, richiamata proprio dalla relazione. Una strategia che punta sulla prevenzione, sulla collaborazione tra istituzioni e parti sociali, sull'innovazione e sulla valorizzazione delle imprese virtuose. È una scelta che condividiamo, Ministra. Per questo il gruppo di noi moderati voterà convintamente a favore della risoluzione di maggioranza. Ricordiamoci che la sicurezza sul lavoro è una battaglia identitaria, è una responsabilità nazionale e il compito della politica è continuare a costruire condizioni sempre migliori affinché lavorare non significhi mai mettere a rischio la propria vita e la propria salute. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Ha chiesto la parola il deputato Francesco Mari, ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
5: Grazie Presidente. Signora Ministra, c'è sicuramente una evoluzione rispetto alle
4: Alleanza Verde e Sinistra,
5: relazioni, quelle degli anni scorsi. In realtà è quello che abbiamo provato a dire per 3 anni, che la questione della sicurezza del lavoro andava inserita nel contesto più generale dello sfruttamento, della qualità del lavoro, delle condizioni di lavoro in questo Paese. Ma le dichiarazioni di principio servono, ma servono a poco se non producono conseguenze. Anzi, richiamano conseguenze, atti che sono a quel punto sempre più necessari e urgenti, cioè un gigantesco intervento pubblico che invece non c'è, di cui non c'è traccia. E poi anche le dichiarazioni. Cultura della sicurezza prima dell'ingresso nel mondo del lavoro. Sì, però, Ministro, lei ci dovrebbe anche dire come entrano i giovani adesso nel mondo del lavoro. Entrano quasi tutti in un regime di assoluta precarietà e sottosalario, quindi parlare di sicurezza diventa davvero difficile di avere la cultura della sicurezza. La cultura della sicurezza va in archivio quando entri in regime di sfruttamento. Così come estendere l'assicurazione INAIL, signora Ministra, non significa mettere in sicurezza, no, significa dare copertura ulteriore di quel tipo assicurativo in caso di incidente, ma noi dovremmo dire un'altra cosa, signora Ministra, che gli studenti non devono lavorare, punto. E che quello che fanno nelle scuole 6 volte su 10 non sono laboratori, è lavoro. Quindi se cominciamo a mettere questo nelle relazioni è più facile che ci troviamo d'accordo. Sappiamo che c'è una gigantesca attività istituzionale, lo sappiamo, operano ogni giorno le prefetture, le questure, i carabinieri, la Guardia di Finanza, l'INPS, l'INAIL, le AS, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ci mancherebbe, questo è un pezzo fondamentale, ma è altrettanto vero che si sta evolvendo il lavoro in negativo e che queste strutture dello Stato non riescono più a stare al passo dell'evoluzione negativa del mercato del lavoro. Il nesso tra lo sfruttamento del lavoro e il caporalato e la schiavitù è sempre più evidente in Italia. Lei lo ha citato, ma non ci ha detto come si affronta questa emergenza. Il caporalato avanza E se non ci fosse la magistratura, non se non ci fosse il governo, se non ci fosse la magistratura, noi non avremmo provvedimenti cogenti rispetto al caporalato. Questo è un punto e dobbiamo affrontarlo per quello che è. Un pezzo significativo di mercato del lavoro in questo paese è caratterizzato dal caporalato e da schiavitù. Il caporalato e la schiavitù stanno in fondo al ciclo produttivo, ma ne rappresentano ormai un elemento strutturale. In edilizia, nella logistica, nelle consegne, nel tessile, in agricoltura, e sicuramente dimentico qualcosa. E il caporalato e la schiavitù hanno bisogno di due presupposti. Un mercato del lavoro che, essendo un sistema, spinge verso il basso tutto il quadro delle retribuzioni e delle tutele. E poi ha bisogno di un'altra cosa, signora Ministra, ha bisogno di razzismo il caporalato e la schiavitù. Senza razzismo non stanno in piedi. Quindi senza sfruttamento, senza esagerati profitti e senza razzismo non si può fare caporalato e schiavitù. Quindi senza imprese che non potrebbero vivere senza sfruttare o dovrebbero rinunciare a una parte significativa dei propri profitti, non ci sarebbe il caporalato, non ci sarebbe la schiavitù. E quindi è sbagliato, signora Ministra, finanziare la sicurezza da parte delle imprese. Mi spiego, che posso indurre in errore. Bisognerebbe sempre finanziare ricerca e innovazione, ma è giusto che i costi della sicurezza siano sempre un costo delle imprese, perché questo è un elemento di selezione delle imprese buone. E invece in questo paese avviene esattamente il contrario, si finanzia anche la sicurezza ed è un gravissimo errore. Sa, Ministra, quando si estende lo spazio di utilizzo del lavoro somministrato, quando si estende il subappalto, quando si dice che un salario può essere giusto senza essere sufficiente, la vita delle lavoratrici e dei lavoratori cambia il giorno dopo. E noi dovremmo, forse, qui anche accogliendo in parte quello che ha detto, trasformare questa relazione. Questa dovrebbe essere la relazione, in base a quello che ho appena detto, sullo sfruttamento della sicurezza del lavoro. Esattamente. Così potremmo affrontare i temi che ho appena citato. Perché qual è la sicurezza fra l'Italia e la differenza tra l'Italia e gli altri paesi europei? Credo che qui ci sia il punto poi dolente. Non è il numero degli incidenti, non è neanche il numero dei decessi. È il tasso di irregolarità delle imprese, quella è la differenza fra l'Italia e tutta l'Europa. L'irregolarità contributiva, assicurativa, in materia di sicurezza, in materia sanitaria, da tutti i punti di vista. Quella che emerge dall'attività ispettiva, che ovviamente, lei lo sa meglio di me, non devo ripeto, assolutamente insufficiente, ma non per colpa ovviamente degli ispettori. L'altra questione è il lavoro nero, il lavoro grigio, che caratterizza il nostro sistema produttivo e non ci dà neanche la possibilità di conoscere e intervenire adeguatamente sulla sicurezza del lavoro. Per questo, se il nostro mercato del lavoro, se il nostro mondo del lavoro è un gigantesco buco grigio tendente al nero, per questo servirebbero iniziative di sistema, signora Ministra, ma serve anche una terapia d'urto, quella che non c'è nella sua relazione. Da questo punto di vista, se non è burocratica, è quantomeno accondiscendente rispetto alla realtà che viviamo, perché in questa situazione tutto viene spinto verso il basso. Parliamo di caporalato e di schiavitù, esattamente per questo, perché il caporalato e la schiavitù, essendo l'ultimo anello della condizione lavorativa in questo paese, tirano tutto verso il basso e per questo il lavoro è insicuro. Quindi servono iniziative che cambiano il giorno dopo la vita di chi lavora, il giorno dopo bisogna avere il coraggio di fare provvedimenti che la mattina dopo cambiano la vita di qualcuno, come quando si fanno le leggi cattive. Le leggi cattive hanno sempre quella caratteristica, cambiano la vita dei lavoratori il giorno dopo. E quindi servirebbe, faccio solo degli esempi, poco tempo, servirebbe dare agli RLS e agli RLS territoriali potere davvero, perché sono una straordinaria risorsa inutilizzata, sono decine di migliaia di lavoratori, di operatori della sicurezza che stanno in quasi tutti i luoghi di lavoro nel nostro paese e invece vengono, invece che essere valorizzati e utilizzati attraverso risorse, formazione, strumenti, potere, vengono discriminati e spesso vengono anche licenziati. E quando c'è il licenziamento di un rappresentante dei lavoratori, il governo dovrebbe avere il coraggio di intervenire sempre, immediatamente, anche di rispondere alle interrogazioni, sinistra, come quella che ho fatta rispetto al porto di Salerno, dove è stato licenziato Ciccio Collina. Bene, e poi misure coraggiose, signor Ministro. A 60 anni non si può salire su un ponteggio, non si può, non è possibile. E figuriamoci a 65, a 66, a 67, a 68, a 69, che è l'età di caduti in edilizia, cadendo da un ponteggio, ma non si può stare né a 69 né a 60 anni a lavorare su un ponteggio. A quell'età non è possibile, qualcuno se ne deve rendere conto e qualcuno deve fare qualcosa. Ma voi signora Ministra, questo è il punto. Voi in 44 mesi di governo non avete cambiato la vita in meglio di una sola lavoratrice o di un solo lavoratore. In 44 mesi non c'è un provvedimento del governo rispetto al quale si può dire questa cosa cambia la condizione di lavoro. Avete avuto il coraggio di fare cose peggiorative o di girarci attorno. Questo è il bilancio anche della sua relazione necessariamente è un bilancio complessivo che riguarda il tema della sicurezza, ma riguarda anche il tema dello sfruttamento. E sulla sicurezza e sullo sfruttamento del lavoro questo governo è del tutto evidente, ha completamente fallito.
1: Ringrazio il deputato Mari, ha chiesto la parola il deputato Antonio D'Alessio. Prego.
6: Grazie Presidente. Signor Ministro, partiamo dagli infortuni dove si registra una decisa tendenza all'aumento. Questo è il risultato che ci restituisce il monitoraggio sull'andamento.
4: Azione Popolare Europeisti Riformatori e Renew Europe.
6: L'infortunità poi purtroppo si mantiene su livelli intollerabili, intollerabili per un paese civile. La media è assolutamente drammatica, parliamo di 70 incidenti mortali al mese nel primo trimestre del 2026, non mi sembra siamo partiti molto bene. E allora la domanda che sorge è questa, e ce la chiediamo, ci chiediamo, o l'Italia è un paese sfortunato, perché nella comparazione con gli altri paesi europei abbiamo delle medie altissime, o è sfortunato o persiste invece una insufficienza strutturale delle misure di contrasto e di prevenzione. Se a questo aggiungiamo poi che in più si registra un fortissimo, generalizzato incremento delle denunce di malattia professionale che indicano una emersione di patologie correlate a cicli di sfruttamento dei lavoratori. Il sistema di controllo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro resta caratterizzato da un deficit cronico negli organici del personale ispettivo operante sul territorio. E tutto ciò naturalmente crea una inconfutabile, incontestabile insufficienza circa la necessaria capillarità dei controlli che rendono appunto efficaci gli stessi. Se i controlli non sono capillari, non sono tempestivi, non sono cronicamente ripetuti, non c'è assolutamente una efficacia dei controlli stessi. In particolare segnaliamo la figura dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, dove c'è una carenza. Qui parlano i numeri, qua non c'è da esprimere delle opinioni. Vengono vanificate da queste carenze le funzioni di deterrenza e gli obiettivi di prevenzione, perché occorre investire. Se il governo non mette tra le priorità l'investimento con riferimento a questo tipo di obiettivi, è ovvio che la linea, quando tiriamo, il saldo sarà sempre negativo. Pur prevedendo alcune immissioni da parte del governo, da parte dei provvedimenti, grazie a provvedimenti di governo, c'è da dire che la pianificazione dei flussi delle assunzioni registra dei ritardi con degli organici scoperti perché non seguiamo l'iter della programmazione, non seguite l'iter della programmazione, anche per l'effetto dei pensionamenti che ci sono ma che vanno previsti. E i problemi emergono quando vengono diffusi i dati che sono stati rilevati, tassi di irregolarità a livelli altissimi. E qui il problema che si pone qual è? Che crea poi un cortocircuito. che la bassa probabilità statistica di subire controlli, proprio in mancanza di adeguati investimenti su questo tema, altera le dinamiche di mercato, cioè i costi per chi evade gli obblighi di tutela si abbassano rispetto a quelle imprese che invece correttamente si pongono in una piena conformità con le normative. E quindi salta tutto l'equilibrio, tutta e diventa scomposto il mercato, ovviamente. Quindi i vuoti che le insufficienze sui controlli creano, creano questo tipo di vuoto, non soltanto dei danni veri e propri, ma anche delle distorsioni, delle disfunzioni sul mercato del lavoro. I bilanci storici, questo è un altro tema, dell'INAIL dimostrano che la quota di risorse destinate ai piani di prevenzione è estremamente ridotta e questo è penalizzante. L'eccessiva frammentazione dei cicli produttivi si traduce in una amplificazione dei fattori di rischio anche a causa dell'abuso sistematico del sistema del subappalto con delle patologie che, lo sappiamo tutti, si porta purtroppo dietro. Occorre valorizzare il comportamento storico delle imprese che sono in linea con le regole in materia di sicurezza, quelle virtuose vanno premiate, il sistema premiale è quello che va assolutamente rinsaldato e riorganizzato. Tutto dunque concorre a poter affermare che una visione complessiva, un quadro strutturale non c'è e si continua a mettere delle toppe. A volte diciamo per fortuna che c'è questo provvedimento, ma sono sempre comunque delle soluzioni tampone, parziali e non risolutive. La nostra mozione anzitutto segnala un'urgenza piena, di la necessità di intervenire in maniera tempestiva sul tema. La ridefinizione e il potenziamento del piano di reclutamento straordinario del personale ispettivo del lavoro e dei tecnici della prevenzione. Occorre, a nostro avviso, varare d'intesa con le parti sociali un piano straordinario di ispezioni e di vigilanza mirata per specifici macrosettori e comprensivo anche di nuovi contesti dell'economia digitale. Poi c'è il tema della necessità, a nostro avviso, di svincolare quello che dicevo prima, di sbloccare le quote dell'avanzo delle casse accumulate dall'INAIL. Su questo c'è necessità di una intesa con i ministeri competenti. Si può costituire un fondo straordinario nazionale per la prevenzione e la formazione, per le tecnologie, per l'abbattimento dei premi assicurativi per le imprese che sono a zero infortuni. Ce ne sono strumenti, signor Ministro, per il potenziamento di piani formativi territoriali. Altro elemento che proponiamo, ovviamente, è di assumere iniziative immediate di carattere legislativo volte a riformare profondamente la disciplina dei contratti pubblici e dei contratti tra i privati, a introdurre, sempre su nostra proposta, una regolamentazione estremamente rigorosa, ma credo che sia una esigenza un po' condivisa, una regolamentazione rigorosa e restrittiva del sistema dei subappalti a cascata che crea tante patologie e tanti danni. Ripeto, riformare il sistema premiale perché chi investe sulla prevenzione deve avere un ritorno e non deve essere penalizzato per il fatto che dai mancati controlli chi fa il furbetto abbatte anche i costi. Questo crea grandi patologie. E infine attivare linee di finanziamento agevolato e specifici crediti d'imposta destinati a sostenere, in particolare all'interno delle micro e piccole imprese, l'acquisizione e l'implementazione di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale generativa applicate alla sicurezza sul lavoro e alla valutazione predittiva dei rischi di reparto. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato D'Alessio. Ha chiesto di parlare il deputato Dario Carotenuto. Ne ha facoltà.
7: Del Movimento 5 Stelle.
8: Sì, grazie Presidente, colleghi, Ministro. La realtà in questo palazzo è così paradossale che vede, lei stamattina ha riempito le pagine di questa relazione di risultati eccezionali, mentre la realtà impietosamente vi sommerge di fatti eccezionali, di un caldo eccezionale che sta mietendo vittime in tutta Europa. E proprio adesso sono le 2 meno qualche minuto, degli algoritmi stanno decidendo i ritmi di lavoro di rider che pedalano sotto il sole a picco, senza garanzie di tutele del lavoro subordinato che noi vi abbiamo chiesto e voi ci avete risposto di no. Non solo, vogliamo parlare delle misure sul calore estremo che state facendo, Ministra. Ma che state facendo, Ministra? Briciole, quanto state stanziando, Ministra, su questo provvedimento? Briciole. Ed è questo che vale per voi la salute dei lavoratori. Briciole. Allora voi vi potete autoleggiare, potete millantare successi, ad esempio questa patente a punta, a crediti, che nei fatti è un colabrodo, ha prodotto 14 sanzioni, 14, cioè abbiamo un migliaio di morti, decine di migliaia di infortuni all'anno e 14 sanzioni. E voi festeggiate. Ma che avete da festeggiare? Allora, noi al governo del Paese abbiamo mostrato la differenza e la differenza è che la sicurezza, la dignità del lavoro è stata al centro di una battaglia politica, di una visione di Paese. Il Movimento 5 Stelle dal primo giorno ha indicato una direzione, cioè le misure come reddito di cittadinanza e decreto dignità hanno dato una visione di Paese che hanno rappresentato un vero e proprio cambio di paradigma. Cioè abbiamo messo al centro il cittadino, la Costituzione e lo Stato a difesa e tutela dei lavoratori. La realtà che invece avete prodotto voi ci sbatte in faccia un bollettino di guerra. I dati INAIL del 2025 parlano di 1093 vite spezzate. 3 persone al giorno. 3 ogni giorno. Se non è un'emergenza questa. Allora noi vi abbiamo chiesto di dare vita a una procura nazionale per gli infortuni sul lavoro. Un coordinamento centralizzato, personale specializzato, indagini celeri. Le ceneri purtroppo sono quelle che restano dei lavoratori. Voi avete detto no. Vi siete accorti dei dati sul lavoro minorile, degli infortuni tra i 15 e i 17 anni che sono in crescita del 200%? Sì, per grazia di Dio ve ne siete accorti. E la risposta qual è stata? Avete copiato la nostra proposta di formazione scolastica, prima firma Barzotti, togliendone lo stanziamento. Cioè dimostrazione del fatto che per voi la prevenzione degli infortuni vale zero, niente. Poi abbiamo chiesto di inserire nel nostro codice il reato di omicidio sul lavoro. Badate, non per criminalizzare le imprese e gli imprenditori, ma per impedire che violare le norme di sicurezza sia economicamente conveniente e per punire severamente le condotte omissive. Un reato specifico tutela anche gli imprenditori per bene, quelli che rispettano le regole e che perdono commesse contro chi le ignora. E voi che pure avete inventato il reato per i rave party, per contrastare quel fenomeno residuale, ma com'è possibile che per 1000 morti l'anno sul lavoro non avete avuto la stessa determinazione? E poi Ministra, ma l'avete letta la sentenza di primo grado dell'omicidio di Luana D'Orazio, perché è un omicidio quello? Beh, è il caso emblematico dell'impunità nel settore di sicurezza sul lavoro. La sentenza dichiara esplicitamente che la morte è stata prodotta da una scelta di profitto deliberata, eppure nessuno va in carcere. L'azienda paga 1 milione di euro, ma è un rischio calcolato, perché è un costo non lontano da quel che avrebbe dovuto spendere in manutenzione preventiva della sicurezza. Allora il messaggio agli imprenditori, che arriva agli imprenditori è chiaro, è più conveniente lasciar morire gli operai che garantirgli la sicurezza. Questa sentenza è il manifesto dell'inadeguatezza del contesto legislativo attuale e servirebbe per gridarci in faccia, uno, la richiesta di pene detentive effettive, senza possibilità di sospensione, e due, la richiesta del sequestro temporaneo delle aziende. E quindi è una situazione che prevederebbe una legislazione specifica. Perché vede, le famiglie dei morti sul lavoro soffrono oltre al dolore anche un senso di ingiustizia profondo per pene che sono spesso sospese e risarcimenti liquidati come una semplice voce di bilancio. E vogliamo parlare del caporalato? Beh, mentre noi chiediamo il DURC in agricoltura in contrasto a questo fenomeno indecente che continua a mietere vittime come 4 bruciati vivi ad Amendolara, voi siete impegnati a garantire all'ordine dei consulenti sul lavoro, che poi è un affare di famiglia tra lei e suo marito, il monopolio sull'asseco, cioè un certificato della regolarità delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro, che di fatto funge da salvacondotto dei controlli INL. E allora io voglio dire che noi dobbiamo ristabilire il senso e la priorità delle cose. Lo Stato non deve garantire il diritto al lucro di pochi, lo Stato deve prima di tutto servire da scudo a garantire i diritti fondamentali dei lavoratori italiani. Quello al profitto non è un diritto fondamentale, è una concessione. E se il profitto di pochi si mangia tutto il diritto alla sicurezza dei lavoratori, allora c'è qualcosa che non va nel nostro paese. Lo Stato non può lasciare al mercato libero l'autoregolamentazione. Peraltro sappiamo bene che come funziona il vostro mercato libero, che privatizza gli utili e socializza le perdite. Allora basta, non se ne può più. Perché vedete, dietro e dentro i dati statistici si nascondono i volti, le vite e la carne viva del paese. Ed è per questo che ho voluto leggere in quest'aula i nomi dei morti sul lavoro, ed è stato straziante, oltre 700 nomi, perché fino a quel punto erano tanti, poi sono diventati oltre 1000 quell'anno. Ma penso e spero che quel momento abbia restituito loro un segno di sensibilità da queste pareti che spesso diventano un muro di gomma apatico verso chi soffre fuori da qui. Allora, oggi voglio ricordare altri nomi, invitando quest'aula a compenetrarsi nella loro sofferenza. Faccio i nomi di Emma Marrone e Francesco D'Orazio, che sono i genitori di Luana, uccisa da un macchinario manomesso a 22 anni, e madre di Alessio, che all'epoca aveva 5 anni. Voglio parlarvi di Simone Esposito e Dino Spasiano, e poi Mara, che hanno perso Patrizio, un ragazzo di 19 anni di Secondigliano mandato a morire su un sito pericolosissimo mentre avrebbe dovuto stare in un luogo sicuro per fare pratica. Voglio parlarvi di Daniela, la moglie di Gennaro Sorvillo, morto a 43 anni, a Brandizzo, che oltre a Daniela ha lasciato 2 figli di 3 e 7 anni. E poi di Jasver Kaur e Gurmukh Singh, spero di averli pronunciati bene, che sono la mamma e il papà di Satnam, lasciato a morire dissanguato nelle campagne di Latina. È venuto in Italia per lavorare, non certo per perdere un braccio e poi venire lasciato morire dissanguato come non meriterebbe nessun essere vivente, neanche le bestiole che avete deciso di sacrificare all'altare della lobby dei calciatori con una legge vergogna. E allora, Ministro, è per Emma, per Simona, per Daniela, per Alessio, per loro che noi continueremo a chiedere la Procura Nazionale, il reato di omicidio sul lavoro, il blocco dei subappalti a cascata, il DURC in agricoltura, una patente a punti seria come quella che avevamo proposto noi, non quella che avete adottato voi, copiandola male. Queste proposte rappresentano una seria via d'uscita da questa strage. Oggi voi continuate a postare i vostri grafici, le vostre statistiche, i vostri sorrisi di circostanza, perché avete dei media compiacenti. Ma ricordatevi una cosa. Nessuna patente vi salverà quando il Paese capirà che avete anteposto le logiche del profitto e la difesa degli interessi dei più forti alla vita dei lavoratori. La dignità dei lavoratori non è in vendita e noi staremo qui a ricordarvelo sempre, in ogni intervento parlamentare, e non vi daremo tregua finché non smetterete di chiamare tragici incidenti quelli che a causa di questa vostra complicità stanno diventando omicidi di Stato. Vede, Ministra, serve avere il coraggio di cambiare. Voi non lo avete avuto, lo avremo noi.
1: Ringrazio il deputato Carotenuto. Ha chiesto la parola la deputata Chiara Tenerini. Prego, l'ascoltiamo.
7: Grazie Presidente, colleghi, Ministro. Forza Italia voterà a favore della risoluzione di maggioranza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo farà con un...
9: Di Forza Italia.
7: Non siamo qui per aggiungere un'altra pagina al libro delle buone intenzioni. Su questo tema il Paese ha già ascoltato molte parole, spesso giuste, spesso solenni, ma troppe volte rimaste senza gambe. Abbiamo ascoltato anche tanta retorica, anche stamani in quest'Aula, anche brutta retorica, consentitemi di dirlo. La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non si rafforzano con un riflesso emotivo, si rafforzano costruendo un sistema, prevenzione, formazione, vigilanza, qualificazione delle imprese, investimenti, dati, tecnologia, responsabilità. Questa risoluzione ha un pregio politico, tiene insieme i pezzi, non dice semplicemente più sicurezza, che è una formula facile, dice come, con la cultura della prevenzione, con la formazione fin dalla scuola, con il rafforzamento della vigilanza, con la patente a crediti, con la premialità INAIL, con l'integrazione delle banche dati, con l'uso delle tecnologie digitali, con l'attenzione ai rischi emergenti, con la qualificazione delle imprese negli appalti e nelle filiere. Questa è la differenza tra commentare un problema e governarlo. Il governo Meloni, con il contributo determinante anche di Forza Italia, ha aperto una stagione nuova, non una stagione di annunci, ma di ricostruzione della capacità pubblica di prevenire, controllare, accompagnare e intervenire. Il primo punto, infatti, è la vigilanza. Per anni si è parlato di controlli, senza mettere davvero gli organici nelle condizioni di controllare. Si sono moltiplicati obblighi, procedure, documenti, ma non sempre si è rafforzata con la stessa decisione la presenza effettiva dello Stato nei luoghi di lavoro. Questa è una responsabilità politica che l'opposizione non può rimuovere con qualche intervento indignato. Quando si governa interna, non basta dire servono più controlli, bisogna assumere ispettori, coordinarli, dotarli di strumenti, integrare le banche dati, superare sovrapposizione, individuare i settori più esposti e rendere l'azione ispettiva davvero efficace. E questo governo lo sta facendo. Sono stati resi operativi oltre 500 nuovi ispettori per INPS e INAIL. È stato avviato il rafforzamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. È stato previsto il potenziamento del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. La vigilanza torna così a essere una funzione concreta dello Stato, non una parola da usare quando la cronaca costringe tutti a parlarne. Gli accessi ispettivi e le verifiche in materia di salute e sicurezza sono aumentate in modo significativo. L'azione contro lavoro irregolare, caporalato, sfruttamento e violazioni prevenzionistiche è stata rafforzata. Questo non significa che il problema sia stato risolto, nessuno serio lo direbbe. Significa però che lo Stato ha ricominciato a intervenire sulla struttura che può cambiare dati, non solo sul commento dei dati. Guardate, prima ho sentito citare tanti dati. Allora, ispettori tecnici INL, perché i dati poi, i numeri parlano e parlano per voi, purtroppo. 2018, 230, subito dopo la riforma del 2015 di Renzi. 2022, 215 ispettori tecnici INL. 2023 877, 2025 949, ispezioni INL 2022 17.035, 2023 20.755, 2025 51.928. Controlli complessivi 2022 100.192, 2025 157.381, più 57%. Avete detto tanti dati, ma vi siete dimenticati di dire che quando governavate voi avete iniziato a smantellare quello che era il presidio della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. E invece questo governo ha fatto il contrario. Sono stati resi operativi oltre 500 ispettori. Il secondo punto poi è la prevenzione. La prevenzione è la parte più concreta e più esigente della sicurezza. Significa intervenire prima dell'infortunio, significa sostituire un macchinario non sicuro, migliorare un processo produttivo, formare un lavoratore, aggiornare un responsabile, introdurre una tecnologia, certificare un sistema, organizzare meglio un cantiere, una fabbrica, un magazzino, una filiera. Qui il ruolo dell'INAIL è centrale. Il bando ISI mette a disposizione circa 600 milioni di euro per le imprese che investono in salute e sicurezza. Parliamo di risorse importanti, destinate a progetti concreti, macchinari più sicuri, riduzione dei rischi, bonifiche, sistemi di gestione, innovazione tecnologica, interventi strutturali. Questo va detto con chiarezza, quei soldi non sono un contributo generico alle imprese, sono investimenti pubblici nella prevenzione che il rischio diventi danno. È una politica che tutela il lavoratore, migliora la qualità dell'impresa e riduce anche i costi sociali, sanitari ed economici degli infortuni. Ma accanto ai bandi ISI c'è un altro dato che considero particolarmente importante, la premialità tariffaria INAIL. Secondo le stime INAIL parliamo di circa 550 milioni di euro di riduzione dei premi per le imprese virtuose attraverso i meccanismi di oscillazione e premialità legati all'andamento infortunistico e agli interventi di prevenzione. Questo è un passaggio politico decisivo, perché sono risorse diverse rispetto al bandi ISI, ma vanno nella stessa direzione: riconoscere un valore economico alla prevenzione. Da una parte lo Stato finanzia gli investimenti in sicurezza, dall'altra riduce il costo assicurativo per chi dimostra comportamenti virtuosi, buona organizzazione, minore rischio, attenzione stabile alla prevenzione. È un cambio di paradigma. La sicurezza non viene trattata solo come un obbligo, ma come una priorità aziendale riconosciuta anche economicamente. Per Forza Italia, questo è un punto fondamentale. La buona impresa deve sapere che investire in sicurezza non è soltanto un dovere morale o giuridico, ma è anche una scelta che lo Stato riconosce, accompagna e premia. Chi viola le regole deve trovare controlli e sanzioni. Chi investe in prevenzione deve trovare strumenti, incentivi e un'amministrazione capace di distinguere, non per fare sconti sulla tutela, ma per concentrare meglio l'azione pubblica. È qui che entra un altro elemento della risoluzione, il principio di proporzionalità dei controlli e l'alleggerimento degli oneri amministrativi per le imprese che adottano sistemi certificati di gestione della sicurezza. Non significa abbassare la guardia, significa alzarla dove serve davvero. Lo Stato non non deve consumare la stessa energia amministrativa su chi investe, certifica, forma e organizza e chi su invece opera nell'irregolarità. Deve saper leggere il rischio, deve usare i dati, deve distinguere, deve premiare la qualità e colpire l'illegalità. La sicurezza moderna non è controllo casuale, è controllo intelligente. Per questo serve l'integrazione delle banche dati tra INAIL, INL, ASL, INPS, regioni e soggetti competenti. Se ogni amministrazione vede solo un pezzo, lo Stato arriva tardi. Se invece i dati dialogano, si possono individuare settori fragili, imprese recidive, filiere opache, territori più esposti, dinamiche ricorrenti, rischi emergenti. Il lavoro del 2026 non può essere governato con strumenti del secolo scorso. Ci sono automazione, robotica, intelligenza artificiale, logistica avanzata, piattaforme, nuove forme di organizzazione, nuovi rischi psicosociali, ergonomici, climatici e ambientali. Aggiungere carta non basta, serve capacità predittiva, serve analisi del rischio, serve tecnologia pubblica, serve una vigilanza che arrivi prima, non solo dopo. Il terzo punto è la scuola. Qui il governo ha fatto una scelta di prospettiva, portare la cultura della sicurezza dentro i percorsi educativi e formativi. La sicurezza

0: che sappiano starci con consapevolezza, riconoscere un rischio, pretendere condizioni corrette, rispettare una procedura, capire il valore della prevenzione. In questo quadro si colloca anche la stabilizzazione della tutela assicurativa INAIL per studenti e personale del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione. È un passaggio importante perché riconosce che la sicurezza accompagna la persona lungo tutto il percorso formativo, non soltanto quando diventa formalmente lavoratore. E qui voglio soffermarmi su un punto della risoluzione che per noi ha un valore culturale molto forte, il libretto telematico formativo. Non dobbiamo pensarlo come l'ennesimo archivio digitale, sarebbe un errore. Il libretto formativo telematico può diventare molto di più, una dote personale di competenze che accompagna la persona lungo tutta l'arco della vita lavorativa. È una visione profondamente liberale del lavoro, perché mette al centro non il posto, ma la persona, non il rapporto di lavoro come fotografia immobile, ma il lavoratore come soggetto che cresce, si forma, cambia, attraversa transizioni, acquisisce competenze, le aggiorna, le porta con sé. Il lavoro di oggi non è più una linea retta, è un percorso fatto di passaggi, aggiornamenti, cambiamenti tecnologici, nuove mansioni, nuove responsabilità. Sui dati, guardate, lasciatemi dire una cosa, è vero, sono aumentate le denunce di infortunio, ma dovete anche qui essere onesti, non si può leggere il dato rozzo. Sono aumentati 1 milione di lavoratori, è aumentata la copertura infortunistica, è stata estesa agli studenti e al personale scolastico, sono aumentati i controlli e quindi sono aumentate le denunce, c'è più trasparenza, ecco perché quel dato è aumentato. Altrimenti non si fa un'informazione utile ai lavoratori.
1: Conclude?
0: Sì, mi avvio a concludere, Presidente. Io voglio ringraziare questo governo e il Ministro Calderone per il lavoro svolto in questi 4 anni, in un percorso in cui ogni tassello ha aggiunto una parte importante, in un percorso di visione e non misure spot. Forza Italia per questo voterà convintamente a favore della risoluzione di maggioranza, perché non abbiamo bisogno di aggiungere enfasi a un tema che è già serio in sé. Abbiamo bisogno di continuità, di strumenti, di risorse e responsabilità. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole a nome del gruppo di Forza Italia.
1: Ringrazio. Grazie deputata Tenerini. Ha chiesto di parlare il deputato Dario Giaconi. Ne ha facoltà. Prego, a lei la parola.
2: Grazie signor Presidente.
3: Della Lega.
2: Quando parliamo di salute e sicurezza sul lavoro stiamo parlando prima di ogni altra cosa della tutela della salute e della vita stessa del lavoratore e della sua dignità. Ogni lavoratore ha il diritto sacrosanto di uscire di casa la mattina con la certezza di potervi fare il ritorno la sera e abbracciare la famiglia. È un principio costituzionale fondamentale che deve unire quest'Aula al di là di ogni appartenenza politica. Tutto il centrodestra e il Governo ha scelto in questi 3 anni e mezzo di investire sulla cultura della sicurezza, introducendo strumenti innovativi come la patente a crediti nei settori a maggior rischio, rafforzando gli organici degli enti ispettivi e sostenendo le imprese che investono stabilmente nella prevenzione attraverso i meccanismi premiali dell'INAIL. Perché la vera sfida non è intervenire dopo una tragedia, la vera sfida è evitarla. Questa è la filosofia che ispira la risoluzione che andremo ad approvare a breve. La risoluzione impegna il Governo a rafforzare la diffusione della cultura della sicurezza, a partire dai percorsi scolastici, percorsi di crescita, per mettere in sicurezza i giovani, per mettere in sicurezza il futuro dell'Italia. Mi rivolgo a lei, signora Ministra, eventualmente anche valutare il discorso di crediti per l'accesso agli esami da parte degli studenti, perché conoscere il tema sicurezza vuol dire anche andare a garantire, a tutelare non solo la vita di chi fa quel percorso, ma anche di chi sta a fianco di chi ha fatto quel percorso. La formazione professionale significa educare alla prevenzione, significa quindi investire sulla salute, significa prevenzione, e non dobbiamo badare a spese quando si parla di prevenzione, perché è un investimento. La sicurezza non deve essere percepita come un obbligo imposto dall'alto, ma un valore condiviso da parte di tutti.

0: Accanto alla formazione, l'atto ci impegna fermamente a proseguire nel potenziamento delle attività di vigilanza e controllo. Questo traguardo si realizza anche attraverso un fondamentale rafforzamento dei poteri INAIL Ispettorato del Lavoro, un costante potenziamento degli organici, integrazione di banche dati e impiego delle tecnologie digitali. Poi vorrei soffermarmi, ho raccolto alcune parole, alcune frasi spese dalla minoranza. Se oggi ci sono sessantenni o ultra sessantenni sui punteggi, la responsabilità forse è di chi nel 2011 appoggiava delle lacrime di coccodrillo per innalzare l'età pensionabile. E quando eravate al governo non facevate altro che mettere bonus su super bonus, dando la possibilità di creare, anzi di crearsi una giungla di microimprese così, avventate, improvvisate. Cosa vuol dire questo? Che porta essenzialmente a continui incidenti. Parlate di stragi. Le stragi le avete create voi quando avete creato quella confusione. L'ipocrisia ce l'avete voi, non noi. Noi guardiamo oltre. C'è una sfida importante, quella dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Sarebbe miope guardarla come una preoccupazione, come una paura, con timore. Anzi, deve diventare nel campo della sicurezza una compagna di viaggio. Sopperisce le lacune della mente umana, possiamo avere tutta l'esperienza del mondo, riuscirebbe a fare calcolare milioni di combinazioni, una consistente analisi dei rischi, per prevedere in anticipo tutte le cause di infortunio. Significa salvare vite, significa ridurre infortuni. Ci sono anche altri punti riguardanti la sfida importante. Tutelare la salute del lavoratore, avvicinarsi allo zero per le morti bianche. Anzi, lo zero deve diventare una costante. Non dobbiamo sanzionare a prescindere la sicurezza. Si fa anche e soprattutto attraverso sopralluoghi preventivi da parte degli enti che vigilano, come l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'INAIL. Lo Stato che usa il buon senso non attende l'errore, è come un padre che corregge il proprio figlio prima che arrivi il pericolo. Dobbiamo premiare le imprese che investono sulla sicurezza, combattere se e senza ma il lavoro irregolare, il caporalato, ogni forma di sfruttamento. Dove manca la legalità, manca indubbiamente la sicurezza. La forza di una nazione non si misura soltanto sul PIL o altri aspetti economici o indicatori economici. Si misura dalla capacità di garantire che il lavoro, fondamento della nostra Repubblica Italiana, sia sempre sinonimo di dignità, libertà e sicurezza. Dietro ogni norma che approviamo c'è una persona, dietro ogni controllo c'è una famiglia, dietro ogni investimento nella prevenzione c'è una vita che abbiamo il dovere di proteggere. Non un passo indietro, questo indubbiamente sulla prevenzione, non una sanzione di troppo dopo l'errore, ma lo Stato al fianco di chi lavora, perché ogni vita salvata in cantiere è una vittoria per la nostra, per questa Camera dei Deputati, ma soprattutto per la nostra Repubblica Italiana. Concludo ringraziando il lavoro della Ministra, di tutto il Governo del centrodestra, e per queste ragioni, con profonda convinzione, non solo mia, ma anche da parte del mio gruppo, gruppo Lega Salvini Premier, che esprimeremo voto favorevole alla risoluzione. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Giaconi. Ha chiesto di parlare la deputata Chiara Gribaudo, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente. Gli slogan corrono purtroppo più veloci
3: del Partito Democratico.
2: Considerare un successo avere 3 morti sul lavoro, faccio davvero fatica anche solo a pensarlo, e dobbiamo fare molta attenzione coi numeri, perché ci sono quelli ufficiali, ma sappiamo anche che ci sono molti infortuni che spesso non vengono denunciati. Quindi credo sia utile ricordare che alcuni numeri sono assoluti, penso al numero degli ispettori, altri come questi invece sono, ai noi, parziali. E allora provo a stare ai fatti, e purtroppo non posso non partire da questa notte, dove un ragazzo di 18 anni, Andrea Salvati, è morto per fare una consegna sotto la tempesta nel Torinese. Quindi parto dai riders, Ministra. Parto da loro perché sono una delle categorie di lavoratori più fragili, che in questo periodo di caldo estremo e nubifragi violenti e improvvisi sono gli unici che non beneficiano delle ordinanze, o meglio, possono sospendere il lavoro, ma restano senza compenso. E penso soprattutto agli autonomi, che lei conosce bene, e ai collaboratori. Sono 2 anni che presentiamo a più riprese in ogni veicolo possibile la proposta Griseri-Prisco, che vuole introdurre un'indennità sperimentale dal costo irrisorio, regolarmente bocciata, a proposito, ai noi, di percorso condiviso. Domani sarà un mese esatto, l'avete ricordato, dalla tragedia di 4 lavoratori migranti bruciati vivi all'interno del minivan in cui viaggiavano dopo essersi rifiutati di pagare i loro caporali per il trasporto. Siamo ormai alla guerra tra poveri, tra ultimi e penultimi, e credo sia nostro dovere porre un argine profondo. Domani come Commissione saremo ad Amendolara per un confronto sui territori, e perché non si può, finita la tragedia, spegnere i riflettori su questa piaga che affligge il nostro paese più di altri, quella piaga che chiamiamo spesso caporalato, ma che sta assumendo forme di schiavismo, su cui serve un salto di qualità nel nostro dibattito, nelle azioni che non possono più essere ordinarie, ma che devono diventare straordinarie da mettere in campo, perché, come ricordava il collega Giachetti, non è più un'emergenza di passaggio, ma è un'emergenza strutturale. Serve un cambio di passo che non può essere burocratico, lento, ordinario. Serve applicare davvero la 199 nella sua pienezza, a partire proprio dal lavoro agricolo di qualità. Lei lo ha solo citato questo fenomeno, ma non ha detto come vuole affrontarlo, e lo considero grave. Mi aspettavo poi qualche parola in più sul tema degli appalti. Serve una piena assunzione di responsabilità da parte del committente. Non si possono usare gli appalti per terziarizzare il rischio, ed è bene ribadirlo, soprattutto quando c'è la committenza unica. Ed è bene ribadirlo, questo è il governo che ha introdotto gli appalti a cascata. A proposito dei dati che mancano, Ministra, attendo ancora un suo intervento, e lo risollecito anche oggi, anche qui, per pubblicare i dati, come previsto dalla legge, sugli infortuni che avvengono proprio sulla catena degli appalti e soprattutto dei subappalti, perché è proprio lì che si concentrano le condizioni peggiori: minore formazione, minore esperienza, maggiore precarietà contrattuale, maggiore ricattabilità e quindi maggiore rischio dumping, anche sulla sicurezza e anche purtroppo sulla vita. Ci ha parlato dell'aumento degli ispettori, anche grazie ai concorsi che il Partito Democratico ha fatto approvare nella legge di bilancio del 2025, perché qui c'è qualcuno che la storia la riscrive un po' a sua comodità, dimenticando che sono stati al governo, ma fa niente. Ma cosa fanno questi ispettori? Allo stato attuale, in INL, ci sono 2.969 ispettori, di cui 949 ispettori tecnici e gli altri 2.020 ispettori del lavoro. Tuttavia, a causa della carenza del personale amministrativo in INL, molti ispettori devono svolgere anche questo lavoro. Secondo le rappresentanze dei lavoratori, gli ispettori del lavoro adibiti al 100% all'attività ispettiva saranno poco più di 1 migliaio. Occorre dunque sbloccare con la massima urgenza i concorsi per funzionari amministrativi e assistenti, perché questo libererà molti ispettori dalle incombenze di ufficio e finalmente li porterà a dedicarsi a tempo pieno alle attività di vigilanza. A differenza delle dichiarazioni di stamattina, le rappresentanze ci segnalano carenze di personale ispettivo, soprattutto negli uffici del Nord, a causa del costo della vita, ma anche nel Mezzogiorno la situazione è preoccupante. Se pensiamo, ad esempio, in Basilicata, gli ispettori sono 17 ordinari e 16 tecnici, per un totale di soli 33. In Sicilia ne abbiamo 34. Non credo serva aggiungere altre considerazioni, o meglio, possiamo farli, ma il tempo non ce lo consente. Sappiamo certo una cosa, sono insufficienti. Il recente concorso per ispettori tecnici, che doveva portare in servizio 1.050 persone, non ha raggiunto pienamente l'obiettivo. La percentuale di rinuncia alla presa di servizio è stata oltre il 40%, un'enormità che dovrebbe farci pensare a quanto si pagano le professionalità nel pubblico e non solo in INL. Anche su questo tema, sul trattamento degli ispettori, abbiamo presentato emendamenti rigorosamente bocciati. Aggiungo che la prevenzione in materia di salute e sicurezza è un obbligo costituzionale per tutti gli enti, dalle regioni allo Stato, all'INPS, all'INAIL, alle ASL, enti che si muovono in assoluta autonomia, senza alcun coordinamento. Quindi ha poco senso enunciare il totale del personale addetto alla vigilanza, obbligo rimasto solo sulla carta, perché nel 2026 non riusciamo ad avere banche dati comuni. Il badge di cantiere, dita addirittura d'arrivo. Finalmente, sono passati 8 mesi dall'emanazione del decreto 159 e oltre un anno e mezzo da quando il PD lo aveva proposto con un emendamento, di nuovo bocciato. Lo stesso si dica della patente a punti, richiesta da 480.000 imprese edili su 717.000 presenti in Italia. Sono state sospese 6 patenti e sono state revocate 14 patenti per dichiarazione non veritiere. Credo che sì, cari colleghi, questi siano i dati che parlano da soli, che dimostrano che questa misura non ha funzionato. E purtroppo nel settore edile i lavoratori continuano a morire. Ennesimo decreto primo maggio, ministra, nessun capitolo dedicato alla sicurezza e alla salute sul lavoro. Gli emendamenti c'erano, ma non c'è stata alcuna volontà condivisa, non c'è stata alcuna apertura e sono stati tutti bocciati. Sul pilastro della formazione avete esteso l'utilizzo dell'e-learning, consentendo persino ai datori di lavoro di erogare direttamente parte della formazione senza il coinvolgimento degli enti accreditati. Nessuno mette in dubbio la serietà della grande maggioranza degli imprenditori. Non provi, ministra, a dividerci tra chi difende i lavoratori e chi difende le imprese, ma sappiamo benissimo che esiste un mercato della formazione in cui qualcuno vende attestati invece di formare davvero i lavoratori. Sugli attestatifici e sulla tracciabilità della formazione non siete intervenuti, nonostante fosse una richiesta esplicita del coordinamento tecnico delle regioni. Vorrei poi richiamare l'attenzione sulla proposta che è stata predisposta dal vice ministro Sisto, che si occupa evidentemente di queste materie, e chi di noi se ne occupa quotidianamente, i tecnici che seguono questa discussione, hanno molte perplessità, perché quella proposta che gira nei cassetti dei ministeri è una proposta che mette totalmente in discussione i principi fondamentali del decreto 81 del 2008. Per questo chiediamo una posizione chiara e netta, definitiva, del Ministero del Lavoro, perché quel documento rappresenta un arretramento delle tutele dei lavoratori e delle lavoratrici in questo Paese. Signora Ministra, lei ha concluso il suo intervento proponendo una giornata dedicata agli operai emigrati di Marcinelle. Ogni occasione di memoria è importante. Ma le giornate commemorative già esistono, esiste la giornata mondiale sulla salute e sicurezza del lavoro, esiste la settimana europea. Quello che oggi manca non è una nuova ricorrenza, quello che oggi manca è la giustizia certa per i familiari che hanno perso un proprio caro, che è andato a lavorare e non è più tornato la sera. Ecco, per le famiglie che hanno perso una persona a casa cara, avrei preferito sentire proposte più concrete, proprio per accelerare i processi, rafforzare la risposta dello Stato, garantire una vera tutela ai familiari delle vittime. E proprio nello spirito della collaborazione che tutti richiamiamo, più o meno, approviamo prima dell'autunno, allora, in quest'Aula, La proposta che è stata firmata bipartisan e che abbiamo fatto come commissione, la commissione che ho l'onore di presiedere, che vuole introdurre il gratuito patrocinio per i familiari vittime sul lavoro e per gli inabili al lavoro al 100%. Ecco, questo sì che è un percorso davvero condiviso e che nasce in questo Parlamento e che ridà dignità a questo Parlamento. Partiamo da qui e spero che almeno su questo oggi il Governo voglia darci un chiaro segnale di attenzione al lavoro parlamentare.
1: Ringrazio deputata Gribaudo, ha chiesto di parlare il deputato Marcello Coppo, ne ha facoltà, prego, a lei la parola.
4: Grazie Presidente, onorevole colleghi, onorevole colleghe, il dibattito è stato
3: di Fratelli d'Italia.
4: Interessante, ma è stato anche molto retorico, specialmente da una parte. Diciamo che una narrativa che è venuta fuori è il concetto del fatto che noi saremmo per lo sfruttamento al solo scopo di profitto e ci dimenticheremmo dei lavoratori e ci dimenticheremmo della salute e sicurezza sul lavoro. Eppure i dati dicono esattamente il contrario, perché quando siamo arrivati tante cose che oggi ci sono, prima non c'erano. Se noi andiamo solo a fare un piccolo esempio, no? Il reato di interposizione illegittima di manodopera, no? Illegale di manodopera, prima non c'era, adesso c'è. E prima chi è che c'era? Non c'eravamo certamente noi. In più, se stiamo a vedere anche l'articolo 18 ter, noi abbiamo messo nelle mani dello Stato uno strumento che permette a quei lavoratori, che siano anche immigrati o che non siano immigrati, comunque di poter procedere a comunicare tutta una serie di condizioni di lavoro che si possono ovviamente definire come caporalato, e grazie a questo possono essere inseriti socialmente e aiutati anche dal punto di vista lavorativo. Questo non c'era, adesso ovviamente c'è. Una delle frasi che ho sentito che mi ha profondamente colpito è che noi saremmo quelli che vanno a privatizzare i profitti e socializzare le perdite. È detto da un partito che andava a socializzare i costi delle mascherine e privatizzare le parcelle, ovviamente non è proprio delle migliori uscite che ho sentito in questo dibattito. Comunque, relativamente a quello che c'è oggi invece di quello che non c'era prima, è il puntare molto sulla prevenzione, perché se io prevengo evito ovviamente l'infortunio e evito ovviamente il danno, e quindi andare a prevedere anche solo un sostegno economico, una cassa integrazione per gli eventi climatici, oltretutto strutturale, che possa essere utilizzata adesso per il caldo o quando ci sono altri eventi climatici avversi, è un qualcosa che aiuta la prevenzione. Prima non c'era. Andare a creare delle campagne informative, grazie alla collaborazione del Ministero del Lavoro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Ispettorato del Lavoro e dell'INAIL, è un qualcosa che serve a prevenire. Prima non c'era, adesso c'è. Se stiamo a vedere relativamente anche all'altro approccio, che è la premialità, cioè il nostro concetto non è che le imprese sono brutte e cattive e quindi lo fanno perché è nella loro natura intrinseca a andare a creare le condizioni basse di sicurezza. Assolutamente no, riteniamo che lavoratori e imprese sono tutti della stessa famiglia e collaborano tutti per raggiungere l'obiettivo della massima sicurezza. E perché non dare una mano a quelli che fanno meglio di altri? E quindi anche i bandi ISI con 600 milioni all'anno, e anche la rimodulazione della premialità, tipo il bonus malus, chiamiamolo così per farlo capire meglio a chi è fuori da quest'aula, per quanto riguarda i premi INAIL. Questo è sicuramente un investimento importante da mezzo miliardo di euro, che prima non c'era e adesso c'è. In più, andare a prevedere il badge di cantiere non è che è solo un tesserino tanto per farsi vedere, è la possibilità anche per gli ispettori e per lo Stato di poter controllare più velocemente, quindi fare anche più accessi e anche più controlli sui cantieri e sui luoghi di lavoro. Inoltre i controlli sono aumentati, perché se stiamo a vedere prima quello che erano il numero di ispettori presenti, era un numero di ispettori che era quasi la metà. In più i controlli, stranamente, se proprio vogliamo dire che non è stato fatto niente, ma se vediamo i controlli sono aumentati anche più del 50%, nei casi dell'INL addirittura del doppio. Questo l'abbiamo fatto noi, prima non c'era. E quindi andare a identificare l'azione del governo come un'azione di governo che non ha dato i suoi risultati ovviamente non ha senso. E anche i dati purtroppo ci sono, anche per voi, e nei dati c'è anche 1,5 milioni di lavoratori in più. Quindi se stiamo a vedere che il numero ogni 100.000 lavoratori di infortuni purtroppo mortali è decisamente sceso, e sceso a livello di percentuali importanti, da 3 a 2,3, sicuramente non è il risultato che noi vorremmo, che vorrebbe essere zero, ma sicuramente è un risultato che a diverse famiglie, molte famiglie, ovviamente interessa. E interessa perché, come è stato detto, non avete fatto nulla che cambi la condizione dei lavoratori il giorno dopo. Bah! A me sembra abbastanza il contrario, perché andiamola a chiedere a tutti quelli che sono stati assunti a tempo indeterminato grazie alle politiche di questo governo, andiamolo a chiedere a tutti quelli che oggi grazie a questi nuovi strumenti hanno anche delle tutele in più. Esempio, gli studenti che fanno scuola-lavoro oggi hanno la copertura INAIL e hanno anche la copertura INAIL relativamente all'infortunio in itinere. Queste sono delle azioni che il governo ha fatto, ha portato avanti e che rendono anche orgogliosi noi di aver appoggiato questo governo. E di lì vi faccio però un altro ragionamento, perché vorrei uscire un attimo dalla retorica, no? Del discorso sicurezza sul lavoro e cattive imprese che invece vogliono sfruttare. Voi sapete quali sono i giorni della settimana in cui si verificano di più gli infortuni? Il lunedì e il venerdì. Sapete perché è il lunedì e il venerdì che si verificano di più gli infortuni sul lavoro? Perché a lavorare sono delle persone. E le persone non sono degli automi che hanno la stessa concentrazione, la stessa energia e la stessa lucidità per tutto il tempo, appena li accendi e quando li spegni. Sono persone che hanno giustamente anche dei loro pensieri e possono anche, e può anche capitare che si possano distrarre e non seguano le norme di sicurezza che ci sono e che magari l'impresa ha anche diligentemente attuato. Quello che noi dobbiamo fare è aiutare queste persone a essere attente, le imprese a far sì che queste persone possano essere più attente, e noi abbiamo uno strumento oggi che può permettere questo tipo di attenzione, e questo strumento si chiama tecnologia e intelligenza artificiale. Perché come oggi noi, quando guidiamo su un'auto e ci sono delle auto che ti permettono, che se esci dalla carreggiata ti rimettono in carreggiata, noi abbiamo e possiamo avere degli strumenti che possano rimettere in sicurezza una situazione che, se non ci fosse questo tipo di controllo, potrebbe degenerare, e degenerare magari anche gravemente. Allora, ragioniamo su questo. Nella risoluzione di maggioranza c'è la volontà di andare a investire in questa tecnologia, di andare a incentivare questa tecnologia, perché questa tecnologia permetterà in futuro di attuare anche quello che ha detto il Papa nella sua enciclica, cioè utilizzare l'intelligenza artificiale affinché serva all'umano e non certamente il contrario. Questo è uno degli aspetti, secondo me, fondamentali del futuro e che può sicuramente portare il nostro Paese ad eccellere oltre che nella qualità e oltre a quello che sta eccellendo oggi anche nella capacità di poter lavorare rispettando la dignità dei lavoratori. Quindi, Ministro, io la esorto a continuare sulla strada che ha intrapreso e ringrazio il Governo perché sul lavoro ha fatto il timbro di questa legislatura. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Coppo. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. Passiamo ai voti. Come da prassi, le risoluzioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Avverto preliminarmente che, come chiarito con il Governo e già precisato per le vie brevi ai rappresentanti dei gruppi, il parere favorevole espresso in relazione a taluni capoversi dei dispositivi delle risoluzioni 6.264, 6.265, 6.266 e 6.267 deve intendersi condizionato alla loro riformulazione, nel senso di aggiungere all'inizio di ciascuno di tali capoversi le parole "a proseguire nell'azione diretta". Avverto che i presentatori delle risoluzioni citate non hanno accolto la riformulazione proposta dal Governo e che pertanto il parere del Governo deve intendersi contrario su ciascuna di esse nella loro interezza. Pongo in votazione la risoluzione Schifone, Giaccone, Tenerini, Semenzato e altri 6.263 con parere favorevole. La votazione è aperta. Ci siamo? Aspettiamo ancora qualche secondo, il deputato Rizzetto non riesce a votare. L'onorevole Cherchi ha votato. Collega Carè sta votando, a posto? La votazione è chiusa. La Camera approva. Passiamo alla risoluzione numero 2. Pongo in votazione la risoluzione Scotto, Carotenuto, Mari e altri 6.264. Il parere del Governo è contrario. La votazione è aperta.
5: Sono il numero dei voti, quindi vuol dire la terza votazione. E poi la terza risoluzione è quella.
1: Centemero. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Pongo in votazione la risoluzione Boschi e altri 6.265, parere contro del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge, siamo al 6.266, pongo in votazione risoluzione Davide Bergamini e altri, la votazione aperta, a parere contrario del Governo.
6: Longi.
1: Aspettiamo la collega Longi. Che ha votato, la votazione è chiusa, la Camera respinge. Pongo in votazione risoluzione Pastore alle altri 6.267, con parere contrario del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Sono così esaurite le comunicazioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81. Sospendiamo a questo punto la seduta. Deputato Giachetti, su cosa?
7: Presidente, non so se è usuale, però mi sento di rivolgere un grande abbraccio a un'amica, prima ancora che una collega, che sta attraversando un momento.
3: Roberto Giachetti di Italia Viva.
7: Che non solo per il momento che sta attraversando, ma anche per lo schifo ignobile che gli è stato rivolto addosso negli ultimi giorni, proprio nel momento drammatico che sta vivendo. E penso che questo applauso vuole soltanto testimoniare una grande vicinanza e un grande affetto alla persona che sta passando un momento drammatico, sia per quello che accade, sia per quello che questa società di questa gente gli sta rivolgendo. Grazie.

0: Grazie a lei, deputato Giachetti. La Presidenza si associa ai suoi sentimenti. Sospendiamo a questo punto la seduta che, secondo le intese intercorse tra i gruppi, riprenderà alle ore 16. Secondo le medesime intese, alle ore 16 avranno luogo interventi sull'ordine dei lavori volti a esprimere solidarietà al Venezuela a seguito del terremoto. Prima di sospendere la seduta, comunico che in data 29 giugno 2026 il deputato Galeazzo Bignami ha inviato ai presidenti delle Camere la seguente lettera. Illustri presidenti, a fronte della richiesta di audizione avanzata dal gruppo Fratelli d'Italia nei confronti del sottoscritto nell'ambito dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, essendo componente della stessa, sono a comunicare le mie dimissioni della Commissione. Firmato Galeazzo Bignami. Il deputato Bignami non fa quindi più parte della Commissione ai fini dello svolgimento della sua audizione, così come chiarito dal deputato interessato. La seduta a questo punto è sospesa, come concordato, riprenderà alle ore 16.
1: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Radio Radicale 14:46, siamo stati alla Camera dei Deputati con le comunicazioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla sicurezza sul lavoro. Come avete potuto sentire, torneremo alla Camera alle 16 con diversi punti in programma, dalla revisione integrale del patto di stabilità e crescita agli investimenti europei e nazionali in armamenti, poi materie di riduzione del costo dell'energia e politica a sostegno della crescita, materie di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea e diversi altri punti all'ordine del giorno. Ma ora invece iniziamo il nostro notiziario pomeridiano in regia Luciana Bruno, in studio Gabriele Rossi. Diversi gli argomenti che tratteremo, dall'intervento di questa mattina della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla presentazione del piano degli studenti italiani in Europa, e poi ancora le dichiarazioni sempre di Meloni su un futuro, il primo Presidente della Repubblica di destra, il caso Coppolino e poi notizie dall'estero e anche, rimanendo in Italia, sulla politica della legge elettorale e altro. E allora iniziamo proprio con l'intervento di questa mattina a Roma della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla presentazione del piano Gli studenti italiani in Europa. Sentiamo il suo intervento.
3: Buongiorno. L'ascensore non c'era qua. Ok. Buongiorno a tutti, grazie per avermi, diciamo così, aspettato. E non ero prevista, però ci ho tenuto anche, diciamo, all'ultimo a venire a fare un saluto. Perché il ministro Valditara sa quanto io tenga all'iniziativa che è stata presentata oggi. Intanto, ovviamente, voglio ringraziare tutti gli studenti, voglio ringraziare particolarmente i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti delle consulte. Sono ruoli che ho ampiamente, diciamo, ricoperto ormai, purtroppo, diverso tempo fa, e so quanto sia entusiasmante ma complesso. Mi è capitato di dire delle volte che poche cose mi hanno insegnato cosa fosse la politica come le assemblee studentesche. Una delle cose più complesse che si possano fare nella propria vita. E quindi fate bene, perché quello che state facendo vi insegnerà molto, qualsiasi siano le scelte che farete nella vostra vita. Allora, dicevo, tenevo molto a questa iniziativa e quindi ci ho tenuto a portare un saluto anche personalmente, perché noi qui, come ministro Valditara, che ringrazio ampiamente, immagino, spiegato, noi parliamo del più importante programma di formazione linguistica e di mobilità internazionale che è stato mai realizzato in Italia per gli studenti delle scuole superiori, un investimento da 420 milioni di euro di fondi strutturali europei che noi decidiamo di destinare a questa sfida. Sono risorse che vogliamo mettere a disposizione per consentire ad almeno 150.000 ragazzi e ragazze italiane di vivere un'esperienza che consideriamo particolarmente importante, soprattutto in questo tempo, e cioè trascorrere un periodo in un paese europeo, periodo di studio, periodo di formazione, migliorare la propria capacità ovviamente di parlare una lingua straniera, confrontarsi con realtà diverse dalla propria. Ministro Valditara ha già illustrato tutti i dettagli del progetto, io non ci voglio tornare sopra, non voglio essere lunga. Quello che voglio dirvi, il messaggio che vorrei dare è: non considerate questa come una semplice occasione per imparare meglio una lingua straniera, secondo me non è solamente questo, è molto importante ma non è solamente questo. Vivere e studiare anche solo per qualche settimana, anche solo per qualche mese in un altro paese significa imparare ovviamente ad affrontare situazioni nuove, significa diventare più autonomi, significa confrontarsi con persone che hanno abitudini, idee, culture diverse dalla nostra, quindi allargare lo spazio della propria mente, della propria capacità di comprensione dell'altro, significa acquisire sicurezza, significa imparare a cavarsela, allargare i propri orizzonti e significa per noi arricchire questa comunità, perché quando questi ragazzi che parteciperanno al progetto torneranno indietro, porteranno con loro molto più di una lingua straniera meglio conosciuta, meglio parlata, porteranno nuove idee, porteranno nuove amicizie, porteranno una maggiore fiducia in loro stessi, uno sguardo più ampio sul mondo. Tutto questo sarà una ricchezza per loro certamente, ma lo sarà anche per i loro amici, lo sarà per le loro famiglie, lo sarà per le loro classi, lo sarà per l'Italia nel suo complesso. Noi oggi viviamo in un mondo che è sempre più interconnesso. Le università, il lavoro, la ricerca, le imprese cercano sempre più persone che sono capaci di muoversi nei contesti internazionali e conoscere una lingua, conoscere segnatamente l'inglese, ma conoscere una lingua è molto importante. Però ancora più importante è saper usare quella lingua nella vita reale. E questo non si fa solamente imparando quella lingua sui libri di testo. Si fa se si riesce a vivere l'esperienza di quella lingua immersa nel contesto in cui quella lingua si parla, ed è la ragione per la quale noi abbiamo deciso di investire su questa iniziativa, soprattutto perché crediamo che il talento dei nostri ragazzi non debba, debba meritare le stesse opportunità di tutti i loro coetanei europei, ad esempio. Crediamo che il talento di un ragazzo non si possa e non si debba fermare di fronte a una barriera linguistica in un tempo come questo. E pochi, guardate, lo sanno come me, perché allora io sono sempre stata qui, diciamo, condivido con voi un'esperienza di carattere personale. Io sono sempre stata un'appassionata delle lingue straniere, io ho studiato lingue, volevo fare l'interprete nella vita, ok? Le ho studiate al liceo. Buona parte di quello che so delle lingue in realtà è anche figlio delle mie passioni, no? Io approfondivo l'inglese perché ero fan di Michael Jackson, volevo capire che dicevano i testi, sono andata oltre nel francese perché ero un'appassionata di poeti decadenti, parlavo lo spagnolo perché mio padre quando ero piccola viveva alle Canarie e quindi me la dovevo cavare, e se non imparavo a parlare lo spagnolo non avrei potuto quelle poche settimane condividere niente con nessuno. Sono stata un'appassionata, sono un'appassionata delle lingue. E questo, cioè la mia passione per le lingue, mi ha insegnato una cosa fondamentale, cioè che tu le lingue le impari davvero quando le vivi, quando cerchi di capire che cosa c'è davvero dietro le parole. Io sono appassionata di frasi idiomatiche, no? La frase idiomatica di una lingua straniera ti insegna molto di più di quello che puoi imparare chiaramente con il "the cat is on the table", no? Che... cioè ti insegna la cultura, la storia, la mentalità che c'è dietro le parole che vengono utilizzate. E allora io sono certa che se vuoi imparare davvero una lingua devi parlarla con quelli che la parlano, devi andare sul posto, devi fare un'esperienza che ti immerga in quella realtà e ti aiuterà davvero a capire che cosa c'è dietro. E dicevo, nessuno sa come me quanto sia importante in un tempo come quello nel quale viviamo. Voi sapete che io faccio ovviamente un lavoro che mi porta a parlare moltissimo con colleghi stranieri e per carità ci sono persone che di lavoro, era quello che volevo fare io, l'ho detto all'inizio, fanno questo, fanno l'interprete e quindi tu potresti andare tranquillamente a parlare con quegli omologhi senza parlare la lingua. Però io vi devo anche dire, per come la vedo, che nessun interprete, per quanto possa essere bravo, riesce a trasferire quello che tu puoi trasferire direttamente. cioè la comprensione dell'altro e la possibilità che l'altro ha di comprendere te, un rapporto che è molto più umano, un rapporto che è molto più reale, che è molto più, come posso dire, immediato, fa totalmente la differenza, la farà anche per voi, la farà in questo tempo, perché questo è un tempo interconnesso, nel quale bene o male vi troverete qualsiasi sia il percorso che deciderete di fare nella vostra vita di fronte a questo tema della interconnessione, della capacità di imparare una lingua straniera. Allora noi abbiamo voluto investire così tante risorse su un progetto di questo tipo per ricordare a noi stessi e per mettere la testa sul fatto che se noi oggi non togliamo quella barriera rischiamo che tantissimi giovani italiani non siano pienamente liberi domani nella loro capacità di scelta perché hanno la barriera della lingua, e noi vogliamo fare tutto quello che possiamo per superare la barriera della lingua. Si fa ovviamente a livello curricolare, si fa con i programmi didattici, si fa ovviamente a scuola, lo si deve fare anche, come ho cercato di spiegare il punto di vista, si fa anche con altre soluzioni, e tra tutte le altre soluzioni quella di vivere un'esperienza di questo tipo fa totalmente la differenza. Dovete essere pienamente liberi di fare le vostre scelte quando farete quelle scelte, non dovete avere dei limiti che sono stati, diciamo, no, precostituiti, che non dipendevano da voi, che dipendevano dalla condizione dalla quale arrivavate, dalla famiglia nella quale nascevate, Queste barriere vanno rimosse, è la vera uguaglianza. L'uguaglianza esiste davvero nel punto di partenza, non nel punto d'arrivo. Uno Stato giusto costruisce le condizioni per cui tutti devono avere le stesse opportunità. Poi però dove arrivi, quello lo Stato non lo può determinare, quello lo determinate voi, con la vostra capacità, con la vostra determinazione, con la vostra passione. Quello che noi stiamo cercando di fare è cercare di costruire queste condizioni di partenza pari per tutti, anche in una dimensione che diventa molto molto importante oggi, che è la vostra capacità di confrontarvi con i vostri coetanei, ovunque quei coetanei siano. In bocca al lupo, buona estate, e spero che apprezziate questa iniziativa, alla quale io tengo moltissimo e che cercheremo di ampliare ancora di più. Grazie davvero anche per avermi aspettato.
2: Queste dunque le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, questa mattina intervenuta a Roma alla presentazione del piano Gli studenti italiani in Europa. E ora continuiamo a parliamo di politica, torniamo a parlare di legge elettorale con il voto alla Camera che si terrà tra il 7 e il 9 luglio. In difesa della proposta di legge del governo è intervenuto anche il Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri, che ha detto: noi vogliamo fare una legge elettorale che consenta a chi prende più voti di governare il Paese, come accade per le regioni. Non è che vinca sempre il centrodestra, in Puglia, Emilia Romagna e Campania ha vinto il centrosinistra. Vogliamo quindi una legge elettorale che, nel rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale, garantisca una maggioranza a chi ottiene più voti, con un premio contenuto sul quale si è molto discusso e che è stato rivisto. Una legge che rischiasse di produrre un pareggio e una situazione di palude non credo sia nell'interesse del Paese. È davvero così pericoloso garantire un'alternanza? Noi non lo facciamo perché abbiamo la certezza di vincere, speriamo di ottenere più voti e formeremo coalizioni sulla base dei contenuti, non della semplice sommatoria come spesso ha fatto la sinistra. Ricordo che, continua Gasparri, il governo Prodi con Bertinotti, una parte della sinistra non era d'accordo e quel governo cadde. Vorremmo semplicemente che una coalizione che ottiene più voti possa governare il Paese. Mi sembra una proposta di buon senso, utile a evitare gli inciuci che allontanano i cittadini dalla politica e non consentono scelte chiare. Che poi, ricordiamo, la legge comunque non garantisce una maggioranza certa, perché se non si raggiunge il premio di maggioranza, se non c'è coalizione che raggiunge il premio di maggioranza fissato al 42%, si applica un proporzionale praticamente puro e quindi non ci sarà una certezza su chi poi governerà. Ma sempre sulla legge elettorale arrivano anche attacchi da parte non soltanto della sinistra, ma anche da Vannacci, che oggi sui suoi social ha diffuso un post parlando della Presidente Meloni, dicendo: Presidente, se non vuole perdere completamente la faccia, almeno sulle preferenze nella legge elettorale dia un segnale. Questo uno dei temi più controversi, quello delle preferenze riguardo il tema della legge elettorale. Vannacci che continua: Presidente, tiri fuori gli attributi, ci garantisca una legge elettorale con preferenze e senza posizioni bloccate. Tiri fuori gli attributi almeno su questo, ribadisce Vannacci, non costa un euro, non lo osteggiano le toghe rosse, non lo blocca la sua amica von der Leyen, dipende solo dalla volontà politica e lei ha sempre detto, e solo detto, di averla. Ci faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa, noi non votiamo contro per distruggere, noi votiamo secondo coscienza, secondo programma, secondo mandato popolare. Le alleanze si fanno in due, non si può chiedere lealtà e poi ignorare chi pone questioni vere, non si può pretendere il voto di fiducia a scatola chiusa, mentre ogni proposta seria viene respinta o trattata come un fastidio. Così dunque Vannacci, il leader di Futuro Nazionale, e attacco sempre sulla legge elettorale che viene però anche dal Partito Democratico, la presidente Meloni vuole cambiare la legge elettorale a colpi di maggioranza per raggiungere il suo vero obiettivo, il Quirinale, lo ha annunciato lei stessa dicendo malamente di voler infrangere il tabù della destra, il Quirinale, noi non ci siederemo al tavolo perché lo riteniamo anticostituzionale. È chiaro che la destra ha paura di perdere e rilancia con il Fifarellum. Così il deputato del Partito Democratico Stefano Graziano a Rai News questa mattina, Graziano che appunto ha chiamato in causa le parole della presidente dette a 10 minuti su Rete 4 su un presidente della Repubblica di destra che potrebbe non essere più un tabù, aggiungendo che sarebbe terribile per un certo establishment e chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, le parole appunto della Premier su una possibile presidenza della Repubblica di destra, su quale si è espresso anche Fratoianni, su queste parole: la presidenza della Repubblica è un'istituzione che non può diventare oggetto di spartizione politica perché parliamo della garanzia di tenuta costituzionale, è ciò che garantisce che persino il più aspro dibattito della dialettica politica possa svolgersi dentro un quadro pienamente democratico, così Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando con i cronisti a margine di un convegno sull'energia, continua Fratoianni: il fatto che Giorgia Meloni ne parli in questi termini, cioè collocandola dentro la casella di uno schieramento politico, non fa altro che confermare la tendenza del centrodestra, come dimostra la stessa forzatura della legge elettorale di tentare di prendersi tutte le cariche istituzionali possibili, conclude Fratoianni. E proprio sulle parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per quanto riguarda un futuro possibile Presidente della Repubblica di destra, Lanfranco Palazzolo ha intervistato Roberto Marassù del PD. Ascoltiamo.
4: Radio Radicale, siamo con Roberto Marassù del Partito Democratico per parlare di questa intervista televisiva che ha fatto Giorgia Meloni, che è molto interessante perché il Presidente del Consiglio ha detto una cosa che nel centrodestra pensano in molti, che è arrivato il momento di un Presidente della Repubblica di centrodestra. Allora io la cosa che le volevo chiedere: se c'è sempre stato in Italia un presidente di centrosinistra e se ritiene che questo sia un tabù della politica italiana.
5: Allora, intanto bisogna ricostruire in maniera complessa la storia della Repubblica, perché queste cose che diceva Meloni, centrodestra, centrosinistra, sono cose un po' sparate, senza avere una chiara e rigorosa visione storica di cosa è stata la Repubblica Italiana dopo la Liberazione e dopo la Costituzione. Perché non è vero che c'è sempre stato un presidente di sinistra. Il primo presidente di sinistra, così vogliamo dire, è stato Saragat nel 64. Poi c'è stato...
4: No, Gronchi.
5: Ma Gronchi è stato un presidente un po' complesso, diciamo.
4: Stava nel governo con Mussolini lui.
5: Sì, Gronchi
4: era sottosegretario,
5: sì, poi però faceva parte di una corrente, diciamo così, di sinistra della Democrazia Cristiana, però fu anche il presidente sotto il quale ci furono i moti popolari del 60 contro col governo D'Ambroni, contro l'ipotesi di un appoggio del movimento sociale di un governo, il primo governo di sinistra, è stato il primo presidente della Repubblica di sinistra, è stato Saragat nel 64, poi c'è stato Pertini nel 78, poi c'è stato Napolitano. Quindi se vogliamo considerare la categoria di sinistra, Nello stesso tempo però ci sono stati presidenti che venivano da una componente moderata della Democrazia Cristiana. Non è che erano gente di sinistra questi. Uno abbiamo fatto un caso con tutte le complessità, diciamo, che questo comporta. Abbiamo il primo presidente della Repubblica, è addirittura monarchico, perché era una fase di passaggio, parliamo di De Nicola, quindi bisogna fare i conti con la complessità.
4: Era anche il presidente della Camera durante il primo governo Mussolini.
5: Certo, Einaudi, che è stato il primo presidente della Repubblica dopo il passaggio costituzionale, e sicuramente non era un esponente del sinistra, del centro-sinistra, era un liberale autentico. Quindi queste affermazioni sono affermazioni che lasciano il tempo che trovano. Vero è che dopo la rottura il disfacimento, chiamiamolo così, della Prima Repubblica, che è sempre un'espressione un po' arbitraria, ci sono stati sempre presidenti di centro-sinistra, che comunque fanno riferimento all'area politica del centro-sinistra. Tutte queste figure, Prima Repubblica, però, sono stati presidenti costituzionali, in alcuni casi con alcune elementi ancora presidenti costituzionali. Quindi io risponderei alla Meloni dicendo che non è vero che ci sono stati solo presidenti di centrosinistra, ci sono stati sempre presidenti costituzionali, cioè presidenti che hanno svolto il loro ruolo dentro un quadro di rispetto della Costituzione. Allora, se mi si dice è arrivato il momento di un presidente di centrodestra, certamente questa affermazione può essere considerata un'affermazione persino banale, ma non è banale dire che comunque un presidente di centrodestra o un presidente di centrosinistra, purché sia, deve essere, a mio modo di vedere, un presidente costituzionale. Ed è qui la domanda. Un presidente di centrodestra in questo momento politico sarebbe un presidente costituzionale? Ho i miei dubbi. E quindi qui non è un tabù. Qui è un problema di adesione ai principi della Costituzione, cioè se si ritiene che la Costituzione è nata sulla lotta antifascista e che basa la Repubblica Democratica antifascista 80 anni fa, nel 1946, abbiamo fatto la celebrazione pochi giorni fa, viene rispettata o sarebbe rispettata nei suoi principi anche da un presidente di centrodestra. Su questo mi pongo delle domande, quindi la risposta alla Meloni non si può dare. La Meloni dice, fa delle affermazioni un po', mi permetto con tutto il rispetto, un po' da bar, che naturalmente messe così chiunque potrebbe dire vabbè, perché no, ma attenzione, perché qui la questione va sviluppata nella sua complessità storica e politica della Repubblica, anche nelle sue fasi complesse di transizione che ancora stiamo vivendo.
4: Io volevo chiedere, si immagina che cosa succederebbe in Italia se fosse eletto un presidente di centrodestra o di destra, considerando, diciamo, i due precedenti che ci sono stati in Italia di segni che sappiamo com'è finita la sua presidenza della Repubblica, e di Leone che pure non è finita molto bene?
5: Sì, appunto, dicevo, sono stati momenti nella Prima Repubblica anche complessi con alcuni presidenti che hanno rischiato o hanno tentato, qui la risposta da parte degli storici è ancora molto aperta perché ancora si studia questo, di varcare il limite costituzionale, o sono stati permeabili, nel caso di Segni parliamo soprattutto, a disegni di carattere addirittura golpista. Parliamo del famoso piano solo, ma questo che non sto facendo un'affermazione, è aperto il dibattito su questo. Nel caso di Leone, diciamo, la questione è un po' più complessa, un po' più
4: tra l'altro ricordo che Pannella andò a chiedergli scusa.
5: Sì, nel caso di Leone la vicenda è molto più articolata, diciamo. Non approfondirei, perché Leone ha completato il suo mandato, ma in parte il suo mandato si è dimesso un po' prima sulla base di uno scandalo dal quale poi sarebbe completamente uscito indenne successivamente. Quindi questo fa parte di questa drammatica storia della nostra Repubblica. Il paragone lo voglio fare con la Francia. In Francia ci sono stati presidenti di destra e presidenti di sinistra. Sintetizzo, c'è stato Chirac e c'è stato Mitterrand. Ci sono stati conservatori, gollisti, e ci sono stati socialisti, riformisti o socialisti, socialisti socialisti. Ma entrambe queste due figure, o comunque entrambi i presidenti di gollisti o socialisti, sono stati rispettosi del dettato costituzionale della Quinta Repubblica, che poi fu una repubblica trasformata nel 58 con altro sistema elettorale, altro sistema.

0: nella storia diversa. E quindi il rischio di un approdo al Quirinale, che è il punto massimo di tenuta della legalità costituzionale, di forze che non sono fedeli alla Costituzione, per me rappresenta un problema. Non è il fatto che ci sia un presidente di destra, che può accadere. È un problema il fatto che vi sia un presidente di destra non fedele ai principi della Costituzione. E questo, secondo me, è un problema da scongiurare. Io farei di tutto nel quadro della legalità democratica per impedirlo.
1: Ultima domanda. Quando ha sentito dire questa cosa a Giorgia Meloni, ha pensato a Ignazio?
0: Ma secondo me La Russa non diventerà mai Presidente della Repubblica per un fatto estetico, diciamo, proprio un fatto estetico, ma chi lo vota? Onestamente.
1: No, ma
0: No, non è
1: perché dice
0: un'offesa,
1: così?
0: ma no, non è un'offesa, ma il Presidente della Repubblica ha un suo standing, onestamente, La Russa non ha uno standing da Presidente della Repubblica. Il Parlamento sono 600 deputati, poi ci sono i consiglieri regionali, insomma, tutta
1: Ho
0: gente.
1: capito.
0: Poi però La Russa dichiara di essere
1: Ma lei non ci ha
0: monarchico.
1: pensato?
0: No, no, no, la Meloni parla per sé o parla per le possibilità, parla sostanzialmente per sé. Il disegno della destra è chiaro, non è che dobbiamo scoprire, è quello di
1: Quindi era
0: portare.
1: un'autocandidatura?
0: Sì,
1: Cioè un preannuncio?
0: posta nella maniera in cui fa lei, diciamo così, un po' popolaresca, però.
1: Ho
0: Secondo me
1: capito.
0: questo, che ha una sua forza, e badate, comunque la Meloni ha una popolarità, è la prima donna, sarebbe Presidente della Repubblica,
1: Beh, stracerebbe tutti i
0: ha,
1: record.
0: diciamo, una storia che viene da un percorso politico, personale, con una forte impronta popolare. Conosciamo un po' qual è il pedigree di Giorgia Meloni, quindi è una cosa, è un progetto politico sul quale loro si stanno impegnando con questo tipo di riforma elettorale, con la riforma elettorale semipremierato. Nel 29 c'è il passaggio al Presidente della Repubblica. Se vincono con un forte premio, se vincono con un forte premio, come loro sperano, facendo secondo me l'accordo alla fine con Mannacci, lo faranno, e hanno in mano i numeri per fare il Presidente della Repubblica di destra, e dopo aver fatto il Presidente della Repubblica di destra, intervenire sugli organi costituzionali, che sono la Corte, che sono CSM e
1: Capito.
0: così via. Quindi c'è un disegno, secondo noi, centrato sulla Meloni, questo non è un mistero. Oppure, in estremis, su altre figure, escludo La Russa, perché credo
1: Ok,
0: che
1: vabbè.
0: otterrebbe
1: No, perché in molti
0: anche al suo interno
1: hanno pensato a
0: cadere.
1: Ignazio.
0: Vabbè, non credo che anche all'interno della maggioranza di destra La Russa otterrebbe i numeri, onestamente. Posso sbagliarmi, ma non credo.
1: Va bene. Mai dire mai però, eh?
0: Sì,
1: Mai
0: ma,
1: dire
0: mai
1: mai,
0: dire mai, però
1: mai
0: insomma,
1: dire mai.
0: poi
1: Del domani non
0: non
1: v'è
0: vi è certezza,
1: certezza.
0: questo è vero, però insomma, se
1: Domani è un altro
0: è il busto di
1: giorno.
0: Mussolini sulla scrivania è anche un
1: Lo
0: deterrente,
1: so,
0: se dichiararsi monarchico ed avere il busto di Mussolini, io immagino che oggi ancora in Italia sia un deterrente, non è realistico, mentre può essere realistico il discorso della Meloni, però dato che la Meloni, torno a ripetere, no, Meloni, anzi senza la, dato che Meloni, torno a ripetere, non ha dato prova, al di là, diciamo, delle cose formali, ancora di una chiara adesione ai principi costituzionali e di una rottura chiara degli ormeggi con la destra estrema, secondo me la Meloni a oggi non può fare il Presidente della Repubblica.
1: Grazie a Roberto Morassut per queste valutazioni che guardano molto lontano.
2: Questa dunque è l'intervista di Lanfranco Palazzolo, sempre sul tema delle parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su un futuro Presidente della Repubblica di destra. Ora continuiamo a parlare di politica perché il Comitato Remigrazione e Riconquista, di cui fa parte Casa Pound, ha depositato la raccolta di firme per l'omonima proposta di legge di iniziativa popolare. Il deposito è avvenuto nel Palazzo Ex Banco di Napoli, una delle sedi della Camera dei Deputati nelle vicinanze di Montecitorio. A fine gennaio il Comitato provò a promuovere l'iniziativa con una conferenza stampa a Montecitorio. L'incontro con i giornalisti però venne bloccato da alcuni esponenti delle opposizioni che occuparono la sala stampa. Di fronte al palazzo ex Banco di Napoli, uno schieramento di forze dell'ordine ha controllato che tutto si svolgesse senza incidenti e proprio su questa proposta di legge di iniziativa popolare si è espresso l'esponente di Casa Pound, Luca Marcella, con delle parole molto forti. Oggi decretiamo la

0: sconfitta dell'antifascismo, siamo entrati in Parlamento, abbiamo portato le leggi, la nostra proposta di legge, e l'antifascismo oggi muore, finalmente, ci siamo tolti dalle scatole l'antifascismo, parafrasando l'ultima parte, queste le parole dell'esponente di Caspound, Luca Marsella, sulla proposta di iniziativa di legge, iniziativa popolare sulla remigrazione. E ora invece passiamo al caso Ranucci, 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci lo scorso, ve lo ricorderete, 16 ottobre del 2025, misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone, Pellegrino Davino, tutti residenti tra le province di Napoli e Avellino, avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. L'attentato a Pomezia, vicino a Roma, ricordiamo, è un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello della casa del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto e danni al muro perimetrale. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti. Grazie agli investigatori, adesso bisognerà capire se ci sono altri livelli. Il commento del giornalista e proprio su questa indagine, nelle intercettazioni citate nelle 107 pagine di ordinanza di custodia cautelare sull'indagine, per l'appunto alcune dichiarazioni escono fuori dai 4 arrestati. La bomba sono andato a metterla là, facciamo la storia, questa una delle frasi. In merito ai mandanti, l'indagato intercettato afferma di aver operato su commissione. Mi contattò uno, lo sai com'è quando vai a Roma. In un'altra conversazione un indagato ha affermato: quando siamo andati a fare il fatto, riferendosi all'attentato di Pomezia, e ancora sei sott'occhio per quella cosa che hai fatto a Roma, dice un altro interlocutore a un indagato. Guarda quando fai le cose di nascosto, io come ti trovo nei casini. L'indagine presume che è stato uno della campagna, lo sai cosa significa? Che si sono presi tutte le telecamere da Roma a scendere giù, tutte le auto. Così queste dunque le intercettazioni ai possibili colpevoli dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci dello scorso 16 ottobre. E adesso invece parliamo del caso di Aurelio Coppolino e lo facciamo con un'intervista di Federico Punzi al suo avvocato Ugo Colonna. Ascoltiamo.
1: Radio Radicale, siamo con l'avvocato Ugo Colonna. Buongiorno avvocato.
2: Buongiorno.
1: Allora, con l'avvocato Ugo Colonna vogliamo parlare di un caso che ha portato la nostra attenzione e che appunto chiediamo di raccontare anche ai nostri ascoltatori, no? Un suo assistito, Aurelio Coppolino, che rischia il carcere per un reato d'opinione.
2: Ma in realtà più che rischiarlo è in carcere per un reato d'opinione, perché proprio... per avere, diciamo, nella sostanza espresso le proprie valutazioni nei confronti dell'onorevole avvocato Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia, su alcuni accadimenti, a mio giudizio anche molto gravi, che lui avrebbe esternato con una serie di esternazioni sui social, sicuramente con toni di derisione e di invettiva, questo certamente, e magari andando con esprimendo anche delle frasi piuttosto forti. E per queste, diciamo, valutazioni che lui ha espresso, l'avvocato Calderone ha lamentato, a parte ovviamente la non veridicità, il fatto che ha cominciato a soffrire di ansia, quindi preoccupato, dice di farsi accompagnare nei suoi spostamenti perché ha timore, insicurezza a seguito di queste dichiarazioni. Tutto questo ha determinato una cosa paradossale, cioè da prima gli hanno chiuso la bocca al Coppolino, perché da prima sono stati sequestrati tutti i canali social e i dispositivi digitali. Questo il 18 di maggio, il 20 maggio, poi è stato posto agli arresti domiciliari perché lui ha continuato a esprimere il proprio pensiero con la parola e senza, ovviamente, senza secondo quanto prescrive l'articolo 21 della Costituzione, che dal 1948, come è noto, avrebbe posto fine alla censura in epoca fascista. E poi proprio ieri è stato arrestato. Perché è stato arrestato Coppolino in carcere ieri? Perché nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto qualche giorno fa, il 26 di giugno per l'esattezza, il dottore Coppolino davanti al giudice e davanti al pubblico ministero ha esibito una serie di atti giudiziari, di diciamo annotazioni di servizio, dalle quali risultavano, diciamo, a suo modo di vedere, la fondatezza delle accuse che lui sin da aprile, quando si trovava a Pisa, ha cominciato a rendere nei confronti di Calderoni, che era impegnato, oltre ad essere un parlamentare, diciamo, molto noto nell'ambito del partito di Forza Italia, era impegnato nella competizione elettorale, ovviamente non direttamente ma come suo movimento, in questo comune di Barcellona, Pozzo di Gotto, che diciamo, si trova in provincia di Messina. Coppolino ha rappresentato attraverso quali dati, a suo giudizio fondati, poteva affermare che negli ultimi 15 anni l'avvocato Calderone aveva dato un contributo consapevole alla nuova mafia di Barcellona Pozzo di Gotto, che era stata anche in parte sostituita rispetto a quella alla precedente composizione. E tutto ciò, secondo Coppolino, appunto, rendeva immeritevole l'avvocato Calderone, l'onorevole Calderone, a partecipare alle competizioni elettorali. Tutta questa documentazione il giudice, dopo le 24 ore, non l'ha ritenuta valida, dicendo che si tratta di atti frammentari e soprattutto non ci sono sentenze a carico dell'avvocato Calderone sulla verità di questi fatti. Però ovviamente, come si rende conto, come ci rendiamo conto tutti, io posso esprimere una valutazione sulla scorta di alcuni dati oggettivi, non ho bisogno della sentenza di condanna. A me piace sempre citare quel famoso passaggio dell'ex consigliere Piercamillo Davigo, quando dice: se io invito a casa una persona e vedo che si frega le mie posate d'argento, lo denuncio, non ho bisogno di una sentenza passata in giudicato per dire che quello è un ladro. Io ho visto che se l'è rubato e quindi per me è un ladro, e lo dico pure. E qua è la stessa cosa, ci sono tutta una serie di dati, accadimenti, annotazioni di servizio, intercettazioni, da cui con certezza, diciamo, ragionevole, si può dire che l'avvocato Tommaso, l'onorevole Calderone, è stato al servizio per lungo tempo della mafia dei barcellonesi. E tutto questo non può essere liquidato come non può essere censurato dal giudice solo perché l'autorità giudiziaria non interviene, non pone fine a questi comportamenti. Tra l'altro, il dottore Coppolino, anche diciamo, a parte la documentazione fornita, ha rappresentato come in favore di Calderone sono intervenuti ho intervenuto un collaboratore di giustizia particolarmente sospetto, in quanto avrebbe smentito altre dichiarazioni di collaboratori di giustizia che accusavano l'avvocato Calderone, l'onorevole Calderone. E questo collaboratore di giustizia, che si chiama Carmelo D'Amico, è particolarmente sospetto perché vi è oggi vi è prova provata che lui non è che ha reso una collaborazione parziale, insomma, anche se più importante, ma ha aiutato l'attuale capomafia, che praticamente solo l'anno scorso è stato arrestato in quanto diciamo gestore di beni milionari confiscati dallo Stato, però che continuavano a essere, diciamo, condotti come se nulla fosse. Quindi oggi si può francamente dire che la collaborazione di Carmelo D'Amico è pesantemente frustrata da questa compiacenza resa nei confronti di questi soggetti. Il dottor Coppolino forse, a mio giudizio, forse ha sbagliato a dire ma io non voglio che tutto questo passi sotto silenzio, e praticamente ha continuato ancora a rendere con il telefonino di un congiunto un'ulteriore diffusione di quello che lui conosce e che intende, diciamo, rappresentare. E quindi
1: però il deputato Calderone ha ritenuto evidentemente diffamatorie queste accuse, queste
2: denunce. Certo, ritiene che sia, ma è proprio questo il problema.
1: Quindi è la diffamazione, è di diffamazione che stiamo parlando, no?
2: Stiamo parlando di diffamazione, però lui cosa dice? C'è la diffamazione, ma a me la diffamazione porta ansia. E siccome lui dice che questo gli crea ansia, praticamente gli contestano gli atti persecutori. È una situazione un po'... Ma il punto non è questo, il punto è se bisogna vedere se effettivamente i fatti alla base dei giudizi di Coppolino, lasciando stare la continenza, siano veri o non siano veri. Il problema è questo, e questo lo deve fare, al dovere di farlo l'autorità giudiziaria. Non può praticamente dire, siccome non ha avuto un seguito giudiziario, perché le indagini sono state fatte, come sono state fatte, che cosa è venuto fuori, cioè tutto questo manca allo Stato. E quindi da questo punto di vista lui dice: io voglio che non passi tutto sotto silenzio, e a quel punto ha continuato a esprimere il suo pensiero, e a quel punto lui stesso ha detto: vabbè, venitemi a arrestare perché vado in carcere, però almeno dal carcere posso almeno scrivere, perché non credo che mi toglieranno l'utilizzo della penna e della carta per continuare ad esplicitare il mio pensiero, perché ovviamente non si tratta di fatti terroristici. D'altronde noi siamo in una repubblica democratica, non siamo in Iran, non siamo nell'Arabia Saudita o nella Corea del Nord, quindi sotto questo profilo è veramente fa veramente riflettere quello che è successo.
1: Chiaro, quindi diciamo il motivo per cui effettivamente è stato incarcerato è perché l'avvocato e il deputato Calderone c'è stata un'accusa anche di atti persecutori nei suoi confronti.
2: Sì, lui sostiene che queste diffamazioni hanno turbato la sua serenità, quindi che anche questa è un'accusa, c'è un nesso causale molto molto, secondo me, però il giudice ha ritenuto in questo modo, il giudice non ha tenuto conto che l'avvocato Calderone ha una forte personalità. Se lei pensi questo, che l'avvocato Calderone nell'arco della sua attività professionale ha subito, diciamo, al ritrovamento di un cappio dietro la porta, il giorno dopo, quando c'è stato questo ritrovamento, invece di inquietarsi come chiunque si sarebbe inquietato, in quel caso doveva venirgli l'ansia, ha dichiarato anche alla stampa: sono sereno. Cioè, quindi, che si preoccupi ora di una persona incensurata come Coppolino, che non ha mai dato segni di violenza, che solo perché lui in modo reiterato dice delle cose che comunque l'autorità giudiziaria ha comunque l'obbligo di verificare, insomma, ritengo che sia una cosa che in uno stato come il nostro non si possa consentire.
1: Se un altro, queste cose poi emergeranno nel procedimento a carico di Coppolino?
2: Queste cose, certo, ora si vedrà. Certo, è chiaro che essendo in carcere dovrebbe avere una l'azione penale, diciamo, l'esercizio dell'azione penale dovrebbe essere quasi immediato, quindi speriamo che al più presto ci sia io spero l'accertamento su questi fatti, e se no ci sarà un processo, e in una pubblica udienza si verificherà se effettivamente ha ragione Coppolino o ha ragione l'avvocato Calderone, insomma, che ha giustamente tutto il diritto di lamentarsi, di denunciare di essere stato diffamato, però da questo a mettere in carcere una persona ce le passa.
1: Certo, appare una custodia cautelare abbastanza punitiva,
2: sì,
1: anche se
2: certo, è chiaro, perché io non posso, se tecnicamente io se faccio una diffamazione mi possono chiudere praticamente come sta avvenendo questo a Corona ha detto le cose terribili, no? su Signorini, su tante altre persone, ma non è che l'hanno arrestato, è una cosa che e non penso che Signorini non ha subito, diciamo, un disagio, uno stress, ma se no così, perché basta che una persona che viene raggiunto da due articoli di stampo, da due comunicazioni social, che subito si sente un perseguitato. Ecco, mi sembra una cosa veramente esagerata.
1: Bene, grazie all'avvocato Ugo Colonna, buon lavoro.
2: D'accordo, buona giornata.
0: Radio Radicale 15:30, questa è l'intervista all'avvocato Ugo Colonna di Federico Punzi sul caso Coppolino. Io chiudo qua il nostro notiziario, ringrazio la regia Luciana Bruno, in studio Gabriele Rossi, e vi lascio a la conversazione tra Giuseppe Rippa con Francesco Sisci. Ma c'è chi vuole un Iran con il nucleare? Questa la domanda, ascoltiamo.
3: Il conflitto americano iraniano, con la presenza significativa dell'Iran, viene ritenuto prossimo ad una chiusura con il definito accordo dei 14 punti. Ma sorge evidente una domanda. Effettivamente, il contesto che si determina, al di là delle letture non sempre calate sulla realtà, vittoria dell'Iran, la sconfitta americana, eccetera, non sembra descrivere il contesto della vicenda medio orientale e di tutte le situazioni che questo conflitto contiene anche sul piano mondiale, perché è evidente che la vicenda dell'Iran, i suoi collegamenti anche con la Cina, i problemi del nucleare che suscitano preoccupazioni in tutta l'area e anche fuori da quell'area, ha delle implicazioni che non sembrano ancora essere sviluppate in modo chiaro e non consentono neanche di capire che, tutto sommato, e questa è una sensazione, il conflitto sembra tutt'altro che risolto anche da questo trattato o trattatello, come vorrebbe qualcuno, ma che invece in prospettiva lascerà intatti tutti i nuclei che hanno generato il conflitto stesso. Ringrazio l'amico Francesco Sisci, perché a lui immediatamente passo la parola per tentare di reinquadrare, alla luce delle considerazioni fatte, se effettivamente il conflitto e la guerra si chiude o restano intatti tutti i termini che l'hanno generato.
4: Ah, secondo me non proprio tutti, ma certamente restano intatti alcuni dei problemi. Non tutti, perché comunque si parte dal fatto che l'Iran ha subito dei colpi molto seri, politici e militari. Certo, è riuscita a bloccare Hormuz e il suo programma nucleare continua a esistere, però tanto più continua a esistere la minaccia di ritorsioni sia americane sia israeliane. E poi c'è il problema dei problemi, cioè quello del nucleare. Questo del nucleare, secondo me, bisogna essere anche molto chiari e molto onesti. Nessuno dei paesi della regione vuole e può permettersi un Iran nucleare. Non lo vuole la Turchia, non lo vuole l'Egitto, non lo vuole l'Arabia Saudita. Perché? Perché nel momento in cui c'è un Iran nucleare, c'è una corsa all'armamento nucleare in tutta la regione. Abbiamo visto e stiamo vedendo cose simili con la Nord Corea. Oggi la Nord Corea si è dotata di un'arma nucleare, c'è una situazione sul filo del non controllo in Asia, perché la Sud Corea vuole l'arma nucleare, il Giappone ha smantellato il tabù dell'arma nucleare, il Vietnam, le Filippine, l'Indonesia, tutti vogliono l'arma nucleare se poi la Sud Corea ce l'ha. Ma a quel punto tutto degenera. No, la Nord Corea ce l'ha. In più, diversamente dalla Nord Corea, l'Iran ha una tradizione di attacchi veri, mentre gli attacchi nordcoreani sono limitati, e certamente la Nord Corea non ha proxy, non ha alleati nella regione. Noi sappiamo che l'Iran ha una storia di attacchi diretti e mediati, aveva alleati nel Libano, a Gaza, tra gli Houthi, in Iraq, quindi una rete di destabilizzazione dell'ordine attuale, piaccia o non piaccia, è una destabilizzazione, lo puoi chiamare terrorismo, non lo puoi chiamare terrorismo, però certamente è una rete di destabilizzazione. Se questa rete di destabilizzazione dovesse venire sostenuta da un'arma nucleare, certamente saltano tutti gli equilibri della regione e la regione, come dire, esplode con conseguenze enormi, perché lì c'è e si fa il prezzo del petrolio e quindi dell'energia mondiale. Nessuno se lo può permettere. Oggi noi quindi abbiamo un tempo di, direi, riflessione che deve essere, secondo me, ben ponderata dagli stessi iraniani. Gli iraniani sanno che, avendo usato Hormuz, ormai hanno distrutto la stessa capacità di ricatto di Hormuz, perché ormai si è messo in moto un processo a medio termine per cui si faranno degli oleodotti che portano il petrolio, il gas del Golfo direttamente nell'Oceano Indiano oppure nel Mediterraneo, quindi si bypassa, viene bypassato completamente Hormuz, e a Hormuz rimane intrappolato solo il petrolio iraniano, quindi l'Iran si è nel medio termine data la zappa sui piedi per quanto riguarda Hormuz. Certamente quando saranno agibili questi oleodotti ci vorrà del tempo, però strategicamente ormai Hormuz viene aggirata. L'altro problema del nucleare: è chiaro che nessuno può permettersi un Iran nucleare, anche a costo di distruggere l'Iran, e quindi l'Iran stesso, e l'Iran in realtà ha sempre due facce, da una parte estremista ma dall'altra anche molto pragmatico, dovrebbe trovare in questo il modo di fare un passaggio politico importante rinunciando all'arma nucleare, che e diventa veramente, rischia di diventare non una zappa sui piedi ma una zappa sulla testa dell'Iran stesso. Quindi io penso che siamo in una fase molto delicata, perché poi queste prospettive globali per l'Iran si riflettono nelle prospettive interne, nei centri di potere in Iran. Non abbiamo più il potere grande direttivo di un ayatollah, perché certamente sembra che il figlio dell'ayatollah Khamenei, anche se è il leader supremo, non ha la stessa autorità del padre, e abbiamo dei centri di potere frammentati, ognuno che difende il proprio ambito, però ciascuno di questi poteri, secondo me, dovrebbe avere la lungimiranza di capire che può estrarre profitto e vantaggio nel brevissimo termine, e che comunque il nucleare è impossibile da realizzarsi, nessuno glielo permetterà, non è solo l'America, non è solo Israele. Perché? Perché c'è l'esperienza concreta della Nord Corea, e quindi nessuno al mondo può permettersi una seconda Nord Corea ancora più pericolosa della Nord Corea stessa.
3: Vorrei un attimo meglio precisare con te il senso della utilizzo di Hormuz come in realtà una specie di bisogno estremo dell'Iran, perché aver messo sul tappeto in questo conflitto la vicenda di Hormuz, come tu giustamente hai spiegato, si è rivelata quasi una sorta di ripescaggio all'interno dell'armadio del ricatto, come ultima forma di ricatto. I tempi con cui questo ricatto potrà definitivamente esaurirsi l'hai descritto tu stessi, i tempi degli oleodotti, eccetera. Ma è evidente che questo può essere interpretato come un segno di debolezza. Così come, molto importante quanto tu affermavi, riguarda proprio il ruolo che hanno i paesi dell'area, e il perché questi paesi dell'area hanno delle forti intenzioni di non permettere giammai che l'Iran abbia un'arma nucleare. Così come, allargando la chiave di lettura, vediamo come anche la stessa Turchia, ma fondamentalmente la stessa Cina, non apriamo adesso il capitolo asiatico, però è evidente che questo allargamento degli attori che pretendono di avere un nucleare non significa rallentare un reciproco elemento di blocco, significa letteralmente aprire la strada a un qualcosa che può all'improvviso esplodere anche accidentalmente, ma proprio perché la molteplicità degli attori sono tutt'altro che una razionalizzazione, ma sono un rischio assolutamente importante. E quindi vorrei proprio che meglio fissiamo i caratteri del perché i paesi dell'area non sono in questa direzione e come e perché il tutto non può esaurirsi, e qui faccio una regressione sulla vicenda italiana, in una mera, diciamo, vocazione anti-americana che grazie a Trump viene anche stimolata nei suoi peggiori istinti, ma che è tutt'altro che un qualcosa di saggio e di opportuno, sia perché l'America non è solo Trump, ma sia perché l'idea di far risorgere una sempre più vigorosa tentazione a destra come a sinistra in chiave anti-americana ulteriormente marginalizza l'Italia e produce per noi un rischio di non poco conto. È evidente che ci sono poi gli aspetti geografici che portano a far sì che il conflitto medio orientale ci interessa e ha delle ripercussioni immediatamente per noi in relazione proprio alla prossimità con cui la vicenda medio orientale si riflette nella nostra realtà. Ecco, quindi Hormuz come arma estrema, ricatto e valutazioni delle diciamo diverse ma pur convergenti azioni dei paesi dell'area e implicazioni internazionali sul volontà a non volere un Iran nuclearizzato e in ultimo questa diciamo incursione sulla caratterizzazione sempre più accentuata ma decisamente fallimentare della visione anti-americana che espressa da un punto di vista ideologico potrebbe anche lasciare il tempo che trova, ma che quando invece prende forma a livello di governo questo diventa quantomeno più preoccupante e rischioso.
4: Sì, io aggiungerei una cosa sul regime change, cioè in Iran non tutti i paesi della regione vogliono un cambio di regime. Mentre c'è concordanza, mi sembra che ci sia concordanza sul fatto che nessuno vuole un Iran nucleare, un Iran con un regime diverso può essere diversamente recepito da vari paesi della regione, cioè ogni paese della regione potrebbe avere un interesse magari a che l'Iran mantenga questo suo status di semi-isolamento, essere in qualche modo bloccato, fermo in uno stato grigio, che può essere una cosa favorevole anche a paesi come l'Arabia Saudita o la Turchia. Quindi è in realtà, onestamente, per noi e credo anche per gli Stati Uniti, ma alla fine anche per Israele, un cambio di regime in Iran non è poi una cosa fondamentale. Certo, ci dispiace per la povera gente che viene repressa, il regime dovrebbe cambiare. E siamo tutti favorevoli a una democratizzazione, almeno personalmente a una democratizzazione dell'Iran, però non è una priorità strategica, perché effettivamente un cambio di regime, comunque al di là della libertà che porterebbe agli iraniani, creerebbe un sommovimento regionale diverso. L'Iran torna a essere filoamericano e a quel punto che rapporti ha con l'Arabia Saudita, che rapporti ha con la Turchia, che rapporti ha con il Pakistan? L'America saprebbe gestire un Iran filoamericano e poi come potrebbe gestire questo Iran filoamericano rispetto alla Turchia o rispetto al Pakistan o rispetto all'Arabia Saudita o rispetto a Israele stesso? L'America oggi vuole concentrarsi sull'Asia e quindi forse un cambio di regime in Iran potrebbe complicare delle cose. Il problema non è il cambio di regime, che può esserci o può non esserci, cioè Ma il problema che assolutamente è intollerabile, secondo me, è un Iran nucleare e un Iran che blocca Hormuz. Questo, se l'Iran e questi Pasdaran sono intelligenti e pratici, sanno che devono rinunciare a Hormuz, rinunciare al nucleare, e quindi si apre una nuova fase di discussioni con l'America e con i paesi della regione. Il problema, secondo me, in Italia è che noi abbiamo smesso di porci da 40 anni la questione fondamentale. Cioè, la questione fondamentale durante la Guerra Fredda era: tu vuoi stare con gli americani o vuoi stare con Baffone? A questa domanda netta, precisa, gli italiani risposero: noi non vogliamo stare con Baffone, vogliamo stare con gli americani. Con la fine della Guerra Fredda, gradualmente, questa domanda, direi esistenziale e importante, gli italiani hanno smesso di porsela. E c'è questa opinione pubblica che, come dire, è alla moda anti-americana, però poi senza prendere le conseguenze. Cioè, il PC che era anti-americano voleva uscire dalla NATO. La domanda che secondo me va posta con chiarezza ai partiti italiani di destra o di sinistra è: volete uscire dalla NATO, sì o no? È un paese democratico, è un paese liberale, le questioni vanno, secondo me, affrontate con chiarezza, e quindi si deve dire: volete stare nella NATO? Certo, se non volete stare con la NATO, benissimo, a quel punto ci sono delle conseguenze. Volete stare nella NATO? Anche ci sono delle conseguenze. Ma non si può giocare sempre e comunque intorno alla questione in cui noi siamo alleati dell'America, ma non ci piace i peli dell'America. Come dire, può anche starci che ti piace Trump o non ti piace Trump, non è che noi dobbiamo votare per Trump, però c'è un problema fondamentale: siamo o non siamo nella NATO? Se siamo nella NATO, ci sono dei costi. E poi possiamo discutere se questi costi sono alti, bassi, sono giustificati, possiamo chiedere uno sconto, possiamo chiedere quello che vuoi, ma non si può ritornare ogni 5 minuti sulla questione dell'appartenenza dell'Italia. Invece mi sembra che sempre di più in Italia, come dire, si voglia la botte piena e la moglie ubriaca, cioè si vuole stare nella NATO ma senza pagarne i costi. Non è possibile. Si vuole la protezione della NATO, però noi non dobbiamo aumentare le spese militari. Se tu esci dalla NATO, non è che devi pagare il 5%, se esci dalla NATO devi pagare il 20% delle spese militari, del PIL rispetto alle come spese militari, perché ti devi dotare di un sistema di difesa molto più costoso della NATO stessa. Cioè, io credo che sarebbe utile avere una discussione chiara, onesta, cristallina su queste cose. Non si può ingannare, se mi si permette usare questa parola, la gente giocando con gli slogan e con le fesserie. Oggi la NATO chiede all'Italia un aumento delle spese militari. È troppo poco. Benissimo. Se si esce dalla NATO, queste spese militari non saranno più il 5% del PIL, dovrebbero essere il 10%, il 20% del PIL. Oppure, se noi proprio non vogliamo dotarci di nessuna arma, rassegniamoci a essere invasi dal primo bandito libico che passa. Può essere una scelta, può essere una scelta, ma deve essere una scelta chiara, limpida, in cui diciamo ci piace Mustafa Laballà che venga a governare Roma, perché Mustafa Laballà è un bel califfo sanguinario della Tripolitania e mi piace più della politica che si pratica al Parlamento italiano. È legittimo. Mettiamola ai voti e vediamo quanti italiani sono a favore del califfo libico in Italia. Altrimenti è tutto una fesseria, tutta una sciocchezza.
3: Credo che sia importante. Pronto?
4: Sì.
3: Credo che sia importante un aspetto che si collega un po' alla storia italiana, giusto per completare questa nostra riflessione che sembra un po' provocatoria per taluni, incardinati nella cultura delle ideologie che in varie occasioni abbiamo descritto e che sono quelle culture per cui lo abbiamo scritto a più riprese. C'è un mascheramento della realtà e per superarla e per farne una migliore, che è il classico progetto con cui si prepara la subalternità totale e definitiva. Ma c'è una ragione storico-politica che fa dell'Italia un paese, non dico nutrito di ambiguità, quello era noto da sempre, ma un paese sostanzialmente irresponsabile. Ma qui al pettine viene un altro aspetto, che questa reiterata forma di irresponsabilità associata a una qualunque azione che sia autenticamente riformatrice porta l'Italia al declino, c'è poco da aggiungere, a un declino esposto al rischio che, stanti i caratteri confliggenti nel mondo, ci vede come il primo, per far riferimento al solo Medio Oriente, territorio sul quale i rischi guerra fondai ci sono. Quindi potrei quasi dire, ricordando una cosa che a più riprese ho provato a sollecitarti, che il pacifista è quasi sempre o un utile idiota o una persona ingenua, in buona fede, ma votata a difendere le ragioni dell'aggressione. Mentre invece il lavoro forte, determinato del non violento è la ricerca della realtà, il processo di mutamento della realtà, l'impegno che determina e anche la riflessione critica che consente di essere in questo caso autonomo ma responsabili. Ecco, questo è il vero aspetto che riguarda la preoccupante parabola italiana. L'irresponsabilità che ha una matrice storica, che ha un percorso antico e che rischia di essere la vera palla al piede di qualunque prospettiva futura per questo paese. Per cui è evidente che le riflessioni fatte hanno mirato, come al solito, a quella riflessione laica e empirica a cui ci dedichiamo, consapevoli di un passaggio, che le posizioni e i valori, i principi prendono forma quando vengono calati sulla realtà laica, empirica e pragmatica delle situazioni. Viceversa, ogni qualvolta c'è il volo pindarico verso l'ideologia, vuol dire che non soltanto smarriamo l'intelligenza delle cose, ma ci esponiamo a rischi devastanti. Se pensi di voler ulteriormente aggiungere delle considerazioni, in particolare un piccolo accenno anche alle ripercussioni potenzialmente legate alla vicenda cinese in relazione non all'intera mappa della strategia politica cinese, di cui anche recentemente si è intervenuto su Appia Institute con molta puntualità, ma in riferimento proprio al riflesso iraniano medio orientale e, come dire, a quella sorta quasi di fastidio che la Cina rischia di avere nel sentirsi implicata e risucchiata in cose che non intende intraprendere perché non ha la cultura per farla, ma perché di fatto le ritiene poco idonee a quelli che sono i suoi caratteri esistenziali.
4: Sì, una cosa sulla Cina e una cosa sulla pace, sul pacifismo, se mi permetti. Una cosa sulla Cina è che la Cina, avendo già il problema della Nord Corea, certamente non vuole avere anche un Iran nucleare che gli moltiplica i rischi nucleari anche a sud. Cioè, perché poi la Cina sarebbe al centro di questo armamento, riarmo nucleare, sia a est che a ovest, cioè da una parte. Dall'altra parte la Cina non vuole togliere le castagne dal fuoco americano, o meglio, forse vuole qualcosa in cambio per togliere le castagne dal fuoco americano, ma non sono castagne dal fuoco americano, sono castagne dal fuoco suo, e quindi questo, diciamo, è un elemento da tenere in considerazione senza essere poi nella testa dei leader cinesi. E poi sul pacifismo assoluto, la Chiesa non vuole, e secondo me ha ragione, che la religione sia usata per giustificare la guerra. E perché se tu usi la religione per giustificare la guerra, apri le porte alle guerre sante. La guerra santa la fai tu, ma la fa anche il tuo nemico, e a quel punto diventano guerre di sterminio e non si capisce più niente. Ma in principio, in linea di principio, e questo secondo me è importante, la Chiesa non è contraria a una guerra che sia giusta, che non è giustificare la guerra giusta, ma una guerra di difesa, e quindi prepararsi a una difesa e impedire il massacro delle persone innocenti, e questa la Chiesa lo sostiene. Ci sono i cappellani militari negli eserciti. Perché ci sono i cappellani militari? Se la Chiesa fosse pacifista assoluta non metterebbe i cappellani militari. Il fatto che in Italia si giochi al pacifismo assoluto è sciocco, è puramente è pura ideologia, è mettere il cervello all'ammasso, perché tu come Stato devi avere una difesa, devi avere una difesa. Se non ce l'hai attraverso la NATO, e nella NATO ti consentono comunque degli sconti, te lo devi fare da sola, e a quel punto la difesa ti costa di più perché non c'è la NATO. Oppure rinunci alla difesa della NATO e tua, ma a quel punto apri le porte a qualunque banda armata libica o quale che sia. È pura sciocchezza, è pura follia. Chi vuole tenere la porta aperta di casa e abolire le chiavi e fare entrare chiunque e poi si prende tutto quello che vuole da casa tua? Ma nessuno, nessuno. Ci hanno provato negli anni 70 qualche hippie e dopo due giorni ha cambiato idea, perché è insostenibile. Allora, cerchiamo, come dici tu sempre, di riportare un dibattito sui binari della praticità, del realismo, del buon senso.
3: Non privo di valori, non privo di ideali.
4: Non privo di valori, ma basato sul buon senso, non sulle idee campate in aria, perché così è follia, è irresponsabile, è una cosa che può fare mio nipote che ha un anno e mezzo, ma già quando ha due anni lui si rende conto che se fa delle cose poi ci sono delle conseguenze, che si rompe la testa.
3: Bene, a conferma della nostra vocazione, che il problema ideologico è uno degli aspetti preoccupanti dell'Italia che non ci abbandona mai, rimandiamo ulteriori elementi di riflessione con l'amico Francesco Sisci sulle questioni che in qualche misura si collegano e che fanno e danno la fotografia di una mappa mondiale ancora molto molto lontana da qualunque prospettiva di nuovo ordine mondiale. Ma di questo ne abbiamo già più riprese fatto riferimento, e naturalmente non mancheremo di farlo prossimamente. Grazie Francesco, a presto.
4: Grazie.
0: Radio Radicale, 16 in punto, abbiamo ascoltato "Ma c'è chi vuole un Iran con il nucleare?", conversazione tra Giuseppe Rippa con Francesco Sisci. Siamo In attesa di collegarci con la Camera dei Deputati per il proseguimento della seduta odierna, iniziata questa mattina con le comunicazioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008. E ora ricolleghiamoci in diretta.
5: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale. Organo della lista, Marco Pannella.
6: Secondo le intese intercorse tra i gruppi e come preannunciato, avrà luogo adesso lo svolgimento di interventi sull'ordine dei lavori volti ad esprimere solidarietà al Venezuela a seguito del terribile terremoto. Ha chiesto di intervenire la deputata Beatriz Colombo, a mia facoltà.
7: Grazie Presidente, desidero esprimere la mia più profonda vicinanza al popolo venezuelano.
0: Di Fratelli d'Italia.
7: Ultima ardua prova di coraggio. Il mio pensiero e le nostre preghiere vanno alle famiglie che hanno tra i dispersi i propri cari, a chi è rimasto sepolto sotto le macerie insieme ai propri familiari, a chi oggi non ha più una casa, a chi guarda il futuro con paura ed incertezza. A loro voglio dire una cosa semplice: l'Italia c'è e non vi lascia soli. E faccio questo intervento non solo pensando alla mia famiglia a Caracas, penso anche a Padre Aldo, missionario della diocesi di Rimini, che da oltre 40 anni presta servizio proprio nella zona di Catalamaro, una delle zone più esposte. La sua chiesa è crollata, ma fortunatamente lui e la comunità stanno bene e non si sono persi d'animo. La sua testimonianza ci ricorda quanto siano preziosi i nostri missionari, spesso con un lavoro silenzioso e protagonisti della solidarietà italiana nel mondo. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al governo italiano guidato da Giorgia Meloni, che ha dimostrato ancora una volta quanto il nostro Paese sappia essere presente quando una popolazione è colpita da una tragedia. L'Italia ha risposto immediatamente alla richiesta di aiuto internazionale, è stato inviato un team avanzato di protezione civile, sono partiti i nostri vigili del fuoco, sono stati mobilitati medici, infermieri, personale sanitario proveniente da diverse regioni italiane che voglio ringraziare. Vorrei ringraziare Sua Eccellenza l'Ambasciatore Di Vito, l'Aeronautica Militare, che ha effettuato voli per trasportare uomini, mezzi e materiali necessari alle operazioni. Vorrei ringraziare la Farnesina, attraverso l'unità di crisi, che ha garantito il coordinamento dell'assistenza ai cittadini italiani e il collegamento con le autorità locali. Sono stati inviati aiuti umanitari, materiali sanitari, attrezzature per i soccorsi, beni di prima necessità per assistere la popolazione colpita. Questa è l'Italia che mi rende orgoglioso, un'Italia competente, generosa, capace di mettere a disposizione il meglio delle proprie professionalità senza chiedere nulla in cambio. Per questo ho semplicemente voluto dire grazie. E consentitemi un attimino una riflessione per quello che riguarda quello che ho letto sui media, da verificare l'autenticità in merito a fonti che riportano che l'esercito venezuelano avrebbe in qualche modo limitato l'accesso ai volontari alle zone, diciamo, più calde ed impedito l'arrivo degli aiuti internazionali. Ecco, Presidente, vorrei magari chiedere se fosse possibile verificare queste fonti, che qualora fosse vero sarebbe una cosa veramente gravissima. E poi vorrei ringraziare, come ho già fatto, chi è partito per salvare vite. E vorrei fare anche un appunto a quei leoni da tastiera che, quando ho scritto un ringraziamento al governo italiano per quello che sta facendo, in questo caso col Venezuela, ma come è successo anche con l'Ucraina, come è successo anche con Gaza, come è successo con tante popolazioni, con i nostri stessi terremotati che si sono trovati in difficoltà, c'è sempre stato senza se e senza ma. E quando questi leoni da tastiera, come è successo anche per il ministro Roccella, a un certo punto continuano con quest'odio a essere contro, non solamente questo il governo, ma contro gli stessi nostri cittadini e contro lo stesso nostro Stato italiano, io lo trovo veramente inaccettabile e anche lì bisogna fare assolutamente qualcosa. Quindi un abbraccio agli italo-venezuelani e un abbraccio e un grazie a tutti i soccorritori e al governo. Grazie.
6: Grazie a lei, onorevole Colombo. Perché i leoni da tastiera, quando vengono denunciati e portati in tribunale, diventano degli agnellini che lei non ha idea, sa? Quello che li distingue è proprio quello. Onorevole Porta, prego.
8: Grazie Presidente, colleghe, colleghi, oggi forse come mai...
6: Del Partito Democratico.
8: Siamo vicini a un paese che anche nel nome ha la sua identità italiana, il Venezuela, la piccola Venezia, come volle chiamarla Amerigo Vespucci, un paese che ha accolto migliaia, milioni di italiani, sono 160.000 gli iscritti all'anagrafe italiana dei residenti all'estero in quel paese, ma sono almeno 2 milioni i venezuelani che hanno sangue italiano, che hanno un papà, una mamma, molte generazioni, anche vicinissime, tantissimi nati nel nostro paese. Un legame storico e profondo che negli anni della crisi umanitaria, ma anche del dramma politico che abbiamo più volte denunciato in quest'Aula, noi non abbiamo mai dimenticato. E oggi, di fronte a un terremoto così devastante, che ha prodotto sicuramente un numero di vittime molto più alto di quelle delle quali oggi abbiamo modo di conoscere attraverso i dati, noi è chiaro che non possiamo mancare di esprimere la nostra solidarietà, la nostra vicinanza, il nostro dolore alle famiglie, al popolo venezuelano per queste vittime, per le tante vittime italiane, ma per le vittime di un popolo che già stava soffrendo per situazioni spesso non dipendenti dalla loro volontà, ma da chi li governava. Bene, oggi abbiamo espresso e stiamo esprimendo solidarietà anche con i nostri vigili del fuoco, le nostre organizzazioni umanitarie. Io credo che sia giusto, sia un dovere dell'Italia, un paese accogliente, un paese che non ha mai dimenticato i suoi connazionali all'estero, ma che non ha mai dimenticato i legami con un continente come l'America Latina, esprimere questa solidarietà attiva sia come sistema pubblico e di governo, ma anche come società civile. E dobbiamo farlo senza dimenticare o senza correre il rischio che ancora una volta, passate queste giornate di titoli sui giornali, di titoli sui telegiornali, cali nuovamente il silenzio su questo paese. Un paese che qualcuno ha pensato, dopo l'operazione di sequestro del presidente Maduro, fosse tornato alla normalità, fosse tornato alla piena democrazia. Così non è. Io voglio esprimere anche la mia solidarietà a quelle famiglie che hanno dei detenuti italiani in Venezuela. Oggi ne ho incontrate due, le famiglie Ranieri. Sono italiani nati in Abruzzo, che vivono in Venezuela e che da oltre 2 anni sono detenuti ingiustamente. Sono almeno 12 i detenuti politici italiani in Venezuela. Noi non dobbiamo smettere di fare il massimo anche a livello istituzionale. Anche questo Parlamento deve ricordarsi che c'è un dramma nel dramma in questo Paese. C'è il dramma del terremoto, ma c'è anche il dramma di famiglie che vedono i loro cari reclusi perché magari hanno espresso il dissenso rispetto a un determinato regime politico. Ricordiamoci che parliamo di un paese a noi vicino, ricordiamoci che questo terremoto ha delle proporzioni mai viste. Da oltre un secolo non c'era un terremoto di simili proporzioni in Venezuela. Diamo voce a questo popolo, moltiplichiamo anche attraverso i social che spesso, come ci ricordava anche il Presidente, la collega che mi ha preceduto, vengono usati in maniera impropria dai leoni da tastiera. Cerchiamo di essere leoni, ma i leoni della solidarietà, i leoni dell'amicizia, i leoni della vicinanza a un popolo a noi tanto caro. Grazie.
6: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Pizzimenti, ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente.
6: Della Lega.
9: L'anno scorso un terribile terremoto ha colpito il nord del Venezuela, causando oltre 1.700 morti e 50.000 dispersi. In questa tragedia ci sono anche molti italiani, o quantomeno di origine italiana. Abbiamo sentito quanti sono in Venezuela residenti e non solo. Prima di tutto un doveroso omaggio a tutti loro e le più sentite condoglianze alle loro famiglie. Purtroppo i soccorsi, man mano che passano le ore, si stanno fermando per la ricerca di persone sopravvissute,

0: Il primo è dar manforte alla popolazione sopravvissuta, cercando di dotarla di un posto dove alloggiare o ricominciare la quotidianità. Il secondo, togliere tutte le macerie e recuperare possibilmente i corpi delle vittime. Il terzo, il tema della ricostruzione, sperando che le scosse ovviamente finiscano. Io che arrivo dal Friuli, purtroppo ho vissuto in prima persona 50 anni fa la tragedia del terremoto, una tragedia di dolore, di paura, di sofferenza. E posso dire tranquillamente che la solidarietà di tutto il mondo è importantissima, ma non è fondamentale, perché serve anche la capacità di reazione della popolazione locale. Nel Friuli, nel 76, è stata coniata una frase: prima le fabbriche, poi le case e infine le chiese. Con la massima solidarietà di tutta l'Italia possa ancora essere attuabile anche per il Venezuela questa frase. L'Italia c'è e ci sarà per tutte le famiglie del Venezuela.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Paolo Emilio Russo. Ne ha facoltà.
2: Grazie signor Presidente, onorevole colleghe e colleghi. Le telecamere interne di sicurezza delle abitazioni hanno mostrato, forse per la prima volta in maniera così nitida, la violenza
3: di Forza Italia.
2: Nonne che fanno scudo col proprio corpo ai nipotini, anziani malati in sedia a rotelle che si tengono la mano non potendo scappare fuori casa. Due violentissimi terremoti, a distanza di appena 39 secondi, hanno devastato il centro-nord del Venezuela, più di 1.700 morti, migliaia di feriti, interi quartieri ridotti in macerie, famiglie che da giorni dormono all'aperto perché non hanno una casa dove tornare. Davanti a numeri così pesanti, le parole rischiano di essere sempre inadeguate, ma il dovere di questa Camera è proprio quello di non restare in silenzio, di esprimere a nome di tutti gli italiani vicinanza autentica alle vittime, ai feriti, ai dispersi e a un intero popolo che sta vivendo ore di paura e di lutto. Non possiamo dimenticare che in Venezuela vive una comunità italiana tra le più numerose al mondo. Si parla di centinaia di migliaia di nostri connazionali, di milioni di oriundi italiani. Una storia di emigrazione e di legami che rende questa tragedia ancora più vicina a noi. Non è un paese lontano, è un pezzo d'Italia che vive dall'altra parte dell'Atlantico. Ed è per questo che voglio sottolineare con convinzione l'impegno straordinario mostrato in queste ore dalle istituzioni italiane. L'unità di crisi della Farnesina si è attivata immediatamente per monitorare la situazione dei nostri connazionali e fornire assistenza consolare. Il Dipartimento della Protezione Civile ha lavorato senza sosta per coordinare gli aiuti e un pensiero speciale va ai volontari medici e ai soccorritori italiani che sono partiti per il Venezuela in pochissime ore e che proprio adesso, in questi momenti, in queste ore, stanno lavorando fianco a fianco con le squadre internazionali per salvare vite umane sotto le macerie, nella corsa contro il tempo delle famose ore d'oro del soccorso. A loro va la gratitudine di tutto il Parlamento perché rappresentano il volto migliore del nostro Paese. Un'Italia che non si volta dall'altra parte, che c'è quando serve, che antepone la solidarietà umana a qualsiasi calcolo. Ed è proprio questa, colleghi, la lezione più importante che dobbiamo trarre da questa tragedia. La cooperazione internazionale, le buone relazioni tra i popoli, la capacità di tendere una mano oltre ai confini sono ciò che davvero protegge le persone nei momenti del bisogno. In questi giorni abbiamo visto squadre di soccorso arrivare da più parti del mondo, organizzazioni internazionali coordinarsi, la comunità globale stringersi attorno al Venezuela. Questo ci ricorda dunque quanto sia sbagliata, quanto sia miope ogni politica che scelga la via dei muri, dell'isolamento, della contrapposizione, invece che del dialogo. Le tensioni e gli attacchi unilaterali che in questi mesi sono stati fatti, per esempio, dall'amministrazione americana contro l'Europa, vanno esattamente nella direzione opposta a quella che la storia e che tragedie come queste invece ci insegnano essere quella giusta. Nei momenti più difficili dell'umanità non servono barriere, servono ponti. Per questo concludo rinnovando a nome di questo gruppo e di chi crede profondamente

0: nei diritti umani e nella solidarietà tra i popoli, la piena vicinanza dell'Italia al popolo venezuelano. Che questo dolore condiviso sia anche per tutti noi un richiamo a costruire sempre e ovunque relazioni internazionali fondate sul rispetto, sulla cooperazione e sulla dignità di ogni essere umano. Grazie.
1: Grazie a lei. Ho chiesto di intervenire l'onorevole Alifano. Ne ha facoltà.
2: Presidente. Oltre 1.700 i morti accertati, ma il bilancio sicuramente tenderà a salire. Decine di migliaia i dispersi, si parla di circa 50...
3: Del Movimento 5 Stelle.
2: ...sotto le macerie. L'opera architettonica al porto di La Guaira, che è stata trasformata in un obitorio dove si recano i venezuelani per vedere se lì sono i loro cari oppure se sono ancora sotto le macerie. Le scosse di assestamento che non danno tregua alla popolazione e nemmeno ai soccorritori. Però, nello stesso tempo, tanta solidarietà. Sono oltre 30 i paesi che si sono mossi in soccorso del Venezuela e tra questi paesi anche l'Italia, che come sappiamo tutti è stato detto in quest'Aula, ha un legame particolare con il Venezuela, che è stata terra di migrazione di tanti italiani e purtroppo tra le vittime e tra i dispersi ci sono anche tanti italiani. E non lo dimentichiamo, Presidente. Anche in Italia la terra spesso trema, noi purtroppo abbiamo l'esperienza devastante dei terremoti e quindi anche questo ci fa sentire più vicini al Venezuela. Forse con la solidarietà si è espressa la parte migliore dell'essere umano, non quello che scatena guerre, ma quello che corre in aiuto del fratello, del vicino, quello che getta ponti, quello che cerca il dialogo. Ne parlava anche il collega prima di me. Ci sono poi anche tante notizie belle e questo mi preme ricordarlo. Ora una ragazzina che è stata tratta viva dalle macerie, ora dopo 5 giorni, allo stesso tempo un altro ragazzino di 11 anni ugualmente salvato dall'opera dei soccorritori. E notizie belle come queste, Presidente, mi permetta di fare questa piccola riflessione, ci dona fiducia nella vita e sono belle di per sé perché si ha l'esperienza di una vita piccola salvata, però ci dona fiducia nella vita e poi perché chiunque salva una vita, c'è un vecchio proverbio che lo dice, sembra sempre che salvi un mondo intero. E ora come non mai, Presidente, io sarò breve in questo mio intervento, perché io penso che ora come non mai quest'Aula, ma il popolo italiano è vicino al Venezuela.
1: Grazie onorevole Alifano. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Onori, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Vogliamo
3: di Azione.
4: La nostra vicinanza, la vicinanza di Azione a tutto il popolo venezuelano colpito il 24 giugno scorso da un drammatico doppio sisma che ha provocato più di 1.700 morti, oltre 5.000 feriti e forse però è il dato più impressionante, decine di migliaia, parliamo di 68.000 persone disperse. Il nostro pensiero va quindi innanzitutto alle vittime, alle loro famiglie, alle famiglie che sono in Venezuela e alle famiglie che seguono con grande impatto emotivo le vicende del sisma dall'estero, quindi i tanti venezuelani che in questi decenni sono scappati dal paese. E vogliamo esprimere un ringraziamento innanzitutto a tutto il personale italiano di soccorso impegnato sul terreno. Parliamo di vigili del fuoco, di squadre di protezione civile, ma anche del personale medico-sanitario che è partito da tante regioni italiane, così come da tanti paesi, da decine di altri paesi, e che lavorano senza sosta per cercare sotto le macerie dei corpi possibilmente vivi e che lavorano in condizioni durissime. A ringraziamento per il personale sul campo vogliamo aggiungere il ringraziamento al personale consolare e diplomatico che in questi giorni sta svolgendo un lavoro pure durissimo che è quello di identificare le vittime, di stare accanto alle famiglie, di assistere i feriti, di identificare, di rintracciare i dispersi. e a loro, con loro stanno partecipando anche tutti quegli altri membri della rete italiana in Venezuela, il Comites di Caracas, le scuole italiane a Caracas, i consoli onorari. È tutto un mondo di Italia che è in Venezuela e che in questo momento sta dando il suo preziosissimo contributo. Non possiamo non menzionare però il contesto in cui si inserisce questa tragedia. È un contesto di grande crisi istituzionale, di enorme crisi economica, di gravissima crisi sociale che non va avanti da mesi, va avanti da tanti anni, da decenni, e che però non ha trovato una risoluzione, un miglioramento in questi ultimi mesi. La condizione istituzionale possibilmente è ancora più incerta e la presidente ad interim Delcy Rodriguez sta dimostrando tutta la difficoltà che ha ad organizzare anche soltanto la macchina dei soccorsi, che forse vale la pena ricordare, è una macchina che prevede membri dell'esercito venezuelano che osservano civili che scavano con le mani. Questo è il livello di drammatica impreparazione di un paese che ha vissuto per tantissimi anni sotto una dittatura che ha portato corruzione, gravissime inefficienze, fino a non avere neanche le basi di una protezione civile che possa intervenire in una tragedia come quella sismica che stiamo vivendo. E quindi una domanda probabilmente sorge ed è quella: come si ricostruisce un paese partendo da un vuoto così profondo? A gennaio l'intervento degli Stati Uniti d'America era stato narrato dentro la cornice della promessa di una transizione democratica. Azione ha chiesto a gran voce al governo italiano di impegnarsi fattivamente su questo orizzonte. Il governo italiano ha preso degli impegni chiari a livello internazionale, a livello europeo. In questo momento così drammatico io credo sia importante anche ricordare che non ci siamo scordati di quell'impegno, non ci siamo scordati della promessa di un percorso di democratizzazione del paese. E anche questo è il nostro messaggio oggi per il popolo venezuelano. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiedo di sentire l'onorevole Borrelli, mia facoltà.
5: Grazie Presidente. Quando si parla di terremoti e di tragedie di tale natura viene sempre
3: di Alleanza Verdi e Sinistra.
5: Ovviamente il terremoto del 1980 che ha riguardato l'Irpinia e tutta la Campania. E lo racconto in particolare perché paradossalmente c'è una sottile linea che collega questa tragedia a quella che hanno vissuto migliaia di campani, in particolare del territorio dell'Irpinia e del Napoletano nel 1980, perché una delle famiglie, la famiglia Cuomo, aveva avuto i nonni morti nel sisma dell'Irpinia del 1980. Un filo rosso, una tragedia che lega un'altra tragedia. I nonni morti nel 1980 in Irpinia, loro si erano trasferiti in Venezuela e hanno trovato anche loro la morte, l'intera famiglia purtroppo, in questo terremoto. Noi ovviamente ringraziamo tutti coloro che a livello internazionale, a partire ovviamente dal nostro paese, le associazioni umanitarie, le associazioni che si occupano dei bambini, stanno facendo per il Venezuela. Per scene che noi non pensavamo di vedere nel 2026, alcune scene, fatemi dire questa cosa, assomigliano così tanto a quelle che appartengono alla memoria del 1980. In alcuni casi sembra che non ci sia stata nessuna forma di evoluzione nella capacità di intervenire, di portare i primi soccorsi. Ci si affida in alcuni casi alle mani, in molti casi grazie al lavoro straordinario dei volontari, ovviamente del personale specializzato venezuelano e di coloro che hanno dato i primi soccorsi, sono riusciti a salvare tante vite, in particolare di bambini, in alcuni casi anche dopo 3 giorni sono stati salvati, e anche vedere la scena di animali che vengono sottratti alle macerie ancora vive, ogni video, ogni scena di quel tipo ci fa venire un sospiro di sollievo, ma davanti all'entità di un numero impressionante di migliaia di morti, decine di migliaia di dispersi, veramente non possiamo che offrire la nostra piena solidarietà e sostegno a questo popolo, ricordando che per combattere eventi climatici o catastrofici come questi bisogna investire non nell'idea che l'uomo, che sia l'uomo a governare la natura e il pianeta, ma che l'uomo debba vivere in equilibrio con la natura e con il pianeta, e che bisogna investire sempre di più nella sicurezza, nella costruzione di edifici che siano sicuri, che siano in grado di evitare il crollo davanti anche a scosse di magnitudo elevate, e soprattutto che ci serva anche a noi come modello per evitare che queste cose possano avvenire anche nel nostro paese, che come tutti sappiamo è fortemente esposto ai terremoti. Per questo motivo il gruppo ovviamente di AVS non solo esprime la piena sostegno e solidarietà al popolo venezuelano, ma ringrazia pubblicamente tutti coloro, e sono tanti, sia che coloro che fanno parte di strutture istituzionali che stanno dando il loro supporto, ma anche ai tantissimi volontari, alle tante persone che stanno raccogliendo anche spontaneamente fondi da destinare al popolo venezuelano, agli sfollati, alle famiglie delle vittime, e ovviamente ci teniamo costantemente in contatto con le strutture, le ambasciate, i consolati sui nostri territori, perché noi di AVS, soprattutto davanti alle tragedie, siamo sempre in prima linea per dare il massimo dell'aiuto, il massimo della collaborazione. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Semenzato. Mi ha facoltà. Prego, Presidente.
6: Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, rivolgo naturalmente a nome del gruppo Noi Moderati un pensiero commosso alle vittime del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela nei giorni
3: di Noi Moderati,
6: causando lutti, distruzione e sofferenze profonde per migliaia di famiglie, con un bilancio peraltro ancora in evoluzione. In momenti come questi le distanze geografiche si annullano e prevale il senso più autentico della solidarietà tra i popoli. Esprimiamo la nostra vicinanza al popolo venezuelano, ai familiari delle vittime, ai feriti e a quanti hanno perso la propria casa e i propri punti di riferimento quotidiani. Un pensiero particolare va alla numerosa comunità italiana presente in Venezuela, che conta circa 150.000 connazionali e rappresenta una delle più importanti radicate realtà italiane in America Latina. Una presenza storica che rappresenta un ponte umano, culturale ed economico tra i due paesi. Una comunità che oggi vive con apprensione queste ore drammatiche e alla quale vogliamo far giungere un messaggio di affetto, sostegno e vicinanza da parte delle istituzioni italiane. Le nostre strutture diplomatico-consolari e l'unità di crisi della Farnesina stanno seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione, mantenendo un contatto costante con i connazionali nelle aree colpite. Esprimiamo gratitudine e riconoscenza ai soccorritori italiani impegnati nelle operazioni di assistenza e supporto alla popolazione colpita. Il Sistema Nazionale della Protezione Civile, il coordinamento con la Farnesina e il Ministero della Difesa ha attivato tempestivamente una missione di intervento internazionale con oltre 100 operatori tra i Vigili del Fuoco, con squadre USA specializzate, personale sanitario e tecnici dell'emergenza. Due voli dell'aeronautica militare hanno inoltre garantito il trasporto di uomini e materiali, consentendo l'avvio immediato di operazioni di ricerca e soccorso insieme alle autorità locali e al team internazionale. Abbiamo dato una risposta rapida ed efficace che conferma la tradizione italiana di solidarietà nell'emergenza internazionale. Tutto ciò è ovviamente possibile, Presidente, grazie alla professionalità, alla generosità e lo spirito di servizio del personale impegnato nelle missioni di soccorso, che rappresenta senza ombra di dubbio il volto migliore dell'Italia nel mondo. Di fronte a tragedie come questo siamo chiamati a riscoprire il valore della cooperazione internazionale e della responsabilità condivisa. Rinnoviamo il nostro cordoglio per le vittime, la nostra vicinanza al popolo venezuelano e alla nostra comunità italiana in Venezuela, e il nostro sostegno a tutte le iniziative di assistenza e di ricostruzione che consentiranno al Paese di rialzarsi e di guardare al futuro con fiducia. Grazie, Presidente.
1: Grazie a lei. Chiedo di intervenire l'onorevole Davide Faraone. Ne ha facoltà.
7: Sì, grazie, Presidente. Anche io, a nome mio e del mio gruppo, esprimo profondo
3: Italia Viva
7: le vittime, alle famiglie che hanno perso i propri cari, ai feriti, a quanti hanno visto distrutte le proprie case, va la nostra vicinanza e solidarietà, e devo dire che la solidarietà internazionale è stata straordinaria anche nel nostro Paese. Rispetto al Venezuela, che dimostra come gli effetti del terremoto, che anche quando si manifesta con magnitudo 7, quindi una delle dei terremoti più forti da un punto di vista energetico, però non hanno gli stessi effetti sui paesi, come se diciamo la condizione economica e sociale non riguardasse poi anche la capacità di costruire prevenzione, di costruire infrastrutture che reggono rispetto a terremoti come questo. Cioè, se lo stesso terremoto si fosse verificato in Giappone, le vittime sarebbero state notevolmente inferiori e la capacità di soccorsi, la qualità dei soccorsi sarebbe stata assolutamente diversa. Per cui fare una valutazione anche sulla situazione economica e sociale di un paese in cui l'80% della popolazione vive in zone altamente sismiche, in infrastrutture e in edifici che sono crollati come grissini, case popolari costruite una accanto all'altro con l'effetto domino che si è creata quando ne è crollata una addosso all'altra. C'è questa situazione, una situazione che in Venezuela ha mostrato una situazione drammatica, che ci fa comprendere come in questi anni in quel paese nessun tipo di prevenzione, nessun tipo di investimento è stato fatto. Per cui, da un lato, la nostra più grande solidarietà, dall'altro lato però la consapevolezza che purtroppo, se questo terremoto sta avendo questi effetti così incredibili, il numero di vittime, di dispersi, lo dobbiamo al fatto che quel paese vive una condizione di assoluta povertà e di assoluta arretratezza. Per cui c'è bisogno di un intervento ancora più straordinario di sostegno e di solidarietà internazionale, perché con i loro mezzi non ce la fanno. Gli ospedali sono ormai full. C'è una situazione di mezzi di soccorso assolutamente inadatti rispetto alla necessità di interventi che andrebbero fatti, e questo sta naturalmente aumentando notevolmente il numero delle vittime e dei dispersi. Per cui crediamo che il nostro Paese debba sempre più adoperarsi per dare una mano a una popolazione che è in assoluta difficoltà. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Boff, ne ha facoltà.
8: A nome del gruppo Futuro Nazionale esprimo la nostra solidarietà al popolo venezuelano. Popolo venezuelano che è stato colpito da un'immane tragedia che è stato il terremoto, che ha visto oltre 1.400 vittime, nonché i tanti feriti. Ricordiamo che il popolo venezuelano è un popolo che è molto vicino a noi.
3: Il gruppo misto Futuro Nazionale Vannacci.
8: Ha avuto un'immigrazione di oltre 220.000 italiani che a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale sono emigrati in Venezuela. Il popolo venezuelano è un popolo vicino al popolo italiano, è un popolo italiano, ancora oggi in Venezuela ci sono 160.000 italiani, e l'immane tragedia di un terremoto, di una catastrofe naturale, lascia inermi chiunque, perché ahimè non è prevedibile, ahimè non è arginabile. La forza della natura si sprigiona e sotto la forza della natura poi rimangono cari, familiari, figli, genitori, parenti, amici, e vediamo ora l'immane sforzo del popolo venezuelano a mani nude a volte per andare a recuperare i superstiti nelle macerie, per vedere se si riesce a salvare anche quella vita umana che ancora giace sotto le macerie. Ahimè è una scena che è toccata anche il nostro Paese e che strazia veramente il cuore. A noi come Futuro Nazionale va il ringraziamento anche a tutte le autorità governative e non governative che si adoperano in queste ore, in questi momenti, per soccorrere la popolazione venezuelana. Ricordiamo che il governo italiano ha stanziato 5 milioni di euro per il genere di prima necessità, oltre all'invio poi anche di risorse umane per poter specializzate, per poter soccorrere queste popolazioni, per aiutare queste popolazioni che erano appena uscite da quella che era una sanguinaria dittatura di Maduro, avevano intravisto la libertà, avevano intravisto un futuro per il proprio paese e che oggi si trovano a gestire questa immane sciagura umana, civile, economica, perché ahimè queste tragedie poi, l'abbiamo visto anche nel nostro paese, lasciano i propri strascici sia in termini umani, sia in termini psicologici, sia in termini economici per molti anni. Ed è per questo che a noi dobbiamo tenere alta quella che è l'attenzione perché la solidarietà non si fermi ai primi momenti dell'evento, ma che questa immane sciagura, quantomeno nell'immane disgrazia, veda la nostra solidarietà, veda la solidarietà dei paesi di tutto il mondo, ma ripeto, per la vicinanza che noi abbiamo di sangue con queste persone, di tante persone che sono andate a emigrare in Venezuela e hanno fatto grande il Venezuela grazie anche al nostro contributo, noi oggi dobbiamo stare particolarmente vicini a queste popolazioni, particolarmente vicini alla ricostruzione di queste comunità, perché sono comunità che sono molto vicine a noi, sono comunità che condividono i nostri valori, sono comunità che condividono le nostre, in parte anche le nostre tradizioni che noi abbiamo portato in quei paesi e ai quali noi non possiamo sottrarci. Quindi noi esprimiamo tutto il cordoglio per tutte le vittime e saremo sempre vicini per qualsiasi iniziativa il nostro governo intenda sostenere in aiuto di queste popolazioni, in aiuto del popolo venezuelano. Grazie.
1: Grazie onorevole Boff, grazie a tutti per i vostri interventi. Torniamo ai lavori d'aula. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Rossano Sasso. Prego.
9: Grazie Presidente.
3: Il gruppo misto Futuro Nazionale Vannacci.
9: Attiva urgente al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in merito a quanto accaduto a Taranto, dove la direzione distrettuale antimafia ha arrestato 30 persone con l'accusa di aver favorito l'immigrazione clandestina attraverso il decreto flussi. Grazie ad un sistema rodato, infatti, avvocati, imprenditori e gestori di centri di assistenza fiscale inoltravano false domande di assunzione sul portale del Ministero dell'Interno e riuscivano attraverso una fitta rete di intermediari, quasi tutti stranieri, a far entrare in Italia centinaia di immigrati clandestini, soprattutto dal Pakistan, dall'India e dal Bangladesh. Immigrati che non avrebbero avuto alcun diritto ad entrare in Italia, ad usufruire della nostra assistenza, del nostro Stato sociale. Immigrati clandestini che hanno truffato lo Stato con l'aiuto di un sistema compiacente. Immigrati che mi auguro non siano mai stati coinvolti in gesti criminosi, come ad esempio quel bengalese che al quartiere Casalotti di Roma avrebbe sterminato una famiglia intera, pensi, Presidente, colpendo a morte una bambina di pochi anni con un macete. O come quei pakistani che in Calabria hanno bruciato vivi in un'auto 3 connazionali. Vede, Presidente, perché il decreto flussi, per usare una metafora, è sempre più come una trasfusione di sangue che dovrebbe servire ad aiutare un organismo, ma in quelle trasfusioni di sangue si annidano sempre di più batteri, virus che fanno male all'Italia, fanno male alla nostra nazione, perché se si importa il terzo mondo si finisce col diventare il terzo mondo e per Futuro Nazionale il terzo mondo giunge da noi non soltanto attraverso i barconi, ma anche attraverso il decreto flussi, che va rivisto. Il decreto flussi va drasticamente limitato o ridotto, perché oggi il business dell'accoglienza non si attiva soltanto con l'arrivo, come dicevo prima, di clandestini attraverso i barconi. ed è presente nel nostro Paese soprattutto grazie ai vari decreti flussi, per la gioia di cooperative rosse e bianche, che sono sempre in prima linea. Di conseguenza chiediamo al Ministro Piantedosi cosa intenda fare per fermare tutto questo. Futuro Nazionale con Vannacci, una volta al governo, farebbe immediatamente tre cose. Ridurrebbe drasticamente, se non proprio eliminerebbe, il decreto flussi. Aumenterebbe il numero di rimpatri, ma in maniera seria, non con le percentuali ridicole e patetiche di questi ultimi mesi, ed emanerebbe immediatamente un decreto remigrazione. Noi chiediamo al governo Meloni di portare in Consiglio dei Ministri un decreto legge remigrazione. Saremmo pronti a votarlo anche domani. Magari all'interno del centrodestra moderato e sbiadito qualcuno potrebbe storcere il naso, qualcuno potrebbe dire di no, ma il popolo italiano è d'accordo con noi, perché la destra vera, quella che non si adegua, quella di Futuro Nazionale con Vannacci, non vuole distruggere, intende tutelare il popolo italiano. Non siamo qui per distruggere, lo ribadisco, ma siamo per assecondare un'azione politica che sia di destra vera e non soltanto a parole, come il centrodestra di oggi fa. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Sullo stesso argomento chiede di intervenire l'onorevole Faraone, prego.
7: Sì Presidente, anch'io chiedo l'informativa al Ministro, però chiedo ai colleghi Davide Bergamini, Gianangelo Boff, Domenico Furgioele, Attilio Pierro, Emanuele Pozzolo, Laura Ravetto, Rossano Sasso
3: ed Italia Viva.
7: Per quale motivo nella seduta nell'approvazione del decreto legge 145 del 2024 su lavoratori stranieri, caporalato e gestione dei flussi migratori approvato il 27 novembre 2024 hanno votato tutti a favore? Per cui è veramente incredibile sentire l'onorevole Sasso, ma io lo dico colleghi del centrodestra, ma un minimo di reazione. Perché vi insultano costantemente, vi dicono che avete approvato il decreto flussi, che bisogna remigrare, poi andate a guardare il verbale di votazione di quel provvedimento e tutti loro l'hanno votato. Presidente, ma è una cosa veramente inquietante il livello di demagogia, di bugia che si rivolge nei confronti del popolo italiano. Per cui, Presidente, benissimo l'informativa, e in quell'informativa chiederemo conto ai colleghi di Fronte Nazionale perché il perché di quel voto.
1: Futuro Fronte, Nazionale. No, Fronte Nazionale ancora no.
7: Non è stato, era un lapsus freudiano.
1: Attenzione alle sillabe. Onorevole Ilaria Fontana, su un altro argomento, sempre sull'ordine dei lavori, prego.
10: Grazie Presidente. Noi vogliamo chiedere un'informativa al Governo sulle misure di pianificazione, sul tipo di investimenti che sta facendo lo stesso riguardante l'emergenza climatica. Il 6 luglio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha organizzato una riunione con tutti gli Stati europei proprio per come strutturare le prossime ondate di calore. Ecco, noi siamo quattro anni in cui si è solo perso tempo, in cui non è stata fatta alcuna misura per la mitigazione, per i cambiamenti climatici. Quattro anni che però purtroppo abbiamo sentito la qualunque, a partire dal Ministro Salvini che ancora sta aspettando il riscaldamento climatico, oppure ancora dal Ministro Fratin
3: del Movimento 5 Stelle,
10: di nucleare come la panacea di tutti i mali, e passando per la senatrice Santanchè che afferma che i ragazzi che riempiono le piazze per parlare di giustizia ambientale sono gli stessi che vogliono marinare la scuola, e ancora senatore Malan che parla purtroppo che purtroppo è il negazionista per eccellenza climatico, e per poi dulcis in fundo passare alla seconda carica dello Stato, il senatore La Russa, il quale rassicura le persone, i cittadini e le cittadine, che no, non moriremo per il cambiamento climatico perché ci abitueremo al clima caraibico. Ecco, purtroppo Presidente, la Russa si muore di cambiamento climatico, 1300 morti nell'ultima settimana in Europa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono i dati ultimissimi, nelle ultime 24 ore in Italia parla di 5 decessi per il grandissimo caldo e per ondata di calore anomala che sta investendo facendo l'Europa e anche il nostro paese. No, non è normale, non è normale, Presidente, e non è normale tutto questo modo così assurdo che ha questo governo di parlare e di governare una crisi così. Ed è per questo che noi chiediamo qui il governo, perché deve spiegarci quale strategia sta portando avanti, anche perché non ci risulta che il nucleare abbassi le bollette e soprattutto che il nucleare aiuti a fermare i blackout energetici che ci sono adesso, stanno succedendo nelle nostre città, a partire purtroppo anche nelle stesse ospedali. Poi addirittura innalzare la figura del cacciatore, e qui veramente siamo alla pura follia, come custode della biodiversità. Ecco, stiamo parlando di queste misure. Se è questa la strategia, campacavallo, si direbbe, anche perché il clima è un tema di sicurezza nazionale. Essendo un tema di sicurezza nazionale, come tale va trattato con serietà, ascoltando la scienza, ascoltando chi sa più di questo governo, che visto le dichiarazioni possiamo capire anche poi tutto ciò che non si sta facendo. Oppure pensate che probabilmente il problema passerà con l'abbassamento delle temperature, e quindi passata questa ondata di calore, perfetto, non ci sia più un problema. E no, di clima se ne deve occupare 365 giorni l'anno, 12 mesi su 12, perché è un'emergenza nazionale, non si può improvvisare a fare poi misure che tra l'altro non servono a niente, non servono all'ambiente, non servono alle misure, alle persone e tantomeno alle industrie. La crisi climatica porta al collasso dell'economia, parliamo di una perdita del PIL dell'Italia di 147 miliardi, porta al collasso del sistema nazionale sanitario, porta al collasso del sistema scolastico. Noi abbiamo alunni e insegnanti che stanno facendo, e tutto è personalizzata, degli esami con aule che sono dei forni. E come si fa? Porta purtroppo a rafforzare le disuguaglianze territoriali, alimenta le differenze di classe, perché sì, il clima purtroppo è un tema di classe, perché sapete chi poi va a colpire? Le persone più fragili, le persone che sono sui campi, i riders. Abbiamo finito adesso delle comunicazioni della Ministra del Lavoro totalmente, veramente inutili, perché non hanno dato una soluzione, una, neanche una ne hanno dato. Serve responsabilità, servono fondi, serve una visione, serve parlare di infrastrutture verdi, di infrastrutture blu, serve veramente ascoltare la scienza e gli scienziati, e quindi il governo deve prendersi la responsabilità e venire in quest'Aula. E non va normalizzata la crisi climatica, non provate a normalizzare anche la crisi climatica. Continuate a negarla, e concludo, Presidente, voi continuate a negarla, toccherà a noi tornare ad occuparcene. Prima di allora però non passerà giorno che noi non racconteremo in quest'Aula e non ogni dove tutta la vostra inadeguatezza.
1: Grazie. Prima di dare la parola all'onorevole Fornaro, sempre sullo stesso argomento sull'ordine dei lavori, avverto che ci sarà poi un ulteriore intervento sull'ordine dei lavori. Dopo questo intervento non ne vengono accolti altri, andiamo avanti con l'ordine del giorno, eventualmente li facciamo più avanti. Prego, onorevole Fornaro.
11: No, grazie, signor Presidente. Anche il nostro gruppo si associa alla richiesta di un'informativa al Ministero dell'Ambiente e al Governo in generale rispetto alla crisi climatica che è sotto gli occhi di tutti.
3: Del Partito Democratico.
11: Ha continuato a negare l'evidenza anche in questa maggioranza, il negazionismo su queste questioni ha avuto purtroppo larghi consensi, e invece abbiamo una necessità urgente di avere un piano per il presente e per il futuro rispetto a dei cambiamenti climatici e non del meteo, che è la grande differenza rispetto alle cose che spesso si leggono sui social e purtroppo neanche più solo lì. Abbiamo invece bisogno di un grande piano che possa affrontare, evidentemente non soltanto a livello nazionale ma a livello più ampio, quello che rischia di essere la vera grande questione del nostro tempo. Gli esperti ci hanno detto un po' sommessamente, sottovoce, ma che questa rischia di essere, al confronto di quelle che saranno nel futuro, un'estate fresca. E credo che da questo punto di vista sia nostro dovere affrontare le questioni che ha poc'anzi ricordato la collega Fontana, con realismo ma anche col coraggio e la responsabilità che noi dobbiamo sentirci nei confronti ovviamente delle persone più fragili, che sono le prime a patire i danni di questa crisi climatica, ma soprattutto la responsabilità che dobbiamo sentire nei confronti delle prossime generazioni, delle giovani generazioni, e sentire responsabilità di quale mondo gli stiamo lasciando.
1: Grazie. Onorevole Zanella, prego.
12: Grazie Presidente, e mi unisco alla collega
3: di Alleanza Verdi e Sinistra.
12: Richiesta di questa informativa da parte del Ministro, ricordando che secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute sarebbero già oltre 1200 le morti in Europa in una sola settimana a causa dell'eccezionale ondata di calore che ha investito l'Europa con i suoi quasi 200 milioni di abitanti. E questo è uno, il più eclatante, quello che sentiamo tutte e tutti noi direttamente, perfino qui in questo momento, degli effetti drammatici, anche se prevedibili e previsti, della crisi climatica, che sempre di più è una crisi climatica che riguarda l'intera società, che riguarda la salute, che riguarda l'economia, che riguarda davvero tutto quanto concerne la vita quotidiana e anche la vita futura delle generazioni a venire. Quindi noi crediamo che questo governo abbia fin troppo sottovalutato la questione e che sarà chiamato anche nel corso della mozione unitaria che abbiamo presentato con il Partito Democratico e con il Movimento 5 Stelle, e altri partiti sicuramente presenteranno altre mozioni analoghe, un tema quindi che va discusso con urgenza e soprattutto che richiede provvedimenti necessari che fin qui non sono stati adottati, sebbene sollecitati in tutte le maniere e non soltanto dal nostro gruppo. Quindi, Presidente, la prego di farsi parte in causa per la richiesta di informativa. Grazie.
1: Grazie a lei. Passiamo allora a un altro argomento, l'ultimo intervento sull'ora dei lavori, onorevole Bergamini, prego. Prego.
13: Grazie Presidente, la mia è una richiesta di informativa urgente al Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida sul fenomeno dei prezzi del grano. In questi giorni sappiamo che i nostri agricoltori stanno mettendo i loro campi, purtroppo la Commissione Unica Nazionale che dovrebbe stabilire quello che è il prezzo medio del grano.
3: Gruppo Misto, Futuro Nazionale Vannacci.
13: E questo dà vita al fenomeno dei cosiddetti trafficanti di grano. Quindi vediamo sui nostri mercati arrivare navi nei nostri porti con grani di dubbia provenienza, coltivati con fitofarmaci che ai nostri agricoltori sono vietati e che portano verso il basso delle quotazioni del grano. Chiediamo pertanto al Ministro di poter venire in aula, darci alcune delucidazioni, capire se sia il caso di rafforzare appunto questa Commissione Unica Nazionale che possa andare a dare un imprinting positivo su quello che sono le quotazioni medie, capire quali sono quelle azioni anche per contrastare la concorrenza sleale da parte di produttori stranieri che arrivano sui nostri mercati falsando spesso il Made in Italy, quindi portando appunto all'interno delle aziende di trasformazione grani di dubbia provenienza, poi con un solo impacchettamento in Italia viene venduto sulle nostre tavole con marchio del Made in Italy. Ricordiamo che sui nostri scaffali la pasta costa sempre di più, il grano italiano, che è un'eccellenza di molti territori a livello nazionale, risulta invece con quotazioni che, se facciamo un rapporto in base ai costi di produzione, sono probabilmente inferiori a quelli degli anni 70. Crediamo che i nostri agricoltori abbiano bisogno di rispetto, dare alle loro aziende una prospettiva di redditività adeguata, e quindi chiediamo al Ministro di poter venire in aula a riferire sull'argomento. Grazie.
1: Onorevole Del Barba, lei sa cosa avevo detto. Poi, per carità. La prego, se riesce a essere coinciso come lei sa fare scolpendo le parole. Prego, prego.
14: Grazie Presidente, la ringrazio, ma credo che il tema del caldo richieda anche da parte nostra di associarsi alla richiesta di informativa, sottolineando che
1: quella l'abbiamo superata. Abbiamo
14: è davvero un imbarazzo scegliere quale ministero, perché il tema del riscaldamento climatico è trasversale all'economia, all'ambiente, alla salute. Ricordo semplicemente, nel rafforzare la richiesta di informativa, che in queste ore l'OMS sta semplicemente dando il bollettino dei morti, che è impressionante, dovuti al caldo di queste ore, non solo in Italia ma in tutta Europa.
1: Grazie, Del Barba. Andiamo avanti con l'ordine.
3: Italia Viva.
1: Sì, prendiamo tutti posizione, siamo pronti. Andiamo al seguito dell'esame delle mozioni Scerra, De Luca, Grimaldi, Madia ed altri, Comaroli, Guaselli, Pella, Romano ed altri, Bonetti ed altri, concernenti la revisione integrale del patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti. Ricordo che la discussione sulle linee generali ha avuto luogo nella seduta di lunedì 18 maggio 2026, che dopo la sua conclusione sono state presentate una nuova formulazione delle mozioni Scerra, De Luca, Grimaldi, Madia ed altri, le mozioni Comorelli, Lucaselli e Pella, Romano ed altri, Bonetti ed altri. La rappresentante del governo ha facoltà di intervenire esprimendo altresì il parere sulle mozioni all'ordine del giorno. Prego, sottosegretario Albano.
15: Grazie Presidente. Dunque, mozione numero 100569, onorevole Scerra ed altri, parere contrario, nuova formulazione. Mozione 100575, onorevole Comaroli ed altri, parere favorevole. Mozione 1586, Bonetti ed altri, parere contrario.
1: Grazie. Grazie, sottosegretaria. Allora passiamo agli interventi in dichiarazione di voto. Ha chiesto di parlare il deputato Davide Faraone. Prego.
7: Grazie Presidente. Credo che il tema che discutiamo oggi sia un tema
3: di Italia Viva.
7: Tornate spesso in quest'Aula e quello che ho notato, Presidente, lo dico anche alla Sottosegretaria, è che da parte della maggioranza, e poi basta leggere anche la proposta di mozione a firma dei gruppi di maggioranza per diciamo affermarlo, c'è una condizione che io vedo descritta benissimo in un passaggio di una canzone di Brunori, La Verità, e cioè che siete partiti per scalare le montagne e vi siete fermati al primo ristorante, perché è quello che abbiamo visto sui temi che in questa mozione abbiamo trattato, dalla questione che riguarda il patto di stabilità. E quindi l'idea, quando voi al governo avevate il 7% di deficit, che è quello di cui vi vantate, e quindi dite sempre noi abbiamo iniziato col 7% di deficit, quindi anche se siamo arrivati al 3,1 va bene. Il problema è uno però, cara sottosegretaria, che siete stati voi a firmare in Europa una proposta di patto di stabilità che era una proposta con un paese con un deficit al 7%, salvo poi chiedere la sospensione di quel patto di stabilità che voi avete firmato e avete concorso a scrivere, perché avete detto che le condizioni erano eccessivamente stringenti per il nostro paese, che aveva bisogno di più flessibilità, che aveva bisogno di maggiori interventi economici per la sanità, per l'energia e tutte le cose su cui ci avete raccontato fandonie. E quindi avete fatto tutto voi, avete firmato l'accordo in Europa sul patto di stabilità e poi avete detto che non andava bene. Avete poi firmato l'accordo con la NATO per il rispetto all'inizio del 2% del PIL destinato alla difesa, perché il presidente americano aveva detto, così come tutti i presidenti americani che si sono succeduti, che il paese non rispettava il 2%, e quindi tutti a correre. Ricordo Crosetto c'ha ormai due pagine forse ha l'abbonamento col foglio e quindi ogni tanto gli danno due pagine in omaggio, due pagine intere a spiegarci il perché del 2% di risorse da destinare alla NATO per la difesa. Poi addirittura è arrivato Trump e ha detto ma no il 2%, il 5% di fondi per la difesa da destinare alla NATO, e anche in quel caso sì, è Crosetto con le solite due pagine destinate a spiegare perché è giusto il 5%. Però poi, un minuto dopo che avete detto, nella fase in cui la Meloni insieme a Ruth era nella diciamo figliolata di Trump, del Paparino, perché c'è stata quella fase, ora Ruth non va più bene, però c'è stata la fase di Ruth Paparino in cui tra i figlioli c'era anche la Meloni che definiva Trump Paparino, e in quella fase lì abbiamo detto come paese sì anche al 5%, però avete anche lì ritrattato. Era un accordo richiesto da Trump, avete detto sì, avete ritrattato, e tra l'altro con questo gioco delle tre carte, per cui quando andate ai vertici NATO dite sì al 2, al 5, a tutto quello che vi chiedono, poi venite in Italia e dite ma come facciamo a spendere il 5% per la NATO quando non abbiamo le risorse per l'energia, quando non abbiamo le risorse per la sanità, e quindi riparte il film. E addirittura non utilizzate neanche i fondi SAFE che sono degli eurobond, di fatto, stesse condizioni PNRR, che sono una quota minima rispetto a quelli, alle risorse che sono destinate per la difesa. E naturalmente con un gioco delle parti, per cui la Lega prende le parti del partito che dice che bisogna investire meno sulla difesa, salvo poi aver approvato tutti i provvedimenti che hanno necessitato maggiori interventi sulla difesa e maggiori interventi anche a supporto dell'Ucraina nel conflitto con la Russia. Poi, terzo tema, vi siete dati voi l'obiettivo del 2,9% del PIL? Nessuno ve l'aveva chiesto. Dopodiché si raggiunge il 3,1%, quindi vi date voi il limite, quel limite non siete in grado di raggiungerlo e vi prendete il terzo schiaffo per il fate tutto voi, e con una condizione in cui il Paese resta in procedura di infrazione, il Paese si mostra molto più inaffidabile di quello che invece voleva mostrarsi, e quindi viene meno la credibilità internazionale. Primo colpo viene meno per la richiesta di deroga al patto di stabilità quando l'avevate firmato, secondo colpo per il mancato rispetto dei patti fatti nei vertici NATO, patti che già avete provato anche a ridimensionare, prevedendo anche che il ponte sullo stretto diventasse uno strumento di difesa, pur di arrivare a quel famoso 2 e poi 5%, perché quel genio di Tajani ci ha spiegato che il ponte doveva essere uno strumento per la fuga, eventualmente ci fosse stata un'invasione dal Nord Africa. Cioè noi abbiamo sentito di tutto in questa legislatura, e dite tutte queste cose, queste fregnacce, con una naturalezza e con una serenità che è veramente disarmante. Poi, Presidente, l'ultimo colpo, il mancato rispetto dell'obiettivo del 2,9%, e l'altro elemento di credibilità che viene meno è quando vi scegliete l'interlocutore con cui costruire gli obiettivi, e per grossa parte della legislatura l'interlocutore è stato Trump. L'avete scelto voi, l'uomo che più che definire Nobel per la pace possiamo definire Nobel per l'annuncio della pace, visto che ad esempio sulla guerra e il conflitto in Iran per 37 volte ha annunciato la pace, salvo poi doversi smentire ripetutamente. E la condizione poi qual è, Presidente, di tutto questo disastro che avete messo in piedi? Che siamo il paese più indebitato d'Europa, più della Grecia. Cioè se avessimo raccontato che la Grecia, diciamo in condizioni economiche dopo qualche anno sarebbe stato in condizioni economiche migliori rispetto all'Italia, ci avrebbero riso dietro, e invece Giorgia Meloni e il suo governo ci consegnano il paese più indebitato d'Europa. Poi c'è sempre in questo paese il derby fra chi vuole tassare di più e chi vuole indebitare di più. Voi come governo siete riusciti in questo derby a fare tutte e due le cose, cioè non c'è più lo scontro ideologico, più tasse o più debito, siete riusciti a aumentare le tasse e aumentare il debito del nostro paese, senza costruire un minimo di politica sulla crescita, che è quello che servirebbe per poi poter maturare le risorse per gli investimenti. Naturalmente anche sul piano nazionale di ripresa e resilienza siamo ad una condizione veramente fallimentare, perché se uno strumento straordinario che non ci capiterà più, 200 miliardi di euro con interessi in parte agevolati, in parte invece a fondo perduto, generano una crescita e un PIL dello 0,7 e quei risultati economici di cui abbiamo parlato, vuol dire che quello strumento non è stato utilizzato per come sarebbe dovuto essere utilizzato. Con ora i nodi che verranno al pettine, oltre alle risorse non spese, anche risorse spese male, cioè immaginando la realizzazione di asili nido e case della salute, per fare soltanto due esempi, senza nessuno che li gestirà e che li potrà aprire, per cui abbiamo realizzato involucri di cemento che rimarranno tali, avrete tagliato nastri senza aver realizzato nulla per il nostro paese. In più, e chiudo Presidente, la questione che riguarda il motivo per cui poi siete sempre condannati ad un suicidio perenne, perché quando un governo ha come obiettivo la mortificazione dei processi di unificazione europea in molti ambiti, innanzitutto sulla difesa, perché andate a sbattere la testa che non manca, che mancano risorse sulla difesa, e siete quelli contro l'esercito unico europeo, siete quelli contro la possibilità di risparmiare con dei processi di unificazione che garantirebbero economie di scala, e siete quelli contro l'eliminazione del diritto di veto, e siete quelli contro l'elezione diretta del Presidente della Commissione europea, siete contro l'Europa, però poi andate sempre a bussare in Europa per chiedere eurobond, risorse economiche. Questo cortocircuito ci fa sbandare e non ci fa essere credibili. Grazie.
1: A lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Semenzato, ne ha facoltà.
16: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Oggi affrontiamo un tema che va ben oltre i tecnicismi della governance economica europea. Viviamo una fase storica segnata da tensioni geopolitiche che
3: di noi moderati
16: sulla vita quotidiana dei cittadini e sulla competitività del nostro sistema produttivo. Le guerre ai confini dell'Europa nel Medio Oriente, le incertezze che gravano sulle rotte energetiche internazionali, le conseguenze sui costi delle materie prime e sui prezzi dell'energia rappresentano senza ombra di dubbio fattori che nessun governo nazionale può ignorare e che nessuna politica economica seria può permettersi di sottovalutare. In questo scenario il governo Meloni ha dimostrato una qualità che troppo spesso è mancata in passato, la capacità di coniugare rigore e crescita, prudenza nei conti pubblici e sostegno all'economia reale. I dati parlano chiaro, l'Italia sta rispettando il percorso delineato nel piano strutturale di bilancio, la riduzione del deficit procede senza ricorrere a manovre recessive, i saldi migliorano e la credibilità internazionale del nostro Paese si è rafforzata. È un risultato che non nasce dal caso, ma da una linea politica fondata sulla serietà, sulla stabilità e sulla consapevolezza che la sostenibilità dei conti pubblici non è un vincolo imposto dall'esterno, bensì una condizione necessaria per difendere famiglie, imprese e risparmio degli italiani. Ma governare significa anche saper guardare avanti. Per questo la mozione che oggi sosteniamo assume un valore strategico, perché riconosce che il rispetto delle regole non può trasformarsi in una gabbia ideologica quando circostanze eccezionali rischiano di colpire il tessuto produttivo e sociale della nostra nazione. La nuova governance economica europea prevede strumenti di flessibilità proprio per affrontare situazioni straordinarie. Non si tratta di deroghe arbitrarie né di scorciatoie, si tratta di meccanismi previsti dai trattati e dai regolamenti europei per consentire proprio agli Stati membri di reagire allo shock esterno che non dipendono dalle loro scelte. E allora la domanda è semplice: se non oggi, quando? Se la crisi energetica, l'instabilità geopolitica e i rischi per la crescita non rappresentano circostanze eccezionali, diventa difficile immaginare quali condizioni potrebbero giustificare l'attivazione degli strumenti di salvaguardia previsti dall'Unione Europea. Per questo condividiamo pienamente l'azione intrapresa dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in sede europea. La richiesta di estendere la clausola di salvaguardia nazionale anche agli investimenti e agli interventi necessari per

0: tutta l'Europa. A nostro avviso la politica economica deve sempre avere un obiettivo preciso: proteggere il lavoro, sostenere le imprese, difendere il potere d'acquisto delle famiglie. Ecco perché riteniamo fondamentale che eventuali margini di flessibilità siano finalizzate ad interventi mirati a favore dei settori maggiormente esposti, quali l'agricoltura, la pesca, i trasporti, l'industria energivora. Sono comparti che rappresentano una parte essenziale della ricchezza nazionale e che oggi sopportano il peso maggiore delle tensioni internazionali. La mozione quindi affronta il tema che sarà sempre più centrale nei prossimi anni, il rafforzamento del mercato europeo dei capitali. Come gruppo sosteniamo convintamente il processo di integrazione europea e la costruzione di un mercato dei capitali più efficiente, più profondo e più competitivo. Tuttavia, integrazione non può significare omologazione. Esistono infrastrutture strategiche che svolgono una funzione essenziale per la stabilità finanziaria nazionale. Tra queste vi è certamente il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato italiani, che rappresenta un presidio fondamentale per il finanziamento del debito pubblico e per la sicurezza economica del Paese. Per questo condividiamo l'impegno rivolto al Governo affinché continui a sostenere una soluzione europea ambiziosa ma equilibrata, capace di rafforzare il mercato unico senza per questo indebolire le prerogative necessarie a tutelare gli interessi strategici nazionali. Colleghi, questa mozione rappresenta bene il metodo della nostra maggioranza: responsabilità nei conti, realismo nelle scelte, difesa degli interessi italiani all'estero, di una piena e leale appartenenza europea. Non c'è contraddizione tra disciplina di bilancio e sostegno all'economia, non c'è contraddizione tra integrazione europea e tutela degli interessi nazionali, non c'è contraddizione tra stabilità finanziaria e crescita. C'è invece una linea politica chiara che questa maggioranza sta perseguendo sin dall'inizio della legislatura: rafforzare la posizione dell'Italia in Europa, proteggere il sistema produttivo e garantire ai cittadini sicurezza economica in una fase di grandi trasformazioni. Per tutte queste ragioni, Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo Noi Moderati alla mozione di maggioranza. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiedo di intervenire l'onorevole Furgiuele, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. A nome di Futuro Nazionale annuncio voto contrario alle mozioni in discussione quest'oggi.
3: Gruppo Misto Futuro Nazionale.
2: Le respingiamo prontamente perché la sinistra continua a professare l'idea che a Bruxelles esista la panacea risolutiva dei mali che attanagliano le nostre comunità dal punto di vista economico e non solo. Dall'altra parte il centrodestra, pur rilevando alcune criticità, pensa che l'impianto complessivo di chi quelle criticità le genera non debba essere toccato. Non condividiamo nell'una e nell'altra impostazione. Il nuovo patto di stabilità non è soltanto una modifica formale, tecnica al bilancio europeo, ma è un'ulteriore perdita di credibilità, di autorevolezza e di sovranità economica da parte degli Stati nazionali. Questo non possiamo tollerarlo. Con un nuovo sistema il Parlamento italiano, come tutti gli altri parlamenti europei, vengono ulteriormente depauperati. Le scelte di politica economica verranno demandate ad un percorso pluriennale da condividere con la Commissione europea, attraverso delle analisi che verranno demandate a degli organismi tecnocratici. Crediamo che sia arrivato il momento di dire basta a questo tipo di meccanismi. Insomma, da una parte abbiamo un centrosinistra che cosa propone? Propone più fondo comune, propone più debito comune, promuove la possibilità di installare dei percorsi permanenti come il Next Generation EU. Insomma, ad un centralismo europeo sempre più accentuato, il centrosinistra risponde con più debito comune e possibilmente più potere a Bruxelles. Noi crediamo invece che sia necessario rompere questo filo conduttore, perché percorsi come il PNRR, che sono stati idolatrati anche all'interno di quest'Aula, in realtà rappresentano tutti i limiti di questo percorso. Quando gli indirizzi vengono presi univocamente a Bruxelles, allora inevitabilmente ci si

0: trova al cospetto di alcune scelte che possono sembrare unitarie, ma che comunque riguardano un'Europa che è attraversata da numerose diversità da parte degli Stati membri. Basti pensare per esempio all'Italia, dal punto di vista territoriale, dal punto di vista di una orografia che è descritta con catene montuose, spesso che cadono a picco sul mare, con intere vallate, con entroterra che comunque sono ancora popolati e collegati ai grandi centri urbani solo e soltanto da reti stradali. Ebbene, cosa è successo col PNRR? È successo che gran parte degli investimenti sono stati destinati, per esempio, alle piste ciclabili. Ora, senza nulla togliere ai ciclisti e alle piste ciclabili, 0 euro sono stati destinati alla manutenzione e alla realizzazione di nuove strade che sono necessarie, come ho detto poc'anzi, per collegare l'entroterra che è ancora popolato in Italia ai grandi centri urbani. Questo perché accade? Accade perché evidentemente chi poi si deve dedicare alla scelta che riguarda anche il territorio italiano, evidentemente quel tipo di scelta viene presa da coloro che vivono in altre realtà territoriali europee, penso alla Germania, penso alla Francia che sono pianeggianti e che dovevano comunque essere difese da politici italiani che evidentemente sono rimasti a vivere più tempo tra Parigi, Bruxelles e Berlino. E allora la realtà di cui ha bisogno l'Italia la conosce soltanto chi vive l'Italia. E poi all'interno di quello che sono le proposte sulla mozione del centrosinistra ancora si fa riferimento al Green Deal, a queste grandi tecnologie che dovrebbero essere mature, convenienti, moderne e utili. Però non si riesce a dare una risposta sul perché queste tecnologie devono essere sempre sovvenzionate, finanziate con i soldi del contribuente europeo e quindi con i soldi del contribuente italiano. La domanda nasce spontanea, direbbe qualcuno. Ma se sono così convenienti, per quale ragioni devono essere finanziate dai contribuenti europei e dunque dai contribuenti italiani? Non è il mercato che regola se una materia vale o non vale? È evidente che questo tipo di transizione poggi più che altro su una questione ideologica rispetto ad una questione di carattere commerciale e di mercato. E allora Futuro Nazionale sarà sempre dalla parte dell'ambiente. Però non accetterà mai che i costi esorbitanti di una certa ideologia green ricadano sui cittadini, ricadano sulle famiglie, ricadano sulle imprese, ricadano sul tessuto produttivo italiano. Dall'altra parte, signor Presidente, abbiamo questa mozione del centrodestra troppo timida, perché richiede deroghe, perché richiede la possibilità, come ha scritto il Presidente del Consiglio a Ursula von der Leyen, di derogare la spesa militare anche ad altre questioni che riguardano strategie per lo sviluppo economico, salvo mai contestare i principi dei limiti e dei vincoli. Allora, signor Presidente, in conclusione, un governo sovrano non chiede il permesso di investire sulle proprie infrastrutture. Un governo sovrano non chiede il permesso di investire e di supportare i propri imprenditori. Un governo sovrano non chiede il permesso di investire sulla sanità, sulla natalità, sulla sicurezza. Un governo sovrano decide e basta. Per questo Futuro Nazionale voterà contro queste mozioni. Grazie.
1: Grazie. Onorevole Grimaldi, prego.
2: Grazie Presidente, ma potremmo dire che c'è un
3: prezzo di Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Referendum. E quel referendum ha fatto capire un po' a Giorgia Meloni da che parte voleva stare, anche perché ha fatto capire che la generazione Gaza avrebbe continuato a influenzare anche i prossimi scenari elettorali e che restare suddita di fatto di Trump avrebbe avuto appunto delle conseguenze, come quei risultati hanno appunto fatto detonare. Ora il litigio, avete visto, è consumato, ma la rottura con Trump non è stata casuale e non è un gesto appunto di indipendenza. E lo dico così perché in queste ore avete anche evocato Craxi per Sigonella per poi farvi sbugiardare da Rutte, ma ne parleremo domani al Question Time. I rapporti fra Tajani e Netanyahu si sono incrinati quando Tajani ha sommessamente chiesto di non bombardare le chiese o magari i nostri militari, quando Meloni ha appena accennato a Trump di non insultare il Santo Padre. Ecco, è lì che il re ha ricordato che i sudditi non fanno e non dicono quello che vogliono. Ma la rottura tra Meloni e Trump non è un divorzio privato, è parte, diciamo, di quelle relazioni pubbliche fra gli Stati Uniti e l'Europa. E nonostante tutti gli sforzi di subalternità, anche noi ora siamo stati relegati, diciamo, in quel friendshoring fra i nemici dell'Occidente, anzi nemici dell'America. È come un po' una nuova salsa economica in salsa Beverly Hills. Diciamo che abbiamo al governo chi voleva fare il ponte più lungo a campata unica d'Europa, cioè quello fra la Calabria e la Sicilia, e quella che voleva fare i ponti addirittura fra l'Europa e gli Stati Uniti. Ecco, possiamo dire, sono crollati miseramente tutti addosso a questo governo. Ecco, però l'avete fatto non prima di garantire, comunque da buoni sudditi, armi e gas liquido. E io lo dico, ne valeva la pena? E guardate, questo atteggiamento di sudditanza ci riporta a un altro dato, anzi a un'altra data, il 30 aprile del 2024, che ha segnato l'inizio di questa stagione di austerità. Significa di fatto più sofferenza ed è la data in cui è entrato ufficialmente il patto di stabilità europeo, e lo dico anche ai generali di Pezza, chi è intervenuto, l'avete firmato voi ed eravate in quei banchi ed eravate anche voi lì nell'Unione Europea, veramente ridicoli, ridicoli. E io lo dico, quel patto introduce una governance economica basata su aggiustamenti di bilancio diversificati per paese, una riforma che è l'esito di un negoziato in cui Giorgetti è stato dall'inizio alla fine. Ecco, in sostanza avete accettato a testa bassa un quadro di regole che impone vincoli stringenti sulla spesa netta e percorsi di rientro forzato sul debito. E quali sono le conseguenze? Un'Italia che si trova attualmente nel cosiddetto braccio correttivo di quel patto. Siamo oggetto di una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. E il deficit ha raggiunto appunto circa il 7% del PIL, ben oltre la soglia prevista del 3%. Ma il capolavoro dell'incoerenza si è consumato poco dopo. Avete sottoscritto il quadro della governance, ma Meloni e Giorgetti hanno invocato una sospensione temporanea di queste regole, appunto dicendo è tutta colpa di Hormuz. Ursula von der Leyen ha lasciato solo quello spiraglio, una deroga dell'1,5 per le spese in difesa e appunto quello 0,6 per investimenti nell'energia, quelli che tra l'altro non avete fatto fino al giorno prima. Ma è stata categorica, devono servire a diminuire la dipendenza e il consumo di fonti fossili e ampliare la capacità produttiva di fonti energetiche appunto pulite. Quindi non al taglio delle accise e i sussidi per l'acquisto di carburanti. Insomma, vi ha detto appunto di fare quegli accumuli, quell'innovazione fra le reti. Soprattutto quella spesa però non sarà scorporata dalla clausola di salvaguardia per la difesa. E per accedervi bisogna onorare l'impegno ad aumentare quelle spese militari che adesso capite anche voi che non sapete come fare, perché lo ricordo solo per anche lì ai generali di Pezza, ma anche alla destra che fa finta di essere sociale, esattamente dove li trovate 30, 40, 50, 60 miliardi per arrivare al 5% del PIL in difesa? Non ci sono ed è meglio che sloggiate da questo governo, perché a dire no alla NATO saremo noi. Ecco, una cosa è chiara, la UE impartisce una dura lezione a Meloni, non la flessibilità sul patto di stabilità per i bonus energetici, quindi quello che avete fatto, ma sia gli investimenti nelle energie pulite, cioè quelle che avreste dovuto fare. Dall'altro non fa un passo indietro appunto su quelle economie di guerra che non dovevate fare e non dovevate accettare. Intanto però i dati certificano il vostro fallimento, ecco perché in questo l'Unione Europea non esiste più. Cioè iniziate a toglierla dal campo, perché il fallimento è tutto nelle vostre numeri. L'Eurostat ha stimato per il 2025 un quadro macroeconomico preoccupante, un deficit dell'1,30%. Il debito è salito al 137% del PIL rispetto al 134% del 2024. Resta il secondo debito rispetto appunto all'Unione Europea, c'è giusto la Grecia. E il futuro? Ecco, secondo il vostro documento di finanza pubblica, la stima di crescita del PIL si attesta allo 0,6%. 6%. Io non so se avete capito l'imbarazzo di dover dire al Paese qual è la vostro margine di crescita. I dati confermano una cosa solo: non uscirete dalle procedure di infrazione entro il 2026 e non potrete invocare nessuna clausola di flessibilità. Eppure, lo diciamo a tutti, noi avremo pure sostenuto uno scostamento di bilancio. E lo diciamo per cosa? Per la sanità, per la scuola pubblica e per tutte quelle famiglie italiane che non riescono più a reggere questo governo e la vostra inerzia. Già, perché veniamo da 36 mesi di calo di produzione. È quello che fa sì che la crescita sia così bassa e siamo di fatto in una recessione. Una recessione, lo dico anche lì per chi non ha capito niente del PNRR, che sarebbe già qui in campo se non ci fossero gli investimenti dell'Unione Europea, il debito comune dell'Unione Europea. Ecco, e di fatto questa vicenda è una vicenda che ci ricorda di tutto quello che invece viviamo, cioè i salari da fame, i contratti precari, le famiglie colpite dal caro vita. Abbiamo 5,7 milioni di persone in povertà assoluta, 5,8 milioni di persone che rinunciano alle cure di base o a una visita specialistica. Ecco, quella della povertà energetica è una delle più grandi fenomeni che ha mangiato di fatto tutto l'innalzamento dei salari degli ultimi due anni. E la nuova struttura del patto, quello che avete accettato, è una gabbia contabile per la capacità di intervento pubblico. E intanto i paesi europei con maggiori margini fiscali possono utilizzare quegli aiuti di Stato per proteggere la propria competitività industriale, schiacciando appunto la nostra. Presidente, abbiamo visto che gli strumenti straordinari non riescono a fronteggiare queste crisi sistemiche. Per questo noi, come campo giusto, come campo largo, diciamo che serve un'evoluzione di quel quadro. Bisogna rafforzare la resilienza, dobbiamo promuovere in sede dell'Unione Europea la revisione integrale di quel patto, sostenere una crescita inclusiva e sostenibile per rincorrere appunto una nuova politica, non quella dell'austerità, preservare la qualità a livello di spesa pubblica, un nuovo piano di investimenti comuni e farlo anche ricorrendo a quel debito comune per la crescita economica. Vogliamo insomma lo scorporo del calcolo degli indicatori sul deficit per gli investimenti, sì, a sostegno delle famiglie e delle imprese. Basta tagli allo Stato sociale, vi chiediamo di impegnare a cambiare le regole fiscali di quel patto, proprio perché prevedere percorsi di rientro dal debito più realistici, tenere conto della specificità degli Stati è parte di quello che dovremmo fare per il futuro. Dobbiamo essere protagonisti di una riforma fiscale dell'Unione Europea, chiedere alle politiche economiche nazionali e integrali appunto dell'Unione Europea, adoperarci per trasformare quei programmi. Insomma, noi proponiamo di istituire un Energy Recovery Fund per garantire all'Europa una maggiore autonomia sul fronte energetico. Si può fare attivando strategie di diversificazione degli approvvigionamenti, si può fare sostenendo la bancabilità e la scalabilità degli investimenti sulle energie rinnovabili, si può fare rafforzando le infrastrutture di rete e i sistemi di accumulo. Insomma, servono piani di acquisto comuni e condivisi e misure di riconversione industriale e riqualificazione professionali dentro quei processi di transizione energetica. Insomma, uno scostamento si può fare per salvare la sanità pubblica e le famiglie colpite dalle crisi. Le spese militari devono essere fuori da questo quadro. Per questo vi chiediamo anche di rivedere quegli impegni. Ciò che serve all'Europa è una politica di difesa comune, ma la pianificazione, l'acquisizione e la gestione di capacità condivise, che non vuol dire essere sudditi degli Stati Uniti. E serve una proroga di quegli eurobond emessi per finanziare il PNRR, per evitare una drammatica compressione delle risorse destinate agli investimenti. Insomma, i fondi di coesione europea vanno salvaguardati per quello che sono, non destinati a scopi diversi. Vi chiediamo di scegliere i diritti sociali e la transizione ecologica, di rifiutare l'austerità e l'economia di guerra. E se non volete vedere il giudizio universale climatico, vi invitiamo a uscire da quest'aula, di smettere di stare in questi banchi comodi con l'aria condizionata e affrontare quello che milioni e milioni di persone subiranno per colpa del vostro negazionismo, per colpa del vostro climafreghismo. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Bonetti, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente, Sottosegretaria. Certamente sfide straordinarie esigono capacità
5: di azione
4: per essere viste, capite, per essere governate. Quindi serve che la politica, i leader, siano donne e uomini che non arretrano, che abbiano il coraggio di un'azione chiara, lucida e incisiva. è ormai opinione comune, non è solo un percepito. L'Europa sta vivendo sicuramente una delle ore più buie, forse l'ora più buia da quando è nata come Unione Europea. E questo non solo per il susseguirsi di crisi e per la pervasività e la portata di queste crisi, ma perché queste crisi stanno minando nelle radici più profonde anche la ragione dell'essere dell'Unione Europea. Ne intaccano i processi decisionali, il valore istituzionale democratico, nonché la capacità dell'Unione Europea di essere reattiva e competitiva di fronte a queste crisi. È tuttavia anche un momento che in questo buio sta diventando una rivelazione di quello che l'Europa è, di quello che l'Europa non è e che invece avrebbe potuto essere. E quindi è un momento nel quale paradossalmente la via si sta delineando in modo estremamente nitido, chiaro, almeno per chi ha gli occhi e la volontà di vederla, questa strada che si sta delineando. Abbiamo non solo delle crisi che ci hanno aperto gli occhi, ma oggi abbiamo anche una coscienza evidente. Abbiamo dei nemici chiari, per noi i nemici chiari sono la Russia di Putin e il suo imperialismo. Abbiamo degli avversari ostili, parliamo della Cina. E abbiamo anche una debolezza delle alleanze che si sta rivelando tale e non serviva arrivare fino agli inaccettabili attacchi indegni che il Presidente Trump ha fatto verso la Presidente Meloni, quindi di fatto attaccando l'intero Paese, per dire che l'Alleanza Atlantica oggi sta vivendo un momento di debolezza quando uno dei partner fondamentali di questa alleanza decide di agire per smontare qualsiasi forma di alleanza che si basi per esempio sul multilateralismo. Ecco, di fronte a tutto questo c'è però una coscienza che sta nascendo nella popolazione, che è quella che aspira a quegli ideali di coesione, di sviluppo, di sicurezza che l'Europa aveva sempre garantito e che trova nell'Europa una risposta. Il problema è che la classe politica passa purtroppo tanto tempo a fare classe commentatrice dell'opinione pubblica e poco è avvezza invece a costruire nel foglio del come si agisce per cambiare l'Europa nella chiarezza degli obiettivi e delle sfide che abbiamo davanti. E noi questa chiarezza e questa concretezza l'abbiamo detto, noi ci rifacciamo con grande semplicità e nitidezza alla proposta, per esempio, che il Presidente Draghi ha fatto nel suo piano per la competitività per l'Europa, che comporta rivedere la governance europea, i meccanismi per rafforzare non solo il processo decisionale, ma la tenuta democratica dell'Unione Europea. Diciamo che va difesa la democrazia dalla guerra ibrida che si sta mettendo in campo da parte dell'aggressore russo. Pensiamo si debba costruire in modo chiaro un federalismo pragmatico e vogliamo anche dire come costruire un federalismo pragmatico con chi ci sta. Pensiamo che si debba fare il mercato unico, l'unione dei capitali, quindi ad esempio il MES era importante da ratificare. Pensiamo serve una politica fiscale unica e quindi proponiamo che ci sia una linea di credito, di finanziamento di 1.000 miliardi all'anno, erano gli 800 miliardi di Draghi ma adesso i costi sono esplosi per cui ne servono di più, che siano finanziati con Eurobond, quindi con un debito comune, e che si mettano in campo dei dazi al 10% sui prodotti cinesi e che queste risorse debbano avere una chiara destinazione di utilizzo, non tanta retorica vuota o astratta. Politica energetica comune che includa il nucleare, una politica energetica che anche metta in campo una interazione e gestione integrata delle reti, e lo dice l'Italia, dove per il tema delle reti di trasmissione e di distribuzione le nostre imprese, le nostre famiglie pagano l'energia, questa componente dell'energia, 4 volte quella che viene pagata in altri stati, alla faccia della tutela e della competitività che viene garantita al nostro paese. Pensiamo che si debba fare una difesa comune concretamente, partendo dagli investimenti che gli stati devono fare, ma che debba essere attivata la linea anche di credito europeo per sostenere questi finanziamenti. Ecco, una politica di sicurezza, una politica energetica, una politica industriale sono dei presupposti fondamentali anche per garantire quel livello di coesione, di solidarietà sociale su cui l'Europa si è costruita e rispetto al quale certamente non si può arretrare. A fronte di tutto questo, io, Presidente, per suo tramite, vorrei però interloquire non solo con i colleghi, ma anche con la sottosegretaria in merito alle mozioni che oggi vengono messe in voto e ai pareri che ci sono stati dati. Allora, noi ci troviamo innanzitutto con un punto chiaro, cioè entrambi gli schieramenti, in modo paradossalmente più demagogico il campo largo che la destra, chiedono di rivedere il patto di stabilità. Vi rendete conto quanto, come dire, questa è la ricetta spicciola da offrire in qualche modo a chi non ha la coscienza che invece su quel patto di stabilità si fonda la tenuta finanziaria dell'Europa? Il tema è costruire dentro al patto di stabilità l'utilizzo di quegli strumenti di flessibilità che voi stessi avete sostenuto, voluto e portato avanti, per dare ai paesi, ai singoli paesi, quella spinta, quel sostegno necessario per, come dire, in qualche modo concorrere alla resilienza europea e allo sviluppo e alla ripartenza europea. Allora io mi chiedo perché voi avete dato parere contrario a una mozione che dice di fare quello che voi vi siete battuti per fare in Europa, cioè attivare la clausola di salvaguardia non solo per la questione della difesa ma anche per l'energia, ma di farlo all'interno di un quadro che sia coerente, no, con gli investimenti che l'Europa deve fare per quello che ho già indicato precedentemente. Ci avete dato un parere contrario al fatto che noi vi diciamo di andare avanti sul sostegno alle spese in difesa come negli accordi NATO, anche per sostenere e costruire quel pilastro europeo all'interno dell'Alleanza Atlantica. Ma queste sono le parole che il governo in qualche modo ha portato in quest'aula. E io al collega Grimaldi, che ha detto noi diremo di no alla NATO, dico: voi nella vostra mozione, che tutto il campo largo ha firmato, dite no agli impegni NATO, ma la maggioranza sta dicendo no agli impegni NATO perché voterà contro una mozione che dice andate avanti negli impegni con chiarezza. Ma vi rendete conto che in quest'aula ormai non c'è da a destra a sinistra nessuna briciola di serietà? Perché se non si leggono nemmeno le mozioni per dare i pareri, significa che qui dentro si sta facendo un, come dire, un gioco di ruolo a cui Azione non partecipa. Azione ha un gioco di ruolo, se la democrazia nella casa degli italiani non partecipa. Quindi noi andiamo avanti convintamente. Le dico, sottosegretaria, noi ci asterremo dalla vostra mozione, perché questo giochino della maggioranza e dell'opposizione a cui ci volete costringere, a cui ci vuole costringere l'altra parte dell'opposizione, noi non ci stiamo. Stiamo seri e ci asterremo a destra e ci asterremo a sinistra, perché in entrambe le mozioni sostanzialmente si usano delle parole che non hanno l'ancoraggio necessario che devono avere. D'altra parte, l'incoerenza delle due coalizioni è evidente anche rispetto alle dichiarazioni. Io vorrei, sottosegretaria, invitare, per il tramite del Presidente, lei e tutti i colleghi di maggioranza a ricordare che nelle giornate in cui il nostro segretario è stato attaccato in modo indegno da Russia Today, il Vice Premier ha dichiarato che sarebbe bene iniziare a riaprire il dialogo con la Russia. Questa stessa cosa lo dice un altro partito che si candida ad andare al governo, a cui io mi rivolgerei agli italiani e alle italiane. Ma siete proprio sicuri che questo giochino di ruolo della destra e della sinistra sia quello che serve al Paese, quando da destra e da sinistra chiunque vinca arriverà a governare dicendo noi dobbiamo riaprire il dialogo e il rapporto con Putin? Ecco, noi l'Italia la vogliamo difendere fino in fondo, perché è vero che c'è lo slogan del go big or go home, ma in questo momento la casa a cui voi ci volete portare è una casa che risulterà vuota e invasa anche dalle ingerenze straniere. Noi su questo non ci vogliamo stare, crediamo che l'unica vera patria che per l'Italia può avere è una patria che trovi nella patria europea il proprio sviluppo e il proprio collocamento. E per questo che ribadisco, ci asterremo su entrambe le mozioni della destra e della sinistra. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Scerra, ne ha facoltà.
5: Presidente, l'Unione Europea sta attraversando una delle fasi più delicate della sua storia. In questo scenario internazionale complicatissimo...
6: Del Movimento 5 Stelle.
5: sta commettendo è quello di non esercitare il massimo sforzo per essere soggetto geopolitico ed economico forte e integrato, perché stanno prevalendo i nazionalismi e gli egoismi, perché l'approccio intergovernativo alla meglio su quello comunitario, perché sono state sottoscritte regole fiscali che stritolano l'economia degli stati più in difficoltà, in cui la svolta bellicista ha ormai scalzato lo spirito originario dell'Unione Europea. In queste settimane i partiti di maggioranza hanno invocato più volte la sospensione del patto di stabilità, ma noi siamo qui a cercare di rendere i cittadini erotti su quella che è la verità, su chi ha la responsabilità di quello che è successo in passato. Ebbene, partiamo dal lontano 2012, quando è stato votato il fiscal compact che ha incorporato ed integrato in un'unica cornice tutti quelli che erano i principi del patto di stabilità e crescita. Ebbene, quel trattato sciagurato è stato approvato in sede europea dal governo Berlusconi nel 2012 e poi è stato sottoscritto dal governo Monti nel 2011. Il tutto con il sostegno principale di un partito che si chiamava Popolo delle Libertà e di cui faceva parte un'allora giovane deputata di nome Giorgia Meloni. Il principio cardine di quel trattato è il pareggio di bilancio in Costituzione. Ebbene, chi ha portato il pareggio di bilancio in Costituzione? O meglio, chi è stato il relatore in Commissione del provvedimento che portava il pareggio di bilancio in Costituzione? Ebbene, il relatore è stato una persona, un deputato, che anche lui nell'arco della sua carriera ha fatto un percorso che poi l'ha portato addirittura ad essere Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Quindi abbiamo Meloni e Giorgetti che sono stati protagonisti in quel momento di quella sottoscrizione. E dopo 12 anni chi ci mandiamo noi in Europa a trattare della revisione del patto di stabilità e crescita? Certe volte siamo masochisti noi italiani e ci mandiamo giusto Meloni e Giorgetti. Cosa ci possiamo aspettare da Meloni e Giorgetti se non disastri inenarrabili? E allora, che cosa hanno fatto nella trattativa sul patto di stabilità e crescita, sulla revisione del patto di stabilità e crescita? In prima istanza non hanno assolutamente contribuito a quella che è stata la proposta iniziale della Commissione, che già era una proposta mediocre. Poi, quando c'è stato l'intervento dei capi di Stato e di Governo, Meloni e Giorgetti si sono visti la partita con popcorn e Coca-Cola, guardando quello che dicevano i tedeschi e quello che dicevano i francesi, sperando che avessero la meglio i francesi sui tedeschi, quando alla fine hanno avuto la meglio i tedeschi e hanno imposto clausole capestro che ci costano 12 miliardi di euro all'anno. Questo hanno fatto Meloni e Giorgetti per il nostro paese, così hanno fatto la trattativa sul patto di stabilità e addirittura Meloni ha definito questo disastro un buon compromesso. Questa è la Presidente del Consiglio ai tavoli internazionali, Presidente. Colei che si offende quando non l'invitano, colei che quando l'invitano sottoscrive dei patti di cui non si rende conto evidentemente della gravità. E allora, alla fine di quel percorso, alcuni esponenti di Fratelli d'Italia addirittura hanno parlato del fatto che quella sottoscrizione avrebbe liberato 35 miliardi di euro. Facciamo umilmente una domanda alla sottosegretaria alla maggioranza. Ma dove sono questi 35 miliardi di euro? Noi non li vediamo. Ci pare di rivivere la promessa dei 25 miliardi di euro alle imprese che servivano per contrastare i dazi. Dove sono quei 25 miliardi? Mi pare che siamo a un livello di disastro dal punto di vista economico che è totale. E in tutti questi anni, dal 2012 ad oggi, questo lo dobbiamo dire perché è giusto che noi parliamo della coerenza di un unico partito, lo possiamo dire tranquillamente, che su queste regole, contro queste regole, si è sempre battuto con convinzione, perché le abbiamo sempre reputate sbagliate. E quel partito unico all'interno di questo Parlamento si chiama Movimento 5 Stelle, ci siamo sempre battuti contro il patto di stabilità e crescita, contro delle regole fiscali che restringono la nostra economia. Dopo questa Caporetto, ovviamente, ci si aspetta, va bene così, Meloni e Giorgetti hanno già fatto il massimo che si potesse. No, vanno in sede NATO e vanno a sottoscrivere un accordo che porta le spese militari a 5% del PIL. Questo significa per i prossimi 10 anni 440 miliardi di euro che andranno sulle armi invece che sulle infrastrutture, invece che sul welfare, invece che sulla salute. Questo è l'astro disastro targato Meloni. E quindi Meloni perché ha fatto tutto questo? È evidente che ha scelto di mettere in primo posto l'alleanza con Donald Trump, l'alleanza con la filosofia MAGA, invece che l'interesse degli italiani. Questa è stata la scelta di Meloni. E allora adesso, dopo che tutto il castello di carta costruito sulla politica estera è crollato miseramente, che cosa fa Meloni? Torna indietro e dice scusate, per 4 anni ho sbagliato, e si aspetta veramente che tutti noi e tutti gli italiani bevano a queste sciocchezze e credano a queste sciocchezze? Noi invece pensiamo che Meloni, con la sua politica estera sbagliata, ha danneggiato pesantemente il nostro paese, e questo è un errore storico che segna inesorabilmente un governo che adesso deve fare solo una cosa, deve andare a casa, basta. Con Meloni siamo, se parliamo di qualche dato, tanto per suffragare quello che stavo dicendo, siamo al 4º anno consecutivo di crescita da 0, quando in precedenza si era avuta una crescita nettamente superiore. Nel 2025 siamo stati al 3º posto tra i paesi europei per crescita. Nel 2026 saremo l'ultimo paese del G20. Siamo al 3º anno consecutivo di crollo della produzione industriale. Siamo al record di italiani in povertà. Altro dato che dovrebbe far vergognare un paese, un partito, una maggioranza di centrodestra: la pressione fiscale ha raggiunto il record del 43,1%. Il governo Meloni è un governo delle tasse, solo per questo dovrebbero chiedere scusa agli italiani e dire andiamo a casa. Di fronte a tutto questo, cosa bisogna fare? Quello diciamo in questa mozione, perché questa mozione è una mozione che già ha una visione di politica economica. Diciamo in questa mozione che i vincoli del patto di stabilità devono essere superati, che bisogna scorporare gli investimenti in sanità, in welfare, in ambiente, in energia, dai calcoli del deficit. In questa mozione si parla di Next Generation EU, di Eurobond. Ho partecipato alle sedute, alle riunioni di Confindustria e di Banca Italia. Ecco, anche Confindustria e Banca Italia invocano gli Eurobond. E allora, Meloni, perché non vai in Europa e cercare di battere i pugni sul tavolo per ottenere dei bond comuni? Se questo può incoraggiare Giorgia Meloni, in passato c'è stato un Presidente del Consiglio che è riuscito ad ottenere l'emissione di debito comune in Europa, che è riuscito ad ottenere 200 miliardi di euro che sono arrivati in Italia, che è riuscito ad ottenere la trasformazione in senso solidale dell'Unione Europea. Questo leader, questo Presidente del Consiglio, ha difeso gli interessi degli italiani e si chiama Giuseppe Conte. E forse questi attacchi che subiamo in questi giorni derivano dal fatto che la maggioranza sa che nel 2020 c'era un grande Presidente del Consiglio e che Meloni non è all'altezza di essere un buon Presidente del Consiglio. Questa è la differenza. In ultimo, un punto che mi è particolarmente caro: questo governo e i suoi esponenti hanno deciso di fare una guerra al mezzogiorno. Questo è chiaro, questo è il governo più antimeridionalista della storia d'Italia, Presidente. Si parla della possibilità di utilizzare i fondi di coesione per le armi. Quello che diciamo a Meloni, a Fitto e a tutti loro: non tocchino i fondi per il Sud, basta scippi al Sud da parte di questo governo. Chiudo dicendo che sono soddisfatto del fatto che questa sia una mozione unitaria, Presidente, a prima firma del Movimento 5 Stelle, ma a cui hanno contribuito tutte le forze del campo progressista. È una mozione che fissa una visione economica a livello europeo, sarà un pezzo del programma del campo progressista. Stiamo lavorando in questa fase storica sui temi, è un programma che stiamo lavorando tutti assieme, perché noi, il campo progressista, andremo al governo del paese e manderemo a casa quello che è il governo forse più longevo, ma sicuramente il peggiore della storia d'Italia. Gli italiani sono stufi di questo governo, adesso tocca a noi ridare dignità all'Italia. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Roberto Pella, prego.
6: Grazie Presidente Mulè, Sottosegretario Albano, cari colleghi. Permettetemi di portare un po' di ordine.
3: Di Forza Italia.
6: Anche un po' di sincerità e di storia di quello che è l'argomento che stiamo affrontando. Innanzitutto, il patto di stabilità e crescita è un insieme di regole adottate dall'Unione Europea per garantire il controllo dei conti pubblici degli Stati membri che adottano l'euro. E, cari colleghi, è stato approvato nel 1997 con l'obiettivo di assicurare stabilità economica e finanziaria all'interno dell'Unione monetaria, evitando quindi deficit eccessivi e livelli troppo elevati di debito pubblico che possono mettere in pericolo la moneta unica e la crescita economica europea. Il patto poi si basa su criteri stabiliti da quello che è il Trattato di Maastricht, secondo cui il deficit pubblico non deve superare il 3% del PIL e il debito pubblico deve restare al di sotto del 60% del PIL oppure diminuire progressivamente verso tale valore. E la struttura del patto comprende sia il braccio preventivo che il braccio correttivo. Ma entriamo nel merito. Il braccio preventivo ha lo scopo di prevenire squilibri finanziari attraverso il controllo delle politiche economiche nazionali, mentre il braccio correttivo interviene invece quando uno Stato supera i limiti stabiliti. Mi sembra di aver sentito cose che discostano completamente rispetto a quella che è la realtà, a quelle che sono le regole del gioco che non sono stabilite da questo Parlamento, ma dall'Europa, in un rispetto reciproco di oltre 30 anni di storia, che non possono ricadere con interventi non mirati a quello che è il quadro legislativo complessivo. Noi di Forza Italia siamo abituati a dire le cose come stanno, a rendere merito ma anche prenderci il merito dove abbiamo dato un grosso contributo. E dico questo perché? Perché le modifiche introdotte nel tempo hanno cercato di trovare un equilibrio tra due esigenze fondamentali, quella di mantenere sotto controllo il debito e i deficit pubblici, ma anche di permettere agli Stati di sostenere quella che è la crescita economica e occupazionale. E per quanto concerne le principali modifiche al patto, una prima riforma risale al 2005, quando venne quindi introdotta una riforma che rese le regole più flessibili, permettendo di considerare le condizioni economiche dei singoli paesi, quelle riforme strutturali e quegli investimenti pubblici. Purtroppo la crisi economica mondiale del 2008, che colpì duramente molti paesi europei come Grecia, Italia, Spagna e Portogallo, che furono quindi costretti ad aumentare il debito pubblico per sostenere banche, imprese, occupazione, evidenziò i limiti del sistema e la necessità di rafforzare quel coordinamento economico europeo. E l'Unione Europea decise quindi di rafforzare il controllo sui bilanci nazionali e il coordinamento economico, introducendo a tal fine nuovi strumenti che è il Fiscal Compact, che noi abbiamo sempre combattuto e che grazie al lavoro incessante e lungimirante del Presidente Berlusconi ha evitato quella che poteva essere una crisi maggiore per il nostro Paese, stabilendo regole che in qualche modo hanno dato spinta poi al nostro Paese negli anni successivi. Perché? Perché nel 2020, a causa di quella che la pandemia del Covid, che provocò anche una grave crisi economica mondiale, al fine di consentire agli Stati di sostenere imprese, lavoratori e sistemi sanitari, l'Unione Europea attivò la clausola di salvaguardia generale, sospendendo quindi temporaneamente le regole del patto per permettere agli Stati di aumentare la spesa pubblica e sostenere l'economia adottando quindi quelle misure economiche straordinarie. E cari colleghi, permettetemi, in quel periodo, come oggi, alla guida dell'Europa c'era un governo di larghe intese, ma una guida forte e tenace del Partito Popolare Europeo, che ancora una volta ha saputo riflettere quelle che erano le esigenze, a rispettare a quelle che erano le indicazioni del Presidente Berlusconi e a riportare l'Italia nel giusto binario attraverso quelle che erano regole flessibili, che dobbiamo riconoscere traggono da chi sa dialogare con l'Europa, da chi sa farsi rispettare, ma anche fare rispettare quello che è il valore e l'importanza dell'Italia. E parallelamente viene anche creato quel programma New Next Generation, finalizzato proprio attraverso il debito comune europeo per sostenere quella ripresa economica. Ma dopo la pandemia sono arrivati poi anche altri aspetti complessi e difficili. Pensiamo nel 2024. L'Unione Europea ha introdotto una riforma del patto che regole più orientate alla sostenibilità del debito, agli investimenti strategici, lasciando maggiore flessibilità agli Stati. Anche qua, di chi è il merito? Leggiamo le carte europee, leggiamo i resoconti del Parlamento Europeo, leggiamo i resoconti della Commissione Europea. Un grandissimo contributo l'ha dato questo governo e in modo particolare chi ci ha guidato in quel periodo, che era Silvio Berlusconi, in quello che è un rapporto di lealtà, di correttezza che è stato portato avanti insieme al governo di centrodestra e alla Presidente Meloni. E quindi la re-governance che noi abbiamo in qualche modo attivato il 30 aprile, anche passando in quella commissione dove io ne sono capogruppo, in commissione bilancio, che probabilmente inviterei molto a leggerle quelle carte per approfondire gli argomenti di cui stiamo attuando, bene, quelle nuove norme hanno consentito più spazio di manovra, concedendo 3 anni supplementari oltre i 4 standard per raggiungere gli obiettivi del primo piano nazionale. E l'Italia, permettetemi, con orgoglio, perché siamo tutti cittadini italiani, ha in qualche modo chiesto, ottenuto una proroga del periodo di aggiustamento di bilancio da 4 a 7 sette anni. Riconosciamo il merito al centrodestra, a questo governo, a Forza Italia, al ministro Giorgetti e alla presidente Meloni, che hanno saputo rapportarsi con la schiena dritta, ma con lealtà e con rispetto, facendo rispettare l'Europa, quelle che erano le nostre indicazioni. E in quello che è il nuovo assetto della governance economica, il parametro di riferimento per controllo delle politiche di bilancio non è più il saldo strutturale, cari colleghi, che avete voluto voi, ma è quella che è la spesa primaria netta finanziaria a livello nazionale. E finora il Consiglio dell'Unione Europea ha ufficialmente autorizzato l'attivazione di quella che è la clausola di salvaguardia nazionale per la spesa della difesa, per rispondere in modo efficace alle crescenti tensioni geopolitiche, a quello che è l'importanza che 17 paesi, e lo ripeto, 17 paesi hanno fatto richiesta per una maggiore flessibilità di bilancio ai fini del incremento della spesa per la difesa. No, cari colleghi, per chissà cosa fare, per difenderci da quella che è la nostra indipendenza, che nell'ottantesimo anno della storia di questa Repubblica noi abbiamo il diritto di difenderci quando gli altri ci attaccano. Quindi noi non siamo coloro che armano, noi siamo coloro che si difendono e che vogliono difendere tutti i nostri partner europei. Recentemente, poi, soprattutto dopo la crisi energetica causata anche qui dalla guerra in Ucraina, nel Medio Oriente, e dal conseguente aumento dei prezzi del gas e dell'elettricità, che hanno in qualche modo fortemente influenzato il contesto economico internazionale ed europeo, si è sviluppato un importante dibattito all'interno dell'Unione Europea. Riguardo quindi alla possibilità di escludere anche le spese energetiche dai vincoli del patto di stabilità e di crescita, al fine proprio di consentire maggiormente in sicurezza soprattutto aspetti come la transizione ecologica, le energie rinnovabili, e di adottare concrete misure di sostegno per le famiglie e per le imprese contro quello che è il caro bollette, senza che tali spese vengano in qualche modo conteggiate nel deficit pubblico previsto dalle regole europee. E cari colleghi, anche qua, che cosa ha fatto il governo italiano? Il governo italiano in più occasioni e in varie sedi europee competenti ha ribadito la necessità, a fronte della profonda incertezza che caratterizza il contesto geopolitico ed economico internazionale, di agire tempestivamente, ricorrendo quegli strumenti di flessibilità adeguati. E in tale ottica, quindi, si inserisce la lettera della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. E anche qui, cari colleghi, Forza Italia, il Partito Popolare Europeo, che guida ormai da decenni questa Europa, ha saputo imporre quelle che erano delle regole nel rispetto di ogni nazione, di ogni cittadino, di ogni impresa, andando a tutelare non a parole come siete abituati a fare voi, ma con aspetti concreti, con lealtà, con giudizio, con rispetto, con quelle regole di gioco che dimostrano ogni giorno come si fa. Parlare facile, costruire difficile, mendicare notizie non vere, non è rispettoso, non nei nostri confronti che ascoltiamo, nei confronti dei cittadini italiani. Ecco quindi che nelle scorse settimane il governo italiano ha ottenuto dalla Commissione europea, e chiedo che queste cose vengano smentite in quest'Aula se non sono vere, perché se no siete dei bugiardi, ha in qualche modo ottenuto la flessibilità dei conti pubblici e la possibilità di usare la clausola di salvaguardia nazionale per l'energia, in deroga a quello che è il patto di stabilità, circoscrivendo quindi l'azione agli investimenti che accelerano la transizione verde. E quindi la Commissione ha offerto infatti la possibilità di utilizzare fino allo 0,3 del PIL dell'anno 26, 27, 28 per misure che accelerino la transizione verde, l'indipendenza dalle fonti flessibili, con un limite accumulato pari allo 0,6 del PIL nell'arco del triennio. E per l'Italia si tratta complessivamente di circa 14 miliardi di euro di maggiori spese nei prossimi tre anni per gli investimenti green. E alla luce di tale considerazione il gruppo di Forza Italia quindi voterà con favore, con determinazione e con grande soddisfacimento questa risoluzione di maggioranza, che impegna il governo a proseguire l'azione in sede europea per garantire quel finanziamento di interventi mirati a attenuare l'impatto dell'attuale crisi internazionale sui settori più colpiti, e voglio ricordare anche qua agricoltura, brevemente, pesca, trasporti, industrie ad alta intensità. Vado per concludere, Presidente.
1: La ringrazio.
6: La mozione quindi impegna altresì il Governo a proseguire l'interlocuzione a livello europeo, assumendo quindi le opportune iniziative volte a ottenere in via prioritaria il riconoscimento dell'eccezionalità della situazione determinata dalla crisi in corso, attraverso quindi applicazioni vere, estendendole, ma soprattutto acquistare quello spazio di bilancio per il finanziamento degli interventi volte a tutelare le esigenze del tessuto economico nazionale europeo, nonché a valutare nell'ipotesi di un ulteriore aggravamento quella che è la congiuntura economica a livello nazionale e a livello europeo. europeo. Per questa ragione noi di Forza Italia, con serietà, con impegno, con determinazione, con capacità, come ci ha insegnato quel nostro grande leader che è Silvio Berlusconi, noi lavoriamo per il bene dei cittadini e il bene per la nazione. E per questo grazie al governo Meloni, grazie al ministro Giorgetti, grazie a tutto il governo, perché se oggi l'Italia è forte in Europa è perché c'è compattezza di tutto il centrodestra.
1: Grazie onorevole Pella. Tutto a posto. Adesso i colleghi di Forza Italia, dopo aver esultato, ma almeno ai mondiali non ci siamo, ma almeno in aula ogni tanto. Onorevole Centemero, a lei la parola, prego.
7: Grazie signor Presidente, molto difficile intervenire dopo il fervore del collega Pella, però insomma in questa giornata torrida cercherò di rinfrescare un po' il clima. E il dibattito in queste settimane si è concentrato quasi esclusivamente sulla mancata uscita dalla procedura di infrazione per via del deficit, signor Presidente.
8: Della Lega.
7: Nel merito degli impegni previsti dalla risoluzione, credo sia giusto iniziare questo mio intervento ricordando che per l'anno 2025 avevamo previsto un deficit del 3,3%. E il dato definitivo si è fermato al 3,1%, quindi un livello inferiore dello 0,2% rispetto alle nostre previsioni. Ciò significa che il rientro verso la soglia del 3% sta avvenendo ad un ritmo più sostenuto di quanto inizialmente programmato. E questa deve essere la premessa ad ogni nostra ulteriore riflessione. Abbiamo fatto meglio di quanto programmato. Il deficit doveva essere il 3,3, invece si è ridotto al 3,1 e permettetemi di ricordare che quando questo governo si è insediato il rapporto deficit-PIL era all'8,1%. Abbiamo registrato la più forte correzione del disavanzo della storia della Repubblica. Ma i risultati positivi sul piano della finanza pubblica raggiunti grazie all'operato del Ministro dell'Economia Giorgetti, di tutto il Governo, che ha riportato solidità e credibilità al nostro Paese, non sono limitati al deficit. Con una decisione storica, quasi impensabile fino a qualche anno fa, Moody's ha promosso il rating sovrano dell'Italia dopo quasi 25 anni, un quarto di secolo. L'Italia ha chiuso il 2025 con un avanzo statale primario di circa 17 miliardi di euro. Il nostro Paese, di fatto, è l'unico del G7 ad essere riuscito, dopo Covid, a riportare in attivo i propri conti pubblici prima del pagamento degli interessi. E questo è un capitale, anche reputazionale, che sta facendo bene al Paese e che non dobbiamo disperdere. E lo dico sia alla maggioranza sia ai colleghi dell'opposizione. Nonostante questi dati, però, non siamo riusciti a uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, il famoso 3%. Ma com'è nato questo famoso 3%? Dobbiamo ricordare che l'inventore di tale parametro lo ammise senza troppi giri di parole. Si tratta di un numero che non ha alcun valore matematico. Stiamo parlando dell'economista Abei, in forza al Ministero francese delle Finanze del governo Mitterrand. In un'intervista del 2012 alle Parisienne, Abei affermò di avere inventato il limite del 3% al rapporto deficit-PIL senza alcuna analisi teorica. Mitterrand aveva bisogno di una regola facile ad opporre ai ministri che si presentavano nel suo ufficio chiedendo risorse. Questa regola, nata quasi per caso per la Francia, fu poi adottata anche per il resto d'Europa, diventando un totem praticamente intoccabile. E parafrasando Bertolt Brecht, il Galileo, direi che misero il mondo che ha bisogno di totem. Se ai burocrati europei tutto questo non basta, allora il centrodestra deve far valere la forza dell'interesse nazionale rispetto all'interesse dell'UE. In Europa, padroni a casa nostra, era il titolo della grande manifestazione che la Lega ha tenuto a Milano il 18 aprile scorso. La cosa fondamentale è trovare le risorse per permetterci di far fronte all'aumento dei costi energetici. I nostri cittadini e le nostre imprese non potrebbero mai capire perché il patto di stabilità è stato sospeso in 16 paesi europei a fronte degli armamenti, ma non si valuti lo stesso trattamento per i costi dell'energia. In questo momento, giustamente, l'Europa si preoccupa del tema della difesa, ma non potremmo mai accettare che la Commissione europea non valuti allo stesso modo il problema di far fronte alla crisi energetica derivante dalla crisi in Medio Oriente. Quindi la nostra posizione, che ribadiamo anche in questa risoluzione, è semplice. Le spese indotte dal conflitto in Medio Oriente devono essere trattate allo stesso modo delle spese indotte dal conflitto in Ucraina. Chiedere di derogare al patto di stabilità non è un'eresia portata avanti dalla Lega, ma una possibilità prevista proprio dalle regole comunitarie. L'attivazione della clausola di salvaguardia del patto di stabilità dopo la riforma del 2024 non è soltanto quella generale, ovvero che vale per tutti i paesi UE, già applicata nel 2020 per la crisi economica causata da Covid, ma anche quella nazionale, cioè attivabile singolarmente da uno Stato. Questa in pratica è l'unica grande novità del patto riformato e rappresenta il raggiungimento di quella flessibilità di cui era completamente priva la precedente versione del patto di stabilità e crescita. L'attivazione della clausola nazionale, prevista dall'articolo 26 del regolamento, richiede il verificarsi di circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro, che abbiano un impatto rilevante sulle finanze pubbliche, stimato attorno all'1,5% del PIL, intorno ai 30 miliardi per l'Italia. Con una guerra lunga che dovesse arrivare a fine anno, potremmo trovarci nella più grave crisi energetica della storia. E allora cosa di più eccezionale e al di fuori del controllo di uno dei shock dei prezzi energetici, che peraltro impatti in modo asimmetrico e disomogeneo sui singoli Stati membri, in dipendenza del loro specifico mix di approvvigionamento. Non stiamo chiedendo nulla di strano. Ora vorrei fare qualche riflessione anche sul primo impegno previsto alla risoluzione, perché sicuramente una sospensione del patto di stabilità di cui ho parlato potrebbe aiutare cittadini e imprese a far fronte agli effetti della crisi energetica. Ma c'è anche un altro tema su cui come Lega vorremmo invitare a riflettere e su cui aspettiamo l'apertura di un dibattito: il tema del gas russo. Sappiamo perfettamente che le sanzioni economiche alla Russia sono determinate dal fatto che dobbiamo colpire un paese aggressore e stare col paese aggredito. Abbiamo votato tutti i provvedimenti a sostegno dell'Ucraina e lo rivendichiamo con orgoglio. Però su questa vicenda non possiamo non rilevare una grandissima ipocrisia. Da una parte l'UE dice di sostenere le sanzioni contro Mosca, ma dall'altra non si fa problemi nel comprare grandissime quantità di gas russo. Nessuno dei 27 paesi europei potrebbe acquistare fonti fossili dal Cremlino, ma in realtà le sanzioni non soltanto sono state aggirate, ma spesso le forniture avvengono a luce del sole. E non mi riferisco solo a quelle che beneficiano via gasdotto Ungheria e Repubblica Ceca, ma soprattutto gli acquisti di Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. Nel 2025 la Russia è stata per l'Europa il secondo fornitore dopo gli Stati Uniti di gas naturale, con un volume di 15 milioni di tonnellate, con una quota pari al 16% del fabbisogno europeo. Ma chi ha riempito i propri stoccaggi col GNL di Mosca, il 41%, è stato acquisito dalla Francia, il 28% dal Belgio, il 20% dalla Spagna e il 9% dai Paesi Bassi. Queste forniture hanno generato 7,2 miliardi di euro di introiti per la Russia. Le consegne di gas naturale liquefatto in Spagna sono aumentate a marzo del 123% rispetto all'anno precedente e ora Mosca è il terzo fornitore di Madrid, con una quota di mercato pari al 26%. Come nel caso della sospensione del patto di stabilità, la bussola che dovrebbe ispirare le nostre scelte dovrebbe essere semplicemente l'interesse dei nostri cittadini. La crisi energetica colpisce soprattutto dove c'è un tessuto industriale più fitto e bisogna aiutare quelle imprese che creano ricchezza e che rischiano di perdere in competitività, perché se non produci ricchezza non puoi nemmeno distribuirla a chi è meno agiato. Ma se vogliamo davvero risolvere alla radice il problema del caro energia, il tema del nucleare di ultima generazione non può più essere eluso. Dal 2022 fino ad oggi il nostro Paese ha adottato misure per abbattere i costi d'energia per un valore che supera i 100 miliardi di euro, compresi i 5 miliardi dell'ultimo decreto bollette, per sostenere famiglie e imprese, non proprio briciole. Ma l'Italia, pur essendo tra i paesi che ha stanziato più risorse per contrastare il caro energia, si è trovata comunque ad avere le bollette più care. Secondo uno studio di Confindustria, citato anche da Mario Draghi, le imprese italiane hanno pagato l'elettricità l'87% in più rispetto alla Francia e il 70% in più della Spagna. Questi numeri ci aiutano a capire il possibile risparmio per le famiglie e le imprese con ricorso al nucleare pulito e sicuro anche nel nostro Paese. Su questo punto, che era contenuto nel programma elettorale del centrodestra, abbiamo vinto le elezioni politiche del 2022 e su questo punto vogliamo lavorare. Il ritorno al nucleare è indispensabile e in questa fase storica l'energia è diventata una commodity fondamentale. L'energia è un'infrastruttura strategica, peraltro interdipendente con quello che è il vapore della nuova rivoluzione industriale, l'intelligenza artificiale, e non possiamo prescindere dal nuovo piano industriale dal punto di vista energetico per il Paese. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole De Luca, ne ha facoltà.
8: Presidente, ci troviamo a discutere di una mozione estremamente importante e delicata in un momento storico di particolare rilievo. Parlare di patto di stabilità non vuol dire occuparsi di numeri, di procedure burocratiche, questioni tecniche per addetti ai lavori. Vuol dire occuparsi di politica, di scelte che riguardano la carne viva delle persone, delle famiglie, dei lavoratori, degli studenti e delle imprese nei prossimi anni. Le regole europee devono garantire stabilità, ma anche sostenibilità dello sviluppo, equità, coesione sociale e investimenti strategici. Di fronte alla delicatezza del momento, credo doveroso rilevare
3: del Partito Democratico
8: politico che mi pare decisivo più di tutti. Sui temi internazionali ed europei le opposizioni hanno definito un testo condiviso e hanno dimostrato responsabilità e coesione. Siamo soddisfatti di questo risultato. Dopo quasi 4 anni di legislatura la maggioranza è divisa, l'opposizione invece è unita e compatta e traccia

pezzi di governo hanno preferito alla Costituzione la competizione con l'estrema destra, dimostrando che siete arrivati al capolinea. Questa è la verità, per noi è inaccettabile. Il mondo sta bruciando a causa del ritorno di una visione primitiva e imperialistica delle relazioni internazionali, cui noi italiani e europei purtroppo assistiamo inermi, incapaci di porre un argine. La ricetta che abbiamo ascoltato dalla Premier in queste settimane è semplice: vogliamo un'Europa che faccia meno e meglio. Ma cosa deve accadere di più per capire che state sbagliando tutto? Un'Europa che fa meno è un'Europa che fa peggio, è un'Europa che non è in grado di difendere i nostri interessi né a livello nazionale né a livello internazionale, né a livello geopolitico, né energetico, né industriale, né sociale, né ambientale. Che cosa deve accadere di più per comprendere che se non rafforziamo il percorso di integrazione europea non saremo neppure più in grado di difendere le nostre libertà, la nostra democrazia, il nostro modello di welfare? La vostra ambiguità sull'impegno europeista, guardate, non è un valore, è un errore storico ed è un tradimento dei nostri interessi nazionali, oltre che la tradizione diplomatica e politica del nostro Paese. È evidente che o si sta dalla parte dell'Europa o si sta contro l'Europa, non c'è una via di mezzo. Certo, bisogna fare di più, bisogna migliorare e rafforzare l'Unione, il processo che è ancora da completare, ma non per smantellarla l'Unione né per indebolirla, per rafforzarla. La vostra linea politica invece scelta è una linea politica differente, non è casuale purtroppo, è dettata da un lato dalle divisioni e dall'altro da una subalternità inaccettabile a Trump e Netanyahu. Le divisioni della maggioranza costringono il governo a posizioni ambigue, l'abbiamo visto sull'Ucraina, ne è stato discusso nell'ultimo Consiglio europeo, in occasione dell'ultimo Consiglio europeo. Invece di pattinare, dite una cosa semplice: sì all'avvio del processo e del percorso per l'ingresso dell'Ucraina in Europa. È una cosa semplice: sì alla difesa dell'Ucraina, sì all'ingresso dell'Ucraina e all'avvio del percorso per l'ingresso in Europa, e no al gas russo. No all'arretramento sulle sanzioni, no ad un'intesa che sia una resa, per invece lavorare per una pace giusta, sicura e duratura con Kiev e Bruxelles al tavolo. Quello dovrebbe essere l'obiettivo, ma non siete in grado di dirlo né di perseguirlo. Allo stesso modo la scelta di appiattirvi sul vostro alleato Trump ha fatto il resto finora. Abbiamo ascoltato frasi per noi inaccettabili. L'Europa non è un ente parassita, l'Europa non nasce per fregare, nasce per salvare un intero continente dall'orrore, dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, dall'orrore della Shoah e delle leggi razziali. Questo è il senso, la funzione storica dell'Europa. Avevate il dovere di prendere le distanze dalle affermazioni di Trump e del suo vice, ma avete preferito tacere e non l'avete fatto per prudenza, l'avete fatto per accondiscendenza o per connivenza, per subalternità politica e culturale Trump e alla sua cultura MAGA. Le parole d'altra parte del segretario generale della NATO, ascoltate nelle ultime ore, neppure possono essere considerate un incidente diplomatico. Venite a chiarire al Paese, in Parlamento, cosa è successo, se e come avete trascinato l'Italia in una guerra illegale, sbagliata, pericolosa e incostituzionale. Questo dovreste chiarire, fino a che punto è arrivata la vostra subalternità nei confronti di Trump, così come dovreste finalmente prendere una distanza dalla guerra commerciale che è stata avviata in Europa. I dazi non sono un'opportunità, come qualcuno di voi ha detto, sono una calamità per le imprese, per l'occupazione, per i lavoratori del nostro Paese. Rischiano di costarci 20 miliardi di export e 100.000 posti di lavoro in meno. Allo stesso modo avete tentennato sulle vicende mediorientali. Sono quasi 1.000, oltre 1.000 forse oggi, le vittime ancora a Gaza dalla tregua, una strage quotidiana. L'ambiguità non è neutralità, rischia di essere complicità da parte vostra. Abbiate un sussulto d'orgoglio. Se davvero volete dare un segnale positivo, togliete il veto che avete apposto e sostenete la sospensione dell'accordo di associazione Unione Europea-Israele, sanzionate i ministri responsabili dei crimini che ancora vengono perpetrati nella striscia di Gaza e Medio Oriente e fate una cosa semplice, riconoscete lo Stato di Palestina come hanno fatto altri 150 paesi nel mondo, cose semplici, nette e chiare che però non avete il coraggio di fare. E allo stesso modo tornate indietro anche sulla presenza come osservatori nel Board of Peace. L'articolo 11 non è un ostacolo, come è stato detto, è un argine democratico e politico al rispetto del diritto internazionale della pace, che va rispettato, non calpestato o aggirato, come avete fatto voi, partecipando anche come osservatore al Board of Peace. Insomma, la retorica dell'Europa colpevole di tutti i mali, su cui scaricare le responsabilità e le colpe o le incapacità nazionali, non regge più. Del resto, guardate, non è colpa dell'Europa se l'Italia cresce un terzo della media europea, un quinto della Spagna, se veniamo da oltre

0: tre anni di crollo della produzione industriale, se i salari reali in Italia sono diminuiti di 8 punti percentuali rispetto al 2021, se abbiamo 4 milioni di lavoratori poveri e 6 milioni di italiani costretti a rinunciare alle cure, se abbiamo liste di attesa infinita e la pressione fiscale massimi da 11 anni, la colpa non è di Bruxelles, la colpa è del vostro governo di centrodestra, dovreste assumere le responsabilità, la colpa è vostra, non di Bruxelles. Per anni avete attaccato la Commissione, la BCE, i burocrati di Bruxelles. Vi sveliamo un segreto, è la troica Meloni, Tajani e Salvini che sta producendo austerità e povertà nel nostro paese. Questa è la realtà dei fatti, altro che scaricare sulla responsabilità, sulla Commissione o sui burocrati presunti di Bruxelles. Assumetevi le vostre responsabilità e dovete farlo in Italia a livello continentale. Quello che non è stato fatto finora è anche e soprattutto responsabilità del vostro governo, perché come diciamo spesso, non è una frase retorica, l'Europa siamo noi e in questo momento siete anche voi che al governo rappresentate il nostro paese nei consigli europei. Ciò che si realizza o non si realizza è anche responsabilità della vostra capacità o incapacità. E come veniva ricordato in quest'Aula, il patto di stabilità di cui oggi discutiamo non è arrivato per caso. Quel patto di stabilità che qualcuno oggi anche nelle vostre fila chiede di sospendere, di modificare, di cambiare, di derogare, vi diamo una notizia, lo avete negoziato, lo avete condiviso, lo avete approvato e l'avete firmato voi. Questo patto di stabilità di cui noi chiediamo la revisione integrale l'avete firmato, sottoscritto e condiviso voi e oggi ve ne pentite e chiedete la modifica, con quale coraggio? Allora, trovate il coraggio invece di fare ciò che ancora oggi non avete fatto e spiegateci innanzitutto cosa intendete fare dei fondi safe su cui il governo sembra più un condominio rissoso che un esecutivo. Cosa intendete fare sul tema dell'energia? Ho ascoltato parole appassionate in quest'Aula negli interventi precedenti. La Commissione ha dato una flessibilità consentendo di attivare fino a 14 miliardi di euro nei prossimi anni per investimenti energetici. Ma sapete di quali investimenti si tratta oppure no? Avete letto bene qual è la deroga, la sospensione che è consentita? Si tratta di investimenti per investimenti infrastrutturali nelle energie rinnovabili, l'esatto opposto di quello che avete fatto in questi anni. Siete andati indietro sulle rinnovabili. Oggi di cosa vi rallegrate? Dovreste solo dire che avete sbagliato tutto e chiedere scusa per gli errori strategici di prospettiva fatti in questi anni. Dovete cambiare tutto, dovete difendere la coesione. Sapete che il prossimo quadro finanziario pluriennale rischia di tagliare il 13% dei fondi per la coesione, che costeranno 10 miliardi al nostro paese. Sapete che i dazi ci stanno costando 20 miliardi. Sapete che il PNRR già oggi vi porterà a rinviare 24 miliardi di euro di investimenti e sono 445 miliardi che voi avete sottoscritto per aumentare al 10% la spesa militare al 5% del PIL nei prossimi 10 anni in sede NATO. Questi sono i risultati. Se continuaste al governo per altri anni, voi portereste l'Italia al default. Questa è la realtà. Allora, invece di andare come turisti a Bruxelles e di aggirarvi come turisti, provate a lavorare da protagonisti per rilanciare l'Europa e il processo di integrazione. Abbiamo apprezzato molto lo stile della, e chiudo, la Presidente del Consiglio, un po' alla Ugo Foscolo, il suo rapporto epistolare con la Commissione, scrive lettere. Ma preannunciamo che un governo di un grande paese come l'Italia non deve scrivere lettere, deve contribuire a scrivere regolamenti, norme, regole per migliorare le condizioni di vita dei nostri cittadini e delle imprese. Allora, lavorate per modificare ciò che deve essere cambiato, per rafforzare l'integrazione europea e per arrivare a difendere la vera sovranità, che è una sovranità europea, se vogliamo difendere davvero gli interessi nazionali del nostro paese. Non bastano tanti piccoli stati divisi, bisogna lavorare per gli Stati Uniti d'Europa. Ma voi non siete all'altezza del compito e ce ne occuperemo noi quando arriveremo alla guida del Paese. Grazie.
1: Prego. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Andrea Tremaglia, ne ha facoltà.
2: Sì, l'ho chiesto. Confermo. Grazie Presidente.
3: Di Fratelli d'Italia.
2: Ringrazio il Ministro e il Sottosegretario che hanno seguito quest'oggi i lavori. Grazie. Sulla fiducia. Dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, uno dei concetti, una delle parole chiavi per questa mozione, per questo insieme di mozioni e per l'argomento che andiamo ad affrontare oggi è la parola sicurezza. Sicurezza non intesa in senso stretto, anche intesa in senso stretto, ma come categoria politica, perché la sicurezza innanzitutto, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto tante volte in questi anni, è la sicurezza dei conti in ordine. Riuscire ad avere in un momento turbolento, in un momento di incertezza, in un momento di crisi internazionale, i conti più in ordine di come ci sono stati lasciati, significa essere meno sottoposti a quei vincoli di mercato, quei vincoli internazionali che sono stati richiamati anche pochi minuti fa in quest'Aula, che negli anni addietro hanno comportato una forte riduzione dello spazio di manovra, una forte riduzione della sovranità politica della nostra nazione. È evidente che uno Stato come il nostro, che eredita un debito pubblico molto alto e molto forte, è sottoposto più di altri alla volontà di chi quel debito l'ha sottoscritto. Chi quel debito lo sottoscrive molte volte sono potentati, molte volte sono stati che non sono necessariamente amici dell'Italia e del benessere dell'Italia, e quindi riuscire, come stiamo facendo, a mettere i conti in ordine è un primo passo ed è una prima forma di sicurezza, così come sicurezza energetica viene richiamata nelle mozioni. Abbiamo anche qui fatto già dal programma del centrodestra, dal programma di governo del governo Meloni, abbiamo fatto dell'energia uno dei pilastri della nostra azione di governo. Abbiamo da subito ritenuto che per il contesto geopolitico già complesso nel 22, ancora più complesso in questi purtroppo seguenti anni, era indispensabile arricchire l'offerta energetica nei confronti delle nostre aziende, delle nostre famiglie. L'abbiamo fatto, continuiamo a farlo, abbiamo pochi giorni fa adottato un provvedimento importante in questo senso in quest'Aula, quindi continuiamo a muoverci in questa direzione. La sicurezza ovviamente poi è quella della difesa, che è uno dei temi più caldi che abbiamo sentito oggi in quest'Aula. Ora, ancora poco fa è stato richiamato la nostra sudditanza nei confronti degli Stati Uniti, il nostro essere in qualche modo proni, è stato ricordato anche qualche settimana fa in maniera meno elegante, politicamente proni nei confronti degli Stati Uniti. Ora, noi siamo assolutamente da sempre favorevoli a un'autonomia maggiore, a un'indipendenza maggiore, a una dignità maggiore, ma purtroppo, signori, e chi siede davanti a me, il suo tramite Presidente, è stato al governo tanti anni, quindi dovrebbe ben saperlo, la libertà, l'indipendenza, la dignità costano, hanno un prezzo. Questo prezzo passa anche dagli investimenti in difesa. Gli investimenti in difesa, che non sono, come qualcuno ci cerca di convincere necessariamente, munizionamenti o armi, ma sono anche tutti quegli interventi sempre più urgenti, ad esempio rispetto alla cybersicurezza, ad esempio rispetto alla sicurezza delle nostre banche dati, ad esempio rispetto alla sicurezza delle nostre amministrazioni pubbliche, che purtroppo ancora in queste settimane hanno visto degli attacchi molto virulenti e molto pericolosi. E d'altronde il pacifismo, questo va chiarito a qualcuno che se ne riempie la bocca, il pacifismo non significa disarmare chi sta provando a difendersi. Perché viene affrontato nelle mozioni il tema dello Stato sociale? Sapete dove non c'è più lo Stato sociale? In Ucraina. Perché le bombe in Ucraina non stanno cadendo solo sul fronte, non stanno cadendo solo su chi combatte in prima linea, le bombe stanno cadendo sulle scuole, stanno cadendo sugli ospedali, stanno cadendo sulle famiglie, stanno cadendo sulle infrastrutture, e questo significa che è un'urgenza morale prima che politica proseguire nella direzione che abbiamo intrapreso dal primo giorno, anzi da prima del primo giorno, perché già sotto il governo Draghi era estremamente chiara la posizione di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia rispetto al tema dell'Ucraina. Tanto più in un momento in cui qualche simpatizzante del campo largo, del campo progressista, non so come si chiama quest'oggi, cerca di spiegarci che la guerra oggi funzionerebbe come una specie di risico, senza neanche i dadi peraltro, senza neanche tirare i dadi, per cui se chi invade ha 4 carri armati e chi difende ha un carro armato solo, è finita lì, non si deve neanche combattere, ci si deve subito arrendere e lì è finito tutto. Per fortuna non funziona così la storia, per fortuna non funziona così la libertà dei popoli, per fortuna noi sappiamo che la pace si difende concretamente, con azioni, non con slogan o con propaganda. E arrivo al punto dello Stato sociale che ho richiamato poco fa. Dal mio punto di vista, il punto politicamente più sbagliato della discussione che abbiamo avuto oggi e dell'impostazione che è stata data alla mozione della opposizione del campo largo, è quello di contrapporre lo Stato sociale, la difesa dello Stato sociale, alla difesa dei nostri confini e alla difesa dei più fragili, perché vedete, nel momento in cui non siamo in grado di difendere i nostri confini, nel momento in cui non siamo in grado di difendere la nostra nazione, sono proprio le categorie più fragili, sono proprio le categorie più esposte a soffrirne per prime, e l'abbiamo visto e lo stiamo vedendo in tutto il mondo e anche nella vicina Europa. Il tema della sanità, che è stato richiamato più volte anche qui, è evidente che esistono delle difficoltà, che esistono dei problemi sulla sanità in Italia. È evidente anche che questi problemi però non sono iniziati il 25 settembre del 2022. Se questi problemi oggi ci sono è perché per un decennio come minimo prima di quella data i governi che ci hanno preceduto hanno smantellato la sanità, hanno bloccato le assunzioni, hanno smesso ogni progettualità, hanno commissariato, hanno ridotto gli investimenti nella sanità, mentre questo governo ha continuato e sta continuando ad aumentare gli investimenti sulla sanità. Questa è un'altra delle bugie che sentiamo spesso. Oggi ci sono più di 20 miliardi appostati sulla sanità rispetto al periodo della pandemia, che come ricordiamo tutti è stato un periodo estremamente tragico ed è stato un periodo che giustamente aveva richiesto degli sforzi straordinari. E allora quello che ci viene rimproverato ancora oggi è quello che secondo qualcuno avremmo un atteggiamento compromissorio e a ribasso. A me sembra assolutamente ingiusto e da rigettare questo tipo di attacco e questo tipo di accusa. Perché? Perché è evidente che nel momento in cui si governa ci si siede ai tavoli internazionali, ci si siede ai tavoli europei e si cerca di trovare un accomodamento e si cerca di portare a casa dei risultati. A me sembra che questo governo i risultati facendo così li abbia trovati e li stia trovando, perché abbiamo ottenuto contro ogni gufo la flessibilità sull'energia, abbiamo ottenuto contro ogni gufo un totale cambio di rotta da parte dell'Europa rispetto alle politiche migratorie, anche qua con il dispiacere forse di qualcuno che tifava contro non il governo ma contro l'Italia. E è evidente che dal nostro punto di vista non si può stracciare un trattato per avere un voto in più oggi, dimenticandosi, ignorando quella che può essere l'Italia poi del dopodomani e le conseguenze che stracciare quei trattati e ignorare quei trattati può avere sull'Italia del dopodomani, e che la politica sia anche compromesso. Non dovrei spiegarlo agli amici dell'opposizione, perché, signori, è bastato fare una simpatica e veloce operazione di archeologia sulla mozione Scerra, che chiamerò d'ora in avanti Scerra 2, per ritrovare la mozione Scerra 1. E se io metto in controluce la mozione Scerra 1 e la mozione Scerra 2, voi dite cambieranno i sottoscrittori qualche virgola. Cambia un po' più dei sottoscrittori qualche virgola in realtà se facciamo questa operazione, perché nella mozione Scerra 1 c'era una presa di posizione abbastanza netta e abbastanza forte. Cioè la Scerra 1 diceva: aboliamo completamente il Rearm Europe, aboliamo completamente ogni idea di difesa comune europea e mettiamo quei soldi da altre parti. Nella mozione Scerra 2 i soldi dagli altri parti sono tornati sulla difesa comune europea, si dice che la difesa comune europea va perseguita ed è evidente che è un lieto compromesso che il campo largo è riuscito a trovare su questo punto. Però siete a questo punto sulle mozioni di opposizione, immagino il giorno in cui arriverete al governo, speriamo tra 150 anni, e dovrete trovare ben altri tipi di mediazioni. Quindi la domanda giusta potrebbe essere: ma i soldi per fare tutte queste cose dove li troviamo? Mi chiede l'onorevole Comba al mio fianco. Io dico: guarda, rispondo al collega, se leggiamo il dispositivo è abbastanza facile, perché al punto numero 3 si chiede di porre le basi di una riforma sul tema della creazione di un'adeguata capacità fiscale dell'Unione, al punto numero 4 si chiede di assicurare all'Unione Europea un proprio spazio fiscale autonomo che la sottragga a quelli che i firmatari del presente atto di indirizzo giudicano ricatti dei contributi internazionali e contributi nazionali. Perdonatemi, insomma, di nuovo con molta poca sorpresa e l'ennesima sicurezza che ritroviamo anche questa volta, quando la sinistra non sa dove trovare i soldi, propone un nuovo prelievo fiscale, promuove nuove tasse. Ed è così dall'inizio di questa legislatura, perché il campo largo si è caratterizzato in questi anni per riuscire a trasformare ogni tema in una contraddizione e poi risolvere ogni contraddizione con nuove tasse. Gli italiani si sono abituati, il centrodestra lo rimarca ogni volta, speriamo che gli italiani rispondano come noi pensiamo a questo tipo di sollecitazione. abitazione. Quindi noi crediamo che la sicurezza non siano evidentemente nuove tasse o nuove limitazioni della sovranità italiana. Noi diciamo quindi no a queste nuove tasse, diciamo sì alla sicurezza nei conti, alla sicurezza energetica, alla sicurezza sociale, della sanità, e soprattutto noi riteniamo che questo sia l'atteggiamento giusto e questo sia l'atteggiamento che dà sicurezza ai nostri italiani, questo è l'atteggiamento che dà una responsabile sovranità all'Europa e questo è l'atteggiamento di serietà che distingue chi sta al governo da chi fa propaganda.
1: Grazie. Chiesto di intervenire a titolo personale l'onorevole Marattin, prego.
3: Vedete, io vi voglio bene a tutti, eh? Vabbè, io vi voglio bene a tutti. E intendiamoci, avete ragione voi, perché voi siete bravi, siete belli, siete grandi, avete i soldi.
4: Luigi Marattin del gruppo Misto.
3: Tutto. Però voi mi dovete spiegare una cosa. In tutte le vostre mozioni, tutte, e in tutti i vostri interventi avete parlato di spendere più soldi. Ripeto, ci avete ragione, perché i voti in questo paese si prendono così, tranne quando poi arrivi al governo e ti accorgi che non funziona così. E allora arriva sempre uno più grillino di te in Sicilia e arriva sempre uno più sovranista di te lassù in alto, che promette di spendere di più, poi arriva al governo, non lo può fare, ricomincia tutto da capo. Arriva quello più grillino, arriva quello più sovranista. Voi mi dovete spiegare, se non lo fate in quest'aula, se non lo fate nei dibattiti televisivi, facciamolo in separata sede, come fa un paese che quest'anno spende 87 miliardi di euro per pagare gli interessi a venire in quest'aula, sede della sovranità popolare, e dire a noi stessi, a chi ci sta, ai nostri 25 ascoltatori, che dobbiamo spendere di più. Voi mi dovete spiegare come fa un paese che quest'anno avrà il secondo debito pubblico più alto del mondo e la crescita del PIL più bassa del mondo degli ultimi 30 anni a venire in quest'aula, andare fuori nella prossima campagna elettorale a raccontare alla gente che dovrà entrare in una cabina e mettere una X su un segno che dobbiamo e spenderemo di più. Voi mi dovete spiegare, oggi è il 30 giugno 2026, oggi finisce il PNRR, perlomeno formalmente, anche se non sostanzialmente. Abbiamo messo 200 miliardi di spesa pubblica nella nostra economia, non è successo niente. Quindi se non volete credere alla teoria economica, se non volete credere ai dati, credete a quello che avete avuto davanti agli occhi in questi 5 anni. Non solo abbiamo speso di più, abbiamo speso un fracco di più, 200 miliardi di euro, e non è successo niente. Quindi io non lo so quanto ancora durerà questo giochino di aspettare quello più grillino, quello più sovranista, quello più radicale e ricominciare tutto da capo mentre il paese diventa il paese che è cresciuto di meno al mondo. Ma quando avrete voglia, voi grandi, belli, pieni di voti, pieni di soldi, noi non ci abbiamo niente, non siamo né grandi né belli né pieni di voti né pieni di soldi, ma quando avrete voglia di affrontare con cognizione di causa il problema di un paese che non si può permettere di spendere di più, quando avrete voglia di fare quel discorso, a noi piccoli, brutti, ci troverete lì. Grazie.
1: Grazie. Passiamo ai voti. Come da prassi, le mozioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Per quanto riguarda le votazioni per parti separate, faccio presente che i presentatori delle mozioni, ove necessario, hanno prestato il consenso previsto. Passiamo alla votazione della mozione Scerra, De Luca, Grimaldi, Madia ed altri, la numero 1569, nella nuova formulazione. Avverto che il gruppo Azione ha avanzato una richiesta di votazioni per parti separate. Pongo dunque in votazione la mozione numero 1569 nella sua interezza, ad eccezione del settimo capoverso del dispositivo. Il parere del Governo è contrario. La votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Pongo in votazione il settimo capoverso del dispositivo. Il parere del Governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Pongo in votazione la mozione Comaroli, Lucaselli, Pella, Romano ed altri, la numero 1575. Il parere del governo è favorevole. La votazione è aperta. Collega, avete votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione, la Camera approva. Pongo in votazione la mozione Bonetti ed altri, la numero 1586, il parere del governo è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge. Secondo le intese intercorse, il seguito degli ulteriori argomenti per i quali sono previste votazioni è rinviata alla seduta di domani. Passiamo quindi alla discussione sulle linee generali del disegno di legge recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale, delega al Governo per il riordino della materia. Dunque ci occupiamo del disegno di legge numero 2825A che reca disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale, delega al Governo per il riordino in materia. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi in distribuzione sarà pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione generale. La Commissione Affari Sociali si intende autorizzata a riferire oralmente, dunque ha facoltà di intervenire il relatore, onorevole Luciano Ciocchetti. Prego.
4: Di Fratelli d'Italia.
5: Aspettiamo che escono, Presidente.
1: No, forse i colleghi non hanno capito. Noi andiamo avanti a lavorare. Quindi chi non deve stare qua lo faccia in silenzio, ma noi andiamo avanti. Quindi chi sta in aula lo faccia in silenzio e chi deve uscire esca. In silenzio però. Prego, onorevole Ciocchetti, e mi scusi.
5: Presidente, onorevoli colleghi, Ministro. L'Assemblea avvia oggi l'esame del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica recante disposizioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia nel testo risultante dagli emendamenti approvati presso la 12ª Commissione Affari Sociali. Il provvedimento in esame si pone l'obiettivo fondamentale di dare attuazione alla strategia dell'Unione Europea in favore dei giovani, promuovendone la partecipazione alla vita democratica, sostenendone l'impegno sociale e civico, rafforzando il ruolo degli stessi nei confronti delle istituzioni pubbliche, garantendo altresì l'attuazione di tale politiche anche a favore dei giovani stranieri residenti in Italia. A tal fine il disegno di legge segue due fondamentali direttrici di intervento. Da un lato reca deleghe legislative al Governo per il riordino, il coordinamento delle politiche nazionali per i giovani, nonché per la revisione organica della normativa in materia di servizio civile universale. Dall'altro contiene norme immediatamente precettive. Preliminarmente evidenzio come il provvedimento in discussione costituisca l'esito di un iter molto proficuo, svoltosi in sede referente presso la Commissione Affari Sociali, durante il quale la Commissione ha svolto un approfondito ciclo di audizioni. Sono state poi approvate alcune proposte emendative volte a recepire determinate istanze emerse dal dibattito. Passando al contenuto del provvedimento, faccio presente che il testo, quale risultante dalle proposte emendative approvate, si compone di 6 articoli. L'articolo 1,1 detta i principi e i criteri direttivi della delega, stabilendo che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani. Segnalo che nel corso dell'esame in sede referente i principi e i criteri di delega sono stati integrati con specifiche previsioni concernenti rispettivamente il riconoscimento del ruolo dei giovani che si trovino in condizioni di vulnerabilità, marginalità o disabilità, articolo 1, comma 1, lettere A e B, nonché il coinvolgimento delle autonomie territoriali. In particolare, al fine di valorizzare il coordinamento territoriale, è stata prevista l'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e da un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia, articolo 1, comma 1, lettera C. Ai sensi del comma 2, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità politica delegata in materia dei giovani, di concerto con i ministri competenti, previa intesa in sede di conferenza unificata. Il comma 3 prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere ai fini delle espressioni del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il comma 4 prevede infine la possibilità per il Governo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di adottare disposizioni integrative e correttive. L'articolo 2 delega il Governo ad adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle procedure relative al servizio civile universale, definendo i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, nonché le relative fasi procedimentali. L'articolo 3 assegna gratuitamente la Carta Giovani Nazionale, CGN, ai giovani tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani o di Stati membri dell'UE, nonché stranieri regolarmente residenti in Italia, al fine di consentire l'accesso ai servizi istituzionali e la fruizione di beni e servizi indirizzati alla fascia di età di riferimento, volti a favorire la crescita personale, sociale e culturale dei beneficiari. L'articolo 4 istituisce l'Osservatorio Permanente per le Politiche per i Giovani presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzione di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di politiche per i giovani, e il Comitato Tecnico Scientifico deputato a svolgere attività di supporto a favore dell'Osservatorio. In particolare, il comma 1 stabilisce che l'Osservatorio, sulla base delle priorità di indirizzo politico individuato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento per l'elaborazione della strategia nazionale per la gioventù, compie attività di analisi, studio, formulando proposte per l'attuazione della strategia nazionale per la gioventù, coordini le attività e le iniziative per la promozione di interventi in tutti gli ambiti della vita dei giovani. I commi 2 e 3 recano previsioni concernenti la composizione dell'Osservatorio e del Comitato Tecnico Scientifico. Il comma 4 individua le attività di supporto demandate al Comitato Tecnico Scientifico, prevedendo che lo stesso, nell'ambito degli orientamenti stabiliti dall'Osservatorio, svolga funzioni di ausilio nella valutazione dei risultati, dell'efficacia e degli impatti dei programmi e degli interventi realizzati. Il comma 5, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che l'Osservatorio opera in raccordo con le strutture competenti in materia di valutazione di impatto generazionale, al fine di assicurare la coerenza metodologica e l'integrazione delle analisi. Il comma 6 prevede la partecipazione degli organismi interessati in relazione agli argomenti trattati alle riunioni dell'Osservatorio e del Comitato. mentre il comma 7 dispone in ordine alla periodicità e al regime di pubblicità delle riunioni stesse. Il comma 8, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede la trasmissione di una relazione annuale da parte dell'Osservatorio alle Camere sull'attività svolta, corredata dal rapporto annuale sulla condizione giovanile in Italia, anche ai fini dell'adozione di eventuali atti di indirizzo delle commissioni parlamentari competenti, secondo le disposizioni dei regolamenti delle Camere. Ai sensi del comma 9, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio universale assicura le attività di segreteria nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
1: Mi scusi, onorevole Ciocchetti, lei preferisce andare avanti o preferisce depositare il resto del... Prego, prego.
5: Il comma 10 infine dispone la gratuità alla partecipazione ai lavori dell'osservatorio e del comitato e prevede la clausola di invarianza finanziaria della disposizione in esame. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 6 prevede infine che le disposizioni del provvedimento in esame e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. In conclusione, auspico che il disegno di legge in discussione venga approvato in tempi rapidi, in modo da garantire coerentemente con le strategie e le iniziative promosse in tale ambito dall'Unione Europea una maggiore partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale del Paese. Voglio ringraziare, terminando, il Ministro per la disponibilità che ha dato a tutta la Commissione, sia di maggioranza che di opposizione, nell'esame degli emendamenti che sono stati approvati e discussi apertamente all'interno dell'Aula. Grazie.
1: Grazie a lei. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, dunque ascoltiamo la deputata Ilenia Malavasi. Prego.
6: Grazie Presidente, intervengo molto volentieri in questa discussione generale perché credo che occuparsi di giovani, di politiche giovanili, non significhi semplicemente occuparsi di una fascia della nostra popolazione, ma significa
4: del Partito Democratico
6: interrogarsi sulla capacità che ha la politica, che abbiamo noi, di guardare oltre l'immediato, di misurarci con il futuro del nostro Paese, proprio perché le politiche giovanili, il servizio civile universale, la Carta Giovani Nazionale possono rappresentare un investimento, quindi non siamo semplicemente oggi chiamati a valutare una riorganizzazione amministrativa, un intervento di coordinamento, una semplificazione, ma stiamo discutendo del futuro del nostro Paese, di quale ruolo vogliamo dare ai nostri giovani all'interno della nostra società. E se vogliamo continuare a considerarli semplicemente destinatari di interventi pubblici, di servizi, di misure, beneficiari di servizi o di attività, o se vogliamo finalmente riconoscerli come protagonisti della nostra vita democratica, economica, sociale, culturale del nostro Paese. Stiamo discutendo di quale idea di partecipazione democratica vogliamo promuovere, che è un tema di tutto rispetto, di grande responsabilità. E voglio ringraziare il Ministro per la disponibilità non solo di essere qui presente con noi oggi in questa discussione generale, ma anche per la disponibilità al dialogo che abbiamo avuto in Commissione, nella discussione di merito che abbiamo fatto su ogni singolo emendamento, provando davvero a migliorare con anche piccole parole questo testo. E penso che la condivisione e anche l'apertura al dialogo sia stata proprio frutto di una consapevolezza condivisa che mi fa piacere ricordare. La partecipazione dei giovani spesso viene analizzata in momenti elettorali, è sempre al centro un po' delle statistiche, ma se crediamo che il loro protagonismo debba diventare quotidiano nei processi decisionali, nella vita delle nostre comunità, nelle esperienze associative, nel volontariato, nella cittadinanza attiva, io credo davvero che loro debbano essere al centro delle nostre attenzioni perché rappresentano il tessuto più vivo e più fervido della nostra democrazia. Del resto, lo dico in altre parole, stiamo discutendo del rapporto che c'è tra il cittadino e la sua Repubblica, di come una comunità nazionale può accompagnare le giovani generazioni nella costruzione di un proprio percorso di autonomia e di crescita e di come le istituzioni sappiano essere presenti non soltanto quando chiedono doveri, ma anche quando devono saper garantire diritti, opportunità, uguaglianza e strumenti di emancipazione. Per questo motivo intervengo volentieri e esprimo anche l'interesse del Partito Democratico a discutere di giovani, non semplicemente come una categoria astratta, ma proprio come un investimento, una delle più grandi questioni strategiche che ha il nostro Paese e che deve affrontare. Le politiche giovanili non sono una materia tra le altre, è una materia trasversale, lo è a tutti i livelli, dal livello comunale al livello nazionale. E un paese che non investe sui giovani non è semplicemente un paese che trascura una fascia della sua popolazione, ma è un paese che rinuncia a una parte fondamentale del proprio potenziale di crescita, di innovazione, di talenti, di capacità, di coesione sociale. Ed è un paese che rischia di smarrire la propria speranza e la fiducia nel proprio futuro. È per questo motivo che questa discussione non riguarda solamente le giovani generazioni, non ci stiamo occupando solamente di loro, ma riguarda il nostro paese nel suo complesso, la capacità della nostra Repubblica di mantenere vivo un patto tra generazioni, di garantire mobilità sociale, di offrire opportunità a chi nasce oggi, di costruire una società più giusta, più dinamica, più inclusiva, anche con gli strumenti che oggi proviamo a mettere a disposizione. Riguarda, in altre parole, la qualità della nostra democrazia e la direzione verso cui vogliamo accompagnare il Paese nei prossimi decenni. Noi crediamo che per troppo tempo il nostro Paese abbia accumulato un debito generazionale. E faccio alcuni esempi. Abbiamo un debito di precarietà lavorativa che continua a colpire soprattutto i nostri giovani, costretti troppo spesso a passare da un contratto all'altro, da uno stage a un tirocinio, da una collaborazione occasionale a un'altra, senza riuscire a costruire una prospettiva stabile di autonomia. È il debito dei salari bassi che collocano l'Italia tra i paesi europei in cui il lavoro giovanile fatica maggiormente a garantire indipendenza economica e progettualità personale. Ma è anche il debito di una generazione che vede svalutati i propri percorsi professionali, formativi e anche le proprie competenze. Sono tantissimi giovani laureati altamente qualificati che continuano a lasciare il nostro paese ogni anno per andare a cercare all'estero opportunità professionali che qui purtroppo non riescono a trovare. Non si tratta ovviamente di una singola perdita individuale, ma di una perdita collettiva di capitale umano, di innovazione, sul quale abbiamo investito risorse pubbliche con un investimento sulle nostre scuole e sulla scuola pubblica prezioso. Ed è un altro debito che abbiamo nei loro confronti, quello di un'autonomia negata. In Italia si esce da una famiglia di origine sempre più tardi rispetto alla media europea, non perché manchi il desiderio di indipendenza, non manca nemmeno il desiderio di avere una famiglia o di diventare genitori, ma mancano spesso le condizioni materiali per realizzarla. L'aumento dei costi abitativi, la scarsità degli alloggi accessibili, il peso degli affitti nelle grandi città universitarie e nei centri urbani rendono sempre più difficile costruire un progetto di vita autonoma e per molti giovani la casa è diventato un obiettivo lontano e non un diritto accessibile. Ed è un debito che abbiamo nei loro confronti anche verso un sistema che non ha investito abbastanza nell'istruzione, nella ricerca, nella formazione permanente o nelle politiche attive del lavoro. Ogni euro non investito in scuola, in università, in innovazione, in competenze rappresenta una rinuncia alla crescita del nostro Paese. Ed è un debito delle disuguaglianze territoriali che continuano a segnare profondamente le opportunità delle giovani generazioni. Essere giovani in una grande area metropolitana del centro-nord non equivale a essere giovani in una periferia urbana, in una zona interna dell'Appennino e in molti territori del Mezzogiorno. L'accesso ai servizi educativi, alle infrastrutture culturali, alla mobilità, alla connessione digitale, alle opportunità occupazionali, ai luoghi di partecipazione civica continua a dipendere troppo spesso dal luogo di nascita e di residenza. Una Repubblica che si fonda sull'uguaglianza non può accettare che il destino di un giovane sia determinato dal codice di avviamento postale. Ed esiste un ultimo debito che qui voglio ricordare, forse meno visibile, ma ancora più insidioso, quello che riguarda il loro benessere, un benessere psicologico, relazionale. Gli anni della pandemia hanno reso evidente una grande fragilità, certamente già presente, ma che ha trovato nella pandemia un acceleratore di processo e oggi si manifesta attraverso l'aumento del disagio mentale, della solitudine, dell'isolamento sociale, delle difficoltà emotive tra giovani, adolescenti e giovani adulti. La salute mentale non può essere considerata una questione marginale, è una grande emergenza sociale del nostro tempo e richiede politiche pubbliche all'altezza della sfida. Come dire, abbiamo accumulato un debito generazionale enorme nel nostro Paese, un debito, lo ripeto, che riguarda tutta la società italiana e il suo futuro, perché quando una generazione vede ridursi le proprie opportunità, si impoverisce il Paese nel suo complesso. Quando i giovani rinunciano a costruire nel loro paese il proprio futuro, rinunciano ad essere una comunità, parte di una comunità nazionale. E per questo motivo che ho dedicato questa parte iniziale del mio intervento a sottolineare l'importanza di un serio investimento in politiche giovanili, affinché possano essere considerate strategiche, trasversali a tutte le politiche messe in campo dal governo e dalle diverse istituzioni, perché credo davvero che sia strategico per il futuro del nostro Paese. E mi permetto di fare la prima osservazione al Governo, che riguarda proprio l'impianto della delega e il metodo con cui si è scelto di affrontare una materia tanto strategica e tanto delicata. Le politiche giovanili non possono essere ridotte a un esercizio di riordino amministrativo, a una semplice operazione di razionalizzazione, di semplificazione. Non stiamo parlando di un settore specialistico dell'azione pubblica, ma di una dimensione trasversale che attraversa l'intero sistema nazionale e territoriale. Le politiche per i giovani investono il diritto allo studio, il lavoro, la formazione professionale, l'università, la ricerca, le politiche abitative, l'accesso alla cultura e allo sport, la mobilità sociale, la salute fisica e mentale, la cittadinanza digitale, la partecipazione democratica, l'associazionismo, il volontariato, l'accesso ai servizi pubblici e ai processi di inclusione sociale. In altre parole, parlare oggi di giovani significa interrogarci, e lo facciamo insieme in quest'Aula, sulla capacità del nostro Stato di accompagnare una persona lungo il proprio percorso di vita, che conduce all'adolescenza e poi all'autonomia adulta. Significa interrogarsi sulle opportunità che una società è in grado di offrire a chi si affaccia alla vita universitaria, al mondo del lavoro, sempre più fragile, frammentato e precario, alla costruzione di una famiglia, all'esercizio dei propri diritti di cittadinanza. Proprio per la rilevanza che diamo a questo tema, crediamo che una riforma di tale portata avrebbe richiesto un dibattito parlamentare ancora più approfondito e soprattutto non una legge delega che toglie ovviamente un'opportunità di confronto all'interno del Parlamento, nonostante ho riconosciuto al Ministro di essere stato molto dialogante con noi, ma è evidente che la scelta di fare una legge delega indebolisce comunque l'attività parlamentare. Non sfugge infatti una contraddizione di fondo. Da un lato il Governo afferma la necessità di costruire finalmente una strategia organica per le giovani generazioni, superando le frammentazioni che ha caratterizzato gli interventi degli ultimi decenni. Dall'altro però sceglie di affidare gran parte delle decisioni concrete a una delega ampia, molto ampia, rinviando a decreti legislativi successivi la definizione di aspetti centrali importanti. E il collega Ciocchetti, come relatore che ha presentato questo provvedimento, ha ricordato in più passaggi quanti sono i decreti attuativi, senza nessuna definizione nemmeno di quanto saranno i decreti attuativi, per arrivare a concretizzare i principi che sono contenuti all'interno di questa delega. Crediamo che sia una scelta che rischia di indebolire il ruolo del Parlamento proprio nel momento in cui sarebbe stato necessario rinforzarlo. Quando si affrontano questioni che riguardano milioni di giovani e la partecipazione alla vita pubblica e il loro accesso ai diritti e le opportunità offerte, il Parlamento non può limitarsi a fissare una cornice generale. Deve poter discutere nel merito degli strumenti, delle priorità, delle risorse, della programmazione della politica. È una delega, tra l'altro, che sembra voler attribuire una grande rilevanza alla dimensione di un coordinamento istituzionale, ma dedica minore attenzione alla definizione dei livelli essenziali di intervento e delle garanzie uniformi per tutti i giovani del nostro Paese. Questo è un punto particolarmente importante, ci voglio tornare, perché il rischio che dobbiamo evitare assolutamente è quello di costruire un sistema magari più efficiente sul piano amministrativo, ma incapace di ridurre le profonde disuguaglianze che oggi caratterizzano la condizione giovanile nel nostro Paese. Ho già ricordato che un giovane che vive in una grande città universitaria dispone di opportunità profondamente diverse rispetto ad un coetaneo che vive in un piccolo comune montano in un'area interna. Una politica nazionale per i giovani dovrebbe avere come primo obiettivo, e lo vogliamo sollecitare al Ministro ancora una volta, proprio quello di ridurre queste differenze e di garantire pari opportunità indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza. Una riforma delle politiche giovanili dovrebbe nascere da un grande processo partecipativo nazionale che coinvolga direttamente le giovani generazioni, le rappresentanze organizzate, gli enti locali, il mondo dell'associazionismo, il terzo settore, le università, le organizzazioni studentesche giovanili e tutte quelle realtà che quotidianamente operano nei territori e hanno sviluppato relazioni, competenze e capacità di leggere i fenomeni. Non basta affermare il principio della partecipazione, bisogna costruire concretamente le condizioni affinché tale partecipazione sia reale, equa, continua, influente rispetto alle scelte pubbliche. Per tutte queste ragioni riteniamo che il Parlamento debba mantenere un ruolo centrale nel percorso di attuazione di questa delega e che i futuri decreti attuativi, non sappiamo bene in che numero, non possono limitarsi a riordinare norme esistenti, ma debbano rappresentare l'occasione per costruire una vera politica nazionale per le giovani generazioni, fondata su diritti esigibili, opportunità concrete, risorse adeguate e una piena valorizzazione del protagonismo giovanile. Ci vogliamo semplicemente essere, vogliamo essere a discutere con lei, a dire la nostra, a fare in modo che quei decreti attuativi riescano finalmente a garantire diritti uguali per tutti, in un'uguaglianza democratica sostanziale che non deve rimanere solamente sulla carta. Una parte importante di questa delega riguarda il servizio civile universale. È una risorsa straordinaria per il nostro Paese. È una risorsa importante per garantire ai nostri giovani di essere attori, di fare un'esperienza di cittadinanza attiva, di misurare le proprie capacità, anche di fare un'attività di orientamento al lavoro. Il servizio civile universale non è solamente una politica per i giovani, è una politica per la democrazia, è un esercizio per la democrazia. È uno dei luoghi nei quali la Repubblica incontra concretamente le nuove generazioni e offre loro la possibilità di diventare protagonisti di valori condivisi e di un bene comune. E in un tempo segnato dalla sfiducia, dall'individualismo, dalla frammentazione sociale, questa funzione non può essere indebolita, deve essere ulteriormente valorizzata e rilanciata. È per questo che chiediamo al Governo di garantire nei decreti attuativi la piena continuità dei principi fondativi dell'Istituto. Ci siamo confrontati anche in Commissione su questo. Occorre preservarne la natura universalistica, il carattere volontario, il legame con la difesa civile non armata e non violenta della patria, il ruolo centrale degli enti del terzo settore, delle organizzazioni sociali e giovanili che in questi decenni hanno costruito una straordinaria infrastruttura civica diffusa su tutto il territorio nazionale. Dal 2001 ad oggi oltre 700.000 giovani hanno svolto il servizio civile. Soltanto nell'ultimo anno sono stati avviati circa 50.000 operatori volontari e i bandi più recenti hanno previsto oltre 60.000 posizioni disponibili. Dietro questi numeri vi sono esperienze concrete di impegno nei confronti delle comunità. Vi sono giovani che hanno operato accanto a persone anziane e fragili, vi sono giovani impegnati nella tutela dell'ambiente, nella valorizzazione del patrimonio culturale, storico-artistico, nella promozione dell'inclusione sociale, nel sostegno alle persone con disabilità, nelle attività educative rivolte ai minori, nella protezione civile, nell'assistenza delle comunità colpite da emergenze. Durante la pandemia migliaia di operatori volontari hanno garantito servizi essenziali, contribuendo a sostenere le persone più vulnerabili. Questa esperienza ha prodotto benefici non soltanto per le comunità, ma anche per i giovani coinvolti. Le rilevazioni svolte negli ultimi anni hanno infatti mostrato livelli molto alti di soddisfazione e testimoniano come il servizio civile rappresenti un'opportunità straordinaria di crescita personale, di acquisizione di competenze, di sviluppo del senso civico e di rafforzamento della partecipazione democratica. Vi è il rischio che il servizio civile venga progressivamente ricondotto all'interno di una lettura prevalentemente sociale e occupazionale, ed è un elemento che ci preoccupa, ma noi crediamo che sarebbe un grave errore politico e culturale trasformare il servizio civile in una misura di politica attiva del lavoro e di uno strumento di supplenza rispetto alle carenze del nostro welfare. Il servizio civile è semplicemente una cosa diversa, e lei lo sa benissimo, Ministra, è una scuola di cittadinanza, è un'esperienza di responsabilità verso la comunità, è una forma concreta di attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, è una modalità di difesa civile, non armata, non violenta della Repubblica. La sua funzione principale non è produrre occupazione, la sua funzione principale è produrre cittadinanza. Per questo motivo riteniamo necessario che il percorso di riordino mantenga saldi alcuni punti: la natura solidaristica dell'istituto, il ruolo del terzo settore, la centralità dei giovani volontari, il carattere universalistico dell'accesso e l'autonomia delle risorse destinate a questo servizio. Chiudo semplicemente facendo un appello al Ministro, perché so che ha l'attenzione per condividere con noi queste preoccupazioni. I giovani non devono essere destinatari passivi delle nostre politiche pubbliche. Sono cittadini, sono portatori di diritti, sono protagonisti della vita democratica, e il servizio civile rappresenta una delle più alte espressioni di questo protagonismo. Per questo motivo abbiamo sostenuto convintamente, abbiamo lavorato molto con lei in commissione, e chiediamo di continuare a poter lavorare insieme, perché il futuro del nostro paese è di tutti e non solamente di una parte. E il futuro del nostro paese e dei nostri giovani ci sta particolarmente a cuore. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Lancellotta. Prego.
7: Grazie Presidente. Ministro Abodi, onorevoli colleghi. Oggi discutiamo un
4: provvedimento di Fratelli d'Italia
7: che presenta molto più di un semplice intervento di riordino normativo. Esso segna una svolta nel mondo in cui lo Stato guarda alle nuove generazioni, riconoscendole finalmente come una risorsa strategica per il futuro della nostra nazione. Per troppo tempo le politiche giovanili sono state caratterizzate da interventi frammentari, spesso privi di una visione complessiva, incapaci di dialogare tra loro e di offrire risposte strutturali ai bisogni delle ragazze e dei ragazzi della nostra nazione. Con questa legge delega scegliamo invece un approccio completamente diverso. Costruiamo un sistema organico, moderno, coordinato e capace di programmare nel tempo politiche efficaci, superando la frammentazione normativa accumulata negli anni. È una scelta politica chiara, che porta la firma del governo Meloni, un governo che ha rimesso i giovani al centro dell'agenda nazionale, non con slogan o annunci, ma con riforme concrete. Fin dal suo insediamento, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato che investire nelle nuove generazioni significa investire sul futuro dell'Italia. Oggi questo principio trova una concreta attuazione attraverso un provvedimento che affronta in maniera sistematica i temi della partecipazione, della formazione, dell'inclusione, del lavoro, del merito e della cittadinanza attiva. Desidero rivolgere un particolare ringraziamento al Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Bodi, che con competenza, ascolto e visione ha saputo costruire un percorso condiviso, coinvolgendo istituzioni, enti, associazioni e mondo del terzo settore, dando finalmente organicità a un settore che da troppo tempo attendeva una riforma complessiva. Ringrazio inoltre il relatore del provvedimento, l'onorevole Luciano Ciocchetti, per il lavoro preciso e puntuale svolto nella 12ª Commissione. Uno degli elementi più innovativi del provvedimento è proprio l'introduzione, per la prima volta, di una disciplina nazionale organica delle politiche giovanili. Non più una sommatoria di iniziative isolate, ma una vera strategia di lungo periodo, costruita attraverso la futura strategia nazionale per la gioventù e il

sulle nuove generazioni. È un cambio di paradigma culturale, prima ancora che normativo. I giovani non vengono più considerati semplicemente destinatari di interventi pubblici, ma diventano protagonisti delle decisioni che riguardano il loro presente e il loro futuro. Questa è una visione moderna dello Stato, una visione che considera le nuove generazioni non un problema da gestire, ma il capitale umano più importante su cui concentrare la crescita economica, sociale e culturale dell'Italia. Il provvedimento affronta inoltre in maniera integrata temi fondamentali come il diritto allo studio, l'accesso al lavoro, l'imprenditorialità giovanile, il benessere psicofisico, la partecipazione civica, il contrasto alla povertà educativa e la promozione dell'inclusione sociale. Sono questioni che non possono essere più affrontate separatamente. Servono strumenti coordinati, politiche coerenti e una regia nazionale capace di mettere in rete tutte le competenze istituzionali. Ed è esattamente ciò che questa legge delega realizza. Grande importanza assume anche il riconoscimento delle comunità giovanili come luoghi di aggregazione, crescita e partecipazione. In una società nella quale l'isolamento sociale rappresenta una delle principali fragilità delle nuove generazioni, investire nei luoghi dell'incontro significa investire nella coesione sociale e nel capitale umano della nostra nazione. Parimenti significativa è la valorizzazione della figura del lavoratore socioeducativo, una professionalità sempre più centrale nell'accompagnamento dei ragazzi nei percorsi di crescita, formazione e cittadinanza attiva. Un articolo fondamentale del provvedimento riguarda il servizio civile universale che, come disciplinato dal decreto legislativo numero 40 del 2017, rappresenta uno degli strumenti più significativi attraverso cui si realizza in forma concreta il principio di solidarietà di cui all'articolo 2 della nostra Costituzione. Fratelli d'Italia ha sempre considerato il servizio civile una straordinaria leva di formazione civica, di solidarietà e di crescita personale per le nuove generazioni. Non è soltanto un'esperienza di volontariato, è una vera scuola di cittadinanza attiva. È il luogo nel quale migliaia di giovani imparano il valore della responsabilità, del servizio alla comunità, della partecipazione e del bene comune. I numeri confermano la centralità di questo istituto. Solo nel 2025 oltre 55.000 giovani hanno svolto il servizio civile universale, grazie al coinvolgimento di 460 enti titolari, oltre 18.000 enti di accoglienza e più di 70.000 sedi accreditate. La riforma interviene proprio per rafforzarne il funzionamento. Saranno semplificate le procedure amministrative, razionalizzato il sistema di accreditamento degli enti, migliorato il monitoraggio dei progetti e valorizzate le competenze acquisite dai volontari. Una scelta importante che rende il servizio civile ancora più accessibile, efficiente e attrattivo. Ma soprattutto viene riconosciuto il valore formativo dell'esperienza maturata dai giovani, anche ai fini dell'inserimento lavorativo e dell'accesso alla pubblica amministrazione. È una scelta di grande lungimiranza perché il servizio civile non produce soltanto solidarietà, produce competenza, produce senso civico, produce cittadini più consapevoli. Il provvedimento inoltre introduce importanti innovazioni riguardo alla Carta Giovani Nazionale, che sarà attribuita gratuitamente ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nel nostro Paese. Essa diventerà un punto unico di accesso ai servizi e alle opportunità offerte dalle amministrazioni pubbliche, semplificando il rapporto tra giovani e istituzioni e ampliando le occasioni di crescita personale, culturale e professionale, a partire dal bonus cultura, assegnato d'intesa con il Ministero della Cultura. Vedete, questa riforma non nasce per caso, essa si inserisce in un percorso politico preciso. Il governo Meloni ha scelto di investire sulla famiglia, sulla natalità, sulla scuola, sullo sport, sul merito, sul lavoro e sui giovani.

0: tasselli di un'unica visione che considera il capitale umano il principale patrimonio della nostra nazione. In questo percorso il contributo del ministro Andrea Bodi è stato determinante. Con equilibrio e competenza ha saputo costruire una riforma condivisa, capace di coniugare semplificazione amministrativa, innovazione istituzionale e valorizzazione della partecipazione giovanile. Come Fratelli d'Italia siamo particolarmente orgogliosi di questo provvedimento, perché rappresenta perfettamente la nostra idea di politica. Non assistenzialismo, ma opportunità. Non interventi episodici, ma programmazione. Non slogan, ma strumenti concreti per consentire ai giovani di costruire il proprio futuro. Crediamo in uno Stato che accompagna senza sostituirsi, valorizza il merito, che ascolta i giovani e li rende protagonisti delle scelte pubbliche. Questa legge delega va esattamente in questa direzione, rafforza il dialogo tra istituzioni e nuove generazioni, rende più efficiente il servizio civile universale, coordina finalmente le politiche giovanili, introduce strumenti permanenti di programmazione e valutazione e restituisce centralità ai giovani nelle politiche pubbliche della nostra nazione. Per tutte queste ragioni il gruppo di Fratelli d'Italia crede che questo disegno di legge delega rappresenti un forte segnale di speranza per milioni di ragazze e di ragazzi, perché investire nei giovani significa investire nella libertà, nella crescita, nella responsabilità e nel futuro dell'Italia. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Marianna Ricciardi, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Colleghi e colleghe, Ministro.
3: Del Movimento 5 Stelle.
2: Oggi all'esame si prefigge un obiettivo importante, riordinare le politiche giovanili e il servizio civile universale, costruendo un sistema più coerente, più coordinato e più vicino agli indirizzi europei. Quindi l'obiettivo certamente è condivisibile, ma entrando nel merito del testo emerge una distanza evidente tra le dichiarazioni di principio e gli strumenti effettivamente previsti. L'impressione che ho, vedendo le tante leggi delega che vengono proposte, è che il governo abbia in realtà l'idea di utilizzare questi strumenti come propaganda. E la sanità diventa terreno di propaganda, e la scuola diventa terreno di propaganda, la cultura diventa terreno di propaganda, e questa volta tocca ai giovani e al servizio civile. E questo lo dico perché la natura stessa del provvedimento, la legge delega, innanzitutto ci pone degli interrogativi, perché manca un anno alla fine della legislatura, e quindi un anno alla fine di questo governo, quindi insomma si riuscirà davvero a portare avanti questo provvedimento? Questo è un interrogativo che c'è e a cui non abbiamo risposta. Ma poi il fatto della natura stessa di un provvedimento, di una legge delega, appunto, significa che il Parlamento delega il governo a riordinare l'intera materia delle politiche giovanili e del servizio civile universale, e questi decreti legislativi passeranno poi per le Camere, che daranno però soltanto un parere. Ma decorso il termine di quel parere, il governo potrà andare avanti comunque, quindi il parere è soltanto formale. Francamente siamo anche abbastanza sfiduciati dagli atti di fede, e ha un po' a naso il sentore che dietro parole condivisibili come partecipazione, protagonismo, inclusione, cittadinanza attiva, la delega amplissima consenta poi al governo di potersi muovere in totale autonomia attraverso i decreti legislativi, e il Parlamento si è limitato soltanto a firmare una cambiale in bianco. Anche sulla partecipazione il testo si ferma alle intenzioni, insiste molto sul coinvolgimento dei giovani, ma la partecipazione è più dichiarata che fattuale, e questo perché non si dà davvero ai giovani il potere di incidere realmente sulle decisioni. Ad esempio viene istituito questo osservatorio permanente sulle politiche giovanili, e l'istituzione di un luogo stabile dove potersi coordinare è una richiesta che era stata avanzata da molti ed è certamente positiva. Ma c'è quello che ci preoccupa, è che emerge una forte centralizzazione, perché la regia resta saldamente nelle mani del governo, mentre le regioni, i comuni, l'Agenzia Italiana per la Gioventù, il Consiglio Nazionale dei Giovani hanno soltanto un parere meramente consultivo. E quindi bene il dialogo, ma è il potere decisionale che andrebbe realmente condiviso per avere una reale partecipazione. Mancano le risorse, come al solito. La clausola di invarianza finanziaria attraversa praticamente tutto il provvedimento. Sono state anche tagliate le risorse del Fondo per la Carta Giovani Nazionale, che erano state previste con il governo Conte 1, e allora mi chiedo, Nel provvedimento si parla di contrasto alla povertà educativa, di benessere psicologico, di orientamento, di lavoro, di imprenditorialità, ma senza investimenti tutti questi bei propositi sono soltanto parole che restano impresse sulla carta. E ancora più delicata è la questione che riguarda proprio lo spirito del servizio civile universale. Il servizio civile universale nasce come esperienza di cittadinanza, di solidarietà e di difesa civile non armata della patria. Per questo ci preoccupa molto il fatto che questo concetto, questa identità, non sia stata esplicitamente ribadita nel testo. Anzi, dietro l'obiettivo dichiarato di semplificare e razionalizzare il sistema, il rischio è che il servizio civile si possa tradurre soltanto, nella migliore delle ipotesi, in una misura di politica sociale, nella peggiore delle ipotesi, in un modo per procurarsi manodopera a basso costo. E questo lo dico perché la delega prevede che le comunità giovanili possono essere costituite da enti locali insieme a enti senza scopo di lucro e insieme a enti con scopo di lucro, con l'aggravante che nella delega non sono fissati dei limiti chiari, né tantomeno vengono date delle garanzie sull'autonomia di questi luoghi o stabilito quale sarà il rapporto tra l'interesse pubblico e gli interessi privati. Noi abbiamo proposto in commissione di escludere gli enti a scopo di lucro dalle comunità giovanili, ma sono stati bocciati tutti i nostri emendamenti. E quindi entreranno per la prima volta gli interessi economici dentro gli spazi destinati alla partecipazione giovanile, che voi chiamate appunto comunità giovanili, però io mi chiedo chi le controllerà, quali criteri verranno utilizzati, con quali interessi. E ci perdonerete anche l'estrema attenzione, ma fortunatamente la memoria funziona ancora e non è passato neanche troppo tempo, era il 2024 quando l'inchiesta di Fanpage ci faceva leggere le chat dei vertici di Gioventù Nazionale. In quelle chat si parlava del servizio civile come un metodo per fare cassa, per avere una nuova fonte di entrate da parte dello Stato, ragazzi pagati appunto dallo Stato, e si trasformava in un'occasione da sfruttare politicamente. Insomma, una specie di collocamento per lavoretti destinati a giovani scelti per fedeltà politica. Io non dico assolutamente che questo provvedimento ha questo obiettivo, ma dato che c'è stato questo scandalo, il Parlamento credo che dovrebbe pretendere maggiori garanzie di reale autonomia e trasparenza nelle future politiche giovanili. Per questo la delega, dal nostro punto di vista, non può essere così ampia. Senza fissare dei limiti chiari, senza chiarire quali saranno i rapporti tra l'interesse pubblico e gli interessi privati. Presidente, una vera riforma delle politiche giovanili dovrebbe avere un'ambizione diversa dal nostro punto di vista. Dovrebbe prevedere davvero che si riconosca l'autonomia ai giovani, reali spazi di partecipazione, un rafforzamento reale dello spirito del servizio civile universale come esperienza di cittadinanza e di difesa civile non armata. Noi avremmo preferito investire in reali infrastrutture civiche di prossimità, degli spazi pubblici in cui i giovani possano produrre cultura, partecipazione, innovazione sociale, senza ambiguità e senza condizionamenti. Qui invece in questo provvedimento troviamo soltanto un lungo elenco di buoni propositi senza strumenti concreti. Se qualcuno mi chiedesse di riassumere il tutto con un'immagine, l'immagine che mi viene è quella di un baule con un doppio fondo e possiamo dire senza ombra di dubbio che non ci piacciono le vostre sorprese.
1: Grazie onorevole Ricciardi, non vi sono altri iscritti a parlare, dunque dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, facoltà di replicare il relatore Ciocchetti che rinuncia, invece ha facoltà di intervenire e replicare il rappresentante del governo, signor Ministro Abodi. Prego.
3: Grazie Presidente, ringrazio il Presidente Cappellacci della Commissione Affari Sociali, il relatore onorevole Ciocchetti, ringrazio le onorevoli deputate che sono intervenute in aula dando comunque contributi. Mi fa piacere che siano stati riconosciuti intanto gli aspetti metodologici del dialogo che abbiamo portato avanti nelle due sessioni in commissione, che hanno consentito comunque di elaborare una proposta di testo che in buona parte ha recepito anche emendamenti dell'opposizione. Non voglio entrare nel merito perché è stato già trattato ampiamente ed efficacemente dal relatore, però voglio dedicare qualche minuto a questioni metodologiche. Siamo intervenuti con un disegno di legge delega su una materia che mai era stata regolamentata in modo organico. E questo rappresenta certamente una testimonianza di sensibilità, di attenzione e di rispetto rispetto a un tema che è nato in 3 anni di lavoro sulla base del confronto, del dialogo, dell'ascolto, che ha trovato testimonianza intatto nel rapporto con il Parlamento, ma anche nel rapporto con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che mai si era riuniti con il Governo sistematicamente per affrontare questi temi. Abbiamo parlato e parliamo costantemente di coprogettazione, coprogrammazione, cofinanziamenti. Stiamo costruendo per la prima volta nella storia repubblicana un'architettura certamente perfettibile, ma che mai si era determinata fino ad oggi. Non ce ne assumiamo il merito pieno, perché è evidente che è il frutto della collaborazione, però almeno che ci venga riconosciuta l'onestà intellettuale di aver posto un problema che mai era stato rappresentato in modo sistematico, sistemico, organico, permanente. Quello che posso dirvi è che con certezza l'impegno del Governo è continuare nel dialogo che ha determinato il lavoro nella 12ª Commissione di questa Aula, di questo ramo del Parlamento, perché anche per quanto riguarda i decreti attuativi, dopo l'attuazione della delega, si possa proseguire nel confronto, perché l'ho detto già in Commissione, e così dovrà succedere, così come ci impegniamo come Governo a licenziare entro la fine dell'anno, con la collaborazione di tutti, questa norma nei 2 rami del Parlamento, e ci impegniamo a licenziare i decreti attuativi prima della fine della legislatura. È un'eredità che lasciamo a chi verrà dopo di noi, nella consapevolezza che i margini di miglioramento non mancheranno se si manterrà lo spirito con il quale abbiamo lavorato e che ha trovato comunque una sua attuazione nella velocità, senza trascurare i contenuti, con la quale siamo approdati all'Aula. Non è un tema di ansia di prestazione, è l'ansia della responsabilità, che su questa tematica deve fare un salto di qualità rispetto agli auspici del passato. Non è un caso che tutti insieme abbiamo parlato non di future generazioni, ma di giovani generazioni partendo dal presente. E questo credo che rappresenti culturalmente un salto di qualità rispetto all'interlocuzione con le giovani generazioni, che non ci chiedono di pensare al futuro solo per rimandare il problema, ma per anticipare i problemi e cercare nel dialogo di interpretare quelle che sono le aspettative, i bisogni, le problematiche, le preoccupazioni, di generare quella relazione che non c'è mai stata, che produca fiducia e speranza, delle quali abbiamo assolutamente bisogno, dell'autorevolezza che ritengo indispensabile rispetto a una tematica che non può essere elettorale, è politica nella sua essenza più profonda. È questo lo spirito con il quale mi rivolgo a voi, così come farò con l'altro ramo del Parlamento e come continuerò a fare con i colleghi delle regioni e delle province autonome, i colleghi dei comuni, perché nelle sessioni che noi organizziamo ogni 2 mesi sono presenti i rappresentanti dell'UPI e dell'ANCI, in questa ricerca di uno sforzo complessivo che consenta poi fondamentalmente di arrivare nei territori offrendo delle opportunità che abbiano una concretezza che, oltre alla valutazione di ognuno di noi, possa essere misurata anche attraverso la valutazione di impatto generazionale, perché sia uno strumento che per approssimazioni successive ci aiuti ad orientare le politiche pubbliche. Voglio rassicurare anche quello che ho già detto rispetto a quello che ho già detto in Commissione sulle preoccupazioni relative al Servizio Civile Universale, Carta Giovani Nazionale, l'Osservatorio Nazionale Permanente, ovvero presidi attraverso i quali potremo insieme confermare lo spirito di quanto ha espresso il Decreto Legislativo 40 del 2017, che ha istituito il Servizio Civile Universale, al quale abbiamo dato come Governo Meloni una spinta significativa nella conferma dei principi ispiratori e nella proiezione comunque di una dimensione che non rimanga soltanto nell'ambito dell'esperienza che dura 1 anno e che va a beneficio non soltanto di chi lo fa, ma anche di chi riceve il servizio civile, in tutte le sue forme, da quello universale a quello digitale, a quello ambientale, a quello agricolo, a quello culturale, a quello turistico che metteremo in campo nei prossimi mesi. Cercherò di essere ancor più efficace nella comunicazione perché si comprenda che qui non è prevista nessuna confusione di ruolo rispetto, come ho detto, ai principi attraverso i quali si è costituito il servizio civile. Non parliamo di lavoro, non c'è spazio per lo sfruttamento, è un'esperienza nella quale si certificano le competenze che si acquisiscono e si creano i presupposti per un appuntamento che certamente chi ha fatto il servizio civile dovrà avere con la vita di tutti i giorni, nell'ambito della quale il lavoro sarà inevitabile, ci auguriamo, arricchito anche da questa esperienza che non a caso si impreziosisce anche con la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per posizioni non dirigenziali che garantiamo a chi ha fatto servizio civile, perché chi ha fatto servizio civile dimostra di avere nell'animo, nelle caratteristiche che non sempre emergono, quel qualcosa in più del quale c'è bisogno nella pubblica amministrazione, sia per la qualità della vita del lavoro interno, sia della relazione con i cittadini nel mondo esterno. Carta Giovani Nazionale è uno strumento formidabile che stiamo cercando ulteriormente di arricchire di contenuti tecnologici per la certezza e dell'adeguata verifica e per l'utilità di chi ne è titolare. Carta digitale, gratuita, aperta a tutti, che consente di avere utilità e al tempo stesso di stabilire una relazione con questo Ministero e con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale che mai era stata sviluppata. Se siamo riusciti ad incrementare così significativamente il numero dei titolari di questo strumento di relazione e di utilità per le giovani generazioni, se puntiamo a un obiettivo così significativo di 4 milioni di titolari digitali gratuiti attivi, vuol dire che siamo riusciti anche a utilizzare il linguaggio giusto per poter raggiungere l'interesse dei giovani e poter iniziare a dialogare attraverso questo strumento che è di utilità per loro. L'Osservatorio Nazionale Permanente rappresenta un'altra ulteriore novità formidabile che dà il senso della interdisciplinarietà, che è un tratto distintivo di questo disegno di legge delega, che si manifesterà non soltanto con la rappresentanza di chi ne farà parte, ma con la capacità di dialogo permanente con quelle che non sono categorie escluse, ma nel rispetto dei ruoli categorie indispensabili. E quindi, ancora una volta, sottolineo da questo punto di vista l'importanza dell'associazionismo organizzato, l'importanza del ruolo dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, del Consiglio Nazionale dei Giovani e della Consulta del Servizio Civile, che rappresentano i luoghi di rappresentanza e anche di razionalizzazione del confronto, indispensabile per non perdersi poi in una dialettica che rischia di non avere approdo. Concludo dicendo che a voi il giudizio, la valutazione, consapevole comunque che arriverà dalla maggioranza e dall'opposizione ogni contributo indispensabile non soltanto in questa fase ma anche in quella appunto dei decreti attuativi, rinnovando l'impegno a dialogare con lo stesso spirito con il quale abbiamo lavorato in commissione. Ringrazio anche le altre commissioni della Camera che comunque hanno espresso il loro parere in un tempo breve senza pregiudicare la valutazione dello strumento che abbiamo messo e sottoposto alla loro valutazione. Sono convinto che entro la fine della legislatura potremo insieme gioire di un risultato che va a vantaggio della politica alta, senza rimanere prigionieri comunque di un confronto che quando si avvicina l'appuntamento elettorale rischia di essere condizionato dalla necessità delle identità. Qua troviamo un'identità comune. Attraverso i giovani troviamo una volontà che saremmo in grado di manifestare compiutamente, perché loro non hanno bisogno di campagne elettorali, hanno bisogno di una serietà di approccio che insieme a voi penso di poter garantire. Grazie.
1: Grazie a lei, Ministro Abodi. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Federico Cafiero De Raho, ne ha facoltà.
4: Il pomeriggio di ieri sono state evidenziate
5: del Movimento 5 Stelle.
4: Gomorra, in piazza Montesanto, una piazzetta al centro di Napoli, l'ennesima manifestazione di una camorra che ha ripreso a sparare. Spintoni, caschi che volano, un uomo scende da un'auto, esplode un colpo poco dopo, come documentano i video che sono stati diffusi sui social. Un giovane con una felpa nera, con il cappuccio calato sul volto e un cappello, cammina tra la folla con un fucile mitragliatore Kalashnikov AK-47. Un fucile mitragliatore, Presidente. È qualcosa di incredibile, ma si muove nella folla come se fosse un passante, senza alcuna preoccupazione. E con questo fucile, che ha la capacità di esplodere 600 colpi al minuto, 10 al secondo, e che riesce a colpire il bersaglio a 3 chilometri di distanza, lui esplode, colpi di arma, in una piazzetta di Napoli, del centro di Napoli, Presidente. È un fatto di una gravità, credo, senza pari. È una stesa, e tutto ciò avviene nei pressi dell'ospedale Vecchio Pellegrini, nei pressi della stazione Circumflegrea. Tutto ciò avviene alle ore 19, quando quel quartiere è affollatissimo e quando ci sono turisti, ci sono giovani. È possibile che nel centro di Napoli taluno possa muoversi in quel modo, senza che intervengano forze di polizia, senza che si preoccupi? Ma è possibile che la camorra continui a evidenziare la sua forza in quel modo? Cioè dare adito a questi soggetti di muoversi con azioni dimostrative è inammissibile in una città come Napoli. Napoli, l'episodio che segue altri 5 episodi negli ultimi giorni. Ugualmente sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco ancora nel centro storico. E questo è evidente, e in quel momento di frizione si vuole rappresentare chi sono i forti che comandano, si vuole dare un segno definitivo a coloro che esercitano attività commerciali, al tempo stesso si muovono tra turisti e giovani, lì i giovani vanno nei baretti, vanno nei ristoranti, sono esposti ad un rischio enorme per la loro incolumità. Non è ammissibile tutto questo, Presidente. Napoli non può essere ostaggio della camorra in nessun quartiere della città. Napoli, che è la città che ospita l'America's Cup, Napoli è la città che in questo momento ha un grandissimo successo di turisti, non può essere lasciata allo sbando totale, in preda a queste azioni intimidatorie, violentissime della camorra. Ecco, Presidente, noi chiediamo di sapere dal Ministro dell'Interno quali misure intende assumere in relazione a ciò che sta avvenendo oramai da più di una settimana, direi una decina di giorni, fatti che si susseguono con una frequenza intollerabile. Quali sono le misure che egli ha adottato o pensa di adottare? Quali forze intende mandare sul nostro territorio, sul territorio di Napoli? Quale strategia intende adottare perché la camorra smetta definitivamente di muoversi in quel territorio? Grazie, Presidente.
1: Grazie a lei, onorevole De Rao. Problema comune, come se anche a Palermo abbiamo avuto, invece di portare i cani a spasso, portano i Kalashnikov, però li hanno arrestati. Sullo stesso argomento, onorevole Borrelli, prego.
6: Grazie, Presidente. Il collega Cafiero De Rao ha posto giustamente una serie di temi che riguardano tutti coloro che abitano su quel territorio e soprattutto il futuro e la prospettiva della sicurezza in determinate zone del nostro,
5: dell'Alleanza Verdi e Sinistra,
6: città di Napoli e anche di altre zone. Dobbiamo purtroppo riscontrare 3 cose. La prima, la riduzione continua e costante di agenti, agenti di polizia, carabinieri, finanzieri, poliziotti municipali, nel nostro paese, ovviamente in Campania, anche ha portato ovviamente a un peggioramento della situazione. Purtroppo la propaganda portata all'estrema conseguenza, come a dire abbiamo fatto il decreto Caivano, abbiamo risolto i problemi della criminalità o della microcriminalità. Il tema vero è che Caivano dovrebbe essere portato come esempio, purtroppo, di come non si deve gestire l'ordine pubblico. Mi spiego meglio. Se in un territorio piccolo come il Parco Verde di Caivano, sul quale effettivamente è stato un intervento forte dello Stato, sono stati utilizzati centinaia di agenti, non in più, ma levati a tutti gli altri territori, e abbiamo visto che per governare un territorio di pochi metri quadrati abbiamo dovuto mandare 200, 300, 400 agenti, il tema è che il ministro ci deve spiegare: o mette gli stessi agenti in più su tutti i territori difficili, oppure aver depauperato ambienti come Afragola o anche il centro della città di Napoli ha creato una situazione disastrosa. Il ministro ci dovrebbe spiegare come ha immaginato e con quale sistema ha immaginato di poter ridurre il numero di agenti in determinate zone. Perché questa è la grande rabbia che abbiamo tutti. Ma voi vi rendete conto che in questa stessa a Montesanto alcuni anni fa fu ucciso sempre per una stesa un'altra persona, e che a due passi da dove ha sparato col Kalashnikov c'è una stazione di polizia, c'è un teatro, si chiama il Teatro Bracco, c'è la fermata della Cumana e c'è la fermata della Metropolitana, oltre, giustamente come si diceva prima, la sede dell'ospedale Pellegrini, l'unico aperto in quella zona. Adesso, il fatto che quel soggetto abbia potuto camminare e sparare, io ho reso noti una serie di video di diversi minuti in cui questo soggetto ha potuto, anche altri soggetti, e voglio dirvi una cosa, lo dico qua in aula in modo tale che il Presidente, fa lo stesso, fu tanto solerte quando resi noto che la sorella dell'assassino di Francesco Pio Maimone stava facendo i video di sfottò su TikTok. Ebbene, Presidente, le voglio dire che poco fa la mamma di questo che ha sparato col Kalashnikov ha pubblicato dei video in cui dice che è orgogliosa del figlio e che lui la galera se la mangia. Ho tradotto dal napoletano all'italiano per semplificare. Adesso la mia domanda è: in quale società normale si permette di costruire un sistema in cui dalla madre al figlio, dal nipote all'altro parente, sono tutti una banda di criminali, anche culturalmente? E infine, sempre per porre la questione, quando decideremo che per affrontare questi problemi non basta fare soltanto e dire soltanto dobbiamo fare leggi più severe, che sono sempre utili, ma ci serve sempre qualcuno che le applichi, ci servono gli agenti, ci servono gli assistenti sociali, servono moltissimi assistenti sociali, perché senza gli assistenti sociali questi ragazzini continueranno a crescere in un sistema familiare delinquenziale, e servono esempi. L'altro giorno sono andato al funerale di Lorenzo Spasiano, ucciso dal figlio, sembrerebbe, da un esponente della criminalità organizzata, perché durante una partita di calcetto gli ha fatto uno sgarbo e poiché non se l'è tenuto di stare sotto al figlio del camorrista, per punizione l'hanno ucciso. Ecco, non è solo un problema di Napoli, è un problema che non è stato affrontato, e il ministro, che tra l'altro è campano, dovrebbe prenderne atto, venire a rispondere il Parlamento e forse trarne anche le conseguenze.
1: Grazie, onorevole Borrelli. Sullo stesso argomento l'onorevole Casu, prego.
7: Grazie Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, anche come Partito Democratico ribadiamo la necessità di questa informativa e soprattutto di un segnale forte, chiaro, unitario da parte di tutte le istituzioni di fronte a immagini, a scene che non vogliamo assolutamente possano ripetersi mai a Napoli e nessun'altra città del paese. Voglio utilizzare le parole con cui ha commentato questo fatto Marco Sarracino, parlamentare eletto nella città di Napoli, responsabile nazionale coesione sud e aree interne del Partito Democratico. Quanto accaduto in piazzetta Montesanto a Napoli non è tollerabile, sono scene incompatibili con la nostra città ad opera di delinquenti che ci auguriamo vengano individuati al più presto dalle forze dell'ordine. Da tempo denunciamo la troppa facilità con cui le armi circolano e vengono acquistate nei nostri territori. Su questo i sindaci restano troppo spesso soli, privi degli strumenti necessari per intervenire. A nulla sono serviti gli inutili decreti sicurezza del governo, mentre sono evidenti i tagli alle forze dell'ordine operati dalla destra. Meno polizia significa meno controllo del territorio. Napoli vive una stagione di straordinario cambiamento grazie all'amministrazione Manfredi, dopo anni di abbandono. Sono stati risolti tutti i problemi? No. Ma l'immagine della nostra città non può essere e non verrà sporcata da chi non la rappresenta. Continuerà invece da parte nostra, dell'associazionismo del terzo settore, l'impegno per contrastare ogni forma di illegalità. Un impegno che vogliamo portare avanti anche in Parlamento ed è per questo che ribadiamo la nostra richiesta di informativa.
1: Grazie. Passiamo agli interventi di fine seduta. Chiesto di intervenire l'onorevole Ghio. Ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente. Il 30 giugno del 1960 la città di Genova diede vita ad una straordinaria mobilitazione popolare per proteggere i valori della Repubblica. Nel 1960 la guerra, la dittatura fascista, la lotta di liberazione rappresentano ancora un'esperienza molto vicina nella memoria collettiva di milioni di italiani. In quei mesi il governo, presieduto da Tambroni,
5: del Partito Democratico,
8: grazie ai voti determinanti del Movimento Sociale Italiano, che si richiamava esplicitamente all'eredità del fascismo. In quei giorni l'MSI decise di fare il proprio congresso nazionale proprio a Genova. Genova, città medaglia d'oro della Resistenza, la città che si era liberata da sola, fra le poche in Europa, grazie ai partigiani, operai, portuali, donne. A rendere quella decisione ancora più offensiva fu la scelta di affidare la presidenza di quel congresso a Carlo Emanuele Basile, protagonista della repressione antipartigiana, affiancato da Livio Faloppa, il famigerato comandante della Brigata Nera Genovese Silvio Parodi. Di fronte a quella decisione la risposta fu ampia, unitaria, popolare. Partiti politici, sindacati, associazioni partigiane, studenti diedero vita a una mobilitazione straordinaria. Accanto ai protagonisti della resistenza c'erano i ragazzi, le ragazze, la cosiddetta generazione delle magliette a strisce che non avevano combattuto. Genova reagì e fu una reazione collettiva, immensa. In quei giorni Sandro Pertini dal palco disse parole ancora attuali, disse: il congresso neofascista è convocato non per discutere, ma per provocare, per contrapporre un vergognoso passato alla resistenza. La CGIL proclamò lo sciopero generale, le piazze di Genova si riempirono di tantissime cittadine e cittadine. Dopo ore di durissimi scontri, il congresso del Movimento Sociale Italiano fu annullato. Quella giornata andò ben oltre i confini della città, le manifestazioni si estesero in tutta Italia, da Reggio Emilia a Palermo e in altre città. La repressione provocò la morte di numerosi cittadini. Ma la mobilitazione popolare contribuì in maniera decisiva alla crisi del governo Tambroni, che di lì a poco si dimise. Questi sono i fatti e oggi nella mia città si è svolto un corteo partecipato come sempre, perché il 30 giugno del 60 rappresenta uno spartiacque nella nostra storia nazionale, non solo di Genova. Non fu solo una protesta di piazza, fu l'affermazione di un principio cardine. La Repubblica nata dalla Resistenza non si può riconoscere nell'eredità del fascismo né accettare il ritorno, anche solo simbolico, di chi a quel passato continua a richiamarsi. E questo vale più che mai oggi, 30 giugno 2026.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Baccalì, ne ha facoltà.
9: Signor Presidente
5: del Partito Democratico,
9: la parola per ricordare in quest'aula la scomparsa di Annunziata Verità, partigiana, la partigiana che visse due volte, Faentina, spentasi all'età di 100 anni nella città dove era nata e dove ha sempre vissuto la sua Faenza. La sua vicenda merita di essere consegnata alla memoria di questo Parlamento, perché racconta meglio di molte pagine di storia il costo, il valore della libertà di cui oggi godiamo. Nata il 2 febbraio 1926, Annunziata Verità entrò nella Resistenza appena 17enne, con il nome di battaglia Mallì. Il fidanzato, il moroso, si direbbe in Romagna, Max Emiliani, militante dei gruppi di Azione Patriottica, venne ucciso dai fascisti il 30 dicembre 43. Pochi mesi dopo, il 12 agosto 44, anche lei fu catturata e condotta davanti a un plotone di esecuzioni insieme ad altri 4 compagni. Fu fatta oggetto quel giorno di una delle tante violenze sommarie, dei rastrellamenti con cui il regime fascista in dissoluzione tentava di soffocare la resistenza. Bastava un sospetto, una voce, un legame con chi aveva combattuto per essere condannata senza processo. I colpi del plotone la sfiorarono soltanto, i corpi dei compagni invece morti cadendole addosso la coprirono e la salvarono. Rimase tra quei corpi per ore prima di trovare la forza di fuggire attraverso i campi e di raggiungere nuovamente la formazione partigiana sui monti, dove continuò a combattere fino alla liberazione di Faenza il 17 dicembre 44. Per decenni Annunziata Verità non parlò pubblicamente di quella vicenda, solo in età avanzata, grazie all'incontro con Claudio Visani, giornalista, scrittore, che seppe ascoltare e restituire a tutti noi, alla sua Faenza, all'Italia, la sua testimonianza nel libro La ragazza ribelle, da cui Mallì, nel libro, nella graphic novel, a teatro, ma soprattutto incontrando centinaia di studenti, ha raccontato e dato voce al prezzo pagato per la libertà e per la democrazia. Con la scomparsa di Annunziata Verità perdiamo un'altra voce inestimabile, una testimone diretta della resistenza, della lotta partigiana, ma Annunziata Verità ci ha lasciato non solo la testimonianza di quel che è stato, ma soprattutto un insegnamento semplice, esigente: la libertà non è acquisita, mai, è esercizio quotidiano di partecipazione, vigilanza, coraggio, ribellione alle ingiustizie e alla violenza. E da qui voglio esprimiamo il nostro cordoglio alla sua famiglia, alla sua città Faenza, che la celebrerà domani, ad Ampi e a tutti coloro che ne preserveranno il ricordo e la memoria. Grazie Mallì, grazie ragazza ribelle.
1: Grazie a voi. Chiesto di intervenire l'onorevole Caro Tenuto, ne ha facoltà.
10: Sì, Presidente. Intervengo per rappresentare una situazione di enorme disagio che si sta creando a Napoli. Vi dico, siamo molto
5: del Movimento 5 Stelle.
10: Siamo veramente il massimo impegno di tutte le istituzioni, in particolare di governo, prefettura, che pure avevano dato delle ampie rassicurazioni, per dare dignità soprattutto a 1200 persone che hanno firmato nel mese di maggio scorso un contratto di tirocinio di lavoro. Parliamo del progetto DLD, dei disoccupati di lunga durata, per il quale è stato immaginato un percorso di introduzione al lavoro anche per motivi di ordine pubblico, perché sono delle persone veramente di difficile collocazione lavorativa, ma che per i quali si è trovato questo tipo di soluzione. E ora il paradosso è che oggi hanno scoperto che questo percorso è stato interrotto almeno per una parte di loro. Parliamo di un progetto davvero fondamentale, faranno dei progetti di pubblica utilità, parliamo di una platea importante, considerevole. Ebbene, a 600 persone è stato interrotto questo, oggi hanno scoperto di dover interrompere questo percorso, mentre per altri 450 di loro dovrebbe in teoria continuare, ma non si sa bene su quale base si faccia questa differenza. Ora, il tema è che per queste persone serve trasparenza e chiarezza, non possiamo lasciarli in questo dubbio di cosa sarà di loro. Considerate che alcuni di loro, avendo firmato questo per questo percorso, perderanno il diritto all'assegno di inclusione. E allora io mi domando, ma di cosa pensiamo che mangeranno? Come arriveranno alla fine del mese queste famiglie? Cioè, veramente stiamo facendo un disastro con loro e questo non è assolutamente ammissibile. Quindi chiedo a tutte le istituzioni il massimo impegno per garantire il futuro a queste persone, ma soprattutto voglio fare un altro appello che è più di carattere generale. In questo Paese serve una misura di sostegno al reddito universale. Esattamente come lo è stato il reddito di cittadinanza, serve qualcosa di analogo, perché non è possibile lasciare le persone nella disperazione.
1: Grazie. Grazie, grazie a lei. Chiesto di intervenire l'onorevole Borrelli, ne ha facoltà.
6: Presidente, volevo rendere nota all'Assemblea, tramite la sua persona,
5: dell'Alleanza Verdi e Sinistra,
6: a chiesto, e domani lo formalizzerà anche il capogruppo, di nuovo la calendarizzazione della norma sulla tariffa unica RC auto per chi non commette sinistri da almeno 10 anni. Lo dico in aula perché negli ultime settimane abbiamo assistito a qualcosa di surreale, cioè esponenti della maggioranza, addirittura esponenti, ex esponenti del governo, che hanno annunciato di voler fare la battaglia contro la vergognosa situazione delle tariffe RC auto. Ricordiamo che si sono aperte anche un'attività, grazie a chi ha fatto queste denunce, nei confronti delle compagnie da parte del garante per la trasparenza, da parte dell'associazione degli assicuratori, in cui si è verificato un primo elemento, che gli italiani, e in particolare i meridionali e i cittadini delle isole, pagano la tariffa RC auto più alta d'Europa, probabilmente più alta del mondo, senza nessuna giustificazione. Ebbene, era stato annunciato da alcuni esponenti della maggioranza e del governo che avrebbe presentato questa norma, poiché non l'hanno fatto, e nonostante ci avessero già bocciato la legge che avevamo proposto in quest'Aula nel 2023, noi l'abbiamo ripresentata e quindi richiediamo la calendarizzazione. Ci sembra un po' strano che tra la fretta della legge elettorale e la fretta di fare una legge sparatutto non si trova il tempo per approvare una legge che va a favore degli italiani per equità, cioè che siamo tutti uguali davanti alla legge e anche davanti alle assicurazioni.
1: Grazie. Onorevole Billi, prego.
11: Grazie Presidente Mulè. Io
1: forse è meglio che lo cambiamo, sa? Fa la cortesia. Prego.
11: Grazie Presidente Mulè.
5: Simone Billi della Lega.
11: Su una questione che si è evidenziata proprio nella Repubblica di San Marino, dove alcuni connazionali si sono visti vietare la guida in Italia dopo aver esaurito il limite dei 20 punti nel corso di diversi anni di guida nel nostro Paese. E in realtà questa questione riguarda molti italiani residenti non solo a San Marino ma all'estero. Infatti, Presidente, i connazionali che si trasferiscono all'estero sono spesso tenuti, in base alla legislazione dei paesi di residenza, a convertire la propria patente italiana in una patente locale. E quindi il problema nasce quando questi connazionali commettono un'infrazione in Italia. Lo Stato italiano continua infatti a decurtare i punti da una cosiddetta patente virtuale registrata presso un'anagrafe nazionale specifica. Ma questi connazionali non possono recuperare i punti dopo 2 anni senza ulteriori infrazioni, come invece viene previsto per le patenti italiane. Oggi quindi, Presidente, esistono 2 discipline diverse. In poche parole, l'articolo 126 bis del codice della strada per le patenti italiane e l'articolo 6 ter del decreto legge 151 del 2003 per le patenti estere. E quindi preciso che queste questioni si riguardano in parte il Ministero dell'Interno e in parte il Ministero dei Trasporti. Chiedo pertanto al Governo di intervenire per garantire anche agli italiani residenti all'estero che hanno dovuto convertire la propria patente di garantire un sistema di recupero del punteggio analogo a quello previsto dai titolari di patente italiana. Ringrazio, Presidente, a riguardo il Ministro degli Interni e il Ministro degli Esteri, che si sono adoperati sin da subito per cercare di dare una risposta tempestiva a questa problematica, e ringrazio anche il Presidente del Comites di San Marino, l'Avvocato Amadei, per aver portato alla mia attenzione questa importante problematica e per il percorso e il prezioso contributo fornito nell'approfondimento di questa vicenda. Grazie.
1: Grazie a lei. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 1 luglio 26 alle 9.30 alle 16.15. Seguito della discussione delle mozioni in materia di riduzione del costo dell'energia e politica a sostegno della crescita. Seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea. Seguito della discussione delle mozioni concernenti l'iniziativa per la prevenzione degli effetti della salute derivanti dall'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. Seguito della discussione della proposta di legge recante misure per la protezione e assistenza ai minorenni e degli adulti, di riferimento nel contesto protesta di criminalità organizzata, liberi di scegliere. Seguito della discussione del disegno di legge recante revisione delle modalità di accesso e valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Seguito della discussione della proposta di legge recante disposizione in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Seguito della discussione del disegno di legge recante disposizione in materia di giovani di servizio civile universale e delega al governo per il riordino della materia. Ore 15 ci sarà lo svolgimento di interrogazione e risposta immediata. Grazie a tutti, la seduta è tolta.
5: 22 minuti, Radio Radicale, questa era la seduta della Camera dei Deputati di questo pomeriggio. Abbiamo seguito la discussione, o meglio il seguito della discussione delle mozioni Scerra, De Luca, Grimaldi, Madia ed altri, Camuaroli, Lucaselli, Pella, Romano ed altri, Bonetti ed altri, concernenti la revisione integrale del patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti. E poi ancora la discussione sulle linee generali del disegno di legge concernente le disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e delega al governo per il riordino della materia. In ultimo abbiamo sentito il prossimo ordine del giorno letto dal vicepresidente Giorgio Mulè. Fra qualche istante torniamo in diretta.
12: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: 23 minuti Radio Radicale, intanto ringraziamo alla regia Luciana Bruno, noi rimaniamo sull'attualità politica e andiamo ad ascoltare un'intervista della nostra Roberta Iannuzzi al professor Paolo Armaroli, i nostri ascoltatori ben sanno costituzionalista, su parte del discorso della Meloni reso nella giornata di ieri.
13: Radio Radicale in collegamento con il professor Paolo Armaroli, costituzionalista, è stato professore ordinario all'Università di Genova, è stato deputato. Buongiorno professore e ben trovato.
14: Buongiorno.
13: Grazie per la sua disponibilità. Allora professore, ieri sera in una trasmissione televisiva Giorgia Meloni, rispondendo alle domande di Nicola Porro, ha affermato che come sono cambiate molte cose in questi anni, non è detto che non possa superarsi anche questo grande tabù, quello di avere un Presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Ha detto che sarebbe terribile per un certo establishment, ha legato la prospettiva alle prossime elezioni e alla nuova legge elettorale come strumento che fa scegliere chi vince. Allora, questo ha fatto il titolo su molti giornali, diversi retroscena, c'è chi ipotizza una staffetta addirittura per i prossimi anni, Meloni che tornerà a Palazzo Chigi, poi salirà al Colle, alla scadenza del presidente Mattarella lascerà il governo al sottosegretario Mantovano, e c'è chi invece legge questo discorso come un messaggio agli alleati riluttanti per un voto utile per il Colle. Professore, un chiarimento intanto da lei. C'è effettivamente una norma, un insieme di norme, una prassi che esclude nel nostro ordinamento una figura di destra al Colle?
14: Beh, alla luce della statistica, dei numeri, direi di sì, perché dei 12 presidenti della Repubblica che noi abbiamo avuto e abbiamo con Mattarella, soltanto alcuni possono essere definiti non di sinistra, anzi senz'altro non di sinistra, ma soltanto pochi: Enrico De Nicola, liberale prefascista, eccetera, Luigi Einaudi, liberale dalla testa ai piedi, e Segni, democristiano certamente non di sinistra, e basta, anche Cossiga era un democristiano di sinistra, quindi tutti gli altri sono stati tutti o democristiani di sinistra o addirittura un comunista come Napolitano, basta elencarli: Giovanni Gronchi, Giuseppe Saragat dette la Grazia Moranino, no? Giovanni Leone, anche lui non era sicuramente di sinistra, ma democristiano, e poi Sandro Pertini ovviamente, Oscar Luigi Scalfaro, che naturalmente come origine non è sicuramente ascrivibile alla sinistra, ma poi è stato l'uomo che più ha combattuto Berlusconi, e fra l'altro lui parlamentarista, io l'ho conosciuto molto bene, parlamentarista come pochi altri, è stato il più presidenzialista di tutti i presidenti della Repubblica, al punto da sciogliere le Camere con atto di imperio nel 1994, con la speranziella che la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto potesse avere partita vinta contro Berlusconi. Invece accadde esattamente il contrario. E poi ancora Carlo Azeglio Ciampi, che ha avuto i voti anche del centrodestra, ma uomo azionista, quindi uomo sicuramente non ascrivibile al centrodestra, e Napolitano, l'abbiamo già detto, e anche Mattarella era anche lui un democristiano così di sinistra, diciamo. Ecco, questo quindi è il quadro finora.
13: La Costituzione, così com'è, impone effettivamente...
14: La Costituzione prevede soltanto dei numeri.
13: Una convergenza, un numero ampio.
14: No, dice soltanto che nei primi tre scrutini il Presidente della Repubblica deve raggiungere la maggioranza dei due terzi del Parlamento, con l'integrazione dei delegati regionali, tre per ogni regione, uno per la Valle d'Aosta, e però a partire dal quarto scrutinio basta la maggioranza assoluta. Ma c'è un ma, e il ma grosso come una casa, anche questo che ha fatto prassi, diciamo, e cioè il voto segreto, che comporta quindi anche i franchi tiratori, per cui non è detto che una coalizione che abbia la maggioranza assoluta poi riesca da sola a eleggere un Presidente della Repubblica. Fatto sta che per una serie di congiunzioni astrali, anche quando il centrodestra ha avuto una certa forza, non è mai riuscito, perché in quel momento era in minoranza, a eleggere un proprio Presidente della Repubblica. Non dirò di destra, ma neppure di centrodestra. Questo è quello che è accaduto in tutti questi anni. Ma questo non lo dice un destino cinico e baro, quindi in futuro le cose potrebbero cambiare, quindi se per caso il centrodestra rivincesse le elezioni e quindi avesse, quale che sia il sistema elettorale, perché non è detto che poi questo vada in porto, non lo so, eccetera, abbia la maggioranza assoluta, quindi c'è la legittima aspettativa che possa aspirare al Colle, ma con una premessa. Ho letto da qualche parte che Vannacci predisporrebbe una sorta di polpetta avvelenata nei confronti della Meloni, perché la spingerebbe a candidarsi a Presidente della Repubblica. È una polpetta avvelenata e ritengo che Giorgia Meloni non ci pensi affatto, non perché le dispiaccia il Quirinale, no, questo no, ma per il semplice fatto che la nostra è una forma di governo parlamentare. E quindi, oggi come oggi, conta di più, da un punto di vista operativo ovviamente, un Presidente del Consiglio piuttosto un Presidente della Repubblica. E quindi, oggi come oggi, mai e poi mai passerebbe per l'anticamera del cervello a Giorgia Meloni di diventare Presidente della Repubblica, perché avrebbe poteri che potrebbero essere limitati qualora ci sia una maggioranza di centrodestra molto forte, perché i poteri del Presidente della Repubblica si allargano e si restringono, c'è la famosa metafora della fisarmonica, no? Di Giuliano Amato, si allarga quando la situazione politica è disgregata e si restringe qualora invece ci siano maggioranze solide fin dall'inizio della legislatura, come è successo per esempio quest'ultima volta nel 2022, quando correttamente Mattarella, fatte le consultazioni del Quirinale, ha tenuto la delegazione tutta intera del centrodestra soltanto per 5 minuti e ha fatto una semplice domanda: chi volete come Presidente del Consiglio? E tutti quanti all'unanimità hanno detto Giorgia Meloni. E a quel punto ovviamente il potere del Presidente della Repubblica quanto a nomina praticamente è stato nullo, perché sono state le stesse forze politiche di maggioranza a indicare Giorgia Meloni Presidente del Consiglio. La stessa cosa accadrebbe qualora appunto ci fosse l'indicazione del candidato premier nel programma, allegato al programma candidato premier, per cui se vincesse la coalizione che ha premier Pinco Pallino, il Presidente della Repubblica altro non potrebbe fare, fatte le previe ovviamente consultazioni, non potrebbe che nominare Pinco Pallino che è il candidato premier della coalizione che ha avuto la maggioranza.
13: Chiaro, ma qualora si verificasse questa congiunzione astrale, insomma, e si eleggesse un Presidente della Repubblica di una sola parte, diciamo, questa figura di presidente potrebbe cambiare rispetto a quello che abbiamo fino a oggi, diciamo, conosciuto, un presidente di garanzia, un presidente arbitro, poi ognuno, insomma, l'ha descritto a suo modo.
14: No, questo no, perché appunto non avendo i poteri del sistema presidenziale, vale ancora la battuta di un vecchio presidente della Terza Repubblica francese, Raymond Poincaré, è stato Presidente della Repubblica dal 1913 al 1920, il quale diceva: il Presidente della Repubblica parlamentare deve suggerire, deve consigliare, non fare, ma non deve fare. E quindi è un magistrato di persuasione e di influenza, ma non ha molti poteri.

0: Presidente della Repubblica, come dire, si potrebbe un pochino allargare o un pochino restringere a seconda della caratura del personaggio stesso, ma entro limiti molto, molto angusti, direi, non è che può diventare così un Presidente della Repubblica in un regime presidenziale, questo no, nella maniera più assoluta, quindi non cambierebbe nulla. D'altra parte abbiamo fior di presidenti eletti dal centro-sinistra, diciamo, o comunque di sinistra, che però quando sono diventati presidenti della Repubblica hanno cercato, nei limiti del possibile, di essere al di sopra della mischia. Anche lo stesso presidente Mattarella, che è democristiano di sinistra, però voglio dire, non gli si possono imputare delle partigianerie in maniera smaccata, no, questo no, perché in questo, quando si diventa presidente della Repubblica si cerca di spogliarsi, si cercano di spogliarsi del loro abito politico e di essere veramente presidente di tutti gli italiani, no? Quindi rappresentanti, come dice la Costituzione, dell'unità nazionale. E se si è rappresentanti dell'unità nazionale non si può essere sfacciatamente partigiani.
1: E questo siamo assolutamente d'accordo. Certo, il discorso che ha fatto la Presidente del Consiglio fa pensare che qualora ci fosse un Presidente della Repubblica dello stesso colore del Presidente del Consiglio, ecco, questo magari all'establishment, come appunto lo definisce, non farebbe piacere. Insomma, dal suo punto di vista cambierebbe davvero qualcosa.
0: Sì, no, questo, atteniamoci però al diritto costituzionale, che così non sbagliamo mai, perché certo, con la politica no, sempre può sfuggire la frizione. Ecco, anche qui la storia delle istituzioni repubblicane ci insegnano che quando la DC era addirittura, come nella prima legislatura, un partito non solo di maggioranza relativa, ma di maggioranza assoluta, o quasi, insomma, ha potuto eleggere, pur con presidenti del Consiglio democristiani, presidenti della Repubblica democristiani. Cito Giovanni Gronchi, cito Antonio Segni, cito Giovanni Leone. Quindi, anche perché presidenti del Consiglio non democristiani li abbiamo avuti molto tardi, e cioè il primo è stato Spadolini tra l'80 e l'81, primo e secondo Spadolini nominato da Pertini, e poi Craxi, ma prima tutti i presidenti della Repubblica, ma tutti i presidenti del Consiglio sono stati democristiani, e quindi quando abbiamo avuto, spesso è capitato, no? È inutile rifare un'altra volta l'appello, quando abbiamo avuto presidenti della Repubblica democristiani, abbiamo avuto un democristiano alla presidenza del Consiglio e un democristiano al Quirinale. Ovviamente però si trattava di partiti come la DC che oscillavano perlomeno sul 40%. Ora, oggi come oggi invece Fratelli d'Italia ha testato attorno, forse una soglia appena sotto del 30%. Quindi però qui finisce il diritto costituzionale ed entra in scena la politica, dove è possibile tutto e il contrario di tutto. Tenga presente anche un'altra cosa, che quando appunto avevamo il democristiano al Quirinale, il democristiano al Palazzo Chigi, si cercava di avere, che so io, personalità diverse l'una dall'altra a seconda che si fosse al Quirinale o a Palazzo Chigi. Ecco, quindi qualche sfumatura di grigio c'è sempre stata, però abbiamo avuto molti casi, non un solo caso, molti casi di presidenti della Repubblica democristiani con presidenti del Consiglio altrettanto democristiani.
1: Professore, solo un'ultima domanda. E secondo lei, siamo nei tempi in cui si comincia a discutere della successione?

0: Presidente Mattarella ha un po' anticipato, diciamo, questo dibattito.
1: No, decisamente anticipato e anche direi scorretto nei confronti del Presidente della Repubblica, che secondo me, anche perché mi pare che sia in forma smagliante, intende portare, a differenza di Napolitano, intende portare fino in fondo il suo secondo settennato.
0: Bene, professore, grazie davvero per la sua disponibilità e la sua lucidità e ci risentiamo presto. Buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro anche a voi.
2: 20:19 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Roberta Iannuzzi al professor Paolo Armaroli ed ora parliamo dei 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci con un'intervista del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo a Vincenzo Vita.
3: Siamo in collegamento con Vincenzo Vita, responsabile digitale informazione di Sinistra Italiana, per parlare con lui degli arresti relativi all'attentato dello scorso ottobre nei confronti di Sigfrido Ranucci, responsabile di Report, la popolare trasmissione d'inchiesta giornalistica che va in onda sulla RAI. Allora, io la prima cosa che le volevo chiedere è cosa pensa di questi arresti, se ritiene diciamo fondate insomma le motivazioni dell'arresto. Ci è voluto un po' di tempo insomma rispetto all'attentato, però ritiene che stia emergendo qualcosa?
4: Ma intanto sono felice, si fa per dire, insomma, felicità è una categoria un po' più complessa, però sono soddisfatto per il fatto che finalmente ci sia una giustizia, insomma, perché Ranucci è oggetto di attacchi costanti e in quel caso di una cosa che poteva causare morte di familiari, poteva essere letale, e quindi il fatto che siano stati arrestati i responsabili, poi naturalmente ci saranno i processi, è un fatto positivo. Sì, credo che quella tipologia di diciamo criminosa segnali come Ranucci, con la sua trasmissione sempre molto coraggiosa, abbiano dato fastidio alla grande criminalità organizzata. Perché per partire un comando, diciamo così, fino alla sua casa, con l'intenzione di uccidere, non l'intenzione di fare un gesto, è il segno che, insomma, Report dà fastidio. Dà fastidio sia a livello di, come dire, anomalie rispetto al pensiero dominante in Rai, ma quella è una parte più attinente al pluralismo, ma dà fastidio rispetto agli equilibri, diciamo così, criminosi, per cui è una vicenda che ci deve far riflettere. Attenzione, attenzione, la libertà di informazione è a rischio in tutti i sensi.
3: E questo, i nomi degli arrestati e la localizzazione degli arresti, la fa pensare che questo possa essere comunque il mandante che ancora non è stato individuato, possa essere legato alla criminalità organizzata e che poi l'attentato non sia riuscito e che comunque avrebbe mirato anche non solo ad uccidere Ranucci, ma tutti i familiari di Ranucci anche.
4: Beh, appunto, una cosa stragistica, non come dire un generico avvertimento, che già sarebbe un reato molto grave, ma una cosa stragistica, in linea con lo stragismo delle organizzazioni criminali, che quando devono operare operano anche attraverso forme plateali, no? Molto, molto evidenti, per dare una lezione generale. Quindi è un caso su cui riflettere, non è finita ovviamente la vigilanza, ora speriamo che non ci siano leggerezze, cioè che il livello di tutela di Ranucci continui a essere elevato, insomma è una cosa che ci fa molto pensare.
3: Considerando la lunghezza delle indagini che ci sono state, che hanno riguardato le intercettazioni, le telecamere, Ritiene possibile il fatto che intercettati gli esecutori non si sia riusciti a risalire ai mandanti? Può essere credibile questa cosa qui, nel senso, no. Oppure sarebbe stato forse più opportuno agli investigatori attendere qualche altro passo falso delle persone seguite e attenzionate?
4: Ma questo fa parte della scelta della polizia, degli organi preposti alle indagini, ai carabinieri, cioè in queste cose non c'è un'astratta giustezza, diciamo così. Poteva essere quello che dice lei, ma anche magari il rischio che questi signori, sentitisi, diciamo così, ormai seguiti o in qualche modo presi, insomma, dal punto di vista della loro identità, poi magari scappassero o dessero luogo anche a altre iniziative criminose. Probabile che la cosa non si fermi qui. Gli investigatori staranno certamente cercando anche i mandanti. La trama complessa, diciamo così, della rete criminale è una delle vicende che oggi attraversa l'Italia, come sappiamo, dalle grandi stragi alle situazioni di pericolo.
3: Certo. Oggi, quando Ranucci ha saputo di questi arresti, ha ringraziato le forze dell'ordine, la magistratura, la direzione distrettuale antimafia di Roma. Però ha detto anche una cosa che, insomma, ha lasciato una certa inquietudine. Ha detto: io dalla RAI non mi aspetto più niente. Allora, lei ritiene che il comportamento della RAI dopo l'attentato a Ranucci non sia fondamentalmente cambiato? Punto interrogativo, domanda.
4: L'impressione che io ho avuto da quel dì è che la RAI stia facendo di tutto perché Ranucci se ne vada dalla RAI. Quando si mettono in atto comportamenti sempre più lesivi, diciamo, dell'autonomia, dell'indipendenza e persino magari della tutela legale, fa in modo che la persona poi se ne vada per poi dire: ha scelto lui di andarsene. Cioè, questo è un gioco molto molto pesante che la RAI ci ha abituato a condurre. L'hanno fatto con Saviano, l'hanno fatto per altri versi con Fazio, insomma c'è un elenco infinito.
3: Forse Ranucci se n'era andato,
4: sì,
3: lui,
4: sono casi diversi,
3: pensando, cioè, diciamo, pensando che sì, poi per lui sarebbero stati tempi difficili.
4: No, ma è chiaro, sono casi molto diversi, ovviamente, però l'impressione di Ranucci è credibile, perché la RAI da un po' che non sembra avere più interesse alla sua trasmissione, anzi non fa nulla per tutelarla, difenderla, cioè è una delle trasmissioni migliori che abbia ancora il palinsesto della RAI, e tra i talk è in assoluto quello di maggior successo. Però questo interessa poco alla RAI, perché alla RAI interessa avere trasmissioni anche mediocrissime, con bassissimi ascolti, però molto allineate.
3: Tipo, quali vuole fare il nome di qualche
4: ce n'è
3: se
4: una,
3: se la sente, se se la sente, ecco.
4: Ma io non ho nessun motivo di ritrosia, ci scribacchio persino una rubrica, insomma, su questi argomenti, sul Manifesto. Anche qui, senza offesa per le persone, ma siccome seguo un po' le cose, mi è capitato di vedere, per esempio, questa trasmissione Filo Rosso, che non so che ascolti ha fatto ieri sera, ma è veramente, come posso dire, la coppia della coppia della coppia della coppia, ecco. Cioè, se uno pensa a Report, se uno pensa a com'era il livello delle trasmissioni di Michele Santoro a suo tempo, se uno pensa a Presa Diretta di Iacona, cioè quello, ma anche Chi l'ha visto, cioè qui siamo un altro girone, ecco. Adesso ci sono delle cosine un po' così, senza, ripeto, offesa, perché poi sono professionisti che io rispetto, che c'entra, però insomma, l'efficacia mediale è tutt'altra.
3: Quindi lei ritiene oggi che lo scopo sociale della RAI sia quello di non dare le notizie, di fare inchieste, ma di nascondere le notizie.
4: Lo scopo principale della RAI è quello che dice lei, cioè di fare in modo che...
3: No, io gliel'ho chiesto, non lo dicevo.
4: No, lo dico con ironia. Non le metto in bocca cose che lei non dice. No, certo che c'è quello, il fatto per esempio che il TG1 faccia sì che le notizie più scomode per il governo siano annacquate o messe molto lontane dall'inizio della trasmissione, fa il paio con l'annacquamento poi dei palinsesti, con trasmissioni molto così tirate via, spesso con bassi ascolti, e le trasmissioni invece un po' più forti siano messe in difficoltà. Perché questo? Perché allora interessa fare due cose all'attuale gruppo dirigente, questa è una mia opinione molto ferma. Da una parte, appunto, da megafono della maggioranza del governo, e dall'altra un luogo in cui si possa avere disponibilità di spazi. Perché è stata chiusa la trasmissione, peraltro elegantissima, di Bollani e Valentina Cenni in quello spazio orario? Perché, si chiede una persona, cosa ci aveva di così insidioso per il governo? In verità quello spazio probabilmente va utilizzato per altre trasmissioni, perché così si fanno favori, insomma c'è un giro, ecco questo.
3: Certo, l'ultima cosa, lei che sappia, oggi la RAI ha fatto un comunicato per dire, ecco, siamo contenti che almeno si sia aperto uno squarcio di... Le risulta questa cosa? Che...
4: Guardi, io vengo ora da un convegno sulle energie rinnovabili di AWS e quindi non ho seguito le agenzie, però penso che ci sarà qualche cosa.
3: Certo. Certo.
4: Il minimo sindacato, come si dice. Va bene.
3: Va bene. Grazie come sempre a Vincenzo.
4: Grazie
3: Vita.
4: A voi.
3: Grazie.
2: 20 e 30 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Vincenzo Vita sui quattro arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Noi a questo punto apriamo il nostro notiziario serale, la terza ed ultima edizione dei notiziari di Radio Radicale. Io ringrazio la regia di Luciana Bruno. Per quanto riguarda il nostro sommario, parleremo dell'assassinio di Vittorio Iacovacci e dell'ambasciatore Attanasio, con un'intervista ancora del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo a Dario Iacovacci. E poi ci occuperemo del DDL sulla caccia senza la Commissione Ambiente, con un'intervista ancora di Lanfranco Palazzolo ad Eleonora Evi. Questo per quanto riguarda gli approfondimenti di Radio Radicale. Per quanto riguarda le notizie del giorno, il quadro sintetico lo facciamo come sempre con i sommari dell'AGI e dell'ANSA. Entrambe aprono con la decisione della Corte Suprema che boccia Trump, resta lo Ius Soli, schiaffa Trump, scrivono sull'ANSA, sullo Ius Soli da parte della Corte Suprema statunitense. I massimi giudici americani, seppur con una maggioranza risicata di 5-4, hanno bocciato l'ordine esecutivo emanato dal presidente l'anno scorso, poche ore dopo il suo insediamento, che limitava drasticamente il diritto di cittadinanza per nascita, uno dei pilastri americani garantiti dal 14° emendamento della Costituzione. Ira del presidente, è un male per il nostro paese, ma possiamo facilmente porvi rimedio al Congresso attraverso una legge. La stessa Corte, con un altro verdetto, ha invece confermato il divieto voluto dal tycoon per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. L'ANSA poi prosegue con il Colle e la legge elettorale, mentre l'AGI prosegue con il caldo. Allora vediamo il Colle e la legge elettorale, opposizioni all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Presidente del Consiglio Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere, il Quirinale. Vorrei che si mettesse finalmente a occuparsi dei veri problemi degli italiani anziché tenere in ostaggio le istituzioni e il Parlamento per curarsi dei problemi loro. Questa la replica della segretaria del PD Schlein, mentre Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. Abbiamo concordato emendamenti soppressivi comuni alla proposta della maggioranza che nasconde il premierato, dice il leader del Movimento 5 Stelle. Sul nodo delle preferenze, atteso un vertice dei leader del centrodestra. La questione Ranucci, quindi rimaniamo in Italia, 4 arresti per l'attentato di Namitardo davanti alla casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso, in manette 3 uomini e una donna, tutti di origine campana, che erano pronti a fuggire all'estero. La bomba, sono andata a metterla là, facciamo la storia, diceva uno di loro intercettato. Caccia ai mandanti. I 4 infatti avrebbero agito su commissione dietro un compenso di migliaia di euro. Il magistrato mi aveva promesso che avrebbe chiuso le indagini, dice Ranucci. Il sottosegretario, intanto Mantovano, auspica passi avanti nelle indagini, mentre l'opposizione si augura che la RAI ora conceda la tutela legale al giornalista nella causa Cipriani Minetti. E proseguiamo sull'Ansa, che prosegue con il caldo. L'OMS lancia l'allarme per l'ondata di calore che da giorni piaga l'Europa e che solo in Italia, sottolinea, nelle ultime 24 ore ha fatto 5 vittime. Dati contestati però dal Ministero della Sanità, noi lavoriamo su dati reali, loro su proiezioni, che a proposito di 2 decessi verificatisi a Genova sottolinea che si tratta di anziani ricoverati in ospedale. Alle alte temperature sarebbero legati altri 3 decessi nel Mantovano, a Bari e a Padova. Le città da bollino rosso oggi e domani sono 25. Per il 6 luglio l'OMS ha convocato un vertice con gli stati europei per mettere, per mettere a punto strategie perché le estati future saranno peggiori. Secondo una ricerca, le attuali ondate di calore sarebbero state impossibili 50 anni fa, e questo perché il riscaldamento globale determina ora temperature dalle 10 alle 100 volte più elevate. Si prosegue con l'appello del Papa e dei Ferroviani. Muro contro muro tra il Papa e i Freviani alla vigilia delle consacrazioni illecite di 4 vescovi previste per domani nel seminario svizzero di Econ. Alla presenza anche di esponenti di Forza Nuova. Fermatevi, sarebbe uno scisma, scrive Leone alla Fraternità Sacerdotale San Pio X. Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. L'invito è a considerare il bene spirituale dei fedeli che a causa dell'atto scismatico non potrebbero ricevere sacramenti. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo, scrive Prevost, ma la replica dei seguaci di Lefebvre, che rifiutano il Concilio Vaticano II, sembra chiudere ad ogni possibile intesa. Ci benedica, prenda tempo per riflettere, noi vogliamo ricucire la tunica lacerata di Cristo. E poi andiamo a vedere le notizie proveniente dagli esteri. Intanto la questione USA-Iran, domani a Doha i colloqui indiretti. Il New York Times, sul New York Times scrivono: l'Oman propone il pedaggio volontario a Hormuz, gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner sono in Qatar, da parte del regime dicono non mandiamo i nostri negoziatori, Teheran dicono ancora sminiamo noi lo stretto, non servono altri paesi. Questa è un po' la risposta data anche nella giornata di ieri alla Francia, che con l'Oman si erano detti disponibili ad andare a sminare lo stretto. Per quanto riguarda il Libano, Netanyahu dice resteremo finché Hezbollah ci minaccia. E poi ci sono le consuete la consueta parte che riguarda la cronaca: escursionisti scoprono 2 cadaveri in provincia di Udine. E ancora c'è la questione napoletana e tra la cronaca, all'interno della cronaca c'è anche il giallo sull'attentato all'oligarca ucraino e giallo sui mandanti ed esecutori dell'attentato di Namitardo che ieri ha scosso il Principato di Monaco, causando il ferimento di Vadim Ermolaev, oligarca ucraino colpito dalle sanzioni ordinate da Zelensky a causa dei suoi affari nella Crimea occupata dai russi. L'uomo è ricoverato in condizioni critiche assieme alla moglie, meno grave il figlio adolescente di 13 anni. La procura al momento esclude il terrorismo e indaga per tentato omicidio. Secondo gli inquirenti, il responsabile dell'esplosione, ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre depositava l'ordigno, è fuggito in Francia. Intanto vado a leggervi una brevissima agenzia per quanto riguarda il Venezuela. Il lavoro dei soccorritori è stato eroico, calcoliamo che 30.000 persone vivevano nelle zone più colpite, 6.400 sono stati salvati dalle squadre, il bilancio dei morti sale a 1.943, così il presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana, Jorge Rodriguez, aggiungendo che i feriti sono oltre 10.000. Queste sono il quadro delle notizie di questa giornata. Noi intanto andiamo a sentire gli approfondimenti di Radio Radicale, poi torneremo su alcune delle notizie del giorno, soprattutto sui due fronti di guerra, l'Ucraina e il Medio Oriente. E allora cominciamo con l'assassinio di Vittorio Iacovacci e dell'ambasciatore Attanasio, con l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Dario Iacovacci.
3: Radio Radicale, siamo con Dario Iacovacci, che è fratello di Vittorio Iacovacci, che è stato un carabiniere assassinato nel febbraio del 2021 in Congo. Sì. Insieme all'ambasciatore Luca Attanasio, che era il rappresentante diplomatico italiano in quel paese africano, nel corso di una missione che stavano svolgendo in quel paese. Dopo l'assassinio dell'ambasciatore Attanasio e di Vittorio Iacovacci e anche di un autista che era alle dipendenze dell'ambasciata, si era parlato di una commissione d'inchiesta per chiarire che cos'era successo. Credo che la Procura della Repubblica di Roma abbia aperto un fascicolo su questo assassinio. Io le volevo chiedere che cosa è accaduto dal 2021 in poi e soprattutto si aspettava dal Parlamento qualcosa.
5: Diciamo che passo direttamente alla seconda domanda. Sì, mi aspettavo molto. Perché alcuni membri del Parlamento si sono adoperati anche nel fare commissioni d'inchiesta, ma a quanto pare ad oggi queste commissioni non hanno ricevuto risposta. Quello che mi chiedo, quello che ci chiediamo, quello che si chiede alla famiglia Iacovacci, credo anche alla famiglia Attanasio, il motivo di questo silenzio, per quale motivo ancora oggi non ci sono risposte, sono passati diversi mesi, diversi anni.
3: Allora, che lei sappia, la magistratura si è occupata attivamente di questa vicenda, che all'epoca suscitò molto scalpore.
5: Sì, si è occupata, ma ad oggi non ci sono risposte decenti, diciamo.
3: Che lei sappia, magistrati italiani si sono recati in Congo per cercare la verità sull'assassinio di suo fratello e dell'ambasciatore Attanasio.
5: Che io sappia, sono andati in Congo, ma non i magistrati italiani, ma non sono riusciti ad arrivare nel luogo dove insomma è accaduto.
3: Quindi non sono nemmeno riusciti a fare un sopralluogo, ma questo è avvenuto per motivi di sicurezza?
5: Così dicono, per motivi di sicurezza, però noi abbiamo insomma è un riscontro che i giornalisti e quant'altro sono riusciti ad insomma a recarsi nel luogo insomma dell'attentato, quindi ci chiediamo com'è possibile, forze di sicurezza, forze italiane non sono riuscite, invece un semplice giornalista, più di un semplice giornalista è potuto recarsi nel luogo dell'attentato e intervistare anche gente del posto.
3: Che cosa può dire rispetto a ciò che si è detto della paternità dell'assassinio di suo fratello e dell'ambasciatore Attanasio e dell'autista? Le volevo chiedere che cosa pensa del fatto che si siano rimborsate le responsabilità le forze armate del Ruanda e quelle rivoluzionarie del Congo.
5: Su questo non so perché ovviamente nessuno ci ha detto veramente come sono andate le cose e quindi ci facciamo una nostra idea che rimane nostra, non avendo.
3: Certo. Voi ogni quanto sentivate vostro fratello che era in servizio all'ambasciata in Congo?
5: Ma diciamo io, la mia famiglia, la ragazza di mio fratello, giornalmente riuscivamo a scambiarci messaggi con Vittorio.
3: Vittorio le aveva mai fatto presente dei motivi di preoccupazione per quello che stava accadendo? L'ambasciatore Attanasio gli aveva rivelato timori circa la sua sicurezza?
5: Sì, questo già l'ho fatto presente che mio fratello il giorno prima dell'agguato, chiamandoci, insomma, mi ha detto che vedeva un clima di tensione nel posto dove si trovavano e questa cosa la preoccupava moltissimo.
3: Gli ha anche spiegato a che cosa era dovuto questo clima di tensione e se l'ambasciatore Attanasio aveva avuto delle preoccupazioni circa la missione che doveva svolgere, che credo fosse una missione umanitaria.
5: Sì, erano lì per una missione umanitaria, ma quello che mi diceva erano delle sue sensazioni che.
3: Quindi lui le ha rivelato delle sensazioni senza, diciamo, entrare nel merito.
5: Senza entrare nel merito, sì.
3: Ho capito.
5: Come
3: Che rapporto, si
5: militare.
3: ricorda che rapporto aveva con l'ambasciatore Attanasio, visto che insomma si trattava di una sede diplomatica insomma non grandissima, dove comunque.
5: Ma Vittorio è stato sempre un ragazzo. A modo educatissimo e per questo aveva stretto forti legami con le figlie dell'ambasciatore, con la moglie dell'ambasciatore, quindi lui e l'ambasciatore si portavano benissimo, tant'è che voleva invitarlo al matrimonio come sarebbe rientrato in Italia però questo non è successo.
3: Ho capito. Qualcuno vi ha dato delle rassicurazioni sul fatto che poteva esserci una commissione parlamentare, anche monocamerale? Se vuole dirlo.
5: Sì, beh, sicuramente con il senatore Lombardo stiamo portando
3: Di
5: avanti,
3: azione.
5: sì, di azione stiamo portando avanti questa commissione, ma ahimè, sono mesi che ci proviamo, ma dall'altra parte non abbiamo un riscontro positivo.
3: E questo cosa fa, la fa pensare rispetto a quello che è accaduto per altre commissioni d'inchiesta e per altri casi? Adesso io ricordo per esempio il caso di Zaki, quello che è successo per la commissione Regeni. Cosa la porta a pensare questo?
5: Non mi vorrei
3: Ok, non
5: esprimere,
3: vuole esprimere un giudizio.
5: sì, preferisco non esprimere un giudizio.
3: Ho capito. Lei oggi è venuto al Senato proprio per sensibilizzare le forze politiche per un
5: Sì,
3: interessamento.
5: perché ormai sono passati quasi, cioè sono passati anni dalla morte di Vittorio, sono passati mesi da questa inchiesta e sembrerebbe, insomma, opportuno che qualcuno ci dia le spiegazioni perché ci siamo fermati, perché non sta andando avanti niente.
3: Lei ha capito se c'erano degli atteggiamenti di ostilità nei confronti dell'ambasciatore Luca Attanasio? Se ha potuto constatarli in qualche circostanza da parte di qualcuno che gli è stato riferito da suo fratello?
5: No, questo mio fratello non si esponeva
3: Ok.
5: su queste cose, quindi non posso.
3: Ok. È uscita qualche notizia che l'ha fatta pensare circa ciò che non è stato detto sull'assassinio di suo fratello dell'ambasciatore Attanasio e del dipendente dell'ambasciata?
5: Ma sicuramente ci sono molte notizie che non sono uscite e speriamo che qualcuno prima o poi le porti fuori. Di certo non posso essere io a portarle fuori queste notizie, ma chi di
3: Quindi sono
5: dovere?
3: notizie di sua conoscenza, che
5: Sono notizie di mia conoscenza,
3: lei
5: sì.
3: vuole tenere per sé.
5: Per adesso sì.
3: Va bene, io la ringrazio, ringrazio Luca Iacovacci, fratello di Vittorio, No,
5: Dario
3: Iacovacci, scusi, Dario Iacovacci, fratello di Vittorio, è rimasto assassinato nel febbraio del 2021 in Congo insieme all'ambasciatore Luca Attanasio
5: e Milambo,
3: che era l'autista che accompagnava l'ambasciatore e suo fratello durante questa missione umanitaria in Congo, per il quale lei chiede verità e anche una commissione d'inchiesta parlamentare.
5: Sì, sono anni che chiediamo questa verità.
3: Grazie e la ringrazio molto della sua disponibilità.
2: 20 e 48 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Dario Iacovacci sull'assassinio di Vittorio Iacovacci e dell'ambasciatore Attanasio. Ed ora, come già annunciato, parliamo del DDL sulla caccia senza la Commissione Ambiente, con l'intervista ancora di Lanfranco Palazzolo ad Eleonora Evi.
3: Radio Radicale, con Eleonora Evi del Partito Democratico vogliamo parlare del DDL sulla caccia che arriva a Montecitorio in tempi rapidissimi. Allora io le volevo chiedere se è sorpresa di questa rapidità del DDL che è arrivato dal Senato e soprattutto questa è una legge rivoluzionaria che cambia totalmente la legge 157 del 1992. Se per lei questo cambiamento, insomma, come lo vede, accompagnato anche dal silenzio degli esponenti del centrodestra che, da quello che mi risulta, non abbiano anche il coraggio di difenderla questa legge.
6: Allora, non sono sorpresa della rapidità con cui è arrivato qua alla Camera questo provvedimento, non sono sorpresa perché è proprio in questi mesi più caldi, a ridosso della pausa estiva, che si cerca probabilmente di portare a casa un qualche cosa che anche all'opinione pubblica inizia a essere molto indigesto, oltre a suscitare la contrarietà netta del mondo dell'associazionismo ambientalista, animalista, ma anche della scienza. Sono stati moltissimi rilievi da parte di esponenti scientifici. L'ultimo stamattina Boitani, insomma, che è sicuramente un esponente che rappresenta molto bene che cosa significa tutelare e conservare la fauna nel nostro paese. Per non parlare dei rilievi della Commissione europea, addirittura le parole di Papa Leone di settimana scorsa in risposta ad una lettera della Lipula, l'associazione di protezione degli uccelli. È un provvedimento pericoloso, è un provvedimento che calpesta, anche qui lo voglio dire in maniera molto chiara, calpesta la nostra Costituzione, l'articolo 9, e viola di fatto le direttive europee, come anche appunto acceso un faro la stessa Commissione europea. Mai successo prima durante l'iter di questo provvedimento. Nelle ultime ore ci sono state dichiarazioni, no, anche della portavoce del commissario all'ambiente che ci fa sapere che monitorano l'iter di questo provvedimento e si esprimeranno alla fine, ciò nonostante a dicembre scorso una lettera l'avevano già mandata per segnalare tutta una serie di criticità, lettera tenuta nascosta. Quindi, insomma,
3: secondo lei, in base a queste criticità, il Quirinale può intervenire?
6: Io me lo auguro, francamente me lo auguro, è vero che non lo ha ancora mai fatto su nessun tipo di provvedimento fino ad oggi. Però ritengo che questa sia un'ennesima e conclamata violazione della Costituzione, delle regole europee, e che bisognerebbe cercare di porvi rimedio, quantomeno di fermare. Quello che noi, anche come Partito Democratico, abbiamo da sempre chiesto, dal giorno 1 in cui questo provvedimento è arrivato in Senato, è che non si può mettere le mani su una legge così importante, nel senso di frutto di un grande equilibrio raggiunto 30 anni fa da parte dei diversi mondi, quello ambientalista, quello scientifico, quello venatorio e chiaramente quello politico. Non lo si può fare se non prima si fa una relazione sull'attuazione della legge, ovvero per capire che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato. Metterci le mani senza questo tipo di intervento scientifico, tecnico, basato sui dati, vuol dire semplicemente dichiarare che stiamo facendo un grande regalo a chi questa pratica la vuole portare avanti in barba a qualunque tipo di norma, e questo è molto molto grave sul piano dell'ambiente ma anche della legalità.
3: Ecco, sul punto del turismo venatorio, perché la legge incoraggia a venire dagli altri paesi dell'Unione Europea, ecco, questa è la parte, diciamo, più contraddittoria della legge, cioè quello che non si può fare in un'altra parte del territorio dell'Unione Europea si può venire a fare qui, un po' come ha fatto l'Irlanda con i big tech.
6: Sì, e c'è anche un'altra cosa piuttosto paradossale. Viene presentata questa attività, la caccia, come qualcosa di molto stretto con il proprio territorio, con un legame forte del cacciatore con il proprio territorio. Questa norma fa saltare completamente questo legame, consentendo appunto esattamente di venire a praticare questa pratica a ricchi e facoltosi ovunque nel
3: Quindi
6: nostro territorio.
3: l'internazionalismo della caccia e non il sovranismo della caccia. Si può dire questa, scusi, l'ha messa un po' così.
6: In effetti è esattamente una buona sintesi.
3: Allora, senta, la cosa del demanio e dei valichi alpini, che cosa comporterà in termini di violenza nei confronti del territorio?
6: Allora, sui valichi in particolar modo, sui valichi non soltanto noi stiamo togliendo dei divieti, restringendo diciamo le tutele attuali e consentendo a chi fa caccia di migrazione, perché poi parliamoci chiaro, questo provvedimento è un provvedimento che, e lo voglio dire anche questo perché è importantissimo, viene no, raccontato come necessario per trovare la soluzione ai problemi dell'agricoltura oggi piagata dai danni da fauna. Non c'è praticamente nulla su questo, sul tema dell'agricoltura e della protezione dai danni da fauna, in questo provvedimento. È assolutamente un provvedimento che guarda appunto a quella caccia, soprattutto migratoria, che è prevalentemente appunto ludica e ricreativa. Quindi non ha nulla rispetto al controllo e rispetto ai prevenzione dei danni da fauna. Sui valichi si farà una cosa gravissima e vergognosa, perché è esattamente sono quei punti così delicati appunto di attraversamento delle specie migratorie ed è lì che sono più vulnerabili ed è lì che invece consentendo molto più facilmente di poter sparare stiamo andando a fare un grandissimo danno appunto a queste specie di animali. Sul tema del demanio pubblico, il fatto di consentire la caccia appunto anche nel demanio forestale, ma anche nel demanio pubblico e anche demanio marittimo e quindi sulle spiagge, che ne dicano che non si sparerà tra gli ombrelloni, grazie, mi verrebbe da dire grazie, ma d'inverno e in determinate aree del paese in cui le spiagge sono ancora tra l'altro dei luoghi molto delicati e fragili per la biodiversità, pensiamo alle nidificazioni di alcune specie particolari, tutto questo verrà, come dire, viene fatto, viene calpestato, viene dimenticato.
3: Nel PD come la vedono il suo impegno
6: No,
3: contro?
6: nel PD la mia posizione è sempre stata chiara,
3: No, ma questo,
6: sì, ho
3: beh, io non
6: una
3: avevo
6: storia
3: dubbi.
6: chiara che viene da un percorso, ma oggi il Partito Democratico è fermamente, nettamente contrario a questa riforma. Lo abbiamo fatto in Senato, schierandoci nettamente contro, presentando numerosissimi emendamenti, lo faremo anche qui alla Camera perché, ripeto, il tema qui è contrastare e fermare un provvedimento pericolosissimo e sbagliatissimo, su cui anche il Partito Democratico non ha alcun dubbio.
3: Ultima cosa, il Senato l'ha esaminato in una commissione agricoltura ambiente, qui solo quella agricoltura. C'è una questione che deve essere affrontata almeno in una sede congiunta?
6: Assolutamente, questo è un problema grande come una casa, a dire la verità, perché è paradossale che la Commissione Ambiente lavori in modo associato e riunito con tutte le commissioni. Io faccio parte della Commissione Ambiente, lavoriamo tantissimo con attività produttive, con la Commissione
3: Certo.
6: Trasporti e
3: Quindi lei
6: non.
3: sulla carta adesso sarebbe tagliata fuori.
6: Io ora sarei tagliata fuori,
3: Ok.
6: però sono felice che ieri la nostra capogruppo, insieme agli altri esponenti delle opposizioni, hanno chiesto formalmente a Fontana di associare le due commissioni, perché la Commissione Ambiente non può essere tagliata fuori, non per il soltanto anche per il fatto che nel titolo della legge attuale, ma pure quella rivista, prima c'è la fauna, poi c'è la regolamentazione dell'attività venatoria e la fauna selvatica è materia di competenza del Ministero dell'Ambiente. La Commissione Ambiente deve essere coinvolta per questi lavori.
3: Grazie Eleonora Evi del Partito Democratico e buon lavoro perché insomma saranno
6: Grazie,
3: giornate dure.
6: grazie,
3: Grazie.
6: grazie mille.
2: 20:57 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario serale e questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo e Eleonora Evi dedicata al DDL sulla caccia. Vi dicevo poc'anzi, andiamo in chiusura di notiziario a vedere i due fronti di guerra. Intanto, per quanto riguarda l'Ucraina, l'esercito russo, su ordine di Putin, ha elaborato diverse opzioni per nuove offensive da nord, tra cui una dal territorio bielorusso o dalla regione russa di Bryansk verso la regione ucraina di Chernihiv. Questo lo ha dichiarato il generale Sirsky, comandante dell'esercito ucraino. Il capo dell'esercito ucraino ha tuttavia espresso dubbi sul fatto che le autorità bielorusse consentiranno a che la Russia utilizzi nuovamente il loro territorio come base. Un'unità ucraina specializzata in droni ha affermato di aver aperto un corridoio nel sistema di difesa aereo russo verso Mosca. Abbiamo violato un corridoio nel sistema di difesa. La violazione delle difese aeree russe non è un mito dei social media, ma è una coincidenza. Gli attacchi contro obiettivi a San Pietroburgo, Ust-Luga e Mosca sono possibili solo grazie a un corridoio aperto nel fitto sistema di difesa aereo del territorio nemico. Nel frattempo, in Lettonia, un uomo è stato condannato per spionaggio a favore di Mosca. Il tribunale circoscrizionale di Riga ha condannato a 5 anni e 6 mesi di detenzione un cittadino lettone con l'accusa di spionaggio a favore dei servizi segreti russi. L'uomo arrestato nel paese baltico nell'autunno dell'anno passato avrebbe trasmesso continuamente informazioni riservate ai servizi segreti russi. E sulla questione andiamo a vedere quanto ha dichiarato l'ambasciatrice francese a Roma. Sull'Ucraina dice: sull'Ucraina Italia e Francia condividono il sostegno incrollabile a Kiev. Questo è stato ribadito ad Antibes nel vertice tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, mentre il G7 è riuscito a mantenere gli Stati Uniti a bordo, e questo è stato un successo collettivo, dice l'ambasciatrice francese in Italia. L'Iran domani a Doha, negoziati indiretti con gli Stati Uniti, e questo per quanto riguarda i colloqui. Intanto in Israele la polizia ha arrestato un cittadino statunitense accusato di spiare per conto dell'Iran. Tra pochissimo ci saranno i funerali di Khamenei. L'Iran non ha invitato i rappresentanti di alcun paese europeo al funerale dell'Ayatollah, ucciso il 28 febbraio scorso nel primo giorno di bombardamenti. Chiudiamo il notiziario con le parole di Netanyahu, che dice: grazie alle operazioni dell'esercito israeliano il Libano riconosce Israele e viceversa. Noi ci fermiamo qui con il nostro notiziario serale. Io ringrazio la regia di Luciana Bruno, ed ora andiamo a seguire Radio Carcere a cura, come sempre, di Riccardo Arena.
7: Dignità è un paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurano il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la miglior garanzia di sicurezza.
8: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara:
9: in nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
10: Buonasera, buonasera, bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora vi dico subito che questa sera ci occuperemo del caldo insopportabile che sta facendo dentro le carceri. Infatti, se noi cittadini liberi già oggi patiamo il caldo stando in giro per le nostre città, dovete sapere che nelle celle delle sovraffollate carceri italiane il caldo, l'afa è doppia rispetto a quella che patiamo noi, e molti detenuti non hanno strumenti per potersi difendere da questo caldo insopportabile che rischia di far impazzire le persone detenute. Per questa ragione cercheremo di capire qual è la realtà presente in due regioni come l'Emilia Romagna e le Marche, e poi ce ne andremo in Umbria grazie al senatore Walter Verini, che ci farà un bilancio un po' sul carcere di Orvieto, che prima era un buon carcere, adesso invece inizia a avere dei primi segni di cedimento. possiamo dire così, carcere di Orvieto, dove è anche detenuto da qualche giorno Mauro Moretti, che è stato l'ex amministratore di Ferrovie dello Stato, condannato a 5 anni per la terribile strage di Viareggio. Però prima vi devo purtroppo aggiornare sulla lista dei caduti, ovvero sulla lista di quelle persone detenute che purtroppo in carcere rinunciano a vivere. Infatti contiamo il 32esimo suicidio dall'inizio dell'anno, e questo perché a Sassari sabato 27 giugno all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari è morta una persona detenuta che il 13 giugno aveva tentato di togliersi la vita impiccandosi appunto nel carcere Bancali di Sassari. Questo ragazzo purtroppo non ce l'ha fatta, si trattava di un ragazzo senegalese di soli 28 anni, sale così a 32 il numero di persone detenute che si sono tolte la vita dall'inizio del 2026, anche se il ministro della giustizia Carlo Nordio continua a dire che i suicidi sono diminuiti. Ma prima di affrontare i temi principali di questa sera, non posso esimermi da commentare quello che ha detto l'onorevole Roberto Vannacci giovedì sera a Roma, quando ha incontrato Gianni Alemanno, che era da poco uscito dal carcere breve di Roma. Si sono visti a cena in un ristorante noto qua della capitale, e parlando di carcere, prima ha parlato Alemanno, che ha detto cose di buon senso, devo dire. Poi è intervenuto Vannacci, che ha detto che secondo lui l'omicida, per esempio chi è condannato per gravi reati, deve marcire in carcere. Marcire. Sentite le parole dell'onorevole Vannacci.
11: Tra Abele e Caino, io sto con Abele, e Caino deve marcire in carcere, perché chi delinque deve andare in carcere. E poi il carcere, marcire, attenzione,
12: se lei dice marcire,
11: no, dico marcire perché,
12: che voglio dire qual è la cosa che non mi sembrava sovrapponibile,
11: ma perché Caino,
12: perché in galera è Caino,
11: attenzione, Caino è un omicida, è per questo che deve marcire, non è che ha rubato le caramelle. E poi il carcere deve funzionare, non c'è dubbio, ma Caino deve marcire perché è un omicida.
10: E dunque queste le parole dell'onorevole Roberto Vannacci quando giovedì 25 giugno ha incontrato a cena Alemanno, che era stato appena scarcerato. Allora, prima di tutto un'ovvietà, caro onorevole, è la nostra Costituzione, la nostra, anche la sua, che impone che nessuna persona detenuta, condannata, debba marcire in carcere. È la nostra Costituzione, su cui anche lei ha giurato, che ci impone che nessuna persona, a prescindere dal reato commesso, debba marcire in carcere. Questa è la brutta notizia. Però, caro onorevole, c'è una bella notizia, caro onorevole Vannacci, e la bella notizia è che se questo suo proposito fosse un obiettivo politico sarebbe già raggiunto, perché già adesso, da tempo ormai, le persone detenute marciscono in carcere. Al di là del reato commesso, tutti marciscono in carcere. Marciscono d'inverno, tra infiltrazioni d'acqua e gelo, marciscono d'estate, tra caldo insopportabile, sudore e mancanza assoluta di strumenti per difendersi dal caldo. Marciscono tutto l'anno queste persone detenute, caro onorevole Vannacci, nella noia più assoluta, senza prospettiva per un domani, perché a prescindere dal reato commesso, a pochi pochissimi è consentito l'onore di avere un trattamento rieducativo, una scelta per un domani migliore. Quindi stia tranquillo, già da oggi le persone marciscono in carcere, Caino o Abele che siano. Ma adesso veniamo a noi e occupiamoci dell'emergenza caldo, che è ancora più emergenziale all'interno delle carceri italiane. Infatti, se fuori noi cittadini liberi patiamo il caldo, sudiamo, ci sono 40 gradi, ecco, dentro le celle delle sovraffollate carceri italiane il caldo diventa una vera e propria tortura giorno e notte, visto che lì i gradi sono molti, ma molti di più. Se fuori fa 40 gradi, dentro una cella assolata, infuocata, fanno anche 10 gradi di più. Una questione, quella del caldo, che si era nelle carceri, che si era posto anche il DAP con una circolare del 31 marzo firmato dal direttore del trattamento, il dottor Ernesto Napolillo, che invitava i vari provveditori a attuare tutti i provvedimenti necessari sanitari per far sì che le persone detenute patissero di meno il caldo soffocante che era in arrivo. Però tante indicazioni che sono arrivate dal DAP, che purtroppo però nelle varie carceri non sono state attuate, proprio perché mancano i fondi, mancano le risorse necessarie. Comunque sia, vogliamo fare un attimino il punto sul caldo presente nelle carceri di una delle regioni più assolate d'Italia, ovvero la bella Emilia Romagna, dove in 10 carceri sono ammassate 4.000 persone quasi, a fronte di meno di 3.000 posti. E per fare il punto sulla situazione nelle carceri dell'Emilia Romagna, del caldo rovente che c'è lì, è con noi Roberto Cavalieri, garante delle persone detenute della regione Emilia Romagna. Buonasera Roberto e grazie per essere tornato qui a Radio Carcere.
13: Grazie, saluto a tutti.
10: Allora, caro Roberto Cavalieri, nelle 10 carceri dell'Emilia Romagna, dove ci sono stipate quasi 4.000 persone detenute a fronte di meno di 3.000 posti, come si vive il caldo insopportabile di questi giorni?
13: Ma io ho visitato alcune carceri, soprattutto nei ponti più critici, cioè nelle sezioni che sono nei sottotetti, quindi quelli diretto contatto poi con la parte esterna. Le temperature sono molto alte, le sezioni non hanno tutti tutti i provvedimenti indicati dal DAP, quindi anche i ventilatori non sono presenti ovunque. Molto spesso poi va anche detto che si trattano di ventilatori molto piccoli, quindi anche molto poco in grado di muovere l'aria. In alcune spazi di socialità sono stati installati incondizionatori, dopo però queste macchine, che probabilmente vengono acquistate in modo molto di stile economico, poi però non reggono l'uso di tutte le ore che devono lavorare. Pertanto,
10: quindi la sintesi, si patisce un caldo incredibile nelle carceri di Emilia Romagna?
13: Si patisce molto caldo e direi che molto spesso ci si sofferma a parlare di ventilatori e condizionatori, dimenticandoci dell'obbligo comunque dell'aspetto sanitario delle persone detenute e malate. Pensiamo ai cardiopatici che devono stare in questi ambienti infernali, non potendoli poi spostare, perché poi il carcere è sovraffollato. Appunto. E non esistono delle camere libere da poter utilizzare per questo evenienza.
10: Eh già, perché hai fatto bene a ricordarlo, Roberto Cavalieri, nelle carceri, anche nelle carceri dell'Emilia Romagna, ci sono tante persone che hanno diversi problemi di salute che con questo caldo chiaramente si amplificano. Allora, tu, Roberto Cavalieri, facevi riferimento ai ventilatori che i detenuti possono utilizzare nelle celle, ma questi ventilatori, dicevi, sono piccoli, ma possono essere comprati o gli vengono dati dal carcere?
13: Allora, va detto che rispetto agli anni passati il ventilatore è comparso nel modello 72 del sopravvitto, quindi qualora il detenuto abbia, la persona poi abbia i soldi a disposizione, può acquistarli. L'anno scorso avevo fatto osservazione a una direzione di carcere di Bologna, dove il prezzo per me era notevolmente superiore allo stesso modello rispetto al mercato esterno. Detto questo, però, va anche poi compreso dove questi ventilatori possono essere applicati, perché decine e centinaia di ventilatori hanno un assorbimento di energia che a volte fa poi scattare i contatori se ci sono delle interruzioni della regolazione dell'elettricità.
10: Ah, quindi è vero che in molti impianti elettrici di queste carceri dell'Emilia sono inadeguati per sostenere il carico di questi ventilatori?
13: Certo. Poi oppure atteggiamenti anche abbastanza paradossali, dove gli ventilatori che vengono donati dalle comunità esterne, dei comuni, del volontariato, poi vengono assegnati giustamente ai detenuti indigenti, ma poi magari viene applicata una tariffa di consumo di energia elettrica e i detenuti quindi non prendono il ventilatore perché non hanno i soldi con cui pagarne il funzionamento.
10: Cioè la direzione del carcere fa pagare le bollette, lì in Emilia Romagna alcune direzioni fanno pagare le bollette ai detenuti che usano i ventilatori?
13: Esatto, dei forfè. Allora, questo deve insegnare a tutto, che in realtà le carceri, che sono degli spazi, diciamo, dello Stato, degli spazi pubblici, devono essere forniti del necessario per essere luoghi vivibili. Io devo dire che i volontariati, i comuni, fanno fronte a questa emergenza donando i ventilatori, però va fatta anche una riflessione su queste donazioni, anche poi, a mio avviso, spesso incontrollabili, rispetto alla diffusione e alla consegna che hanno effettivi effettivamente i ventilatori. È meglio ricondurre tutto a un governo effettivo e centrale di questa spesa,
10: certo,
13: corredando gli spazi, ma a carico dello Stato.
10: E certo, anche perché queste donazioni sono, per carità, cadono dal cielo, ma sono donazioni che manifestano chiaramente l'inerzia del DAP, che dovrebbe comprare i ventilatori e distribuirli in tutte le celle, no?
13: Cioè, dovrebbe farsi carico delle come,
10: e beh,
13: come
10: direi,
13: un bagno allo scarico delle acque nere, all'acqua, deve avere una regolazione della temperatura idonea, è prevista anche da una normativa degli spazi di vita, e quando una persona è malata deve stare in ambienti
10: che non aggravano le sue condizioni di salute, certo, ma insomma fammi capire una cosa, Roberto Cavalieri, quindi anche nelle carceri dell'Emilia Romagna può succedere che una persona detenuta che è indigente, non ha soldi, non ha la fortuna di vedersi donato un ventilatore e di conseguenza, non avendo soldi, resta lì nella cella a patire il caldo?
13: Sì, l'unico rimedio che ha l'ultima spiaggia è quello di dormire per terra. È molto facile, se si va in carcere di sera, vedere detenuti che dormono per terra cercando refrigerio nel pavimento più freddo e mettendosi a favore di corrente tra i corridoi e le finestre, in modo da avere un po' di ventilazione. Detto questo, poi dobbiamo aggiungere

0: l'hai scoperto, eh?
1: Però è quello, bisogna pesare questi dati e capire certo. Di cosa stiamo parlando.
0: Caro Roberto Cavalieri, passiamo proprio ad analizzare, come accennavi prima tu, la circolare del DAP che invitava tutti i provveditori a prendere delle precauzioni per alleviare le condizioni di disagio per il caldo estivo subito dai detenuti nelle carceri. Allora, una circolare, quella del dottor Napolillo, che insomma è impeccabile, perché insomma richiama i provveditori a attuare una serie di provvedimenti per far soffrire meno le persone detenute, una sofferenza ingiusta, insomma. Ecco, ma se da quello che tu hai potuto capire, nelle 10 carceri dell'Emilia Romagna, questa circolare ha trovato attuazione oppure no?
1: In media non andiamo oltre il 50% di ciascuna voce. Di ciascuna voce, non andiamo oltre il 50%, alcune voci sono anche più basse del 50%. I motivi sono, in ordine non di l'importanza, ma le dico, sono la mancanza di fondi, per cui, esempio, laddove si dice che bisogna dare una fornitura di bottiglie d'acqua.
0: Scusa che ti sentiamo male, puoi ripetere per favore?
1: Laddove si dice, ad esempio, che bisogna mettere dei nebulizzatori dell'acqua, o fornire comunque, avere scorte di acqua straordinaria per far fronte alla calura. Se le direzioni non hanno fondi adeguati, è chiaro che gli acquisti non sono fatti. Laddove si dice, ad esempio, che bisogna fare i passeggi anche le ore d'aria, anche in orari dove il caldo è più, diciamo, è meno rovente, però bisogna avere il personale, e il pomeriggio tardi sera il personale è ridotto al minimo, all'osso.
0: Ma infatti, ecco, andiamo per gradi, caro Roberto Cavalieri. Ad esempio, io leggo la circolare, ad esempio nelle carceri dell'Emilia hanno potenziato le attività sportive, così come si chiede in questa circolare?
1: Ma no, come dicevo prima, qualcuno ha fatto qualcosa, e tra l'altro è ingannevole rispondere sì e no, perché in realtà bisognerebbe poi rispondere sulla scala delle sezioni dei reparti.
0: Certo.
1: Non è che una sezione fa una partita a calcio pomeridiana alle 6, allora tutti fanno le proprie, magari lo fanno 20 uomini e il calcio ce ne sono 800.
0: Certo, cui, ma tu prima facevi riferimento al cambio degli orari in cui si fa l'ora d'aria. Infatti in questa circolare del DAP si dice ai provveditori: cercate di far fare l'ora d'aria alle persone detenute in orari dove non fa tanto caldo. E tu dicevi che anche questo non riescono a fare, perché se cambi l'ora d'aria nel tardo pomeriggio non c'è la gente che sorveglia, vero?
1: Devi cambiare i turni al personale.
0: Quindi manco questo riescono a fare.
1: No, ma a parte rimane, diciamo che è una lettera di buoni intenti, ma poi non trova la concretezza.
0: Siamo pieni di lettere di buoni intenti, caro mio, ma siamo pieni anche di tanta sofferenza nelle carceri, come tu mi insegni. Ma ecco, nella circolare del DAP si invitano i provveditori ad assicurare delle aree ombreggiate per le persone detenute e per le delle fontanelle. L'hanno fatto?
1: Ma no, in alcuni casi sì, ma in tanti casi no. La realtà è che farà tempo arrivare l'autunno e non vedremo realizzato al 100% quella circolare.
0: Ecco, e come dicevi prima te, il DAP invitava i provveditori a fornire alle persone detenute, anche nelle carceri dell'Emilia, dell'acqua fresca messa nei frigoriferi. Neanche questo?
1: Sì. Ma parzialmente. Ad esempio, ci sono alcune sezioni dove si concentrano molte persone povere, non hanno veramente nulla, cioè,
0: no, l'acqua gli ha devi dare gratis, è ovvio,
1: cioè, certo,
0: e invece non è, ma poi un'altra, diciamo, cosa che
1: il calore amplifica, come dico io, i disagi già esistenti nelle carceri,
0: certo,
1: di 10, 20, 100 volte più pesanti.
0: Ecco, sì. Ecco, ma in questa circolare del DAP si invitavano i vari provveditori delle varie carceri a dare ai detenuti degli alimenti consigliati più giusti per la stagione estiva. Viene un po' da ridere.
1: Sì, ma anche quello, non so, fuori nella sezione femminile le donne si sono fortemente lamentate perché veniva data la minestra in brodo alla sera. Esatto, quindi anche lì bisogna poi fare, da capire quali sono le materie prime che arrivano in carcere, qual è l'abilità del cuoco.
0: Abilità, con questo caldo alle donne detenute nel carcere di Forlì gli danno il brodo?
1: Esatto.
0: Caldo magari?
1: Sì. Certo.
0: Tu, tra l'altro, rimaniamo nella sezione femminile del carcere di Forlì.

0: perché dove ci sono 21 donne detenute, che salutiamo ovviamente, tu dici che lì la situazione è tremenda.
1: Ma lì il caldo è stato veramente, mi sono fermato alcune ore a fare dei colloqui, è stato veramente pesante, tenuto conto poi che molto spesso le donne hanno molte poche attività da fare, la situazione è molto piccola, sono contesti, diciamo, già nella normalità difficile. Va detto che anche il personale cerca di far fronte a tutte le emergenze, però rimane comunque, ogni giornata è una battaglia, insomma, è una difficoltà molto, che segna molto tutti.
0: Ma poi l'Emilia Romagna, lo ricordo ai nostri ascoltatori che magari non lo sanno, qualcuno potrebbe non saperlo, l'Emilia Romagna è una regione, sì, è vero, al nord, al centro-nord, ma è una regione caldissima, no? Ferrara,
1: sì.
0: Modena,
1: sì, sì, noi abbiamo
0: sono città, tra le città più calde da sempre.
1: Esatto, zona rossa.
0: Zona rossa. Quindi le carceri diventano zona arancione fosforescente per il caldo che fa. Lì
1: sì,
0: in Emilia,
1: con il
0: dico.
1: Fatto che non cambierà nulla, cioè, mentre noi magari in libertà abbiamo domenica di andare a fare una scampagnata, loro non possono farlo, quindi ogni giorno è uguale a quello precedente e la soluzione non si trova.
0: Una battaglia continua, non riesco a pensare anche alla vita, non voglio escludere nessuno perché le carceri dell'Emilia purtroppo sono una peggio dell'altra, però nel carcere Adozze di Bologna con più di 800 detenuti a fronte di circa 500 posti deve essere una tortura vivere lì con questo caldo, o no?
1: Sì, con segnalazioni che io andrò domani a visitare il caso, con segnalazioni che non esce acqua fredda, ma solo acqua calda.
0: Tipo il brodo di Forlì, insomma.
1: Esatto.
0: Porto il nostro saluto ai compagni detenuti a Bologna, caro Roberto Cavalieri. Ma insomma, tu dicevi prima che alcuni detenuti, per combattere il caldo asfissiante che c'è nelle celle, di notte sono costretti a dormire per terra. Altri magari si bagnano il corpo con l'acqua che esce dalle celle, sempre che non esca bollente, come dicevi te. Sono questi i rimedi. Per il resto c'è solo da impazzire là dentro.
1: Stanno fermi. Aspettano che passino le ore più calde, cercano di avere meno interazioni possibili, di muoversi di meno, insomma sono dei primitivi rimedi alla resistenza al caldo. Intendo primitivi nel senso che se non hai altri mezzi, applichi quelli che ci sono da sempre per gli umani sulla terra, insomma.
0: È così. Ecco, ma io lo vedo anche in giro qua per Roma, dove vivo, il caldo che c'è fa aumentare i nervosismi nel traffico, tra le
1: non
0: persone.
1: Vale la pena, certo.
0: Ecco, io immagino, ma tu lo accennavi anche prima, che questo caldo nelle carceri faccia aumentare anche il nervosismo, le aggressioni, gli atti di autolesionismo, o no?
1: Certo, le conflittualità poi esplodono perché litighiamo nelle strade delle libere città, immaginarsi in carcere, insomma. Il caldo è un surplus di stress da gestire in una situazione dove già c'è tanto stress.
0: Eh già, è così, esattamente così. Grazie a Roberto Cavalieri, garante delle persone detenute dell'Emilia Romagna. Grazie Roberto, porto il nostro saluto alle persone detenute lì in Emilia, la nostra solidarietà soprattutto, e poi rimaniamo in contatto chiaramente. Grazie Roberto.
1: D'accordo, grazie, buon lavoro.
0: Grazie. Ma ora, e dopo le carceri dell'Emilia Romagna, dove avete visto purtroppo le persone detenute continuano a patire un caldo insopportabile, ci vogliamo occupare delle sei carceri delle Marche, di cui nessuno parla, dove c'è sovraffollamento, visto che contiamo oltre 1100 detenuti a fronte di circa 800 posti, e dove, tranne eccezioni, sono gravi le carenze anche trattamentali. Carceri marchigiane, dove anche lì le persone detenute purtroppo patiscono un caldo soffocante che rischia di far impazzire le persone detenute. Ebbene, sia per fare il punto su cosa si sta facendo per alleviare il caldo alle persone detenute nelle carceri delle Marche, sia per fare un bilancio sulle condizioni detentive delle sei carceri marchigiane, è in collegamento con noi l'avvocato Giancarlo Giulianelli, garante dei detenuti delle Marche. Buonasera garante, grazie per essere qui a Radio Carcere.
2: Buonasera e grazie a voi per avermi chiamato.
0: Allora, caro garante Giulianelli, partiamo da un dato generale. Infatti sul Resto del Carlino lei in un'intervista ha parlato di una situazione penitenziaria pessima nelle Marche. ovvero di carceri vecchie e sovraffollate. Ci spiega perché?
2: Beh, perché nel corso delle mie vari giri per i 6 istituti penitenziari, oltre alla REMS che abbiamo nelle Marche, ho evidenziato questo. Abbiamo degli istituti, parlo di Fermo, che è un istituto che è praticamente dove è vero che l'istituto ha una capienza di 43 persone, attualmente 45, pardon, attualmente ce ne sono 73. Le condizioni igienico-sanitarie delle singole, io non le chiamo le stanze di pernottamento, per me restano,
0: è un'ipocrisia, bravo, bravo,
2: per me restano ancora delle celle, e praticamente sono con le pareti ammalorate, con presenza di muffa, letti a castello, con l'ultimo che praticamente è fortunato al mattino quando si sveglia non batte il capo, ma se rischia della notte, ma uno magari ha un sonno agitato, rischia di cadere giù e farsi seriamente male.
0: Come è successo in passato, tra l'altro.
2: Come è successo in altre occasioni. Poi c'è un dato sulla famosa sentenza a Torregiani. Mi sono trovato la settimana scorsa a fare un convegno con il procuratore della Repubblica, il magistrato di sorveglianza di Macerata, il quale mi ha detto che ha accolto 10 o 12 ricorsi per la mancanza degli spazi previsti dalla Torregiani.
0: Certo.
2: E quindi questo significa che la condizione, poi parlando del Fermo, abbiamo l'assenza delle docce all'interno delle celle, abbiamo solamente 6 docce dislocate, 3 per piano. Queste sono condizioni veramente poco dignitose.
0: Direi proprio, ma poi ci torniamo, caro Garante, sulle singole realtà delle carceri marchigiane, ma iniziamo dal caldo che sta facendo anche, presumo, nelle carceri delle Marche. Ecco, ci dica, nelle carceri delle Marche, lì le persone detenute, come vivono l'afa insopportabile di questi giorni?
2: Generalmente la situazione, chiaramente, vuoi per il sovraffollamento, vuoi dall'altro lato per il caldo, la situazione è sempre critica.
0: Certo. Quindi patiscono un caldo insopportabile, questo vuol dire.
2: Assolutamente sì.
0: Lì le persone detenute. Ma nelle carceri delle Marche i detenuti possono avere dei ventilatori nelle celle?
2: Sì, li ho visti, ho avuto modo di vederli in alcune situazioni. Naturalmente questa dovrebbe essere una dotazione che, stando all'ultima circolare, forse dovrebbe essere fatta dal Ministero.
0: E invece?
2: E credo che poi invece sia fatta da ciascuno con le disponibilità economiche che ha.
0: Quindi mi faccia capire, chi è detenuto nelle carceri delle Marche e vuole difendersi da questo caldo insopportabile, il ventilatore se lo deve comprare di tasca propria?
2: Sì, sì, poi naturalmente con tutti i controlli necessari.
0: Ecco, ma
2: non so se, ecco, non ho visto sul cosiddetto sopravvitto se è prevista l'acquisto del ventilatore.
0: Per forza è previsto, caro Garante, perché
2: dovrebbe essere previsto.
0: Se no come lo compri? Anzi, lo verifichi, perché in alcune carceri, in alcune regioni, il prezzo dei ventilatori è molto molto alto rispetto all'esterno, eh?
2: Ma non mi sorprende, come del resto tutto il materiale che comprano questi poveretti persone detenute, che costa sempre molto di più e a volte anche con qualità scadente.
0: Contrariamente a quello che stabilisce la legge. Ecco, ma ci diceva prima Roberto Cavalieri, che è il suo collega garante dei detenuti, sì, dell'Emilia Romagna, che in alcune carceri dell'Emilia ai detenuti che si sono comprati il ventilatore o che gliel'hanno regalato gli fanno pagare la bolletta elettrica in carcere. Succede anche nelle Marche?
2: Questo non ne ho una cognizione diretta, non mi è arrivata nessuna segnalazione in tal senso.
0: Però provi a chiedere ai ragazzi detenuti delle Marche, perché magari
2: di solito sono molto attenti e quindi mi segnalano anche queste cose eventualmente, ma attualmente non ho avuto segnalazione al riguardo.
0: Ma ecco, almeno la circolare del DAP, che invitava tutti i provveditori a prendere delle precauzioni per alleggerire le condizioni di disagio per il caldo estivo subito dai detenuti, ha trovato attuazioni nelle 6 carceri delle Marche?
2: Che mi risulta.
0: Aspetti, è andata via la comunicazione, scusi.
2: Dicevo che mi risulti no.
0: Ma ecco, per esempio, in questa circolare è previsto che bisogna potenziare le attività sportive. Nelle carceri delle Marche lo hanno fatto?
2: Beh, le attività sportive in alcuni istituti penitenziari lo stiamo già facendo, però potenziare l'attività sportiva significa anche pensare a progettualità che riguardino questo potenziamento.
0: Certo.
2: Facciamo il calcio in alcuni istituti, e in altri istituti c'è anche, parlo di Barcaglione, un piccolo campo, in questo caso però a Barcaglione inutilizzato perché deve essere rifatto il manto in erba sintetica, e ci abbiamo un campo da tennis, e vedo, quando ho fatto l'ultima visita 10 giorni fa a Barcaglione, avevo visto i detenuti che giocavano. Però il potenziamento, ripeto, il potenziamento coinvolge tante realtà che ruotano intorno al carcere.
0: Senta, ecco, lei lo accennava anche prima, invece per quanto riguarda il cambio di orari in cui fare l'ora d'aria, che è stata un'altra indicazione che proviene dal DAP, per far sì che le persone detenute facciano l'ora d'aria in cortile, non quando è mezzogiorno o l'una, lei mi stava dicendo che su 6 carceri delle Marche solo a Montacuto si sta riflettendo come fare?
2: Beh, diciamo, perché questo ho avuto l'opportunità di parlare con il comandante nel corso di un altro convegno, e mi stava dicendo appunto che era necessario intervenire sull'orario,
0: direi.
2: Assolutamente, perché a quest'ora è un po' difficile andare ad orari, insomma, dall'una alle tre credo che sia impossibile.
0: Capisci?
2: Con questo caldo siamo arrivati a temperature, insomma, a 38 gradi
0: appunto, dove non c'è neanche un po' di ombra. Ecco, speriamo che
2: se andiamo in giro e vediamo che i lavori stradali vengono interrotti, no?
0: Appunto.
2: Pensiamo che lo stesso per il detenuto valga lo stesso principio, un principio di buon senso.
0: Direi proprio di sì, senza pensare poi a quelle persone detenute che stanno sì in carcere ma soffrono di diverse patologie che purtroppo si aggravano con questo caldo contro il quale non hai difese, capito?
2: No?
0: Bravo, esatto.
2: Esatto. Chi vi parla è un cardiopatico, quindi
0: lei lo sa bene.
2: Che lo so bene quello che e quindi questo sì. Poi non apriamo la parentesi della sanità penitenziaria, perché qui
0: mamma mia, la voragine della sanità penitenziaria, più che parentesi. Senta, ma in questa circolare del DAP si invitavano i provveditori a creare nei cortili dell'ora d'aria anche delle aree ombreggiate e delle fontanelle per rinfrescarsi. L'hanno fatto nelle carceri delle Marche?
2: Guardi, mia diretta cognizione, ci sono già delle aree, l'area verde cosiddetta, che erano già state installate per quando arrivano in visita i familiari con i bambini, e queste aree qui sono abbastanza ombreggiate.
0: E in tutte le 6 carceri delle Marche?
2: Allora,
0: in tutte no. E quindi nelle altre non l'hanno fatto,
2: perché magari in alcune carceri abbiamo anche poca disponibilità di spazi,
0: certo, lo capisco,
2: per il semplice colloquio interno dei familiari,
0: sì lo capisco, certo. Senta, il DAP diceva anche, indicava ai provveditori anche l'esigenza che le sale di socialità fossero sufficientemente refrigerate, magari mettendo uno splitter, un'aria condizionata, che non è bestemmiare in chiesa l'aria condizionata in carcere. Nelle Marche come siamo messi da questo punto di vista?
2: Allora, io questa cosa non l'ho verificata, no, nel senso non l'ho vista, ho visto che ci sono degli splitter refrigeranti nel corridoio che porta al colloquio degli avvocati con i detenuti, però riguarda solamente la parte esterna, non quella interna, perché all'interno vi posso assicurare che ho fatto colloquio in quella stanzetta sabato scorso, al mattino, verso le 11, insomma, e non è che fosse piacevole, insomma.
0: È bello, credo. No, ma io lo so che in tante carceri italiane gli uffici esterni alle sezioni sono quasi tutti con l'aria condizionata. Il problema è dentro, fuori ce l'hanno l'aria condizionata, fuori spendono. Beh, ecco, in questa circolare del DAP c'è scritto anche che i provveditori devono implementare e aumentare l'uso dei frigoriferi per fornire acqua fresca ai detenuti. Questo è stato fatto nelle carceri delle Marche?
2: Diciamo, guardi, questo per quanto mi riguarda, io ho ricevuto molto spesso donazioni da parte dei familiari di frigoriferi anche negli anni passati, che fornivamo alle varie sezioni. Sono frigoriferi naturalmente da da gelataio, quindi piuttosto grandi, quindi dove tutti i detenuti possono...
0: Eh beh, quelli a Pozzetto che vuole il DAP, va bene.
2: Esattamente, quelli a Pozzetto, quelli lì. Sì, quelli erano di dotazioni esterne però, cioè donazione da parte di un'impresa piuttosto che un nucleo familiare che...
0: Donazioni esterne che sottolineano l'assenza dello Stato, dovrebbe essere lo Stato ad acquistare questi beni.
2: Queste cose qui dovrebbero essere una fornitura ormai standard, visti i tempi che stiamo vivendo.
0: Il cambiamento climatico, certo.
2: Capisco anche che ci sono dei problemi di budget, immagino, no?
0: Però spendono anche più di 3 miliardi di euro e mezzo all'anno, quindi voglio dire...
2: Posso permettersi... Andate a considerare, perché tutti considerano il costo per singolo detenuto è 150 euro al giorno, no? Più o meno. Ma in realtà di questi 150 euro, la gran parte, credo che 20-30 euro siano proprio destinati alle necessità dei detenuti, il resto è l'amministrazione.
0: Direi proprio di sì.
2: Quindi
0: puoi immaginare quanto spendono per le persone detenute. Ecco, ma c'è un altro invito, un'altra indicazione del DAP ai provveditori in vista di questa calda, di questo caldo afoso estivo, cioè aumentare nel vitto giornaliero qualche detenuto adesso starà ridendo nelle sue celle, e giustamente, aumentare gli alimenti consigliati per la stagione estiva. Hanno cambiato il menù, diciamo così, tra virgolette, del vitto.
2: Guardi, questo non glielo so dire con esattezza, però ritengo che sia un'indicazione ragionevole. Poi anche qui occorre fare,
0: deve essere raccolta però, perché tante cose sono ragionevoli, però
2: sì, tutto quello che lei mi sta dicendo, che è inserito in questa circolare, è tutto di buon senso. Poi bisogna vedere se ci sono i fondi necessari per attuare questa cosa.
0: Esatto.
2: Non è così semplice.
0: Non è semplice, certo. Questa circolare è del 31 marzo del 2026. Ma mi dica, avvocato Giulianelli, come fanno i detenuti a difendersi dal caldo soffocante che c'è in quelle celle delle carceri marchigiane? Gliel'hanno detto?
2: Questa è una bella domanda, perché poi anche qui difendersi dal caldo ultimamente diventa molto difficile con i ventilatori, che è la fortuna di averli, perché altrimenti diventa insopportabile. L'unico vantaggio che ha la struttura di fermo, che io poi ho criticato per tante cose, è che siccome è un antico convento con mura piuttosto spesse, forse qualche refrigerio, ma è un caso isolato e poi è tutto così.
0: Perché il cemento armato si infuoca durante il giorno e poi di notte fa uscire quel calore dentro le celle, per questo diventa una tortura stare in galera nei mesi estivi. Ecco, ma mi dica, garante Giulianelli, è vero che con questo caldo che fa anche nelle carceri marchigiane aumentano le aggressioni, gli atti di autolesionismo? Voglio dire, fa innervosire a noi cittadini liberi questo caldo nel traffico, figuriamoci chi sta in galera, no?
2: Credo che si sia risposto da solo, è evidente che sia così. Siamo state delle a Villa Fastigi anche recentemente, nella sezione femminile tra l'altro, anche delle che anche lì soffre il sovraffollamento, sono state delle aggressioni, degli atti insomma tra detenuti contro detenuti, tra detenute contro altre detenute, oppure nelle sezioni maschili. Sempre a Villa Fastigi sono stati episodi di violenza tra detenuti, ahimè.
0: Senta, caro garante Giulianelli, ecco, secondo lei qual è il carcere peggiori tra le sei carceri marchigiane? Quello che versa in condizioni peggiori?
2: Fermo.
0: Fermo.
2: Fermo è un carcere che andrebbe chiuso. Guardi, anche a livello di conferenza nazionale dei garanti, di cui faccio parte, anche della direzione centrale, con il collega Samuele Ciambriello abbiamo pensato non a un nuovo carcere, ma a carceri nuovi, cioè nuovi che possano, come dire, mettere a terra il principio dell'articolo 27,3 della Costituzione. Cioè, per esempio, noi nelle Marche abbiamo un unicum che è Barcaglione, che è l'unico carcere con un numero di detenuti inferiore alla capienza, è una casa di reclusione a custodia attenuata, dove c'è la fattoria, c'è l'ovile, più del 50% dei detenuti sono dediti al lavoro interno.
0: È esattamente come dovrebbe essere una struttura penitenziaria, niente di eccezionale?
2: Sì, esattamente. Poi dopo il problema è che, come diceva un grande studioso, che poi non è scomparso prematuramente, si chiamava Massimo Pavarini, lui ha scritto Carcere e Fabbrica, poi in un suo scritto più recente, di circa una decina d'anni fa, disse non è più carcere e fabbrica, è carcere e guerra, perché c'è questo tentativo di isolare, no, i detenuti, di considerarli come dei reietti, e l'attività di rieducazione diventa sempre più difficile.
0: Ha fatto bene a ricordare il grande professor Pavarini, perché insomma l'abbiamo avuto ospite tante volte qui anche a Radio Carcere. Caro avvocato Giulianelli, grazie per il tempo che ci ha dedicato, e la prego di portare il saluto, il piccolo saluto di Radio Carcere alle persone ristrette nelle carceri delle Marche. Grazie.
2: Lo farò senz'altro, grazie a voi. Buonanotte.
0: Bene, grazie all'avvocato Giancarlo Giulianelli, garante dei detenuti delle Marche. Allora, ma adesso ci spostiamo nelle carceri dell'Umbria, più precisamente ci vogliamo spostare nelle carceri sia di Orvieto che di Terni, e lo facciamo grazie alla voce, alla testimonianza del senatore Walter Verini, senatore del Partito Democratico. Buonasera senatore Verini, grazie per essere tornato qui a Radio Radicale e a Radio Carcere.
3: Grazie a voi, grazie a tutti. Tutte le persone che ci ascoltano da dentro gli istituti, un saluto a tutti.
0: Già. Caro senatore, lei si può dire, nella premessa, si può dire che ha preso sul serio il potere ispettivo che la legge riconosce a voi deputati. Lei è tra i pochi deputati che appena può va in carcere.
3: Sì, non lo considero un merito, ma uno dei doveri dei parlamentari. Io lo sono ormai dal 2008, questa è la mia ultima legislatura. In questi 18 anni e mezzo circa ho visitato 117 volte carceri italiane e quindi sì, direi di conoscerle, di aver cercato di svolgere meglio possibile uno dei doveri, forse uno dei primi doveri del parlamentare.
0: Uno dei primi doveri del parlamentare, visitare le carceri, già. Caro senatore Verini, partiamo dal carcere di Orvieto, una struttura del 1600, che però si trova in buone condizioni, che conta 35 celle per un totale di 98 posti regolamentari, che però sono occupati da 120 persone detenute. Ora, va detto che il carcere di Orvieto resta un'eccezione, e questo perché lì quasi tutti i detenuti lavorano, si vive la detenzione in modo assai diverso rispetto a tante altre carceri, però lei ha anche segnalato nella sua nota relativa alla visita di domenica scorsa che anche nel carcere di Orvieto iniziano a manifestarsi i primi problemi, è vero?
3: Beh sì, vede, Orvieto ha una buona tradizione, fino a qualche tempo fa è stato un istituto a custodia attenuata, c'era un buon rapporto fino a qualche tempo fa anche con gli enti locali, c'erano detenuti che lavoravano in convenzione con il comune, tra comune, DAP e carcere, lavoravano per la manutenzione del verde pubblico, cose di questo, progetti specifici anche.
0: Ora cosa è cambiato nel carcere di Orvieto?
3: Beh, è cambiato per certi, in certi casi per mancanza di fondi alcuni laboratori sono stati chiusi, lì ci sono dei laboratori molto efficaci, efficienti direi, falegnameria, officina, lì venivano sartoria, lì venivano fatti prodotti che poi servono anche ad altri istituti, penso a letti, venivano fatti a base dei letti per esempio, e altri suppelletti, le attività mobili per l'istituto carcerario. A volte per mancanza di fondi questi lavoratori sono stati interrotti. Adesso, a notizie di domenica, insomma, quando sono stato, sì, circa la metà, 40-45% dei detenuti lavora nei laboratori, poi con le rotazioni che si fanno.
0: Ma senatore Verini, è vero che nel carcere di Orvieto, tra l'altro, tra polizia penitenziaria, educatori o personale amministrativo, c'è una rilevante carenza di personale?
3: Esatto, lì ci dovrebbero essere 70 personale di polizia penitenziaria, ma in realtà sono una quarantina. Questo significa, poi ci sono le ferie, ci sono le malattie, ci sono le normali attività non è nuovissimo, però anche ieri questo tema mi è stato rappresentato. Certo è che se ci fossero un numero più adeguato di agenti, le cose funzionerebbero,
0: Direi. Funzionerebbero meglio. Ma infatti il solito discorso, caro senatore Verini, che è poco esplorato dalla politica di maggioranza, cioè perché nelle carceri dove si può lavorare bene, che possono diventare una sorta di bollate due, perché non si fa di tutto perché si sfrutti al massimo il potenziale, capite? Voglio dire, cioè, perché restano inermi anche quando dinanzi a strutture che hanno un potenziale?
3: Ma guardi, perché io penso che, a parte la consueta e sostanzialmente ineguagliabile battaglia, impegno del Partito Radicale, non solo il simbolo ovviamente Marco Pannella, è una cultura un po' diversa. Una cultura carceraria, alcuni pensano che gli istituti chiusi siano la risposta ai nuovi reati, altri pensano che prevenire e soprattutto costruire il dopo sia la cosa da fare. Vedi, quando un detenuto di Orvieto, un detenuto di Trento, un detenuto di qualsiasi carcere italiano esce dopo aver scontato una pena, se la deve scontare in carcere, prima o poi esce, e se esce rieducato, con un lavoro in mano, certo, una formazione, se non è stato trattato come una bestia, ma è stato trattato da persona che ha sbagliato, ma a cui dare una seconda chance, beh, questa persona, oltre che aver investito in umanità e rispettato la Costituzione, poi non torna a commettere reati. E quindi investire in carceri umani, investire nella rieducazione, significa investire anche nella sicurezza dei cittadini.
0: È quello che ci ha ricordato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma torniamo un attimo nel carcere di Orvieto, perché non solo c'è carenza di personale lì tra la polizia penitenziaria, ma da quello che ho capito anche il comandante del carcere ha un doppio lavoro, cioè lavora sia nel carcere di Orvieto che nel carcere Porto Azzurro dell'Isola d'Elba, è vero senatore Verini?
3: Sì, è vero, io l'ho conosciuto sia ad Orvieto che in visita ispettiva a Porto Azzurro, proprio recentemente. E quindi questo tema su cui Nord aveva preso un impegno anche davanti a noi in aula, davanti a un question time che facemmo anche su questo tema dello scavalco, aveva preso impegni, però i tempi, le cose sono ancora queste e capita di trovarsi come situazioni come questa che lei ha citato, dove è evidente che sarebbe meglio avere un comandante che dorme nell'alloggio,
0: che è stabile, certo, comandante e direttore devono dirigere un singolo istituto, mi sembra evidente.
3: Sì, perché poi è vero che Orvieto è un carcere relativamente piccolo, un carcere che ha
0: però per mantenere il target alto devi mantenere,
3: ma non c'è anche dubbio, ma non c'è il minimo dubbio, ha ragione.
0: Senta, senatore Verini, alcuni detenuti nel carcere di Orvieto si lamentavano, ci hanno scritto lamentandosi che in alcune celle non hanno 3 metri quadri a testa per poter vivere. È questa una lamentela che ha raccolto anche lei nel carcere di Orvieto?
3: Sì, lì devo dire che c'è anche questa situazione, ci sono carceri, c'è stanze come vengono chiamate adesso, sono in realtà celle
0: in maniera un po' ipocrita.
3: Ci sono celle dove stanno in 4, quella che ho visitato in particolare, ne ho viste anche altre, ma quella che ho visitato è quella dove adesso da qualche giorno recluso Mauro Moretti, loro lì è una cella da 7, più grande delle altre, stanno in 6, però se tu conti bene i metri quadrati capisci che gli spazi della sentenza Torreggiani non sono pienamente garantiti.
0: Ah, ecco, non sono pienamente garantiti.
3: Pienamente garantiti. Devo dire che avendo visitato tante altre situazioni carcerarie, devo dire, è sbagliato, non voglio fare paragoni perché parliamo sempre di un istituto, parliamo di situazioni complesse. Ieri mi hanno parlato molti detenuti lì delle loro problematiche legate alla carenza dei magistrati nell'ufficio del magistrato di sorveglianza e quindi alla lentezza nell'evadere richieste che loro hanno formulato.
0: Questo infatti glielo so perché molti detenuti lì a Orvieto si lamentano del fatto che lì il magistrato va poco nel carcere di Orvieto, anche questo le hanno detto i detenuti?
3: Beh sì, ho raccolto anche questa lamentela, anche qui io non penso, l'approfondirò, cercherò adesso di capire bene anche perché l'Umbria vanta una tradizione, se così si può dire, di magistrati di sorveglianza molto bravi, molto sensibili, molto, che fanno il loro lavoro, penso uno su tutti, ma non solo a Gianfilippi, per esempio, che adesso però è trasferito in Toscana. Però penso che ci sia un problema anche in Umbria, non solo in Umbria, di mancanza cronica di personale anche nell'ufficio della magistratura di sorveglianza.
0: Vedremo se verrà risolta, immagino, il ministro Orlando.
3: La vedo molto complicata, perché vedo che anche adesso si parla di mandare a supporto dei magistrati in attesa di concorsi che prima o poi verranno, intanto le carceri scoppiano davvero, e non è uno slogan, vediamo quello che succede con quest'AFA, questa cosa, insomma vogliono mandare quelli che un po' per certi aspetti vogliono in qualche modo stabilizzare gli uffici per il processo, ma anche lì riguardano poche unità e vengono distribuite male, in maniera insufficiente.
0: E poi fanno le riforme, progettano le riforme senza fare i conti che poi quelle riforme dovranno camminare con del personale amministrativo che evidentemente manca anche negli uffici di sorveglianza. Ma lei lo diceva anche prima, andando lì nel carcere di Orvieto ha potuto incontrare l'ingegner Mauro Moretti, che è stato condannato a 5 anni per la strage di Viarezzo, anzi la strage di Brandizzo. Pochi giorni fa la sentenza è diventata definitiva, la Cassazione ha confermato.
3: La strage di Viareggio, sì, dove morirono 32 persone, 200 feriti.
0: Un fatto terribile, per carità, però insomma una sentenza di condanna soprattutto a 5 anni che ha aperto le porte all'ingegnere Mauro Moretti, che ha fatto molto discutere. Anche perché, qui dovremmo farci una puntata, anzi ce la faremo, anche perché qui sembra si stia smarrendo il valore fondamentale della prova nel processo.
3: Io ieri, quando ho incontrato Mauro Moretti, che conoscevo da tempo, da anni, che ho visto anche, sia pure non collaborandoci mai, ma io seguivo altre cose, ma l'ho visto al lavoro ed è stato sempre rispettato, la prima cosa che ho pensato, anche perché c'è l'anniversario, c'è stato il lunedì, ho pensato ai familiari di quelle 32 vittime, certo, dei feriti che non ci sono più. Quella ferita è insanabile, quel dolore è incolmabile, nessuna sentenza di qualsiasi tipo potrà ricucire quella ferita e sanare quel dolore. Questo va detto, perché sennò si pensa che il garantismo...
0: No, va detto a voce alta, ha ragione, caro senatore.
3: Va detto a voce alta, perché sennò già vedo anche sulla mia visita qualcuno che dice ma come, mentre si può essere dalla parte solidale delle vittime, ovviamente, come a me nella mia vita politica mi è capitato, capita di essere dalla parte dei familiari di Ustica, dalla parte dei familiari della strage di Bologna, ecco, in questo caso... Però, onestamente, io ho l'impressione, leggeremo bene le motivazioni, ho l'impressione che la sua condanna di Moretti sia stata, attribuendo a lui penalmente, una responsabilità che nel diritto penale deve essere personale. Ecco perché anch'io ho espresso perplessità su quella sentenza, che rischia di creare, secondo me, un precedente. Se si allaga un sottopasso di un comune, succede qualcosa, onestamente, a meno che il sindaco di quel comune ipotetico non abbia avuto una relazione del suo ingegnere capo, del suo capo dipartimento, lavori pubblici, della protezione civile, che gli dica fai subito una cosa, un intervento lì, perché sennò al prossima piena si allaga, ecco, a meno che non ci siano state gravi omissioni, quel sindaco, se non ha avuto segnalazioni, non ha avuto queste, non può essere considerato, come è capitato in questo paese, responsabile di un eventuale allagamento, di un'eventuale tragedia. Ecco, così
0: ci deve essere la prova della colpevolezza,
3: prova della colpevolezza oggettiva, che qui non mi pare.
0: Ecco, senatore, come ha trovato l'ingegner Mauro Moretti lì detenuto da pochi giorni nel carcere di Orvieto?
3: Ma guardi, non so cosa, o meglio, posso forse immaginare cosa trovasse dentro. Lì era in una cella con detenuti comuni, i quali hanno offerto il caffè naturalmente, che stavano cucinando, e lui già aveva lì individuato con lo chef principale, che era un detenuto campano, che era lì da non molto tempo, ma che era in carcere da diversi anni in altri istituti. C'era però un clima di grande socialità. Lui lì, pur, mi sembrava evidente che sapendo loro, ma avendo lui una personalità comunque diversa, ecco, però era molto, era una persona come loro, c'era un clima di socializzazione. Lei pensi che lui mi ha detto che si è iscritto a dei corsi perché ti fanno fare la domanda, era quello di ceramica, quello di pittura, e anche a quello, a un corso per poter rifare lì a Orvieto il giornalino del carcere.
0: Beh, il fatto stesso che l'abbia trovato l'ingegner Moretti, insomma, non particolarmente abbattuto, rincuora francamente, perché insomma.
3: No, aveva dei libri, sta leggendo Asimov, sta leggendo l'enciclica di Leone XIV. Insomma, certo, gli ho raccontato un po' le reazioni di alcune cose che non conosceva, perché lui si è consegnato la notte tra giovedì e venerdì, la notte tra giovedì e venerdì, e quindi non aveva potuto, se non qualche notizia sui telegiornali, ma non aveva consapevolezza piena di tutte le reazioni, anche sia quelle, come dire, comprensibilmente negative nei suoi confronti dei familiari, ci siamo detti perché naturalmente, ma sì anche quelle di tante persone che lo hanno conosciuto, che hanno considerato esagerata, sbagliata questa sentenza, e naturalmente sapere che c'era anche stata, assieme appunto a giudizi comprensibilmente negativi nei suoi confronti, anche però una certa solidarietà, tutti l'hanno conosciuto come una persona seria, e questo credo, spero, che gli abbia fatto piacere quando gli ho raccontato.
0: Speriamo. Passiamo velocemente al carcere di Terni, caro senatore Verini. Il carcere di Terni, che è stato aperto negli anni 90, con 13 sezioni maschili, molto più grandi di quello di Orvieto, detiene 567 detenuti a fronte di 420 posti effettivi. Situazione completamente diversa rispetto a quella di Orvieto, o mi sbaglio?
3: No, non si sbaglia. Ero lì una decina di giorni fa. Beh, lì la situazione è davvero pesante. Lì ci sono poi diversi tipi di detenuti, di diverse tipologie di detenzione, perché c'è l'alta sicurezza, la media sicurezza, e poi ci sono naturalmente, come in tutti gli istituti, i nuovi giunti, ci sono i protetti. Questo richiede, oltre che un numero adeguato in quanto numero di polizia penitenziaria, anche in qualche modo una specializzazione, un'attenzione diversa a seconda delle cose. Ci sono problemi quindi enormi di sovraffollamento. A Terni c'è una situazione particolare, in qualche modo mi ha ricordato un altro carcere che ho visitato recentemente, di quello di Rieti, che non è molto distante, però c'è anche lì una situazione particolare, perché è un clima, tutta Italia c'è il 40 gradi, ma la conca ternana è una situazione spesso davvero fuori del normale.
0: Ecco, anche questo aspetto è importante, scusi se la interrompo, senatore Verini, ma ci scrivono proprio i detenuti da lì, sono disperati per il caldo che stanno patendo.
3: Sì, e lei pensi che l'estate scorsa, all'ultimo piano del carcere, dove stanno le celle, non arrivava l'acqua, perché in quella zona dove il carcere venne costruito c'è un problema di idrico, insomma.
0: Le celle del carcere di Terni restano bollenti.
3: Beh, certo, restano bollenti perché è un carcere lì, in quella piana, in quella conca, e tutte le persone a Terni sentono gas, ma lei capisce, stare lì in quelle celle, insomma, è un dramma. Poi quel sovraffollamento, spesso anche qualche spazio legato alla socializzazione si è dovuto occupare per far fronte alle esigenze di spazio per il gran numero di detenuti.
0: Certo. Ma ecco, tra l'altro una persona detenuta lì a Terni, Roberto, ci ha scritto una lettera dove ci ha segnalato che lì è rotto l'ascensore del carcere, nel reparto dove questa persona è detenuta, così devono portare il vitto a braccia 3 volte al giorno. L'ha potuto constatare?
3: Sì, mi è stato detto che è rotto dal giorno in cui, qualche tempo fa, qualche mese fa, e ci fu una rivolta, così venne anche rotto e questo ascensore in questa brutta situazione. E ancora sì, quando anch'io ho visto che si riferisce a quello, sì, probabilmente quell'ascensore era
0: ancora fuori uso.
3: Anche noi, ma è un disagio francamente insignificante.
0: Anche voi siete dovuti andare a piedi, avete sì, fatto andare, le scale.
3: Sì, perché non si con gli agenti che ci accompagnavano. Naturalmente ci sono anche lì una mancanza cronica di figure professionali, agenti di polizia, mediatori culturali, mediatori linguistici, perché c'è un alto tasso di extracomunitari, e come da altre parti, ci sono tanti, tanti detenuti che sono tossicodipendenti e dovrebbero stare a curarsi in comunità e non in carcere.
0: Quindi insomma anche il carcere di Terni poi si conferma purtroppo una delle tante strutture penitenziarie italiane dove c'è una sintesi di diverse disperazioni ammassate una sull'altra, questa è un po' la sensazione.
3: È così, è così.
0: Grazie al senatore Walter Venieri, senatore del Partito Democratico. Grazie senatore, grazie per il suo impegno anche sul fronte delle carceri. Grazie,
3: grazie
0: senatore.
3: A voi, grazie a voi.
0: Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 87 81. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale. Rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185, Roma. Scrivete, scrivete, scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
4: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
5: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
6: Ventidue minuti, Radio Radicale, questa era Radio Carcere, curata e condotta da Riccardo Arena. Noi proseguiamo nella nostra serata e andiamo ad ascoltare la trasmissione autogestita del Partito Radicale a cura di Diego Sabatinelli.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale da Diego Sabatinelli per il consueto appuntamento a cura del Partito Radicale, non violento, transnazionale, traspartito, il partito di Marco Pannella. Ci risentiamo dopo la pausa di giugno e ripartiamo alla grande con l'appello per l'Organizzazione Mondiale delle Democrazie. Avremo in collegamento Nicolò Rinaldi, che ci parlerà della finalità e come costruire questa Organizzazione Mondiale delle Democrazie fortemente voluta da Marco Pannella. Avremo in collegamento anche Simona Giannetti, l'avvocato Simona Giannetti ci parlerà di Mauro Moretti, l'allora amministratore delegato di FS che è stato condannato, è entrato in carcere per la strage di Viareggio dopo 17 anni, la sentenza e la condanna definitiva. Ma prima di questi due collegamenti sentiremo la voce di un dissidente afghano dalla manifestazione per la libertà dell'Afghanistan, per la libertà delle donne afghane, manifestazione che si è tenuta a Piazza Santi Apostoli a Roma domenica 21 giugno. Non mi resta che lasciarvi agli ospiti della serata, ma prima vi voglio ricordare l'iscrizione Partito Radicale, potete andare sul sito partitoradicale.it, cliccare sul banner iscriviti ora, ci sono tutte le modalità per l'iscrizione all'anno 2026, potete iscrivervi anche a rate, importante è farlo entro il congresso per potervi partecipare appieno. E adesso vi lascio con le voci della manifestazione per un Afghanistan libero e poi avremo gli ospiti Nicolò Rinaldi e l'avvocato Simona Giannetti. Buona serata.
8: Siamo alla manifestazione a Piazza Santi Apostoli per un Afghanistan libero, per la libertà delle donne. Siamo con
9: Sorab Haidari, il membro dell'associazione Nauruz, coloro che hanno organizzato questa giornata di oggi insieme ad altre realtà associative qui a Roma. Una giornata contro quello che sta succedendo in Afghanistan, soprattutto sulle donne afghane. Non so se ben sapete che negli ultimi quattro giorni, ci sono stati degli arresti, degli uccisioni addirittura ad Herat, a Kabul, e degli arresti molto forzati, e addirittura dei controlli dei talibani che si muovono casa per casa per trovare delle ragazze che nei giorni scorsi hanno partecipato alle piccole manifestazioni, chiedendo semplicemente il diritto di studio, il diritto di lavoro e la libertà di movimento nel loro paese. Ma purtroppo questa libertà ad oggi, ancora oggi, è soppressa da questo regime. Noi, insieme a tante altre realtà, come sta vedendo lei, siamo qui presenti per poter dare una piccola voce. Non possiamo fare nulla. Ma
8: senti, ti voglio chiedere una cosa, perché io sono rimasto molto colpito. A Herat, soprattutto, sono uscite delle immagini, poi bisognerà verificare se sono vere o meno, ma con l'uccisione in modo orrendo di una donna e di altre donne, si sa che sono state uccise. La stampa italiana non ha riportato niente.
9: No.
8: Questo l'hai visto, no?
9: Sì,
8: l'hai letto.
9: Sì, purtroppo niente.
8: Come consideri questo tacere da parte della stampa italiana?
9: Questo è un accordo internazionale, secondo noi, è una vergogna. È una vergogna molto profonda, penso. Gli italiani devono rendersi conto, dopo 20 anni di presenza in un paese dove si cercava di creare una democrazia, per poi dopo essere lasciati nelle mani dei più assassini, famosi, riconosciuti in tutto il mondo, e si trova in un posto dove qualche giorno fa delle donne vengono uccise davanti agli occhi degli altri e sono usciti dei video. Noi pure stiamo verificando se realmente questi video sono vere, certe, ma
8: più che altro se sono data, magari sono vecchi video o nuovi, però comunque le voci di retate, di uccisioni ci sono, insomma, vengono da più parti. È possibile che la stampa non dica assolutamente nulla?
9: Questo è anche un problema, perché fonti per uscire fuori questa situazione è molto scarso, quindi anche noi siamo alla ricerca, però sappiamo di certo che ci sono tantissime donne che ci hanno contattato e ci hanno chiesto una mano di tirare fuori la loro voce. Se vuole, almeno metto il vocale delle ragazze.
8: Vabbè, ma se non è in italiano, diciamo, gli ascoltatori della radio.
9: Ma penso che si sentiranno.
8: Vabbè, adesso allora fra poco la facciamo sentire. Quindi, secondo te, è un accordo internazionale della stampa? Diciamo che sembra un po' complottista questa cosa. Io ho più paura del disinteresse totale della stampa, che ci ha avuto un'importanza strategica dal punto di vista dell'informazione Afghanistan, quando gli americani, diciamo, sotto Biden se ne sono andati anche fuggendo. Quella, l'immagine sembrava quella del Vietnam,
9: sì.
8: Sembrava quella del Vietnam del 75, sembravano immagini simili,
9: la stessa immagine,
8: che scappavano proprio, ed è stata una cosa vergognosa. Ha fatto il giro del mondo e per settimane si è parlato di quello che è successo. Poi ci ha detto Afghanistan è sparito,
9: e non
8: riusciamo a recuperarlo. C'è il rischio, secondo me, ma chiedo la tua opinione, che sia soffocato dalle notizie che arrivano dall'Iran.
9: Sì, oltre all'Iran c'è stata anche la guerra di Ucraina, che in qualche modo ha soppresso tutta questa parte. Noi pensiamo era un progetto che comunque da quel parte del mondo in qualche modo doveva finire qualcosa per poter iniziare da qualche altra parte, per poi dopo, in questi momenti, questi ultimi periodi, stiamo vedendo anche la situazione tra l'Iran e l'America. Speriamo noi.
8: Poi adesso lo facciamo sentire quell'audio, perché se mi dici che può colpire, diciamo, anche la sensibilità, lo sentiamo un attimo.
9: Può sentirlo, perché praticamente sì, è una richiesta di aiuto, e penso che anche se è in persiano, ma penso si capisce benissimo.
10: هرات ممکنه خیلی فاجعه بزرگی رخ بدن، خیلی دارن ظلم میکنن، خیلی دارن سر زن رو ظلم میکنن، سر دختر رو ظلم میکنن، نمیخوای منو تجاوز کردن، برامشون بردن، اونم نه تجاوزی، یک نفر گروهی سرشون تجاوز شدن،
8: Che sta dicendo la ragazza?
9: Riportando semplicemente che sta succedendo un massacro ad Herat. Nelle vie di Herat le ragazze sono state violentate e dice che piangendo non riesce più a esprimersi, che sta chiedendo alzate aiuto. La voce, okay. Dite qualcosa, non possiamo rimanere sempre fermi così.
8: Allora proveremo a farlo anche noi. Ti ringrazio, proviamo. Sei stato gentilissimo, grazie, grazie mille. E abbiamo in collegamento Nicolò Rinaldi. Buonasera Nicolò.
11: Buonasera a tutti voi, grazie Diego.
8: Allora, stiamo parlando di Organizzazione Mondiale delle Democrazie e parliamo di un appello la cui genesi del Partito Radicale, ma che è offerta a chiunque voglia partecipare a una grande campagna per creare questa organizzazione, per modificare lo status quo che evidentemente è sotto gli occhi di tutti. Non sta funzionando. E partiamo da questo. L'Organizzazione delle Nazioni Unite non sta facendo il suo lavoro, oppure non è in grado di poter fare quello che oggi serve per evitare conflitti, per evitare tragedie, quelle che vediamo tutti i giorni in televisione, che leggiamo sui giornali, che avvengono in varie parti del mondo. A noi interessano due conflitti in modo particolare, ma noi viviamo immersi in conflitti che magari nemmeno conosciamo, nemmeno sappiamo dove si stanno svolgendo in questo momento.
11: Ma sì, dopo ormai 70-80 anni le Nazioni Unite stanno mostrando ovviamente il fiato corto. Non è colpa delle Nazioni Unite in quanto tale, ma il fatto è che la polarizzazione nella comunità internazionale blocca qualsiasi capacità operativa delle Nazioni Unite. Ma non è soltanto un problema dell'ONU, è anche un problema di quegli altri forum di cooperazione, di confronto che tra i paesi principali del mondo sono stati creati negli ultimi anni per cercare di coordinare alcune decisioni, quelle sul clima sono un esempio, e che di fatto non funzionano più, come il G7 che prima era G8 o come il G20. C'è una sorta di crisi strutturale delle comunità che in modo multilateralistico cercano di affrontare un problema. Anche la stessa Organizzazione Mondiale del Commercio ultimamente fa fatica a imporre la sua legge, pur almeno tenendo botta rispetto alla una sorta di anarchia che è stata portata soprattutto dall'amministrazione Trump a forza di tariffe, a forza di misure unilaterali. Ma insomma c'è una grande difficoltà, per così dire, a organizzare il mondo o a governare le sfide globali. L'Organizzazione Mondiale delle Democrazie nasce però anche rispetto a un altro punto, che è quello della cosiddetta autonomia strategica, cioè l'Unione Europea da qualche anno si è posta il problema di cercare, ed è molto difficile, di colmare la sua dipendenza rispetto a tanti problemi da un numero limitato di partner, per cui le materie prime, le terre rare soprattutto arrivavano e continuano ad arrivare in buona parte dalla Cina, l'energia dalla Russia, l'intelligenza artificiale dalla Cina e dagli Stati Uniti, la copertura satellitare dagli Stati Uniti e via dicendo. Ecco, da qualche anno l'Unione Europea si è posta il problema, dobbiamo cercare di contare sulle nostre forze, perché quel tipo di cooperazione internazionale, di buone intese, di spirito collaborativo, insomma, è più un ricordo del passato nella fortissima polarizzazione e competizione che è sotto gli occhi di tutti. E allora ci sono una serie di misure che su alcuni aspetti in modo più efficace, su altri aspetti ancora con grande difficoltà, l'Unione Europea ha messo in atto, per cui le terre rare, le materie prime le compriamo più dall'Australia, dalla Mongolia, dal Canada e non soltanto dalla Cina. Il problema della dipendenza energetica della Russia è stato in grandissima parte ormai risolto. Sull'intelligenza artificiale siamo invece ancora in ritardo. Sui cavi sottomarini abbiamo ormai una nostra, che sono molto importanti, autonomia strategica. Sui satelliti c'è un programma in atto, ma insomma ci vorrà ancora parecchio tempo prima di poter essere autonomi. E quando parliamo di autonomia strategica parliamo di sovranità, qualcuno direbbe, di libertà, di non dipendere appunto dagli altri. Ora, un'organizzazione mondiale delle democrazie fa parte di questo disegno, e io credo che questo, Diego, sia uno degli elementi sul quale noi dobbiamo puntare anche per rendere appetibili ai governi del

documento che sia comunicato alle opinioni pubbliche per organizzare la difesa dei valori delle democrazie. Oggi questo non riesce ad avere luogo nelle Nazioni Unite, non riesce ad avere luogo nemmeno con una parte di quello che un tempo o tuttora consideriamo Occidente, che va da Israele agli Stati Uniti, ma che ormai viaggiano su altri binari, ma tuttavia l'Unione Europea, nella sua debolezza, nelle nostre contraddizioni e via dicendo, rimane il baluardo a cui una parte importantissima del mondo continua a guardare come un baluardo di stati di diritto, di multilateralismo, di giustizia internazionale, di pianificazione, programmazione nel cercare di affrontare il caldo, i cambiamenti climatici sono evidentemente un esempio neanche sotto gli occhi di tutti, sulla pelle proprio di tutti noi in queste settimane così esposte, ecco, siamo un po' rimasti gli unici a poter assumere un ruolo di guida. E chi sono quei paesi che potrebbero essere interessati e, devo dire, in alcuni casi hanno fatto proprio degli appelli quasi espliciti all'Unione Europea di prendere un'iniziativa in questo senso? Sono il Canada, sono l'Australia, sono la Nuova Zelanda, sono il Giappone, la Corea del Sud, sono il Messico, l'Indonesia, insomma, le Filippine, sono paesi e molti altri. Ora, non stiamo qui a dover fare una lista esaustiva, ma c'è una parte del mondo che ha bisogno di parlarsi e di concordare una serie di iniziative, di decisioni di sé per affermare quei valori nei quali si crede. E quali sono questi valori? Ed è quello che rappresenta nell'appello del Partito Radicale un punto, come dire, di chiarezza. Per partecipare a una tale organizzazione bisogna avere le carte in regola rispetto ad alcuni parametri pochi e semplici, ma che sono chiari. Innanzitutto il fatto di rispettare lo spirito e la lettera della Carta delle Nazioni Unite, qui si parla di diritti umani e si parla del rispetto della sovranità degli altri, dei vari stati e anche dei principi di autodeterminazione dei popoli, poi il rispetto degli accordi di Parigi e quindi un'idea chiara e tutti questi paesi sul clima, sulla lotta ai cambiamenti climatici da cui si sono sfilati pienamente gli Stati Uniti, ma che dal Canada alla Nuova Zelanda continuano a essere, come dire, la strada maestra che si può migliorare, sulla quale ci si può continuare a confrontare, ma insomma un cammino in quella direzione, l'aver firmato e rispettare lo Statuto di Roma e quindi la giurisdizione della Corte Penale Internazionale, che è un altro discrimine anche all'interno dei paesi occidentali, la appartenenza e l'investire nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, per cui cercare di regolare un problema enorme, una fonte, una somma di problemi come quelli che appartengono alle regole delle nostre transazioni commerciali, ma facendolo ancora una volta in modo trasparente, non attraverso semplici e brutali rapporti di forza e misure unilaterali, ma all'interno di un'organizzazione come l'OMC, e dotarsi, essersi dotati di una Costituzione democratica basata sul principio della separazione dei poteri e su un modello che può essere presidenziale, parlamentare, ma comunque di democrazia a suffragio universale e multipartitico. Criteri semplici di un'organizzazione che poi dovrebbe ovviamente essere aperta a chiunque voglia partecipare nel rispetto di questi criteri, quindi non un club chiuso, ma idealmente quasi un riconoscimento, una sorta di certificazione di una democrazia non soltanto matura, ma anche di una democrazia che riesce a restare negli stessi rapporti internazionali, nei binari del rispetto reciproco tra stati, che è quello che purtroppo è cominciato a mancare negli ultimi anni anche da parte di alcuni tradizionali partner dell'Occidente. Questo è frutto di una, come dire, dell'incrocio tra

0: tra due filoni. Da una parte la riflessione che c'è in Europa su questa autonomia strategica e dall'altra parte la visione sempre, possiamo dire anche avveniristica, sempre proiettata verso il futuro del mondo radicale, del partito radicale che si è posto con la moratoria, con la pena di morte, con la battaglia contro la fame nel mondo, naturalmente con la questione della giustizia internazionale, della Corte Penale Internazionale, con la riforma delle Nazioni Unite, con la riforma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e via dicendo, si è sempre posto il problema di pensare in termini strategici a una migliore governabilità delle sfide globali. Ora, c'è anche un altro elemento, Diego, che è importante. Nella multipolarizzazione che caratterizza la comunità internazionale, ognuno cerca, come dire, di avere il suo giro di paesi alleati più o meno organizzato. La Russia e la Cina hanno creato questo grande movimento abbastanza inconcludente, ma comunque attivo con i suoi vertici che sono i BRICS. La Turchia, che è un paese che a suo modo ragiona in termini di propria autonomia strategica, ha creato l'Organizzazione dei Paesi Turcofoni, che è un'organizzazione che funziona con programmi di cooperazione, con vertici politici, con una rete di rapporti. Questo naturalmente vale per i paesi africani, il Board of Peace su Gaza degli Stati Uniti, per certi aspetti ti direi perfino gli accordi di Abramo sono diventati per l'amministrazione americana una maniera di creare un proprio network intorno a un disegno politico della presidenza. Ognuno, insomma, ha, come dire, il suo giro, il suo network. L'Europa non ce l'ha. L'Europa ha rapporti costanti e vertici bilaterali con i coreani, i giapponesi, i canadesi, questo e quest'altro, ma un giro largo, un'entità nella quale i vari soggetti con i quali si parla di fatto la stessa lingua, si siedono tutti insieme e si possono confrontare cercando di arrivare appunto al coordinamento di alcune decisioni, ecco, questo forum ancora non esiste, ce lo hanno tanti altri paesi, tante altre potenze, non ce l'ha l'Europa. L'Organizzazione Mondiale delle Democrazie serve anche a questo, a rafforzare il dialogo privilegiato con quei paesi con i quali abbiamo appunto una comunanza di valori fondamentali e parliamo lo stesso linguaggio nell'affrontare le crisi e i problemi di oggi.
1: Mi sembra che il premier canadese, abbia detto: se non siamo a tavola, siamo nel menù, giusto? Mi sembra che queste sono
0: Esatto,
1: le
0: sì.
1: parole. Ecco, la domanda, diciamo, che potrebbe farsi un ascoltatore di Radio Radicale, ma questa organizzazione delle democrazie non potrebbe diventare l'ennesimo attore nella spartizione delle risorse, del potere, della gestione del più piccolo?
0: No, io penso di no, perché l'organizzazione non è basata, non è come il G7 o come il G8, cioè le grandi economie, numero 1, numero 2, fino al numero 7, numero 8 e via dicendo, o il G20. No, è un'organizzazione che nasce proprio con lo spirito di essere aperta. Aperta a tutti quei paesi che esattamente vogliono rovesciare la logica dei rapporti di forza, io sono quello più potente e mi impongo rispetto al più piccolo e la fetta della torta la taglio come voglio io. No, ma quei paesi che vogliono stabilire nella comunità internazionale delle regole di diritto, delle regole di diritto internazionale, di legalità internazionali, basate però su la propria identità di comunità, che è quella di una comunità appunto di democrazie, di paesi che sono sottoposte non al capriccio dei dittatori, ma sottoposte allo scrutinio dei propri paesi, con istituzioni e poteri che sono indipendenti e con una serie di impegni proprio di regole di ingaggio nell'affrontare i problemi internazionali che sono chiari e che sono quelli che dicevo prima, quindi Corte Penale Internazionale, Accordi di Parigi, Organizzazione Mondiale del Commercio, insomma, l'accettare il confronto in modo in modo razionale e trasparente, esattamente al contrario di chi invece vuole, non ti dico affermare soltanto la logica della sopraffazione, ma comunque sia qualcosa di molto simile.
1: Quindi, diciamo, il punto principale, ricade sul rispetto delle regole, sul principio del diritto, rispetto alla forza bruta, perché poi è quello a cui stiamo assistendo in questi anni, cioè che il più forte, come dici te, tenta, poi manco ci riesce, di mangiare il pesce più piccolo. In questo caso, invece, è il rispetto delle regole. Stiamo ritornando ai principi dell'illuminismo, forse.
0: È come dici tu, ma aggiungo che c'è una forza delle democrazie, cioè oggi noi pensiamo che la forza sia nei Putin e in tutti questi altri uomini dal pugno forte che si impongono con grandi ego. No, c'è anche una straordinaria potenza, forza operativa delle democrazie. Democrazie non sono un'entità di gruppetti sfigati che hanno i loro sani principi, i diritti della persona, i cambi di maggioranza e quindi forse anche una maggiore difficoltà a imporre una linea politica costante, perché insomma, la democrazia è fatta di check and balance costante e di poteri che si sorvegliano e poi con gli elettori che decidono chi mandare al governo di volta in volta, di volta in volta. Ecco, in questo c'è una forza della democrazia, di cui noi dobbiamo essere consapevoli, e la democrazia però devono saper gestire, valorizzare, strutturare questa loro forza. Io credo una delle difficoltà di questa Organizzazione Mondiale delle Democrazie, dal punto poi di vista operativo, è che ci sono quelli che dicono: e beh, insomma, se creiamo questa cosa, e poi gli Stati Uniti se la prendono perché dicono: l'avete fatta col Corte Penale Internazionale, con gli accordi di Parigi, l'avete fatta contro di noi, di fatto, noi non possiamo partecipare. Ma esattamente questo è il tipo di dinamica che bisogna costruire. Il fatto che le democrazie hanno una capacità di seduzione e anche una capacità di organizzare le decisioni nel mondo, che capricci del più forte generalmente hanno soltanto per interessi personali, con una visione a corto termine, con tutti i limiti di lavorare su colpi di testa e su cerchi magici e non in un modo confronto molto più plurale. Quindi un'organizzazione mondiale delle democrazie serve a dare forza all'idea di democrazia, a renderla più seducente, a far sì che a certi paesi forse si potrebbero cominciare a porre il problema, ma io devo esserci perché in questa organizzazione, dove poi ci sono anche paesi piccolissimi, San Marino per dirne uno, perché no? Ma è l'organizzazione che in qualche modo, tu parlavi dell'illuminismo, si fa forte proprio della migliore tradizione umanistica e del rispetto della legalità internazionale. Naturalmente, però, per farci parte poi bisogna rispettare quei criteri che noi nell'appello abbiamo messo come pochi, ma chiari, definibili e comunque tali da essere poi asse portante di tante altre decisioni, perché se tu rispetti un certo tipo di organizzazione, un certo tipo di legalità internazionale, poi questo è una dimensione che diventa orizzontale rispetto a tanti aspetti della politica estera. Per l'Europa, e ritorno al tema dell'autonomia strategica, è molto importante non essere soli, avere la capacità di mettere a frutto questo ruolo di leadership che tanti ci chiedono. Canada, che tu hai citato, è un esempio e di cui dobbiamo approfittare, ma ancora non lo facciamo. Per gli altri paesi si tratta, uso un termine abbastanza banale, di avere un patentino di rispettabilità, un patentino di essere delle democrazie davvero mature. E io credo che se si riuscisse davvero a creare questa organizzazione mondiale delle democrazie, poi dopo l'effetto, come dire, di seduzione, la volontà di appartenere ai paesi più virtuosi, che poi alla fine sono i paesi più innovatori, perché essere democrazie e organizzare una comunità delle democrazie vuol dire lavorare in un campo straordinario, un campo che è completamente diverso rispetto ai soliti archetipi, appunto, delle guerre, dei rapporti di forza, delle prepotenze, delle dittature o altro. Ecco, io credo che ci sarebbe un effetto di seduzione che potrebbe essere molto importante.
1: E allora a questo punto non ci resta, mi sembra, Nicolò, che organizzare incontri e dibattiti, dibattito politico su questa proposta, perché poi alla fine potrebbe diventare, come dici te, una sorta di attrattiva per chiunque volesse farsi accreditare in un certo modo. Prendiamole
0: un'idea. E deve diventare. Sì, un'attrattiva anche per l'opinione pubblica. Quando tu parli, organizziamo dibattiti, iniziative, ecco, questo è un altro dato molto importante, non è un'operazione che cala dall'alto, è un'operazione che deve anche essere il riflesso di un'esigenza da parte delle nostre società. Si manifesta per la Palestina, si manifesta per l'Afghanistan, ma se non c'è un'organizzazione mondiale che dice bisogna rispettare la Corte Penale Internazionale, bisogna comunque avere un'idea chiara, e all'interno della Corte Penale Internazionale c'è anche la questione dell'apartheid di genere, che è così importante per l'Afghanistan, insomma diventa la madre di tutte le battaglie, diventa il forum dove tante istanze che sono all'interno della nostra società, il dumping commerciale, ritorno ovviamente sulle questioni che ci angosciano tutti, dei cambiamenti climatici. Ecco, senza questo tipo di organizzazione noi avremo sempre le gambe corte, non andiamo molto molto lontano. Già abbiamo bisogno di rafforzare l'Unione Europea, ma non basta nemmeno l'Unione Europea, bisogna veramente mettere insieme tutti quei paesi di buona volontà che sulla base di principi, di valori, hanno una posizione di poter esprimere delle sinergie tutti insieme rispetto appunto a questi problemi globali.
1: Ti ringrazio, un abbraccio Nicolò.
0: Grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori della radio.
1: E abbiamo in collegamento Simona Giannetti. Buonasera Simona.
2: Buonasera a tutti, buonasera Diego.
1: Allora Simona, parliamo di un caso eclatante perché si parla nuovamente di giustizia e del suo funzionamento. Parliamo del caso di Mauro Moretti, l'amministratore delegato di Ferrovie, che adesso dovrà entrare in carcere per una vicenda per una vicenda che è avvenuta quasi 20 anni fa. Ecco, intanto se ci vuoi raccontare un po' anche dal punto di vista processuale, come si arriva a questo punto?
2: Sì, ma cercherò di essere anche un po' breve, perché effettivamente devo dire che anche il fatto è abbastanza semplice. In effetti stiamo parlando di quella che tutti ricorderanno, quella, chiamiamolo disastro, che era successo a Viareggio, alla stazione di Viareggio, e si era scoperto in seguito a una, come dire, una serie di perizie, che il 29 giugno del 2009 a Viareggio, nella stazione, mi sembra di ricordare che fosse sera, 32 persone furono coinvolte in una sorta di incendio che scoppiò a causa di del metano, mi sembra di ricordare, comunque cosa del genere, che era fuoriuscito da un vagone e si era sganciato dal treno che passava per la stazione, quindi sicuramente si era appurato che il treno non aveva, diciamo, aveva la giusta velocità. Il problema che aveva fatto scaturire questa vicenda era la rottura di un assile, questo termine che ovviamente abbiamo tutti imparato leggendo la sentenza, un termine molto tecnico, diciamo un pezzo che si è rotto nel momento in cui passava proprio sui binari della stazione, e quindi da lì ha fatto seguito una serie di una serie di eventi che hanno portato al distacco del vagone e quindi all'esplosione. La faccio breve, le sentenze hanno definitivamente appurato sicuramente la responsabilità sia del produttore che di coloro che avevano l'obbligo della manutenzione. La peculiarità sta nel fatto che, secondo una normativa europea, Quello era un treno straniero, mi pare di ricordare tedesco. Ad ogni modo, la normativa europea prevede che, questo anche perché siamo in Europa, altrimenti non è che ci siamo solo quando ci pare, che la CEDU va bene solo quando ci pare. Comunque, la normativa europea prevede che se uno Stato certifica la buona condizione e lo Stato la condizione a norma di uno diciamo, del suo materiale, come si chiama in gergo delle ferrovie, evidentemente questo vale in tutta Europa. Quindi, in soldoni, l'Italia non è tenuta a dover ricertificare ciò che è certificato in base alla normativa europea da uno Stato membro. Ecco, la peculiarità, diciamo, la singolarità di questa sentenza che condanna un amministratore delegato, quindi un apicale, per questo incidente, è quindi per colpa, evidentemente, non per dolo, cioè non è che l'ha voluta la strage l'amministratore delegato Moretti, ma per colpa, quindi rinviene la colpa, quindi una responsabilità, la colpa prevede una responsabilità per un reato in termini di negligenza, imperizia, e in questo caso per colpa nel senso di non avere apprestato tutte le condizioni di prevenzione della sicurezza attorno al luogo dove passava il treno, comunque in quel contesto. Chi
1: Colpa in
2: peraltro.
1: vigilanza, mi sembra colpa in vigilanza, no? Si chiama.
2: Sì, più che altro, diciamo che io non riesco neanche a dargli, a dire la verità, non
1: Una
2: penso che ci sia
1: definizione.
2: neanche una colpa in vigilando, perché la colpa in vigilando, secondo me, è quella più della maestra che deve guardare i bambini e deve fare in modo, ha una posizione di garanzia. Ma in questo caso io non riesco a dargli neanche una forma, ma non io, cioè anche altri giuristi che ne hanno parlato. Ecco, cioè non è che riesco a dargli una forma, anche perché diciamo, la lettera della sentenza è particolare perché appunto riguarda una sorta di obbligo di rinvenire una responsabilità nei confronti dell'apicale che deve fare in modo che questi eventi non accadano. Cioè, questo è quello che io ho letto in quella motivazione. Perché? Ma io penso che non bisogna essere un giurista per capire che se si è rotto un asside di un materiale che proviene da uno Stato europeo, membro dell'Unione Europea, e quindi certificato, se le condanne sono cadute su coloro che dovevano, diciamo, il produttore che lo certifica, il manutentore, cioè andare a prendere la responsabilità di chi sta all'apice di una società come Ferrovie dello Stato, quindi un amministratore delegato, e pensare che l'amministratore delegato possa, peraltro aggiungo, e qui chiamo anche, diciamo, per esempio in causa anche un precedente rispetto a Moretti, che fu quello di Castellucci, che nel 2025 ugualmente entrò in carcere per un fatto analogo, si parla del viadotto da cui era crollato un autobus e in questo caso l'amministratore delegato era stato ritenuto responsabile per non avere prevenuto diciamo, prevenuto l'incidente, nel senso che aveva adottato aveva risparmiato, secondo la sentenza, sugli strumenti per evitare l'incidente. Ecco, io prendo in aiuto quello che disse Castellucci e disse: io però feci solo, diciamo, prendevo decisioni di indirizzo. Ecco, in effetti io mi chiedo quanto un amministratore delegato, non me lo chiedo solo io, ripeto, è evidente che chi fa, diciamo, l'avvocato, in particolar modo penalista in questi termini, sa che la responsabilità penale è personale e soprattutto anche diretta, no? Perché ci vuole anche una cosa che si chiama nesso di causalità tra la condotta e l'evento. La colpa è, come dire, un profilo di elemento soggettivo che attiene alla volontà e quindi alla parte, diciamo, della coscienza di chi agisce, e quindi è dolo quando uno vuole fare una cosa. Poi ci sono tutti i vari tipi di dolo: dolo eventuale, dolo diretto, dolo preterintenzionale, quant'altro, e poi finiamo nella colpa. La colpa è, Per esempio, so, quando, appunto, non so, per esempio, quando ci sono gli eventi di lesioni colpose, magari si fa un sinistro, un incidente, non è che vuoi fare del male a qualcuno, succede perché non adotti tutte le prevenzioni. Però in quel caso sono io che aziono quella condotta. Ora chiedo quanto spazio c'è tra un apicale, una società che sta in un altro luogo, no, che siede in un consiglio d'amministrazione, che prende decisioni di indirizzo, quanto questa persona possa con la sua azione incidere, con nesso di causalità appunto, sull'evento, al punto da pensare che, per esempio, nel caso di Castellucci, faccio questo esempio perché sono molto simili, no? E quindi sono anche questi precedenti che, non, per quanto mi riguarda, non vanno bene in un ordinamento come il nostro, e poi dirò anche perché secondo me non vanno bene. Ma il punto è che non si può pensare, appunto, che un soggetto che sta in un'assemblea, che prende decisioni di indirizzo, come è il consiglio d'amministrazione, possa essere ritenuto responsabile con questo nesso, per quella che è la colpa, cioè imperizia, negligenza, per non avere, per esempio nel caso di Castellucci, avendo risparmiato, ma non si sa in che termini, perché poi i materiali immagino che non li decida l'amministratore delegato, e nel caso di Moretti, non avere creato le condizioni di sicurezza, senza neanche che ci dicessero quali, per esempio. Ma quali condizioni di sicurezza che è un amministratore delegato? Ora, arrivo al punto, cioè, il vero pericolo di queste sentenze, a parte che abbiamo quello di mandare in carcere una persona che è un apicale e che, ripeto, ha una responsabilità che è un profilo per colpa, e allora, se la pena detentiva o qualsiasi altra pena, ai sensi dell'articolo 27, significa che la Costituzione riconosce e prevede una finalità rieducativa della stessa, io mi chiedo: la detenzione che prevede un trattamento penitenziario che è adeguato, finalizzato alla revisione critica su un atto che si è scelto di fare, quanto la finalità rieducativa del carcere, quindi della pena estrema, e il trattamento che è sotteso, perché quando uno va in carcere non è che viene solo parcheggiato lì, cioè nella pratica spesso si accade, perché siamo solo talmente tanti detenuti che ora che parte effettivamente un trattamento penitenziario, magari uno che ha una pena bassa fa in tempo a finirla, ma senza aver fatto il trattamento. Il punto è che il trattamento ha una sua funzione, cioè quella di rieducare chi ha scelto la linea della condotta antigiuridica, quindi ha commesso un reato scientemente. Il problema è che se tu vai in carcere, se una persona va in carcere per colpa, mi chiedo, quale effettiva finalità rieducativa in chiave costituzionalmente orientata possa avere la pena detentiva? Al più, invece, mi chiedo, ma non sarebbe meglio per i reati colposi prevedere invece una finalità rieducativa diversa, per esempio una giustizia riparativa, magari con le vittime? Chiamiamole vittime perché ormai in Costituzione avremo la parola vittima, quindi chiamiamole vittime. Non sono tanto d'accordo con questo termine, evidentemente, per una ragione, perché io distinguerei tra persone offese, persone danneggiate, parti civili, perché il processo appunto non è uno show, non è una docu-serie, è una sede dove si decide secondo le norme, no? È tecnico, ma ecco, ripeto, forse non ha più senso iniziare a valutare che reato colposo debba avere una esecuzione della pena diversa, visto che si parla di giustizia riparativa, giustamente, di pene sostitutive, e allora attiviamola anche con lavori di pubblica utilità, socialmente utili, no? Che riavvicinino, anziché creare distanza e odio sociale, che è quello che poi, e arrivo a quello che volevo dire, è l'humus in cui cresce questo abuso del diritto penale che diventa quasi uno strumento di, come dire, di un po' di vendetta verso l'apicale, no? Sei apicale, guadagni tanti soldi, la faccio proprio base, base. Guarda quanti soldi, devi, queste cose non devono succedere, ma questo non è penalmente rilevante. Non si può usare il diritto penale, e questo è un discorso che faccio, diciamo, in chiave un po' di, chiamiamola sociologia, no? Cioè, non, al di là poi di quello che ho detto sulla sentenza, mi sono permessa di commentare, ma il problema è che finché noi creeremo, cioè non utilizzeremo gli strumenti che adesso abbiamo della giustizia riparativa, le pene sostitutive, i lavori di pubblica utilità, quelli socialmente utili, in questi contesti che riavvicinino anche a coloro che hanno subito le gravi perdite, perché è chiaro che non possiamo dimenticare che ci sono 32 vittime, anche molto giovani, e che non sono tornate a casa quel giorno, quindi è certo che non le dobbiamo dimenticare, ma non è mandando in carcere l'amministratore delegato che noi risolveremo la mancanza di queste persone a chi le ha perdute. E quindi non è con la, passami il termine, vendetta, che diventa a questo punto la pena, perché rimane solo quello, non avendo nella pratica nessuna funzione rieducativa, come ho detto, quantomeno costituzionalmente orientata, cioè quella dell'articolo 27. E quindi abbiamo un diritto penale che rischia di diventare uno strumento di risposta alla perdita grave che ha la vittima, cioè. Del resto è un po' allineato anche con questa idea di inserire nell'articolo 24 della Costituzione il diritto della presenza, diciamo, il riconoscimento della vittima, no? Ma l'articolo 24 della Costituzione parla del processo, parla dei diritti dell'imputato di difendersi, della missione del gratuito patrocinio, il diritto alla riparazione, parla di una, diciamo, del processo. Mi permetto di dire che personalmente io penso che il processo sia dell'imputato. Quindi è evidente che quando c'è un reato c'è chi ne soffre perché ha avuto la lesione di un bene giuridico, ma pensare di inserire l'articolo 24 che riguarda il processo un'ultronea necessità di inserire la parola vittima, dove tra l'altro nel primo comma si dice che tutti hanno diritto di accedere. La faccio diciamo semplice, hanno diritto di accedere alla giustizia per far valere i propri diritti e interessi, e quindi anche una persona lesa si può costituire evidentemente parte civile, ma allora c'è bisogno di citare la parola vittima. Ecco, questo fa parte di una, purtroppo, di un andamento che un po' mi preoccupa. Non solo io, perché diciamo in questo caso ho una voce certamente minoritaria, ma professori, ma anche colleghi, avvocati esimi che si stanno preoccupando di questa, diciamo, via che sta prendendo l'uso del diritto penale con queste sentenze. E ripeto, ci sono persone che entrano in carcere e scontano una pena per queste ragioni. Quindi non è un
1: Senti, ti
2: caso
1: posso.
2: che sia un po' come il caso Castellucci per quanto mi riguarda.
1: Ti posso fare una domanda? Colpisce anche che ci sono voluti 17 anni per una sentenza definitiva. Ora, non mi si venga a dire che erano tanti gli imputati e ci vuole troppo tempo. Io personalmente ritengo scandaloso che per avere una sentenza definitiva, e quindi mettere in carcere magari una persona colpevole, lasciamo perdere i dubbi, se, magari parliamo di qualsiasi altro processo, 17 anni per veder fare o meno giustizia su un caso. Ecco, a me sembra un'enormità, qualcosa che addirittura supera, tra virgolette, lo scandalo del fatto che questa persona comunque è stata messa in carcere per un reato colposo. Poi ti ci hai spiegato che dal tuo punto di vista poteva essere non responsabile di quello che è accaduto per vari motivi. Ecco, però parliamo di questi 17 anni.
2: Sì, devo dire che certo. C'è anche questo tema e sono d'accordo con te. Evidentemente questo è un problema della giustizia nel momento in cui, appunto, anche al di là poi del caso concreto, le vittime, appunto in questo caso i familiari, anche, 32 persone, comunque si sono trovati a avere delle sentenze, chiamiamole tardive, cioè una giustizia tardiva è una giustizia negata, no? Anche perché 17 anni sono tanti, anche solo per poi poter avviare un eventuale risarcimento del danno nel caso. Nei casi come questi possono succedere anche situazioni in cui le persone rimangono lese, hanno bisogno di cure e allora il risarcimento del danno diventa fondamentale per poter anche vivere, no? Non sto parlando di questo caso, ma in generale una giustizia ritardata è una giustizia negata, come si suol dire. Ora, ci sono state diversi step in questo processo, quindi non tutti gli imputati hanno finito nello stesso momento la loro, cioè, o meglio, il procedimento, quindi hanno avuto la definitività e quindi la sentenza esecutiva dopo 17 anni. Però più o meno, per esempio, nel 2024 la Cassazione aveva chiuso definitivamente sulle condanne dei vertici, in particolar modo aveva quindi previsto altre posizioni. Infatti erano già finiti in carcere,
1: Dopo soli 15 anni, ecco, insomma.
2: finito in carcere, ma sempre con pene, 4 anni e 2 mesi, 5 anni adesso Moretti, quindi comunque stiamo sempre parlando se non 17, 16. Ecco, è vero quello che dici tu, è una giustizia ritardata e quindi certamente negata, ma aggiungo anche, il profilo è doppio, di sicuro per quanto riguarda le vittime e dall'altra parte anche per quanto riguarda l'imputato. Che senso ha? Addirittura siamo nel caso del reato colposo, ma che senso ha mandare in carcere una persona 17 anni dopo? Cioè, quale finalità rieducativa può avere una situazione del genere? E soprattutto aggiungo anche un'altra cosa, in questo caso vale la pena dirlo. Il carcere viene applicato, vale la pena dirlo perché chi ascolta ovviamente può dire sì, ma ha una certa età perché non è rimasto libero. No, allora la pena viene sospesa e quindi l'esecuzione viene sospesa quando quando la pena è sotto i 4 anni. Ovviamente stiamo parlando di reati non ostativi, quindi non
1: Certo.
2: reati di mafia, terrorismo e quant'altro,
1: Diciamo
2: comunque reati.
1: 416 bis andava in carcere anche
2: Sì,
1: con 6 mesi.
2: ma anche reati diciamo considerati gravi, come può essere, non so, una violenza sessuale grave
1: Ok,
2: piuttosto
1: sì.
2: che un'estorsione. Però ecco, in questo caso, se l'imputato avesse avuto una pena di fino a 4 anni, non sarebbe entrato in carcere perché l'ordine sarebbe stato sospeso con il diritto di accedere ad un'istanza di misura alternativa nei 30 giorni. Ecco, lo stesso, quindi con 5 anni deve chiaramente entrare in carcere. Faccio notare che questo rinvio in Cassazione, che poi ha reso la sentenza definitiva, riguardava in particolar modo l'applicazione della pena, la determinazione della pena. Ed è una questione a cui sinceramente anche tengo molto e mi farebbe piacere risponderti anche in questi termini, perché non
1: Vai.
2: solo la giustizia è lunga, ma sempre nell'ottica di una giustizia, che giustizia, dopo aver dato 4 anni e 2 mesi all'ex amministratore delegato di Trenitalia Soprano e quindi averlo fatto entrare in carcere per 2 mesi. E ora che noi sappiamo che quando entri in carcere attivi l'istanza di affidamento, allora passati 2 mesi puoi chiedere l'affidamento, ma ora che lo chiedi e ti arriva l'udienza, devono passare almeno 7-8 mesi perché serve la relazione di sintesi, perché non ti conoscono e non possono fare una sintesi della tua condotta, del tuo comportamento. Lui è riuscito ad accedere alla misura, all'affidamento dopo un anno, quindi si è fatto un anno di carcere, evidentemente, per 2 mesi di differenza. E ugualmente succederà molto di più evidentemente a Moretti, il quale comunque è dovuto passare dal carcere. Ma perché? Perché gli sono state concesse le attenuanti generiche, cioè il rinvio in Cassazione era per le circostanze attenuanti. Mi permetto di criticarlo perché è un dato tecnico. Le attenuanti possono essere concesse fino a un terzo, gli è stata concessa una riduzione di un nono. Singolare, non lo so, io come avvocato direi, mi viene da dire vabbè, cioè. La Corte Costituzionale si è, come dire, impegnata particolarmente a decidere sentenze, a pronunciare sentenze, non ultima la 113 del 2025, che la conosco perché l'ho usata di recente per un incidente di esecuzione, perché ci dice sempre, ma il giudice ha gli strumenti nel nostro ordinamento per applicare per determinare la pena in modo che sia adeguata al caso concreto. Ma soprattutto, attenzione, la sentenza richiama l'articolo 27 e quindi torniamo a quello che dicevi tu, per quello l'ho citato, l'articolo 27 che è quello che riguarda la finalità rieducativa della pena. Quindi una pena eccessiva è una pena incostituzionale perché non è parametrata con l'articolo 27 della Costituzione che prevede infatti che è allineato, perché il nostro ordinamento è un ordinamento che deve essere armonico dal punto di vista del sistema, perché sopra i 4 anni va in carcere? Perché comunque la pena prevede, è imposta per un reato che è, diciamo, di una tale gravità da imporre un trattamento penitenziario. A parte che io penso che ormai, visto che questa è una legge molto vecchia, forse il limite va un po' alzato, perché a furia di alzare i margini dei massimi, minimi edittali, è chiaro che tenere una legge vecchia per quanto riguarda la sospensione dell'ordine di esecuzione, il sistema diventa un po' sbilanciato. Però è chiaro che se hai la possibilità nell'ordinamento di avere le circostanze attenuanti generiche che modulano la pena rispetto al fatto, riconoscendo che comunque non è evidentemente la posizione di questo imputato era tale per cui la pena di 5 anni potrebbe essere forse sbilanciata costituzionalmente anche rispetto all'articolo 27, che lo porterebbe in carcere, come è successo anche per l'altro. Beh, la Corte Costituzionale lo dice, il giudice deve valutare anche questo aspetto, perché la pena, come conseguenza del reato, non è sganciata dalla finalità rieducativa, cioè è tutto un insieme.
1: Ti ringrazio Simona, sei stata gentilissima. Un abbraccio, buon lavoro
2: Grazie
1: e in
2: a
1: bocca
2: tutti,
1: al lupo.
2: grazie a voi, grazie a te Diego.
3: 22:57 minuti, Radio Radicale. Questa era la trasmissione autogestita del Partito Radicale a cura di Diego Sabatinelli. Noi proseguiamo e proseguiamo con Neureka, la trasmissione dedicata all'Eurozona a cura di Valeria Manieri e Tonia Mastrobuoni, inviata della Repubblica a Berlino.
4: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con Eureka, i nostri dialoghi sull'Europa. C'è in collegamento Tonia Mastrobuoni, corrispondente dalla Germania per Repubblica. In queste ore si trova in Portogallo a Sintra. Ben ritrovata Tonia. Perché
5: Grazie.
4: a Sintra? Perché da oggi, 30 giugno, c'è il forum della Banca Centrale Europea incentrato sul tema principale Shaping Europe's Future, Innovation, Growth and Stability e appunto si parla di crescita economica, regolamentazione bancaria, intelligenza artificiale e tassi di interesse, insomma tutti i temi al centro degli interessi globali e soprattutto europei. Tonia, che aria si respira a Sintra?
5: Allora, ieri nella cena introduttiva al simposio, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha fatto un discorso apparentemente un po' lapalissiano, cioè ha detto per la BCE si è chiusa la lunga stagione delle misure straordinarie che servivano a fare da scudo all'Eurozona contro gli attacchi dei mercati. Le fughe in massa dai titoli di Stato dei paesi più deboli, insomma dalla lunga crisi all'euro. E queste misure straordinarie sono state, diciamo, archiviate, ma fanno sempre pa parte di una cassetta degli attrezzi. Adesso, però, la BCE può concentrarsi su il suo compito principale, che è quello di frenare l'inflazione. Però ecco, sull'inflazione ovviamente siamo tra coloro che sono sospesi perché c'è un momento di grande incertezza. La BCE per la prima volta in 3 anni ha aumentato i tassi a luglio, e c'è attesa perché li aumenti anche a settembre. Però in realtà oggi proprio sono arrivati 3 dati, dall'Italia, dalla Francia e dalla Germania, quindi dai 3 più grandi paesi europei, che danno un'inflazione in calo, anche più delle aspettative.
4: Per
5: Quindi,
4: fortuna, esatto.
5: esatto, quindi c'è un po' la domanda se sicuramente archiviato luglio, come c'era stato anche all'apice della crisi di Hormuz e del conflitto nel Golfo Persico, c'era stata persino l'ipotesi di fare già un altro rialzo dei tassi di interesse a luglio. Questa ipotesi mi sembra abbastanza tramontata, anche se i falchi negano. Però in qualche modo c'è una. I mercati hanno già apprezzato un rialzo dei tassi a settembre, quindi è abbastanza probabile che questo aumento del costo del denaro ci sarà. Ci sarà, e la BCE ha anche detto, dal punto di vista metodologico, abbiamo archiviato anche la fase della cosiddetta forward guidance, cioè di una traiettoria indicata ai mercati, diciamo, sui tassi. Siamo passati ai framework guidance, cioè a disegnare degli scenari in cui includiamo un po' tutto, anche quello che prevedono i mercati, e poi prendiamo una decisione. Non mi sembra una novità, però insomma, l'hanno battezzata framework guidance, e hanno fatto due, e Lagarde, nel suo speech, nel suo discorso alla cena, ha fatto due esempi. Ha detto: da un lato abbiamo no, i dazi di Trump, e dall'altro la crisi energetica dovuta alla guerra contro l'Iran. In entrambi i casi i mercati avevano già apprezzato in qualche modo un aumento dei tassi, avevano già reagito, e quindi la BCE ha incluso questi calcoli nelle sue analisi, ha cercato di creare 3 differenti scenari di prospettiva, insomma, dell'andamento sia dell'inflazione sia della crescita, e questo. E quindi lei, come dire, ha fatto una sorta di autoelogio di un nuovo sistema di metodologico, che dice lei funziona. Dice: senza questo sistema noi avremmo avuto un'inflazione molto più alta del 2% anche nel 2028. Il 2%, lo ricordo, è
4: Preventivo,
5: l'obiettivo.
4: diciamo, no? Esatto.
5: Sì, però ecco, lei dice che la mossa preventiva è un termine che è stato usato dai giornali, ma è sbagliato, perché in realtà loro continuano a muoversi veramente sul contingente, cioè dato per dato, riunione per riunione, eccetera, eccetera. Questo discorso in cui lei ha descritto anche un'Europa che si è molto rafforzata negli anni della crisi dell'euro, del Covid, attraverso il PNRR, attraverso che si chiama appunto Recovery Fund a livello europeo, attraverso l'Unione Bancaria, almeno i primi due pilastri, attraverso il Fondo Salva Stati. Insomma, l'Europa si è robustita, dice lei, e questo in qualche modo la rende più resiliente dinanzi agli attacchi. Quindi il titolo che hanno dato al simposio è, come ricordavi tu, quello della crescita, della stabilità, eccetera, dell'innovazione. Dal punto di vista della stabilità, ieri Lagarde ha dato un buon voto all'Europa e alla BCE, no? Che in qualche modo ha garantito, anche attraverso queste misure straordinarie, adesso diventate per fortuna superflue, per il momento, un irrobustimento, insomma, dell'Europa. Poi stamattina, devo dire, ci sono state tutta una serie di presentazioni di paper sull'impatto dell'intelligenza artificiale sull'economia, sull'uso che le imprese fanno dell'intelligenza artificiale sull'economia. E lì mi pare che sul secondo pilastro, quello della crescita, e dell'innovazione, il quadro che ne emerge è un po' più pessimista, perché alla fine sostengono questi economisti, l'Europa sta accumulando un ritardo mostruoso nell'uso dell'intelligenza artificiale, diciamo, intensivo per rinnovare le aziende, per farle funzionare meglio,
4: E poi
5: per
4: dipende anche dai
5: automatizzare.
4: territori in cui vai, dalla dimensione delle aziende, perché se guardiamo all'Italia, per esempio, c'è una difficoltà oggettiva, no? Che è un po' strutturale della
5: Sì.
4: dimensione d'azienda, che già
5: Ecco, e
4: applicavamo le
5: lei,
4: tecnologie.
5: esatto, e questi paper dicono che bisogna fare come gli americani e usare l'intelligenza artificiale in maniera massiccia. Ci sono anche dei dati, insomma, molto interessanti sulla differenza tra Europa e America, però ecco, l'allarme che invece è venuto stamattina da queste sessioni con gli economisti è stato molto chiaro, cioè l'Europa sta di nuovo nel pieno di una rivoluzione tecnologica che riguarda il mondo intero. Accumulando dei ritardi preoccupanti.
4: Esatto. Tonia, invece, appunto, poco più di 10 giorni fa, in realtà, abbiamo anche assistito al Consiglio europeo in cui c'è stata appunto questa cosiddetta Nego Box, il documento di negoziazione che è stato presentato dalla presidenza cipriota che riguarda appunto il bilancio a lungo termine dell'Unione europea per il periodo 2028-2034 e la bozza propone un taglio del 2%, circa 32 miliardi, quasi 33 miliardi di euro rispetto alla proposta originaria della Commissione europea, fissando il budget totale appunto per questo futuro periodo a 1.730 miliardi di euro. È un budget adeguato alle sfide, visto anche tutte quelle parole chiave che stiamo citando anche dal simposio di
5: Ma
4: Ginevra?
5: penso di no, perché appunto l'Europa non sta investendo in intelligenza artificiale, l'Europa non sta, soprattutto per il freno della Germania, non sta pensando per esempio di fare un grande piano simile al Recovery Fund.

0: Facciamo questo aereo, perché i francesi naturalmente hanno una grande esperienza in questo campo, però e questo cluster poi intorno di droni, cose eccetera, che avrebbe dovuto sviluppare più che altro la Germania, però poi i francesi hanno detto: però questi aerei poi ce li vendiamo anche da soli, no? Non è esattamente uno spirito europeo, insomma, su tutta una serie di rigidità, credo che si sia appunto arenato questo grande progetto europeo. È un po' in bilico anche un progetto analogo che era stato sempre voluto da Merkel e Macron, di un grande carro armato franco-tedesco lì, perché ci sono dei tagli al bilancio francese molto pesanti. L'unica buona notizia, diciamo, sul fronte di questi progetti europei è KNDS, che è questa azienda franco-tedesca in cui lo Stato tedesco finora era fuori, perché era a partecipazione statale francese e poi di questa famiglia, insomma, tedesca. La famiglia voleva uscire, voleva quotare l'azienda in borsa, e per mesi ha cercato di interloquire col governo tedesco per dire quanta quota vi prendereste di questa NewCo. Ebbene, alla fine la Germania ha sciolto le riserve e si comprerà il 40% della nuova KNDS, che anche lì è un progetto molto importante appunto per i carri armati e per altri sistemi di difesa terrestri. E quindi questa è una buona notizia, in mezzo però a appunto progetti europei che saltano, consorzi che nascono come consorzi nazionali, che non si sa se riusciranno a unirsi.
1: Vicende
0: Ecco, se
1: bancarie note che non riescono a risolvere
0: sì, che non andrà,
1: esatto,
0: esatto,
1: tra Italia e
0: non vanno a buon
1: Germania,
0: fine.
1: esatto. E insomma,
0: Tutto un po', diciamo, complicato in questa fase.
1: in ordine sparso. Tonia, per andare in chiusura, prossime ore a Sintra, cosa si prevede? Insomma, guardando un po' all'agenda.
0: Ma mercoledì ci sarà l'intervento conclusivo di Lagarde, ci sarà una tavola rotonda anche con Walsh, quindi con il nuovo governatore della Fed. Oggi me ne hanno parlato molto bene, off the record, anche un governatore, un pesante banchiere centrale, mi ha detto ci ha fatto un'ottima impressione. Ecco, insomma, la paura che anche in questo consesso potesse emergere il trumpismo in tutta la sua violenza e in tutta la sua così potenza distruttrice non si è verificato.
1: Per ora è
0: Quindi, per
1: scongiurato.
0: fortuna, il governatore della Fed si sta in qualche modo, ma del resto, diciamo, ha già l'ultima comunicazione che ha fatto, peraltro più breve.
1: Ecco, Tonia, non ti sentiamo più. Purtroppo credo che dobbiamo andare in chiusura. Io ringrazio Tonia Mastrobuoni per essere stata con noi in questo collegamento da Sintra. Insomma, la rete è un po' ballerina, ma insomma, credo che il senso si fosse capito. Grazie ancora, Tonia, per essere stata con noi.
2: 23:10 minuti a Radio Radicale, questa era Neureka, la trasmissione dedicata all'Eurozona, curata da Valeria Manieri e dalla giornalista Tonia Mastrobuoni, che vi ricordiamo è un'inviata della Repubblica a Berlino. Ed ora, a cura di Valeria Manieri, andiamo ad ascoltare Focus Europa.
1: Radio Radicale, continuiamo il nostro spazio dedicato all'approfondimento con le istituzioni europee. Siamo con la rappresentanza della Commissione europea in Italia. C'è in collegamento con noi Francesco Rossi Salvemini, consigliere per gli affari economici della rappresentanza della Commissione europea in Italia e membro della Task Force su il PNRR. Ben ritrovato.
3: Ben ritrovati a voi, buonasera a tutte e a tutti.
1: Torniamo a parlare di economia, in particolare di bilancio a lungo termine dell'Unione Europea. In particolare parliamo dello scorso Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, che ha formalmente aperto il dibattito politico appunto sul bilancio della UE, il quadro finanziario pluriennale 2028-2034, che si basa di fatto su una proposta di compromessa presentata ancora più lontano, l'11 giugno, dalla presidenza cipriota, che era la presidenza appunto di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Si parla della Nego Box. Di che cosa si tratta? Entriamo un po' nel vivo, Francesco Salvemini.
3: Grazie. Allora, forse conviene ricapitolare.

un po', dunque, le puntate precedenti. Che cosa era successo? Nel luglio 2015, 2025, quindi 15 luglio 2025, ormai quasi un anno fa, la Commissione europea, dopo una consultazione pubblica di diversi mesi, ha proposto un nuovo quadro finanziario pluriennale, che sarebbe il bilancio a lungo termine dell'Unione europea. L'Unione europea ha questi bilanci che durano 5, ma in genere 7 anni, quindi settennali. Attualmente siamo nel bilancio 2021-2027, quindi l'anno scorso la Commissione europea ha proposto il bilancio di medio termine, quello che in italiano chiamiamo anche quadro finanziario pluriennale, per il periodo 2038-2034, quindi il prossimo ciclo. Qual è stata la peculiarità? Che la Commissione europea non ha tanto e non solo proposto, diciamo, una nuova ripartizione delle risorse, una nuova allocazione, quindi diciamo un bilancio nuovo in senso stretto, ma ha proposto di rivoluzionare tutta l'architettura complessiva del bilancio, cioè non solo dove vengono spesi i soldi, in quali aree di policy, ma anche come un sistema di governance complessiva. Quindi è una riforma complessa, ne abbiamo parlato negli scorsi, insomma, un anno fa quando è stata proposta, ne riparleremo ancora, ma in grosso modo c'è una grossa semplificazione, quindi l'idea è di avere quattro rubriche principali. Quindi un grosso accorpamento di tutti i fondi spesi negli Stati membri, dagli Stati membri, in un unico piano nazionale e regionale di partenariato, che sarà quindi PPNR, non più PNRR, ma PPNR, piano di partenariato nazionale e regionale, che mette a sistema tutti i fondi dell'agricoltura, la coesione, ad altri fondi minori, li mette a sistema per utilizzare tutte le sinergie e quindi massimizzare l'impatto sul territorio, con un unico piano in cui però regione, nazionale e regionale, quindi le regioni rimangono ovviamente protagoniste e tutti i vincoli dei fondi europei, quindi a destinazione all'agricoltura piuttosto che alle regioni più in via di sviluppo, rimangono rispettate. Quindi in qualche modo prendono l'eredità del Next Generation EU del PNRR, ma ripensate in un contesto di fondi strutturali europei. Secondo grosso heading, fondo per la competitività, in cui vengono messi invece in tutti insieme i fondi gestiti dalla Commissione europea. E con un grosso tema di competitività, ovviamente, quindi cercare di vengono aumentati i fondi di gestione diretta e messi tutti, anche quelli in una grossa semplificazione, a sistema per sostenere le imprese dalla creazione dei prodotti, dalla ricerca di base fino alla messa nel mercato, che era un po' quello che mancava. Le imprese avevano le idee da noi e poi le mettevano al mercato negli Stati Uniti.

0: consiglio. E ovviamente la discussione è complessa perché, diciamo, ci sono diverse divisioni di stati membri su diversi fronti, quindi a seconda della tematica gli schieramenti sono diversi. Nel frattempo anche il Parlamento europeo ha inviato ormai diverse lettere ai capi di Stato e alla Commissione per entrare nei negoziati un po' prima del dovuto. Cioè, normalmente il trilogo ci sarebbe un accordo con il Consiglio, poi si va al Parlamento europeo e si discute anche con il Parlamento. Invece, data l'importanza del file, il Parlamento ha accorciato un po' i tempi ed è entrato nel dibattito nel vivo mandando lettere al Presidente della Commissione europea, poi al Consiglio europeo, facendo un po' presente quali sono il suo punto di vista.
1: Certo.
0: E nel frattempo si cerca un po' di avanzare per trovare il compromesso. Quali sono state le ultime tappe? Dunque, con la presidenza danese, quindi quella che aveva chiuso, la presidenza semestrale del Consiglio che aveva chiuso il 2025, si era chiusa con il cosiddetto Nego Box, quindi era un documento che riassumeva un po' tutti i
1: I
0: punti
1: punti
0: di
1: della
0: negoziazione, i punti
1: negoziazione.
0: della negoziazione, esatto, cercando di creare una base. Diciamo che era abbastanza condivisa e poi un po' i margini in cui si svolgevano le discussioni. Dopo altri 6 mesi con la presidenza cipriota, si è conclusa appunto con il consiglio del 19 giugno scorso, in cui era sopravvissuto, come dicevi, da un nuovo Nego Box inviato l'11 giugno, che cos'era? Fondamentalmente era quello danese, però aggiornato anche con dei numeri. Quindi in cui la presidenza cerca, dopo aver fatto delle consultazioni bilaterali con tutti i 27 stati membri, varie altre riunioni ovviamente del Consiglio, alla fine aveva messo insieme una proposta verosimile a suo avviso di cifre per il bilancio totale e poi per i quattro heading principali che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato e anche qualche ripartizione in più. Questo poi nel Consiglio in realtà ha suscitato un po' di protesta, cioè chi era scontento perché magari si era. Che cos'era questa, cos'erano queste cifre? Fondamentalmente rispetto alla proposta della Commissione c'era un ammontare totale del bilancio leggermente inferiore, stiamo parlando veramente di poco, la Commissione aveva proposto un 1,15% del PIL al netto del pagamento di Next Generation EU, quindi si parla fondamentalmente di rimanere costanti rispetto al bilancio precedente, quindi il bilancio precedente, vi dico le cifre, era l'1,13% del PIL, anzi del reddito nazionale lordo, che è il vero parametro di riferimento. La Commissione ha proposto di risalire all'1,15% più i ripagamenti Next Generation EU, che era 0,11, quindi si arrivava in totale allo 0,26, ma al netto del ripagamento era 1,15. La proposta cipriota ci riporta in percentuali esattamente all'1,13%. Quindi esattamente a come era il bilancio, come è il bilancio attuale. Nel frattempo il Parlamento ha mandato questa lettera nelle scorse, quindi a fine maggio, in cui invece proponeva di alzare rispetto alla proposta della Commissione, quindi anticipando che loro sono sull'altro lato della strada. Fondamentalmente qual è stata la reazione del Consiglio a questa proposta cipriota? Alcuni Stati membri hanno protestato che il taglio era troppo importante, altri, so, i cosiddetti frugali, invece dicono no, che il taglio deve essere
1: Va
0: molto più ambizioso.
1: benissimo,
0: Anzi,
1: esatto.
0: no, troppo poco, deve essere, bisogna tagliare
1: Troppo,
0: molto di più.
1: anzi di più.
0: Danimarca, Svezia, e non solo, Finlandia, insomma,
1: Cioè, non
0: propongono
1: stupisce, ecco
0: di
1: questo.
0: ridurre del 20%, ecco, si parla di questo. Infatti c'è chi dice, analisti, che la Commissione avrebbe dovuto proporre una cifra più ambiziosa come punto di partenza, sapendo che quello che entra nel Consiglio poi ne esce fuori un po' limato per definizione. E poi ovviamente
1: Sono
0: anche nel
1: delle
0: merito
1: vere e
0: della
1: proprie
0: proposta.
1: trattative, come quelle, diciamo, consuete.
0: Esatto. E poi insomma anche nel merito c'è chi vengono, diciamo, le due definizioni fondamentali utilizzate in quel caso sono i frugali, che quindi è sempre quello, i paesi così, quelli perché a fautori della disciplina di finanza pubblica, e poi in questo caso sul campo opposto ci sono 17 stati membri chiamati amici della coesione, che sono tipicamente diciamo i cosiddetti beneficiari netti del bilancio europeo, con l'eccezione dell'Italia, che tra gli amici della coesione però è un contribuente netto al bilancio dell'Unione. E quindi poi ovviamente anche nel resto, insomma, ci sono molti punti ancora in discussione, come sappiamo, diversi stati membri, diciamo, per quanto riguarda questi piani nazionali, questi piani di partenariato nazionali regionali, sono particolarmente, diciamo, insistono affinché ci siano ulteriori garanzie per il coinvolgimento delle regioni, oltre a quelle che già ci sono proposte dalla Commissione. Poi si parla un po' di quali devono essere i tetti minimi per agricoltura e per regioni meno sviluppate. Quindi, diciamo, questo è un po' l'ambito di discussione che però, mi permetto di dire, si muove un po' nell'alveo della proposta della Commissione, quindi diciamo la struttura di base che era questa abbastanza rivoluzionaria, secondo me, della nuova architettura dei fondi europei, rimane quella proposta della Commissione, e poi si discute un po' i margini su

0: quanto, come, dove mettere le varie, diciamo, clausole di salvaguardia per la coesione, per l'agricoltura, quanto se dare un po' di, per esempio, la proposta cipriota ha limato un po' sia i piani nazionali e regionali e sia il fondo per la competitività. Ovviamente, essendo la competitività una priorità emergente, che non è un mandato tradizionale dell'Unione Europea, è probabile che rispetto ai 400 miliardi proposti dalla Commissione Europea, a fine corsa si arrivi a una certa riduzione per finanziare il resto, vedere di quanto sarà. Però quindi ci si muove un po' nell'alveo della proposta della Commissione, ma le variabili ancora sono molte. L'obiettivo è raggiungere un accordo politico entro il fine 2026, in maniera poi da poter finalizzare i testi legislativi nel corso del 2027, che è condizione necessaria per poi procedere con i pagamenti senza soluzione di continuità da gennaio 2028 in poi, quindi diciamo che il nuovo quadro finanziario pluriennale riformato possa entrare in vigore esattamente quando è previsto, cioè da gennaio 2028. Quindi i tempi sembrano lunghi, ma in realtà sono molto stretti.
1: No,
0: E quello che la Commissione europea a livello operativo raccomanda un po' anche alle liste di membri è quello di cominciare a lavorare a questi nuovi piani di partenariato nazionali e regionali. Perché anche se molti parametri devono ancora essere fissati, grosso modo si sa, si capisce un po' come saranno organizzati, perché l'idea è di cominciare per tempo per garantire un coinvolgimento serio di tutti gli stakeholder e non finire come con i PNRR, in cui poi alla fine in 3 mesi si è dovuto far tutto e quindi sono molto centralizzato. In questo caso al momento ci sono ancora 1 anno e mezzo, quindi c'è il tempo per fare veramente una consultazione efficace e vera. In Italia purtroppo, in Italia cade tra l'altro un periodo elettorale, quindi il rischio che vedo
1: sarà
0: è che non
1: semplice
0: sarà
1: avere la
0: semplice coordinare
1: palla.
0: questo esercizio. Esatto.
1: Grazie davvero a Francesco Rossi Salvemini, consigliere per gli affari economici della rappresentanza della Commissione europea in Italia, e a presto risentirci. Buon lavoro, buona settimana.
2: Buonasera a chi ci ascolta. Spazio con le istituzioni europee, con il Parlamento europeo in Italia e con il suo direttore in collegamento, Carlo Corazza. Ben ritrovato.
3: Buonasera.
2: Torniamo a parlare delle tensioni Europa-Stati Uniti, in particolare si riaccende il tema dazi con Donald Trump che ha minacciato l'imposizione di dazi al 100% sulle merci dei paesi dell'Unione Europea che applicano o intendono introdurre la digital tax sulle multinazionali tecnologiche statunitense. Che cosa ha causato lo scontro ulteriore? Trump ha attaccato duramente appunto le imposte sui servizi digitali e i recenti provvedimenti della Commissione europea che classificano colossi come Amazon, Microsoft come gatekeeper del cloud computing, appunto come sapete è un tema da sempre delicato e delicati sono è la fase sicuramente che vive appunto che vivono i rapporti transatlantici. Partiamo da qui.
3: Io vedo due grossi problemi. Uno di affidabilità, perché questa minaccia molto seria, peraltro, di Trump di imporre dazi al 100% ai paesi che applicano la digital tax, che ricordo una tassa del 3%, 3% su profitti colossali nel mercato più ricco del mondo, avviene a pochi giorni dall'approvazione in via definitiva da parte del Parlamento europeo di un accordo in cui gli Stati Uniti non hanno nessun dazio per esportare in Europa, mentre noi abbiamo dazi unilaterali del 15%, quindi non solo gli siamo venuti incontro, ma appena abbiamo finito di venirgli incontro, accettando una clausola che tra l'altro è abbastanza ingiusta e squilibrata, perché l'Europa non fa dumping, lui che fa il giorno dopo di fatto ci minaccia di dazi al 100%. Il secondo è un problema di sovranità, perché è come se di colpo gli Stati Uniti o comunque l'amministrazione Trump decidessero che l'Europa non può più esercitare quello che è il cuore della sovranità, ossia il diritto di imporre tasse, che sono molto giustificate. Sappiamo tutti che la maggior parte dei giganti del web, a cominciare da Amazon, da Booking o da Facebook, hanno tutti la sede, o Google, hanno tutti la sede in Irlanda, che sostanzialmente non pagano nessuna tassa in Irlanda, e quindi avere un minimo di tassazione là dove si produce il valore, ossia in Italia, Francia, Germania, insomma in altri paesi dove di fatto loro guadagnano, è una minima correzione, non è neanche una correzione completa, ma è una minima correzione. Quindi negare a questi stati la possibilità di fare gli stati è una cosa anche molto inquietante.
2: Esattamente, esattamente. Del resto, appunto, Donald Trump non perde mai tempo di stupirci. Avevamo commentato un paio di settimane fa e poi ancora la scorsa settimana, le giravolte dopo Evian, il vertice G7, rapporti che sono anche rispetto all'Italia in una fase delicata, con tentativi da più parte di normalizzazione, ma insomma, non è certamente facile. Nel frattempo, Trump continua a, diciamo, a giocare, diciamo, una strana partita anche sul fronte medio orientale, perché appunto con l'Iran siamo in attesa di continui sviluppi rispetto a quando appunto si incontreranno le diplomazie statunitensi e iraniane. Per, diciamo, per sigillare un accordo che diciamo, a detta di molti alla fine è anche peggiore di quello che aveva fatto Obama sul tema nucleare, ancora sono ore di sviluppo. Su questo anche dall'Europa come si osserva il panorama medio orientale statunitense, chiaramente.
3: Con molta prudenza e con anche un pizzico di scetticismo, nel senso che probabilmente l'accordo alla fine reggerà perché il costo economico di un mancato accordo, di un mancato negoziato, l'abbiamo visto, è insostenibile, non solo per l'economia mondiale, ma anche per tutti i paesi del Golfo, a cominciare dal Qatar, dal Bahrain, dal Kuwait, da Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti e lo stesso Iran, però in una situazione di continua incertezza. Molto della tenuta di questo accordo naturalmente dipende anche da quello che farà Israele, che è la vera grande incognita, che ha trovato un accordo col governo del Libano che però non soddisfa l'Iran. Quindi staremo a vedere, ovviamente l'auspicio di tutti è che almeno dal punto di vista economico questa tregua continui e che si arrivi a un minimo di accordo negoziale sul nucleare, che insomma sicuramente non sarà il migliore degli accordi possibili, però intanto l'economia mondiale si può riprendere e possiamo evitare nuovi alzamenti di tasse di interessi, nuova inflazione e problemi per la crescita.
2: Certo, l'altro fronte che ovviamente ci riguarda da molto vicino è la situazione del conflitto russo-ucraino e i riflessi geopolitici in Europa. Al momento siamo in una situazione di stallo militare sul campo, con intensi attacchi infrastrutturali reciproci da Kiev a Mosca, da Mosca a Kiev e una partita diplomatica che è sempre più complessa. Tra l'altro, notizia di queste ultime ore, diciamo, è la notizia che apre molte pagine dei quotidiani nazionali e internazionali, l'attentato a Monte Carlo nel Milino, la famiglia di Ermolev, appunto, è stato ferito l'oligarca ucraina, la moglie e il figlio, Alberto Di Monaco, dice appunto siamo sotto shock perché, insomma, immaginatevi. Attentato a Monte Carlo, e appunto si tratta però appunto di un oligarca sostanzialmente filo russo, no? Che aveva fatto affari in Crimea.
3: Sì, che probabilmente gli ucraini considerano un traditore, gli ucraini hanno dei servizi molto efficienti, ma io penso che il dato più importante è che la Russia non sta vincendo, non so se sta perdendo, però sicuramente non sta vincendo, alla faccia di molti analisti da talk show di casa nostra, che sembra che ogni volta l'Ucraina sia sull'orlo del precipizio. L'Ucraina, col sostegno esclusivamente degli europei e di qualche altra democrazia liberale, ma non degli Stati Uniti, l'Ucraina sta mettendo in serie difficoltà i collegamenti con la Crimea e in serissima difficoltà l'approvvigionamento di benzina e di gasolio dei cittadini russi, per non dire l'export. Ci sono dei dati, non so quanto accurati, che parlano di 30.000 morti e feriti tra i soldati russi al fronte al mese. Quindi, insomma, è chiaro che la guerra dei droni è una guerra dove gli ucraini sono più forti e dove riescono a risparmiare molte vite dei loro soldati e a colpire in profondità il territorio russo. E questo, secondo me, politicamente ci avvicina a una pace giusta. E quindi, insomma, dobbiamo continuare con sempre maggiore convinzione a sostenere l'Ucraina perché è l'unica via per arrivare a una pace giusta.
2: Guardando invece l'agenda del Parlamento europeo, appunto, ci avviciniamo alla sessione plenaria del 6-9 luglio a Strasburgo, discussione e votazione su, appunto, le proposte legislative in corso, interrogazioni a organi istituzionali e dibattiti di attualità. Qual è l'agenda? Ovviamente dopo ci sarà, insomma, ancora è presto, ma insomma, la consueta pausa estiva.
3: L'agenda è molto sui negoziati finali per il nuovo bilancio pluriennale 2027-2034, su tutti gli omnibus, cioè i pacchetti di semplificazione, a cominciare da quello sull'unione dei risparmi e degli investimenti, e poi chiaramente sul costo dell'energia, come riuscire ad accelerare il processo per installare più rinnovabile e far scendere il prezzo dell'energia, insomma, quindi un Parlamento in lavoro. La prossima settimana ci sarà la plenaria a Strasburgo, insomma, il focus sarà su questi grandi dossier.
2: E ci sono altre segnalazioni, diciamo, su attività in corso del Parlamento europeo e del Parlamento europeo in Italia, Corazza.
3: Beh, stiamo preparando gli stati come l'anno scorso, gli stati generali della difesa dello spazio, della cybersicurezza, che facciamo in collaborazione con la Commissione europea e con l'Agenzia Spaziale Europea, in particolare con l'ESRI, che è stata affrascati, da cui si governano i satelliti Copernicus. Sono temi su cui ci giochiamo la nostra autonomia strategica e dove dobbiamo accelerare e trovare molti più investimenti. Non possiamo dipendere da Elon Musk per lo spazio, bisogna che l'Europa si dia una scossa e investa molto di più.
2: E noi ci fermiamo qui, come di consueto, grazie a Carlo Corazza, direttore del Parlamento europeo in Italia. Buona settimana, buon lavoro. Ovviamente ci ritroveremo la prossima settimana a commentare quelli che appunto saranno anche i lavori della sessione plenaria del Parlamento europeo, appunto riunito a Strasburgo, e chissà quale altra questione di attualità abbiamo aperto, del resto con la questione dazi e Trump Europa ancora nel mirino, sicuramente ci saranno sviluppi e ve li racconteremo anche da questi microfoni in questo spazio. Grazie ancora Carlo Corazza, buon lavoro, buona settimana.
4: 23:32 minuti, Radio Radicale, questa era Focus Europa, cura di Valeria Manieri, e noi, prima della lettura delle prime pagine, andiamo ad ascoltare Fuor di Pagina, la rassegna dell'Associazione Certi Diritti a cura di Iuri Guaiana.
5: Buonasera e bentornati a Fuor di Pagina. Sono Iuri Guaiana, segretario di Certi Diritti. Vorrei cominciare con un'idea, non con una notizia questa settimana, un'idea che attraverserà tutta la trasmissione di oggi. Le notizie di questa settimana sono tantissime, ma in molte di esse, ho trovato un filo comune, e questo filo comune è il rapporto che ciascuna di queste notizie ha con l'incertezza, il dubbio. Questa settimana è uscito un lungo articolo della psicologa australiana Rachel Hanam, sull'identità di genere. La sua tesi è semplice da enunciare, ma scomoda da accettare. La nostra epoca ha perso, dice, in molti campi, la capacità di tollerare l'incertezza. Trasformiamo ogni domanda aperta in una risposta chiusa, ogni complessità in una procedura. Una disciplina che smette di essere curiosa rischia di smettere di vedere la persona e di vedere solo l'etichetta, dice Hannan. Questo è anche il problema politico del nostro tempo, io credo, ed è esattamente ciò che il liberalismo ha sempre saputo riconoscere meglio di ogni altra tradizione politica. Nessuno possiede la verità intera, e una società che funziona è una società che organizza istituzioni capaci di convivere con questa mancanza. Karl Popper la chiamava società aperta, una società che non pretende di avere risposte definitive, ma che si organizza per correggere i propri errori. L'alternativa è la società chiusa, quella che crede di sapere già e che per questo non tollera chi dubita. Tenete a mente questa distinzione perché oggi la ritroveremo ovunque. A Napoli, un Pride che avrebbe dovuto essere spazio di pluralismo, si è trasformato per una parte dei suoi partecipanti in un tribunale dell'identità, che Chi porta una kippah perde il diritto di parola, non per quello che ha fatto, ma per quello che è. A Milano invece abbiamo visto il tentativo opposto, costruire un dialogo tra diverse forze liberali italiane sui diritti LGBT. A Parigi un movimento ha dovuto attraversare una crisi dolorosa proprio perché una dirigenza aveva smesso di dubitare delle proprie scelte e aveva imposto una identità collettiva senza consultare chi rappresentava. Il sondaggio Gallup ci ricorderà il rapporto tra uguaglianza e accettazione. In Russia lo Stato ha emesso una condanna penale contro un movimento che lo stesso Stato ha dichiarato estremista per decreto. Qui non c'è nemmeno il simulacro del dubbio. E infine in Ungheria vediamo quanto sia faticoso ricostruire una tolleranza per l'incertezza che un regime aveva cancellato. Il filo che lega queste storie non è i diritti LGBT in astratto, è una domanda più profonda. Una società, un movimento, una disciplina clinica può sopravvivere al proprio dubbio o ha bisogno di eliminarlo per sentirsi al sicuro? Non è un caso che i regimi autoritari, le ortodossie ideologiche, le diagnosi premature abbiano tutte paura della stessa cosa, il dubbio. Perché il dubbio è la condizione necessaria della libertà, non il suo nemico. Vediamo ora come questo filo attraversa le notizie della settimana. Partiamo dal testo che ha innescato questa riflessione sul Gender Clinic News, pubblicazione seguita dai clinici internazionali. La psicologa australiana Rachel Hannan ha pubblicato un saggio dal titolo Buttare via il bambino insieme all'acqua sporca. La sua tesi: la medicina e la psicologia avevano ragione a smettere di patologizzare l'omosessualità, a rifiutare i ruoli di genere rigidi, a non assumere che il clinico sapesse sempre meglio del paziente. Questi erano progressi reali e necessari. E nessuno, tantomeno chi lavora per i diritti LGBT come faccio io, vuole tornare indietro. Ma Hanan sostiene che nel gettare via quell'acqua sporca, la professione abbia gettato via anche qualcosa di cui aveva ancora bisogno. Traduco dall'inglese: nel rifiutare lo stigma abbiamo rifiutato la curiosità diagnostica, nel rifiutare il paternalismo abbiamo rifiutato il giudizio clinico attento, nel rifiutare la certezza imposta sul genere abbiamo infine finito per perdere anche la tolleranza per l'incertezza in sé. Voglio essere preciso nei termini perché la materia è delicata e merita rispetto. Hannan non parla nel suo articolo di un problema da risolvere, ma di una questione complessa da comprendere e distingue tra questioni complicate, che si scompongono in parte e si risolvono con competenza tecnica, e questioni complesse, che coinvolgono fattori multipli, evolutivi, familiari, socioculturali, biologici, che interagiscono in modi che non comprendiamo del tutto. L'identità di genere dei giovani, per Hanan, rientra nella seconda categoria. Cito ancora: semplificare una questione complicata può essere molto utile, semplificare una questione complessa può essere molto pericoloso. Il concetto clinico più interessante che introduce è quello che chiama diagnostic foreclosure, cioè la chiusura diagnostica prematura. Quando un'etichetta diventa risposta prima che la domanda sia stata davvero esplorata, la curiosità scompare. Hannah non mette in discussione l'esistenza dell'identità trans, né la sofferenza reale che alcune persone vivono nel rapporto col proprio corpo e con le aspettative sociali legate al sesso assegnato alla nascita. La sua tesi è diversa. Dice: i percorsi, secondo lei, i percorsi che portano le persone ad un'esperienza di disagio o di ricerca della propria identità di genere sono molteplici e diversi tra loro. E raggrupparli tutti sotto un'unica etichetta clinica rischia di appiattire storie individuali molto differenti. Cito: ci sono molte strade che portano ad un'esperienza di disagio legata al genere. C'è un rischio nell'assumere che comincino tutte nello stesso punto. Questo è un articolo contro la fretta, in qualsiasi direzione vada, contro chi vuole vietare per legge ogni percorso, negando con un tratto di penna l'esistenza di un'esperienza umana reale, ma anche contro chi tratta ogni domanda come un atto ostile, trasformando la terapia, per usare ancora le parole di Annan, in un processo che conferma conclusioni anziché indagarle. Annan chiede tempo, esplorazione, tolleranza dell'ambiguità, qualità che una disciplina seria dovrebbe possedere ogni volta che le conseguenze di un intervento sono irreversibili e che vanno garantite con lo stesso rigore e lo stesso rispetto con cui si garantisce il diritto della persona trans ad essere ascoltata, creduta e non discriminata. Le due cose, rigore clinico e rispetto della persona, non sono in conflitto, sono la stessa cosa. C'è un passaggio dell'articolo che merita di essere riportato per esteso perché tocca un nervo scoperto del dibattito pubblico ben oltre la psicologia. Hannam nota che la nostra cultura tende sempre più spesso a medicalizzare il disagio ordinario, a trasformare esperienze che un tempo si comprendevano come parte della crescita, della formazione della personalità, della fatica di diventare adulti, in sintomi da trattare con un protocollo. E cito: quando ogni difficoltà diventa un disturbo, lo spazio per la crescita personale, l'adattamento e la resilienza comincia a restringersi. Non è un'osservazione specifica sull'identità di genere o l'orientamento sessuale, riguarda, scrive Hannam, anche il modo in cui oggi si affronta la neurodiversità, l'ansia, il trauma. È una critica più ampia a una cultura terapeutica che nel tentativo lodevole di prendere sul serio la sofferenza rischia di togliere alle persone, specialmente alle persone giovani, la fiducia nella propria capacità di attraversare difficoltà e uscirne più solide. E passiamo ora alle notizie della settimana, cercando appunto di leggerle attraverso questa lente del dubbio. Il Napoli Pride 2026, trentennale del primo Pride del Sud Italia, si è svolto sabato 27 giugno da Porta Capuana a Piazza Dante. Lo slogan era: "A libertà non se corregge". Grande partecipazione, presenti il sindaco Gaetano Manfredi e Roberto Fico. Nella fase conclusiva, però, un gruppo della Ruvutamma Pride ha bloccato il carro su cui si trovavano quattro membri di Keshet, l'associazione ebraica LGBT. Lo documentano il comunicato del comitato Napoli Pride, Gate, pagine ebraiche, che ha intervistato il presidente di Keshet Italia, Raffaele Sabadini. Sabadini ha raccontato: "Fino a quel momento la parata era andata bene, la situazione è degenerata al termine della sfilata quando una ventina di persone si sono messe davanti al carro e hanno iniziato ad urlarci assassini. Alcune ci hanno inseguito fino al backstage e costretto la Digos ad intervenire. Secondo il comitato, ci sono stati spintoni, sputi, liquido urticante e la kippa strappata dal capo di uno dei ragazzi presenti." Ariel Heller, presidente di Keshet Europa, ha precisato all'ADN Cronos: "Non era un nostro carro e non avevamo simboli politici o bandiere, indossavamo soltanto la kippa ebraica, quindi siamo stati insultati solo in quanto ebrei." E ha aggiunto: "Siamo stati esclusi non per quello che facevamo, ma per quello che siamo." Fermiamoci su questa frase perché è la chiave di tutto. È esattamente la logica della società chiusa. L'appartenenza identitaria diventa motivo sufficiente di esclusione, senza che serva alcun atto, alcuna posizione politica individuale. Non importa cosa pensi Keshet della guerra a Gaza, e per la cronaca, Keshet condanna pubblicamente il governo Netanyahu. Conta solo l'etichetta. E il trionfo dell'identità sul pluralismo, scusate, è il trionfo dell'identità sul pluralismo, l'esatto contrario di ciò per cui un Pride dovrebbe esistere. La risposta più netta è arrivata da Antonello Sannino, presidente di Antinuo Arcigay Napoli, che dal palco ha definito fatti gravissimi e antisemita l'atto di chi ha spintonato, sputato in faccia, tolto la kippah. La presidente UCEI, Livia Ottolenghi, ha scritto su X: "Ad una settimana dalla ritrovata unità del Pride di Roma, a Napoli è prevalsa la logica settaria dell'aggressione a chi era solo colpevole di portare una kippah e di essere ebreo." A Revutam Pride, dal canto suo, rivendica la contestazione senza riserve. Strappare la kippah di dosso ad un ebreo è un atto antisemita, non è una critica a un governo, è l'aggressione ad una persona per la sua appartenenza. E comunque Keshet ha annunciato: noi continueremo a esserci con la nostra kippah. Se Napoli mostra cosa succede quando il dubbio scompare e l'identità diventa criterio di esclusione, Milano questa settimana ha mostrato il movimento opposto. Venerdì 26 giugno alla Sala Alessi di Palazzo Marino si è tenuto il panel Diritti, Libertà e Spazio Pubblico, un dialogo italo-olandese, organizzato dai riformisti Lavoriamo per Milano con Sala in collaborazione con l'Associazione Radicale Certi Diritti e Pride 66, il network LGBT di D66, il partito liberale olandese che ha espresso il primo premier apertamente gay della storia dei Paesi Bassi. Si è creato appunto questa occasione di dialogo. Come ho detto a Palazzo Marino, abbiamo riunito in un'unica sala gran parte delle forze liberali italiane che fanno parte di Renew Europe, diciamo il gruppo parlamentare europeo che riunisce le forze liberali europee, per confrontarsi con D66, uno dei partiti più avanzati d'Europa sui diritti civili. I diritti civili, i diritti LGBT in Italia non avanzeranno se le forze liberali e riformiste non impareranno a muoversi insieme con una strategia comune a livello europeo. E ci tengo a ripetere anche qui quello che ho detto a Palazzo Marino. Ivan Scalfarotto, che era presente, ha usato un'immagine potente. L'Italia è l'unico paese dell'Europa occidentale senza matrimonio egualitario, come Rosa Parks, che poteva salire sull'autobus ma non sedersi dove voleva. Non era uguaglianza, era separazione. Pansu Bamenga, deputato di 66, ha aggiunto un'osservazione che lega bene il caso olandese alla nostra riflessione di oggi. Ha detto: Pride significa rivendicare la libertà di essere se stessi. Nessuno dovrebbe nascondere la propria identità per essere accettato. Elisa Van Ginneken, ex deputata di 66, ha aggiunto: la resilienza sociale nasce dalla creatività di voci diverse. È proprio la loro unione a costruire il progresso. Voci diverse, non un'unica voce imposta, aggiungo io. È lo stesso principio che a Napoli, lo stesso giorno, alcuni hanno cercato di negare. Un'ultima annotazione che si lega allo stesso filo. Il giornale Milano del 26 giugno ha dedicato un ampio servizio all'evento dei giovani di Forza Italia, intitolato Diritti civili, una battaglia liberale, al quale era presente anche Nicola Bertoglio, tesoriere di Certi Diritti. Che sia apertura reale o posizionamento tattico, lo diranno i comportamenti parlamentari. Ma anche qui, il fatto che il dialogo si apra in territori inattesi è di per sé un segno positivo ed è un segno che le certezze ideologiche su questo tema si stanno incrinando in più direzioni di quante immaginassimo. C'è una terza storia questa settimana che parla dello stesso tema da un'angolazione diversa. Cosa succede quando un movimento smette di dubitare delle proprie scelte e poi impara faticosamente a recuperare quel dubbio? Come riporta Tetu del 25 giugno, Inter LGBT, l'associazione che organizza il Pride di Parigi, ha tenuto una conferenza stampa ospitata significativamente dalla presidente della regione Île-de-France, Valérie Pécresse. La stessa che un anno fa aveva ritirato i fondi regionali all'Inter LGBT dopo la polemica sul manifesto Pride 2025, un'immagine con simboli quali velo islamico, bandiera palestinese, triangolo rosso comunista, ma senza nemmeno una bandiera arcobaleno. L'Inter LGBT aveva inizialmente imputato il ritiro dei fondi ad un'offensiva dell'estrema destra, ma aveva poi dovuto fare i conti con le proprie associazioni interne che denunciavano decisioni prese senza consultazione. C'è stata una commissione d'inchiesta di 5 mesi, 3 persone sono state escluse, compresa la vicepresidente, un nuovo direttivo è stato eletto. Il manifesto del 2026 esalta la diversità a bandiera arcobaleno e lo slogan recita, traduco dal francese, 2027, solidarietà, diversità, LGBT e alleati. La nuova co-presidente ha sintetizzato così: Volevamo che il maggior numero possibile di persone potesse ritrovarsi e la regione Île-de-France è tornata. Un movimento che si vuole di libertà non può diventare il feudo ideologico di una sola corrente sicura di interpretare da sola l'interesse di tutti. La crisi parigina dimostra che è possibile correggersi. E c'è un'ultima notizia che a ben vedere rafforza la nostra tesi da un'angolazione empirica. Il 18 giugno Gallup ha pubblicato una ricerca su 20 anni di rilevazioni in oltre 140 paesi. Il dato centrale: nei paesi che hanno legalizzato il matrimonio egualitario, il 76% degli intervistati nel 2025 ritiene che la propria comunità sia un buon posto per le persone gay e lesbiche. Nei paesi che non lo hanno legalizzato, appena il 26%. Su 26 paesi con dati sufficienti, 16 hanno registrato un aumento statisticamente significativo dell'accettazione dopo la legge. In un solo caso, la Colombia, l'accettazione è scesa. Perché questo dato si lega al nostro discorso sul dubbio? Perché dimostra, con i numeri, qualcosa che la logica della certezza ideologica fatica ad ammettere. Le opinioni delle persone non sono fisse, non sono tribù chiuse e immutabili. Cambiano, e cambiano in meglio, quando la legge offre alla società l'occasione di rivedere le proprie convinzioni attraverso l'esperienza concreta, non attraverso il proclama. È l'opposto sia della certezza repressiva, di chi pensa che le opinioni vadano vietate per legge, sia della certezza identitaria, di chi pensa che chi dissente vada escluso a priori. Le opinioni si formano, si rivedono, si correggono, esattamente come ci insegna la società aperta di Popper. C'è un dato dentro la stessa ricerca che vale la pena citare perché smonta un'obiezione comune. In quasi tutti i paesi dove il matrimonio egualitario è stato introdotto, l'aumento dell'accettazione delle persone gay e lesbiche è stato superiore, nello stesso periodo, all'aumento dell'accettazione verso altre minoranze, come i migranti, per esempio. Questo significa che il cambiamento non è semplicemente l'effetto di un generico clima più progressista che avanza ovunque allo stesso modo. È specificamente la legge, l'atto concreto di riconoscere uguale dignità davanti allo Stato, a produrre anche quel cambiamento di mentalità. È quello che l'Associazione Radicale Certi Diritti ha sempre detto nella sua battaglia per il matrimonio egualitario, cioè la migliore legge contro la omotransfobia è proprio il matrimonio egualitario, che garantisce l'uguaglianza davanti alla legge. E questo è ancora qualcosa che si deve dire in Italia, l'unico paese dell'Europa occidentale senza matrimonio egualitario. Chiudo con due notizie internazionali trattate brevemente perché segnano i due estremi della scala che abbiamo percorso oggi. Da un lato abbiamo la Russia di Putin. Aspettate che cerco di prendere la notizia che mi è scappata. Allora, la Russia di Putin, dove il tribunale della città di Orenburg ha emesso questa settimana la prima sentenza penale legata alle attività del movimento pubblico internazionale LGBT, dichiarato per decreto estremista dalle autorità russe stesse. Lo riferisce Agenzia Nova, citando il quotidiano Vedomosti. Il proprietario, l'amministratore e il direttore artistico del Bar Pose sono stati condannati a pene comprese tra 2 anni e 3 mesi. Tra 2 anni e 3 mesi e 7 anni di reclusione in colonia penale. Per avere, che cosa? Per aver continuato a organizzare eventi nel locale dopo la messa al bando del movimento pubblico internazionale LGBT. Secondo gli inquirenti, il club avrebbe manifestato la propria affiliazione a orientamenti sessuali non tradizionali davanti a un gruppo non specificato di clienti. nessuno degli imputati ha ammesso la propria colpevolezza, il proprietario dovrà inoltre versare oltre 1 milione di rubli. Vale la pena soffermarsi sulla sordità giuridica di questa vicenda perché è istruttiva. Non esiste nella realtà un movimento internazionale LGBT organizzato con una struttura, una leadership, un'adesione formale. È una invenzione legale, cioè non esiste in Russia, tra l'altro. È una invenzione legale, una categoria creata dallo Stato per rendere perseguibile retroattivamente qualsiasi spazio, qualsiasi locale, qualsiasi persona che lo Stato decida di voler colpire. Non si processa un reato commesso, si processa ancora una volta un'identità dichiarata illegale per decreto. Naturalmente esiste il Gagworld, ma non ha sede in Russia, e peraltro la Russia ha già dichiarato come estremista anche il Gagworld. Questo comunque è il punto estremo della logica di cui stiamo parlando oggi, cioè uno Stato che pretende di possedere la verità non ha più bisogno di dimostrare colpe specifiche, gli basta dichiarare una categoria di persone, che una categoria di persone è per definizione una minaccia, è la fine del dubbio elevata a sistema giuridico, e non è un caso che proprio i regimi più insicuri della propria legittimità siano quelli che, anche più ansiosi di eliminare ogni possibilità di contestazione, perché un'opinione pubblica abituata a dubitare è anche un'opinione pubblica difficile da governare con la menzogna. E chiudiamo il nostro filo conduttore con una notizia che offre finalmente un controesempio positivo, anche se un controesempio che ricorda quanto sia faticoso il cammino del ritorno, perché sabato 27 giugno si è tenuto il Budapest Pride, il 31esimo della città, il primo dopo la caduta del governo Orban, sconfitto alle elezioni di aprile dal centrodestra di Peter Maggiar. Come riporta Society Press, decine di migliaia di persone hanno sfilato in temperature di 38 gradi, come del resto in tutta Europa, dall'Opera House fino al ponte Erzsébet sul Danubio, sotto la protezione della polizia. Un anno fa, lo ricordiamo, il Budapest Pride era stato vietato per legge, una norma che, con il pretesto della protezione dei minori, vietava di fatto qualsiasi rappresentazione pubblica dell'omosessualità. Quella legge, lo scorso aprile, è stata dichiarata in violazione dei trattati dell'Unione Europea dalla Corte di Giustizia Europea. Ma attenzione, il nuovo governo ungherese non ha ancora abrogato quella legge. Ha semplicemente quest'anno scelto di non applicarla. Questo dettaglio dice qualcosa di importante. Ricostruire la libertà è un processo molto più lento e fragile di quanto sembri nel momento dell'euforia. La legge liberticida esiste ancora, scritta nei codici ungheresi. È sospesa, non è cancellata. Un sondaggio dell'Istituto Median, il più autorevole del paese, condotto dopo le elezioni, mostra che il 69% degli ungheresi ritiene che le marce per i diritti LGBT debbano essere consentite, e il 57% vorrebbe abrogare le leggi restrittive di Orbán. È una maggioranza solida, ma tra i voti tra i votanti dell'estrema destra solo il 21% pensa lo stesso, e tra gli ex elettori di Fidesz solo il 29%. Le elezioni ungheresi, per chi lavora ai diritti civili in Italia, come noi di certi diritti, ci danno una lezione importante e duplice. Da un lato il fatto che la maggioranza silenziosa, anche sotto un regime repressivo, spesso non era mai davvero d'accordo con la repressione. Il consenso Orbán sui diritti LGBT era probabilmente molto più sottile di quanto il potere mediatico facesse credere, e lo abbiamo visto anche l'anno scorso al Pride, ma con questi sondaggi ancora di più. Dall'altro, la libertà riconquistata resta vulnerabile finché non è scritta di nuovo, nero su bianco, nella legge. La sospensione di una norma non è la sua abrogazione. Il dubbio collettivo che ha sconfitto Orbán nelle urne deve ancora diventare certezza giuridica. A questo punto siamo arrivati proprio alla conclusione e torniamo quindi al filo che abbiamo seguito oggi. Non è un caso, credo, che i regimi autoritari e le ortodossie identitarie più chiuse abbiano sempre in fondo la stessa paura, la paura del dubbio, perché il dubbio significa accettare che qualcun altro potrebbe avere ragione, che le proprie certezze potrebbero sbagliarsi, che la verità si costruisce insieme, nel confronto, mai imposta dall'alto, né rivendicata da una sola identità contro tutte le altre. Ebbene, con questo è tutto. L'appuntamento con Fuori di Pagina è per la prossima settimana, sempre su Radio Radicale. Se volete sostenere l'associazione Radicale Certi Diritti, andate sul sito www.certidiritti.org e fate una donazione. E non dimenticate che potete anche dare a Certi Diritti il vostro 5 per 1000. Grazie per l'ascolto e buona continuazione con i programmi di Radio Radicale.
4: E questa era Fuori di Pagina, la rassegna dell'associazione Certi Diritti a cura di Iuri Guaiana. Radio Radicale, è giunto il momento di andare a vedere le prime pagine di questo mercoledì 1 luglio. Io naturalmente vi ricordo sempre Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7:35 a cura di Michele Lembo. Iniziamo da Il Sole 24 Ore, titolo d'apertura: Piazza Affari al top, più 15% in 6 mesi, trimestre da incorniciare per le borse con Piazza Affari regina. Tokyo ha ottenuto i migliori rendimenti negli ultimi 50 anni, più 30%. Wall Street non saliva così tanto dal 2020. Quando si guarda sia al Nasdaq più 23%, sia allo Standard & Poor's 500 più 17%, lo stesso vale per l'indice globale MSCI World più 15%, con un bilancio positivo del 17% nel trimestre e del 15% nei 6 mesi. Piazza Affari ha staccato sia il resto d'Europa che Wall Street e ha mantenuto un passo che non si vedeva dalla fine del 2009, così Cellino e Lops. Poi si parla della partita valutaria, la sfida al dollaro passa per l'Africa, ha lanciato un hub per i pagamenti nel continente, se ne occupa Alberto Magnani. Ancora Delfin, caos in assemblea, via libera a due commissari, Leonardo Maria Del Vecchio diserta l'assemblea di Delfin, ma gli altri soci vanno avanti. Approvano il bilancio, bocciano l'aumento della cedola oltre il 10% degli utili e nominano due dei tre commissari proposti, con l'esclusione del candidato presentato proprio da Leonardo Maria. In sostanza, tutto rimane come prima, la proprietà resta spaccata. Se ne occupa Marigia Mangano. Poi si parla, di scuole verdi, il progetto di riqualificazione energetica delle scuole a Roma. Roma investe 850 milioni per riqualificare edifici scolastici. Così Claudio Tucci di Spalla Pizza Balla, che dice che a Gaza c'è un disastro. La nomina papale: Suor Smerilli, prefetta del Dicastero per lo sviluppo umano, se ne parla Andrea Carli. E ancora la Ford: deludono i risultati dell'intelligenza artificiale. Ford dietro fronte. Richiamati 350 ingegneri, così Il Sole 24 Ore. Vediamo il foglio. Nel taglio alto il direttore Claudio Cerasa firma un pezzo intitolato Lagna no grazie, un gran report di una banca svizzera ricorda le qualità economiche dell'Italia che gli italiani non vogliono vedere. L'Italia della lagna, scrive in apertura Cerasa, quella cioè abituata a considerare l'auto commiserazione come unico racconto veritiero sul nostro paese, tende ad evitare come la peste le notizie positive. Mossa dalla paura che un approccio alternativo a quello catastrofista possa avere l'effetto di deresponsabilizzare l'opinione pubblica rispetto alle sfide del futuro. E ci parla di un report della banca svizzera UBS. Nel caso in questione, scrive Cerasa, la notizia negativa offerta da UBS sull'Italia è che in un mondo in cui la ricchezza personale globale sta crescendo, l'Italia vive una fase di stagnazione, e questo è un dato di fatto. Ma dentro questa stagnazione ci sono numeri interessanti che fotografano, oltre all'immobilismo del paese, anche un benessere diffuso che spesso sfugge agli occhi degli osservatori e che offre elementi utili per riequilibrare l'idea che l'Italia debba rassegnarsi a essere una repubblica fondata sulla lagna. Ci sono molte cose che non vanno in Italia, lo sappiamo, ma ricordare, dice il rapporto di UBS, che l'Italia ha una ricchezza mediana superiore a quella di Germania, Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Spagna e Svezia, dove per ricchezza mediana si intende che metà degli adulti ha un patrimonio di almeno $131.000. Significa raccontare la realtà oppure negarla? L'Italia ha certamente problemi infiniti sulla crescita, ma perché nessuno ricorda mai che l'indice che misura la distribuzione della ricchezza in Italia e i suoi eventuali squilibri è più basso di Stati Uniti, Germania, Svizzera, Regno Unito, Francia, Svezia, e tra il 2024 e il 2025 è passato da 0,57 a 0,54. L'Italia, lo sappiamo, non fa tutto il necessario per rendere la vita semplice ai privati, a colpi di burocrazia sfiancante, efficienza titubante, tassazione estenuante, ma nonostante questo la ricchezza in Italia continua ad aumentare ed è aumentata anche nel 2025 con un incremento di milionari pari al 28.596 persone, il 2,4%. L'Italia, infine, è spesso associata allo stigma del debito, all'essere irresponsabile, spendacciona, disinvolta, ma l'Italia, quando parla di debito, dimentica spesso di ricordare che il debito dello Stato è solo un pezzo della storia, perché la storia intera ci racconta altro e ci ricorda, per esempio, che il debito delle famiglie italiane è solo dell'8,9% della ricchezza lorda, e questa percentuale colloca l'Italia quanto a virtuosismo familiare ad un livello migliore di Germania, Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Canada, Australia e Svizzera. L'Italia poi tende ad alimentare una narrazione di se stessa fuorviante anche quando si parla di ricchezza investita. Nell'immaginario collettivo gli italiani vedono se stessi come delle formichine poco creative che investono i propri risparmi quando li hanno in case. UBS, con sorpresa, dice che anche questo è un falso mito e che gli assets finanziari sono più della metà della ricchezza lorda italiana, circa il 50,9%, anche se la ricchezza liquida, quella facilmente investibile o spendibile, resta bassa, intorno al 24%. E Cerasa conclude: raccontare l'Italia per quello che è e non per quello che sembra non è un modo per negare i problemi, ma è un modo per ricordare quali sono le basi che ha il nostro paese per migliorare se stessa. Rimettere in movimento la ricchezza che c'è già è un punto. Smetterla di piangersi addosso raccontando solo ciò che va male potrebbe essere un buon punto di partenza per provare a crescere, perfino a pensare in grande. Sul Foglio, il drammatico appello del Papa per evitare lo scisma lefebvriano. Il Papa ha pubblicato un testo breve in cui Leone XIV si rivolge all'interlocutore con animo paterno e quasi lo supplica di evitare ciò che comporterebbe lo scisma. E però Mazzuzzi poi, in fondo all'articolo che prosegue nella fogliazione interna, scrive: ma in quell'occasione non aveva lasciato molti margini a interventi più consistenti. Si parla sempre del Papa, è una loro scelta, aveva aggiunto Leone XIV. E non è un mistero che in Vaticano, anche tra quanti ritengono che la pazienza con la San Pio X sia esaurita, la strategia non appare chiara. Qual è il senso di non voler ricevere Pagliarani, che è a capo dei lefebvriani, per 11 mesi e poi chiedergli tramite lettera di cambiare idea a 48 ore dalle ordinazioni annunciate 4 mesi fa? Ed evidentemente poi Mazzuzzi prosegue con le sue considerazioni. Ancora sul Foglio, Costituzione a 40 gradi, Schlein e Conte tra camicie pezzate e sole rovente lanciano l'allarme democratico. Renzi nel taglio centrale è una un'intervista di Caruso. Renzi impedire a Meloni il colle e Renzi il caldo, l'insopportabile di Meloni, parla al Foglio, l'ex premier, il leader di Italia Viva, Meloni al Quirinale, lei vuole andare al colle, io mandarla a casa, è più presentabile di Urso, ma rispetto ad Urso lo è anche il mostro di Loch Ness. Alfredo Mantovano, un analfabeta istituzionale, pensavamo fosse un Gianni Letta, ma era un camerata come tanti, è inadatto, ha utilizzato i servizi e mosso la guerra al ministro della difesa, toccherà a noi ricucire e riportare ordine e decenza. Fitto al colle è scomparso, direi zero titoli, al momento siamo al buio fitto. Vannacci, se va con Meloni perde la faccia, ma se Meloni non va con lui sarà lei a perdere le elezioni, e così di seguito. Insomma, a Renzi, che poi ammette a sinistra c'è una corrente Tafazzi, così su il Foglio. Il Cremlino ride, a Putin va tutto male, ma c'è una lite su cui punta, Varsavia, Kiev, la fine di un accordo militare. Così sulle questioni che dividono la Polonia dall'Ucraina. Ancora i quirinabili della destra, Fini che dice, è un articolo firmato da Roberto, un articolo intervista, ma secondo lei il primo governo con un premier di destra, con il primo partito della coalizione di destra, non deve pensare al Quirinale? Sono sinceramente sconfortato dalla banalità delle reazioni a una domanda posta in maniera intelligente. Gianfranco Fini legge con queste poche sibilline parole l'intervento fatto dalla premier Giorgia Meloni in TV da Nicola Porro. Così il Foglio. Vediamo il Giornale, titolo d'apertura: Covid, l'ora della verità per Conte, sia all'audizione dell'ex premier in commissione, convocatemi. Le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri, così dopo l'inchiesta sulle mascherine, così sul Giornale. Nel taglio alto si parla della tratta dei migranti, CAF, ONG, 30 arresti, illegale shock, Meloni rompe insomma, i nostri ascoltatori avranno capito, avrebbero trasformato il sistema del decreto flussi in un meccanismo illecito finalizzato al favoreggiamento. L'editoriale è affidato al direttore, due o tre cose che so di Milano. E poi Sant'Anchè spiazza tutti, Di Pietro, sindaco di Milano, se ne occupa Gabriele Barberis. E Ius Soli, i giudici bocciano Trump ma passa la linea sugli atleti e trans. E poi anche qui il Papa scrive ai lefebvriani: il secolo d'Italia, rimpatri non slogan, per Eurostat l'Italia è seconda nell'Unione Europea per rientri forzati, da Fratelli d'Italia dicono il governo Meloni fa rispettare le regole. E l'editoriale è firmato in tema da Carlo Marini. In primo piano i soliti consueti tre argomenti: Quirinale, scatta il panico a sinistra per le parole di Meloni, è un articolo di Federica Parbuoni, la favoletta degli immigrati che ci pagano le pensioni, così Alice Carazza. La giornalista, la Corte Suprema USA conferma a linea Trump sulle atlete trans, se ne occupa Natalia Delfino. Il Riformista, mai più figli di un dio minore, c'è una grande foto nel taglio alto dove sono ritratti Meloni e D'Alema. Ora come allora, ormai quasi 30 anni fa, tutte le forze politiche hanno diritto ad ambire alle più alte cariche dello Stato, o no? Se ne occupano Torchiaro, Violante, Birguglio ed Elia. E vediamo solo l'inizio dell'editoriale firmato da Aldo Torchiaro: le porte girevoli della democrazia e il portone del Quirinale aperto al nuovo. Ci sono espressioni, scrive Torchiaro, che segnano la storia, che in parte la prevedono, la preconizzano e l'aiutano a plasmarsi. Tale fu quel "non siamo figli di un dio minore" pronunciato da Nilde Iotti nel 1998, intervistata da Miriam Maffai. Il suo PDS, pur provenendo dalla storia del PC, aveva tutte le carte in regola per governare. Due giorni dopo, Massimo D'Alema, leader del partito, fu incaricato di fornire il governo. La traversata nel deserto era durata mezzo secolo. D'Alema, che varcava la soglia di Palazzo Chigi con i

0: dimostrare di aver costruito una classe dirigente capace di interpretare il ruolo più alto della Repubblica senza spirito di rivalsa e senza complessi di inferiorità. Noi ci fermiamo qui con le prime pagine. Io vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Michele Lembo. Buon ascolto.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovati ai programmi della notte di Radio Radicale, programmi che apriremo andando ad ascoltare Inside, capire il lavoro, costruire partecipazione, un evento che si è svolto a Venezia il 26 giugno scorso con i saluti istituzionali del presidente delle ACLI Venezia, Pierangelo Molena, Christian Rosteghin, presidente delle ACLI Veneto, Simone Venturini, sindaco di Venezia. Molti gli ospiti, alcuni legati al mondo delle ACLI, come appunto Raffaella Dispensa, che è vicepresidente nazionale vicaria delle ACLI, e ancora Sara Segantin, giornalista, scrittrice, Gianfranco Zucca, direttore dell'Istituto di Ricerca ACLI, Laura Fregolent, professoressa dello IUAV Venezia, esperta di politiche abitative e urbane. In questo momento di dibattito c'è stata anche una conversazione pubblica, come costruire una transizione ecologica che generi lavoro giusto e di qualità, con Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle ACRI, Stefano Micelli, professore alla Ca' Foscari di Venezia, direttore della Fondazione Nord-Est, Franco Mosconi, presidente di Unipar, professore a Uniparma, esperto di politiche industriali, e Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, insieme a Paola Velbonesi, professoressa all'Università di Padova, moderati da Roberto Monaldi, collega del TGR Veneto. Poi una presentazione, la presentazione di un libro Repubblica a chiamata diretta, premierato e deriva plebiscitaria di Pietro Gurrieri. Questa presentazione si è svolta a Roma il 25 giugno scorso e hanno partecipato insieme all'autore Filippo Sciarra, Federico Cafiero De Raho, deputati del Movimento 5 Stelle, Vincenza Rando e Barbara Floridia, senatrici del Movimento 5 Stelle, e l'autore appunto che è un giornalista, Pietro Gurrieri. Poi l'intervista di Cristiana Pugliese a Natale D'Amico, al dottor D'Amico. Il tema è populismi di destra e populismi di sinistra, che ci porta alle 6, orario in cui andremo ad ascoltare Andrea Billau con Fortezza Italia. Alle 6:30 Cristiana Pugliese ci legge le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Alle 6:45 la rassegna stampa estera, a cura di David Carretta, e alle 7 ci occuperemo di un caso, il caso Coppolino. Lo faremo ascoltando Federico Punzi, che intervista l'avvocato di questo signor Coppolino, Ugo Colonna. Alle 7:10 spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo in diretta, e alle 7:30 la nota settimanale di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale, che ci porta alle 7:35, orario in cui per stampa e regime in studio ci sarà Michele Lembo. Ma come dicevamo, Inside, capire il lavoro, costruire partecipazione, eravamo a Venezia il 26 giugno scorso. Buon ascolto.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Benvenute e benvenuti. Ci troviamo in questo magnifico posto in cui l'arte ci parla e ci parlerà, insieme ai relatori che ci accompagneranno in queste due giornate. Siamo nella Scuola Grande di San Rocco, fondata nel 1478 per la profonda venerazione popolare nei confronti del santo.

0: con affreschi del Tintoretto, che qui ha dipinto il suo più famoso ciclo pittorico, con episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento. Un luogo veramente speciale, dove oltre 60 dipinti sono conservati nella loro collocazione originaria. Nel corso del pomeriggio avremo l'occasione di ascoltare un amico delle Acri, di Venezia, che ci dirà qualcosa di più su questo luogo. Siamo ospiti di Venezia, una delle più belle città al mondo, ma anche di una fragilità straordinaria rispetto alla dimensione ambientale, tema sul quale ci confronteremo oggi, legandolo a quello del lavoro. Quest'anno, per la prima volta nella storia degli incontri di studio, abbiamo pensato ad un evento anteprima, in cui si cominciano ad affrontare le grandi questioni che abbiamo messo a tema, nello specifico la transizione ecologica, e a coinvolgere una platea più ampia di interlocutori, dall'Accademia alle Arti, dalle istituzioni alla società civile, necessitati come noi alla costruzione di azioni sociali e proposte politiche. Questo nostro progetto è stato reso possibile e anzi rilanciato dalle Acri provinciali di Venezia e delle Acri regionali di Verona, del Veneto. Una collaborazione tutt'altro che formale, co-costruita in ogni passaggio. Insieme vi abbiamo voluto tutti e abbiamo voluto costruire per queste due giornate un ricco e fitto programma. Per portarlo avanti abbiamo pensato di farci aiutare da un timer che viene proiettato sul monitor rivolto ai relatori, che scandirà il tempo degli interventi. Ma anche voi dovrete aiutarci a rispettare i tempi. A proposito di tempi, prima di dare la parola ai padroni di casa, che già ringrazio, vi prego di annotarvi che l'incontro di domani mattina alla Chiesa degli Scalzi è anticipata alle 8:45, perché alle 9 inizierà l'intervento di spiritualità e consentire così successivamente di rispettare l'orario inderogabile della partenza dell'itinerario a piedi nella città che ci ospita. Vorrei ricordare che questi tour sono curati dalle Acri provinciali di Venezia, che su questo hanno maturato una pluriennale riconosciuta e apprezzata esperienza. Prima di cominciare i lavori, invito per un saluto il presidente delle Acri provinciali di Venezia, Pierangelo Molena, che vogliamo ringraziare di cuore per il fattivo contributo suo e di tutto il suo staff per averci accompagnato e accompagnarci ancora in questa nostra splendida avventura veneziana.
1: Allora, benvenuti. Un sincero benvenuto, un vero benvenuto ad ognuno di voi dalle Acri veneziane. Da parte mia solo un benvenuto e un invito ad ascoltare questa città, ascoltarne le pietre, ascoltarne l'acqua, anzi ascoltatene le pietre, ascoltate l'acqua e soprattutto ascoltate le persone che la vivono. Ascoltate le persone che l'hanno scelta per viverci, le persone che si ostinano a viverla e a rispettarla, e anche le persone che l'hanno scelta per studiare e per crescere, le persone che la abitano e che la vedono modificarsi. Ascoltate le pietre, ascoltate l'acqua e ascoltate le persone. E ascoltate le persone che vivendola le vogliono bene. Ascoltate le persone che amandola vogliono collaborare per costruirne il futuro, per costruirne un futuro sostenibile e aperto, solidale e accogliente, e come dice il nostro Papa, disarmato e disarmante. Papa Francesco, 2 anni fa, a Venezia, accogliendo i giovani veneziani, ha consegnato loro 2 verbi, che penso possano aiutarci, aiutare anche noi, aiutare la nostra quotidianità e anche nei lavori che stiamo vivendo. Il primo verbo era alzarsi. Papa Francesco diceva alzarsi per stare in piedi di fronte alla vita, non seduti sul divano, alzarsi per accogliere il dono che siamo, per riconoscere prima di ogni altra cosa che siamo preziosi e insostituibili. L'unica volta, diceva Papa Francesco, che noi possiamo guardare una persona dall'alto al basso con bellezza è quando l'aiutiamo a sollevarsi. E dopo il verbo alzarsi diceva andare. Andare è farsi dono, donarsi agli altri, andare è capacità di innamorarsi. Quindi ascoltare, alzarsi ed andare. Dunque davvero, a nome delle Acri Veneziane, benvenuti a Venezia e consideratevi avvolti da un autentico e fresco abbraccio.
0: Grazie. Chiamo ora per un saluto il presidente regionale delle Acri del Veneto, Christian Rosteghin, che ha accolto con entusiasmo la possibilità di ospitarci sia a Venezia che a Verona, dove dal 24 al 26 settembre terremo il nostro 57esimo incontro nazionale di studi. Inside, capire il lavoro, costruire partecipazione. E che ringraziamo per la sua costante presenza.
2: Beh, è facile dare la disponibilità quando poi c'è Pierangelo e Claudio che lavorano davvero, quindi viene tutto molto facile per me. Buon pomeriggio a tutte e a tutte e benvenuti a Venezia, benvenuti in Veneto. Rivolgo innanzitutto un caro saluto a Paolino Danna, assessore alle politiche per il lavoro, qui rappresentante anche del Comune, del Sindaco, l'amico Simone Venturini, fresco Sindaco di Venezia. Ringrazio l'assessore per la presenza e per il patrocinio di questa amministrazione. La sua presenza qui e quella nel pomeriggio del Presidente della Regione Alberto Stefani dimostra quanto le istituzioni locali siano sensibili al richiamo di un'alleanza per il futuro del territorio. Capire il lavoro nella nostra società, che lo ha messo a fondamento della nostra Costituzione repubblicana, penso sia un dovere a cui non dobbiamo e non possiamo sottrarci. A maggior ragione se l'occasione di confronto e di studio è appunto l'incontro nazionale di studi delle ACLI ed ancor più la regione che lo ospita, il Veneto. Il Veneto è una terra che proprio dal lavoro ha trovato riscatto e forza, una terra che intensamente, qualcuno direbbe fin troppo, ha fondato la propria essenza democratica e la propria partecipazione alla vita politica, economica e sociale sul lavoro. Non esclusivamente su questo, certo, ma fortemente su questo elemento. Ed è proprio per questa essenzialità del lavoro nel nostro quotidiano che la sua trasformazione ci colpisce così duramente. La sua non più bastevolezza per garantire una vita piena e dignitosa per sé e per la propria famiglia, quasi il suo svuotamento e la perdita di significato originario, è qualcosa che ci mette in crisi e ci interroga profondamente. Di fronte a questo scenario, come ACLI, abbiamo un duplice dovere. Da un lato dobbiamo stare vicini alle persone con umanità ed empatia, accogliendo le paure che i lavoratori e le famiglie si trovano a vivere in questo contesto di transizione e di vera rivoluzione, sia essa digitale, economica, ecologica e di conseguenza di una rivoluzione profondamente sociale. Dall'altro lato abbiamo il dovere di agire politicamente. Dobbiamo condizionare, orientare e assestare tali processi nell'ottica perenne della centralità della persona, esigendo un'applicazione vera e concreta di quella che grazie a Papa Francesco abbiamo definito economia integrale. Il lavoro deve tornare ad essere un mezzo di realizzazione personale e sociale e non una mera variabile economica o, peggio ancora, una merce. Dobbiamo promuovere un'occupazione che sia giusta, di qualità e inclusiva, sostenendo la cura dell'unica casa comune che abbiamo, proponendo e richiedendo di ripensare il sistema finanziario affinché quest'ultimo sostenga l'economia reale, la transizione ecologica e le comunità locali. Questi principi non possono però restare sulla carta, ovviamente, devono diventare carne e sostanza dell'azione quotidiana dei nostri territori. È con questa stessa sollecitudine che subito dopo l'estate in Veneto daremo vita a un nuovo cammino di partecipazione insieme al nostro patronato. Vogliamo che i nostri promotori sociali diventino veri punti di riferimento e sentinelle operose per le nostre comunità, non semplici risolutori di pratiche, che già sarebbe molto, ma guide capaci di orientare le persone e aiutarle a non confondersi nella complessità, a non sentirsi isolati dal e nel digitale. Allo stesso tempo, avvertiamo il bisogno di abitare da protagonisti il mondo delle nostre imprese sociali, siano esse cooperative, le nostre service, il patronato e quant'altro. Insieme a Enaip Veneto stiamo tracciando un percorso formativo dedicato ai nostri dirigenti e manager. L'obiettivo è alto: custodire e alimentare quell'approccio profondamente umano che da sempre ci caratterizza, offrendo però risposte professionali, solide e attrezzate alle sfide complesse che già interrogano oggi le nostre imprese sociali e con esse il futuro lavorativo di tanti lavoratori e famiglie di cui sentiamo la responsabilità. È con questo spirito di sussidiarietà e di proposta che diamo via a questa anteprima veneziana dell'incontro nazionale di studi che siamo davvero orgogliosi di ospitare, delle ACLI. Un'anteprima in cui le idee, le riflessioni e le suggestioni che raccoglieremo saranno la base del lavoro che proseguiremo a Verona a settembre, in quello che è stato citato come il vero e proprio incontro nazionale di studi. Auguro a tutti noi 2 giorni di proficuo lavoro e conoscenza, ascolto e rigenerazione culturale per il domani del nostro paese e dei nostri territori. Buon incontro a tutte e a tutti. Grazie.
0: Grazie Cristian. Chiamo ora per un saluto Paolino Danna, assessore alle politiche del lavoro del Comune di Venezia, che ringraziamo per l'ospitalità in questa cornice straordinaria che è la città di Venezia. Mi piace sottolineare che per le ACLI incontrare le autorità locali acquista sempre un importante significato per la collaborazione quasi quotidiana che ci vede impegnati per le diverse competenze nella costruzione di azione sociale e dei servizi. Grazie.
3: Beh, buon pomeriggio a tutti. Io innanzitutto devo portare i saluti del neo sindaco, come appena accennato il presidente provinciale Simone Venturini, il quale è veramente dispiaciuto non essere qui con voi. Ci teneva moltissimo, perché Simone è veramente molto vicino alla vostra realtà. Sono felice chiaramente e ringrazio le ACLI appunto che hanno scelto la nostra meravigliosa città Venezia e questa location, anche se fa un po' più caldo del solito, ma vabbè, andiamo avanti perché siamo forti. Sono particolarmente lieto di essere oggi quindi qui per il tema che avete scelto. Parla di una questione molto importante, parliamoci chiaramente, dove guardiamo avanti, come accompagnare i grandi cambiamenti economici e ambientali senza perdere di vista le persone. Quando si parla di transizione ecologica, infatti si parla giustamente di ambiente, di energia, di innovazione, ma si parla anche di lavoro. E il lavoro non può essere considerato una variabile secondaria. Da amministratore che si occupa di politiche del lavoro, anche se il Comune, come credo molti di voi sapete, non ha proprio la competenza, no? La competenza del lavoro e della Regione, ma appunto da amministratore che si occupa del lavoro, vedo ogni giorno quando le trasformazioni in corso generano aspettative, ma anche domande e preoccupazioni e soprattutto penso ai giovani. Io, ripeto, vi ringrazio ancora perché il vostro contributo è notevole e, ripeto, avete scelto questa città proprio per l'anteprima che poi dopo la farete a Verona. È qualcosa di eccezionale, di importante e vi auguro veramente un buon lavoro e una buona continuazione. Io sarò lì che vi ascolterò un pochettino, ma con la massima attenzione perché so che farete veramente un ottimo lavoro.
0: Grazie Assessore. Chiamo ora per un saluto Paolo Gatto a nome della Scuola Grande di San Rocco che ci ospita.
4: Sì, buongiorno a tutti, solo un saluto e un grazie. Porto i saluti del Guardian Grande della Scuola, Ingegner Vittorio Baroncini, della Cancelleria, di tutti noi confratelli per questa vostra presenza qui in questa nobile istituzione veneziana. È stato detto prima che dal 1478 in avanti neanche Napoleone è riuscito a chiudere questa scuola, a differenza di tutte le altre, ma insomma dal 1478 in avanti qui alcuni termini che le ACLI, nelle ACLI sono termini abitudinari. Parlo di solidarietà, parlo di assistenza, parlo di sussidiarietà. Ecco, dal 1478 questi termini, chiaramente declinati nei modi e nei tempi e nelle modalità che appunto nei vari secoli venivano, ecco, questi termini sono stati il fondamento e sono il fondamento dell'attività della confraternita di San Rocco, che appunto nella quale si venera e si custodiscono le reliquie di questo santo. Stato chiamato, stato portato qui per chiedere l'aiuto di San Rocco contro la peste, ma San Rocco ha fatto anche tanti miracoli, declinati, ripeto, secondo la solidarietà, l'assistenza e l'aiuto che i confratelli hanno sempre dato a quanti ne avevano bisogno. Quindi grazie per la vostra presenza qui. Insomma, poi ci ritroveremo più tardi a parlare della scuola. Intanto, ecco, penso che questa Cappella Sistina di Venezia, come viene definita da tanti studiosi d'arte, possa essere il luogo giusto per discutere di cose importanti, come le ACLI sempre fanno. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie. Bene, e ora iniziamo. Anche quest'anno non vogliamo utilizzare solo le parole, ma anche diversi linguaggi artistici, convinti che possano aiutare a sviluppare e ad arricchire il nostro e il vostro pensiero. Per questo do la parola a Lotta, musicista e attivista per l'ambiente, che ci parlerà in musica.

No, eh? Anche il mio maestro, alle medie, mi diceva che non faceva proprio per me. Mamma mia, Carlotta, ti prego, non suonare più il flauto e prova a cantare. Era il 25 aprile 2015. Carlotta, accompagnata dal professor Mario al pianoforte, canta davanti a tutti i partigiani, ancora vivi, di Salso Maggiore Terme.

Passai le scuole medie cantando. Il mio maestro mi fece fare il giro di tutte le sagre, cortei, commemorazioni e glorificazioni del mio paesino, quindi immaginate una me dodicenne che inizia a saltare tutte quelle ore di scuola per fare musica. Iniziai a pensare di farlo per tutta la vita. E fu l'amore per il canto che mi fece incontrare questo gigante. Sì, lo so. 1,60 m di musicista per 1,80 m di strumento, ma da quando lo conobbi fu solo musica. 1, 2, 3, e mentirei se dicessi che è stato amore a prima vista, ma chi mi conosce sa che ho la testa dura, dura come queste corde, e quindi nel 2016 iniziò il nostro duello. Chi si sarebbe piegato prima, io o lui?

Avete presente quei cavalli che decidono loro il percorso? Beh, non è stato poi così male perché volai fino in Cina. 28 spettacoli in 28 teatri cinesi e infine il conservatorio. Lì si studiano i miti della musica classica come Mozart. Dicevamo, Mozart. Oppure Beethoven. E infine, l'autore che più mi lega alla mia terra, il mio amato.

cosa. Che succede? Nulla mi dava quell'emozione di quando salivo sul palco insieme all'orchestra. I contrabbassi entrano per ultimi, quindi io avevo tutto il tempo per godermi ogni passo verso il mio leggio. E lì, serenamente, iniziava la poesia. Il direttore, bacchetta in posizione, si suona. Ma questa magia iniziò a usurarsi, perché al conservatorio mi sono ritrovata a sperare che l'avversario fallisse, sbagliasse, stonasse, perché i posti erano pochissimi. Avversario, mi sono ritrovata a sperare che l'amico fallisse. Mi sono iniziata a chiedere, ma se sono così a 20 anni, a 40, cosa divento? Non faceva più per me. Nel mentre iniziai a guardarmi intorno, avevo lasciato la collina Salso Maggiore Terme ed avevo raggiunto Milano. Iniziai a uscire un po' dalla bolla, iniziai a vedere il mondo dirigersi verso un baratro a forte velocità, suonare. Sembrava essere diventata una distrazione alla fine del mondo, un'attesa felice prima dell'estinzione. Volevo fare la mia parte in qualsiasi modo. Quindi partì per Strasburgo, per manifestare davanti al Parlamento europeo, perché cambiare rotta è ancora possibile, scesi in piazza a gridare per avere un futuro. Ma mi resi conto che le mie grida erano solo rumore per i parlamentari, per i passanti, per la polizia. Quindi un giorno, mentre mi stavano portando via, mi stavano portando in questura, non avevo modo di comunicare con le forze dell'ordine, non parlo francese. E quindi lì, davanti al Parlamento, mi sono messa a cantare. Ed è successo qualcosa di incredibile, perché non eravamo più la militante e la forza dell'ordine. Siamo diventati due esseri umani. È iniziato questo momento idilliaco dove fischiettavamo insieme Bella Ciao. E da quel momento ho capito. Non dovevo diventare un'altra persona per diventare parte della causa. Avrei messo questa musica al servizio della mia lotta. E quindi ho iniziato a manifestare insieme a Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ultima Generazione, Greenpeace. E manifestazione dopo manifestazione ho capito a cosa servirà questa musica, e oggi sono qui perché per me questo è l'unico luogo dove ha senso stare.

keep it running, cause the winners don't quit on themselves. Basta comprare dai marchi che non mettono in primo piano il rispetto dell'essere umano e del pianeta. Ma attenzione, perché spesso i marchi si dipingono di verde, si riempiono la bocca di sostenibilità, ma hanno un cuore di poliestere e pensano solamente al profitto. Non possiamo diventare ingranaggio di questo sistema.

0: to. I break chains upon myself. Let my freedom run in air. I'ma keep running cause the winners don't quit on themselves. La musica può diventare suono del cambiamento. E questo per me è diventato il senso. Quel momento è stata la mia detonazione.
1: È difficile ogni tanto andare avanti. Basta soltanto aprire il cellulare, guardare la TV, mettere la testa fuori da casa e ogni giorno ci sono nuove notizie che fanno accapponare la pelle. Ma nonostante le emissioni stiano ancora crescendo, nonostante una politica fossilizzata, nonostante le guerre stiano dilagando, nonostante l'ennesimo femminicidio, nonostante questa paura, quest'ansia che ci circonda, nonostante tutto questo, io continuo ad amare questo pianeta. Come? Perché? Perché io l'ho visto. Io ho visto il mondo che sogno, il mondo per il quale sto lottando, il mondo in cui finalmente mi sentirò a casa. Ho visto un sistema alimentare di piccola scala che invece di uccidere per procurare carne a pochi privilegiati, riesce a sfamare tutte le persone con un'alimentazione basata sulle piante. Non è follia. Riusciamo a sfamare 80 miliardi di animali per condannarli al macello e non riusciamo a sfamare 8 miliardi di esseri umani? Ho visto un'energia che non brucia, che non irradia, che non devasta, ma che ci viene donata dalla natura attraverso sole, vento e acqua. E ho visto comunità capace di organizzarsi per raccogliere questa energia e trasformarla in una risorsa alla portata di tutte e tutte, lontano dai combustibili fossili. Ho visto città liberarsi dalle catene del cemento e rifiorire sotto una nuova dimensione basata sulla persona e non sull'automobile. E infine ho visto donne, uomini, esseri umani innalzarsi come oceani, riversarsi nelle strade, nelle piazze, chiedendo questo, chiedendo azioni concrete, chiedendo giustizia. Un futuro. A volte è difficile, io sono felice di aver scelto la musica per attraversare il collasso. E penso che ci sia ancora speranza. Non dobbiamo fare altro che smetterla di scavare e alzare gli occhi verso il cielo.

0: Grazie. Farei un altro applauso a Lotta. Grazie davvero. Mentre bevi, continuo l'applauso, poi ti faccio tutte le domande
1: devo
0: che vogliamo farti.
1: Tutti.
0: Se si può accendere il suo microfono.
1: Niente, volevo ringraziare tutte e tutti per essere qui oggi ed è bellissimo poter parlare di cambiamento in una città così fragile. Una delle prime volte in cui sono venuta qui, stavo suonando davanti al ponte di Rialto e sono stata portata in questura, è stato abbastanza divertente. Stavamo manifestando per la fine della COP28, per l'inadempienza appunto dei governi. È stato divertente arrivare in questura con il contrabbasso e vedere il questore che dice: ah, cos'è questa roba? Dobbiamo ritirarla, potrebbe essere pericolosa. E alla fine il digossino della scientifica che dice: non ci sta in ufficio, è troppo grande. Quindi Venezia riesce ad ospitarmi ogni volta in modo diverso, quindi è veramente importante, lo dico a nome non soltanto mia personale, ma a livello di tutto il movimento climatico, di avere ascolto, di essere ascoltati. Quindi grazie, grazie davvero di cuore.
0: Grazie, grazie a te. E Lotta, in realtà se puoi tornare dopo che hai tolto il microfono, se puoi tenere quello, ti faccio un paio di domande. Volevamo farti un paio di domande come Acli. Lotta ci ha fatto vedere che spesso per gli adulti soprattutto l'attivismo, le mobilitazioni sono viste come rabbia da parte dei giovani, mentre invece lei ci fa vedere che l'attivismo è bellezza, è arte, ma soprattutto è divertimento. In questi anni, tutte le volte che come giovani delle Acli ci è capitato di incontrarci con Lotta in diverse occasioni, ci siamo accorti come il divertimento che si può far scaturire da tutte queste attività, in realtà è quello che porta i giovani poi anche a parlare di una tematica importante come quella del, vediamo se riusciamo, ok, c'è anche il microfono, come quella dei cambiamenti climatici. In una delle tue canzoni dici che il potere, il power ce l'ha il popolo, ce l'ha la comunità. Noi siamo un'associazione popolare, un'associazione che è presente non solo in questo paese ma anche in altri paesi in giro per il mondo, ma siamo un'associazione che lavora con le comunità. Qual è il potere ancora oggi delle comunità? Perché tu prima dei teatri sei partita dalle piazze, quindi cosa possiamo fare ancora noi, soprattutto come associazione, per tutte le battaglie che tu porti avanti?
1: Penso tantissimo, penso non ci possa esistere una vera transizione senza parlare appunto di persone, senza parlare di comunità. Il potere, io penso, inizia a corrodere l'individuo nel momento in cui viene accumulato, ma quando lo condividiamo, quando siamo insieme, quando non ho paura di chiedere aiuto quando è difficile. Io adesso mi vedete qui da sola, ma ci sono tantissime le persone che hanno reso possibile questa cosa, questo piccoli 10 minuti di quello che è tutto il mio percorso artistico. Io non ho mai, neanche nei momenti più difficili, ho avuto paura di chiedere aiuto, perché è difficilissimo riuscire a sopportare questo caldo, riuscire a manifestare, continuare ad andare avanti quando vediamo questa deriva totalitaria, questo nuovo tecnofeudalesimo che ci tiene rincoglioniti dentro i cellulari, ed è difficilissimo riuscire ad uscirne perché sembra ormai intriso nella nostra vita quotidiana. Quindi è veramente importante poterci guardare l'un l'altro e dire: come stiamo? Le comunità energetiche, la possibilità a uscire dall'impero fossile, sono possibili quando cooperiamo. Ed è bellissimo perché è una bellissima similitudine. Adesso siamo dipendenti dai combustibili fossili. E nel momento in cui iniziamo a fare rete tra di noi, a passarci l'energia l'un l'altro, che non è soltanto quella energetica, ma è anche quella umana che sappiamo fare quando stiamo insieme, e non ci calpestiamo i piedi e vogliamo veramente costruire una società che ci includa tutte e tutti, non lasciando nessuno sui margini. Questo io penso che sia veramente potere, quando siamo insieme.
0: Grazie, grazie davvero. Un altro applauso, un altro ringraziamento a Lotta per essere stata con noi. Lascio la parola a Raffaella, vicepresidente vicaria delle Acli.
2: Grazie, grazie. Grazie, mi sentite? Sì, ok. Bene, grazie a Simone, grazie a Lotta. Abbiamo voluto iniziare così con suo suggerimento dei giovani delle ACLI, perché la voce dei giovani è fondamentale, va messa anche un po' al centro, quindi in un modo appunto un po' magari diverso da come siamo abituati, però abbiamo bisogno di contaminarci, no, con linguaggi diversi e anche con l'energia che viene da chi è più consapevole oggi di noi della problematica energetica e climatica, che sono appunto i giovani. Bene, allora, diciamo che ci ha anche un po' ricollegato ai ragionamenti dell'anno scorso dell'incontro nazionale di studi, quando abbiamo parlato di democrazia e partecipazione, no? Quindi le mobilitazioni, la partecipazione dal basso. Quest'anno vogliamo spostare il ragionamento della democrazia andando verso il tema del lavoro e quindi vedere un po' qual è appunto il nesso tra queste due questioni. Quindi pensiamo ovviamente che il lavoro sia molto più che una fonte di reddito, rappresenta per noi uno spazio fondamentale non solo per i percorsi individuali, quindi di dignità, di senso, di autorealizzazione, ma anche fondamentale per costruire quella convivenza civile, quel desiderio anche di collettivo, no? di qualcosa di comune, di un bene comune, vorremmo anche dire col nostro linguaggio, tant'è che la Magnifica Humanitas di Papa Leone, in questi appunto pubblicate in queste ultime settimane, dedica pagine importanti proprio al tema del valore del lavoro. Domani anche nel momento di spiritualità ci potremo un po' ragionare su. Negli ultimi decenni il lavoro, ecco perché vogliamo parlare di questo tema, perché pensiamo che in questi ultimi decenni il lavoro sia stato fortemente svalutato, svalorizzato, no? reso precario, reso instabile, reso più un percorso ad ostacoli che appunto un luogo di espressione del proprio io, del proprio desiderio, delle proprie capacità. E quindi piuttosto subordinato a quelli che sono gli imperativi appunto del profitto, della competitività globale. Parleremo oggi anche di lavoro povero, che è un esempio molto concreto, ne parleremo appunto di come questo tolga strumenti, no, per appunto viversi in una dimensione di capacità e di trasformazione. La nostra Costituzione naturalmente riconosce il tema del lavoro e della democrazia è alla base, quindi, no, se vogliamo forse non è un tema così originale, ma è un tema però urgente, perché è quello che vogliamo fare, che faremo soprattutto a Verona, è riuscire a provare a ridare senso a questo collegamento che oggi, con tutte le transizioni, l'epoca delle transizioni che stiamo vivendo, ci sembra di dover un po' riformulare, no? Quindi la transizione digitale, l'intelligenza artificiale, lo scombinamento di tutti gli equilibri globali, e quindi questo è un po' il tema complessivo. Oggi partiamo da una di queste piste, perché non vogliamo solo parlare di quello che non va nel lavoro, ma vorremmo provare a trovare delle piste promettenti su cui, cioè, riuscire a impostare dei percorsi in cui il lavoro raggiunga una maggiore qualità, quindi un lavoro più equo, un lavoro più sostenibile, un lavoro anche che dà riconoscimento anche economico alle persone, ma dove il riconoscimento economico è il riconoscimento appunto di capacità, no? Quindi di percorsi, di investimenti anche personali. Il quadro quindi per noi oggi è quello della transizione giusta, quindi dove non vogliamo che appunto una transizione che non lasci indietro nessuno, dove il lavoro possa essere da un lato una leva fondamentale per raggiungere la transizione ecologica, per accompagnarla sviluppando quelle competenze necessarie affinché essa avvenga, ma dall'altro è anche una delle principali sfide per valutare se questa transizione sarà giusta, quindi sarà capace di rendere appunto il lavoro un lavoro più equo. Lo facciamo in questa anteprima, si apre appunto a Venezia, non solo perché il capoluogo di regione appunto dell'incontro nazionale che faremo a Verona, ma abbiamo scelto questa città perché è una città che ha in sé molte particolarità, molte contraddizioni, ecco, esprime molte delle contraddizioni che oggi ci sembra di vedere nel nostro tempo. Penso appunto a Venezia, città unica, quindi nata sull'acqua, sottoposta però a forte pressione ambientale, no? Penso alla vicenda sofferta e pluriennale che poi ha portato alla realizzazione del MOSE. Penso ai processi di turistificazione che oggi hanno trasformato fortemente questa città, che la invadono quotidianamente da terra e da mare. Penso alla parabola di Porto Marghera, quindi grande luogo novecentesco del lavoro, no? Con industrie pesanti, importanti per tutto il paese, che hanno scaricato qui un'enorme pressione ambientale. Quindi è un luogo anche simbolico per dirci quanto è importante riuscire a costruire scenari di sostenibilità che tengano insieme il lavoro con, diciamo, la transizione ecologica e l'ambiente. Le transizioni, sappiamo, avvengono spesso in modo frammentato, quindi ambivalente, non in modo lineare. Ma possano essere un momento anche strategico, no? Diciamo così, topico, in cui, se saremo capaci di una visione lucida e intenzionale, quindi di una capacità di orientamento delle transizioni, ci possono anche permettere di correggere gli squilibri preesistenti, no? Il lavoro è uno di questi esempi, quindi le disuguaglianze che viviamo, vediamo, le criticità che vediamo all'interno del mondo del lavoro. Quindi alzare un po' l'asticella, darsi qualche obiettivo un po' più alto, tenendo insieme appunto questi obiettivi. Lavoro e ambiente sono stati rappresentati spesso come degli interessi contrapposti, come se l'attenzione per l'ambiente, per la riduzione delle emissioni fosse un ostacolo, no? Allo sviluppo economico e quindi in qualche maniera anche all'occupazione. E quindi quello che vogliamo fare appunto è superare un po' questa dicotomia, uscire anche da una lettura meramente quantitativa, per cui l'importante è creare lavoro, ecco, però poi in realtà ci interessa molto parlare invece di qualità di questo lavoro che andiamo eventualmente a creare. L'ecologia integrale proposta da Papa Francesco nella Laudato Si affermava infatti che tutto è connesso, il rapporto con la natura, l'organizzazione dell'economia, la qualità del lavoro, la distribuzione delle opportunità, la partecipazione democratica, ecco, sono aspetti di una stessa realtà. Una comunità umana che distrugge il pianeta distrugge se stessa, si autocondanna, rompe quel legame con la madre terra che è vita, è esistenza dignitosa, rompe quella ciclicità che ha consentito a questo pianeta, nella galassia, di sviluppare la vita, compresa la vita umana, ma anche la vita sociale, appunto, il modo in cui gli insediamenti umani si sviluppano. Stiamo assistendo ad esempio ad un violento approvvigionamento delle risorse minerarie per supportare l'innovazione tecnologica che sta generando una nuova ondata di colonialismo economico nei paesi poveri, ma anche situazioni di forte degrado, no? E mancanza di libertà, di diritti dei lavoratori che in questi paesi appunto vengono occupati, no? Spesso comunità indigene già fragili e discriminate, comunque disuguaglianze forti che anche qui generano campagne di mobilitazione globale. Ne abbiamo parlato proprio recentemente ad un incontro con l'ILO che si è tenuto a Roma qualche settimana fa, e appunto questo tema dell'estrattivismo economico e in particolare dell'approvvigionamento delle risorse minerarie. La riflessione sulla transizione ecologica giusta sappiamo che non è una cosa recente, non è una risposta recente alla crisi climatica, affonda le sue radici in una storia lunga oltre 50 anni, già nella dichiarazione di Stoccolma del 1972, no? In qualche modo che ha aperto la stagione della sostenibilità, si evidenziava l'importanza di tenere insieme le diverse dimensioni e così via attraverso le grandi conferenze internazionali, gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Anche l'Europa, l'Unione Europea, penso al Green Deal europeo, agli obiettivi di riduzione dell'emissione, ma anche il sostegno alle imprese, alla formazione, quindi allo sviluppo di competenze. Ma le posizioni ufficiali e dei documenti, in qualche modo degli accordi internazionali, che spesso tra l'altro vengono anche, no, in qualche modo poi, diciamo, non vengono, ecco, non trovano quell'accordo, comunque non vengono di fatto rispettati, no, vengono messi in discussione, ma soprattutto non trovano un quadro politico di sostegno convinto. Si collocano in un quadro complesso in cui abitano molti soggetti che esprimono resistenze, se non direttamente opposizione, a quella che sono appunto gli obiettivi della transizione ecologica, e ci possiamo mettere dentro appunto diverse realtà, dalle istituzioni e dai diversi posizionamenti all'interno delle istituzioni pubbliche e private a livello europeo, nazionale, regionale, no? Pensiamo alle posizioni nazionaliste, autarchiche o negazioniste che in qualche modo si stanno diffondendo sempre più. I grandi colossi economici e bellici, pezzi del mondo aziendale e imprenditoriale, anche il nostro mondo del terzo settore, ne abbiamo riflettuto su questo qualche mese fa, quando abbiamo presentato un libro, ci siamo detti, dobbiamo imparare, noi che veniamo più dal mondo del sociale, ad avere un linguaggio che sappia parlare anche di welfare ecosociale, quindi tenere insieme le diverse dimensioni. C'è un nodo che è fortemente politico, oltre che economico, perché il cambiamento richiesto dalla crisi climatica comporta costi, riconversioni, processi di trasformazione industriale, ma anche occupazionale. E quindi per fare tutto questo ci vuole anche un consenso, no? Quel consenso che dobbiamo provare anche noi a contribuire a creare nei confronti appunto della transizione ecologica. C'è, oggi ne parleremo sicuramente nei prossimi interventi, una forte relazione tra equilibri geopolitici ed equilibri ecosistemici, quindi lo vediamo nel difficile quadro internazionale che stiamo vivendo, dalla crisi bellica alla crisi energetica, alla crisi del multilateralismo, alla continua ricomposizione degli equilibri geopolitici. Generano evidentemente un forte senso di precarietà, di squilibrio, ma che si va ad aggiungere a quell'incertezza di cui appunto ci parlava prima Lotta, no? Di incertezza che invece percepiamo anch'essa molto forte quando viviamo quei fenomeni, no, climatici o comunque di squilibrio che il cambiamento climatico innesca, dalla siccità all'innalzamento delle temperature, gli incendi, inondazioni, desertificazioni e così via. Quindi il caos climatico genera anche, attraverso questi squilibri geopolitici, ondate migratorie di massa, guerre per la sopravvivenza. Quindi sfidare il cambiamento climatico diventa per noi uno strumento fondamentale, potente, anche per costruire quelle condizioni, quei fattori per una pace, appunto, in qualche modo duratura. Quindi insicurezza globale, insicurezza sociale e quotidiana delle persone, che sono ovviamente fortemente influenzate poi alle diverse latitudini, no? Con fenomeni diversi tra di loro, però sicuramente la crisi climatica rischia di essere un moltiplicatore di disuguaglianze. Eccoci qui allora a discuterne insieme, quindi in qualche modo l'articolazione logica di questo, così, di concettuale di questo pomeriggio vedrà appunto un primo panel in cui ci faremo aiutare a costruire lo scenario. E questo scenario, per non sentirci in qualche modo, no, oppressi da uno scenario difficile da modificare, lo vedremo anche sotto la lente della partecipazione, delle mobilitazioni dal basso che possiamo in qualche modo esercitare, del tema dell'educazione. Quindi ci chiederemo se siamo giunti a un punto di non ritorno, a un punto di rottura di questi equilibri planetari, oppure se ha ancora senso parlare di transizione ecologica giusta, cioè è qualcosa che troviamo sui documenti o qualcosa in cui possiamo ancora sperare e soprattutto collaborare. Ne parleremo appunto nel primo panel e quindi cercheremo, insomma, di trovare delle nuove narrazioni, ma delle narrazioni fattibili per questo tema. Nel secondo panel invece proveremo a far emergere la concretezza della realtà, che a volte ci sembra fortemente negativa, quindi parleremo di lavoro povero, ma parleremo anche, qualche accenno, insomma, a quello che anche noi possiamo fare, stiamo già provando a fare nei territori, perché il lavoro povero non sia appunto un destino ineluttabile, ma sia invece un tema, un oggetto di lavoro su cui lavorare, fare rete, fare alleanza. Ragioneremo anche del tema delle nostre città, del tema della casa, del difficile tema della casa e dell'abitare, quindi le nostre città sempre più soggette a processi di gentrificazione, di aumento dei valori immobiliari, della rendita immobiliare, sembriamo sempre meno capaci di regolarle queste città, no? Di come dire, coordinare e che di equilibrare l'interesse collettivo con l'interesse appunto della rendita. E infine nel terzo panel ci sposteremo sul piano delle politiche, anche delle politiche appunto più di carattere industriale, delle politiche che alcuni esperti appunto di economia, rappresentanti delle istituzioni del terzo settore, ci aiuteranno a leggere. Quindi ci chiederemo se le aziende in Italia, e in particolare con un focus anche su questa regione, sono oggi in grado di affrontare queste sfide, queste trasformazioni produttive, organizzative, anche manageriali, che richiedono appunto di essere incarnate, di essere in qualche modo gestite per poter gestire e affrontare la sfida della transizione ecologica. Il Veneto è una delle regioni italiane più caratterizzate dalla presenza di piccole e medie imprese, no? Quindi questo su questo appunto la regione, ce lo racconteranno i nostri interlocutori, ne ha fatto un po' una, come dire, un marchio, no? di questa regione. E quindi ci chiederemo quali sono i fattori su cui puntare, su cui anche investire, su quelle competenze di cui anche noi nel nostro mondo, nel nostro piccolo, diciamo, no? Con il nostro ente di formazione professionale ENAIP, anche ci occupiamo, quindi nelle diverse articolazioni. Quindi questo capitale umano, queste competenze che dobbiamo riuscire a valorizzare per fare avvenire questa transizione ecologica, ma che vogliamo siano, come dire, accompagnate anche da una tutela della qualità dei lavoratori che poi andiamo a formare. Parleremo anche di povertà energetica, perché comunque c'è anche questo risvolto, questo aspetto sociale che ci interroga, su cui la nostra associazione si sta attrezzando. Ecco, questo è un po' il programma del pomeriggio, ho cercato di correre per recuperare qualche minuto. Quindi in conclusione direi, la transizione ecologica per noi non è soltanto una questione ambientale o tecnologica, ma è una grande sfida culturale, economica, anche della nostra democrazia, dei nostri modelli di convivenza sociale. Essa richiede di tenere insieme ambiente, lavoro, diritti, partecipazione.

0: Professor Gramennos Mastroianni e Sara Segantin, eccoti, benissimo, quindi potete prendere posto. Gramennos Mastroianni, insomma, è difficile sintetizzare i ruoli di Gramennos Mastroianni, lo dico con una battuta, veramente lo staff si è messo lì e diventava difficile capire che cosa mettere e che cosa non mettere, perché è diplomatico, ma è un esperto appunto mondiale di clima. Ha ricoperto ruoli in tantissime organizzazioni internazionali e quindi, diciamo, ha sicuramente un osservatorio importante che ci porta verso il futuro, cioè verso la prospettiva, il che cosa possiamo fare. Non siamo alla ricerca, come dicevo, di queste piste promettenti per il futuro. È anche stato, e credo ancora adesso, segretario generale aggiunto dell'Unione per il Mediterraneo, che penso sia anche questo un elemento da evidenziare perché ci interessa, no? Anche un po' nell'attività che come associazione facciamo. E poi Sara Segantin, siamo molto contenti di averti qui con noi, scrittrice naturalista, lavora come inviata e realizza approfondimenti sul clima e sull'ambiente per Geo, storico programma di Rai 3, ma è anche scrittrice, scrive romanzi, quindi si occupa molto di educazione e quindi anche insieme a lei proveremo a capire come cambiare queste narrazioni e quanto è importante che appunto diventino in qualche modo patrimonio comune. Quindi la chiudo e chiedo la parola subito a Gramennos Mastroianni, ringraziandolo molto per la sua presenza.
1: Grazie a voi. Io avevo i disegnini.
0: Infatti adesso dovrebbero subito metterli, ci
1: Comunque,
0: sono delle slide. Ecco, ne approfitto per dire che lo schermo spero sia visibile. In ogni caso, se andate sul sito delle ACLI, alla pagina dell'Incontro Nazionale di Studi, trovate tutte le slide che verranno presentate oggi per una maggiore facilità di lettura.
1: grazie. Io volevo invitarvi ad essere egoisti, a dimenticare di avere dei principi. Lasciare da parte qualsiasi forma di empatia o compassione e pensare esclusivamente ai vostri interessi. Perché? Attendendo i disegnini, e come direbbe ogni buon guru aziendale di terza categoria, sto per mostrarvi come avere successo. E siccome siamo egoisti, dobbiamo chiederci in questa fase: ma noi vogliamo il lavoro o la salute? Ma noi vogliamo lo sviluppo o l'ambiente? Vogliamo la crescita o la giustizia? Vogliamo la competitività oppure vogliamo la pace? O forse non c'è bisogno di domandarselo, e qualcuno l'aveva capito. Noi siamo esterofili. Ci piace ammettere, ad esempio, che l'elicottero l'abbia inventato un americano che si chiama Bell, e ci dimentichiamo del filo che lega il codice atlantico di Leonardo da Vinci a un tizio che si chiamava Forlanini. Allo stesso modo, questa necessità di dimenticarci queste contrapposizioni l'avevamo forse capita prima noi ad Ivrea che non nella Silicon Valley. Ma per sfatare queste contrapposizioni dobbiamo partire forse un filino da lontano. Da un valore a cui noi non pensiamo, a cui non diamo un prezzo, allo stesso modo in cui non diamo un prezzo all'aria, che pure è essenziale, semplicemente perché normalmente l'abbiamo in sovrabbondanza, che è l'equilibrio. Noi non siamo soli, facciamo parte di un sistema che ci dà tutto nella misura in cui è in equilibrio. È un equilibrio globale che deve essere mantenuto accuratamente perché in sua assenza iniziamo ad avere dei guai, lo stiamo vedendo col cambiamento climatico, che non è nient'altro che un gigantesco squilibrio energetico del pianeta, ma è un equilibrio comunque composto da tanti sottoequilibri locali e settoriali. Tutto è interconnesso con tutto, come possiamo fare per metterlo sotto controllo? Ci sarebbero molti metodi, ma la cosiddetta comunità internazionale, le Nazioni Unite, via dicendo, ha deciso di utilizzare un metodo mutuato dalla matematica, una matrice, che cerca di mettere in relazione dinamica i vari sottoequilibri locali o settoriali che concorrono a proteggere questo grande equilibrio globale. Certo, potremmo farci delle matrici molto complicate e via dicendo. Alla fine sappiamo che non abbiamo il potere computazionale per farlo, quindi abbiamo deciso di basarci su una matrice molto molto semplice, che è quella che vi sto mostrando nella slide, che mette in relazione dinamica ambiente, sviluppo, diritti dell'uomo e pace. Come funziona? Un esempio. Immaginiamoci

0: un evento ambientale, cioè una siccità. Dal nostro punto di vista si trasforma facilmente in un evento che riguarda lo sviluppo economico, perché c'è un mancato raccolto. Se questo succede in una zona dove esistono delle reti di salvaguardia, gli agricoltori assicurano il raccolto oppure interviene la regione, così di solito la catena di conseguenze si ferma qui. Ma se questo succede in un posto dove questo tipo di salvaguardie non esistono, facciamo conto il Sahel, la catena di conseguenze può continuare dove un evento economico determinato da un evento ambientale si trasforma in un evento che riguarda i diritti dell'uomo. Ad esempio, quando un mancato raccolto fa la differenza fra mandare o non mandare i propri figli a scuola. Ma prendiamo una famiglia, un individuo, sottoponiamo la incertezza sulla sua sussistenza. A compressione dei suoi diritti fondamentali abbiamo la ricetta dei movimenti forzati di popolazioni e dei conflitti. Allora, credo che il ragionamento che ho appena fatto ormai suoni banale. Non avrete probabilmente molti ostacoli interni ad accettarlo, come dico in inglese, it makes sense. Se però facciamo un passo indietro, ci rendiamo conto che noi abbiamo organizzato tutto, la società, l'economia, in base al principio contrario. Questa matrice ci dice che in una prospettiva di equilibrio, se io inietto un evento costruttivo nel sistema, questo si ripercuote costruttivamente su tutto il sistema. Se invece io inietto un evento distruttivo, una componente distruttiva, questa contamina tutte le caselle del sistema. Ma noi abbiamo organizzato tutto secondo il principio contrario, e cioè che fra questi quattro macro settori, che sono anche dei valori, non ci sia una sinergia, una coerenza, ma ci sia un trade-off, una competizione, che uno si possa realizzare solo a discapito dell'altro. E poi abbiamo deciso una cosa in più. Abbiamo deciso che fra questi quattro macro settori valori ce n'è uno che è più importante degli altri. E siccome ci piace ingannarci, l'abbiamo chiamato sviluppo, ma in realtà avevamo in mente la ricchezza. In nome della ricchezza abbiamo sacrificato i diritti dell'uomo, mandando i dodicenni in miniera per 14 ore al giorno all'inizio della rivoluzione industriale, o oggi delocalizzando uno stabilimento lì dove i lavoratori non hanno nessuna tutela. In nome della ricchezza abbiamo sacrificato la pace, tutti i conflitti hanno un'origine economica, e soprattutto pensiamo che ci sia un trade-off fondamentale fra sviluppo e ambiente. Ma in una prospettiva di equilibrio non è vero. Se noi facciamo qualcosa di buono per l'ambiente, facciamo qualcosa di buono anche per lo sviluppo, e a catena per tutto il resto. Ecco, questa matrice semplice a quattro caselle non è nient'altro che la matrice base di un'altra matrice che conoscete e che è stata già citata, è l'agenda per lo sviluppo. Le caselle sono 17 invece di 4, ma sono tutte sottospecificazioni di questi quattro ambiti. Allora, esiste una coerenza che stiamo iniziando a cavalcare, invece del trade-off che ci ha frenato e ci ha fatto fare tanti sbagli. Ma prima di parlare di questo, dobbiamo tornare un istante su questa cosa. Perché abbiamo deciso che lo sviluppo è più importante degli altri? Perché abbiamo cavalcato due dottrine che sembravano grandi nemiche, ma in realtà sono sorelle gemelle. Marxismo o liberalismo. Entrambe sposano l'idea del primato dell'economia. Lascia fare la mano invisibile, oppure l'economia è la struttura, tutto il resto è la sovrastruttura. Ma in soldoni cosa significa? Significa che entrambi i campi si sono accorti che sulla via di questo mitico sviluppo si seminano dei prezzi da pagare, dei danni collaterali, ma entrambi ritengono che con la ricchezza prodotta vi si può rimediare. Sì, potrò anche avvelenare il fiume, fare dei cancri, eccetera, ma quando diventerò ricco sono in grado di occuparmi di tutto quanto. Solo che i danni collaterali che abbiamo creato sono diventati così forti che ormai stanno rendendo il sistema disfunzionale. Andiamo avanti. Se non c'è un trade-off, e se io voglio essere egoista, veramente tutelare i miei interessi, posso permettermi di pensare soltanto al mio immediato? Forse no. Ci sono delle relazioni che sono iscritte nella natura della biosfera. E la più fondamentale è che ciò che fa bene a me fa bene al pianeta, e ciò che fa bene al pianeta fa bene a me. E non è una slogan New Age. Vi mostro due piramidi. La prima è notissima, si chiama piramide alimentare, ci dice come essere in buona salute tutelandola mangiando bene. Quindi ci consiglia di mangiare poche proteine, come carne rossa, un po' più di proteine animali di altro tipo, ma soprattutto una dieta salutare è fatta di fibre, vegetali e via dicendo. Ora, succede che se noi appaiamo a questa piramide la piramide dell'impatto sull'ambiente di ciascuna categoria di cibo, scopriamo una relazione strana, e cioè che quanto più un certo cibo consumato in eccesso, non sto predicando veganesimi o cose così, fa male a me, tanto più la sua produzione fa male all'ambiente. Verrebbe da dire, accidenti, che bella coincidenza nel settore alimentare, ma non è una coincidenza, è una regola generale. Vi potete fare la stessa piramide, ad esempio, nelle vostre scelte di trasporto. Quanto più io scelgo una forma di trasporto che mi dà miglior socializzazione, più soldi nel portafoglio, miglior salute individuale e collettiva, via dicendo, tanto più è sostenibile. La doccia che vi scegliete, ma sarà un caso che la doccia che più rispetta il tuo sistema immunitario, cioè corta, con temperatura bassa e pochissimo uso di agenti chimici, è anche la più sostenibile. Tutto questo non è un caso, è semplicemente frutto della coevoluzione. Noi ci siamo coevoluti col sistema di cui facciamo parte, e quindi è solo normale che siamo conformati per essere al massimo in armonia con questo sistema. Ora, tutto questo sembra un discorso individuale, ma come possiamo trasferirlo in un canone economico collettivo? Proviamo a immaginarci che la scelta di mangiare bene sia fatta da un gruppo consistente di persone, ad esempio il mondo ricco che se lo può permettere. Iniziano a piovere alcuni vantaggi, da primo individuali: ho più soldi nel portafoglio, perché spendo meno dal medico e dal farmacista, di solito ho una vita familiare un po' più serena e una vita comunitaria un po' più attiva, che mi rende anche più proficuo nel mio ambito professionale, lo certifica l'OCSE, ha una nutrizione equilibrata, si lega il 13% in più di probabilità di successo nel lavoro, ma poi iniziano anche i benefici collettivi. Ad esempio, una gigantesca diminuzione delle tasse. Perché? Perché noi esseri umani siamo un po' strani. Secondo quell'economia che ti dice mano invisibile, eccetera, eccetera, abbiamo costruito qualcosa che non ci qualifica proprio come i più razionali del creato. Noi abbiamo molta paura di quando nel 2050 saremo oltre 9 miliardi di abitanti. Solo che attualmente produciamo sufficienti calorie per nutrire 12 miliardi di persone. Ma le produciamo e le distribuiamo in un modo strano, in un sistema che da un lato produce 2 miliardi di malati per eccessiva o cattiva nutrizione, a fronte di 1 miliardo di persone che non ha la sicurezza di poter mangiare oggi. Entrambe queste polarità ci costano tantissimo. Solo l'obesità, che è una delle patologie, si calcola che abbia il peso sull'economia dell'assenza di 70 milioni di lavoratori ogni anno. E solo le spese dei sistemi sanitari pubblici, quindi lì dove ci sono, relative all'obesità, è una coincidenza, equivale al PIL dell'Italia ogni anno. Molto di più ci costa il polo della povertà, perché in quella loro povertà, in quella loro privazione di sovranità data da questa polarizzazione, ci sono tutte le ragioni per cui noi dobbiamo, per cui voi dovete pagare me, voi dovete pagarmi a fare cooperazione allo sviluppo, non tanto perché siete buoni, perché se io non la faccio, poi questi vengono qui e ci fanno paura, e poi ci sono le guerre in Africa, e poi dobbiamo finanziare Frontex, e poi dobbiamo anche fare gli eserciti, e via dicendo. Allora, cosa succede? Noi siamo in un sistema che abbiamo descritto con una matrice. Le matrici si risolvono con un'equazione. Mi sa che sforerò un filino. Questa è l'equazione del nostro pianeta. Il mio benessere, quello vero, è per definizione sostenibile, perché non posso essere in benessere se non in sintonia con il sistema. Ma la sostenibilità non è soltanto il fatto che io sottraggo in termini assoluti il mio peso sul sistema. Significa che io rinuncio all'eccesso che mi fa male, come nella piramide alimentare. Ma questo eccesso non rimane sospeso, non consumato, viene redistribuito dal sistema a vantaggio di chi ne ha bisogno. Pensiamo ancora all'alimentazione. Per sostenere un sistema in cui noi ci facciamo del male, nutrendo 70 miliardi di capi di bestiame in allevamenti intensivi, abbiamo bisogno di fare coltivazioni estensive che ci portano a bruciare l'Amazzonia, che ci portano a comprare per un tozzo di pane terre nei paesi più poveri, assieme alle terre l'acqua. Quindi è la mia scelta di essere malato e non in benessere che crea la povertà, l'ingiustizia, ma anche lo squilibrio ambientale. Madre Terra può sostenere tutti. Il problema di Madre Terra non è che noi ci sviluppiamo, ma che ci siamo sviluppati in maniera polarizzata e ingiusta. E mi rendo conto che siamo ancora un po' nella tonalità quasi del moraleggiante, del New Age, ma proviamo a tradurre questi discorsi, e concludo veramente in pochi minuti, in termini un po' più economici. Nel 2008 il Tesoro americano adottò un rapporto chiamato il rapporto sul collo di bottiglia. Lo firmò il segretario al Tesoro, che fondamentalmente diceva: attenzione, non è più possibile un ciclo di crescita, perché abbiamo polarizzato l'economia fra pochi ricchissimi e sempre più poveri, spazzando via la classe media. Poco dopo intervenne la crisi detta dei subprime, che abbiamo ascritto all'artificiosità di alcuni strumenti finanziari, ma che in realtà, tutta la questione delle ipoteche e via dicendo, ritraeva questa situazione, c'erano sempre più poveri. Fa partire una gigantesca crisi e reagisce per primo il presidente dello Stato dove tutto questo è cominciato, che allora era Obama. Reagisce con un provvedimento cosiddetto keynesiano, cioè pompo nell'economia un sacco di denaro pubblico e così la rimetto in moto. E si chiamò stimulus package. Poche persone sanno, perché non passò lo stadio di progetto, che Obama originariamente propose un green stimulus package, cioè tutti questi soldi federali dovevano andare verso la conversione dell'economia in direzione al verde. Allora si può dire, ma Obama era impazzito. In un momento in cui la tua priorità è l'occupazione, far riprendere l'economia, cosa fai? Imponi all'economia delle modalità che sono di decrescita? Ma sei impazzito, ti sei bevuto il cervello? E invece no, erano già note le ragioni macroeconomiche per cui la transizione verde è forse l'unica opportunità che abbiamo di avere un nuovo ciclo di crescita, ma crescita buona. Per capire vi faccio un esempio. Immaginatevi che io sia il proprietario di una industria che fa prefabbricati. Se io devo fare prefabbricati, non ho bisogno di lavoratori. Posso avere soltanto dei robot, come macchine o come esseri umani ridotti alla dignità di robot. Qualcuno mi porta i mezzi all'inizio della linea, alla fine della linea mi viene fuori il prefabbricato. Ma se io devo fare un prefabbricato verde, non posso fare così, ho bisogno dell'intervento qualificato umano, perché non esiste il verde in assoluto, il verde è commisurato al territorio. Un prefabbricato è più o meno verde a seconda della pendenza dell'insolazione, della piovosità, eccetera. Allora cosa significa? Un'economia verde deve rimettere in gioco la dignità e la complessità del lavoro, e siccome metti in gioco la dignità devi remunerarla. Produrrà meno e più caro, però così ricostituisce la classe media, redistribuisce il reddito. E questa classe media che ricomincia a consumare, ma secondo modalità verdi, cioè non più oggetti materiali inutili a dismisura, tipo fast fashion, ma poco di durata, e soprattutto queste società comprano servizi. Dice, ma perché te lo sei inventato? Guardate quelle poche società che in questo cammino un po' l'hanno fatto, cioè le democrazie scandinave. Lì il PIL cresce, il famigerato e vituperato PIL cresce, ma perché cresce chiedendo asili dignitosi per i nostri bambini, una cura come si deve per i nostri anziani, il massaggio invece della decima maglietta che utilizzo una volta sola. E questa è la ragione macroeconomica. Ma la macroeconomia non convince poi tanto gli attori dell'economia, forse vale più la microeconomia. Gli agenti d'impresa si sono accorti che ad essere sostenibile, secondo l'economia classica, si è dei suicidi. Nell'economia classica devo cercare di diminuire al massimo i miei costi per essere competitivo, e una buona maniera per farlo è sbatterne fuori dall'impresa alcuni e addossarli al territorio o alla gente. Ti inquino il fiume, ti faccio dei cancri, però sono competitivo e quindi cresco. Solo che questa maniera di sbattere fuori, che si chiama esternalità, normalmente torna indietro come un prestito al più alto tasso di interesse possibile, magari non con il volto di una banca, col volto di un giudice che ti fa chiudere. Quindi io decido invece di interiorizzarli questi costi, di avere una buona relazione col territorio, con i miei lavoratori, con la natura. Sei pazzo? Forse, però l'economia ha scoperto che è vero che tu spendi di più da quel lato, ma hai talmente tanti vantaggi che più che compensano questi costi. Proteggi la tua catena del valore, normalmente non ti metti in attrito col tuo territorio, che può essere molto importante nel momento in cui arrivano i guai, e soprattutto, se voi vedete la dinamica del lavoro nelle imprese che non richiedono al lavoratore soltanto di produrre vantaggi per qualcun altro, ma lo fanno partecipare non solo ai profitti ma anche alla concezione, alla pianificazione, al valore, quelle imprese non hanno problemi di relazione industriale, non ci sono le beghe sindacali, ma soprattutto sono delle imprese che producono in-house il bene più importante per la competitività oggi, che è l'innovazione. L'innovazione viene dai lavoratori coinvolti, e se non ce l'hai, cosa devi fare? Devi andare a comprartela sul mercato, dalle cosiddette consulting, che hanno dei prezzi stratosferici. Io ho detto, io voglio essere cattivo, e quindi lascio il giudizio finale ai cattivi. Certo, la finanza normalmente non sceglie con l'obiettivo di salvare il mondo, però fra l'inizio del secolo e il momento attuale noi abbiamo assistito al più grosso shift di portafoglio della storia. All'inizio di questo secolo, nei grandi portafogli, gli investimenti ESG, cioè quelli più o meno sostenibili, erano meno dell'1%. I numeri di questa slide sono pure vecchi, ma oggi siamo oltre il 27%. La dichiarata intenzione, malgrado la retorica politica dominante, è di farli passare molto presto al 60% dei portafogli. Per salvare il mondo, o forse perché la finanza si è accorta che ad avere un mondo più stabile, pacifico, un investimento che non crea attriti, che non ti distrugge la catena del valore e che ridistribuisce il reddito in modo da creare una crescita, ci si guadagna di più. Grazie.
1: Bene, grazie molte, soprattutto per questa conclusione che ci fa dire che probabilmente abbiamo ancora dei passi da fare in avanti, ma promettenti. Allora, io darei la parola a Sara a questo punto, a cui chiedo proprio di aiutarci un po' attraverso la sua esperienza. Una delle cose che tu, no, in cui tu credi molto è che la lotta per i diritti delle persone, no, quindi per i diritti umani e quindi anche per i diritti sul lavoro, i diritti sociali, vanno insieme ai diritti sull'ambiente. Questa è una prospettiva che ci interessa molto, capire meglio e sviluppare. A te.
2: Grazie, grazie davvero. Soprattutto a voi che ci ascoltate e che fate il lavoro più difficile, che dovrebbe essere la chiave di ogni comunicazione efficace, purtroppo ce ne dimentichiamo spesso. Grazie Gramenos per questo discorso che ci ha dato una panoramica contestuale che mi permette di saltare non alle conclusioni ma alle storie, che sono ciò che ritengo essere il cuore pulsante di questo momento storico e forse quella che può essere l'unica vera motrice di cambiamento. Noi viviamo di storie, da quando abbiamo fatto capolino fra le piaghe della terra e della crosta terrestre, raccontiamo storie, da prima ancora di imparare a scrivere, da prima ancora di rendercene conto. Noi siamo le storie che raccontiamo, che non soltanto descrivono ma costruiscono mondi. E da questa prospettiva la crisi climatica, la crisi sociale che stiamo vivendo sono anche crisi dell'immaginazione. Non si può, se che ha sempre fatto così con i triestini. Non si può, se è sempre fatto così. E abbiamo un po' questa prospettiva, no? Non ci sono altre alternative. Anche se in teoria la definizione di futuro è il mondo del verosimile, ma anche del possibile. Noi ci fermiamo al verosimile. Il possibile un po' lo escludiamo, ci dimentichiamo che, come diceva Popper, il futuro è aperto. E un po' ne abbiamo paura. Questa notte un ragazzo che dopo due anni di lotta, un ragazzo afghano, abbiamo portato qua la sorellina minore perseguitata dai talebani, che ha il colloquio dopo 5 anni di patimenti per il diritto d'asilo a luglio, mi ha mandato la bozza della sua storia che servirà per la commissione, ha parlato dei problemi in Afghanistan, della caduta di Kabul, del Panjshir, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto da cestinare. Perché a loro non importa niente della storia dell'Afghanistan, tutte queste cose che già sappiamo. Perché gli racconti che sì, c'è stata la riunione dei comandanti e nella valle del Panjshir vi hanno fatto... sono arrivati con gli aerei, hanno ucciso tutti quanti, siete scappati e poi vi hanno fatto scendere dal bus e chi aveva i segni delle armi l'hanno ucciso. No, eravate in bus e hanno preso il tuo migliore amico e l'hanno fucilato davanti ai tuoi occhi e tu ti sei salvato perché sembri più giovane di quello che sei e una donna ti ha detto appoggia la tua testa sulla mia spalla e fai finta di essere mio figlio. No, è caduta Kabul e hanno fatto ritorsioni con chi ha combattuto. I talebani sono entrati a casa mia, hanno ucciso mio padre al mio posto e chissà Dio cosa hanno fatto la mia famiglia. No, è difficile il percorso per raggiungere l'Europa. Quello che conta lì sono le cicatrici che hai sulla schiena dei campi di concentramento pakistani. Quello che conta è che non sapevi che l'acqua di mare è salata perché in Afghanistan c'è solo l'acqua con lo zucchero e ti sei trovato a berla per 3 giorni e quasi sei morto. Quello che conta non è la storia dell'Afghanistan, sono gli occhi tuoi che guarderanno quelle persone in quel momento e da quel tuo sguardo e da quell'io personale che sarai in grado di raccontare dipenderà se saranno in grado di capire e di ritrovare in te, nella tua lotta di resistenza, gli stessi valori della lotta partigiana e nell'affetto per la famiglia perduta, lo stesso affetto che hanno per le loro sorelle, le loro figlie, le loro madri. E nella tua storia, quella stessa umanità che è la base della democrazia che difendono. E perché vi racconto questa storia? Perché è una chiave di volta, qui vedete scorrere immagini di volti, di persone, che siamo sommersi da una molteplicità di crisi. Pensate, quando vado nelle scuole e chiedo ma vi preoccupa la crisi climatica? E dicono sì, certo, ma mi preoccupa anche la guerra nucleare, mi preoccupa anche l'intelligenza artificiale. Da dove arriverà la fine del mondo? Ce ne sono talmente tante, la crisi economica, la crisi militare, la crisi sociale, la stessa crisi dei valori. E allora, se non riusciamo a ricostruire relazione, prima di tutto, sarà difficile anche solo stare a parlare. Perché tutto quello che dice Gramegno è vero. La giustizia climatica e sociale non è soltanto desiderabile eticamente e moralmente. Ci conviene a livello economico, ci conviene a livello sociale, a livello di benessere, a livello di quella vera crescita che tutti vorremmo, o almeno conviene al 99% della popolazione globale, perché è ovvio che c'è quell'1% poco più che dalle crisi ci fa i miliardi. E allora perché non agiamo di conseguenza? Perché ci arrocchiamo su dei fantomatici privilegi che in realtà sono quel famoso piede sull'acceleratore della catastrofe di cui ha parlato lungamente Guterres verso il baratro climatico e della guerra? Perché continuiamo a finanziare 800 miliardi che manco ci abbiamo, perché io c'ero in Commissione europea quando si parlava del Rearm Europe, 800 miliardi che non abbiamo e che quindi per raschiare il fondo togliamo alla salute e al clima, rifugiati live, o ce li facciamo finanziando le guerre? Guerra e clima. Se non c'è acqua, se non c'è cibo, se non c'è energia, ci scanniamo. E non serve andare nell'Helmand che scende dall'Hindu Kush, dall'Afghanistan al Pakistan, rende sempre più fragili con le sue siccità continue, due paesi già massacrati. Non serve andare in Sud America, non serve andare in Africa dove il Betsiboka che scende dalle foreste e sfocia nel mare tingendosi di rosso sangue, perché tagliando le foreste, le mangrovie e le piene portano terra rossa e che vista dall'alto sembra veramente una delle sette piaghe d'Egitto, una ferita sanguinante sul continente. La siccità, beh, il fresco che c'è qui fuori l'abbiamo sentito tutti venendo qui. Iniziamo già a lamentarci e siamo ai primissimi giorni d'estate di mancanza d'acqua. In Veneto, in pianura padana, dove stanno i miei zii, stanno già chiudendo l'acqua a fasce alterne. E già ci adduffiamo tra Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia su chi avrà priorità dell'accesso all'acqua. Crisi climatica è un moltiplicatore di conflitti. E la guerra annienta i diritti sociali ed ambientali, perché mi ha raccontato una donna della Cisgiordania che a Gaza un tempo crescevano le fragole migliori del mondo. Ma adesso l'acqua non ha più il diritto di correre, le fragole non hanno più il diritto di crescere, come i bambini. Il 98% delle terre di Gaza è incoltivabile nel breve e nel lungo termine, distrutto. E sì, possiamo, anzi, neanche così facilmente pronunciare le parole genocidio, ecocidio, già questo è difficile, ma hanno un significato ampio, vasto. E allora io cerco di riportare, soprattutto qui in Italia, in cui tutte queste informazioni, gli strumenti di interpretazione della realtà ce li abbiamo, è un grandissimo privilegio, di riportare quella fine del mondo alla fine della giornata, a quegli occhi che influenzano, volenti o nolenti, le nostre decisioni di testa e di cuore. La nostra soggettività, la nostra emotività sono cose meravigliose se le interpretiamo con rispetto e non con speculazione e propaganda. Se teniamo conto che lottiamo, sappiamo lottare davvero soltanto per ciò che amiamo e amiamo solo per ciò che conosciamo. E quindi sì, io mi vanto dell'amicizia profonda con i ragazzi dei Nahiri Awari sulla cordigliera di Talamanca, Yosafat con la maglietta nera che vedete. Sa tutto della sua foresta, 17 anni. Sa tutto del clima che cambia, delle siccità, della deforestazione, degli aerei che spruzzano veleni sui campi di banane che stanno devastando anche la biodiversità interna della foresta. Ma poi vanno le missioni, i giornalisti, stanno 2 ore. E lui viene la sera al fiume e mi dice: Sara, sono venuti a intervistarmi oggi. Davvero, Yosafat? Cosa ti hanno chiesto? Ah, di tutto? Ma non ho ben capito di cosa stessero parlando. Ah, gli faccio. E cosa gli hai risposto? Sì, no e non sé. Io li ho visti i report, che le comunità indigene non sono consapevoli di cosa sta succedendo. Forse perché noi nella nostra cultura occidentale non abbiamo il tempo e la capacità di capire che prima di parlare con queste persone devi buttarti giù dai torrenti, nuotare nei fiumi e zappare la terra alle 4 di mattina e cambiare linguaggio. Cambiare linguaggio non per fare un favore a loro, non per asciugarci le ferite vergognose del colonialismo passato, ma perché è uno strumento di sopravvivenza, perché le comunità indigene dimostrano nei fatti che il loro metodo funziona. Il 5% della popolazione mondiale protegge più dell'80% della biodiversità. A mani nude. Non c'hanno il cemento. E non c'hanno neanche le mitragliatrici. Però funziona. E un cambio di paradigma culturale è fondamentale se vogliamo uscire da queste crisi che sono sistemiche e integrate. Avete visto scorrere le foto dei Maori, Nuova Zelanda. Ned Tapa è uno dei più grandi leader maori e ha guidato la rivoluzione dei diritti della natura, portando nel 2017 il fiume Whanganui ad essere il primo fiume riconosciuto come entità soggetto di diritto che può citare ed essere citato in tribunale. Non soltanto se il suo inquinamento arreca danno alla salute umana, ma per il semplice fatto di essere stato ferito nel suo ecosistema dall'agire umano. La rivoluzione dei diritti della natura, che ha portato anche il Mar Menor in Spagna ad essere riconosciuto, si sta lottando per il tagliamento, è stata appena avviata un'iniziativa dei cittadini europei per il riconoscimento dei diritti della natura anche in Europa, è un esempio di un cambio sostanziale anche del paradigma giuridico. Abbiamo fatto passi avanti anche nella nostra stessa Costituzione, che adesso riconosce che nessuna iniziativa economica può essere portata avanti se nuoce, oltre alla salute, alla libertà e alla dignità, anche all'ambiente e agli interessi delle future generazioni. E sono passi importanti, che è ovvio che poi devono essere applicati, ma devono essere anche scritti sulle basi portanti della nostra democrazia. L'articolo 9, l'articolo 41, adesso si tutelano e sono strumenti finché democrazia sarà. Eppure Netappa non è un eroe. Netappa è un appassionato di canoe e di fiumi. Coau te agua, te agua coau. Io sono il fiume è me. Non è uno slogan che funziona bene. È un dato di fatto. È una relazione viscerale tra l'essere umano e il fiume, che sono amanti. E allora come potresti mai lasciare il tuo fiume massacrato davanti ai tuoi occhi? Non metto tutto sul piano puramente emotivo e narrativo. È chiaro che abbiamo bisogno di mettere in atto tutti gli strumenti politici, tecnologici, economici per uscire o far fronte alle crisi in atto, comunque ritrovare una nuova forma di equilibrio, perché che siamo fuori equilibrio lo riconoscono tutti, non importa da che partito, da che stato provengano. Su questo almeno siamo d'accordo. E quindi cerchiamo di fare quel salto, quel passo, quella soluzione migliore. Perché con mio amico afghano e la sua sorellina siamo riusciti a mobilitare mezzo mondo, tutti i partiti politici, scritto anche a Grammenos, che non sapeva neanche chi fossi, scritto tutta la rubrica telefonica, ma a me hanno risposto tutti, paesi diversi, dalla Spagna alla Germania, il Belgio, l'Iran, l'Afghanistan, il Pakistan, generazioni diverse, idee diverse, perché hanno visto quegli occhi neri e hanno riconosciuto se stessi in quello specchio. Quindi sì, dobbiamo essere egoisti, ma anche ricominciare a costruire relazioni vere e sincere, professionali, di amicizia, di rispetto, con ciascuno. Perché solo così iniziamo a parlare, se no abbiamo tanto a lamentarci delle guerre. Difficile andare lontano se non impariamo a camminare vicino. E raccontare altre storie è un buon punto di partenza. Io credo, come giornalista, che sicuramente ho l'obbligo deontologico di cronaca, e quello va esercitato e va fatto rispettare da dentro e da fuori. I giornalisti ambientali sono i più massacrati, malmenati e anche pestati tendenzialmente, e anche sottopagati. Ma anche da dentro e anche prendendosi una responsabilità, io credo, in tutte le professioni, in tutti i lavori che facciamo, del diritto di critica, dovere di cronaca, diritto di critica. Diritto di critica vuol dire l'onestà intellettuale di riconoscere dove si parte e dove si vorrebbe arrivare, di unire in puntini, di far vedere le sfumature di un mondo che, guardatevi intorno, non è bianco o nero, e di non dare risposte, giusto o sbagliato, nero o bianco, ma di fornire alle persone gli strumenti affinché possano compiere consapevolmente le loro scelte. E allora, e qui concludo, mentre arrivano le notizie di una Colombia presa dall'estrema destra, dove Gustavo Petro, che era la roccaforte della lotta per la giustizia climatica, non c'è più, della Nuova Zelanda, che ha tolto la protezione integrale al 60% delle sue aree protette, mettendo davanti l'interesse economico, dell'Albania, che scende per le strade contro la privatizzazione e la cementificazione di una delle sue aree più preziose, della notizia giusto di ieri, che una delegazione di talebani è stata accolta a Kabul, a Bruxelles, perdonate, per discutere dei rimpatri di quelli che scappano da loro, e di tante altre notizie che ci bombardano ogni giorno. Credo che, come mi diceva un contadino guatemalteco, arrenderci continua a essere un privilegio che non possiamo permetterci. E davvero, il futuro è ancora aperto. E sì, sono venuta non fresca e profumata, coperta di sale e di sudore, per andare a parlare con mio amico gondoliere che sta facendo il corso da istruttore sub per portarsi avanti, per farmi raccontare com'è Venezia. E quindi camminiamo nelle strade, nelle case della gente e costruiamo presente. Grazie.
1: Grazie. Bene, grazie molte anche a Sara. Come avete capito, abbiamo voluto proprio fare dialogare due linguaggi, due modalità molto diverse, no? Quindi quello, diciamo, dell'esperto e quello della quindi che ci ha riportato anche ad un ragionamento di interesse, no? In qualche modo, di ragionare secondo l'interesse ovviamente non del singolo, ma abbiamo capito che l'interesse è una questione di trovare un equilibrio, ma anche gli occhi appunto delle persone, gli occhi della vita, no? Che è qualcosa che comunque ci interroga. Noi siamo una realtà comunque che opera in diverse parti del mondo, quindi le prospettive che ci hai portato stanno un po' anche nelle nostre corde. Allora, per continuare questo dialogo, chiedendovi veramente di essere velocissimi, diciamo, nel confronto, lasciamo a Sara fare una domanda a Gramenos Mastroianni e poi viceversa, però devono essere domande velocissime, una risposta di 2-3 minuti massimo a testa. Grazie.
2: Grazie mille. Io, Gramenos, è una curiosità questa. Ho collaborato con la Commissione Europea per report sui rischi climatici. In generale abbiamo un approccio sulla tecnologia e le soluzioni basate sulla natura ce le dimentichiamo sempre. Anche questo discorso mitigazione-adattamento, no? Comunque tecnologia. Ci dici, secondo te, perché, anche inquadrandolo in questo contesto attuale?
0: Beh, io con la Commissione ci litigo tutti i giorni, compreso oggi. Sì, questo è un grossissimo abbaglio. Una delle ragioni per cui stiamo distruggendo tutto quanto è stato aver interpretato tutto in termini di contrapposizione, ma l'altra è perché a un certo punto, raggiunto un piccolo livello di sviluppo tecnologico, abbiamo pensato che noi possiamo surrogare i servizi ecosistemici con delle cose migliori fatte da noi. A me ricordo un po' tanto quella storia del peccato originale, ma insomma questa è una cosa mia. Non c'è problema se spariscono le api, stanno facendo i droni impollinatori in Cina, solo che quelli impollinano soltanto le fattorie e le foreste intorno, senza le quali le fattorie non possono esistere. E poi io di droni che sanno fare il miele o il propoli ancora non ne conosco. Sono assolutamente convinto che noi dobbiamo accelerare sui servizi ecosistemici, non solo perché sono più efficienti. Noi in realtà, quando andiamo sulla soluzione infrastrutturale o tecnologica, creiamo un loop. È una forma di adattamento spontaneo al cambiamento. Il clima cambia, noi ci adattiamo. Invece di farlo in maniera intelligente, lo facciamo con delle risposte spontanee. Più fa caldo, più uso il condizionatore, più emetto CO2, più farà caldo. Più si innalza il mare, più faccio muraglioni di cemento, più distruggo l'ecosistema marino, più faccio emissioni, più si innalzerà il mare. Se invece ricorriamo alla natura rivitalizzandola, lei ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno, anche quello che non capiamo che ci serve, ma c'è un fatto in più. La soluzione infrastrutturale crea ricchi e poveri. L'approccio basato sulla natura invece è fondamentalmente comunitario. E l'abbiamo visto anche nei tentativi. Una cosa è la grande muraglia, bellissima iniziativa, la grande muraglia verde per fermare il deserto, fatta in maniera, come dire, standardizzata, non è servita a niente. Wangari Maathai, che mobilita le donne dei villaggi africani, invece cambia completamente l'economia. C'è un legame profondissimo fra natura e giustizia, le due cose devono andare assieme, e una maniera per creare la giustizia è anche affidarsi alla natura invece che ai nostri grandi surrogati. Tocca a me. Quanto